0: su luce e gas. Intanto con Q8 si amplia la platea di distributori che aderisce al tetto dei prezzi e prezzi calmierati. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
1: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'ARERA, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e al prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e IP si aggiunge infatti Q8 che, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani quindi a ridurre i prezzi e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, i prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in visita ufficiale nella Repubblica Ceca su invito del Primo Ministro Andrej Babiš. Sul fronte del caro carburanti la Premier ha ringraziato il Kuwait per aver accolto l'appello del governo italiano. Nella telefonata con il principe saudita Bin Salman Al Saud, il punto sulla situazione nello stretto di Hormuz. Noi sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Il primo commento alla sentenza Regeni arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
3: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
2: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo trovando una sponda su bilancio, difesa, immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando l'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario, c'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
3: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
0: Carburanti e dossier energia restano al centro del dibattito politico. Scontro poi anche sulla sentenza Regeni, con le opposizioni che criticano le parole di Tajani, che si è detto stupito dalle polemiche. Ho solo fotografato la situazione, ha affermato. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini e Francesca Biagiotti.
4: Il centrodestra applaude all'estensione anche al gruppo Q8 del tetto già in essere per le reti Eni e IP. Si conferma la solidità del governo, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, sottolineando la strategia vincente dell'esecutivo nel favorire questa scelta delle grandi compagnie petrolifere. Risultati da governo forte, non da governicchi di sinistra.
5: Dopo Eni e IP, anche Q8 ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
4: La Lega torna però a chiedere, in vista della manovra, che anche le grandi banche diano adesso un contributo importante. E a proposito delle parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni, su cui le opposizioni avevano sollevato un putiferio, lo stesso ministro degli esteri precisa: sono stupito delle polemiche, sulla verità non abbiamo mai mollato.
6: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato.
4: E sulle richieste delle opposizioni di riferire in aula risponde: non ho mai problemi ad andare in Parlamento. E tutto il suo partito, Forza Italia, conferma la linea. Il governo sempre impegnato nella ricerca della verità, da sinistra polemiche ingiustificate.
7: Sull'omicidio di Giulio Regeni, per le opposizioni le parole del vicepremier Tajani sono negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Sempre una parola sbagliata dal ministro, attacca Italia Viva. Preferiscono fare figuracce pur di non disturbare in alcun modo il potente faraone d'Egitto. E chi fa affari con lui, dice AVS. Duro anche il Movimento 5 Stelle.
8: Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza.
7: Sulla decisione delle compagnie energetiche, l'attacco è per il governo, che non ha permesso che si facesse prima quel tetto ai prezzi che avrebbe aiutato le famiglie. Interventi che sono noccioline, attaccano i 5 Stelle. Da Meloni sono decretini inutili che vengono bruciati immediatamente dai continui rincari, dice Conte. I Dem ribadiscono che la priorità per la maggioranza è la legge elettorale che domani arriva alla Camera e non gli interventi sul carovita che arrivano fuori tempo massimo.
9: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale e il costo del carrello della spesa non accenna a diminuire. Ma per Meloni l'unica priorità è approvare una legge elettorale per rimanere al potere.
0: Si alza ancora il livello dello scontro tra Russia ed Europa. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha accusato i paesi europei di essere già in guerra con Mosca. Sulle esercitazioni a Kaliningrad la Russia ha avvertito la NATO, pronti a usare l'intero arsenale per difenderla. Intanto prosegue la visita del cardinal Zuppi a Mosca. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
10: Un documento informale è quello che la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Esercitazioni definite irresponsabili che, secondo Mosca, aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. Per questo la Russia si dice pronta a difendersi col suo intero arsenale di armi, incluse quelle atomiche. La NATO ha confermato di avere ricevuto il documento e di aver anche risposto, ricordando la sua natura difensiva, pronta a contrastare le minacce di Mosca, ma specificando che le esercitazioni non comportano rischi per il territorio russo. Un braccio di ferro con l'Occidente, ricordato anche dal ministro degli esteri nel suo intervento a margine del Valdai International Discussion Club. L'Europa, ha detto Lavrov, conduce una guerra contro di noi. Intanto dal Cremlino il portavoce Peskov afferma che in mancanza di proposte sensate di negoziato il conflitto va avanti e in questo scenario di tensione prosegue la missione umanitaria del cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina. Nella sua terza visita a Mosca, come nelle precedenti, in agenda incontri con le autorità per trattare soprattutto questioni relative ai bambini sottratti alle famiglie ucraine e gli scambi di prigionieri.
0: E il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha denunciato una campagna sconsiderata di azioni ostili russe contro i paesi dell'Alleanza che puntano a indebolire il sostegno occidentale all'Ucraina. E proprio nelle ultime ore l'Estonia ha accusato direttamente Mosca di aver ordinato l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn la sede di un'azienda specializzata in sistemi militari. Convocato l'incaricato d'affari russo, con il Cremlino che però respinge ogni accusa. E ora in Medio Oriente, sulle violenze dei coloni israeliani, arriva la condanna del presidente Herzog ed è ancora polemica però sui documenti legati al 7 ottobre. Sentiamo l'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
11: Sono ore di nuovi scontri in Cisgiordania. Una famiglia palestinese cercava di tornare a casa sua a Jalut, scortata dall'esercito israeliano. Vengono attaccati da più di 100 coloni. La famiglia era costretta a fuggire a luglio dopo settimane di assedio e aggressioni. ma i coloni ora hanno bloccato strade, incendiato automobili e lanciato pietre contro l'esercito. Nel condannare le aggressioni alle forze di sicurezza israeliane, il premier Netanyahu ha voluto precisare che si è trattato di un ristretto gruppo di rivoltosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosa della legge. Per il presidente Herzog, le ultime violenze in Cisgiordania sono la macchia morale e un attacco allo Stato di diritto in Israele. Dall'ufficio del premier Netanyahu confermano inoltre la sua visita ad Abu Dhabi domenica scorsa, negando però che lo scopo del viaggio era chiedere al presidente emiratino Bin Zayed di negare di aver avvertito il premier israeliano sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre, quanto invece sostenevano le inchieste delle ultime settimane di Haaretz e New York Times. E in vista alla prossima tornata elettorale, Netanyahu avverte: Israele potrebbe subire nuovi attacchi dai nemici nelle prossime settimane.
0: E a Cuba il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti da inizio anno sta mettendo a dura prova la popolazione, sulla quale si abbatte il peso dei continui blackout, della mancanza di medicine e in generale dei servizi pubblici essenziali. Sentiamo la nostra inviata a La Habana, Angela Caponnetto.
12: È troppa la rabbia che ho dentro. Ho 53 anni e non ho un futuro. Non ho niente. Voglio solo dare sostegno a mia figlia che è malata, la febbre a 39. Ma che medicine le do? Dove le vado a comprare? Posso comprarle per strada, a nero, perché il governo non ha niente. E quello che ha, lo ha in dollari o in euro. E lo dà ad altri. Ma per noi, per il popolo, non c'è niente.
13: Però per noi, il popolo, non c'è niente.
12: C'è un popolo che resiste e un popolo esasperato nella Cuba che vive con uno stipendio medio di 5.000 pesos cubani al mese, pari a 7-8 euro, con i quali ci si compra meno di un chilo di pollo. La signora, per esempio, lo vende per strada, senza luce, non riesce a conservarlo e spera che qualcuno ne abbia bisogno prima che vada male.
13: 8.500 pesos.
12: Pollo americano al prezzo di 8.500 pesos, due salari mensili medi. Sul terrazzo di casa i materassi stesi a terra perché la notte fa troppo caldo e senza neanche i ventilatori accesi non si può dormire in casa. Andando più avanti nel quartiere al confine tra la zona residenziale e il centro di La Habana, incontriamo decine di persone che ci dicono di essere da più di 4 ore in fila davanti alla banca per ritirare i soldi. Con la carenza di energia, aggiunta a quella cronica di contante e senza strumenti digitali, prelevare un'impresa, soprattutto per gli anziani, che non sempre riescono a ritirare una pensione con la quale non comprerebbero neanche una scatola di pasticche per la pressione.
13: 2 euro. Meno di 2 euro.
12: Da gennaio, tra l'altro, trovare medicine è un'impresa. Molti le comprano a nero a prezzi altissimi perché nelle farmacie non si trovano. In questa, per esempio, non arrivano forniture da 2 mesi. A parte erbe mediche locali, non c'è altro. Intanto per le strade aumentano i nuovi poveri. Ernesto Rafael Mena Gomez un tempo faceva il medico legale in un ospedale pubblico. Ci racconta che è considerato un dissidente e quando un giorno si è opposto ad una diagnosi è stato arrestato. Dice che ora vive per strada a causa di un'ingiustizia. Quando è uscito dal carcere non ha più trovato lavoro, si è separato dalla famiglia e anche lui, come tanti, sopravvive vendendo oggetti scovati nell'immondizia.
0: Donald Trump ha celebrato la sua età dell'oro con i leader delle high-tech americane. Inoltre propone una commissione di controllo con 10 esperti per l'intelligenza artificiale, mentre la Corte Suprema ha revocato fino a nuovo ordine le restrizioni alla deportazione dei migranti, accogliendo la richiesta dell'amministrazione di Trump. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
14: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale. Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic, insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi.

0: scoppiato un incendio e Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione dai 30 ai 60 mila dollari per chi riesce a catturare o a uccidere membri dell'esercito statunitense.
1: Sarà un inverno impegnativo per l'Europa con i prezzi dell'energia molto alti, lo ha detto il commissario dell'Unione Europea Jorgensen, che da Dublino ha preannunciato il rinvio al 2028 del regolamento che limita l'importo di metano. Sentiamo il servizio del corrispondente Mauro Giliberti.
2: L'Europa valuta il rinvio di un anno della stretta ecologica sul metano che compriamo dall'estero. Da Dublino, il commissario all'energia Jorgensen ha spiegato che i nuovi controlli previsti dal regolamento sono troppo complicati da applicare subito. Gli importatori dovranno infatti dimostrare che i fornitori extraeuropei adottano i nostri stessi sistemi di monitoraggio e verifica delle emissioni. Si pensa a un rinvio di un anno, ma l'ultima parola spetterà al Parlamento europeo e al Consiglio. Non è un passo indietro sul clima, assicura il commissario, ma una vera e propria scelta di realpolitik, un pragmatismo necessario per non bloccare le forniture in vista di un inverno che si annuncia difficile, anche perché i costi sono già insostenibili. Il commissario ha svelato un numero spaventoso. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, l'Europa ha sborsato 100 miliardi di euro in più. Soldi di fatto bruciati a causa dei rincari, ha detto Jorgensen, senza ricevere un solo metro cubo di gas in più rispetto a prima. Da qui la lettera delle scorse ore ai ministri per ridurre i consumi di gas ed elettricità. L'Europa, ricordiamolo, è al momento indietro con gli stoccaggi di gas, fermi al 70%.
1: E ora con la cronaca torniamo in Italia. È durata 5 ore la perizia balistica sul luogo dell'omicidio del 36enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante una rapina nel Cuneese. A sparare Roberto Mollo, 35 anni, proprietario dell'abitazione in cui la vittima e i complici erano entrati per rubare. Sentiamo Maurizio Licordari.
3: Il suono dei colpi di pistola rimbomba per le strade deserte di Baldissero d'Alba. Arriva dalla cascina di Roberto Mollo e la parte cruciale della perizia balistica che mira a stabilire con certezza l'esatta dinamica dei fatti della notte tra sabato 19 e domenica 20. Mollo, che dormiva lì durante i lavori di ristrutturazione, sente rumore, vede un gruppo di 4-5 persone con passamontagna e arnesi da scasso e, dice, spaventato, spara 12 colpi di pistola per metterli in fuga. Uno di quei proiettili colpisce e uccide il 36enne Jovalin Lasri. Solo uno ha confermato l'autopsia di mercoledì scorso, alla base del collo. Un altro foro, alle spalle, sarebbe quello di uscita del proiettile. Per 5 ore stamattina la zona è rimasta interdetta. Accanto alla cascina il procuratore aggiunto di Asti, Laura Deodato, i consulenti, i periti balistici, i medici legali, gli avvocati hanno lavorato per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti. Punti di caduta dei proiettili, traiettoria dei colpi, obiettivo, capire se e quali responsabilità attribuire a Mollo. Attualmente, indagato per l'omicidio volontario di Lasri e per il tentato omicidio degli altri presunti ladri rimasti ignoti.
4: Com'è andata?
5: Bene, devo dire c'è stata professionalità e collaborazione da parte di tutti.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda l'avvocato Morra, che difende Roberto Mollo e rivela un retroscena.
6: Tramite la collega ho manifestato il dolore del mio assistito e della famiglia per la morte di un uomo.
3: Nei prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo in orario notturno con una luce compatibile con quella che c'era quando si sono verificati i fatti.
1: Veniamo alla morte di David Rossi, dirigente MPS nel 2013. Sentiti in commissione parlamentare i consulenti tecnici. Al centro dell'audizione la dinamica della morte, ma anche l'analisi dei biglietti attribuiti al 51enne. Sentiamo Micaela Farrocco.
7: Preoccupato, impaurito, in uno stato di forte allerta, ma non depresso e senza elementi di sofferenza psicologica, tali da giustificare un gesto estremo. È il ritratto degli ultimi giorni di David Rossi, che emerge dalla nuova consulenza illustrata davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex manager di Monte dei Paschi.
8: Si esclude in modo, diciamo, oggettivo, inequivocabile, la presenza di patologie mentali o quadri depressivi maggiori.
7: L'autopsia psicologica ricostruisce lo stato emotivo e relazionale di Rossi attraverso testimonianze e documenti. La mail del 4 marzo 2013 in cui chiedeva aiuto, ma anche bigliettini ritrovati nel cestino della scrivania e i fazzoletti. Un quadro che si incrocia con quello medico-legale. Le lesioni riscontrate sul corpo prima della morte, secondo i consulenti, non sarebbero riconducibili né a condotte autolesive né a cause accidentali.

0: e le simulazioni sulla dinamica della caduta indicano che Rossi sarebbe stato aggredito mentre era ancora cosciente e avrebbe tentato di difendersi. Per sopraffarlo sarebbero state necessarie almeno 2 persone.
1: Nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, uguale a 0, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
0: La conclusione della relazione è netta. L'ipotesi di una morte per suicidio viene definita tecnicamente e scientificamente insostenibile. 13 anni dopo, la famiglia chiede ora che alle conclusioni della commissione seguano quelle della magistratura.
2: E ora vi raccontiamo la storia di Carl Bushby, l'uomo che cammina da 28 anni per completare il giro del mondo a piedi. Ora manca l'ultima tappa, la traversata della Manica per il rientro nel nord dell'Inghilterra, ma Bushby è bloccato in Francia. Ce ne parla la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: È vero come è vero che la realtà supera la fantasia, come Forrest Gump, un po' stanchino lo è con ragione Carl Bushby, ex paracadutista britannico di 57 anni, più di metà dei quali trascorsi camminando, per l'esattezza 28, nell'intento di completare il giro del mondo senza mai usare alcun mezzo di trasporto. Nei suoi piani il viaggio sarebbe dovuto durare 12, ma per problemi legati a visti, spese, pandemie e guerre lo ha dovuto interrompere più volte e sempre lo ha ripreso nel punto in cui lo aveva sospeso. 58.000 km percorsi fin qui dal Sud America al nord dell'Inghilterra, dove ora vorrebbe rientrare per riposarsi e restare. Ma è bloccato qui in Francia, dove non riesce a ottenere il permesso per attraversare la Manica. A piedi, attraverso il tunnel, certo non quello dove passano i treni a grande velocità, perché esiste una terza corsia di servizio lunga 50 km, di cui 38 sotto il livello del mare. Sarebbe disposto anche ad attraversare lo stretto a nuoto, ma il tempo ormai stringe, restano solo pochi giorni per poter ottenere il via libera. Il meteo è un ulteriore avversario, da giovedì 1 ottobre l'abbassamento delle temperature gli impedirà la traversata. Bushby ha già annunciato, se non riesco a ottenere il permesso, resterò a vivere in Francia per sempre.
2: Ed è morto a quasi 89 anni il fotografo della Dolce Vita, Umberto Pizzi, aveva immortalato attori, politici, star mondiali, fra le quali una delle più inseguite, Sophia Loren. Lo ricordiamo con questo servizio di Loretta Cavaricci.
4: Lì è la finestra, lì era l'ingresso dove stavano tutte le... la troupe e roba
5: Sofia
4: del genere.
5: Sofia era lì.
4: Sofia era lì che ogni tanto si affacciava.
5: Quando lo invitammo a tornare 2 anni fa ai Palazzi Federici dopo 50 anni sul luogo degli scatti, l'emozione per Umberto Pizzi fu cosa reale e inaspettata. Algido il cuore del paparazzo, eppure ritrovare a Roma il cortile, la torretta delle scale dalla quale Pizzi immortalò Sofia Loren durante le pause dalle riprese del film Una giornata particolare di Ettore Scola, sinceramente gli piacque. Come piaceva al fotografo della Dolce Vita rievocare con una punta di nostalgia la bellezza degli anni pieni, quando inseguire le star era mestiere per pochi, scaltri e indomiti, pagatissimi, foto che facevano il giro del mondo e non c'era il web.
4: Fare le foto, insomma, io non ritornavo, era come un cacciatore. Dentro la bisaccia potevo avere anche i broccoli o i carciofi, però dovevo avere sempre qualcosa nella macchina fotografica e ci riuscivamo.
5: Di Pizzi rimane un archivio di circa 2 milioni di foto. Ad oltre 80 anni, ne aveva quasi 89, ancora lavorava. L'occhio chiaro, sempre pronto, gli obiettivi parte del corpo, la capacità di stare lì dove accadono passaggi, incontri, amori, impertinenze. La prima cosa quando cerchi qualcuno, ci raccontava Umberto Pizzi, è andare all'edicola di zona se c'è, e fare 2 chiacchiere con il giornalaio.
6: A distanza di quasi 50 anni, che effetto le fa tornare qui?
4: Un po' di tristezza. che
6: ne... Per il tempo che passa?
4: No, per la gente che cambia.
2: Sono stati presentati i palinsesti autunnali direzione cinema e serie TV della RAI. Alla conferenza stampa presente anche Dario Argento, che l'azienda celebrerà per i suoi 50 anni di Suspiria. Allora, vediamo il servizio di Laura Squillaci ed Alessandro Stefanoni. Al termine la rassegna stampa di Domenico Di Cesare, vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Alle 3 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.
7: Siamo preda di ansietà, di terrori che vengono dai giornali, dalla televisione, immagini spaventose di guerra, eccetera. E quindi invece nel cinema horror, il cinema thriller, invece la paura viene, tu lo vedi che è finta, che non è vera, che è un racconto, che sono gli attori, infatti, che nessuno muore nei film.
8: A febbraio su Rai 2 si festeggeranno i 50 anni di uno dei capolavori di Dario Argento, Suspiria. La versione restaurata è una serata dedicata al nostro maestro dell'horror. Il suo film fece la storia ed è ancora oggi un modello per le nuove generazioni. E proprio i giovani guardano i palinsesti autunnali della direzione cinema e serie TV. Su Rai 1 vedremo Il grande cinema, su Rai 2 azione, genere, serie al femminile. Su Rai 3 il cinema d'autore ed impegno civile.
9: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio.
8: Su tutti, a gennaio, il documentario Tutto il male del mondo, che racconta il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni.
10: E siamo molto orgogliosi perché la RAI possa proporre questi contenuti che ci ricordano bene ciò che succede e ciò che non dobbiamo dimenticare. Alla telefono.

Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani. L'opposizione attacca, la Premier noi con la famiglia per la verità. I legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso. Il rischio della prescrizione, divampa la polemica politica dopo la sentenza per Giulio Regeni, i legali degli agenti dell'intelligence condannati sono pronti a fare ricorso. Si profila anche il pericolo della prescrizione. Lite per le esternazioni del ministro degli esteri Tajani con le opposizioni. All'attacco nel taglio alto, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti. Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi ancora lo spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6, insomma c'è rendimento ai massimi dal 2023. Ancora il taglio centrale, io su quel cornicione in fuga dal drone russo, è il racconto del custode dell'Accademia delle Scienze di Kiev, colpita da un drone russo. Dice: a Kiev si vive così, si va a lavorare e non si sa se tornerai a casa la sera. E poi ancora Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale, questo lo vedremo. E ancora c'è l'apertura di Londra alla UE. Alla conclusione del congresso del partito laburista, il premier britannico Andy Barman ha detto che l'uscita del Regno Unito dalla UE ha fatto più danno che bene. Il nuovo governo laburista britannico riapre così il dossier Brexit e non esclude nulla, neppure un rientro nell'Unione Europea. E poi ancora la dignità di nascere e morire, è un editoriale di Walter Veltroni che parla appunto dell'inizio e la fine della vita. Per quanto riguarda invece la cronaca, Garlasco esempio intercettato, Garofano ha paura, i verbali degli uomini del RIS, i test negativi del DNA dichiara sui pedali della bici di Stasi, PM di Pavia. Dicono inspiegabile non verificare. E poi la ricina di vita, perquisito faro su PC e chiavette, scrive Alessandro Folloni, madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisiti due studi di Gianni Di Vita e sequestrata una borsa della moglie, l'uomo in questura per tre volte in un giorno. Andiamo avanti con la Repubblica. Regeni, scontro sull'Egitto, stesso titolo del Corriere. Tajani, sentenza limitata, a cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. E poi Ustica, le domande da fare ai francesi, scrive Miguel Gotò, bisogna salutare con soddisfazione la disponibilità francese a contribuire a fare luce sulla strage di Ustica in risposta all'apprezzabile iniziativa del governo italiano. E ancora Garlasco, le intercettazioni d'esempio su Stasi, arance in carcere, c'è cioè la storia, il ritorno di Alessandro Di Battista, dice un tumore, Cuba mi ha salvato, e poi l'addio a Umberto Pizzi, la fauna cafonal dei suoi scatti. Al centro pagina la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Allora andiamo a vedere proprio Kaliningrad, che si trova appunto tra Polonia e Lituania, 500.000 abitanti, si affaccia sul Baltico. Ci aiutiamo con la Repubblica, la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. Vediamo che cosa è successo, la lettera formale del Cremlino all'alleanza, possiamo colpire le vostre capitali. Poi c'è l'avvertimento dopo le esercitazioni UE-USA intorno all'exclave.
e dicono è disperato. Scrive Claudio Tito, la Russia sarà pronta a impiegare l'intero arsenale di forze e capacità a sua disposizione, incluse le armi nucleari, per difendere il proprio territorio, qualora i paesi della NATO dovessero tentare di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del paese. È questo il passaggio più delicato della lettera inviata dal Cremlino ai vertici della NATO. La minaccia è esplicita per la prima volta, messa in forma scritta, recapitata agli alleati attraverso un canale formale, l'ambasciata russa in Belgio, e si concentra su due parole: armi nucleari, un tuffo nel passato, ai momenti peggiori della guerra fredda, scrive Tito. Il pretesto è l'esercitazione effettuata la scorsa estate dall'Alleanza Atlantica intorno all'exclave baltica di Kaliningrad tra Polonia, Lituania e Lettonia. E infatti nella lettera si parla esplicitamente di un'escalation senza precedenti della situazione politico-militare attorno alla regione russa di Kaliningrad, accompagnata da dichiarazioni pubbliche altamente provocatorie da parte di funzionari degli alleati della NATO. Nel messaggio inviato da Putin, allora, i partner NATO vengono invitati ad astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti e di escalation al fine di evitare uno scontro su larga scala. La risposta dell'Organizzazione Atlantica è stata netta. La portavoce Alison Hart ha confermato la lettera e annunciando la risposta in cui si sottolinea che siamo un'alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo. Alla NATO, ammettono, l'esercitazione a Kaliningrad mirava a dimostrare la capacità di controllare l'exclave in caso di aggressione militare russa all'Europa, ma era appunto solo dimostrativa. Mosca non accetta la replica di Bruxelles, tanto che il ministro degli esteri russi Lavrov ha rincarato la dose. L'Europa sta senz'altro conducendo una guerra contro di noi. Ci accusa di distruggere le infrastrutture utilizzate dal regime nazista con il supporto occidentale per una guerra contro la Federazione Russa, allora ricorriamo alla forza bruta per reprimere una minaccia diretta. Parole che hanno trovato ulteriore reazione del segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Russia, ha avvertito, prosegue la sua spericolata campagna di azioni ostili, ma sta fallendo sul campo di battaglia. Faremo ancora di più per l'Ucraina, non di meno. E il presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, è stato ancora più netto. La Russia vuole sgretolarci. Poi c'è l'intervista di Fabio Tonacci al ministro degli esteri lituano, che rivolgendosi proprio alla Russia dice vuole creare terrore per farci abbandonare il sostegno all'Ucraina. In questo momento la probabilità di un attacco militare diretto su vasta scala non è elevata, perché le forze russe sono completamente impegnate in Ucraina, dice il ministro, anche se potrebbe redistribuirle rapidamente. Il punto oggi è la minaccia ibrida e su questo abbiamo le prove. Nello scorso maggio Budrys disse che la NATO possiede i mezzi per radere al suolo, se necessario, le difese aeree e le basi missilistiche russe a Kaliningrad, precisando poi che la sua affermazione mirava a smontare la narrazione russa dell'exclave fortezza invincibile. Alla domanda cosa sapete del drone abbattuto il 15 settembre in Lituania da un caccia italiano, dice assai probabile che provenisse dalla Bielorussia, trasportava esplosivi, come accade anche coi droni da ricognizione.

cognizione, a dimostrazione che non esistono velivoli di questo tipo privi di pericolosità. Come fate a stabilire con certezza da dove parte un drone? Alla domanda risponde: non sempre possiamo attribuire l'origine. La maggior parte dei droni finiti nei paesi baltici è stata deviata a causa delle attività di guerra elettronica. Non c'era quindi necessariamente l'intenzione di danneggiare obiettivi sul territorio NATO. E poi alla domanda: il mondo ha scritto di un presunto report della CIA che mette in allarme Italia, Spagna e Francia su possibili lanci ostili di droni da mercantili russi nel Mediterraneo, dice: non posso rispondere, non facendo parte dei canali di comunicazione dell'intelligence, posso però dire che abbiamo indicazioni secondo cui la Russia stia pianificando di aumentare le attività contro di noi. Allora torniamo sulle prime pagine, ripartiamo dalla stampa, luce e gas, questo è un altro tema, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, c'è la corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo, i prezzi dei carburanti scendono e l'Eni rilancia con sconti del 30% sulle bollette di luce e gas. Intanto la Commissione UE calcola in 100 miliardi il costo extra per l'energia dovuto alla guerra con l'Iran. Centropagina spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, sono i riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo, questo è quanto emerge dal sopralluogo tecnico-scientifico di quello che è successo a Baldissero d'Alba. E poi bimbi al nido, il 35% per colmare il gap, servono 3 miliardi, non è un paese per neonati, sono i dati di Fondazione Agnelli. L'Italia non sono per la bassa natalità, ma anche per la mancanza di servizi adeguati per l'infanzia. Solo il 35% dei bambini italiani tra 0 e 3 anni frequenta un asilo nido, contro il 50-60% di Spagna e Francia. Nel taglio basso, El Mansouri rompe il soffitto di cristallo. È la prima donna a guidare il governo marocchino. Il re del Marocco. Scusate. Ha nominato la sindaca di Marrakech, prima donna a ricoprire la carica di premier nel paese, quando una donna arriva per la prima volta a occupare l'unico vertice del potere politico marocchino rimasto fino ad oggi esclusivamente maschile. Non cambia solo il nome scritto sulla porta. Il secolo XIX, il prezzo delle guerre nelle bollette di autunno, la luce aumenta del 37%, ARERA segnala rincari di 236 euro per i vulnerabili, sconti di Eni, Enel e A2A, l'ARERA autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti ha annunciato che nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il giornale effetto Meloni, bollette dimezzate dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari, dice: da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. E poi al centro pagina, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk, aiutare il ritorno di Grillo. Continua la fuga da Vannacci, mentre a porta il generale minimizza il risultato in Calabria. Futuro Nazionale perde altri 700 iscritti. Intanto Beppe Grillo vede l'uomo di Musk in Italia e parlano di strategie. Al centro pagina, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine. Siamo a Garlasco, parla la famiglia
dichiara. E poi domani le mani sull'ENI e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di De Scalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. La morale su Action della Premier, che con le sue relazioni e quelle

Leonardo ha convinto IP e Kuwait. E poi ancora il doppio titolo sull'intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, OpenAI ritira intanto l'ultimo modello. Ancora Gianfranco Pasquino, l'editoriale, l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia, il riferimento alle suppletive a Reggio Calabria, hanno votato poco più del 22%, le elezioni suppletive tenutesi a Reggio Calabria registrate hanno quasi l'80% dei non voti a favore del cosiddetto partito degli astensionisti, che però non hanno vinto niente, scrive Pasquino. Chi non vota non conta, non fa neanche partito. E allora questa volta i politici ci hanno risparmiato le lacrime di coccodrillo. Troppo grande è stato il sollievo derivante dal limitatissimo, ma non insignificante, impatto del candidato per il futuro nazionale di Vannacci. Tuttavia qualcuno ha discettato non abbastanza dottamente sull'astensionismo segnale e forse portatore di disagio degli elettori e addirittura di crisi della democrazia. Nell'uno nell'altra non si astengono soprattutto i disagiati, qualunque sia l'origine del loro disagio. Libero a lei giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia a meno 30% su luce e gas e poi sconti anche da Enel e A2A. E la sinistra vuole prendersi le nostre case, mentre su Stasi è diventato un caso letterario, mentre su Giulio Regeni c'è l'editoriale a firma di Alessandro Sallusti, noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto, insomma una difesa alle parole di Tajani che adesso vedremo. Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi, il resto del Carlino e poi Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti, la Gazzetta del Mezzogiorno contro stangata, Eni taglia del 30% le bollette di luce e gas, ora pure Kuwait riduce i prezzi dei carburanti per l'autotrasporto, si tratta di un bluff, c'è cioè l'analisi, il caro gasolio si trasforma in caro impresa di Vito D'Ingio. La verità, gara di sconti sulle bollette, Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni, Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. Avvenire, sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte che l'inverno sarà molto duro per i costi di gas e elettricità. Al centro pagina Gentiloni, la UE fece un errore sulle radici cristiane, ora unità anche nella difesa. Queste sono le parole dopo gli interventi del Papa. E poi il caso Regeni divide ancora l'avvocata Egitto condannato, scrive Alessia Guerrieri. Il giorno dopo la sentenza sul ricercatore friulano ad infiammare il dibattito politico sono le parole del ministro Antonio Tajani. Poi spiegate, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, ha detto il ministro degli esteri. Poi ha chiarito che il governo vuole sapere chi sono gli assassini di Regeni. Una ricerca di verità confermata anche dalla Premier Giorgia Meloni, che però sostiene che la chiusura dei canali con il Cairo rischia di allontanarci da quell'obiettivo. Tuttavia, le opposizioni insorgono e chiedono al responsabile della Farnesina di venire a riferire in Parlamento. Sul fronte giudiziario, le difese degli 007 condannati sono pronti a ricorrere in appello. L'avvocata Balerini, che difende la famiglia Regeni, dice che il verdetto sancisce la responsabilità del regime. Per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Oggi siamo a Torino al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi. L'estate si è ormai conclusa ed è stata caldissima anche ad alta quota. In questa puntata parleremo dello stato di salute dei nostri ghiacciai, in che condizioni si trovano dopo le ripetute ondate di calore degli ultimi mesi. Lo abbiamo chiesto al vicepresidente della Fondazione Glaciologica Italiana, Marco Giardino.
1: È stata un'estate terribile e lo possiamo dire perché il Comitato Glaciologico Italiano, ora Fondazione Glaciologica Italiana, raccoglie dati dal 1895 e se osserviamo i report delle campagne glaciologiche ogni anno dal 1914 ad oggi, vediamo che la tendenza è stata molto superiore al passato in termini di ritiro, di diminuzione delle masse glaciali. Quello che noi riceviamo da parte dei nostri operatori è una misura non soltanto dell'accumulo invernale, che è già stato nei bilanci di massa di molto inferiore rispetto al passato, circa il 32% in meno nelle Alpi occidentali e del 43% nell'Adamello Alpi centrali, ma successivamente abbiamo registrato e stiamo raccogliendo dei dati preoccupanti nel comportamento dei ghiacciai. Noi misuriamo sostanzialmente il ritiro delle fronti. Nei ghiacciai della Valle d'Aosta, al ghiacciaio di fondo occidentale e orientale, abbiamo misurato dei ritiri frontali fino a 100-115 metri, ma anche nell'intorno dei ghiacciai riconosciamo delle tracce preoccupanti, instabilità nelle coltri detritiche, collassi di parte dei ghiacciai. Ci dobbiamo aspettare delle trasformazioni dell'ambiente glaciale che perderà nella maggior parte della superficie alpina la presenza di ghiacciai al di sotto dei 3500 metri e anche quelli al di sopra soffriranno. Però dobbiamo tenere presente che il lavoro che abbiamo svolto e che svolgeremo è fondamentale anche per intercettare le risorse e gestire questo cambiamento. Noi sappiamo dove riconoscere le coltri detritiche che raccoglieranno le acque di fusione, sappiamo riconoscere le aree più instabili, sappiamo dare indicazioni sia come gestire le risorse, sia come gestire i rischi dell'alta montagna.
0: Questo dunque è il quadro generale, insomma è stata un'estate pesantissima per i nostri ghiacciai e il Trentino Alto Adige non fa eccezione. Samuele Sabatini.
2: Quest'anno purtroppo dobbiamo registrare nuovi record, come per esempio la riduzione della superficie rispetto al 2025 di ben 9 ettari, che sono l'equivalente di 12 campi da calcio.
3: Estate drammatica per la Marmolada, il ghiacciaio più grande e importante delle Dolomiti. A confermarlo i dati raccolti dalla Fondazione Glaciologica Italiana. Si parla di un ritiro triplicato rispetto agli anni passati.
4: Ok. S1 più 550, 550 metri a monte del segnale S1, lì sotto.
3: Secondo gli esperti, la Marmolada potrebbe avere solo una decina d'anni di vita.
2: Abbiamo un ghiacciaio che è esteso ormai per 83 ettari, quindi con questo ritmo è chiaro che la fine del ghiacciaio ormai è sempre più vicina.
3: Un destino segnato, un processo di deglaciazione ormai strutturale e irreversibile nel breve medio termine. Causa il riscaldamento globale, con meno precipitazioni, soprattutto nevose nei mesi invernali, e sempre più lunghi periodi di alte temperature anche in quota.
5: Ad agosto, alla stazione ARPAV di Punta Rocca, la temperatura media giornaliera è rimasta sopra lo zero ogni singolo giorno, con punte di 12 gradi e la fusione è proseguita giorno e notte per l'intera estate.
3: La situazione fotografata dalla Fondazione Glaciologica Italiana è sostanzialmente la stessa in tutto il Trentino Alto Adige, come nel resto del paese. Con l'arretramento costante di questi mastodontici giganti verrebbe meno l'apporto di acqua ai fiumi con relative crisi idriche. Si perderebbe il cosiddetto effetto spugna su eventi calamitosi e frane che sarebbero molto più distruttivi. In pericolo interi ecosistemi, insediamenti urbani e sicurezza di escursionisti amanti degli sport invernali.
0: Tra i ghiacciai italiani più tenaci e resilienti c'è curiosamente quello che si trova alla quota più bassa di tutto l'arco alpino. Anche se a soli 1900 metri di altezza, il ghiacciaio del Montasio in Friuli Venezia Giulia si è dimostrato particolarmente resistente di fronte ai cambiamenti climatici grazie a una combinazione di fortunati fattori ambientali. Ma l'estate 2026 ha iniziato a farlo vacillare. Giuseppe Rolli.
6: Il ghiacciaio del Montasio non è più quello di 4 anni fa. Nelle Alpi Giulie anche il più resiliente dei ghiacciai alpini mostra i segni della crisi climatica. Negli ultimi 20 anni ha perso complessivamente 2-3 metri di spessore, ma il 2026 potrebbe segnare un cambio di passo. A maggio sul ghiacciaio sono stati misurati al massimo 20 metri di neve, fino a 10 metri in meno rispetto alle annate migliori. E ora il caldo estivo accelera la fusione. A verificarne le condizioni la carovana dei ghiacciai di Legambiente, insieme agli esperti dell'Università di Udine e al Corpo Forestale.
7: Un ghiacciaio che noi avevamo visto l'ultima volta 4 anni fa e devo dire che l'ho trovato molto diverso. Tantissimi detriti, modificato e sì, anche se è resiliente lo vedo in sofferenza.
6: Il ghiacciaio appare più piatto, annerito, segnato dai crolli. Durante l'osservazione in quota è crollata una parte di una grande cavità nella zona superiore.
8: I nostri ghiacciai alpini sono tutti in ritiro e il ghiacciaio del Montasio, che è il più basso delle Alpi, per certi versi soffre meno degli altri ghiacciai, paradossalmente. Il fatto di essere esposto a nord, di essere molto piccolo, di ricevere molta alimentazione dalle valanghe che scendono dalla parete nord del Montasio, lo rende un po' più resistente rispetto agli altri ghiacciai, ma sostanzialmente neanche lui può pensare di sopravvivere ancora a lungo.
6: E dove il ghiacciaio arretra avanza la vegetazione. Licheni e specie pioniere occupano i nuovi spazi, mentre più in basso salgono abeti rossi, betulle e aceri.
0: La scomparsa dei ghiacciai ha effetti disastrosi per gli ecosistemi e per le attività umane, ad esempio per la riduzione della disponibilità di acqua. Laura Prati ne ha parlato con il direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute delle Nazioni Unite, Kaveh Madani, vincitore dello Stockholm Water Prize 2026, il più importante riconoscimento mondiale nel settore idrico.
9: Il professor Madani, ricevendo a Stoccolma il premio, ha detto: «Nella tradizione persiana di Noruz, l'acqua è simbolo di luce e purezza, parole che rendono l'importanza di questo elemento, soprattutto alla luce degli ultimi eventi climatici e di disastri come il crollo del ghiacciaio in Nepal».
10: I would say glaciers is one of our greatest assets.
11: Direi che i ghiacciai sono una delle nostre risorse più preziose, risorse naturali e serbatoi che stabilizzano il clima e il sistema idrico. E ciò a cui assistiamo oggi è l'interruzione di questo processo, perché i ghiacciai si stanno sciogliendo molto rapidamente e questo crea molti problemi a valle dei ghiacciai. Siamo abituati a un sistema in cui nel corso del tempo si verifica un certo scioglimento e una certa portata fluviale. Ora la situazione sta cambiando perché i ghiacciai si stanno sciogliendo. Di conseguenza la tempistica dei deflussi sta cambiando. Si verificano picchi idrici, una grande quantità d'acqua entra nei nostri sistemi.
9: Una fotografia allarmante.
11: Anche i ghiacciai sono una componente fondamentale del nostro conto di risparmio che si sta riducendo. Diminuiscono le acque superficiali, così come le riserve di acque sotterranee e dei ghiacciai. Di conseguenza, assistiamo a tutti questi problemi in tutto il mondo. Siamo al giorno zero. Città che stanno esaurendo le riserve di ricci e fiumi in via di prosciugamento. Livelli delle falde acquifere in calo, cedimenti del terreno, ulteriore desertificazione, doline, incendi boschivi, inondazioni improvvise sempre più frequenti, perdita di biodiversità ed estinzione di specie, tempeste di sabbia e polvere e così via. Tutti questi problemi, che stanno diventando sempre più frequenti, non sono il risultato di una crisi temporanea. Stanno ormai diventando parte della nostra vita e dovremo essere molto preoccupati.
0: Per comprendere come stanno cambiando le nostre montagne sono preziosi anche le foto e i dipinti d'epoca come quelli esposti qui al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi di Torino. In questo caso, ad esempio, vediamo un dipinto di fine Ottocento del Gran Paradiso. L'attività di conservazione è utilissima sia per la scienza sia per la divulgazione. Ne abbiamo parlato con il responsabile sostenibilità del museo, Andrea Lerda.
12: Il Museo Nazionale della Montagna è piuttosto un unicum a livello internazionale, raccoglie un patrimonio vastissimo di oggetti, di collezioni di tipo fotografico, ha una videoteca e è un museo che fa della conservazione, fa dell'esposizione delle proprie collezioni il punto di partenza per

0: portare avanti un'attività in qualche senso di monitoraggio dell'attenzione verso quello che sta succedendo alla montagna. Questo è utile sicuramente per il mondo della scienza, come patrimonio per la consultazione, per l'analisi, per l'osservazione, ed è utile e importante per il pubblico al quale il museo propone progettualità, mostre di carattere spesso arte scienza per osservare lo stato di salute della montagna, dei ghiacciai. Un aspetto al quale teniamo molto è il tema della sostenibilità. Il museo dal 2018 presenta il programma Sostenibilità, è uno strumento attraverso il quale dialoghiamo con i pubblici, con il mondo della scienza, con vari ambiti disciplinari per coinvolgere le persone e sensibilizzarle sul tema dell'emergenza climatica.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto. Come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.

0: Nasce una nuova tariffa Eni scontata al 30% su luce e gas, prezzo bloccato per 2 anni, sui carburanti anche la Kuwait, dopo Eni e Piedesso applicherà il tetto ai prezzi. Omicidio Regeni, l'Italia è parte civile nel processo e chiediamo giustizia, dice Meloni da Praga e aggiunge chiudere i canali con l'Egitto ora non porterebbe alla verità. Critiche le opposizioni. Scoppia il caso Kaliningrad dopo le esercitazioni NATO intorno all'exclave russa. Mosca minaccia, colpiremo con tutto l'arsenale. Bruxelles risponde, siamo alleanza difensiva. Arriva anche la condanna del Dipartimento di Stato americano che definisce violenza criminale gli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Dura anche la condanna del presidente israeliano Herzog. I vertici dei Big Tech hanno firmato un impegno moralmente vincolante sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Questo l'annuncio di Trump dopo la cena alla Casa Bianca e rassicura, non servono paletti. Ci sarà anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della Rai, insieme a prodotti per giovani e a documentari che faranno riflettere. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24, questi erano i nostri titoli, le notizie del giorno. Ora spazio alla rassegna stampa di Daniele Lorenzetti che con i suoi ospiti commenterà le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi alle 4 una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta, restate con noi.
1: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo alle notizie più importanti della giornata con l'aiuto dei giornali, soprattutto con l'aiuto dei nostri ospiti. Come avete sentito dai nostri titoli, si parla tanto, ed è un tema che interessa molto gli italiani, di benzina, di carburanti, di gasolio, di questa diplomazia, diciamo così, dei carburanti per cercare di abbassare i costi, e poi però tanti altri argomenti di politica internazionale, le tensioni Russia-NATO, il Medio Oriente, questo incontro di Trump sull'intelligenza artificiale e le storie di cronaca, insomma tanto altro. Vi presento subito i nostri ospiti, a partire dall'ambasciatore, vedete, Ettore Sequi, e da Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI. Benvenuti, eccoli qua inquadrati qui nei nostri studi di Saxa Rubra. Invece collegata Janina Landau, giornalista, grande esperta di economia, che spesso anche lei è nostra ospite. Anche a te un saluto e benvenuta.
2: Buonasera.
1: Allora andiamo a vedere qualche apertura dei giornali. Vedete, il Corriere della Sera invece torna nel suo titolo di apertura sullo scontro che in qualche modo ha seguito quella sentenza di ieri sul caso Regeni. Ricorderete i 10 anni inflitti ai 3 007 egiziani con appunto l'accusa di sequestro, mentre è caduta l'accusa di omicidio. Ci sono stati dei commenti iniziali da parte del vice premier Tajani che hanno fatto insorgere le opposizioni. Tajani in giornata è ritornato anche a precisare il suo pensiero. Andiamo a vedere la stampa, vedete invece già andiamo subito sui temi dell'energia, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%. L'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Vedete che si rispondono una con l'altra queste grandi società in mano pubblica. Corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni dice colto l'appello del governo. E poi c'è un'analisi proprio dell'ambasciatore Sequi, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, sicuramente ne parleremo. Leggo, carburanti e bollette, corsa ai tagli, benzina, anche Kuwait applica il price cap, l'Eni che appunto parla degli sconti anche su luce e gas, le offerte che arrivano di Enel e A2A, quindi vedete che si rincorrono, e poi però anche l'avvertimento in questa lettera di Mosca alla NATO che dice giù le mani da Kaliningrad, siamo pronti a usare tutto il nostro arsenale. Quando dice tutto, evidentemente fa un riferimento nemmeno troppo velato anche al nucleare. La Gazzetta del Mezzogiorno contro stangata, Eni che taglia, Kuwait che insegue, l'autotrasporto che però commenta è un bluff. L'analisi è questa di Vito Di Ringeo, il caro gasolio si trasforma in caro impresa. C'è un automobilista un po' sconsolato che si ferma davanti a un verduraio, devo decidere un chilo di castagne o 4 litri di benzina. Insomma, questi sono i dilemmi di questi giorni. Il giornale, ecco, i giornali più vicini al centro-destra sicuramente tutti insomma esultano per queste ultime misure. Vi faccio vedere il giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, e poi le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Insomma, cosa si muove dopo anche quelle suppletive in Calabria. Libero a lei, giù pure le bollette. Il titolo, la sinistra vuole prendersi le nostre case, il sottotitolo. L'editoriale di Sallusti, noi con Giulio, evidentemente Regeni, ma non si può mollare l'Egitto, questo è il suo punto di vista. La verità, gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono, quindi maggior tutela dove si paga di più. Domani, le mani, invece vedete che qui su un giornale invece più critico con il governo l'approccio cambia drasticamente, questo è il titolo, le mani sull'ENI e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche, è la moral suasion della Premier che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Kuwait, Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale, caso Regeni, Tajani imbarazza tutti. C'è poi il commento dell'editoriale del politologo Gianfranco Pasquino che segue insomma quel dato delle suppletive a Reggio Calabria, l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia, si chiede, e questo è il titolo. E poi nel taglio centrale vedete questo vertice dei big dell'intelligenza artificiale da Trump, vedete nella foto Sam Altman di OpenAI, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. In alto il seguito del caso Regeni, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, titolo il giornale diretto da Marco Travaglio. Invece sulla politica questo è il titolo, rincorsa a Vannacci, nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Andiamo avanti con il Foglio per chiudere questa prima carrellata, sono tanti i temi, c'è un editoriale in alto di Cerasa sul caso Garlasco, chiedere giustizia su Garlasco è giusto, farlo giocando con il linciaggio senza prove no, Stasi sempre i ris, la pazzia del finto garantismo da curva, questo il titolo. E poi vedete ci sono tanti altri come solito spunti sul Foglio, vi faccio presente questo sulla politica, destra in crisi di nervi, sullo spread ma sale anche quello tra Tajani e i disertori di Forza Italia. Invece su Hormuz, sulla questione Hormuz, questo è il titolo, c'è vita nello stretto di Hormuz, i flussi di petrolio raggiungono i livelli più alti dall'inizio della guerra, ma i prezzi non scendono, cosa accade se il regime di Teheran perde il controllo della sua leva negoziale più forte? Ecco, questa è una bella domanda che giriamo subito ai nostri ospiti, però non prima di aver chiesto, partirei da Maurizio Molinari, allora questa diplomazia del carburante qualche risultato l'ha portato a casa per il momento, la domanda è come saranno convinti i kuwaitiani, gli azeri e via dicendo? Beh, l'ENI è qualcosa che, come dire, made in Italy, no? Fondamentalmente.
2: Cioè, la realtà è che Giorgia Meloni aveva di fronte a sé due strade, gli extra profitti o gli accordi con le compagnie petrolifere. Salvini scommetteva e premeva per gli extra profitti e Tajani invece per gli accordi sulle compagnie petrolifere. Il punto è che gli extra profitti non si possono fare, la Commissione europea è contraria, la Francia è contraria, l'Olanda, i paesi baltici, quindi in realtà anche se l'Italia avesse scelto quella strada si sarebbe poi scontrata con i veti europei e soprattutto l'opposizione della Commissione. Da qui la scelta inevitabile di andare a trattare con le grandi aziende energetiche e da parte della Meloni naturalmente il legame privilegiato che ha con l'ENI e con Descalzi di fatto ha aperto la strada. Io credo la misura di oggi è veramente significativa, l'abbassamento delle bollette del 30% per due anni è qualcosa che è destinato ad avere un impatto sulle famiglie. Questi sono i due veri temi. A, se durerà davvero due anni e B, se le altre compagnie petrolifere seguiranno l'ENI creando di fatto un cartello.
1: Esatto. Si potrebbe creare. Ambasciatore, abbiamo detto varie compagnie petrolifere, il tentativo di insomma superare quella strozzatura di Hormuz dove il Foglio dice c'è comunque vita, qualcosa eppur si muove qualcosa, però evidentemente l'emergenza era tale che si è deciso di intervenire subito perché questi prezzi stavano schizzando davvero alle stelle.
3: E soprattutto questi prezzi non scendono. Sì, diciamo che l'intervento è stato fatto per esempio sulle compagnie del Kuwait e Azera, dobbiamo anche ricordare, non necessariamente c'è un do ut des immediato, però certamente dobbiamo ricordare un paio di cose. Innanzitutto che l'Italia rappresenta il punto d'ingresso sostanzialmente del TAP, non è il primo paese europeo in cui arriva il TAP, ma è il paese, diciamo, certamente di riferimento. E l'Italia ha fortemente voluto, anche malgrado molte difficoltà, appunto questo gasdotto. Poi, per quanto riguarda il Kuwait, dobbiamo ricordare che intanto ci sono dei rapporti molto stretti col Kuwait, Eurofighter, Leonardo, eccetera, e l'Italia ha partecipato anche in certi periodi recenti alla difesa del Kuwait, dislocando lì delle batterie di missili a protezione appunto degli impianti e dei cieli kuwaitiani. Quindi direi che questo in fondo è un rapporto che poi alla fine sta pagando.
1: E quindi, diciamo, si è giocata delle carte in questo frangente la Premier. Prima di arrivare a Jelena Landau, facciamo sentire allora un passaggio proprio dal Presidente del Consiglio, che ha parlato di questo anche in uscita dell'incontro bilaterale con il Premier della Repubblica Ceca Babiš a Praga stasera. Ascoltiamola.
4: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette, e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio, compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
1: Jelena, guardate la vignetta di Rolli sulla stampa, che fa sorridere, diciamo, bloccate persino le bollette, a sto punto voto UTI, dice un consumatore italiano. Jelena, però, si sorride, però in realtà la questione è tremendamente seria. Seria per chi paga tutti questi aumenti, e seria anche per la questione relativa che alcuni sollevano rispetto al principio della concorrenza del mercato. Che sta accadendo?
5: Allora, partiamo con gradualità. Gli ultimi dati dimostravano che da qui a dicembre, per una famiglia media, i rincari sommati, luce e gas, potevano essere 270 euro in 4 mesi. Quindi possiamo immaginare già l'aggravio che ci può essere in una famiglia che già ha un caro carburante, quindi non solo per la macchina, quindi un caro bollette, una spesa. Invito chiunque ad andare a fare la spesa al supermercato, è diventato praticamente impossibile, tutto il tema dei mutui con il rialzo anche dei tassi, va lì che la situazione era veramente complessa, è complessa e sarà complessa, tant'è vero che si sta cercando quantomeno di mettere un tappone per i prossimi 30 giorni, 30 giorni sono pochissimi in una situazione come questa, ma è già qualcosa. Io vorrei andare a precisare una cosa, che magari mi sbaglio e a quel punto alzo le mani, ma non è il 30% in bolletta, cioè non è che Jelena ha, insomma, 100 euro di bolletta del gas, gli viene scontata del 30%, no, attenzione, questa è una tariffa che viene applicata ai nuovi iscritti dal 1 al 24-25 di ottobre, per una nuova tariffa dove il 30% è nella variabile energia, quindi sul costo dell'energia.
1: Ci sarà una corsa, secondo te, di chi ha un contratto a provare a rinegoziare a queste migliori eventuali condizioni? Secondo te potrebbe esserci, cioè, una corsa?
5: Se io ho una bolletta variabile, posso sicuramente usufruire di questa agevolazione, che dice che porterebbe a un risparmio di circa 200 euro l'anno. Questa è una proposta per 2 anni, potrebbe arrivare a 400 euro. Ricordiamo che la bolletta è fatta di tanti voci, quindi c'è il costo dell'energia, c'è il costo della raffinazione, il costo del trasporto, c'è l'IVA, ci sono tante voci, quindi solo quella parte avrebbe il 30%, che non è poco, per carità. Sicuramente in questo momento ci sarà una rincorsa, soprattutto delle grandi realtà italiane. Enel ha già detto che degli sconti, già la tariffazione è molto diversa, c'è il mercato libero, quindi forse in questo momento gli italiani, chi non ha dei contratti vincolanti, potrebbe già guardarsi, forse doveva farlo anche da tempo, intorno. Comunque i prezzi rimangono sicuramente molto molto alti e le prospettive.
1: Prego.
5: No, e quindi comunque le prospettive sicuramente hanno aiuto. Per quanto riguarda il Kuwait, stavo sentendo quello che diceva giustamente l'ambasciatore, ricordiamoci che il nostro è il primo paese europeo esportatore in Kuwait, principalmente tutto quello riguarda la parte del comparto aeronautico, quindi il rapporto sicuramente è molto solido, non sarà forse un do or death, ma sicuramente ci sono dei legami commerciali davvero molto, molto forti, quindi è un sacrificio che viene chiesto, la Kuwait Italia non è che il Kuwait mondo, quindi solo la parte italiana, che comunque ricordiamo è Kuwait ha circa 2500, mi sembra, distributori in tutto il paese, quindi
1: è uno dei più grandi. Tra l'altro già si dice che questo comunque sarà un inverno impegnativo per l'Europa per quanto riguarda i prezzi dell'energia, lo dice anche il commissario Jorgensen, si parla già della questione degli stoccaggi di gas e questo ci proietta già verso il tema anche del conflitto, allargando il discorso oltre al Medio Oriente, anche in questo caso dell'Ucraina. Maurizio Molinari, sul fronte degli stoccaggi come siamo messi?
2: Ma l'Italia ha una quantità di stoccaggi importante. Il vero interrogativo è quanto a lungo l'instabilità può prolungarsi. E naturalmente attenzione, perché le variabili si moltiplicano, perché certo c'è la guerra in Medio Oriente, certo c'è la guerra fra Russia e Ucraina, che potrebbe anche portare all'apertura di un nuovo fronte sul Baltico.
1: E adesso ne parleremo.
2: Ma attenzione, poi ci sono le situazioni impreviste, il braccio di ferro con Al-Sisi su Regeni. Noi importiamo gas liquido in quantità importanti, c'è proprio l'ENI, uno dei giacimenti più importanti è in Egitto. Una crisi diretta e frontale con Al-Sisi in questo momento
1: ci creerebbe
2: delle difficoltà.
1: Sentiamo Meloni su Al-Sisi, sul caso Regeni, che ovviamente indirettamente anche sui rapporti con Al-Sisi.
4: Di verità e di giustizia, noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
1: Ecco, ambasciatore, è il caso Regeni, e naturalmente adesso c'è stato questo primo punto fermo giudiziario, lo dicevamo nella rassegna di ieri sera, la richiesta di verità e giustizia era sempre stata reiterata dalla famiglia, da tutti coloro che si sono mobilitati in questi anni. La Presidente del Consiglio ha detto questo, certo sono stati sempre interrogativi su fino a che punto si poteva premere sugli egiziani, e del resto non ne abbiamo cavato molto dagli egiziani su questo fronte, bisogna ammettere, se hanno fatto sempre muro anche solo semplicemente sull'identificazione di queste persone, sulle notifiche addirittura degli atti.
3: Sugli indirizzi, quindi.

0: Riaggiunto piuttosto importante per l'Italia. Uno è quello appunto energetico, giacimenti di Zohr, di gas. Uno è migratorio. Non dobbiamo dimenticare che l'Egitto può in qualche modo essere una valvola importante anche per flussi di migranti o direttamente all'Egitto o anche attraverso, diciamo, la Cirenaica, quindi la parte orientale della Libia. E poi c'è obiettivamente un ruolo dell'Egitto di, come dire, di pacificazione all'interno di questo tormentato Medio Oriente.
1: Calderone medio orientale.
0: Detto ciò, è assolutamente comunque importante continuare queste pressioni, perché è vero che non ci sono state condanne all'ergastolo, quindi omicidio preterintenzionale o volontario non è stato contemplato. Ma è anche vero che si tratta di soggetti che comunque appartengono all'amministrazione egiziana. E quindi questo evidentemente comporta una teorica, almeno, possibilità di pressione verso il governo egiziano.
1: Vedete che sui giornali, diciamo, comunque sui media, la notizia viene letta in maniera anche molto diversa a seconda del punto di vista politico e culturale. La notizia giornale la racconta così, stavolta non è una gaffa: Tajani assolve il dittatore egiziano al-Sisi su Regeni, opposizioni in rivolta. Questo appunto è il punto di vista della notizia, con il commento di Giulio Cavalli: il ministro dice cose e non fa ridere. Vedete invece molto diversa la posizione sull'identità. Immaturi, la solita opposizione irresponsabile, chiede le dimissioni di Tajani distorcendo la sentenza sul caso Regeni. Vedete queste due diverse posizioni sul tema. Parlavamo appunto anche dei temi legati al conflitto in Ucraina e non solo, e di questo livello dello scontro che si sta alzando sempre più. Ora, diciamo, riesplode il nodo di Kaliningrad, questa enclave russa dove la Russia da tempo si sa anche piazzato missili anche a media gittata come gli Iskander, che potenzialmente hanno anche delle testate nucleari. C'è stata un'esercitazione della NATO che ha fatto insorgere il Cremlino. Sentiamo dalla nostra corrispondente e poi ne parliamo.
2: Un documento informale è quello che la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro le esercitazioni dell'alleanza volta a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Esercitazioni definite irresponsabili che, secondo Mosca, aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. Per questo la Russia si dice pronta a difendersi col suo intero arsenale di armi, incluse quelle atomiche. La NATO ha confermato di avere ricevuto il documento e di aver anche risposto, ricordando la sua natura difensiva, pronta a contrastare le minacce di Mosca, ma specificando che le esercitazioni non comportano rischi per il territorio russo. Un braccio di ferro con l'Occidente, ricordato anche dal ministro degli esteri nel suo intervento a margine del Valdai International Discussion Club. L'Europa, ha detto Lavrov, conduce una guerra contro di noi. Intanto dal Cremlino il portavoce Peskov afferma che, in mancanza di proposte sensate di negoziato, il conflitto va avanti, e in questo scenario di tensione prosegue la missione umanitaria del cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina. Nella sua terza visita a Mosca, come nelle precedenti, in agenda incontri con le autorità per trattare soprattutto questioni relative ai bambini sottratti alle famiglie ucraine e gli scambi di prigionieri.
1: Vedete sul foglio come questo viene raccontato: Putin conta i suoi uomini, Mosca strombazza le minacce NATO, tace sulla controffensiva di Kiev, in riferimento a questa operazione Vivaldi che gli ucraini stanno compiendo nell'area intorno a Liman, che ha avuto successo, hanno riconquistato diversi chilometri quadrati. E poi la firma russa sui sabotaggi, dopo la Germania anche l'Estonia attribuisce un attacco ibrido. Allora Maurizio Molinari, stiamo imparando tutti a conoscere sempre più tutti questi spicchi di mondo che fino a qualche anno fa erano quasi dimenticati. Kaliningrad, no? Quando si chiamava Königsberg, Kant ci aveva scritto per la pace perpetua, e adesso invece è diventato uno dei nodi della contesa, di una contesa che tocca sempre più il Baltico. Cosa sta accadendo?
3: Sta accadendo che in Ucraina il fronte si è bloccato, i russi non riescono più ad avanzare, Putin è in una situazione militare imbarazzante di fronte ai suoi generali e ai suoi oligarchi, e non possiamo escludere è che questo reclutamento massiccio di truppe, del quale Zelensky parla riguardo ai russi, non possa portare la Russia a schierare le proprie truppe in maniera aggressiva a ridosso dei paesi baltici e della Polonia. D'altra parte abbiamo visto tutta una serie di provocazioni.
1: Sono sempre negato, sempre dicono non abbiamo intenzione di farlo. Avevano detto anche prima dell'invasione dell'Ucraina, non intendiamo invadere.
3: Esattamente, il governo tedesco per la prima volta ha apertamente attribuito alla Russia 3

0: droni atterrati sull'aeroporto di Lipsia. Episodi del genere avvengono molto spesso sui cieli dei paesi baltici e della Polonia. C'è obiettivamente il rischio di una provocazione russa.
1: Però qualcuno dice che quell'esercitazione che è stata fatta difensiva della NATO era proprio così necessario farla. Sono cose che sui social si sentono, no? Come commenti.
0: No, è un'obiezione corretta. La realtà vera è che quando il capo della CIA è andato da Putin e gli ha detto attenzione perché a provocazione noi risponderemo. Non
1: immaginare... Era un messaggio preciso.
0: Esatto. E la NATO sta facendo seguito a quanto il capo della CIA ha detto a Putin.
1: Ecco, ambasciatore, c'è quel punto, questa questione che tocca soprattutto le preoccupazioni sempre dei paesi baltici. In effetti, negli ultimi discorsi di Putin, quel riferimento ai diritti delle popolazioni russofone ha fatto alzare le antenne a molti, no? Perché si sa che spesso alcuni temono che possa essere un pretesto quello.
2: Allora, questo diciamo è uno strumento del mestiere che fin dai tempi dell'Unione Sovietica viene utilizzato, evidentemente, quello delle minoranze. Va anche detto che gli estoni non sono convinti di un attacco militare tradizionale, perché noi dobbiamo capire che quando pensiamo alla guerra pensiamo ai cannoni, pensiamo ai carri armati, ma in realtà ci sono altri strumenti. C'è un tipo di guerra che ci sfugge, che è appunto la guerra ibrida, che invece si sta svolgendo in piena, direi, è assolutamente in corso. Bene, queste manovre hanno anche avuto un, diciamo così, un aspetto militare interessante, cioè quello di provare a far sì che i russi potessero concentrarsi e concentrare anche forze, attenzione, su una zona lontano, diciamo, dall'Ucraina.
1: Ora, sorprendere, diciamo, tutti,
2: diciamo, allentare
1: la pressione di tattica.
2: Esatto, perché quello che vediamo nello scenario ucraino, possiamo chiamarlo uno stallo dinamico, cioè in realtà pochi chilometri da una parte e dall'altra e non si va avanti. Il problema di Kaliningrad è molto interessante perché rappresenta da una parte la forza russa, perché da lì effettivamente si riesce a controllare con gli Iskander larga parte dei territori europei, si riesce a creare una situazione in cui molti, diciamo, aerei in Polonia, in Lituania, eccetera, non riescono a operare. E poi direi c'è un altro problema. Kaliningrad è a sua volta compreso tra la Polonia e la Lituania un elemento di debolezza. Quindi direi che la reazione dei russi è stata un po' quella del gatto in trappola. Fare riferimento a una possibile difesa nucleare in caso di attacco.
1: Useremo tutto il nostro arsenale, vuol dire tutto.
2: Rientra perfettamente nella nuova teoria, nella nuova dottrina nucleare, ecco, russa, stabilita nel 2024.
1: Non molto, dal 2024. No? Che cosa, possiamo ricordare che cosa dice esattamente? Loro parlano di minaccia esistenziale all'esistenza dello Stato, se non sbaglio. Quando per loro è consentito dal loro punto di vista?
2: Nella vecchia dottrina si parlava di minaccia esistenziale. La nuova dottrina, quella del 2024, prevede una minaccia critica agli interessi e al territorio russo. Quindi sostanzialmente si porta la soglia più in basso. E significa che si dice anche che attacchi che vengono dall'Ucraina ma sostenuti da armi fornite da potenze nucleari possono in teoria giustificare una risposta di questo tipo.
1: Quindi l'alea, diciamo, si è un po' estesa,
2: esatto,
1: anche dell'incertezza, no Maurizio? Soprattutto anche perché poi spesso in questo gioco è anche un gioco di opposte propagande, adesso vengo anche da Janina, in cui magari uno dice, sostiene di essere stato attaccato e quindi devo agire. Ricordo che le prime ore addirittura dell'invasione dell'Ucraina, poche ore prima c'erano state delle fonti che dicevano sono gli ucraini che hanno attaccato, adesso dobbiamo reagire. C'è anche questo gioco di opposte di propaganda, ovviamente.
0: No, assolutamente sì, fa parte di uno scenario di conflitto che ormai è diventato permanente da 4 anni, nel quale però c'è anche un'importante variabile asiatica. Quando Zelensky dice sono in arrivo altri 13.000 soldati nordcoreani, significa che attraverso questi nuovi ponti che Kim Jong-un ha costruito fra il suo paese e la Russia stanno transitando una quantità importante di soldati che lasciano intendere che la Russia può spostare le proprie truppe altrove perché sono i nordcoreani che fronteggiano gli ucraini, dove in una zona del fronte dove secondo i dati del Pentagono la vita media di un soldato russo al fronte è di 35 minuti.
1: Poco più di mezz'ora hanno calcolato, no? Hanno calcolato e glielo hanno anche ricordato, diciamo, i vostri uomini durano sotto i droni mezz'ora o poco più. Nina, diceva Maurizio Molinari anche del fatto che effettivamente la Russia protesta sempre contro ogni ipotesi che truppe straniere anche di rassicurazione possano in una situazione di cessate il fuoco mettere piede sul territorio ucraino, però ci sono truppe straniere che invece già hanno messo piede sul territorio russo come quelle nordcoreane. E poi c'è il tema della guerra ibrida, no? Che si combatte addirittura anche sui cavi sottomarini adesso.
3: Sì, assolutamente, la guerra ibrida è sicuramente in questo momento, l'abbiamo visto anche con la pioggia di droni che da ambo le parti stanno continuando, insomma abbiamo imparato e sicuramente poi si intensificherà anche soprattutto durante l'inverno, che è la fase sicuramente più complessa. Io quest'estate ho fatto un lungo giro proprio nei paesi baltici, a Tallinn, la percezione che la guerra potesse arrivare da un momento all'altro era molto forte, tanto è vero che non ci dimentichiamo che dovrebbe esserci a gennaio proprio a Tallinn la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Loro dicono è inutile che parliamo di ricostruzione perché abbiamo paura che questa ricostruzione non avverrà mai perché la guerra sarà molto più lunga, tanto è vero che c'era un giornale locale che diceva come Kaliningrad sono circa 490.000 persone, se non vado errato, 500.000 persone, quindi diciamo un po' una città come Bologna, ha detto noi ce l'abbiamo dietro casa, dietro l'angolo e potrebbe essere per noi una bomba che sta per esplodere. Quindi avevano già individuato questo enclave come una polveriera, una minaccia, non perché possa arrivare qualcosa da lì, ma che da lì possa arrivare anche la scusa, come sta succedendo in queste ore, di un'escalation di Putin. Lì la percezione è molto diversa da noi, a Tallinn, a Riga, cioè fortissima ancora il vento che era arrivato dalla Russia, erano liberate 35 anni fa. Noi ho detto noi vorremmo fare tutto affinché la Russia non torni ad invaderci, tant'è vero che in proporzione l'Estonia ad esempio ha aumentato il proprio prodotto, la spese militari e dell'aiuto all'Ucraina dallo 0,25 al 0,28%, quindi uno sforzo sicuramente importantissimo, dove noi invece magari in Italia stiamo ancora a discutere se aiutare o meno, al di là delle posizioni proprie. Lì proprio c'è una grandissima, stragrande maggioranza della popolazione che è con l'Ucraina senza se, senza ma. Ogni metro.
1: Lì c'è stato anche interessante questo referendum che c'è stato in Svizzera, dove c'era una proposta, diciamo, di andare a esacerbare la posizione, diciamo, una posizione terzista, addirittura bloccando le sanzioni. Invece la maggioranza degli svizzeri ha detto no. E quindi ha come dire, sostenuto il mantenimento delle sanzioni contro Mosca. Il Sole 24 Ore, vedete qui il titolo, volano i rendimenti spread a 100, si parla di titoli di Stato, in alto però, ecco, vedete, e così passiamo un po' al Medio Oriente, il tema della Cisgiordania, i coloni che assaltano e bruciano case in un altro villaggio, irruzione in una moschea, e poi questa notizia che arriva dal Marocco, Fatima Zahra Mansouri, abbiamo anche delle immagini, lo dico anche alla regia, per farla vedere, per la prima volta in Marocco una donna premier l'ha ricevuta il re marocchino. È un segno di emancipazione, Maurizio? Che cosa vuol dire?
0: Beh,
1: quello?
0: È un segno di novità in Marocco, innanzitutto nel mondo arabo, dove è il secondo paese dopo la Tunisia che ha un premier donna, e chiaramente l'impatto è significativo. Ora, il punto è perché il re ha fatto questa scelta. Certo, è sotto pressione da un risultato elettorale che ha favorito gli islamisti. Certo, è sotto pressione da quanto è avvenuto a Ceuta. Certo, il Marocco ha bisogno in qualche maniera di rifarsi l'immagine di paese che guarda Occidente, però nella sostanza è una scelta rivoluzionaria che io credo tutti noi dobbiamo guardare con grande attenzione e rispetto.
1: Ambasciatore?
2: Sì, direi il Marocco sta progressivamente acquisendo un peso, diciamo, geopolitico crescente che non è sempre accompagnato da un analogo diciamo livello di sviluppo della società. Quindi in questo senso io credo che la scelta del re, oltre che diciamo per i motivi giustissimi che appunto ricordava Maurizio, sia anche dovuta alla, come dire, alla necessità di bilanciare anche all'interno questo peso specifico marocchino, tenendo conto appunto anche della situazione di sofferenza, soprattutto alle fasce più giovani. Lo aiuta il fatto che, contrariamente a molti altri, direi a tutti gli altri, se vogliamo togliere l'Iran, sovrani medio orientali, il re non è solo capo di Stato, ma è anche capo religioso.
1: Ah, ok, quindi lì non c'è una diarchia, diciamo, con l'autorità religiosa che può magari eccepire. La Cisgiordania, però, insomma, restiamo su Israele, queste condanne che sono arrivate anche dal presidente Herzog sulle violenze dei coloni, anche da Netanyahu, che parla però di pochi coloni violenti. Allora, l'inviata Marina Lalovic.
4: Sono ore di nuovi scontri in Cisgiordania. Una famiglia palestinese cercava di tornare a casa sua a Jalud, scortata dall'esercito israeliano. Vengono attaccati da più di 100 coloni. La famiglia era costretta a fuggire a luglio dopo settimane di assedio e aggressioni. Ma i coloni ora hanno bloccato strade, incendiato automobili e lanciato pietre contro l'esercito. Nel condannare le aggressioni alle forze di sicurezza israeliane, il premier Netanyahu ha voluto precisare che si è trattato di un ristretto gruppo di rivoltosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosa della legge. Per il presidente Herzog, le ultime violenze in Cisgiordania sono la macchia morale e un attacco allo Stato di diritto in Israele. Dall'ufficio del premier Netanyahu confermano inoltre la sua visita ad Abu Dhabi domenica scorsa, negando però che lo scopo del viaggio era chiedere al presidente emiratino Bin Zayed di negare di aver avvertito il premier israeliano sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre, quanto invece sostenevano le inchieste delle ultime settimane di Haaretz e New York Times. E in vista alla prossima tornata elettorale, Netanyahu avverte: Israele potrebbe subire nuovi attacchi dai nemici nelle prossime settimane.
1: Maurizio Molinari, Netanyahu vede ancora la minaccia di nemici all'orizzonte per Israele, però è sempre più, diciamo, in certo senso stretto in questo vortice di accuse reciproche, anche per esempio con l'ex capo dello Shin Bet e insomma altre fonti che continuano a sostenere che in qualche misura lui qualcosa sapesse e non abbia agito abbastanza prima dell'attacco. Israele ora è tutto proiettato su quel voto decisivo, no?
0: Sì, è un voto del 27 ottobre. I sondaggi dicono che i due blocchi, quello di Netanyahu in questo momento del governo e quello dell'opposizione guidato da Eisenkot, sono di fatto testa a testa, 52 o 53 seggi sui 61 necessari, ma ci sono due campagne elettorali sovrapposte. Una appunto è la sfida fra la sinistra e la destra di Eisenkot e di Netanyahu, e poi c'è una sfida dentro il campo della destra fra...
1: Che è quello un po' più egemone al momento in Israele.
0: Esattamente, fra Netanyahu e Ben-Gvir. E da qui il tema della Cisgiordania, dove questi elementi più estremisti sono corteggiati dai ministri dell'estrema destra come Ben-Gvir, e quindi Netanyahu tende a criticarli per conquistare voti al centro. C'è un vecchio adagio della politica israeliana che dice che la politica estera è politica interna, e quanto sta avvenendo lo confermo.
1: Ambasciatore, questo tema della sicurezza ha sempre attraversato tutta la storia, no, dello Stato di Israele, però mai aveva raggiunto un climax come in questi ultimi tempi. E in questa campagna elettorale, diciamo, Maurizio Molinari, appunto, ancora una volta c'è anche una tensione ulteriore anche là dentro la stessa coalizione che ha sostenuto Netanyahu, con elementi come Ben-Gvir che insomma puntano a un'ulteriore esacerbazione. Tutto questo come viene letto per esempio dai vicini, da quelli che sono i paesi che comunque con Israele, se non altro geograficamente, hanno a che fare?
2: Diciamo, il bene supremo per in questo momento per i paesi dell'area è la stabilità, evidentemente. Stabilità che, come vediamo, non c'è. Stabilità che è necessaria, ad esempio, all'Arabia Saudita per la realizzazione di questo progetto Vision 2030, e che è indispensabile agli Emirati, eccetera. È chiaro che nella misura in cui ci sono dei fermenti che possono in Israele, che possono, come dire, avere un impatto su questa stabilità regionale, evidentemente questo crea una preoccupazione nei vicini. Quindi io credo che tutte le capitali dell'area stiano guardando con grandissimo interesse al risultato delle elezioni, e in questo quadro il dibattito sulla conoscenza o meno da parte Netanyahu di quello che appunto poi si sarebbe verificato il 7 ottobre, assume un particolare interesse, perché

0: non sono stati solo gli emiratini, secondo appunto la stampa, ma addirittura lo stesso Kamal Abbas, l'ex capo, adesso non è più, dei servizi egiziani, avrebbe. Quindi qui si tratta di capire, e questo sarà un tema chiaramente, se c'è stata una sottovalutazione, se c'è stata una mancanza di informazione.
1: E se l'opinione pubblica israeliana riterrà queste notizie qualcosa di rilevante al momento di mettere, di esprimere il suo voto.
0: Esatto, oppure se c'è stato addirittura quello che qualcuno chiama un bias confermativo, e cioè il fatto che le notizie non vanno solo date, ma vanno anche interpretate evidentemente. Quindi l'interpretazione di eventuali notizie può essere stata...
1: E Nina, ci sono due grandi voti, no? Ce ne sono tanti, però che diciamo nelle prossime settimane catalizzeranno l'attenzione. Uno Israele l'abbiamo visto, e poi c'è anche quello delle midterm americane con Trump, che intanto è impegnato in questo vertice appunto con le big tech, dice che hanno preso un impegno moralmente vincolante sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e si autoregoleranno il presidente americano. Anche quelle sono elezioni, forse ancor più di quelle israeliane, decisive?
2: Beh, assolutamente sì, vediamo queste accelerazioni che ci sono state anche da parte di Trump. Adesso in questi giorni sembra anche molto, sempre molto più attivo. Oggi appunto questa cena con i big dell'intelligenza artificiale di fatto ha sottolineato quella che anzi lui di fatto ha voluto buttare acqua sul fuoco, ma insomma la situazione sta sfuggendo di mano, tant'è vero che è notizia che vogliono mettere una sorta di comitato di saggi che possa comunque vigilare sull'intelligenza artificiale, dall'altra parte perché appunto ci si è resi conto come negli ultimi giorni ci siano state veramente delle fughe in avanti veramente molto preoccupanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Beh, sicuramente quello che si guarda a quelle che potrebbero essere delle possibili accelerazioni anche sul tema, io la vedo abbastanza complessa, sulle varie conflitti che ci sono sia dalla parte in Medio Oriente con la di Hormuz, quello che sta causando non solo in Italia ma sta causando anche in Europa ma anche all'interno della stessa America, perché abbiamo visto un prezzo del carburante che non si era arrivato a 5 dollari a gallone, che non si era mai visto, c'era sicuramente un malcontento perché comunque un'inflazione che continua a erodere il potere d'acquisto degli americani, insomma secondo me
1: c'è una protesta anche sui data center addirittura adesso, no?
2: Assolutamente, ma insomma secondo me sono delle elezioni, tutte le elezioni sono importanti, queste due lo sono particolarmente. Io sempre, ricordiamoci sempre, quando si va sotto elezioni qualsiasi esse siano, le giornate, le settimane prime, in questo caso anche forse qualche mezz'ora prima, portano con sé delle spallate, no? delle fughe in avanti, delle uscite e delle sorprese. Insomma Trump questo insomma ci ha abbastanza abituato bene.
1: Vedete su Sole 24 Ore come tutto questo viene raccontato, nuovo allarme sull'intelligenza artificiale, Anthropica che dice, ribadisce, ci sono pericoli per l'esistenza dell'umanità ancora, e warning anche da OpenAI, che sono due delle società più all'avanguardia in questo settore. C'è un'analisi del professor Giuliano Noci del Politecnico di Milano, serve un arbitro pubblico, indipendente e autorevole. E lì la domanda sempre, ce la siamo fatte anche altre volte, essendo una partita che soprattutto al momento è a due tra americani e cinesi, si metteranno d'accordo? C'è stato questo incontro tra Trump e Xi, che cosa si saranno detti al di là delle dichiarazioni ufficiali in una battuta da un minuto a testa?
3: Ma la realtà è che questa idea di avere un telefono rosso fra le due forze armate lascia intendere che in questo momento siamo in una fase di tregua. È legittimo immaginare che uno degli elementi della tregua sia la necessità convergente di affrontare l'accelerazione dell'intelligenza artificiale.
1: Ambasciatore?
0: Credo che in una battuta si siano detti commercio ove possibile e sicurezza ove necessario, perché uno degli aspetti che non dobbiamo dimenticare è che il commercio sta riprendendo, almeno in parte, ma non sui temi che riguardano strettamente la sicurezza, tipo per esempio paradossalmente la soia, che è uno strumento politico ormai, e i temi appunto legati all'intelligenza artificiale, ai nuovi materiali, alle materie critiche.
1: Quindi si parlano le due grandi superpotenze, sì. Ognuno resta un po' della sua idea, no? I cinesi che l'America sia in una fase di declino, gli americani che la Cina si faccia un po' la furba per cercare il sorpasso, no? Fondamentalmente, però si parlano in questo, continuano... Cioè il dialogo.
0: Questo incontro è servito a perimetrare gli ambiti in cui possono intendersi e quelli che comunque restano come Taiwan assolutamente lontani.

0: E Trump ha detto: l'intelligenza artificiale è la cosa più grande che ci sia, la ribattezza una superintelligenza. Vi faccio vedere qualche altra apertura, vedete anche Repubblica, Regeni, scontro sull'Egitto, il tema ancora che aveva, su cui aveva aperto il Corriere della Sera, il resto del Carlino, vedete Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Poi c'è anche una fotonotizia su una storia su cui magari ritorneremo anche nelle prossime giornate, questa protesta che è esplosa a Madrid sul caro affitti. Mari Carmen, che era stata sfrattata, questa anziana signora di 87 anni, dopo 70 anni, pensate, dalla sua casa del quartiere Ritiro a Madrid, ritorna a casa. La Spagna blocca gli sfratti. Anche a Berlino, per esempio, questa protesta sul caro casa aveva fatto da propulsore, per esempio, alla sinistra lì a Berlino, alla Linke. Sta diventando anche quella un fattore politico,
1: tutto questo. Assolutamente sì, ha fatto vincere la Casa Bianca Trump e la città di New York Mamdani, entrambi hanno vinto sul caro prezzi e il fenomeno adesso sta arrivando in Europa.
0: Quindi quando si parla di cose concrete, poi si muove anche l'opinione pubblica.
1: Assolutamente
0: cambiano
1: sì,
0: i voti.
1: Qui l'ipotesi che forse la Meloni assieme a Descalzi stiano intervenendo sui prezzi proprio perché li temono così tanto.
0: Vediamo ancora qualche altro giornale, il secolo XIX, eccolo qui, il prezzo delle guerre nelle bollette d'autunno, la luce aumenta del 37%. Finiamo questa carrellata con il manifesto, la giusta causa, eccolo qui proprio, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa, dice, e forse si augura in questo caso, il manifesto.
2: L'archeologia è sempre più contemporanea, così almeno verrebbe da dire guardando a cosa sta accadendo al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, dove in questo anno sono avvenuti due eventi straordinari. Da una parte l'acquisizione della tomba François, dall'altra l'inaugurazione di un'opera d'arte contemporanea permanente all'ingresso del museo realizzata dall'artista Diego Cibelli.

La tomba François prende il nome da Alessandro François, l'archeologo regio al servizio del Granducato di Toscana che nell'area di Vulci nel 1857 scopre questa che è ancora oggi una delle tombe più straordinarie dal punto di vista pittorico e narrativo giunte dal mondo etrusco. Dopo essere stata più di 100 anni nelle disponibilità della famiglia Torlonia a Villa Albani, la tomba è stata finalmente acquisita dal Ministero della Cultura in questo anno 2026, è entrata a far parte del patrimonio nazionale, installata a Villa Giulia.

0: chi ha dipinto la tomba François si è prima di tutto preoccupato di realizzare un fregio che potesse in qualche modo tenere insieme tutti i personaggi e gli episodi che sono raccontati. Possiamo notare quello che viene chiamato un meandro, una sorta di finzione di una profondità della pittura geometrica sotto il quale ci sono fiere, animali che si scontrano, che si aggrediscono. E in questo modo introducono quello che è un po' il tema degli affreschi, cioè la violenza, la morte, ma non giudicata come necessariamente un'esperienza negativa, ma come un'esperienza che conduce poi all'aldilà, ma che deve essere accompagnata dalla riflessione e dalla saggezza. E allora per questo motivo il primo lato su cui a sinistra si potevano leggere queste storie racconta dell'aggressione che Aiace compie sulla sacerdotessa troiana Cassandra. Una violenza non soltanto di un uomo su una donna, ma anche sacrilega perché in una parte che non si vede più Cassandra è vicina ad un luogo sacro. Subito dopo due personaggi introducono alla vicenda legata ad Achille che costituisce la parte centrale dell'affresco. Sono Fenice e Nestore, i due saggi che consigliano Achille nella partecipazione alla guerra di Troia. Poi una pausa. Dal mito troiano si passa a quello tebano. Sono due fratelli, eroi del mito tebano, Eteocle e Polinice, che si stanno scontrando per l'ultima volta perché si uccidono contemporaneamente. La violenza, la guerra, non fa mai veri vincitori. Ed è quello che però poi invece sembra dire l'ultima scena. Partiamo dalla presenza, senza che sia partecipante all'evento, di Agamennone, che assiste al sacrificio di un prigioniero troiano per le mani di Achille. Questo sacrificio è protetto, vegliato da due figure del Pantheon etrusco, una figura alata e Carun, dal volto mostruoso, potrebbe essere una sorta di Caronte che poi guiderà l'anima di chi ha ricevuto il sacrificio, cioè Patroclo, che in disparte, con un incarnato più chiaro degli altri personaggi perché è già morto, come fosse un'ombra che attende il sacrificio per poi poter essere condotto nell'aldilà. Chiudono la scena Aiace Oileo e Aiace Telamonio che fanno due prigionieri troiani, perché qui il tema è la vittoria dei greci sui troiani, la vittoria per eccellenza, che si specchia su un'altra vittoria in cui i protagonisti sono gli Etruschi sull'altro lato della tomba. Gli affreschi della tomba François sono importanti nella storia per diversi motivi, prima di tutto per la qualità di questa pittura giunta fino a noi in uno stato di conservazione eccezionale, che apre una finestra straordinaria sulla pittura greca, che invece non è giunta fino a noi e che ha sicuramente ispirato gli artisti che hanno realizzato queste figure, figure dall'anatomia eccezionale, che permettono di raccontare delle storie con grande vivacità. Li conosciamo uno per uno questi personaggi perché chi li ha dipinti ha scritto il loro nome in lingua etrusca sulle loro teste. E allora sull'altro lato della tomba riconosciamo Anfiarao e Sisifo, l'uomo che per la sua superbia venne condannato negli inferi a portare un peso. Di nuovo questa idea del rapporto osmotico tra l'aldilà e la vita terrena, dove qui troviamo quel personaggio vestito da una toga picta, cioè un abito regale sul quale sono stati dipinti dei danzatori. È una rappresentazione vittoriosa di Vel Saties, forse il committente di questa tomba, che è in attesa di un vaticinio grazie a quell'uccellino che un bambino sta per far volare in cielo. Poi ancora la vittoria, la battaglia, lo scontro cruento, in questo caso di due etruschi. Quello che sta soccombendo è indicato anche come Rumac, cioè romano, perché qui la storia di Roma si intreccia a quella dell'Etruria, forse è Tarquinio Prisco, uno dei re di Roma, e non è l'unico rappresentato nella scena successiva, dove assistiamo ad un agguato notturno per la liberazione di Celio Vibenna, in particolare dalle mani di Max Tarna, colui che la letteratura ha poi identificato come Servio Tullio. Quello che ci ha permesso di ricostruire questa scena è anche il racconto che ne fa l'imperatore Claudio, che oltre 400 anni dopo ancora ricorda questo episodio, lui che è considerato il primo etruscologo della storia.
1: Dopo più di 160 anni è stata finalmente restituita alla pubblica fruizione la tomba François, uno dei più grandi monumenti pittorici dell'antichità e in particolare del mondo etrusco. È stata un'operazione complessa che ha portato alla concordia di 21 eredi proprietari della tomba per restituirla appunto alla fruizione. È stato quindi un risultato importantissimo che è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti gli uffici del Ministero della Cultura e in particolar modo della Direzione Generale Musei.

0: Diego Cibelli vive e lavora a Scampia, collaborando con la comunità, con i cittadini, con le scuole e i bambini di quel territorio. E contemporaneamente porta avanti una ricerca legata a delle tecniche antiche, come l'utilizzo della ceramica, che però è utile a lui per realizzare delle forme contemporanee. Così ha lavorato anche al Museo Etrusco di Villa Giulia, dove l'opera Il cielo si ricorda anche degli Etruschi è una rielaborazione di foglie, uomini delfino, baccanti e elementi vegetali che si ritrovano nei vasi conservati al Museo Etrusco, ma che grazie al suo lavoro diventano strumenti per fare dell'arte antica e dell'archeologia un mondo estremamente leggero che accoglie il visitatore del museo.
1: L'arte contemporanea è sempre stata ispirata dall'antico, anzi le arti che sono sempre contemporanee hanno guardato sempre all'antico come un bacino straordinario di ispirazioni, come modelli. Pompei, quando fu scoperta, generò un cambio radicale del gusto in tutte le forme dell'arte, ma questa è una costante ed è bello che oggi si continui a produrre arte ispirata all'antico. Qui a Villa Giulia è l'etruscologia, è l'arte degli Etruschi che ispira il mondo degli Etruschi. Ma l'abbiamo visto anche altrove quest'anno, il Padiglione Italia di Chiara Camoni si ispira ancora una volta al mondo etrusco ed è bello che l'archeologia continui a ispirare il contemporaneo perché l'antico è sempre contemporaneo.

0: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto. Come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza, state vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
3: Le immagini dice tutto.
4: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
2: Il nostro 24.
5: Ecco a voi, mattina 24.
6: Significa essere italiano.
7: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
6: Buongiorno, si fa per
7: si
6: dire,
7: va
6: ovviamente.
7: Per dire.
6: Alla fine parliamo di poltrone. Intenzioni di voto.
8: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
9: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
10: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
6: Grazie per essere stata con noi qui a Rai News 24.
11: Il tempo si sposta.

0: Eni nasce nuova tariffa scontata a meno 30% su luce e gas, il prezzo bloccato per 2 anni sui carburanti anche la Kuwait, dopo Eni P adesso applicherà il tetto ai prezzi. Omicidio Reggiani, l'Italia è parte civile nel processo e chiediamo giustizia, dice Meloni da Praga e aggiunge chiudere i canali con l'Egitto ora non porterebbe alla verità, critiche le opposizioni. Scoppia il caso Kaliningrad, dopo le esercitazioni NATO intorno all'exclave russa, Mosca minaccia, colpiremo con tutto l'arsenale. Bruxelles risponde, siamo alleanza difensiva. Arriva anche la condanna nel Dipartimento di Stato americano che definisce violenza criminale gli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Dura anche la condanna del presidente israeliano Herzog. I vertici dei Big Tech hanno firmato un impegno moralmente vincolante sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Questo è l'annuncio di Trump dopo la cena alla Casa Bianca e rassicura, non servono paletti. Ci sarà anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della RAI, insieme a prodotti per i giovani e ai documentari che faranno riflettere. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24. La guerra arriva nelle bollette. L'ARERA ha annunciato che nei prossimi 3 mesi l'elettricità costerà il 37% in più per i clienti vulnerabili. Eni, oltre alla benzina, ha lanciato una tariffa scontata del 30% su luce e gas. Intanto con Kuwait si amplia la platea dei distributori che aderisce ai prezzi calmierati. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
1: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'ARERA, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e ha il prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e IP si aggiunge infatti Kuwait che, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani, quindi a ridurre i prezzi, e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, ai prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori, che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in visita ufficiale nella Repubblica Ceca su invito del Primo Ministro Andrej Babiš. Sul fronte del caro carburanti la Premier ha ringraziato il Kuwait per aver accolto l'appello del governo italiano. Nella telefonata con il principe saudita Bin Salman al Saud, il punto della situazione nello stretto di Hormuz. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Il primo commento alla sentenza Reggiani arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
3: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
2: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo trovando una sponda su bilancio, difesa, immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando l'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario, c'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
3: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
0: Carburante, dossier energia restano al centro del dibattito politico e scontro anche sulla sentenza Regeni. Le opposizioni criticano le parole di Tajani, che si replica difendendosi stupito sulle affermazioni. Sentiamo Eva Giovannini e Francesca Biagiotti.
4: Il centrodestra applaude all'estensione anche al gruppo Kuwait del tetto già in essere per le reti Eni e IP. Si conferma la solidità del governo, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, sottolineando la strategia vincente dell'esecutivo nel favorire questa scelta delle grandi compagnie petrolifere. Risultati da governo forte, non da governicchi di sinistra.
5: Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
4: La Lega torna però a chiedere, in vista della manovra, che anche le grandi banche diano adesso un contributo importante. E a proposito delle parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni, su cui le opposizioni avevano sollevato un putiferio, lo stesso ministro degli esteri precisa: sono stupito delle polemiche, sulla verità non abbiamo mai mollato.
6: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato.
4: E sulle richieste delle opposizioni di riferire in aula risponde: non ho mai problemi ad andare in Parlamento. E tutto il suo partito, Forza Italia, conferma la linea. Il governo sempre impegnato nella ricerca della verità, da sinistra polemiche ingiustificate.
7: Sull'omicidio di Giulio Regeni, per le opposizioni le parole del vicepremier Tajani sono negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD, Schlein. Sempre una parola sbagliata dal ministro, attacca Italia Viva. Preferiscono fare figuracce pur di non disturbare in alcun modo il potente faraone d'Egitto. E chi fa affari con lui, dice AVS. Duro anche il Movimento 5 Stelle.
8: Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza.
7: Sulla decisione delle compagnie energetiche, l'attacco è per il governo, che non ha permesso che si facesse prima quel tetto ai prezzi che avrebbe aiutato le famiglie. Interventi che sono noccioline, attaccano i 5 Stelle. Da Meloni sono decretini inutili che vengono bruciati immediatamente dai continui rincari, dice Conte. I Dem ribadiscono che la priorità per la maggioranza è la legge elettorale che domani arriva alla Camera e non gli interventi sul caro vita che arrivano fuori tempo massimo.
9: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale e il costo del carrello della spesa non accenna a diminuire. Ma per Meloni l'unica priorità è approvare una legge elettorale per rimanere al potere.
0: Ancora una notte difficile per Kiev, quella appena trascorsa. Nelle prime ore di oggi infatti si sono udite forti esplosioni, un edificio residenziale e uno commerciale sono stati colpiti, secondo quanto riportato dal sindaco della capitale, causando un morto e tre feriti, di cui una donna ricoverata in ospedale. Blackout estesi si sono verificati e sono tuttora in corso in alcune zone della città a seguito dei ripetuti bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. E su questo si alza ancora il livello dello scontro tra Russia ed Europa. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha accusato i paesi europei di essere già in guerra con Mosca. Sulle esercitazioni a Kaliningrad poi la Russia avverte la NATO: siamo pronti a usare l'intero arsenale per difenderla. E intanto prosegue la visita del cardinal Zuppi a Mosca. Sentiamo la corrispondente Rai, Liana Mistretta.
10: Un documento informale è quello che la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro le esercitazioni dell'alleanza volta a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Esercitazioni definite irresponsabili che, secondo Mosca, aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. Per questo la Russia si dice pronta a difendersi col suo intero arsenale di armi, incluse quelle atomiche. La NATO ha confermato di avere ricevuto il documento e di aver anche risposto ricordando la sua natura difensiva, pronta a contrastare le minacce di Mosca, ma specificando che le esercitazioni non comportano rischi per il territorio russo. Un braccio di ferro con l'Occidente, ricordato anche dal ministro degli esteri nel suo intervento a margine del Valdai International Discussion Club. L'Europa, ha detto Lavrov, conduce una guerra contro di noi. Intanto dal Cremlino il portavoce Peskov afferma che in mancanza di proposte sensate di negoziato il conflitto va avanti e in questo scenario di tensione prosegue la missione umanitaria del cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina. Nella sua terza visita a Mosca, come nelle precedenti, in agenda incontri con le autorità per trattare soprattutto questioni relative ai bambini sottratti alle famiglie ucraine e gli scambi di prigionieri.
0: E il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha denunciato una campagna sconsiderata di azioni ostili russe contro i paesi dell'Alleanza, che puntano a indebolire il sostegno occidentale all'Ucraina. Proprio nelle ultime ore l'Estonia ha accusato direttamente Mosca di aver ordinato l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn, la sede di un'azienda specializzata in sistemi militari. È stato quindi convocato l'incaricato d'affari russo e il Cremlino però ha respinto ogni accusa. Ci spostiamo in Germania ora. Un comune della Sassonia, guidato dall'AfD, ha deciso di bloccare l'installazione di alcune pietre d'inciampo che ricordano le famiglie ebree vittime del nazifascismo. Sentiamo da Berlino l'inviata Maria Grazia Fiorani.
11: Mia mamma ha vissuto i 13 anni più belli della sua vita in questo palazzo. Raccontava sempre del dolore che ha provato nel fuggire all'improvviso, lasciando tutto. È sopravvissuta all'olocausto, ma qui non è mai tornata. È arrivata dall'America, Fleury, perché oggi, qui a Berlino, al numero 88 di Berliner Strasse, vengono posizionate delle pietre d'inciampo per ricordare la sua famiglia, vittima delle persecuzioni naziste. Piccoli blocchi d'ottone, con su incisi nomi e date, per attirare l'attenzione dei passanti sul dramma di quelle famiglie ebree strappate alle loro vite. Nel mondo ce ne sono circa 130.000 in 31 paesi. Ma proprio in Germania, dove sono nate, qualcosa sta cambiando dopo le elezioni regionali stravinte da AfD, formazione di estrema destra. C'è il cielo grigio ad Heidenau, piccola cittadina della Sassonia, nel giorno in cui il comune, guidato dalla AfD, ha deciso che non potranno venire più posate. Il motivo? È poco rispettoso calpestarle, dicono. Meglio metterle nel cimitero. Una spiegazione che ai più sembra solo un pretesto. Sono scioccato, la memoria è tutto ciò che abbiamo, allora non possiamo più andare in chiesa perché calpestiamo le tombe? Ma quello che ha imbarazzato la CDU del cancelliere Merz è che l'iniziativa è passata anche con il voto del suo partito, scatenando la polemica. Noi qui a Berlino continueremo ad installarle, ribadisce senza mezzi termini la sindaca cristiano-democratica del quartiere. È molto preoccupante ciò che sta accadendo in Sassonia.
0: Bufera in Francia su Jordan Bardella. Media Partner accusa una serie di messaggi privati risalenti agli inizi della sua militanza nel Front Nazionale e gli attribuisce pesanti affermazioni antisemite e complottiste. Bardella nega tutto, ci racconta da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
12: En fait, l'obiettivo è tuer ma carriera politica.
13: Vogliono uccidere la mia carriera politica. Si difende con veemenza Jordan Bardella, denunciando l'operazione di Mediapart, il quotidiano francese online di informazione e giornalismo d'inchiesta, che lo ha accusato di aver pronunciato frasi antisemite. Il presidente del Rassemblement National, partito di estrema destra, ha parlato di un inizio di guerra totale e ha denunciato un tentativo di destabilizzare la campagna presidenziale. Nel corso di una conferenza stampa, accanto a lui, Marine Le Pen, candidata e favorita nei sondaggi alla corsa all'Eliseo. Bardella ha sottolineato quanto gli attacchi alla sua persona siano volti solo a indebolire la campagna presidenziale e, riferendosi alle accuse del media investigativo, ha inoltre indicato di voler sporgere denunce per utilizzo di documenti falsi, oltre che per diffamazione. Quanto accaduto nelle ultime ore è stato certamente pianificato da diversi mesi, ha detto, sulla base dello scenario in cui ero io, il candidato alle presidenziali. Secondo Mediapart, le parole di Bardella risalgono all'estate del 2013, all'inizio del suo coinvolgimento politico con il Front National, un'inchiesta lunga e articolata che si basa in particolare su conversazioni private risalenti a quell'estate, quando Bardella aveva tra i 17 e i 18 anni. Queste conversazioni contengono diverse affermazioni antisemite, in cui Bardella affermava che l'ebreo deve dominare gli altri popoli, schiacciarli e derubarli. Marine Le Pen aveva dichiarato che in caso di sua elezione all'Eliseo, Bardella sarebbe stato nominato primo ministro.
0: Il premier britannico Andy Burnham ha annunciato che illustrerà diverse opzioni per le future relazioni con l'Unione Europea. Con la Brexit il paese più debole, ha detto. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
14: C'è il piano per rinazionalizzare i servizi pubblici essenziali, a cominciare dall'acqua, rilanciare il welfare, intervenire sulle pensioni, offrire opportunità ai giovani col piano casa. Andy Burnham parla dal palco di Liverpool da primo ministro, incarico che ricopre da luglio. Sorprende e colpisce i laburisti quando si commuove ricordando il padre Roy, malato di Alzheimer, scomparso da poco. Non ha mai saputo, dice, che i suoi sforzi mi hanno portato qui. Credo, dice, nel Regno Unito che lui ha visto, nei valori fondamentali di questo paese. Nel piano decennale che propone alla platea c'è il rilancio di un'idea di paese solidale e coeso. Siamo troppo divisi, osserva, al punto che scoraggiamo chi investe su di noi. Per questo dà il via a una commissione aperta a tutte le forze politiche che elabori una nuova legge elettorale in senso proporzionale. Si entusiasmano i sostenitori. In politica estera, sostegno assoluto all'Ucraina, punto fondamentale per tutti i governi britannici dall'inizio dell'aggressione russa a Kiev nel 22. Per Israele contano le parole durissime su Netanyahu pronunciate dal ministro degli esteri Miliband. Burnham ribadisce la soluzione dei due stati e poi si parla di Europa.
15: E uno dei punti centrali del discorso del primo ministro Burnham riguarda Brexit. Diciamocelo chiaramente, ha detto dal palco, Brexit non ha funzionato, dobbiamo trovare un modo per riavvicinarci all'Europa.
16: Brexit has done more harm than good.
14: Separarci ha causato più danni che benefici, a cominciare dalla crescita. Non garantiremo alla Gran Bretagna il percorso chiaro di cui abbiamo bisogno, dice, finché non avremo stabilito un rapporto con quello che resta il nostro mercato più grande. Il vertice con Bruxelles per ripartire, spiegano dallo staff, si terrà entro Natale.
0: E ora ci spostiamo in Spagna. Il governo spagnolo risponde all'emergenza a casa con due decreti. 2 anni in più per chi è in affitto e stop agli sfratti per i più fragili fino al 2030. Fino al 2028 i fondi speculativi non potranno comprare abitazioni, stretta anche sugli affitti stagionali. Ora la parola passa al congresso venerdì in seduta straordinaria. Intanto il sindacato degli inquilini in presidio a Madrid teme favori dell'ultimo minuto ai proprietari nascosti nel decreto. I provvedimenti sono stati ribattezzati decreto Mari Carmen, dal nome dell'87enne sfrattata da un fondo di investimento che poi ha vinto ed è stata reintegrata nella sua casa in affitto. Donald Trump celebra la sua età dell'oro a pranzo con i leader delle big tech americane. Inoltre propone una commissione di controllo con 10 esperti per l'intelligenza artificiale. Mentre la Corte Suprema revoca, fino a nuovo ordine, le restrizioni alla deportazione dei migranti, accogliendo la richiesta dell'amministrazione Trump. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
17: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale e governativa implementata con l'intelligenza artificiale.
18: It's bigger than the industrial revolution.
17: Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice.

0: Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
1: Ora la sentenza su Regeni in corte d'assise dopo la condanna di 3 agenti egiziani, si attendono le motivazioni. Gli avvocati dei 3007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Sentiamo Stefano Corradino.
2: 3 condanne, 10 anni di carcere ciascuno e un'assoluzione. I 3 militari egiziani sono colpevoli per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto nel gennaio 2016. Questo ha sancito la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Sequestrato e torturato, ma quando è iniziata l'indagine in Italia il reato di tortura ancora non esisteva e l'omicidio non è stato riconosciuto. Per la Corte gli elementi raccolti durante le indagini non sarebbero sufficienti per ricondurlo al maggiore Sharif, per cui la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Ha retto l'impianto accusatorio, ha detto il procuratore capo Lovoi, e per il procuratore aggiunto Colaiocco è una sentenza storica che ha un peso enorme perché la condanna riguarda apparati di sicurezza egiziani. Un processo anche contro il silenzio, l'omertà e la mancanza di collaborazione. Il Cairo non ha mai fornito all'Italia nemmeno i recapiti degli imputati per consegnare loro gli atti. Nessuno dei 4 ha mai partecipato a un'udienza e ci è voluta una pronuncia della Corte Costituzionale per stabilire che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati, perché i reati erano quelli di tortura e gli imputati erano funzionari pubblici di uno Stato. Le motivazioni della sentenza dovranno essere depositate entro 90 giorni. Gli avvocati dei 3007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Se così non fosse, la sentenza diventerà definitiva e partirà un mandato di cattura internazionale.
1: Mazzette è caporalato nei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari, 20 le misure cautelari notificate dalla Guardia di Finanza. Tra le accuse più gravi, calcestruzzo di scarsa qualità utilizzato per costruire una tratta ferroviaria. Sentiamo Enzo Perone.
3: Mazzette nei pacchi regalo tra panettoni, struffoli e biscotti, orologi di lusso, caporalato su lavoratori egiziani, missione di fatture false per creare il nero, cemento di scarsa qualità per risparmiare, illecito smaltimento di rifiuti con tracce di amianto, un quacervo di presunti illeciti scoperti nell'inchiesta sull'alta velocità tra Napoli e Bari, che la rete ferroviaria italiana, esclusa dall'indagine, ha appaltato a consorzi di imprese e da questi in subappalto a una sfilza di altre ditte. La Guardia di Finanza di Napoli, sostituto procuratore Harry John Woodcock, ha indagato sulle tratte tra Napoli, Avellino e Benevento, una corruzione, secondo le accuse, di imprenditori senza scrupoli e incaricati di pubblico servizio, prezzolati, che asservivano le funzioni e gli interessi delle imprese da favorire. La GIP Federica Girardi ordina l'arresto ai domiciliari per l'imprenditore Dante Salzillo, Areco, i suoi fratelli Raffaele Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 gli obblighi di dimora e diverse sospensioni dalla professione per un anno. Tra gli episodi citati nell'inchiesta, nel cantiere di Grotta Minata lavorano 34 egiziani, turni di 20 ore, sottopagati, 4 ore di riposo. Salzillo cerca un rudere di campagna, dentro ci devo mettere una decina di talebani. La GIP definisce di straordinaria gravità anche per la sicurezza il sospetto impiego di calcestruzzo non conforme alla resistenza prevista dal progetto. Gianfranco Fontana, capocantiere NACAV, sblocca lavori non conformi, pagati poi dal committente. Per lui 2.000 euro, l'assunzione di un familiare, un soggiorno a Bea Domizia. Salzillo intercettato, digli che segni sempre, altrimenti l'anno prossimo con il cavolo che lo porta al mare. Sempre Dante Salzillo si rivolge al progettista del consorzio telese Maurizio Ferroni. Mi aiuti per le gallerie? Poi emerge che l'offerta è 2 milioni più alta dei concorrenti. Chi deve si attiva e la ditta di Salzillo ottiene la commessa. Un cartier da quasi 8.000 euro è il regalo per Ferroni, che risponde: grazie, ma non si doveva disturbare. Per il procuratore Nicola Gratteri i subappalti sono l'anello debole. È lì che si gestisce denaro e potere.
1: Oltre 6 miliardi e mezzo di euro l'anno, tanto vale il cibo sprecato nelle case degli italiani, quanto emerge dal rapporto Waste Watcher presentato in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi alimentari dell'ONU. Sentiamo Paola Erba.
4: Nella spazzatura 112 euro all'anno corrispondono a 493,7 grammi di cibo a settimana, che diventano oltre 25 kg all'anno per un valore complessivo di 6,6 miliardi di euro. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Waste Watcher, l'Osservatorio Nazionale sullo Spreco Alimentare. Numeri ancora alti.

0: quindi, ma in netto calo rispetto all'anno scorso. Nel 2026 abbiamo sprecato l'11,17% di cibo in meno rispetto al 2025. A livello geografico il nord si conferma leggermente più virtuoso con 472 grammi di spreco settimanale pro capite, seguito dal sud con 507 e dal centro con 510.
1: Soprattutto la differenza però la notiamo quando guardiamo il reddito. I ceti popolari, quelli meno abbienti, peraltro quelli colpiti prima dalla crisi, dall'inflazione alimentare, sprecano, è un paradosso di più. Abbassano il livello qualitativo degli acquisti alimentari, più rifiuti in quantità e poi più malattie legate a quella che chiamiamo malnutrizione per eccesso.
0: Quest'anno il rapporto ha misurato lo spreco non solo nelle case degli italiani, ma anche in altri contesti, ad esempio nelle case vacanza, dove è emerso che un terzo dei turisti butta, perché non riesce a consumare, parte della spesa fatta per il soggiorno. Tra le novità è stato indagato anche l'effetto della rivoluzione digitale sugli sprechi. Il quadro è contraddittorio: se infatti da un lato un intervistato su due usa internet per trovare ricette che sfruttano gli avanzi, dall'altro un italiano su quattro acquista un alimento insolito e poi lo butta perché l'obiettivo è solo fotografare la ricetta sui social.
2: Presentati i palinsesti autunnali direzione cinema e serie TV della RAI. Alla conferenza stampa presente anche Dario Argento, che l'azienda celebrerà per i 50 anni di Suspiria. Sentiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, poi una breve pausa e a seguire la rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Vedremo insieme i quotidiani in edicola oggi alle 5, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
3: Siamo preda di ansietà, di terrori che vengono dai giornali, dalla televisione, immagini spaventose di guerra, eccetera. E quindi invece nel cinema horror, il cinema thriller, invece la paura viene, tu lo vedi che è finta, che non è vera, che è un racconto, che sono gli attori, infatti, che nessuno muore nei film.
4: A febbraio su Rai 2 si festeggeranno i 50 anni di uno dei capolavori di Dario Argento, Suspiria. La versione restaurata è una serata dedicata al nostro maestro dell'horror. Il suo film fece la storia ed è ancora oggi un modello per le nuove generazioni. E proprio i giovani guardano i palinsesti autunnali della direzione cinema e serie TV. Su Rai 1 vedremo Il grande cinema, su Rai 2 azione, genere, serie al femminile. Su Rai 3 il cinema d'autore ed impegno civile.
5: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio.
4: Su tutti, a gennaio, il documentario Tutto il male del mondo, che racconta il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni.
6: E siamo molto orgogliosi perché la RAI possa proporre questi contenuti che ci ricordano bene ciò che succede e ciò che non dobbiamo dimenticare. Alla telefono.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto, come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.

centro si sposta.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Dopo il tetto a diesel e benzina, Eni annuncia un meno 30% anche per le bollette di luce e gas. E poi c'è il caso Kaliningrad, il territorio tra Polonia e Lituania, che la Russia ha detto alla NATO siamo pronti a difenderla anche con l'atomica. Sono questi i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Ma partiamo subito dal Corriere della Sera. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso e poi c'è il rischio della prescrizione. Divampa la polemica politica dopo la sentenza per Giulio Regeni, i legali degli agenti dell'intelligence condannati sono pronti a fare ricorso. Si profila anche il pericolo della prescrizione, lite per le esternazioni del ministro degli esteri Tajani, opposizioni all'attacco. Questo lo vedremo più avanti. Ancora bollette su del 37% le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì anche di Kuwait. E poi c'è lo spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6, il rendimento ai massimi dal 2023. E ancora al centro pagina l'Ucraina, Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Questo lo vedremo tra poco. Io su quel cornicione in fuga dal drone russo, invece, è il racconto del custode dell'Accademia delle Scienze, colpita appunto dal drone, dice a Kiev: si vive così, si va a lavorare e non si sa se tornerai a casa la sera. E poi ancora l'editoriale di Walter Veltroni, la dignità di nascere e morire, l'inizio è sull'inizio e la fine della vita. E poi i fatti di cronaca con Garlasco sempre intercettato, Garofano ha paura, i verbali degli uomini del RIS e i test negativi del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi, i PM di Pavia dicono inspiegabile, non verificare. E poi c'è il caso della ricina di vita perquisito, faro su PC e chiavette, madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisiti due studi di Gianni di Vita e sequestrata una borsa della moglie, l'uomo in questura per tre volte in un giorno. Andiamo avanti con la Repubblica, Regeni, scontro sull'Egitto, stesso titolo del Corriere, Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, e c'è l'incrocio con il caso di Nessy Guerra. Su Ustica, le domande da fare ai francesi, scrive Miguel Gotor, bisogna salutare con soddisfazione la disponibilità francese a contribuire a fare luce sulla strage di Ustica in risposta all'apprezzabile iniziativa del governo italiano. E poi ancora Garlasco, le intercettazioni d'esempio su Stasi, arance in carcere, c'è il ritorno di Alessandro Di Battista, dice ho un tumore, Cuba mi ha salvato, e poi l'addio a Umberto Pizzi, la fauna Cafonal nei suoi scatti. Al centro pagina la Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Andrei proprio su questo, vediamo intanto, aiutiamoci con la mappa per individuare questo territorio russo, circa 500.000 abitanti, e che si affaccia sul Mar Baltico. Ci aiutiamo con Repubblica, la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. La lettera formale del Cremlino all'alleanza, possiamo colpire le vostre capitali. L'avvertimento arriva dopo le esercitazioni UE. USA intorno all'exclave, è disperato. Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles per la Repubblica, scrive: la Russia sarà pronta a impiegare

0: spiegare l'intero arsenale di forze e capacità a disposizione, incluse le armi nucleari, per difendere il proprio territorio qualora i paesi della NATO dovessero tentare di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del paese. È questo il passaggio più delicato della lettera inviata dal Cremlino ai vertici della NATO. La minaccia è esplicita per la prima volta, messa in forma scritta, recapitata agli alleati attraverso un canale formale, l'ambasciata russa in Belgio, e si concentra su due parole: armi nucleari. Un tuffo nel passato, ai momenti peggiori della guerra fredda. Il pretesto è l'esercitazione effettuata la scorsa estate dall'Alleanza Atlantica intorno all'exclave baltica di Kaliningrad tra Polonia, Lituania e Lettonia. E infatti nella lettera si parla esplicitamente di un'escalation senza precedenti della situazione politico-militare attorno alla regione russa, accompagnata da dichiarazioni pubbliche altamente provocatorie da parte di funzionari degli alleati della NATO. Nel messaggio inviato da Putin, allora, i partner NATO vengono invitati ad astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti e di escalation al fine di evitare uno scontro su larga scala. La risposta dell'Organizzazione Atlantica è stata netta. La portavoce Alison Hart ha confermato la lettera e annunciando la risposta, in cui si sottolinea che siamo un'alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo. Alla NATO ammettono che l'esercitazione a Kaliningrad mirava a dimostrare la capacità di controllare l'exclave in caso di aggressione militare russa all'Europa, ma era appunto solo dimostrativa. Mosca non accetta la replica di Bruxelles, tanto che il ministro degli esteri russo Lavrov ha rincarato la dose. L'Europa sta senz'altro conducendo una guerra contro di noi. Se ci accusa di distruggere le infrastrutture utilizzate dal regime nazista, intende ucraino, con il supporto occidentale per una guerra contro la Federazione Russa, allora ricorriamo alla forza bruta per reprimere una minaccia diretta. Parole che hanno trovato l'ulteriore reazione del segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Russia, ha avvertito, prosegue la sua spericolata campagna di azioni ostili, ma sta fallendo sul campo di battaglia. Faremo ancora di più per l'Ucraina, non di meno, dice Rutte. E il presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, è stato ancora più netto. La Russia vuole sgretolarci. Poi c'è l'intervista a cura di Fabio Tonacci al ministro degli esteri lituano, che risponde così a questa situazione. Dice: la Russia vuole creare terrore per farci abbandonare il sostegno all'Ucraina. In questo momento la probabilità di un attacco militare diretto su vasca scala non è elevata, perché le forze russe sono completamente impegnate in Ucraina, anche se potrebbero redistribuirle rapidamente. Il punto oggi è la minaccia ibrida e su questo abbiamo le prove, dice il ministro degli esteri lituano. Nello scorso maggio Budrys disse che la NATO possiede i mezzi per radere al suolo, se necessario, le difese aeree e le basi missilistiche russe a Kaliningrad, precisando poi che la sua affermazione mirava a smontare la narrazione russa dell'exclave come fortezza invincibile. Alla domanda cosa sapete del drone abbattuto il 15 settembre in Lituania da un caccia italiano, risponde: è assai probabile che provenisse dalla Bielorussia, trasportava esplosivi, come accade anche con i droni da ricognizione, a dimostrazione che non esistono velivoli di questo tipo privi di pericolosità. Come fate a stabilire con certezza da dove parte un drone? Dice: non sempre possiamo attribuire l'origine. La maggior parte dei droni finiti nei paesi baltici è stata deviata a causa delle attività di guerra elettronica. Non c'era quindi necessariamente l'intenzione di danneggiare obiettivi su territorio NATO. Poi sulla domanda Il Mundo ha scritto di un presunto report della CIA che mette in allarme Italia, Spagna e Francia su possibili lanci ostili di droni da mercantili russi nel Mediterraneo, dice: non posso rispondere non facendo parte dei canali di comunicazione dell'intelligence. Posso però dire che abbiamo indicazioni secondo cui la Russia stia pianificando di aumentare le attività contro di noi. Allora, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Stampa: luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Intanto c'è la corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, e c'è il plauso di Meloni che dice: colto l'appello del governo, i prezzi dei carburanti scendono e l'Eni rilancia con sconti del 30% sulle bollette di luce e gas. Intanto la Commissione UE calcola in 100 miliardi il costo extra per l'energia dovuto alla guerra con l'Iran. Al centro pagina, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, questo è il caso che è successo a Baldissero d'Alba, i riscontri tecnici dei PM, diceva chiarito, se ci fosse un pericolo. Stando al sopralluogo tecnico scientifico eseguito dal consulente della procura con una prova di sparo calcolata con puntatori laser, il colpo che ha raggiunto e ucciso Lazri sarebbe stato esploso da una distanza di circa 15 metri all'interno di un cortile che ne misura oltre 30. Si chiariscono perciò le circostanze in cui è avvenuta la tragedia la notte tra il 19 e il 20 settembre nel piccolo paese tra le colline del Cuneese. E poi c'è quest'altra notizia sui bimbi al nido: il 35%, per colmare il gap servono 3 miliardi, sono i dati di Fondazione Agnelli, che l'Italia non è un paese per neonati, non solo per la bassa natalità, ma anche per la mancanza di servizi adeguati per l'infanzia. Solo il 35% dei bambini italiani tra 0 e 3 anni frequenta un asilo nido, contro il 50-60% di Spagna e Francia. E poi nel taglio basso, El Mansouri rompe il soffitto di cristallo, è la prima donna a guidare il governo marocchino. Il re del Marocco ha nominato la sindaca di Marrakech prima donna a ricoprire la carica di premier nel paese. Quando una donna arriva per la prima volta a occupare l'unico vertice del potere politico marocchino, rimasto fino ad oggi esclusivamente maschile, non cambia solo il nome scritto sulla porta. Andiamo avanti con il Messaggero: caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette. Dopo quella di Enel partita ad aprile, arriva anche Eni. E poi sul caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Le opposizioni, Tajani venga a riferire in Senato. E c'è l'intervista invece ad Alfredo Mantovano sui furti di fentanyl. Ora la stretta e poi l'alert sulla cannabis potenziata. A pagina 11 del Messaggero, nel taglio alto, Garlasco, tutti in un ricordo dei RIS, la nuova inchiesta Stasi, ora a fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Il secolo XIX, il prezzo delle guerre nelle bollette di autunno, la luce aumenta del 37%, Arera segnala rincari di 236 euro per i vulnerabili. L'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha annunciato che nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela aumenterà del 37,3%. Rispetto al trimestre precedente. Il giornale: effetto Meloni, bollette dimezzate, e dopo la benzina la morale suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. Al centro pagina, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Continua la fuga da Vannacci, mentre a porta il generale minimizza il risultato in Calabria. Futuro Nazionale perde altri 700 iscritti. Intanto Beppe Grillo vede l'uomo di Musk in Italia e parlano di strategie. Al centro pagina, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine. E poi domani le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf dopo il Price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche e la moral suasion della Premier che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Kuwait. Scrive Domani, con Silvio Berlusconi era il Brianzolo che pensi mia essere entrato nella mitologia della narrazione politica ai tempi di Giorgia Meloni. Il discorso può essere mutato in un romanesco, ci penso io. In ogni caso c'è una sola persona a prendere in mano i dossier, la Presidente del Consiglio. Né il Ministro Adolfo Urso né il collega Gilberto Pichetto Fratin hanno fatto qualcosa di concreto al di là delle dichiarazioni di rito, entrambi non pervenuti nonostante siano i titolari delle politiche in materia di energia. Meloni ha dovuto così indossare i panni di Mr. Wolf, scrive Domani. E poi le suppletive a Reggio Calabria, l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia, dice Gianfranco Pasquino, perché a votare sono andati poco più del 22%. Il secondo titolo sull'intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello. Libero, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel a A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Al centro pagina Stasi è diventato un caso letterario, e poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti sul caso Regeni, noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto. Andiamo avanti con il resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. E poi al centro pagina Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Su questo apre anche il Manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili, ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. La Gazzetta del Mezzogiorno, contro stangata è in Italia del 30% le bollette di luce e gas, ora pure Kuwait riduce i prezzi dei carburanti. L'autotrasporto invece parla di bluff. C'è l'analisi di Vito D'Ingeo, il caro gasolio si trasforma in caro impresa. La Verità, gara di sconti sulle bollette, è in Italia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per due anni. Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. E poi nel taglio alto Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno. Dopo il ricevimento all'ambasciata cinese a Roma c'era anche Massimo D'Alema, Beppe Grillo incontra a pranzo Andrea Stroppa, l'uomo di Musk in Italia, e alcuni ex 5 Stelle all'Hotel Forum. Nel menù tanta intelligenza artificiale, qualche visione diversa sull'immigrazione e un programma dedicato ai giovanissimi, scrive La Verità. Avvenire, sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità, la preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie. Arrivano i primi sconti sui contratti della luce. Al centro pagina Gentiloni, la UE fece un errore sulle radici cristiane, ora unità anche nella difesa, sono dichiarazioni che arrivano dopo gli interventi del Papa appena rientrato dalla Francia. Poi il caso Regeni divide ancora l'avvocata Egitto, condannato, scrive Alessia Guerrieri. Il giorno dopo la sentenza sul ricercatore friuliano, ad infiammare il dibattito politico sono le parole del ministro Antonio Tajani, poi spiegate, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, ha detto il ministro degli esteri, poi ha chiarito che il governo vuole sapere chi sono gli assassini di Regeni, una ricerca di verità confermata anche dalla Premier Meloni, che però sostiene che la chiusura dei canali con il Cairo rischia di allontanarci da quell'obiettivo. Tuttavia le opposizioni insorgono e chiedono al responsabile della Farnesina di venire a riferire in Parlamento. Sul fronte giudiziario invece le difese degli 007 condannati sono pronti a ricorrere in appello. Andiamo avanti con il Sole 24 ore, volano i rendimenti, spread a 100, i tassi trentennali al 5,60, sui treasury segnano i massimi dal 2002 e poi le vendite investono anche i BTP, i decennali salgono fino al 4,62%. E ancora Eni taglia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas e poi c'è il governo che prepara il piano per incentivare la produzione di umanoidi, c'è un nuovo allarme sulle AI di Anthropic, ci sono pericoli per l'esistenza dell'umanità. Nel taglio basso energia e difesa, via libera parziale all'extra deficit, venerdì in Consiglio dei Ministri il governo punta ai 14 miliardi per gli investimenti verdi. E poi ancora c'è una sentenza sugli affitti brevi, nuovi limiti bloccano i bonus edilizi, il cambio d'uso di un immobile per destinarlo a B&B ha l'effetto collaterale di impedire l'accesso al bonus ristrutturazioni. I giudici tributari del Veneto fanno luce su un caso destinato a diventare sempre più frequente. Allora chiudiamo con il Foglio, c'è un articolo vita nello stretto di Hormuz di Ruggero, i flussi di petrolio nel Golfo raggiungono i livelli più alti dall'inizio della guerra ma i prezzi non scendono. Cosa accade se il regime di Teheran perde il controllo della sua leva negoziale più forte? Considerato l'elevato volume di traffico che sta attraversando lo stretto di Hormuz, l'Iran sta perdendo la sua influenza sul bacino, ha affermato la società che monitora i traffici marittimi Kepler, dopo aver condiviso i dati dell'ultima settimana in cui il flusso di petrolio e prodotti petroliferi attraversano lo stretto, avrebbero raggiunto il livello più alto dallo scorso febbraio, con una media di 13,1 milioni di barili al giorno, cioè poco meno dell'80% dei 17,1 milioni di barili che transitavano quotidianamente prima dello scoppio della guerra. I dati delle diverse società di monitoraggio divergono a causa delle difficoltà nel tracciare le petroliere con i transponder spenti, ma sempre più esperti del settore affermano che i volumi nell'ultimo mese, seppur non ancora tornati ai livelli prebellici, sono aumentati. Questo perché da mesi l'esercito americano sta scortando le petroliere lungo il corridoio meridionale che costeggia l'Oman, in quella che era stata descritta come un'operazione segreta. Già allora si vociferava che Teheran avesse perso il controllo di questo tratto e che da quando è stata svelata avrebbe incoraggiato la ripresa dei traffici di Arabia Saudita, Iraq ed Emirati Arabi Uniti. Anche la riapertura saudita dell'oleodotto Est-Ovest, attaccato lo scorso mese dagli Houthi, ha contribuito a riassestare il mercato petrolifero globale. Eppure, nonostante i segnali positivi, i prezzi del carburante continuano a essere elevati e potrebbero aumentare ancora. Per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme un focus sui carburanti.
1: La ragione per cui ci sono queste iniziative sono imputabili in parte, lo abbiamo sentito nel servizio precedente a un intervento di moral suasion del governo sugli operatori del settore. In parte anche però a una polemica che c'è stata nei mesi passati, a una serie di iniziative e scelte che il governo ha fatto nel tempo passato relativamente a ipotetici sovraprofitti che in questo settore gli operatori economici realizzano. Forse ricorderete ci sono stati anche dei tentativi di introdurre una forma di tassazione sui sovraprofitti e forme di tassazione sui sovraprofitti sono state sollecitate da diverse parti dello schieramento politico. Ora questo dimostra che c'è oggettivamente un'attenzione rispetto al prezzo praticato in relazione alla sostenibilità del prezzo per l'utenza da un lato e dall'altro la sostenibilità del prezzo per i produttori e i distributori, tutta la filiera dall'altro. Quindi è chiaro che la riduzione del prezzo che è volontaria è auspicabile per i consumatori, è vantaggiosa anche per il governo ovviamente perché non è costretto ad azionare poteri autoritativi, unilaterali, di imposizione tributaria che poi innescano contenziosi molto lunghi che, come per il passato, si sono sviluppati. Il tema degli extra profitti in materia energetica ha portato cause davanti al giudice amministrativo, poi in Corte Costituzionale, ancora oggi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. È chiaro che lasciare alla scelta, all'autonomia degli
0: Certo.
1: imprenditori questa riduzione del prezzo ha il vantaggio di eliminare del tutto il contenzioso.
0: Tra l'altro, stiamo raccontando di una serie a catena proprio di tagli dei costi di tariffe, perché siamo partiti durante la giornata con il taglio dei carburanti deciso dai giganti, no, della distribuzione di carburante nel nostro paese. Adesso siamo invece alle altre forme di taglio dei costi, perché dopo l'annuncio di Eni di bloccare le bollette per 2 mesi, adesso arriva l'annuncio di Enel di tagliare del 50% il costo sull'elettricità. Diciamo, si sta muovendo qualcosa, ovviamente immaginiamo anche da un punto di vista strategico, dal punto di vista governativo.
1: Dal punto di vista governativo, diciamo, la pressione o l'invito è sempre il medesimo a tutti gli operatori del settore energetico e questo incide ovviamente su tutti, sui consumatori, gli utenti a casa, ma soprattutto e anche le imprese energivore che consumano tanta energia per produrre. Ma il discorso che va guardato anche in relazione al tempo di questi impegni volontariamente assunti, non sono impegni assunti per sempre, sono impegni assunti per una certa per un certo arco temporale e questo dimostra come in modo molto accorto queste imprese, sia quelle a partecipazione pubblica, non so, Eni, sia quelle viceversa private, ma di dimensioni molto grandi, hanno diciamo, deciso di autolimitare o limitare il prezzo praticato alla pompa. Questa scelta, è temporanea perché, a mio avviso, molto correttamente, si vuole evitare che, la scelta non sia ponderata con il costo necessario per la produzione e la commercializzazione dei carburanti. Se così fosse, in effetti la misura sarebbe anticoncorrenziale, si potrebbe contestare il dumping, come in effetti i piccoli distributori stanno facendo, ritenendo che queste scelte siano foriere di forme di concorrenza sleale, proprio a
0: Spieghiamo, que
1: mezzo.
0: spieghiamo questa cosa a chi ci sta ascoltando. Allora, perché si è parlato di concorrenza sleale? Perché un conto è il colosso, il gigante, la multinazionale come Kuwait, che può permettersi per un determinato periodo di calmierare questi costi, no, alla pompa di benzina. Un conto è, e come ci diceva Alessandro Marchetti, in Italia siamo pieni di piccoli distributori indipendenti che se lo fanno rischiano di andare con i conti per aria, è questo. E quindi non possono
1: Questo,
0: adeguarsi.
1: questa è la versione dei piccoli
0: Certo,
1: distributori,
0: certo.
1: nel senso che i cosiddetti grandi in realtà hanno dei vantaggi derivanti dalle dimensioni delle loro imprese, che però non possono essere poi, diciamo, imputati loro, nel senso che chiaramente la dimensione della grande impresa non è e non può andare in danno dell'imprenditore grande né del consumatore del grande imprenditore che ne può trarre indirettamente vantaggi. Dall'altro è vero che i piccoli distributori, che poi sono piccoli relativamente e diciamo diversamente piccoli o diversamente grandi, questi piccoli distributori hanno altri vantaggi dall'essere meno grandi, non hanno una serie di costi che invece i grandi cosiddetti colossi hanno. Costi derivanti appunto da una rete così articolata, i costi della gestione del brand, dalla pubblicità, che giustificavano e hanno sempre giustificato dei prezzi un po' più alti rispetto a quelli dei piccoli distributori. Ora, è chiaro che se i piccoli distributori avevano un vantaggio competitivo dall'essere piccoli, perché i grandi praticavano un prezzo maggiore, dovendo, diciamo, cercando di fare margini e contenere e sostenere costi maggiori, ora questi margini si riducono per i grandi e si riducono anche per i piccoli. È tutto un tema di misura, quindi è comprensibile ovviamente il disagio e il fastidio della riduzione dei margini di profitto.
2: Alla velocità della luce. informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: Cosa significa essere italiano?
4: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
3: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
4: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
3: Intenzioni di voto.
5: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
6: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
7: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
3: Grazie per essere stata con noi qui a Rai News 24.
8: Da ottobre l'ENI ha deciso uno sconto del 30% anche sulle bollette di luce e gas. I carburanti Kuwait si allineano e applicherà il tetto ai prezzi. Omicidio Reggiani in Italia è parte civile nel processo e chiediamo giustizia, dice Meloni da Praga e aggiunge: chiudere i canali con l'Egitto non porterebbe alla verità. Critiche dalle opposizioni. Scoppia il caso Kaliningrad dopo le esercitazioni NATO intorno all'esclave russa. Mosca minaccia, colpiremo con tutto l'arsenale. Bruxelles risponde, siamo alleanza difensiva. Attacco a Kiev nella notte con missili balistici, muore un bambino, ferite tre persone, incendi e blackout in alcune zone della città. I vertici dei Big Tech hanno firmato un impegno moralmente vincolante sulla sicurezza dell'IA. Questo l'annuncio di Trump dopo un pranzo alla Casa Bianca e rassicura, non servono paletti. Ci sarà anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della Rai, insieme a prodotti per giovani e ai documentari che faranno riflettere. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la novità nelle bollette. L'ARERA ha annunciato dei rincari per i prossimi tre mesi. L'elettricità costerà il 37% in più per i clienti vulnerabili. Eni invece, oltre alla benzina, ha deciso di lanciare una tariffa scontata del 30% su luce e gas. Intanto con Kuwait si amplia la platea di distributori che aderisce ai prezzi calmierati. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
9: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'ARERA, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e al prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e IP si aggiunge infatti Kuwait che, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani, quindi a ridurre i prezzi, e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, i prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori, che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in visita ufficiale nella Repubblica Ceca su invito del Primo Ministro Andrej Babiš. Sul fronte caro carburanti la Premier ha ringraziato il Kuwait per aver accolto l'appello del governo italiano. Nella telefonata con il principe saudita Bin Salman al Saud, il punto della situazione nello stretto di Hormuz. Sentiamo Gabriele Martelloni.
10: Il primo commento alla sentenza Regeni arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
11: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
10: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo trovando una sponda su bilancio, difesa e immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando l'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario. C'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
11: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
10: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
8: Carburanti e dossier energia restano al centro del dibattito politico, a scontro poi sulla sentenza Regeni con le opposizioni che criticano le parole di Tajani. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini e Francesca Biagiotti.
12: Il centrodestra applaude all'estensione anche al gruppo Kuwait del tetto già in essere per le reti Eni e IP. Si conferma la solidità del governo, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, sottolineando la strategia vincente dell'esecutivo nel favorire questa scelta delle grandi compagnie petrolifere. Risultati da governo forte, non da governicchi di sinistra.
13: Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
12: La Lega torna però a chiedere, in vista della manovra, che anche le grandi banche diano adesso un contributo importante. E a proposito delle parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni, su cui le opposizioni avevano sollevato un putiferio, lo stesso ministro degli esteri precisa: sono stupito delle polemiche, sulla verità non abbiamo mai mollato.
14: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato.
12: E sulle richieste delle opposizioni di riferire in aula risponde: non ho mai problemi ad andare in Parlamento. E tutto il suo partito, Forza Italia, conferma la linea. Il governo sempre impegnato nella ricerca della verità, da sinistra polemiche ingiustificate.
15: Sull'omicidio di Giulio Regeni, per le opposizioni le parole del vicepremier Tajani sono negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Sempre una parola sbagliata dal ministro, attacca Italia Viva. Preferiscono fare figuracce pur di non disturbare in alcun modo il potente faraone d'Egitto e chi fa affari con lui, dice AVS. Duro anche il Movimento 5 Stelle.
16: Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza.
15: Sulla decisione delle compagnie energetiche l'attacco è per il governo, che non ha permesso che si facesse prima quel tetto ai prezzi che avrebbe aiutato le famiglie. Interventi che sono noccioline, attaccano i 5 Stelle. Da Meloni sono decretini inutili che vengono bruciati immediatamente dai continui rincari, dice Conte. I Dem ribadiscono che la priorità per la maggioranza è la legge elettorale che domani arriva alla Camera e non gli interventi sul caro vita che arrivano fuori tempo massimo.
17: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale e il costo del carrello della spesa non accenna a diminuire. Ma per Meloni l'unica priorità è approvare una legge elettorale per rimanere al potere.
8: In Ucraina ora, dove è stata una notte difficile per Kiev, un'altra. Nelle prime ore di oggi infatti si sono udite forti esplosioni. Un edificio residenziale e uno commerciale sono stati colpiti, secondo quanto ha riportato il sindaco della capitale. Il corpo di un bambino è stato estratto vivo, è stato estratto purtroppo morto tra le macerie. Le tre persone sono rimaste ferite, di cui una donna tra l'altro ricoverata in ospedale. Incendi in vari punti della città e blackout in alcune zone di Kiev a seguito dei ripetuti bombardamenti russi anche sulle infrastrutture energetiche. Si alza ancora il livello dello scontro tra Russia ed Europa. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha accusato i paesi europei di essere già in guerra con Mosca. Sulle esercitazioni a Kaliningrad la Russia avverte la NATO. Siamo pronti a usare l'intero arsenale per difenderla. Intanto prosegue la visita del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
18: Un documento informale è quello che la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro le esercitazioni dell'alleanza volta a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Esercitazioni definite irresponsabili che, secondo Mosca, aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. Per questo la Russia si dice pronta a difendersi col suo intero arsenale di armi, incluse quelle atomiche. La NATO ha confermato di avere ricevuto il documento e di aver anche risposto, ricordando la sua natura difensiva, pronta a contrastare le minacce di Mosca, ma specificando che le esercitazioni non comportano rischi per il territorio russo. Un braccio di ferro con l'Occidente, ricordato anche dal ministro degli esteri nel suo intervento a margine del Valdai International Discussion Club. L'Europa, ha detto Lavrov, conduce una guerra contro di noi. Intanto dal Cremlino il portavoce Peskov afferma che in mancanza di proposte sensate di negoziato il conflitto va avanti e in questo scenario di tensione prosegue la missione umanitaria del cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, nella sua terza visita a Mosca, come nelle precedenti, in agenda incontri con le autorità per trattare soprattutto questioni relative ai bambini sottratti alle famiglie ucraine e gli scambi di prigionieri.
8: Il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha denunciato una campagna sconsiderata di azioni ostili russe contro i paesi dell'Alleanza che puntano a indebolire il sostegno occidentale all'Ucraina. E proprio nelle ultime ore l'Estonia ha accusato direttamente Mosca di aver ordinato l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn la sede di un'azienda specializzata in sistemi militari. Convocato l'incaricato d'affari russo, mentre il Cremlino ha respinto ogni accusa. Donald Trump ha celebrato la sua età dell'oro a pranzo con i leader delle high-tech americane. Inoltre propone una commissione di controllo con 10 esperti per l'intelligenza artificiale, mentre la Corte Suprema revoca, fino a nuovo ordine, le restrizioni alla deportazione dei migranti, accogliendo la richiesta dell'amministrazione Trump. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
19: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale. Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
8: È il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio.
0: Buongiorno, bentrovati. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani. L'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. I legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, c'è il rischio della prescrizione. Nel taglio alto, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti. Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi lo spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6, rendimenti ai massimi dal 2023. Al centro pagina Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. E Londra, poi il nuovo approccio di Londra verso la UE. Alla conclusione del congresso del partito laburista, il premier britannico Andy Barman ha detto che l'uscita del del Regno Unito dalla UE ha fatto più danno che bene. Andiamo avanti con la Repubblica, stesso titolo del Corriere, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessy Guerra. Al centro pagina, Mosca minaccia la NATO.

0: Su Kaliningrad la difenderemo anche con l'atomica. Poi Garlasco, le intercettazioni d'esempio su Stasi, c'è il ritorno di Alessandro Di Battista, dice: ho un tumore, Cuba mi ha salvato. E addio, l'addio a Umberto Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti. Avvenire, sottotetto più ampio dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas e elettricità. Sul caso Regeni divide ancora l'avvocata Egitto condannato, ci sono appunto le polemiche sul commento di Tajani, il ministro ha detto sono state condannate tre persone, non l'Egitto, e poi ha chiarito che il governo vuole sapere chi sono gli assassini di Regeni. La stampa, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Poi c'è la corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo. Spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, questo è il caso di Baldissero d'Alba, i riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Nel taglio basso il Mansouri rompe il soffio di cristallo, è la prima donna a guidare il governo marocchino. Il Messaggero, caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette. E poi ancora il caso Regeni con Meloni, dice vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta a trovare la verità. E Garlasco, tutti in un ricordo dei RIS con Stasi, che ora dice fare piena luce sulle prove nascoste. Il secolo XIX, il prezzo delle guerre nelle bollette di autunno, la luce aumenta del 37%, ARERA segnala rincari di 236 euro per i vulnerabili. Il giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. Al centro pagina la grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk, aiutare il ritorno di Grillo. Domani le mani sull'Eni e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf e poi l'intelligenza artificiale, cioè l'allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello. Libero, a lei giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas. La Gazzetta del Mezzogiorno, controstangata, in Italia del 30% le bollette di luce e gas, ora pure Kuwait riduce i prezzi dei carburanti, l'autotrasporto invece parla di bluff. La verità, gara di sconti sulle bollette e poi ancora Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno. Il Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, i tassi trentennali al 5,60%, sui treasury segnano i massimi dal 2002 e poi le vendite investono anche i BTP decennali, salgono fino al 4,62%. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ecco, spero che si assumano le proprie responsabilità, ha detto Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato per il delitto dopo la chiusura della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Sotto accusa il lavoro del RIS di Parma. Sentiamo Alessandro Fresilli.
2: Era uno degli indizi decisivi che portarono alla condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Le tracce biologiche trovate sui pedali della sua bicicletta, che erano state attribuite alla giovane, uccisa il 13 agosto 2007, dalle analisi effettuate dagli uomini del RIS di Parma, guidati dal generale Garofano. Ma la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia, arrivata lunedì, apre un nuovo scenario. Oltre a quelle acquisite, ci sono infatti altre due contranalisi sugli stessi pedali, effettuate il giorno dopo, che hanno dato esito negativo. Esami mai catalogati.
3: Sono veramente indignata. Un consulente del pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
4: Forse se avessero detto al PM Muscio ci sono questi dati totalmente negativi, avrei detto alt, vediamo se dobbiamo fermare Alberto Stasi, perché quel fermo, accompagnato da bastardo assassino, ha segnato un punto di non ritorno.
2: Immediata la reazione del generale Garofano, che assicura la correttezza delle indagini del RIS e respinge ogni accusa.

0: E ora la sentenza su Regeni in corte d'assise. Dopo la condanna dei tre agenti egiziani si attendono le motivazioni. Gli avvocati dei tre 007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Sentiamo i dettagli con Stefano Corradino.
1: 10 anni di carcere ciascuno e un'assoluzione. I tre militari egiziani sono colpevoli per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto nel gennaio 2016. Questo ha sancito la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Sequestrato e torturato, ma quando è iniziata l'indagine in Italia il reato di tortura ancora non esisteva e l'omicidio non è stato riconosciuto. Per la Corte gli elementi raccolti durante le indagini non sarebbero sufficienti per ricondurlo al maggiore Sharif, per cui la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Ha retto l'impianto accusatorio, ha detto il procuratore capo Lovoi, e per il procuratore aggiunto Colaiocco è una sentenza storica che ha un peso enorme perché la condanna riguarda apparati di sicurezza egiziani. Un processo anche contro il silenzio, l'omertà e la mancanza di collaborazione. Il Cairo non ha mai fornito all'Italia nemmeno i recapiti degli imputati per consegnare loro gli atti. Nessuno dei quattro ha mai partecipato a un'udienza e ci è voluta una pronuncia della Corte Costituzionale per stabilire che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati, perché i reati erano quelli di tortura e gli imputati erano funzionari pubblici di uno Stato. Le motivazioni della sentenza dovranno essere depositate entro 90 giorni. Gli avvocati dei 3007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Se così non fosse, la sentenza diventerà definitiva e partirà un mandato di cattura internazionale.
0: Il giallo di Pietra Catella, accelerazione della procura nelle indagini per capire chi ha avvelenato mamma e figlia la sera di Natale con la ricina. Sentiamo Nicola Tupputi.
2: Alle 18.15 Gianni Di Vita entra in questura dall'ingresso secondario. Tra le mani ha un computer. Un agente della squadra mobile ha con sé un altro apparecchio. Esce mezz'ora dopo. È la terza volta oggi, dopo gli accessi della mattina e del primo pomeriggio. Chiede di continuare a cercare la verità. Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, è parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Sono le sue parole dopo aver consegnato spontaneamente in questura una memoria esterna per computer. Era andato via poco prima dagli uffici di via Tiberio per firmare gli atti relativi ai sequestri della borsa della moglie Antonella Di Elsi e di dispositivi elettronici nel suo ufficio da commercialista di Campobasso. Non è stata l'unica perquisizione della giornata. Gli agenti della squadra mobile e del servizio centrale operativo nella prima mattinata hanno ispezionato anche il suo studio di Pietra Catella e sembrerebbe l'attuale abitazione dell'ex sindaco. La presenza di Di Vita in questura aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse cambiare. Indiscrezione smentita dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, e dall'avvocato di Di Vita, Vittorino Facciolla. Il legale precisa che gli immobili erano a disposizione dell'intera famiglia e ribadisce piena collaborazione alle indagini. All'indomani della copia forense di un computer e di 10 pennette USB, le indagini sembrano ora concentrarsi sull'ambito professionale.
0: A Bruxelles, alla presenza dei vertici europei, l'inaugurazione dell'edificio dedicato a David Sassoli. Autentico custode dei valori su cui è costruita l'Unione Europea, ha dichiarato Ursula von der Leyen. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
3: È molto più difficile abbattere muri che costruirli. Roberta Mezzola cita David Sassoli e di lui dice:
4: di David si diceva che o eri suo amico oppure eri un suo grande amico. Chiunque lo abbia conosciuto sa quanto fosse vero.
3: Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie signora Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, che ricorda la lealtà di Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. C'è anche Romano Prodi, che sottolinea l'ultimo discorso del presidente Sassoli, centrato su un'idea di Europa faro e baluardo della democrazia che sa proteggere ed innovare.
5: Con la singolare capacità di estenderla a sempre nuovi protagonisti, ai quali ha garantito non solo i diritti, ma anche la condivisione di un comune progresso economico.
3: Poi Elie Schlein, che sottolinea la fermezza di Sassoli combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande.

0: grande forma di autorevolezza.
1: Intanto è importantissimo essere qui e vedere intitolato un palazzo del Parlamento europeo a David Sassoli, che ci manca moltissimo, soprattutto adesso che è ancora più necessario ciò per cui si batteva, cioè un salto in avanti dell'integrazione europea.
2: Il Manchester City è stato ritenuto colpevole in primo grado di aver truccato i propri conti per quasi 10 anni. Sentiamo Paolo Ciotti.
3: La notizia rischia di sconvolgere il campionato più seguito al mondo e a cascata anche gli equilibri del calcio europeo. Il Manchester City è colpevole, ha truccato i suoi bilanci per almeno 9 anni, dal 2009 al 2018, violando in almeno 100 occasioni le norme finanziarie della Premier League. La commissione indipendente che ha esaminato il dossier ha emesso la sua sentenza, che potrebbe significare la penalizzazione della squadra di Maresca e Donnarumma in campionato o addirittura l'esclusione dalle coppe europee. Contratti fittizi con sponsor, giocatori e tecnici, ricavi gonfiati, oltre 1 miliardo di euro sfuggito agli organismi di controllo. Un terremoto che potrebbe riguardare nomi illustri, ma che soprattutto è un colpo micidiale per la proprietà di Abu Dhabi, che ha trascinato il marchio del City ai vertici del calcio mondiale, alzando come non mai sotto la guida di Pep Guardiola il livello degli investimenti e indicando un modello di sviluppo senza precedenti. Il club ha già annunciato ricorso, le sanzioni arriveranno solo dopo l'appello, ma il City, che negli ultimi 15 anni ha vinto 8 titoli inglesi e una Champions nel 23 contro l'Inter, difficilmente se la caverà con una maxi multa.
2: Brutte notizie per il City Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale Nations League. Raspadori lascia il ritiro per un problema fisico. Sentiamo Fabrizio Tumbarello.
4: Il successo sulla Turchia non risolve certo tutti i problemi, ma è stato un autentico toccasana per l'intero movimento azzurro, a cominciare dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.
5: Si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare. Credo che Mancini stia facendo, secondo me, in pieno la sua parte, e anche la presenza di Claudio Ranieri, e siamo molto contenti, adesso andiamo avanti.
4: La goleada rifilata alla squadra di Montella è stata fondamentale per la classifica, perché allontana lo spettro della retrocessione in Lega B di Nations League, ma ancora più preziosa dal punto di vista psicologico, perché se c'era una cosa di cui aveva bisogno il giovane gruppo di Roberto Mancini era proprio un'iniezione di autostima. Ma come aveva invitato tutti a non deprimersi per la sconfitta con il Belgio, ora il commissario tecnico non vuole che gli azzurri commettano l'errore di esaltarsi troppo, anche perché sono attesi da un autentico crash test contro la Francia, capolista a punteggio pieno del gruppo 1, che misurerà i reali progressi dell'Italia. A Coverciano è stata una giornata di riposo e di scarico per i 23 reduci dalla trasferta di Bursa, con Raspadori costretto a lasciare il ritiro per la botta che lo aveva obbligato a uscire alla fine del primo tempo. Ad allenarsi sul campo sono stati soltanto i loro 10 compagni rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi, per la quale Mancini medita nuovi cambi con i possibili rientri di Barella e Ken.
2: Presentati i palinsesti autunnali e direzione cinema e serie TV della Rai, alla conferenza stampa presente anche Dario Argento, che l'azienda celebrerà per i 50 anni di Suspiria. Sentiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, poi linea alla regia.
6: Siamo preda di ansietà, di terrori, che vengono dai giornali, dalla televisione, immagini spaventose di guerra, eccetera. E quindi invece nel cinema horror, il cinema thriller, invece la paura viene, tu lo vedi che è finta, che non è vera, che è un racconto, che sono gli attori, infatti, che nessuno muore nei film.
7: Su Rai 2 si festeggeranno i 50 anni di uno dei capolavori di Dario Argento, Suspiria. La versione restaurata è una serata dedicata al nostro maestro dell'horror. Il suo film fece la storia ed è ancora oggi un modello per le nuove generazioni. E proprio i giovani guardano i palinsesti autunnali della direzione cinema e serie TV. Su Rai 1 vedremo il grande cinema, su Rai 2 azione, genere, serie al femminile. Su Rai 3 il cinema d'autore ed impegno civile.
8: l'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio.
9: Su tutti, a gennaio, il documentario Tutto il male del mondo, che racconta il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni.
10: E siamo molto orgogliosi perché la RAI possa proporre questi contenuti che ci ricordano bene ciò che succede e ciò che non dobbiamo dimenticare. Alla telefono.

0: Da ottobre l'ENI ha deciso uno sconto del 30% anche sulle bollette di luce e gas. Sui carburanti Kuwait si allinea e applicherà il tetto ai prezzi. Omicidio Regeni, l'Italia è parte civile nel processo e chiediamo giustizia, dice Meloni da Praga, e aggiunge: chiudere i canali con l'Egitto ora non ci porterebbe alla verità. Critiche dalle opposizioni. Scoppia il caso Kaliningrad dopo le esercitazioni NATO intorno all'esclave russa. Mosca minaccia: colpiremo con tutto l'arsenale. Bruxelles risponde: siamo alleanza difensiva. Attacco a Kiev con missili balistici nella notte, muore un bambino, ferite 3 persone, incendi e blackout in alcune zone della città. I vertici dei Big Tech hanno firmato un impegno moralmente vincolante sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Questo l'annuncio di Trump dopo un pranzo alla Casa Bianca e rassicura: non servono paletti. Ci sarà anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della Rai, insieme a prodotti per giovani e documentari che fanno riflettere. Buongiorno e ben ritrovati, sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli, ora linea alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Vediamo quali sono i principali titoli dei quotidiani in edicola oggi alle 6, poco prima delle 6, sempre in diretta, mattina 24 con Adele Grossi. Da parte mia una buona giornata.
1: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Dopo il tetto a diesel e benzina, Eni annuncia un meno 30% anche per le bollette di luce e gas. E poi c'è il caso Kaliningrad, il territorio tra Polonia e Lituania, che la Russia ha detto alla NATO: siamo pronti a difenderla anche con l'atomica. Sono questi i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi, ma partiamo subito dal Corriere della Sera. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, e poi c'è il rischio della prescrizione. Divampa la polemica politica dopo la sentenza per Giulio Regeni, i legali degli agenti dell'intelligence condannati sono pronti a fare ricorso. Si profila anche il pericolo della prescrizione, lite per le esternazioni del ministro degli esteri Tajani, opposizioni all'attacco. Questo lo vedremo più avanti. Ancora bollette su del 37% le offerte delle aziende, tetto ai carburanti. Meloni incassa il sì anche di Kuwait. E poi c'è lo spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6, il rendimento ai massimi dal 2023. E ancora al centro pagina l'Ucraina, Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Questo lo vedremo tra poco. Io su quel cornicione in fuga dal drone russo, invece, è il racconto del custode dell'Accademia delle Scienze, colpita appunto dal drone, dice a Kiev: si vive così, si va a lavorare e non si sa se tornerai a casa la sera. E poi ancora l'editoriale di Walter Veltroni, la dignità di nascere e morire, l'inizio è sull'inizio e la fine della vita. E poi i fatti di cronaca con Garlasco, sempre intercettato, Garofano ha paura, i verbali degli uomini del RIS e i test negativi del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi, i PM di Pavia dicono inspiegabile, non verificare. E poi c'è il caso della ricina di vita, perquisito faro su PC e chiavette, madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisiti 2 studi di Gianni Di Vita e sequestrata una borsa della moglie, l'uomo in questura per 3 volte in un giorno. Andiamo avanti con la Repubblica. Regeni, scontro sull'Egitto, stesso titolo del Corriere, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, e c'è l'incrocio con il caso di Nessy Guerra. Su Ustica, le domande da fare ai francesi, scrive Miguel Gotor, bisogna salutare con soddisfazione la disponibilità francese a contribuire a fare luce luce sulla strage di Ustica in risposta all'apprezzabile iniziativa del governo italiano. E poi ancora Garlasco, le intercettazioni d'esempio su Stasi, arance in carcere, c'è il ritorno di Alessandro Di Battista, dice ho un tumore, Cuba mi ha salvato, e poi l'addio a Umberto Pizzi, la fauna cafonal nei suoi scatti. Al centro pagina la Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Andrei proprio su questo, vediamo intanto, aiutiamoci con la mappa per individuare questo territorio russo, circa 500.000 abitanti e che si affaccia sul Mar Baltico. Ci aiutiamo con Repubblica, la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. La lettera formale del Cremlino all'alleanza, possiamo colpire le vostre capitali. L'avvertimento arriva dopo le esercitazioni UE. USA intorno all'exclave, è disperato. Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles per la Repubblica, scrive: la Russia sarà pronta a impiegare l'intero arsenale di forze e capacità a sua disposizione, incluse le armi nucleari, per difendere il proprio territorio qualora i paesi della NATO dovessero tentare di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del paese. È questo il passaggio più delicato della lettera inviata dal Cremlino ai vertici della NATO. La minaccia è esplicita, per la prima volta messa in forma scritta, recapitata agli alleati attraverso un canale formale, l'ambasciata russa in Belgio, e si concentra su due parole: armi nucleari. Un tuffo nel passato, ai momenti peggiori della guerra fredda. Il pretesto è l'esercitazione effettuata la scorsa estate dall'Alleanza Atlantica intorno all'exclave baltica di Kaliningrad tra Polonia, Lituania e Lettonia. E infatti nella lettera si parla esplicitamente di un'escalation senza precedenti della situazione politico-militare attorno alla regione russa, accompagnata da dichiarazioni pubbliche altamente provocatorie da parte di funzionari degli alleati della NATO. Nel messaggio inviato da Putin allora, i partner NATO vengono invitati ad astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti e di escalation al fine di evitare uno scontro su larga scala. La risposta dell'Organizzazione Atlantica è stata netta. La portavoce Alison Hart ha confermato la lettera e annunciando la risposta, in cui si sottolinea che siamo un'alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo. Alla NATO ammettono che l'esercitazione a Kaliningrad mirava a dimostrare la capacità di controllare l'exclave in caso di aggressione militare russa all'Europa, ma era appunto solo dimostrativa. Mosca non accetta la replica di Bruxelles, tanto che il ministro degli esteri russo Lavrov ha rincarato la dose. L'Europa sta senz'altro conducendo una guerra contro di noi. Se ci accusa di distruggere le infrastrutture utilizzate dal regime nazista, intende ucraino, con il supporto occidentale per una guerra contro la Federazione Russa, allora ricorriamo alla forza bruta per reprimere una minaccia diretta. Parole che hanno trovato l'ulteriore reazione del segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Russia, ha avvertito, prosegue la sua spericolata campagna di azioni ostili, ma sta fallendo sul campo di battaglia. Faremo ancora di più per l'Ucraina, non di meno, dice Rutte. E il presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, è stato ancora più netto. La Russia vuole sgretolarci. Poi c'è l'intervista a cura di Fabio Tonaccia al ministro degli esteri lituano, che risponde così a questa situazione. Dice: la Russia vuole creare terrore per farci abbandonare il sostegno all'Ucraina. In questo momento la probabilità di un attacco militare diretto su vasca scala non è elevata, perché le forze russe sono completamente impegnate in Ucraina, anche se potrebbero redistribuirle rapidamente. Il punto oggi è la minaccia ibrida e su questo abbiamo le prove, dice il ministro degli esteri lituano. Nello scorso maggio Budris disse che la NATO possiede i mezzi per radere al suolo, se necessario, le difese aeree e le basi missilistiche russe a Kaliningrad, precisando poi che la sua affermazione mirava a smontare la narrazione russa dell'exclave come fortezza invincibile. Alla domanda cosa sapete del drone abbattuto il 15 settembre in Lituania da un caccia italiano, risponde: è assai probabile che provenisse dalla Bielorussia, trasportava esplosivi, come accade anche con i droni da ricognizione, a dimostrazione che non esistono velivoli di questo tipo privi di pericolosità. Come fate a stabilire con certezza da dove parte un drone? Dice: non sempre possiamo attribuire l'origine. La maggior parte dei droni finiti nei paesi baltici è stata deviata a causa delle attività di guerra elettronica. Non c'era quindi necessariamente l'intenzione di danneggiare obiettivi su territorio NATO. Poi sulla domanda, il Mundo ha scritto di un presunto report della CIA che mette in allarme Italia, Spagna e Francia su possibili lanci ostili di droni da mercantili russi nel Mediterraneo, dice: non posso rispondere non facendo parte dei canali di comunicazione dell'intelligence. Posso però dire che abbiamo indicazioni secondo cui la Russia stia pianificando di aumentare le attività contro di noi. Allora, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Stampa: luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Intanto c'è la corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, e c'è il plauso di Meloni che dice: colto l'appello del governo, i prezzi dei carburanti scendono e l'Eni rilancia con sconti del 30% sulle bollette di luce e gas. Intanto la Commissione UE calcola in 100 miliardi il costo extra per l'energia dovuto alla guerra con l'Iran. Al centro pagina, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, questo è il caso che è successo a Baldissero d'Alba, i riscontri tecnici dei PM, diceva chiarito, se ci fosse un pericolo. Stando al sopralluogo tecnico scientifico eseguito dal consulente della procura con una prova di sparo calcolato con puntatori laser, il colpo che ha raggiunto e ucciso Lazri sarebbe stato esploso da una distanza di circa 15 metri all'interno di un cortile che ne misura oltre 30. Si chiariscono perciò le circostanze in cui è avvenuta la tragedia la notte tra il 19 e il 20 settembre nel piccolo paese tra le colline del Cuneese. E poi c'è quest'altra notizia sui bimbi al nido: il 35%, per colmare il gap servono 3 miliardi, sono i dati di Fondazione Agnelli, che l'Italia non è un paese per neonati, non solo per la bassa natalità, ma anche per la mancanza di servizi adeguati per l'infanzia. Solo il 35% dei bambini italiani tra 0 e 3 anni frequenta un asilo nido, contro il 50-60% di Spagna e Francia. E poi nel taglio basso, El Mansouri rompe il soffitto di cristallo, è la prima donna a guidare il governo marocchino. Il re del Marocco ha nominato la sindaca di Marrakech prima donna a ricoprire la carica di premier nel paese. Quando una donna arriva per la prima volta a occupare l'unico vertice del potere politico marocchino, rimasto fino ad oggi esclusivamente maschile, non cambia solo il nome scritto sulla porta. Andiamo avanti con il Messaggero: caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette. Dopo quella di Enel partita ad aprile, arriva anche Eni. E poi sul caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Le opposizioni, Tajani venga a riferire in Senato. E c'è l'intervista invece ad Alfredo Mantovano sui furti di fentanyl. Ora la stretta e poi l'alert sulla cannabis potenziata. A pagina 11 del Messaggero, nel taglio alto, Garlasco, tutti in un ricordo dei RIS, la nuova inchiesta Stasi, ora a fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Il secolo XIX, il prezzo delle guerre nelle bollette di autunno, la luce aumenta del 37%, Arera segnala rincari di 236 euro per i vulnerabili. L'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha annunciato che nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela aumenterà del 37,3%. 3% rispetto al trimestre precedente. Il giornale effetto Meloni, bollette dimezzate e dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. Al centro pagina, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Continua la fuga da Vannacci mentre a porta il generale minimizza il risultato in Calabria. Futuro Nazionale perde altri 700 iscritti. Intanto Beppe Grillo vede l'uomo di Musk in Italia e parlano di strategie. Al centro pagina, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine. E poi domani le mani sull'Eni e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche e la moral suasion della Premier, che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Kuwait. Scrive domani, con Silvio Berlusconi era il Brianzolo che pensi mi a essere entrato nella mitologia della narrazione politica ai tempi di Giorgia Meloni. Il discorso può essere mutato in un romanesco ce penso io. In ogni caso c'è una sola persona a prendere in mano i dossier, la Presidente del Consiglio. Né il Ministro Adolfo Urso né il collega Gilberto Pichetto Fratin hanno fatto qualcosa di concreto al di là delle dichiarazioni di rito, entrambi non pervenuti nonostante siano i titolari delle politiche in materia di energia. Meloni ha dovuto così indossare i panni di Mr. Wolf, scrive domani. E poi le suppletive a Reggio Calabria, l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia, dice Gianfranco Pasquino, perché a votare sono andati poco più del 22%. Il secondo titolo sull'intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello. Libero, a lei giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel a A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Al centro pagina Stasi è diventato un caso letterario, e poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti sul caso Regeni, noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto. Andiamo avanti con il resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. E poi al centro pagina Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Su questo apre anche il manifesto La Giusta Casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili, ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. La Gazzetta del Mezzogiorno, contro stangata è in Italia del 30% le bollette di luce e gas, ora pure Kuwait riduce i prezzi dei carburanti. L'autotrasporto invece parla di bluff. C'è l'analisi di Vito D'Ingeo, il caro gasolio si trasforma in caro impresa. La Verità, gara di sconti sulle bollette, è in Italia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per due anni. Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. E poi nel taglio alto Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno. Dopo il ricevimento all'ambasciata cinese a Roma, c'era anche Massimo D'Alema, Beppe Grillo incontra a pranzo Andrea Stroppa, l'uomo di Musk in Italia, e alcuni ex 5 Stelle all'Hotel Forum. Nel menù tanta intelligenza artificiale, qualche visione diversa sull'immigrazione e un programma dedicato ai giovanissimi, scrive La Verità. Avvenire, sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi costi di gas ed elettricità, la preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie. Arrivano i primi sconti sui contratti della luce. Al centro pagina Gentiloni, la UE fece un errore sulle radici cristiane, ora unità anche nella difesa, sono dichiarazioni che arrivano dopo gli interventi del Papa, appena rientrato dalla Francia. Poi il caso Regeni divide ancora l'avvocata Egitto, condannato, scrive Alessia Guerrieri. Il giorno dopo la sentenza sul ricercatore friuliano, ad infiammare il dibattito politico sono le parole del ministro Antonio Tajani, poi spiegate, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, ha detto il ministro degli esteri, poi ha chiarito che il governo vuole sapere chi sono gli assassini di Regeni, una ricerca di verità confermata anche dalla premier Meloni, che però sostiene che la chiusura dei canali con il Cairo rischia di allontanarci da quell'obiettivo. Tuttavia le opposizioni insorgono e chiedono al responsabile della Farnesina di venire a riferire in Parlamento. Sul fronte giudiziario invece le difese degli 007 condannati sono pronti a ricorrere in appello. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, i tassi trentennali al 5,60, sui treasury segnano i massimi dal 2002 e poi le vendite investono anche i BTP, i decennali salgono fino al 4,62%. E ancora Eni taglia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas, e poi c'è il governo che prepara il piano per incentivare la produzione di umanoidi, c'è un nuovo allarme sulle AI di Anthropic, ci sono pericoli per l'esistenza dell'umanità. Nel taglio basso energia e difesa, via libera parziale all'extra deficit, venerdì in Consiglio dei Ministri il governo punta ai 14 miliardi per gli investimenti verdi. E poi ancora c'è una sentenza sugli affitti brevi, nuovi limiti bloccano i bonus edilizi, il cambio d'uso di un immobile per destinarlo a B&B ha l'effetto collaterale di impedire l'accesso al bonus ristrutturazioni. I giudici tributari del Veneto fanno luce su un caso destinato a diventare sempre più frequente. Allora chiudiamo con il Foglio, c'è un articolo, vita nello stretto di Hormuz di Ruggero, i flussi di petrolio nel Golfo raggiungono i livelli più alti dall'inizio della guerra ma i prezzi non scendono, cosa accade se il regime di Teheran perde il controllo della sua leva negoziale più forte, considerato l'elevato volume di traffico che sta attraversando lo stretto di Hormuz, l'Iran sta perdendo la sua influenza sul bacino, ha affermato la società che monitora i traffici marittimi Kepler, dopo aver condiviso i dati dell'ultima settimana in cui il flusso di petrolio e prodotti petroliferi attraversano lo stretto, avrebbero raggiunto il livello più alto dallo scorso febbraio, con una media di 13,1 milioni di barili al giorno, cioè poco meno dell'80% dei 17,1 milioni di barili che transitavano quotidianamente prima dello scoppio della guerra. I dati delle diverse società di monitoraggio divergono a causa delle difficoltà nel tracciare le petroliere con i transponder spenti, ma sempre più esperti del settore affermano che i volumi nell'ultimo mese, seppur non ancora tornati ai livelli prebellici, sono aumentati. Questo perché da mesi l'esercito americano sta scortando le petroliere lungo il corridoio meridionale che costeggia l'Oman, in quella che era stata descritta come un'operazione segreta. Già allora si vociferava che Teheran avesse perso il controllo di questo tratto e che da quando è stata svelata avrebbe incoraggiato la ripresa dei traffici di Arabia Saudita, Iraq ed Emirati Arabi Uniti. Anche la riapertura saudita dell'oleodotto Est-Ovest, attaccato lo scorso mese dagli Houthi, ha contribuito a riassestare il mercato petrolifero globale. Eppure, nonostante i segnali positivi, i prezzi del carburante continuano a essere elevati e potrebbero aumentare ancora. Per la rassegna stampa è tutto.
2: cosa significa essere italiano.
3: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
2: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
3: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
2: Intenzioni di voto.
4: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
5: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
6: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
2: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.

0: In Israele, più precisamente da quello che sta succedendo a Benjamin Netanyahu. Tutto parte da un'inchiesta che viene pubblicata da Haaretz l'8 ottobre, che velocemente fa il giro del mondo. In base a questa inchiesta, il premier israeliano sarebbe stato avvertito di un attacco imminente da parte di Hamas, prima dal presidente degli Emirati Arabi ripetutamente e poi anche dagli 007 egiziani, eppure avrebbe completamente ignorato questo avvertimento. Ebbene, domenica, questa è la notizia che è iniziata a diffondersi nella giornata di ieri, Netanyahu, preoccupato soprattutto per quelle che sono le elezioni in Israele ormai imminenti, si sarebbe recato negli Emirati per chiedere al presidente di smentire quella notizia, di smentire quell'inchiesta, di smentire cioè che egli stesso, il presidente degli Emirati Arabi, lo avesse avvertito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ha incassato un no da parte del presidente degli Emirati Arabi. Ricordiamole, le vittime del 7 ottobre sono state oltre 1200, ricordiamo le vittime a Gaza dal 7 ottobre, dalle ritorsioni di Israele sulla popolazione, oltre 75.000. Su questo tema torniamo dopo alle 7.30, perché vi raccontiamo una storia bellissima e a raccontarvela sarà una ragazza, una studentessa che è arrivata in Italia da Gaza. L'avremo qui in studio con noi. Allora, dunque, buongiorno a Luca Ciceroni.
1: Adele, Luca, buongiorno. Eccoci qua. Pensavo ci fosse subito la storia bellissima.
0: No, alle 7.30, Luca. Tu ci sarai alle 7.30?
1: 7.25.
0: No, tu sei qui alle 6.25.
1: 6.25,
0: ma alle 7.30 io ti invito a rimanere qui in studio, perché questa storia merita non solo di essere raccontata, soprattutto di essere ascoltata. Ma vediamo invece che cosa ci aspetta per la giornata di oggi.
1: Vediamo subito, perché abbiamo... Allora, l'alta pressione che si sposta leggermente verso Levante, quindi continua a proteggere gran parte dell'Italia. Ecco, si scopre un po' il nord-ovest, ma quello che preoccupa di più è il sud della Francia. I nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri in Catalogna, abbiamo le immagini di Barcellona che tra poco vediamo. Ecco, oggi una situazione analoga potrebbe verificarsi nel sud della Francia. Quindi, ecco, questo blocco anticiclonico che porta bel tempo su di noi, andiamo a vedere le previsioni, porta però anche molte nubi nel sud della Francia. Funge da blocco nei confronti delle perturbazioni che quindi tendono ad interessare il sud della Francia e in parte il nord-ovest. Qualche goccia di pioggia tra la Valle d'Aosta e l'ovest del Piemonte, come possiamo osservare, per il resto bel tempo. Tra l'altro,
0: perché c'è sempre quella famosa, passami il
1: termine,
0: campana,
1: la campana
0: che avevi disegnato anticiclonica fin da lunedì.
1: Esattamente, la possiamo rifare anche oggi, però leggermente spostata verso Levante, ecco, l'abbiamo un po' più verso i Balcani.
0: Che lo spiego io, Luca, parole mie.
1: Vai.
0: A parole mie ci protegge, diciamo, il paese.
1: Bravissima.
0: Poi protegge un parolone, perché insomma non piove, quindi non è che sia proprio da...
1: Sì.
0: Ma insomma, comunque,
1: in qualche modo
0: evita,
1: ci protegge,
0: che arrivino le piogge.
1: Esatto.
0: Vedi che imparo a forza di frequentarti.
1: Mi piace questa cosa, anch'io imparo con te a...
0: Vedi?
1: Ci frequentiamo e impariamo tante cose. Quindi è vero che ci protegge a noi, però d'altra parte funge da blocco nei confronti delle correnti umide atlantiche, e quindi ecco le perturbazioni che si fermano sulla Francia. E quindi dopo la Catalogna, che è stata interessata di ieri, oggi la Francia rischia le piogge.
0: E velocissimamente, visto che l'hai citata, eccole le immagini,
1: ecco,
0: che arrivano
1: qua
0: dalla Catalogna.
1: Vedete le immagini
0: piuttosto sempre
1: eloquenti,
0: di eventi,
1: ecco,
0: estremi.
1: Sì, perché se da una parte abbiamo la siccità, il caldo, ieri quasi 34 gradi in Sardegna, quindi valori davvero elevatissimi, sfiorati 34 gradi, tra l'altro la regione più calda d'Italia, ma anche durante l'estate è stata la regione più calda d'Italia. Il collega della Sardegna mi ha comunicato appunto un picco di temperatura di 48,4 registrato a luglio, quindi 48,4 è quasi il record europeo, che 48,8 è il record europeo, quindi valori davvero esagerati. Tra poco vediamo poi le previsioni per domani e dopodomani.
0: Però dacci qualche accenno.
1: Bello.
0: Bello, questa è una buona notizia. Allora, grazie Luca, 6.25, lo avevi già detto.
1: Pochissimo.
0: Noi rifacciamo il punto, allarghiamo anche rispetto a quello che abbiamo fatto adesso un attimo il nostro sguardo. A
1: esattamente,
0: dopo.
1: Le
0: a
1: temperature
0: dopo.
1: Sono sempre alte. A dopo,
0: dopo
1: Adele.
0: Subito i titoli, partiamo, prima edizione del giornale. Dopo il tetto al prezzo dei carburanti ai quali hanno aderito anche i P-Equate, Eni sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono: le nostre offerte sono già più basse. L'Italia è parte civile nel processo Regeni, dice Meloni. Da Praga, interrompere i canali con l'Egitto non aiuterebbe, ma sulle parole di Tajani restano le critiche delle opposizioni. Venga in aula. Bombardamento russo sulle regioni di Kiev, a Vyshgorod, il corpo di un bambino estratto dalle macerie della sua casa, sempre più civili, molti minori vittime di queste interminabili guerre. Le big tech si sono impegnate sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, si autoregoleranno, così Trump. Intanto OpenAI lancia un sistema più economico ma più affidabile, garantisce l'azienda. A Cuba mi sono sentito male per un edema cerebrale dovuto ad un tumore, il male è stato asportato, spero che le cure funzionino. Alessandro Di Battista parla apertamente della sua malattia. Anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della RAI, insieme ai prodotti per i giovani e ai documentari che fanno riflettere. I rincari che sono stati decisi dall'Autorità per l'Energia, ha annunciato che nei prossimi 3 mesi l'elettricità costerà il 37% in più, e questo riguarderà i clienti vulnerabili sopra i 75 anni di età. Eni, oltre la benzina, e dopo il successo della campagna per i carburanti, ha annunciato, come dire, il fuori tutto, con sconti importanti proprio per i cittadini più vulnerabili, considerati più vulnerabili. Ma c'è la risposta di Enel e A2A, lo sentivate nei titoli, che dicono: da noi da sempre tariffe più basse. Ci dice tutto Simone Lupo Bagnacani.
2: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'ARERA, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e al prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e IP si aggiunge infatti Kuwait, che accogliendo l'invito del governo dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani, quindi a ridurre i prezzi, e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, ai prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
0: 12 miliardi è quanto è costata finora la chiusura dello stretto di Hormuz dal 1 marzo dell'anno scorso. La Premier, una telefonata con il principe saudita Bin Salman, hanno parlato proprio dello stretto, della situazione. Gabriele Martelloni.
3: Il primo commento alla sentenza Regeni arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
4: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
3: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo, trovando una sponda su bilancio, difesa e immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando l'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario: c'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio, e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
4: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette, e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
3: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
0: Le parole di Tajani fanno discutere, quelle parole a margine della sentenza che ha fatto giustizia per Giulio Regeni. Tajani aveva commentato, attenzione, non è stato condannato l'Egitto ma tre persone, parole appunto che sanno tanto di assoluzione nei confronti delle autorità egiziane nonostante le numerose omissioni che sono state portate avanti e che hanno ostacolato lo stesso processo fino all'intervento della Corte Costituzionale. Le opposizioni sono naturalmente all'attacco, Tajani si difende. Ho solo fotografato la situazione, ha detto. Vediamo nei servizi di Eva Giovannini, poi Francesca Biaggiotti.
5: Il centrodestra applaude all'estensione anche al gruppo Kuwait del tetto già in essere per le reti Eni e IP. Si conferma la solidità del governo, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, sottolineando la strategia vincente dell'esecutivo nel favorire questa scelta delle grandi compagnie petrolifere. Risultati da governo forte, non da governicchi di sinistra.
6: Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
5: La Lega torna però a chiedere, in vista della manovra, che anche le grandi banche diano adesso un contributo importante. E a proposito delle parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni, su cui le opposizioni avevano sollevato un putiferio, lo stesso ministro degli esteri precisa: sono stupito delle polemiche, sulla verità non abbiamo mai mollato.
7: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato.
5: E sulle richieste delle opposizioni di riferire in aula risponde: non ho mai problemi ad andare in Parlamento. E tutto il suo partito, Forza Italia, conferma la linea. Il governo sempre impegnato nella ricerca della verità, da sinistra polemiche ingiustificate.
8: Sull'omicidio di Giulio Regeni, per le opposizioni le parole del vicepremier Tajani sono negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Sempre una parola sbagliata dal ministro, attacca Italia Viva. Preferiscono fare figuracce pur di non disturbare in alcun modo il potente faraone d'Egitto e chi fa affari con lui, dice AVS. Duro anche il Movimento 5 Stelle.
9: Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza.
8: Sulla decisione delle compagnie energetiche l'attacco è per il governo, che non ha permesso che si facesse prima quel tetto ai prezzi che avrebbe aiutato le famiglie. Interventi che sono noccioline, attaccano i 5 Stelle. Da Meloni sono decretini inutili che vengono bruciati immediatamente dai continui rincari, dice Conte. I Dem ribadiscono che la priorità per la maggioranza è la legge elettorale che domani arriva alla Camera e non gli interventi sul carovita che arrivano fuori tempo massimo.
10: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale e il costo del carrello della spesa non accenna a diminuire. Ma per Meloni l'unica priorità è approvare una legge elettorale per rimanere al potere.
0: Alessandro Di Battista torna a parlare in diretta di martedì sulla 7. A Cuba mi hanno asportato un tumore, mi devo curare. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto a quel tumore. Hanno azzeccato subito le cure, ha detto, hanno ridotto l'edema riuscendo a operarmi, asportando quasi tutto. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Devo avere un atteggiamento positivo. L'ex parlamentare 5 Stelle esclude poi una sua candidatura. Noi con l'associazione Schierarsi avevamo fatto passi giusti per arrivare all'appuntamento dell'elezione, poi la vita è imponderabile. Ora la mia priorità è curarmi, ha detto. In Ucraina adesso vi abbiamo dato conto di quelli che sono stati i bombardamenti delle ultime ore, nelle prime ore, forti esplosioni, un edificio residenziale, uno commerciale sono stati colpiti, il corpo di un bambino è stato estratto dalle macerie. 3 persone sono rimaste ferite, di cui una donna ricoverata in ospedale. Ci sono stati incendi in vari punti della città e blackout in varie zone di Kiev. State vedendo appunto le immagini di quello che è accaduto. E continuano i bombardamenti israeliani anche nel sud del Libano. A Nakura c'è sempre Nello Rega. Nello, buongiorno.
11: Sì, buona giornata da Nakura. Siamo nel sud del Libano dove opera, ricordiamo, la missione UNIFIL sul campo e in queste settimane molto difficili. Noi siamo con il comandante della missione ONU, il rappresentante civile e militare di Guterres, il generale Bagnara. Comandante, com'è la situazione sul campo?
12: Buongiorno, la situazione sul campo ancora in maniera instabile, vede ancora attività da parte delle forze armate israeliane volte soprattutto ad eliminare ogni tipo di minaccia da parte degli Hezbollah. Allo stesso tempo comunque sia permane la presenza comunque sia sul terreno di truppe israeliane durante questo periodo che al momento è calmo, però comunque presenta una instabilità attualmente ancora permanente.
11: Proprio ieri, comandante, il premier Salam ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire su Netanyahu affinché gli israeliani lascino il sud del Libano. Questo potrebbe arrivare, secondo lei, a breve?
12: Ma secondo me al momento la soluzione fondamentale è comunque sia che il ritiro delle truppe israeliane sia legato comunque sia a un'acquisizione da parte delle forze armate libanesi del controllo del territorio. Fermo restando che rimane ancora aperto il concetto di poter garantire a tutti coloro che hanno lasciato il sud del Libano di poter rientrare nelle loro abitazioni.
11: Infatti il problema è proprio quello dei profughi che non riescono a scendere al sud.
12: Ma per questo diciamo noi con le forze UNIFIL stiamo assicurando non solo ogni tipo di convoglio umanitario ma anche le migliori condizioni affinché si possano creare sul terreno ogni tipo di attività volte soprattutto a garantire alle persone che hanno lasciato il sud di poter ritornare.
11: Grazie comandante Bagnara, linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: Nello, grazie. Donald Trump celebra la sua età dell'oro a pranzo con il leader dell'high-tech degli Stati Uniti rispetto all'intelligenza artificiale. Dice: sono contrario e non introdurremo nuovi paletti perché altrimenti subiremo la concorrenza della Cina e non la vuole perdere quel vantaggio che finora sull'intelligenza artificiale gli Stati Uniti si sono guadagnati a scapito però della sicurezza, più volte denunciati i rischi. Da New York l'inviata è Francesca Romana Elisei.
13: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale.
14: It's bigger than the industrial revolution.
13: Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
0: Il giallo di Pietracatella, veniamo alla cronaca. Ieri le perquisizioni nei due studi di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, madre e figlia, che hanno perso la vita la sera di Natale con la ricina avvelenate. Nicola Tupputi.
15: Alle 18.15 Gianni Di Vita entra in questura dall'ingresso secondario. Tra le mani ha un computer, un agente della squadra mobile ha con sé un altro apparecchio. Esce mezz'ora dopo, è la terza volta dopo gli accessi della mattina e del primo pomeriggio. Chiede di continuare a cercare la verità. Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, è parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Sono le sue parole dopo aver consegnato spontaneamente in questura una memoria esterna per computer. Era andato via poco prima dagli uffici di Via Tiberio per firmare gli atti relativi ai sequestri della borsa della moglie Antonella Di Elsi e di dispositivi elettronici nel suo ufficio da commercialista di Campobasso. Non è stata l'unica perquisizione della giornata. Gli agenti della squadra mobile e del servizio centrale operativo nella prima mattinata hanno ispezionato anche il suo studio di Pietracatella e sembrerebbe l'attuale abitazione dell'ex sindaco. La presenza di Di Vita in questura aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse cambiare. Indiscrezione smentita dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, e dall'avvocato di Di Vita, Vittorino Facciolla. Il legale precisa che gli immobili erano a disposizione dell'intera famiglia e ribadisce piena collaborazione alle indagini. All'indomani della copia forense di un computer e di 10 pennette USB, le indagini sembrano ora concentrarsi sull'ambito professionale.
0: Le novità sul delitto di Chiara Poggi sembra profilarsi, essere sempre più all'orizzonte. La richiesta di revisione per Alberto Stasi, vista l'assenza di DNA della ragazza sul pedale della sua bici, elemento che ha gettato ombre sull'operato degli investigatori dei RIS. Non ho mai analizzato le tracce genetiche trovate sulla bicicletta, dice però ora il genetista e ufficiale dell'arma Giorgio Portella, già sentito dai pubblici ministeri. E sono stati presentati i palinsesti autunnali cinema e serie TV. Alla conferenza stampa era presente anche Dario Argento per festeggiare i 50 anni del suo Suspiria. Laura Squillace e Alessandro Stefanoni.
16: Siamo preda di ansietà, di terrori che vengono dai giornali, dalla televisione, immagini spaventose di guerra, eccetera. E quindi invece nel cinema horror, il cinema thriller, invece la paura viene, tu lo vedi che è finta, che non è vera, che è un racconto, che sono gli attori, infatti, che nessuno muore nei film.
17: Su Rai 2 si festeggeranno i 50 anni di uno dei capolavori di Dario Argento, Suspiria. La versione restaurata è una serata dedicata al nostro maestro dell'horror. Il suo film fece la storia ed è ancora oggi un modello per le nuove generazioni. E proprio i giovani guardano i palinsesti autunnali della direzione cinema e serie TV. Su Rai 1 vedremo Il grande cinema, su Rai 2 azione, genere, serie al femminile. Su Rai 3 il cinema d'autore ed impegno civile.
18: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio.
17: Su tutti, a gennaio, il documentario Tutto il male del mondo, che racconta il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni.
19: E siamo molto orgogliosi perché la RAI possa proporre questi contenuti che ci ricordano bene ciò che succede e ciò che non dobbiamo dimenticare. Alla telefono.
0: I rincari delle nostre bollette, soprattutto questo oggi ci preoccupa, rincari che potrebbero raggiungere oltre il 63% e riguardare le fasce in particolare più vulnerabili della popolazione. Proprio per questo diverse compagnie hanno lanciato campagne per aumentare la scontistica e in particolare lo ha fatto sulla scorta del successo della campagna effettuata sul carburante. E proprio di carburante adesso parliamo, perché sono state sequestrati 26.000 litri di prodotto adulterato in un'operazione della Guardia di Finanza. Siamo collegati proprio con loro, stavate vedendo intanto i dati, 9 violazioni sulla normativa dei prezzi e sono stati effettuati complessivamente 68 interventi, ve lo dicevo, 26.000 litri di prodotto che non rispettava le norme di legge. C'è il capitano Luca Salvini, comandante del terzo nucleo operativo metropolitano di Roma, grazie di essere con noi, buongiorno.
20: Buongiorno, grazie a voi.
0: Vediamo proprio, insomma, dietro di lei queste taniche, che cosa contengono? Ci spiega che cosa è successo?
20: Sì, i nostri controlli si sono concentrati sui distributori al dettaglio. Queste taniche contengono del prodotto cosiddetto adulterato o miscelato, quindi si tratta di prodotto non conforme per due ordini di motivi. Innanzitutto perché, a seguito di un'analisi effettuata con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è emerso che il carburante venduto al dettaglio era in realtà miscelato con altri prodotti, quali ad esempio oli minerali, zolfo, o in altri casi c'era il diesel mescolato con la benzina. In altre situazioni invece abbiamo trovato un flash point, quindi sostanzialmente il punto in cui il carburante

0: civili gli attuali, ma comunque sicuramente scontati rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi scorsi.
1: Sicuramente l'aumento della domanda e la particolare attenzione al settore ha aumentato le segnalazioni e di conseguenza anche alcuni nostri interventi sono legati a quello, ma la Guardia di Finanza per tutta la Regione Lazio in tutto l'anno 2026 e anche nell'anno 2025 pone in essere un regolare e continuo piano di controllo nei confronti dello specifico settore, visto che è un settore strategico. Pertanto in realtà questo piano si inserisce in un più ampio progetto di controllo delle attività di vendita dei carburanti.
0: E ovviamente per gli utenti è impossibile accorgersi di un eventuale prodotto adulterato, a meno di non subire poi danni nel caso in cui si faccia rifornimento e il materiale non sia quello che dovrebbe essere. Come si effettuano questi controlli?
1: I controlli si basano innanzitutto sulla misurazione del livello di carburante all'interno del serbatoio tramite un'asta che è in dotazione a ogni distributore, su cui viene apposta una pasta che permette di rilevare se vi sia o meno acqua all'interno del serbatoio. Successivamente procediamo al prelievo di un campione con uno strumento apposito e al successivo travaso del campione in 6 distinte latte da 2 litri ciascuna che portiamo al seguito e vengono sigillate. A questo punto una latta viene tempestivamente consegnata al laboratorio specifico dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli che effettua un'analisi cosiddetta speditiva ma che in realtà è già molto precisa e restituisce sia il flash point di cui parlavo prima sia la composizione rilevando eventuali miscelazioni non lecite. In quel caso, se viene rilevata una miscelazione illecita o un flash point eccessivamente basso o altre criticità, si procede immediatamente a cautelare il serbatoio, quindi a sottoporlo a sequestro e a denunciare in sede penale per frode nel commercio il titolare dell'attività commerciale. Successivamente, a titolo di ulteriore garanzia, una seconda latta contenente lo stesso serbatoio viene comunque inviata all'Agenzia delle Dogane per un'analisi più approfondita.
0: Ci sono state segnalazioni da parte degli utenti, di anomalie, di stranezze che sono state notate e che sanzioni effettivamente, che cosa succede poi agli operatori denunciati?
1: Allora, le segnalazioni sono molteplici, noi rispondiamo recandoci sul luogo e procedendo a questo prelievo. Per quanto riguarda le sanzioni, come accennavo, si tratta di un vero e proprio reato di frode nel commercio, pertanto le conseguenze sono un deferimento alla competente autorità giudiziaria.
0: Voglio dire, l'operatore si deve fermare, la stazione di servizio dove avete verificato una situazione di questo tipo, in cosa incorre? In un fermo?
1: Incorre nel sequestro dello specifico serbatoio presso cui abbiamo individuato l'impurità, perché noi chiaramente facciamo sequestri separati, facciamo campionamenti separati e conseguenti sequestri per ogni singolo serbatoio in dotazione. Quindi tutti i serbatoi in cui emerge una criticità vengono immediatamente sequestrati e bloccati. L'attività può proseguire limitatamente a quei serbatoi che invece risultano in regola.
0: Chiaro. Capitano, riusciamo a dare dei consigli a chi ci segue per evitare poi, e non so se in qualche modo sia possibile accorgersi di delle anomalie a tutti noi in realtà, un consiglio?
1: Il consiglio principale è chiaramente non fare rifornimento in punti di distribuzione dove vi siano applicati al cliente prezzi irrealistici, soprattutto in questo periodo storico in cui il prezzo medio è molto alto. In aggiunta, la cosa principale che bisogna fare è non appena in seguito a un rifornimento il veicolo dovesse manifestare segni di malfunzionamento, contattare immediatamente le competenti autorità, tra cui la Guardia di Finanza al numero di intervento 117. Procederemo poi noi ai rilevamenti.
0: Quindi il primo segnale, il primo campanello d'allarme è il prezzo. Se è irrealistico probabilmente c'è qualcosa che non va e quindi va segnalato. Grazie, grazie Capitano Scalvini.
1: Grazie.
0: Allora, prima di andare da Luca Ciceroni, di tornare a raccontarci questa giornata dal punto di vista meteo, voglio tornare a quello che continua ad accadere per quello che fanno le forze israeliane. C'è questa situazione che si è venuta a creare con la corrispondente di Al Jazeera che era impegnata in un servizio in diretta. La sua troupe, lei, hanno dovuto interrompere la copertura a causa dell'incursione di coloni. Si sente il rumore di un fucile, non so se riusciamo, che viene caricato. Qui state vedendo la diretta che viene interrotta. Restiamo ancora un attimo su queste immagini. perché appunto per quello che è accaduto in Cisgiordania, l'assalto da parte dei coloni di un villaggio palestinese hanno impedito alle famiglie di rientrare in casa, hanno messo a fuoco auto e abitazioni. Abbiamo anche queste immagini, esatto, queste immagini che ci fanno vedere che cosa effettivamente è accaduto, l'impedimento alle famiglie di poter rientrare nelle loro case, nel villaggio palestinese di Jalud. Le immagini che arrivano proprio da lì, hanno bloccato le strade, dato alle fiamme le auto e due abitazioni di una famiglia che cercava di rientrare dopo mesi di sfollamento. E io vi ricordo ancora una volta che più tardi torniamo a Gaza e vi raccontiamo la storia di una studentessa che da lì è riuscita a raggiungere il nostro paese e nel nostro paese sta cercando di ricominciare. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Adele.
3: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno di nuovo. Sì.
0: E alle nostre spalle questo sole che ci accompagna.
3: Sole che ci accompagna per tutta la settimana, direi. Abbiamo solo qualche disturbo sull'estremo settore nord-occidentale del nostro paese, quindi tra l'ovest del Piemonte e la Valle d'Aosta, e quindi qui qualche occasionale e breve piovasco in un contesto comunque stabile sul resto dell'Italia, soprattutto caldo, temperature ben al di sopra della media del periodo. Vedete i valori previsti per oggi, abbiamo 25 gradi a Milano, 27 a Napoli e Palermo, a Roma sono previsti 28 gradi, quindi valori ben al di sopra della media del periodo, 27 anche a Bologna, quindi anche sul nord Italia punte di 27 gradi. Possiamo vedere la prossima grafica che ci indica proprio l'intervallo delle temperature massime, tra i 24 della costa adriatica, quindi di Venezia, ai 28 delle zone interne della pianura padana, questo per quanto riguarda il nord. Al centro dai 26 dell'Aquila, le zone interne appenniniche, ai 30 gradi, ma anche aggiungerei 32-33 in Sardegna, tanto che nella giornata di ieri si sono sfiorati i 34 gradi in Sardegna ed è stata la regione più calda, quella maggiormente esposta alle correnti da sud. Quindi dopo un'estate in cui la Sardegna è stata la regione più calda, con picchi addirittura si sono toccati i 48,4 gradi, quasi il record europeo, ritorna il caldo e si conclude settembre con il caldo. Al sud tra i 24 e i 29 gradi.
0: Ci fermiamo un attimo su questa schermata, chiedo scusa.
3: Torno indietro.
0: 26-30 gradi. Perché,
3: eccoci insomma, qua. Sì, per il 30 di settembre, insomma, chiudiamo oggi settembre. Sì, assolutamente.
0: Quasi ossessivamente, Luca, ma è allucinante.
3: Sì, è allucinante e tra l'altro porta anche delle conseguenze che abbiamo visto poco fa. Possiamo tornare sulla cartina, quella dell'alta pressione, perché se da una parte in Italia abbiamo bel tempo, possiamo andare a vedere questa cartina. Notate come questo anticiclone, questa campana sulla quale giochiamo, praticamente funge da blocco nei confronti delle perturbazioni atlantiche. Cosa succede? Succede che nel sud della Francia oggi avremo dei nubifragi, delle forti piogge e dei temporali, un po' come è accaduto ieri in Spagna, dove ci sono stati allagamenti, problemi non da poco anche a Barcellona. Ecco, quindi queste sono le conseguenze, quindi alta pressione, bello per noi, ma brutto in altre zone.
0: Anche a Tokyo, non soltanto in Catalogna, queste sono le immagini che arrivano da lì, 34
3: giorni consecutivi, è il record, è il record assoluto, perché risaliva al 2019, se non sbaglio, il record precedente di 33 giorni consecutivi di pioggia. Ebbene, a Tokyo sta piovendo da 34 giorni, insomma, non smette più di piovere. E fenomeni avversi si stanno verificando un po' in tutto il globo. Tra l'altro c'è stata anche una nuova frana, sempre in Nepal. Ahimè, sembra ci siano proprio anche delle vittime. E quindi
0: sì, ecco, si parla qua di più di un migliaio,
3: guardate,
0: di morti.
3: Guardate che impressione, ecco, proprio,
0: e altrettanti dispersi.
3: Ahimè.
0: Queste sono immagini drammatiche che arrivano, sì, dal Nepal, a proposito.
3: Purtroppo, montagne splendide che si devastano a causa appunto delle forti piogge, alluvioni. Tra l'altro questa montagna di terra è finita nel fiume e di conseguenza il fiume poi chiaramente esonda e tende a portare via con sé questo fango, tende a portare via con sé tutto quello che incontra, un po' come è successo a fine agosto, eravamo, se non sbaglio, il 27 di agosto. Ecco qua, queste sono le immagini drammatiche che arrivano dal Nepal.
0: Allora Luca, grazie mille, noi ci ritroviamo domani alle 5.55, nonostante queste immagini lasciamoci,
3: sì,
0: sempre con un sorriso.
3: Sì, un po' di pelle d'oca c'è sempre, però
0: per forza,
3: speriamo che si sistemi in qualche modo il pianeta.
0: Grazie Luca,
3: grazie.
0: A domani.
3: Buona
0: giornata. Subito i titoli, ricordiamo. Dopo il tetto al prezzo dei carburanti, ai quali hanno aderito anche IP e Kuwait Energy,

0: sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono, le nostre offerte sono già più basse. Italia è parte civile nel processo Regeni, dice Meloni, da Praga, interrompere i canali con Egitto non aiuterebbe, ma sulle parole di Tajani restano le critiche delle opposizioni, venga in aula. Bombardamento russo sulla regione di Kiev, a Vyshgorod, il corpo di un bambino estratto dalle macerie dalla sua casa, sempre più civili, molti minori, vittime di queste interminabili guerre. Le big tech si sono impegnate sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, si autoregoleranno, così Trump. Intanto OpenAI lancia un sistema più economico ma più affidabile, garantisce l'azienda. A Cuba mi sono sentito male per un edema cerebrale dovuto ad un tumore, il male è stato asportato, spero che le cure funzionino. Alessandro Di Battista parla apertamente della sua malattia. Anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della Rai, insieme a prodotti per i giovani e ai documentari che fanno riflettere. Ripartiamo da quelle bollette, 37% in più, ce lo dicevamo, è quanto annunciato da ARERA, una maggiorazione che riguarderà le fasce vulnerabili, paradossalmente, coloro i quali hanno più di 75 anni, ma è partita l'offerta, il fuori tutto da parte di Enel, anche di altre compagnie energetiche. Simone Lupo Bagnacani.
1: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'ARERA, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e ha il prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e IP si aggiunge infatti Kuwait che, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani, quindi a ridurre i prezzi, e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, i prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
0: Il caso Regeni, è intervenuta anche la Premier che in visita in Repubblica Ceca ha detto non si possono fermare, chiudere i canali diplomatici con l'Egitto. Poi c'è stata una telefonata con il principe saudita Bin Salman sulla situazione rispetto allo stretto di Hormuz. Gabriele Martelloni.
2: Il primo commento alla sentenza Regeni arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
3: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
2: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo trovando una sponda su bilancio, difesa, immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando l'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario, c'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
3: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
0: Le parole di Tajani, torniamo al caso Regeni che continuano a far discutere, aveva detto il ministro degli esteri a margine della sentenza che ha condannato 3007 a 10 anni per sequestro e tortura nei confronti di Giulio, aveva detto non è stato condannato l'Egitto ma tre persone, infuriata l'opposizione che chiedono che il ministro riferisca in aula, lui si difende, ho solo fotografato la situazione. Poi resta naturalmente in primo piano la discussione politica su carburanti ed energia. I servizi sono di Eva Giovannini, poi Francesca Biagiotti.
4: Il centrodestra applaude all'estensione anche al gruppo Kuwait del tetto già in essere per le reti Eni e IP. Si conferma la solidità del governo, dicono da Fratelli d'Italia a noi moderati, sottolineando la strategia vincente dell'esecutivo nel favorire questa scelta delle grandi compagnie petrolifere. Risultati da governo forte, non da governicchi di sinistra.
5: Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
4: La Lega torna però a chiedere, in vista della manovra, che anche le grandi banche diano adesso un contributo importante. E a proposito delle parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni, su cui le opposizioni avevano sollevato un putiferio, lo stesso ministro degli esteri precisa: sono stupito delle polemiche, sulla verità non abbiamo mai mollato.
6: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato.
4: E sulle richieste delle opposizioni di riferire in aula risponde: non ho mai problemi ad andare in Parlamento. E tutto il suo partito, Forza Italia, conferma la linea. Il governo sempre impegnato nella ricerca della verità, da sinistra polemiche ingiustificate.
7: Sull'omicidio di Giulio Regeni, per le opposizioni le parole del vicepremier Tajani sono negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Sempre una parola sbagliata dal ministro, attacca Italia Viva. Preferiscono fare figuracce pur di non disturbare in alcun modo il potente faraone d'Egitto e chi fa affari con lui, dice AVS. Duro anche il Movimento 5 Stelle.
8: Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza.
7: Sulla decisione delle compagnie energetiche l'attacco è per il governo, che non ha permesso che si facesse prima quel tetto ai prezzi che avrebbe aiutato le famiglie. Interventi che sono noccioline, attaccano i 5 Stelle. Da Meloni sono decretini inutili che vengono bruciati immediatamente dai continui rincari, dice Conte. I Dem ribadiscono che la priorità per la maggioranza è la legge elettorale che domani arriva alla Camera e non gli interventi sul caro vita che arrivano fuori tempo massimo.
9: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale e il costo del carrello della spesa non accenna a diminuire. Ma per Meloni l'unica priorità è approvare una legge elettorale per rimanere al potere.
0: E fermiamoci ancora un attimo sulla sentenza della Corte d'Assise di Roma per Giulio Regeni. Gli avvocati degli 007, in attesa delle motivazioni, si dicono pronti a presentare appello, ma per farlo per la prima volta i 3007 dovrebbero comparire. Finora non lo hanno mai fatto, le autorità egiziane addirittura hanno opposto il segreto, non hanno mai comunicato gli indirizzi degli imputati. Stefano Corradino.
10: Tre condanne, 10 anni di carcere ciascuno e un'assoluzione. I tre militari egiziani sono colpevoli per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto nel gennaio 2016. Questo ha sancito la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Sequestrato e torturato, ma quando è iniziata l'indagine in Italia il reato di tortura ancora non esisteva e l'omicidio non è stato riconosciuto. Per la Corte gli elementi raccolti durante le indagini non sarebbero sufficienti per ricondurlo al maggiore Sharif, per cui la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Ha retto l'impianto accusatorio, ha detto il procuratore capo Lovoi, e per il procuratore aggiunto Colaiocco è una sentenza storica che ha un peso enorme perché la condanna riguarda apparati di sicurezza egiziani. Un processo anche contro il silenzio, l'omertà e la mancanza di collaborazione. Il Cairo non ha mai fornito all'Italia nemmeno i recapiti degli imputati per consegnare loro gli atti. Nessuno dei quattro ha mai partecipato a un'udienza. E ci è voluta una pronuncia della Corte Costituzionale per stabilire che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati. Perché i reati erano quelli di tortura e gli imputati erano funzionari pubblici di uno Stato. Le motivazioni della sentenza dovranno essere depositate entro 90 giorni. Gli avvocati dei 3007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Se così non fosse, la sentenza diventerà definitiva e partirà un mandato di cattura internazionale.
0: Alessandro Di Battista torna a parlare dopo la malattia a Cuba, alla trasmissione di martedì di Floris. Ha detto: mi hanno asportato un tumore, mi devo curare, ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto proprio a quel tumore, mi hanno operato, lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Devo avere un atteggiamento positivo, si è detto l'ex parlamentare, che ha escluso anche una sua candidatura. Con l'associazione Schierarsi avevamo fatto i passi giusti per arrivare all'appuntamento delle elezioni, poi la vita è imponderabile e ora la mia priorità è curarmi, ha dichiarato ancora Alessandro Di Battista. Il gelo di Pietracatella è stato sentito diverse volte in procura. Ieri Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime di Pietracatella, Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte per un avvelenamento da ricina, erano stati perquisiti in giornata ieri i due studi del commercialista che aveva poi consegnato spontaneamente alcuni dispositivi elettronici. E gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita professionale dell'uomo, che comunque non risulta formalmente indagato. Fra poco facciamo il punto con il nostro inviato. Intanto andiamo anche al delitto di Garlasco. Spero che si assumano le proprie responsabilità, ha detto Alberto Stasi, è intervenuto l'ex fidanzato di Chiara Poggi, che è stato condannato per l'assassinio di Chiara. Sotto accusa il lavoro dei RIS di Parma, ma vediamo con Alessandro Fresilli.
11: Era uno degli indizi decisivi che portarono alla condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Le tracce biologiche trovate sui pedali della sua bicicletta, che erano state attribuite alla giovane, uccisa il 13 agosto 2007, dalle analisi effettuate dagli uomini del RIS di Parma, guidati dal generale Garofano. Ma la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia, arrivata lunedì, apre un nuovo scenario. Oltre a quelle acquisite, ci sono infatti altre due contranalisi sugli stessi pedali, effettuate il giorno dopo, che hanno dato esito negativo. Esami mai catalogati.
12: Sono veramente indignata. Un consulente del pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
13: Forse se avessero detto al PM Musso ci sono questi dati totalmente negativi, avrebbe detto alt, vediamo se dobbiamo fermare Alberto Stasi, perché quel fermo, accompagnato da bastardo assassino, ha segnato un punto di non ritorno.
11: Immediata la reazione del generale Garofano, che assicura la correttezza delle indagini del RIS e respinge ogni accusa. Così come sono convinti dei risultati di allora i familiari di Chiara e il loro consulente. Le analisi erano note, ribadiscono. Intanto si profila il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La procura di Pavia, molto probabilmente, chiederà di processare il nuovo indagato con l'accusa di omicidio. L'impronta di scarpa con suola a pallini, secondo gli inquirenti, sarebbe compatibile con la misura del suo piede. Conclusione a cui non crede la mamma di Sempio, intervistata dal TG3.
14: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
11: Ora la difesa di Sempio avrà circa 20 giorni per consultare e studiare le carte, mentre i legali di Stasi si preparano a chiedere la revisione del processo.
0: Torniamo in Ucraina, quello che è successo a Kiev, ancora esplosioni che ci sono state nella notte, una vittima, il corpo di un bambino è stato estratto dalle macerie. Vediamo le immagini di quelle esplosioni, di quello che è successo, diversi incendi ci sono stati, diversi blackout, 3 persone sono rimaste ferite, di cui una donna ricoverata in ospedale, ripetuti bombardamenti come sempre che hanno colpito anche le infrastrutture energetiche. Più tardi ci colleghiamo anche in Ucraina per vedere la situazione. Andiamo invece negli Stati Uniti. Donald Trump celebra l'età dell'oro con i leader della Big Tech degli Stati Uniti. Non introdurrò, ha detto, alcuni paletti all'implementazione dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché altrimenti, ha detto, perderemmo la concorrenza con la Cina, una sfida a cui non vuole rinunciare Donald Trump. E questo nonostante i rischi sulla sicurezza legate all'intelligenza artificiale paventati da più parti. L'inviata è Francesca Romana Elisei.
15: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale. Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma, anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
0: Cambiamo completamente pagina, sono stati presentati i palinsesti autunnali della direzione Rai Cinema e Serie TV, c'era la presentazione anche Dario Argento per i 50 anni del suo Suspiria. Alessandro Stefanoni e Laura Squillaci.
16: Siamo preda di ansietà, di terrori che vengono dai giornali, da religione, immagini spaventose di guerra, eccetera. E quindi invece nel cinema horror, il cinema thriller, invece la paura viene, tu lo vedi che è finta, che non è vera, che è un racconto, che sono gli attori, infatti, che nessuno muore nei film.
0: Su Rai 2 si festeggeranno i 50 anni di uno dei capolavori di Dario Argento, Suspiria. La versione restaurata è una serata dedicata al nostro maestro dell'horror. Il suo film fece la storia ed è ancora oggi un modello per le nuove generazioni. E proprio i giovani guardano i palinsesti autunnali della direzione cinema e serie TV. Su Rai 1 vedremo il grande cinema, su Rai 2 azione, genere, serie al femminile. Su Rai 3 il cinema d'autore ed impegno civile.
17: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio.
0: Su tutti, a gennaio, il documentario Tutto il male del mondo, che racconta il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni.
18: E siamo molto orgogliosi perché la RAI possa proporre questi contenuti che ci ricordano bene ciò che succede e ciò che non dobbiamo dimenticare. Alla telefono.

0: Allora, è il momento di collegarci con i nostri inviati, Nicola Tupputi e Massimo Mignanelli. Vi vedo, buongiorno. Nicola, vengo da te, ripartiamo dal giallo di Pietracatella, ripartiamo da quella che è stata la giornata di ieri con diverse perquisizioni negli studi del commercialista Gianni Di Vita. Dici di più.
1: Perquisizioni nei due studi da commercialista di Gianni Di Vita, ma anche nella sua attuale abitazione. Durante le ispezioni sono stati portati via materiali ritenuti rilevanti per l'attività di indagine, un'attività che in base a quanto fatto nelle ultime 48 ore sembra subire una nuova accelerazione che potrebbe continuare oggi con le possibili audizioni di testimoni in questura. Audizioni dunque che potrebbero avere un nesso, un legame con le perquisizioni di ieri e con i tre ingressi di Gianni Di Vita all'interno della questura. Una prima volta intorno alle 11 per sottoscrivere i verbali, le notifiche dei sequestri. Una seconda volta invece all'ora di pranzo, quando è arrivato per consegnare spontaneamente una memoria esterna per PC. Una terza volta invece nel pomeriggio per portare due computer. La presenza massiccia, la frequenza quindi di questi ingressi aveva fatto ipotizzare a un cambiamento della sua posizione, informazione questa smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Gianni Di Vita dunque rimane parte offesa nell'inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Elsa e della figlia Sara Di Vita. Gianni Di Vita ha anche parlato con i giornalisti ieri, ha detto di essere serenissimo e ha chiesto di continuare a indagare per cercare la verità.
0: Nicola, grazie, ti ritroviamo più tardi, lo dico agli spettatori di Rai Tele, a Buongiorno Italia, per gli aggiornamenti rispetto a questo caso, dopo quello che ci hai raccontato. Vado invece da Massimo Mignanelli adesso, che si trova un distributore. Torniamo a parlare degli abbassamenti al tetto dei carburanti che sono stati operati. Abbiamo visto in apertura con la Guardia di Finanza anche le contraffazioni che ci sono state nell'ultimo periodo, ma continuano intanto le code ai distributori. Massimo, non so qual è la situazione lì, qui a Roma in molti distributori il carburante praticamente è finito.
2: Beh, io mi trovo a Roma praticamente tra due grandi vie, circonvallazione Gianni Colenze e Viale Marconi. Ricordiamo che finora sono tre le grosse società che hanno partecipato all'attetto della benzina, l'Enit, l'IP e la Kuwait. Ultima in ordine. Allora, dal 1 ottobre abbasseranno i prezzi, in realtà i prezzi sono già abbassati e i costi dovranno essere appunto limitati. C'è da dire una cosa, qui abbiamo gentilmente un automobilista che si è fermato ad ascoltarci. Lei è venuto a fare benzina qua, com'è?
3: Ad oggi ho visto che è vuoto, non c'è né diesel né benzina, magari vedrò nel prossimo e metterò benzina.
2: Ecco, il fatto è che si vedono molti benzinai che hanno esaurito le scorte, possibile?
3: Con un intervento del genere sì, anche perché comunque fino a qualche giorno fa stava a 40 centesimi in più la benzina, quindi chi la deve mettere sicuramente ha fatto il pieno.
2: Ecco, e quindi sarà più difficile sicuramente metterne altra. I prezzi, ricordiamo questi che abbiamo alle nostre spalle, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, ma ora il fatto più chiaro e più contorto, diciamo, è che bisogna trovare un benzinaio che abbia appunto il carburante. A buona linea.
0: Ricordiamo, Massimo, anche il fatto che dal 1 ottobre anche Kuwait si adeguerà a quelli che sono gli sconti al carburante che già sta operando Eni, come noto, lo ricordavi, quel tetto 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, e c'è anche la protesta poi dei piccoli distributori.
2: C'è la protesta dei piccoli distributori, ma anche dei grandi distributori, e ci sono un po' di contrasti anche all'interno delle aziende. D'altronde far calare il prezzo non è una cosa facile. E quindi sì, dal 1 ottobre partiranno e durerà tutto il mese questo tetto al costo della benzina. Speriamo che funzioni e che ci sia la benzina.
0: Allora, grazie Massimo Mignanelli. Prima di andare da Marina Lalovic, di collegarci dunque a Gerusalemme con lei, se la regia mi aiuta, io voglio darvi notizia anche di quello che è stato lo sgombero che c'è stato ieri dello stabile di Via Tallone a Tor Sapienza, alla periferia di Roma. Era ridotto a un immobile fantasma, lo chiamavano l'immobile Fantasil, trasformato in un rifugio di fortuna. Tra poco riusciamo appunto a farvi vedere che cosa è successo. Sul posto sono andate le forze dell'ordine, ecco, state vedendo appunto il palazzo. Nelle scorse settimane i residenti del quartiere avevano denunciato un presunto giro di spaccio di zona, anche appunto di fentanyl. Al termine delle verifiche sono stati individuati alcuni soggetti privi dei documenti e tutti gli occupanti sono stati poi accompagnati in questura. Queste sono le immagini che arrivano da lì. Andiamo da Marina Lalovic, andiamo a Gerusalemme, dietro di me le immagini che continuano a documentare la devastazione. Marina.
4: Sì Adele, intanto iniziamo da quanto successo nelle ultime ore, perché il premier israeliano Netanyahu aveva convocato ieri sera un gabinetto di sicurezza, diciamo una situazione che Israele non ha visto, almeno non nelle ultime settimane, perché lo stesso Netanyahu ieri, parlando da una base militare, diceva che c'è un rischio di un imminente attacco da parte dei nemici in vista delle elezioni del 27 di ottobre nei confronti di Israele. Ha convocato anche il leader dell'opposizione Yair Lapid ieri sera, che però subito ha dichiarato che non c'è motivo di gettare la popolazione nel panico, e poi ha aggiunto le elezioni si terranno regolarmente e nessuno ha le scuse per ostacolarle. Anche Haaretz, il quotidiano israeliano, aveva contattato alcune delle fonti dell'esercito che hanno smentito questa imminente minaccia che aveva appunto menzionato Netanyahu, che a sua volta invece ha deciso di appunto fare una causa contro Haaretz, ma anche Yedioth Ahronot, che è un altro quotidiano importante.
0: Marina,
4: qui
0: a proposito
4: in Israele,
0: di Haaretz, ricordate, vorrei tornare con te, ti interrompo solo un attimo sull'inchiesta e sulle accuse a Netanyahu di sapere degli attacchi del 7 ottobre. Prima devo salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, andiamo avanti su Rai News 24. Eccoci Marina, ti ho interrotto, ecco, ci dicevi di Haaretz, ti chiederò dopo di quelle accuse, di quella inchiesta.
4: Appunto Adele, infatti Netanyahu ieri ha fatto quanto aveva minacciato in queste settimane, ovvero ha intentato una causa per diffamazione contro Haaretz e Yedioth Ahronot. Haaretz, che aveva qualche settimana fa appunto pubblicato questa inchiesta secondo la quale il premier israeliano sarebbe stato avvertito dell'imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. Ieri, ricordiamo, l'ufficio del premier aveva anche confermato la sua visita domenica scorsa ad Abu Dhabi con il presidente appunto emiratino Bin Zayed, una delle fonti citate proprio da questa inchiesta di Haaretz, che avrebbe avvertito appunto premier. Un viaggio che per Netanyahu era appunto focalizzato sul miglioramento dei rapporti fra i due paesi, ma Haaretz dice che aveva al centro proprio questo tentativo di dissuadere Bin Zayed di rivelare quanto detto prima del 7 di ottobre. Ti lascio solo con un'altra condanna, quella degli Stati Uniti, che arriva a seguito delle violenze in Cisgiordania che hanno segnato la giornata di ieri nel villaggio di Jalut, perché è successa una situazione un po' inedita. Sono stati attaccati anche i militari israeliani da più di 100 coloni militari che hanno cercato di accompagnare una famiglia dei palestinesi di fatto cacciata via dal proprio villaggio di Jalud a luglio. Non sono riusciti a tornare nelle proprie case, ci sono stati diversi arresti, ma davvero è un'immagine che ci fa capire che Cisgiordania è di fatto il terzo fronte. Più di 1000 palestinesi sono stati uccisi dal 7 di ottobre anche in questo territorio.
0: Marina, grazie. Io ricordo ancora una volta che alle 7.30 torniamo a fare luce su quello che sta accadendo a Gaza, con la storia di una studentessa che è arrivata in Italia da pochissimo, proprio da Gaza. E dunque subito il meteo e i titoli e ripartiamo con la rassegna stampa.
5: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto. Come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.

Dopo il tetto al prezzo dei carburanti ai quali hanno aderito anche i PE Kuwait, Eni sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono, le nostre offerte sono già più basse. L'Italia è parte civile nel processo Regeni, dice Meloni da Praga, interrompere i canali con l'Egitto non aiuterebbe, ma sulle parole di Tajani restano le critiche delle opposizioni, venga in aula. Bombardamento russo sulla regione di Kiev, a Vyshgorod il corpo di un bambino estratto dalle macerie della sua casa, sempre più civili, molti minori, vittime di queste interminabili guerre. Le big tech si sono impegnate sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, si autoregoleranno, così Trump, intanto OpenAI lancia un sistema più economico ma più affidabile, garantisce l'azienda. A Cuba mi sono sentito male per un edema cerebrale dovuto ad un tumore, il male è stato asportato, spero che le cure funzionino. Alessandro Di Battista parla apertamente della sua malattia. Anche un omaggio ai 50 anni del film Suspiria di Dario Argento nei palinsesti autunnali di cinema e serie TV della RAI insieme ai prodotti per i giovani e ai documentari che fanno riflettere.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. I temi in primo piano quest'oggi sui quotidiani: ovviamente resta l'onda lunga del voto in Calabria con le conseguenze dentro le coalizioni, in particolare nel centrodestra, che pur ha vinto quel seggio nelle elezioni suppletive, ma dove il tema continua a essere che tipo di rapporto e di relazione mettere in campo con Roberto Vannacci, che ieri è tornato a parlare anche del voto calabrese. Poi gli interventi delle compagnie sui prezzi dei distributori, lo avete sentito anche in Mattina 24, e sulle bollette lo avete ascoltato nei nostri titoli. E poi la polemica politica dopo la sentenza di primo grado sul caso Regeni, sul rapimento, il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore friulano. Regeni, scontro sull'Egitto, è il titolo che sceglie di fare questa mattina il Corriere della Sera a centropagina. Lite per le parole di Tajani, quelle che leggevamo già nella giornata di ieri, che hanno acceso le proteste delle opposizioni, che sono andate all'attacco. La Premier dice: noi con la famiglia per ottenere verità e giustizia. L'avvocata della famiglia Regeni dice: un punto di verità è stato già messo, è la sentenza dell'altro giorno, ora l'esecutivo sia conseguente. I legali degli 007 del Cairo, legali d'ufficio, pronti al ricorso. Il rischio di prescrizione, perché un eventuale processo bis partirebbe malcontati tra un paio di anni. E questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Su questo anche il titolo d'apertura, eccolo qua, del quotidiano Repubblica: Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani, sentenza limitata, vanno cercati gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali col Cairo, l'incrocio con il caso di Nessy Guerra. E questa è un'altra prima pagina che vi volevamo mostrare. Allora iniziamo a sfogliarli i quotidiani, partendo in tutta evidenza da quello che ha iniziato anche la nostra rassegna stampa, e quindi il Corriere della Sera, e quindi pagina 2 del Corriere della Sera. Regeni, la polemica sull'Egitto, Meloni no alla chiusura dei canali. Abbiamo utilizzato tutti i canali politici e diplomatici col Cairo e dubito che chiudendo questi canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarcene. Al termine di una giornata di scontro sul caso Regeni, la Presidente del Consiglio esprime vicinanza alla famiglia e aggiunge: siamo assolutamente determinati a cercare la verità, la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo, convinta però che rompere con il Cairo non sia la via per la verità. E questa è la posizione della Premier a scatenare le polemiche. Erano state le parole pronunciate dal vicepresidente Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Ci sono tre persone colpevoli, non è l'Egitto essere stato condannato in quanto tale, affermazioni molto gravi per Elly Schlein e tutto il centrosinistra, che aveva esortato a pretendere dall'Egitto la consegna dei responsabili. E questo magari sì, bisognerà ovviamente attendere, Costituzione alla mano, perché lo Stato di diritto questo prevede, il terzo grado di giudizio, però c'è la questione dei risarcimenti e quello va immediatamente, su quel fronte eventualmente bisogna immediatamente agire. Lo Stato si è, l'avvocatura si era presentata come parte civile, costituita come parte civile. Ciriaco, Foschini, Repubblica era il secondo giornale che avevamo visto e il secondo che andiamo a leggere nelle pagine interne. L'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali col Cairo. La Presidente del Consiglio, che ieri era a Praga, ha parlato dopo l'incontro con il Premier Andrei Babis: anche noi cerchiamo la verità. Questo è il pezzo di Repubblica. La partita è a dir poco delicata, ammettono anche dalla Farnesina, occorre essere cauti, questa è la strategia, e per sostenere questa linea si indicano anche alcune scadenze critiche che tocca al Ministero degli Esteri gestire. Ad esempio viene ricordata che a giorni si terrà l'udienza di appello di Nessy Guerra, bloccata in Egitto a causa del processo intentato dall'ex marito per ottenere l'affido della figlia. Insomma, sono due storie molto molto diverse tra di loro, che però finiscono per intrecciarsi, e questo è un altro aspetto della lettura dei quotidiani che volevamo evidenziare e sottolineare. Allora qua aggiungiamo altri giornali e La Verità in particolare. La sinistra pretende la rottura con l'Egitto per Regeni, così
Non si salva nessuno, il campo largo chiede la testa di Tajani, forse sogna il veto pure su Stati Uniti e Parigi, e Meloni dice noi con i parenti perché chiudere non aiuta. Ecco i parenti di Giulio che, dice Repubblica, non hanno ricevuto alcuna comunicazione, contatto, telefonata da parte del governo o della Presidente del Consiglio. Il silenzio del governo con i genitori di Giulio, ora aspettiamo i fatti, i familiari ribadiscono la richiesta di fermare subito i rapporti diplomatici, abbiamo adesso una verità, quello che dicevamo in precedenza, no? La sottolineatura che fa l'avvocata della famiglia, una delle grandi protagoniste evidentemente di questa vicenda giudiziaria. Il giorno dopo è cominciato, scrive Giuliano Foschini, con il silenzio, nessuno nelle 24 ore successive alla sentenza si è fatto sentire con la famiglia Regeni, nessuno dal governo, nessuna telefonata, nessun contatto. Paola e Claudio Regeni, in fondo, quasi se lo aspettavano. In questi anni hanno visto amministrazioni di centrodestra chiedere di togliere dai municipi gli striscioni gialli con la scritta Verità per Giulio, ma non è una questione di bandiera. Abbiamo visto cambiare governi, ministri, promesse, e hanno imparato a non aspettarsi molto dalla famiglia, poi dalla politica. Poi alle 8 di sera il silenzio si è interrotto, seppure indirettamente ha parlato Giorgia Meloni da Praga rispondendo a una domanda dei giornalisti, ascoltando la Presidente del Consiglio. In casa Regeni il ragionamento è stato questo, o più o meno questo: sembra che il nastro sia tornato indietro di 48 ore, come se quella sentenza non fosse mai stata pronunciata, perché, dice l'avvocata Alessandra Ballerini, verità e giustizia le abbiamo avute ieri in un'aula di tribunale, ed è questo il punto. Per quasi 11 anni la richiesta rivolta alle istituzioni italiane è stata quella, verità e giustizia. Adesso, sostengono i Regeni, entrambe esistono, seppure ancora parziali, ma sono dentro una sentenza, ed è da quella sentenza che bisogna partire per decidere che cosa fare con l'Egitto. E questa è una sottolineatura che viene fatta per l'appunto da Repubblica. Andiamo a prendere la prima pagina di Libero su questi temi. Noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto, scrive Alessandro Sallusti. Prendiamo atto con soddisfazione della condanna dei tre agenti egiziani responsabili del rapimento di Giulio Regeni, perché solo per questo sono stati condannati, ed è giusto ribadirlo. Ci auguriamo che la cosa non finisca qui, che la giustizia riesca a colpire anche i mandanti e gli esecutori mortali, gli esecutori delle mortali torture inflitte al ricercatore italiano, detto che i genitori del ragazzo hanno tutto il diritto di chiedere qualsiasi cosa senza dover essere giudicati. Stupisce però la fuga in avanti della sinistra politica e culturale, che invoca addirittura la rottura di qualsiasi rapporto con Al-Sisi, perché, dice Sallusti, il problema non è quindi quanto sia mascalzone Al-Sisi, ma quanto sia utile inimicarsi il più importante, grande e stabile paese dell'area mediterranea, oggi nostro partner, sia nell'approvvigionamento energetico, sia nel contenimento dei flussi migratori, pure nella lotta all'estremismo islamico. Ovvio che la risposta sarebbe una follia, dice Sallusti, non si può dire apertamente, ma le cose stanno esattamente così e chi governa fa bene a tenerne conto. C'è questo breve editoriale del direttore, c'è un'altra riflessione su questo tema, eccola qua, la firma Andrea Morigi, perché anche dopo Regeni non si può chiudere con l'Egitto, le linee guida sono sostanzialmente quelle che abbiamo già lì visto. Il presidente egiziano può anche risultare repellente ai raffinati sostenitori dei diritti umanitari, ma un'indubbia legittimazione democratica, dice Libero, sancita dalle elezioni del 14, però non bastano le elezioni per dare una democrazia. Sì, è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Si è votato in tante dittature negli anni. Lo stesso avvento del nazismo è arrivato attraverso elezioni, e però non erano libere, c'erano violenze strade. Figurarsi in Italia, che dire della Russia di Vladimir Putin, una democrazia compiuta, un leader democraticamente legittimato, se non c'è un'opposizione libera, se gli oppositori finiscono nelle carceri, vengono torturate, se un cittadino straniero che è lì per fare ricerca a nome e per conto della sua università e del suo diritto allo studio viene rapito, torturato e poi ucciso. Basta un'elezione, insomma, per dire che c'è una
democrazia. Dalla pagina interna a quella dei commenti di Repubblica, due editoriali, uno al solito a matita. Mauro Biani è stato con noi ieri mattina, ospite di Inside 24. Abbiamo parlato con lui del caso Regeni e ci torna con questa vignetta. Tajani, Regeni, virgola, fino a un certo punto. Rispolvera Mauro Biani quell'uscita sul diritto internazionale che vale fino a un certo punto fatta da Antonio Tajani e poi da quell'editoriale a matita, quello a penna di Massimo Adinolfi, Giulio, lo strano italiano. È tutta una patria di qui, un'Italia di là, la nazione da quest'altra parte ancora. Siamo patrioti, siamo italiani, siamo pure ultimamente nazionalisti e sovranisti. Queste idee sono diventate centrali nel dibattito politico, diceva fieramente Meloni qualche tempo fa. Non è un caso, aggiungeva subito, siamo noi ad averle fatte uscire da una marginalità nella quale per decenni erano state relegate. Sarà. Ma perché? È allora il caso in queste ore di tenerle così da parte, evitando di scomodarle al commento della sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere a 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e le torture di Giulio. Ci sarebbe di che inorgoglirsi finalmente, di che rivendicare invece. Niente, misura nelle parole, prudenza nelle poche dichiarazioni e la chiara consegna di tenere un profilo basso, il più basso possibile. L'unica sovranità di cui ancora in questi giorni si è toccata la dura scorza è quella dell'Egitto. Ora, come stanno insieme la gran cassa nazionalista che ha rintronato gli italiani per tutta la legislatura e ancora rimbomba più forte di prima e una simile pavida deferente reticenza. La destra della fiamma tricolore che mai non si spegne, la destra che prima gli italiani, la destra delle radici, dell'identità, della comunità internazionale, si trova tra i piedi una sentenza che per la prima volta accerta le responsabilità di uomini di Al-Sisi nella vicenda Regeni. Si poteva dire che l'Italia è vicina ai suoi concittadini, che ne difende l'onore e la memoria, che non li sacrifica sull'altare della realpolitik, oppure si poteva fare uso del linguaggio diplomatico per ribadire che l'Egitto è un grande paese con il quale l'Italia vuole avere rapporti di amicizia, ma subito dopo aggiungere che proprio per questo ci si aspetta collaborazione anche su questo terreno. Invece no, perché? Che cosa c'è in questo caso che impedisce a Meloni di usare toni perentori e di spiegarsi con voce chiara e forte? Si tratta forse del mitologico Piano Mattei? Oppure il fatto che quel giovane, dottorando, aveva un profilo intellettuale che, insomma, un cittadino del mondo, come lo ricordano i genitori, che voleva imparare l'arabo, che aveva a cuore temi di ricerca sociale, che si interessava di diseguaglianze e conflitti distributivi, che si occupava addirittura del movimento dei sindacati indipendenti nell'Egitto di Al-Sisi? Quanto è italiano uno così? Quanto se ne può rivendicare l'italianità? Quale serie televisiva se ne può fare dopo una fiction su Mameli, un'altra su Marconi, un biopic su Guareschi? Invece niente, anzi, se è possibile, fine delle trasmissioni. Da Palazzo Chigi è tutto, così come dicevamo Massimo Adinolfi dalle colonne di Repubblica. Avevamo intravisto di sfuggita la prima pagina di Libero, ci eravamo concentrati sostanzialmente solo sull'editoriale di Alessandro Sallusti. Perché ci torniamo? Perché il titolo d'apertura ci porta a un altro tema importante della nostra rassegna stampa, che è quello del caro benzina, caro carburante, più in generale caro bollette, caro energia, insomma, alè, giù pure le bollette, il titolo che fa Libero quest'oggi. Dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e da A2A. Questa è la scelta di Libero. Per il giornale addirittura effetto Meloni, bollette dimezzate dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. Insomma, l'effetto Meloni sarebbe legato a quel riconoscimento del lavoro messo in campo dalle aziende di distribuzione del carburante e dell'energia. Ecco, l'effetto Meloni sarebbe l'appello, per usare le parole messe nel titolo da parte del giornale. La gara degli sconti è il titolo che fa su questo il resto del Carlino. Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi.
spread appena sopra quota 100, nulla di allarmante, voglio dire, molto molto lontano, questo comunque va detto, dalla soglia di preoccupazione che abbiamo visto negli anni scorsi, 15 anni fa per intenderci, l'allarme dell'Unione Europea per i costi del gas in inverno, e questa è un'annotazione, l'allarme dell'Unione Europea. Vi facciamo vedere anche Italy Post, perché anche Italy Post, eccolo qua, apre su questo. Eni, Enel, A2A, la sfida è sui prezzi. Plenitude taglia del 30% luce e gas per 2 anni. I rivali dicono le nostre tariffe già sono lì, già costano meno. Dopo i carburanti si accende il confronto sulle bollette, i concorrenti contestano al cane a 6 zampe il primato della convenienza, e questa è la scelta che fa il quotidiano Italy Post per curare l'apertura della giornata di oggi. Su questi temi c'è anche, eccolo qua, la stampa, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Corsa ribassi per quanto concerne le pompe di benzina e gasolio, anche Kuwait fissa un tetto per il carburante. Meloni dice, si dice soddisfatta perché è stato colto l'appello del governo, che è quanto si provava a dire anche in precedenza, e questo è uno dei temi centrali nel racconto dei quotidiani questa mattina in edicola, al quale aggiungiamo anche le pagine interne di alcuni giornali. Allora il Corriere della Sera, luce, bollette tutelate su del 37%, le offerte delle aziende elettriche, l'aumento per 3 milioni di vulnerabili, e Meloni che dice grazie agli operatori che fanno uno sforzo, perché poi il punto di partenza è questo: le bollette della luce aumenteranno del 37,3% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. Il rincaro annunciato dall'ARERA riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggiore tutela e non passati al mercato libero, ma dà un'idea della tendenza dei prezzi anche per chi ha il contratto a prezzo variabile. C'è un dato da osservare sempre nella nuova bolletta annunciata ieri per il mercato tutelato: il prezzo della materia prima energia, che rappresenta il 63,7% del totale. Osserva Elettricità Futura, l'associazione principale del mondo elettrico, gli operatori, grazie a contratti a lungo termine, riescono a offrire anche risparmi del 50% rispetto alle attuali tariffe indicizzate. Avevamo visto il giornale nella pagina d'apertura, andiamo a vedere il giornale, eccolo qua, nelle pagine interne, il taglia bollette, sconti su luce, gas e carburanti, big con il governo, non è una misura, non è un decreto per intenderci, no? C'è un decreto taglia bollette, c'è la moral suasion, c'è l'appello, come si diceva in precedenza. Gian Maria De Francesco scrive così: l'invito del governo produce effetti concreti sui prezzi, a 2 giorni dall'avvio del tetto ai prezzi dell'Eni, i carburanti accelerano il loro calo, in autostrada la benzina torna sotto la linea dei 2,2 euro al litro, il gasolio sotto i 2,4. La moral suasion dell'esecutivo guidato da Meloni, dopo aver convinto i big della distribuzione a ritoccare i listini alla pompa, estende così il suo raggio d'azione alle bollette di luce e gas, da qui la soddisfazione che avevamo già citato e sulla quale torniamo della Presidente del Consiglio. La moral suasion di Meloni: altri ora diano una mano, dopo il carburante e le bollette, l'appello della Premier a tutti gli attori principali, poi asse Italia Repubblica Ceca anche su nucleare, immigrazione e ETS. L'abbiamo già detto, era a Praga a confrontarsi con Andrés Babis, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da lì ha parlato e del caso Regeni e della questione che riguarda luce e gas, come si evidenziava in precedenza e come abbiamo avuto modo di vedere fino a qualche istante fa sui quotidiani italiani. Tanti ovviamente si concentrano su questi aspetti, abbiamo visto una carrellata di prime pagine, un paio di articoli, ne vediamo subito ancora due. L'effetto traino che c'è, titola Avvenire, siamo a pagina 5, il pezzo lo firma Gabriele Rosana, c'è anche Kuwait che taglia i listini, e poi, no, dicevamo della preoccupazione europea, l'Unione Europea avverte, sarà un inverno impegnativo, l'avevamo intuito anche noi a centinaia di chilometri di distanza da Bruxelles che sarebbe stato un inverno impegnativo.
da Bruxelles arriva poco più di questa analisi, a dirla tutta. Le forniture sono stabili, ma preoccupano i prezzi, dicono dall'Unione, perché il costo dei carburanti è aumentato a livello comunitario del 23,8%, 100 miliardi di euro di sovrapprezzo dall'inizio della guerra in Iran. Queste sono le parole, peraltro, del commissario all'energia Dan Jorgensen.

in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche e la moral suasion della Premier, che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto pure IP e Kuwait. Però da questa carrellata di articoli e di prime pagine emerge una sensazione, no? Era come se fosse un battage pubblicitario. Eni plenitude, sconto particolare del 30% se vai verso quella tariffa. Allora Enel e A2A, che dicono le nostre, sono più convenienti. Insomma, marketing e politica che si intrecciano. Il grande show, Carlo Di Foggia. Questo è il Fatto Quotidiano. Eni, il fuori tutto dopo i carburanti. Vi scontiamo il 30% su luce e gas. Non era facile trasformare la crisi energetica nel terreno di una guerra di marketing, ma ci siamo. Ieri Eni ha deciso di rilanciare dopo il prezzo calmierato sui carburanti, ha annunciato uno sconto del 30% sulle bollette della sua Plenitude, o meglio sui corrispettivi luce e gas, rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con un prezzo bloccato per 2 anni. Una mossa che, come dicevamo, ha immediatamente scatenato la reazione dell'altro colosso statale, cioè Enel. Dal Fatto Quotidiano andiamo a prendere anche la prima pagina, perché ci riporta per certi versi al voto calabrese. Nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Perché ci riporta al voto calabrese? Perché questa postura del governo, così netta, così dura, di un tavolo di lavoro presso il Ministero della Giustizia, perché di questo stiamo parlando, di questo parla il Fatto Quotidiano, può rientrare nella categoria rincorsa a Vannacci. Il governo apre un tavolo da Nordio. Intesa Lega, Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. Ecco, la rincorsa a Vannacci. Il generale ieri è tornato a parlare, come dicevamo, il leader di Futuro Nazionale, e ve lo facciamo vedere con l'aiuto del quotidiano Libero, che dà conto delle parole, eccolo qua, del leader di Futuro Nazionale. Vannacci spaccone, noi indispensabili per il centrodestra, ma dopo la vittoria la maggioranza gli chiude la porta. Fondatore di Futuro Nazionale mette sul piatto anche il Quirinale, i suoi pungulano la Premier. Non ci vuole? Allora vada con Calenda sulle unioni civili, spariglia, le vogliamo allargare anche alle amicizie, siamo più libertari dei libertari. Il generale da Bruno Vespa si è trasformato in un venditore di se stesso. A Reggio Calabria è stato un successo, abbiamo preso 4 punti in più della quota, solo felice che la sinistra abbia perso, il centrodestra abbia vinto e Futuro Nazionale sia cresciuto. Però se era così felice di far vincere il candidato di centrodestra, non poteva schierargliene uno contro, no? Si potrebbe dire, e nei fatti Libero lo dice. Però questo è il tema, no? Nel campo del centrodestra, come stare dentro il rapporto con il generale Vannacci, e inevitabilmente questo passa anche per la nuova legge elettorale, quella che si inizierà a votare partendo dalle pregiudiziali di costituzionalità nella giornata di giovedì, quella alla quale la presidenza del Consiglio, cioè Giorgia Meloni, ha tenuto a dire che se non passa si va tutti a casa. Melonellum, Chigi precetta tutti, vedette di Fratelli d'Italia sui franchi tiratore, presenza obbligatoria. La dicitura è cambiata, la presenza insomma non è più soltanto necessaria, il livello di allerta è aumentato. Nelle ultime ore, dopo l'avviso della Premier Meloni, giovedì in Consiglio dei Ministri, un altro incidente e si avranno conseguenze inevitabili, è stato incaricato il Ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani a scrivere mail, messaggi agli esponenti del governo in vista del primo voto di domani sulla legge elettorale. Non sono messe assenze, cancellate tutte le missioni, presenze obbligatoria, perché ogni voto sarà decisivo e determinante, e di questo, meglio anche di questo, parla il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, quindi Galeazzo Bignami, intervistato dal Tempo. Legge elettorale, il voto sulle pregiudiziali come se fosse la fiducia, cioè si fa sul serio da subito, nessuno scivolone. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera avverte: se il testo si ferma si va a casa. A Reggio sinistra sparita e certa stampa nascosto il flop di Vannacci. Curioso dire che fino a qualche tempo fa si diceva che certa stampa, tanto riferimento sempre a quella, i giornaloni o la stampa più o meno progressista, gonfiava le vene di Vannacci per come dire, impedire una riconferma di Giorgia Meloni. Ora addirittura lo nascondono, il generale Vannacci. Sarà Meloni

contro Schlein, prevede Bignami, poi non so se con Schlein ci sarà anche Conte. Questo è un interrogativo di non poco conto che mette sul tavolo proprio il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, cioè l'onorevole Galeazzo Bignami. Era l'ultima segnalazione per quanto concerne la lettura dei quotidiani, la nostra rassegna stampa. Torneremo poi alle 8.30, torneremo a leggere i quotidiani, li commenteremo con un ospite, stamane sarà Pietro De Leo. Intanto Mattina 24 con i nostri spazi di approfondimento.

fermo, si sposta.

0: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto. Come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.
1: Cosa significa essere italiano?
2: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
1: Buongiorno, si fa per dire,
2: si fa
1: ovviamente.
2: Per dire.
1: Alla fine
2: parliamo di poltrone.
1: Intenzioni di voto.
3: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
4: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
5: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
1: Grazie per essere stata con noi qui a Tenews 24.

0: Rieccoci di nuovo, buongiorno, mattina 24, rivediamo insieme le notizie principali di oggi. Dopo il tetto ai prezzi dei carburanti, Eni offrirà un ulteriore sconto, questo è quello che ha annunciato, 30% di ribasso su luce e gas, ma A2A ed Enel fanno sapere che le tariffe sono già più basse. Ed è polemica per le frasi del ministro Tajani: non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate tre persone, tuonano naturalmente le opposizioni, lui si difende: ho solo fotografato la situazione. Intervenuta sulla sentenza Regeni anche la Premier: l'Italia è parte civile nel processo, bisogna fare piena chiarezza, ma interrompere i canali con l'Egitto non aiuterebbe. Poi il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre rispettivamente e marito delle vittime, Antonella Dielsi e Sara Di Vita, morte alla fine dello scorso anno per un avvelenamento da ricina. I suoi studi sono stati perquisiti, vi riferiremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Poi il caso Garlasco, le ombre sull'operato dei RIS: non ho mai analizzato le tracce genetiche trovate sulla bicicletta, ha detto ora il genetista ufficiale dell'arma, che era già stato sentito dai pubblici ministeri. Allora, dunque, mi vedete seduta perché ora, come vi avevamo annunciato in apertura di questa puntata di Mattina 24, vi raccontiamo una storia straordinaria, che è una storia di riscatto, di speranza, di altruismo, anche di impegno civile, ed è bello raccontarla qui nella Casa del Servizio Pubblico. Qui accanto a me ci sono due donne, Angie Abdelal, che è una studentessa e arriva da Gaza, è arrivata in Italia da pochissimo, e c'è Federica Bianchi, che è una collega dell'Espresso, ed è stata lei a impegnarsi per riuscire ad aiutare Angie, per portarla qui in Italia. Angie è una studentessa, studia all'Università di Pisa, hai lasciato Gaza da pochissimo. Angie, che cosa ti sei lasciata alle spalle?
1: I left Gaza because I
2: Gaza l'ho lasciata perché avevo tanti sogni e volevo continuare la mia istruzione. Io avevo due lauree e a Gaza c'erano bombardamenti e scontri continui. E quando ho lasciato Gaza mi ero ripromessa che avrei aiutato le persone che vivono a Gaza, i cittadini di Gaza. Li avrei aiutati a raccontare le loro storie e a narrare le loro voci, perché loro hanno problemi a vivere e sopravvivere a Gaza. Questa è gente che lotta per avere da mangiare, da bere, per avere i farmaci. Quando vivevo a Gaza, durante la guerra, ho vissuto la fame e una grave carenza di acqua, di cibo e di medicine. Per mangiare eravamo costretti a mangiare il cibo per gli animali, non è una cosa umana. Questa fase della mia vita me la ricordo benissimo, quando noi eravamo costretti a mangiare il cibo per gli animali. E non mi sono sentita un essere umano. E allora, in questo caso si cerca di evitare sempre situazioni del genere, ma a Gaza questo non è stato possibile. Anche in guerra si cerca di evitarlo, ma non è successo a Gaza. La gente che vive a Gaza ha bisogno di un cessate il fuoco, la guerra deve finire, perché l'occupazione israeliana dice che la guerra è finita, gli israeliani dicono che è finita la guerra a Gaza, la realtà non è così invece. Stanotte l'occupazione israeliana ha bombardato un dipartimento, un quartiere, e ha ucciso una donna, Iman Abdelal, lo stesso cognome della mia famiglia, è una donna. Tante persone sono state ammazzate, sono vittime, sono soltanto vittime. L'occupazione israeliana ha ucciso più di 21.000 bambini. 21.000 bambini ammazzati, 38.000 donne sono state ammazzate. Io ho lasciato Gaza, ma non dimentico, perché è la mia patria Gaza. E tutto a Gaza ha un significato per me. Quando ho lasciato Gaza, ho lasciato mamma da sola e continua a essere sola. Quando ho lasciato Gaza, mi ero ripromessa, avevo promesso a me e al popolo di Gaza di raccontare quello che è successo e quello che succede ancora a Gaza. Perché non fa più notizia sui telegiornali adesso Gaza. Perché le persone non sono numeri. Ogni persona ammazzata dall'occupazione israeliana ha tanti sogni.
0: Hai detto non fa più notizia a Gaza, noi continuiamo a parlarne strenuamente tutti i giorni, così come ha fatto l'Espresso, e queste immagini ci raccontano anche insomma parte di quello che tu ci hai detto e mostrano che cosa è stato fatto a Gaza dal 2022 al 2026. Federica, la tua storia di giornalista, la tua storia di donna, a un certo punto ha intrecciato il destino di Angie che ha quasi 28 anni. Come sei riuscita? Che cosa è accaduto con la collaborazione naturalmente dell'Espresso? Angie aveva iniziato a collaborare proponendo insomma un racconto dall'interno, da Gaza.
3: Sì, Angie, sono i casi della vita, i casi in cui uno deve essere presente e rispondere all'appello quando succedono, secondo me. Angie è apparsa in una delle chat, delle tante chat, mi occupo di esteri da una vita io stessa, e me la sono ritrovata, l'ho proposta all'Espresso perché ha una voce dall'interno di Gaza che ci raccontava in modo molto intimistico, come un diario quotidiano, quello che stava succedendo. Dopo due mesi che Angie scriveva, Angie mi ha chiesto aiuto, mi ha detto: ma è possibile che mi aiutate ad uscire da Gaza, perché qui non ho un futuro? Quando me l'ha chiesto, io ho detto: ma noi che cosa possiamo fare? Dopodiché ci sono i momenti della vita in cui scrivere, e io scrivo da 25 anni, non basta più raccontare, non basta più. L'Espresso ha fatto 3 copertine su Gaza, noi abbiamo una copertura continua, tutti i numeri, parliamo di Gaza, parliamo della Cisgiordania, parliamo del dramma palestinese. Ma ci sono dei momenti che la vita ti offre in cui tu puoi agire e fare qualcosa in prima persona, per cui mi sono detta: cosa posso fare? A quel punto ho capito che l'unico modo era farla uscire attraverso un visto studentesco, perché l'Italia, e questo va dato atto al governo italiano, aiuta, perché non tutti i paesi europei lo fanno, non tutti i governi europei lo fanno, aiuta, sebbene con numeri limitatissimi, a uscire alcuni studenti e alcune famiglie, oltre che malati, da Gaza e venire in Italia. Non è stata una cosa facile, ci ho messo più di un anno a farla uscire, ed è stato solo perché ho incontrato, dopo tantissime telefonate, il vice rettore dell'Università di Pisa, Giovanni Gronchi, che ha detto: senti, io ho una borsa di studio per una persona, se vuoi la dividiamo a metà, ma tu ti devi fare carico di trovare gli altri soldi, perché sennò non bastano, non sono sufficienti. Ed è per questo che abbiamo aperto una campagna che è ancora attiva, perché sono 2 anni, abbiamo soldi sufficienti per farla stare all'università 1 anno, adesso avremo bisogno del secondo anno, perché lei potesse non soltanto avere abbastanza soldi per farla venire in Italia, ma anche per studiare a Pisa, studiare, tra l'altro una cosa secondo me meravigliosa, che è la politica per la pace, che è, come dire,
0: la facoltà in cui lei
3: Facoltà, ce ne sono 2 in Italia, una a Pisa, una all'Università del Vaticano, politiche per la pace, per vedere come uscire dai conflitti, come trovare delle soluzioni, che io trovo che sia una cosa meravigliosa, insomma.
0: Federica, tu ci hai detto, poi torno da Angie, ma su questo mi vorrei un attimo soffermare, che non si vuole che i palestinesi lascino Gaza.
3: Allora, i palestinesi si trovano tra 2 fuochi, da una parte c'è Israele che non li fa uscire liberamente, o meglio, li fa uscire soltanto se alcuni di loro firmano la promessa di non tornare mai più, cioè di lasciare per sempre Gaza, di non portarsi nessuno dietro e di non tornare mai più indietro, che nessuno di loro, come abbiamo sentito anche da Angie, vuole farlo. E poi dall'altra parte ci sono gli amici, cioè la Giordania, la quale è un paese amico ma non vuole svuotare Gaza, vuole che rimanga, perché altrimenti finisce Gaza e finisce la Palestina, e quindi anche lei fa uscire i palestinesi con il contagocce. Questo è il motivo per cui tante volte, anche per chi ha buona volontà e vuol far cercare di uscire, di far uscire chi ne ha bisogno da Gaza, non riesce, perché ci deve essere il doppio assenso israeliano, giordano, oltre che poi tutte le pratiche del governo che se ne fa carico.
0: Angie, quanto è stato appunto difficile per te uscire da Gaza materialmente in quella giornata che hai trascorso per arrivare qui in Italia? E che cosa significa adesso risvegliarsi nel nostro paese, perché è pochissimo che tu sei qui?
2: Quando ho lasciato Gaza con un pullman e affrontavamo l'occupazione israeliana, abbiamo dovuto superare 3 checkpoint. E siamo arrivati in Giordania con questo pullman. E quando abbiamo superato, abbiamo compiuto questa distanza, questo tragitto, lungo questo cammino, ho visto che Rafah, al sud di Gaza, e l'occupazione israeliana in realtà aveva occupato anche Rafah. Mi sono resa conto che l'occupazione israeliana aveva praticamente eliminato tutti i ribelli a Gaza. In quel momento mi sono messa a piangere, sono crollata perché c'è l'occupazione israeliana che ha occupato la mia terra, la mia patria, e quando loro controllano, io invece voglio viaggiare, voglio spostarmi, voglio muovermi. E quando sono arrivata in Giordania ho capito il significato della libertà. Nessun bombardamento, nessun aereo in cielo che ti buttava una bomba un secondo dopo l'altro. E quando sono arrivata in Italia ho trovato tante persone amiche e che mi hanno proposto di aiutarmi. L'Università di Pisa poi mi ha offerto la borsa di studio. E questa per me è un'opportunità. Io studierò le possibilità per la pace, perché voglio capire come le comunità possono cambiare, possono evolversi dalla guerra alla ripresa. E lo studio sulla pace è importantissimo per tutti coloro che vivono in Palestina in generale, soprattutto Gaza. Perché a Gaza noi, quando vogliamo fare una battuta e scherziamo, diciamo che noi siamo laureati in guerra, abbiamo un dottorato in guerra, abbiamo vissuto 7 guerre a Gaza. Ci scherziamo, però è la realtà, è una cosa molto triste per chiunque vive a Gaza.
0: Qual è il tuo sogno adesso, Angie? Il tuo sogno per te, il tuo sogno per Gaza?
1: If you want ask me about what
2: se
1: I
2: mi vuole
1: want,
2: chiedere
1: to need now,
2: ciò di cui ho bisogno adesso, io personalmente e tutti coloro che vivono a Gaza, è soltanto il cessate il fuoco, fermate la guerra, solo questo. Perché noi vediamo che ogni secondo, ogni giorno vengono ammazzate delle persone. Serve soltanto il cessate il fuoco, fermiamo la guerra. Dopodiché serve un futuro migliore, magari con l'istruzione, perché l'istruzione si è fermata, si è interrotta da 3 anni, quindi la generazione attuale praticamente è vuota perché non c'è istruzione, non c'è apprendimento. E i bambini A che cosa pensano? Pensano soltanto a trovare acqua, a trovare da mangiare, insomma. Niente istruzione, nessun ospedale. Se uno ha una qualsiasi malattia, un qualsiasi disagio fisico e sanitario, non c'è un ospedale, perché Israele controlla tutto. Tutto quello che succede a Gaza. Il mio sogno, io ho visto la mia famiglia e tutti quelli che vivono a Gaza. E io vorrei che stiano bene. Vorrei, ripeto, il cessate il fuoco, perché chi vive a Gaza è stanco.
0: Angie, io ti ringrazio, grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Federica, velocissimamente vorrei ricordare la campagna dell'Espresso che state continuando a portare avanti per Angie, ma vorrei allargare, non è soltanto la sua storia, dalla sua storia parte anche la necessità, con quella raccolta fondi, di sostenere i suoi studi anche per i prossimi anni e quindi consentire magari anche alla sua famiglia che ha lasciato a Gaza, come ci ha raccontato, di raggiungerla al più presto. In questo momento, Angie, la ospita tua madre, quindi a proposito di quello che stai facendo per lei.
3: Sì, no, in questo momento è una fase iniziale. Angie è qui da meno di 2 settimane in Italia ed è diventata, come dire, parte di una serie di persone che fanno molto per lei, perché nel donare, mi sono resa anche conto, nell'organizzare questa raccolta fondi, c'è tanta gente che ha voglia di fare, che può fare, che vuole fare, se c'è il modo di farlo. Se volete donare ancora, io faccio un appello, per favore fatelo. Il mio obiettivo è trasparente: attraverso GoFundMe vorremmo arrivare a quei 7.000 euro l'anno di cui Angie ha bisogno. Se si va oltre, andranno per qualcun altro, perché è una goccia, ma il mare è composto di gocce, quindi una goccia alla volta noi ci proviamo.
0: Federica, grazie anche a te, grazie all'Espresso, anche a te, insomma, per la storia che ci avete raccontato e che continueremo e speriamo di poterla scrivere in qualche modo insieme a voi. Allora, subito la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli, ci rivediamo dopo.

Buongiorno, scelte radicali è il titolo dell'edicola internazionale di oggi. I governanti europei di fronte ad un'equazione quasi impossibile, proteste di piazza contro il caro vita, conti pubblici traballanti, welfare da tagliare. A Liverpool Andy Burnham declina la ricetta del New Labour. Sondaggio negli Stati Uniti, gli americani chiedono scelte populiste, un tempo ben lontane dal mainstream politico, scrive oggi il Wall Street Journal. Ma iniziamo a sfogliare i quotidiani dall'edizione di Le Monde, la Francia, dunque con il titolo che dice il debito francese mai così alto dal 1946, 3.595 miliardi di euro a fine giugno, significa il 119% del PIL, secondo le ultime proiezioni del governo continuerà a crescere, toccherà il 121,7% del PIL nel 2027. La Francia si indebita a tassi crescenti e alcuni temono di conseguenza lo scoppio di una crisi del debito, scrive Le Monde. Intanto a centropagina la foto ci rimanda alla protesta dei dipendenti pubblici ieri in tutta la Francia, l'avevamo anticipata con i quotidiani, a questo si riferiscono le immagini. Invito delle maggiori sigle sindacali a protestare contro il blocco degli aumenti salariali, dice Le Monde, nel settore pubblico, annunciato all'inizio di settembre dal primo ministro Sébastien Lecornu. Mobilitazione che arriva due giorni prima della presentazione del progetto di legge di bilancio per il 2027 in un clima politico sempre più teso. Gli insegnanti denunciano, leggiamo su Le Monde, il calo del loro potere d'acquisto a partire dagli anni Ottanta. Protestano e si uniscono alla mobilitazione i vigili del fuoco dopo un'estate torrida che sostengono ha messo in luce l'inadeguatezza delle loro risorse. Arriviamo sulle Parisienne, la cura, uno dei candidati alle presidenziali, Edouard Philippe, bisognerà lavorare fino a 65 anni, si parla di età pensionabile. Ecco il piano per le pensioni di Edouard Philippe, prevede il rinvio dell'età pensionabile e l'estensione dei periodi contributivi che passerebbero da 42 a 45 anni. Le Figaro, debito e crescita, la Francia è l'anello debole d'Europa. Ieri ha contratto prestiti a 10 anni a un tasso del 4,8%, non si vedevano questi livelli dalla crisi del 2008. A Bruxelles, come nelle capitali europee, esperti politici deplorano l'incapacità dei governi di porre rimedio alla situazione, scrive Le Figaro. A meno di 7 mesi dal primo turno delle presidenziali ci si interroga nelle cancellerie europee sull'esito del voto dei francesi. Non si può più escludere a priori lo scenario di una grave crisi finanziaria che avrebbe serie ripercussioni sull'intera eurozona. A centropagina sul quotidiano ancora le immagini degli incidenti scoppiati per la protesta degli studenti. La strategia della France Insoumise, la sinistra radicale che non piace alle Figaro, per sfruttare il movimento studentesco delle superiori. Incitati dal partito di Jean-Luc Mélenchon, gli studenti dei licei ieri hanno continuato i loro blocchi, 416 le scuole paralizzate, decine i fermi di polizia. In Spagna, l'Avanguardia, il governo metterà alla prova la sua maggioranza con due decreti in materia di alloggio.

oggi il testo che blocca gli sfratti fino al 2030, limita l'acquisto di appartamenti da parte dei fondi speculativi, ha più probabilità di passare rispetto a quello sul rinnovo automatico dei contratti di locazione, dice l'Avanguardia. Intanto il detonatore, Marie Carmen accetta l'accordo per rientrare nel suo appartamento, quell'anziana che era stata sfrattata, che aveva generato la protesta poi di piazza. È il País. Il governo vieta gli sfratti fino al 2030, proroga i contratti di locazione. Ai fondi avvoltoio sarà vietato l'acquisto di immobili fino al 2028. I popolari annunciano la loro opposizione. La protesta continua nel cuore di Madrid. È il mondo. Sanchez accontenta la piazza e punisce i piccoli proprietari. Ecco cosa non piace al quotidiano conservatore spagnolo. Approva due decreti. Il presidente del governo impone una votazione al congresso questo venerdì per cogliere, dice, questa opportunità unica. I decreti non convincono i manifestanti di Puerta del Sol. La protesta non è finita. La Moncloa ammette in privato, la Moncloa Palazzo Chigi spagnolo, che non è possibile risolvere la questione a breve termine. Ci vorrebbe, e siamo al quotidiano belga Le Soir, che nell'editoriale parla di un nuovo prestito per rilanciare l'Europa, ci vorrebbe quello che Tremonti a suo tempo aveva definito l'Eurobond, l'idea di un nuovo prestito comune, una strategia di vera sovranità europea. L'Unione Europea ha un disperato bisogno di un progetto ambizioso, unificante, per finanziare tutti i 27 Paesi membri. La Francia preme per questo prestito, la Germania è totalmente contraria, gli altri si dividono. La ricetta laburista, dicevamo, a Liverpool, il discorso di Andy Burnham, il Daily Mail, il triplo shock di Burnham, discorso più di sinistra pronunciato da un primo ministro dagli anni 70. Burnham elimina il triplo meccanismo di indicizzazione delle pensioni statali per finanziare il servizio sanitario nazionale, ma potrebbe essere necessario trovare altri miliardi di sterline. Il Financial Times, Burnham espone la sua visione che comprende l'Europa, l'assistenza sociale, la riforma elettorale. Non ha ancora rassicurato le imprese però su cosa intende fare per l'imprenditorialità, dice il quotidiano della City. L'Express, una vergogna da lacrime per il nostro paese. Sì, perché Burnham, ricordando il padre che non l'ha visto arrivare al numero 10 di Downing Street, padre operaio, si è commosso. Una vergogna da lacrime per il nostro paese. Un Andy Burnham in lacrime tradisce i pensionati, elimina il meccanismo di indicizzazione a partire dal 2030, tradisce la Brexit, ecco le responsabilità, proponendo legami più stretti con l'Unione Europea. Il Telegraph, triplo lucchetto eliminato dal 2030, la chiesa laburista alla ricerca di un'anima, ma il pastore Andy è davvero il salvatore della patria? E per il Telegraph la risposta evidentemente è no. Il Guardian, oggi mettiamo una pietra sopra un decennio di divisioni. Burnham sfrutta il suo discorso alla conferenza laburista per sostenere politiche progressiste. Il sistema di indicizzazione tripla per le pensioni sarà abolito, bisogna ricostruire il servizio sanitario nazionale e anche i legami con l'Unione Europea. Politiche radicali, dicevamo. E allora, eccoci sul Wall Street Journal. Gli americani si avvicinano al populismo man mano che il costo della vita aumenta. Ecco, sondaggio, le 10 politiche che godono del maggior sostegno bipartisan, sia degli elettori democratici che tra quelli repubblicani. Chiedere, ad esempio, alle compagnie di assicurazione sanitaria di coprire i servizi e i farmaci prescritti dai medici, fissare un tetto massimo ai prezzi dei farmaci. L'indagine, dice il Wall Street Journal, suggerisce che in un momento in cui gli americani hanno una visione negativa, sia dei democratici sia dei repubblicani, c'è una coalizione che va oltre le appartenenze di partito. E un sondaggista democratico, Ivan Smith, dice: gli elettori non sono interessati a prendere in considerazione soluzioni tradizionali perché si sono rivelate fin qui per loro una delusione. È tutto per l'edicola internazionale.

Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi mercoledì 30 settembre le immagini dal satellite ci mostrano la persistenza di ampie schiarite e tempo in prevalenza soleggiato su gran parte della

0: penisola. Solo un moderato aumento della nuvolosità è presente al nord, con addensamenti più consistenti a ridosso dell'arco alpino e delle zone di confine. Nell'immagine successiva vediamo una ventilazione in genere debole di direzione variabile sulle regioni centrali e settentrionali, venti deboli o locali rinforzi dai quadranti orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari poco mossi al centro-nord, generalmente poco mossi o mossi al sud, in particolare il canale di Sicilia e Ionio. Vediamo ora le previsioni per oggi. Una giornata con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali e su quelle adriatiche. Progressivo aumento della nuvolosità al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure. Isolati piovaschi possibili anche sui rilievi alpini lombardi. Qualche pioggia al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia. Infine, le temperature. Senza grandi variazioni, le massime con valori compresi tra 22 e 26 gradi su gran parte della pianura padana e delle regioni centrali, punte fino a 28 gradi nelle zone interne della Campania e della Sardegna, senza variazioni particolari invece le minime. È tutto con le previsioni di Meteo24, grazie per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: E grazie come sempre a Gabriella Capizzi. Dunque, Mattina 24 torna domani, lo sapete, 5.55, ci vediamo puntuali, ci diamo il buongiorno e tutta la nostra informazione che riprende subito con Paolo Cappelli. Grazie sempre alla regia di Maurizio Moroni anche stamattina. A voi una buona giornata.

0: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori di Oscalin abbiamo creato Total Care, con attivi esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Oscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
1: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
2: Tenamen, mantieni il controllo.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
4: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

Dopo il tetto al prezzo dei carburanti, al quale hanno aderito anche IP e Q8, Eni sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono, le nostre offerte sono già più basse. L'Italia, parte civile nel processo Regeni, dice Giorgia Meloni da Praga, interrompere i canali con l'Egitto non aiuterebbe, ma sulle parole di Tajani restano le critiche delle opposizioni, venga in aula. Bombardamento russo sulla regione di Kiev, a Vyshgorod il corpo di un bambino estratto dalle macerie, sempre più civili vittime di guerre interminabili. Donald Trump cambia nome all'intelligenza artificiale in superintelligenza e garantisce le big tech hanno firmato un impegno, si autoregoleranno sulla sicurezza. Garlasco, test del DNA sulla bici di Stasi, positivo, poi negativo al controesame ma non comunicato, procedure non rispettate, interrogato l'ex generale Garofano, ripete, non ricordo. A Cuba mi sono sentito male per un edema cerebrale dovuto ad un tumore male asportato, spero che le cure funzionino, dice Alessandro Di Battista. Buongiorno da Rai News 24. La guerra entra nelle bollette.

0: Rete Arera comunica che nei prossimi 3 mesi l'elettricità costerà il 37% in più per i clienti vulnerabili. Eni, oltre alla benzina, lancia una tariffa scontata del 30% anche per luce e gas. Con Q8 si amplia la platea di distributori che hanno aderito a prezzi calmierati. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
1: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'Arera, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e al prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e EP si aggiunge infatti Kuwait, che accogliendo l'invito del governo dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani, quindi a ridurre i prezzi, e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, ai prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori, che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
0: La situazione al distributore. Andiamo a Napoli in diretta da Francesca Ghidini.
2: Sì, buongiorno. Alle mie spalle vedete un distributore EP che ha aderito all'appello, all'invito del governo. Stamattina però noi abbiamo 2,499 euro la benzina verde, 2,599 euro il diesel. La scusa è, ma è servito, non è self-service. Allora, Federconsumatori, cerchiamo di capire. Qui le persone si stanno rifornendo, magari si aspettavano prezzi sicuramente più contenuti e invece no, abbiamo prezzi ancora elevatissimi e si gioca sulla questione servito self-service.
3: Esatto, purtroppo i prezzi applicati dalle compagnie non influiscono sul servito e quindi questa mattina al risveglio nessuno ha trovato le sperate diminuzioni del costo del carburante, che invece devono essere attuate necessariamente perché la spesa del carburante ha inciso notevolmente sul budget familiare e le famiglie sono state martoriate fino ad ora dall'aumento dei prezzi del carburante.
2: E sono sul piede di guerra anche i commercianti, l'80% delle merci in Italia viaggia su gomma, così come gli autotrasportatori. Non possiamo più farcela, così crolliamo, hanno detto. Linea a voi.
0: E di caro energia, nucleare, rinnovabili, riciclo, Matteo Parlato ha discusso con il ministro Pichetto Fratin, dunque vi rimandiamo all'appuntamento con il faccia a faccia di Rai News 24 questa sera alle 22:30. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella Repubblica Ceca torna sul caso Regeni, dice bisogna fare piena chiarezza, senza però chiudere i canali diplomatici con l'Egitto, non aiuterebbe. Telefonata poi con il principe saudita Bin Salman al Saud, punto sulla situazione anche sulle possibilità di arrivare ad una riapertura nello stretto di Hormuz. Gabriele Martelloni.
4: Il primo commento alla sentenza Regeni arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
5: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo trovando una sponda su bilancio, difesa e immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando

0: L'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario. C'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
1: Vedo che si allarga, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
0: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
2: Abbiamo sentito la Premier, ma intanto resta la polemica accesa dalle dichiarazioni del ministro Tajani sulla vicenda Regeni. Le opposizioni chiedono chiarimenti in aula. Altro tema, la riforma elettorale che arriva ad un passaggio cruciale oggi alla Camera. Sentiamo da Montecitorio, la vedete, Francesca Biagiotti in diretta.
3: Eh sì, buongiorno Paolo, ancora fanno discutere le parole del vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani, che ieri commentando la sentenza che appunto ha condannato alcuni esponenti dei servizi egiziani per le torture a Giulio Regeni, ha detto sono state condannate 3 persone, non è stato condannato l'Egitto. Questo perché, ha spiegato poi Tajani in serata, in questo momento serve prudenza, soprattutto perché ci sono vari fronti aperti proprio con l'Egitto, anche di altre situazioni, di altri nostri connazionali trattenuti nel paese, per cui vanno trattati con la dovuta cautela. Le parole di Tajani però, se dalla maggioranza si ribadisce, stiamo tutti lavorando per arrivare alla verità sulla vicenda di Giulio Regeni, perché sono stati individuati dei torturatori, non le persone che hanno ucciso Giulio, dalle opposizioni sono state considerate parole fuori luogo. La segretaria del PD Schlein ha ribadito, ha perso un'occasione per non parlare il ministro degli esteri, durissimo anche il Movimento 5 Stelle, anche Alleanza Verdi Sinistra, anche Italia Viva, tutti quanti condannano appunto queste parole di Tajani e soprattutto chiedono che Tajani venga in Parlamento a riferire e che poi il nostro governo intervenga dando una scossa ai rapporti con l'Egitto, scossa che non pare voglia essere data. E poi c'è tutta la questione naturalmente del price cap delle aziende, che la maggioranza ribadisce come positivo, per le opposizioni è un'occasione persa perché è arrivato troppo tardi. E poi c'è la legge elettorale, oggi pomeriggio si discute in aula qua alla Camera dei Deputati, occhi puntati, perché lo sappiamo, nella maggioranza si teme che possano esserci dei franchi tiratori che facciano accadere quello che è già accaduto, ovvero che la maggioranza vada sotto sulla questione delle preferenze. Si ribadisce compattezza, lo ha chiesto anche Giorgia Meloni, dalle opposizioni invece si preannuncia una battaglia che sarà una battaglia dura. Vedremo quello che succederà più tardi, Paolo.
2: Della sentenza della Corte d'Assise sul caso Regeni ancora non conosciamo le motivazioni. Gli avvocati degli 007 egiziani si dicono pronti a ricorrere in appello. Stefano Corradino.
4: 3 condanne, 10 anni di carcere ciascuno e un'assoluzione. I 3 militari egiziani sono colpevoli per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto nel gennaio 2016. Questo ha sancito la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Sequestrato e torturato, ma quando è iniziata l'indagine in Italia il reato di tortura ancora non esisteva e l'omicidio non è stato riconosciuto. Per la Corte gli elementi raccolti durante le indagini non sarebbero sufficienti per ricondurlo al maggiore Sharif, per cui la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Ha retto l'impianto accusatorio, ha detto il procuratore capo Lovoi, e per il procuratore aggiunto Colaiocco è una sentenza storica che ha un peso enorme perché la condanna riguarda apparati di sicurezza egiziani. Un processo anche contro il silenzio, l'omertà e la mancanza di collaborazione. Il Cairo non ha mai fornito all'Italia nemmeno i recapiti degli imputati per consegnare loro gli atti. Nessuno dei 4 ha mai partecipato a un'udienza e ci è voluta una pronuncia della Corte Costituzionale per stabilire che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati, perché i reati erano quelli di tortura e gli imputati erano funzionari pubblici di uno Stato. Le motivazioni della sentenza dovranno essere depositate entro 90 giorni. Gli avvocati dei 3007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Se così non fosse, la sentenza diventerà definitiva e partirà un mandato di cattura internazionale.
2: A di martedì Alessandro Di Battista racconta i dettagli della cura, del ricovero sopportato a

0: Cuba, dove dice: mi hanno asportato un tumore, mi devo curare, ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale legato al tumore, hanno azzeccato subito le cure, riducendo l'edema e riuscendo ad operarmi, asportando quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle esclude una sua ricandidatura. Noi con l'associazione Schierarsi, aggiunge, avevamo fatto passi giusti per arrivare all'appuntamento delle elezioni, poi la vita è imponderabile e ora la mia priorità è curarmi. L'inchiesta sulle morti di Pietra Catella, perquisizioni, altre perquisizioni ieri negli studi professionali di Gianni Di Vita, marino e padre delle due vittime per avvelenamento da ricina, è stato accompagnato in questura, ha consegnato una memoria esterna del suo computer. Sentiamo Nicola Tupputi.
1: Sì, dopo la giornata frenetica di ieri con le perquisizioni e i sequestri nei due studi da commercialista di Gianni Di Vita e nella casa in cui abita adesso, oggi nuova giornata di indagini. Potrebbero essere sentiti nuovi testimoni per raccontare forse informazioni sull'ambito professionale di Gianni Di Vita, commercialista, e della moglie Antonella Di Elsi, consulente del lavoro. Sarebbe questo l'indirizzo preso nelle ultime ore dagli inquirenti, quindi si scandagliano i rapporti di lavoro ed eventuali malumori, contrasti. Ieri sequestrati i computer, la memoria esterna del PC e quindi dispositivi informatici utilizzati per lavoro dai Di Vita. Gianni Di Vita è stato 3 volte in questura ieri e la sua presenza ha fatto ipotizzare anche un cambiamento della sua posizione. Indiscrezione questa poi smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Dunque Gianni Di Vita rimane parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato, non è indagato e ai cronisti ha affermato di essere serenissimo e ha chiesto che le indagini proseguano per scoprire la verità sulla morte della moglie e della figlia. Linea allo studio.
0: Il caso Garlasco, ora spero che si assumano le loro responsabilità, dice Alberto Stasi, condannato per il delitto Poggi, dopo la chiusura della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Alessandro Fresilli.
2: Era uno degli indizi decisivi che portarono alla condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Le tracce biologiche trovate sui pedali della sua bicicletta, che erano state attribuite alla giovane, uccisa il 13 agosto 2007, dalle analisi effettuate dagli uomini del RIS di Parma, guidati dal generale Garofano. Ma la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia, arrivata lunedì, apre un nuovo scenario. Oltre a quelle acquisite, ci sono infatti altre 2 contranalisi sugli stessi pedali, effettuate il giorno dopo, che hanno dato esito negativo. Esami mai catalogati.
3: Sono veramente indignata. Un consulente del pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
4: Forse se avessero detto al PM Muscio ci sono questi dati totalmente negativi, avrebbe detto alt, vediamo se dobbiamo fermare Alberto Stasi, perché quel fermo, accompagnato da bastardo assassino, ha segnato un punto di non ritorno.
2: Immediata la reazione del generale Garofano, che assicura la correttezza delle indagini del RIS e respinge ogni accusa. Così come sono convinti dei risultati di allora i familiari di Chiara e il loro consulente. Le analisi erano note, ribadiscono. Intanto si profila il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La procura di Pavia, molto probabilmente, chiederà di processare il nuovo indagato con l'accusa di omicidio. L'impronta di scarpa con suola a pallini, secondo gli inquirenti, sarebbe compatibile con la misura del suo piede. Conclusione a cui non crede la mamma di Sempio, intervistata dal TG3.
5: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
2: Ora la difesa di Sempio avrà circa 20 giorni per consultare e studiare le carte, mentre i legali di Stasi si preparano a chiedere la revisione del processo.
0: La notte scorsa un altro massiccio attacco russo con droni, missili balistici ha investito la regione di Kiev. Un bambino e una donna hanno perso la vita a Vyshgorod, colpite anche nuovamente diverse infrastrutture energetiche. Katia Cerratti.
6: L'ennesima notte di terrore a Kiev rimbalza sui social, scandita dal pianto di un bambino davanti alle macerie di quella che una volta era la sua casa. Le fiamme avvolgono quel che resta. Il dramma più grave si consuma a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale, sotto i resti di un edificio residenziale, sventrato dalla raffica di droni e missili balistici russi, i soccorritori estraggono il corpo senza vita di un bambino. Dalle stesse macerie vengono tratti in salvo dei feriti. Ma la pioggia di fuoco non si ferma. Esplosioni e roghi invadono case, magazzini e attività commerciali della capitale. Intere zone restano al buio con blackout diffusi. Ancora una volta, infatti, le truppe di Mosca prendono di mira le infrastrutture energetiche. Il capo dell'amministrazione regionale di Kiev, Timur Kachenko, riferisce di attacchi anche nel distretto di Bucha e Obukhiv, con grossi danni a abitazioni private e magazzini. Il presidente Zelensky intanto annuncia l'approvazione di nuove operazioni militari a lungo raggio per il mese di ottobre, mentre a Toronto oltre 50 paesi hanno firmato uno storico accordo per coordinare il rimpatrio dei prigionieri e dei bambini ucraini deportati in Russia.
0: In Israele, il paese in campagna elettorale, l'allarme lanciato dal primo ministro Netanyahu di nuovi attacchi terroristici prima del voto viene apertamente deriso dalle opposizioni, mentre in Cisgiordania cresce ancora la violenza dei coloni. Sentiamo in diretta l'inviata Marina Lalovic.
7: E sì, dunque il premier israeliano Netanyahu ieri sera aveva convocato la riunione del gabinetto di sicurezza a seguito di quello che sono state le sue dichiarazioni, un'imminente minaccia, un imminente attacco dei nemici verso Israele in vista alle elezioni del 27 di ottobre. Ha incontrato ieri sera anche il capo dell'opposizione israeliana Yair Lapid, che ha subito però smorzato i toni dicendo che non c'è motivo di gettare la popolazione israeliana nel panico, e poi ha detto nessuno deve trovare le scuse per ostacolare una tornata elettorale, quella del 27 di ottobre, che si terrà. Netanyahu ha anche intentato una causa per diffamazione contro Haaretz. Ricordiamo il giornale israeliano che qualche settimana fa ha avviato questa inchiesta secondo la quale il premier israeliano è stato avvertito dell'imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre, citando le fonti emiratine. E come dicevi, non si placa anche la indignazione, questa volta anche degli Stati Uniti, quanto appunto riporta Axios, il portale autorevole statunitense, rispetto alle violenze a Jalud, il villaggio in Cisgiordania, dove ieri oltre 100 coloni hanno attaccato anche l'esercito israeliano che cercava di scortare una famiglia di palestinesi che è stata cacciata via dalle proprie case a luglio, proprio a causa delle violenze. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: A Mattina 24 la storia di Angie, una ragazza palestinese che ha lasciato da poco Gaza. Per lei una raccolta fondi promossa dall'Espresso per aiutarla negli studi in Italia. La sua testimonianza nell'intervista di Adele Grossi.
8: Se mi vuole chiedere ciò di cui ho bisogno adesso, io personalmente e tutti coloro che vivono a Gaza, è soltanto il cessate il fuoco, fermate la guerra, solo questo. Perché noi vediamo che ogni secondo, ogni giorno vengono ammazzate delle persone. Serve soltanto il cessate il fuoco, fermiamo la guerra. Dopodiché serve un futuro migliore, magari con l'istruzione, perché l'istruzione si è fermata, si è interrotta da 3 anni, quindi la generazione attuale praticamente è vuota perché non c'è istruzione, non c'è apprendimento, e i bambini a che cosa pensano? Pensano soltanto a trovare acqua, a trovare da mangiare, insomma. Niente istruzione, nessun ospedale. Se uno ha una qualsiasi malattia, un qualsiasi disagio fisico e sanitario, non c'è un ospedale perché Israele controlla tutto.
0: Israele continua ancora a colpire il sud del Libano, ci sono anche due soldati libanesi feriti nelle operazioni condotte dai militari israeliani. Nel sud del paese ritroviamo l'inviato Nell'Orega in diretta.
9: Sì, buona giornata da Nakura, siamo nella sede del quartiere.

0: parte sua non dia le armi così come ha imposto il governo. E noi proprio su questo argomento abbiamo sentito il comandante dei caschi blu UNIFIL, il generale Abagnara, che ci ha risposto così. Lo ascoltiamo poi lì nel microfono. Possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
1: Sicuramente un aspetto cruciale è quello di poter garantire il disarmo da parte degli Hezbollah, è una delle condizioni fondamentali da parte delle truppe, delle truppe libanesi di poter dispiegarsi qui nel sud, e allo stesso tempo bisogna comunque creare le condizioni affinché le truppe israeliane possano lasciare il territorio libanese. A mio parere, comunque sia, una soluzione politica risulta necessaria. Un cessate il fuoco che possa garantire stabilità risulta oltremodo importante. E allo stesso tempo ci sarà sicuramente qualsiasi tipo di attività sul terreno deve essere volta comunque sia a garantire simultaneamente il ritiro da parte delle truppe israeliane e soprattutto l'acquisizione da parte delle forze armate libanesi del controllo del territorio.
2: Negli Stati Uniti Donald Trump a pranzo con i massimi dirigenti dell'high tech americano ribattezza l'intelligenza artificiale, propone una commissione di controllo con 10 esperti. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale.
4: It's bigger than the industrial revolution.
3: Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
2: È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24. Gli aggiornamenti sul traffico ora, Alessandra Canale, Rai Mobilità e poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, mercoledì 30 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative. Possibili disagi oggi legati a una serie di scioperi che interessano il settore dei trasporti in diversi aeroporti per il trasporto aereo, oltre a uno sciopero del trasporto pubblico locale a Bolzano. E in questo momento vi comunico che sulla statale 106 Ionica c'è una manifestazione di protesta e il traffico è bloccato in prossimità dello svincolo di Soverato Marina. Vediamo invece come si presenta la viabilità in area milanese. In A4 vedete lunghe code alla barriera di Milano Est. Andiamo in area fiorentina, qui sulla Firenze Mare, lunghe code verso l'Autosole. E rimaniamo in area toscana perché è avvenuto un incidente con 8 km di code che si registrano sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Ginestra Fiorentina verso Firenze. E code sempre per questo incidente anche a Montelupo Fiorentino. E sulla 10 Genova Ventimiglia questa mattina troviamo code per 2 km tra Finale Ligure e Spotorno e un incidente a Albisola Superiore sulla via Aurelia. E raggiungiamo la 13, la Bologna-Padova, perché anche qui è avvenuto un incidente con 2 auto coinvolte e al momento ci sono 3 km di code tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. E incidenti interessa anche la tangenziale di Napoli, in questo incidente sta sviluppando delle code a partire da Pozzuoli fino alla barriera di Napoli Ovest verso Capodichino. Mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.

0: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, è solo una carezza, ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, sono le 8.30 e quest'oggi con noi a leggere e commentare i quotidiani c'è Pietro De Leo. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno, grazie.
0: Varie e ampie le aperture sui quotidiani, tanti temi, scelte diverse per ciascuna testata. Io Pietro parto con te esattamente come sono partito alle 7, quindi con la prima pagina del Corriere della Sera, Regeni, scontro sull'Egitto, illegali degli 007 pronti al ricorso, c'è il rischio che il reato non è più omicidio ma soltanto rapimento, perché a 10 anni questi tre 007 egiziani sono stati condannati per il rapimento di Giulio Regeni. Questo significa che ha un termine, tra virgolette, la possibilità di andare a processo, tra un paio d'anni forse un eventuale secondo appello. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, ne ha parlato anche Giorgia Meloni, noi con la famiglia per la verità. Questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera, questo è quello di Repubblica, scontro sull'Egitto, Tajani parla di sentenza limitata per spiegare il senso delle parole di ieri, no? Ieri aveva detto sono state condannate tre persone, non l'Egitto, occorre peraltro attendere che passi in giudicato, dunque secondo e terzo grado di giudizio, e poi bisogna cercare gli assassini, non soltanto coloro i quali hanno rapito il ricercatore friulano. Opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. Primo commento su questo tema, Pietro De Leo.
1: Ma guarda, è abbastanza sconcertante, devo dire, la polemica messa su dall'opposizione, perché per una ragione molto semplice, mancano purtroppo di cultura di governo. Nel senso, l'Egitto è un paese molto complesso, nessuno nel governo ha mai detto, ha mai negato la necessità di giungere a una verità compiuta. Nessuno neanche negli scorsi anni lo ha detto, non solo l'altro ieri o ieri. Il tema è la permanenza o meno delle relazioni con l'Egitto. Ora, chiudere le relazioni, interrompere le relazioni con l'Egitto o comunque porre in essere un gesto perentorio di discontinuità, come chiede l'opposizione, avrebbe degli effetti gravissimi sotto vari punti di vista. Noi sappiamo che c'è ancora, per quanto riguarda una persona in difficoltà, un dossier aperto, che è quello di Nessy Guerra, la giovane mamma che è al centro di un contenzioso molto delicato per la custodia della figlia. Sia la ragazza sia la figlia sono in Egitto, non possono venire in Italia perché c'è questo contenzioso aperto su cui ci sarà un pronunciamento la settimana prossima. La stessa Nessy Guerra ha due condanne, sia in appello, in primo grado che in appello, per adulterio. Di fronte a una circostanza del genere, con governi complicati che non hanno una piena cultura democratica come la nostra, rompere le relazioni può avere degli effetti molto molto negativi su questo dossier ancora aperto. Ricordo, per onore di storia e di cronaca, che mentre la sinistra anche in altre occasioni criticava il governo e l'immobilismo e qui e là, nel frattempo, dal 2022 a oggi, molti cittadini che erano in condizioni di detenzione, cittadini italiani o con doppia cittadinanza, con un lavorio diplomatico, un impegno diplomatico che per forza di cose deve essere con toni contenuti bassi e sotterraneo, sono stati portati a casa. Ricordiamo per esempio il caso della nostra collega Cecilia Sala, precedentemente dell'altra ragazza Antonella Piperno, che era stata trattenuta in Iran perché era stata prelevata durante le manifestazioni. Ci sono tutti i casi degli italo-venezuelani, c'è il caso dell'italiano Trentini, sempre in Venezuela, riportato a casa. Ecco, la diplomazia e la politica diplomatica devono fare il loro lavoro senza rompere le relazioni. Ora, la sinistra, l'opposizione fa il suo mestiere della polemica, dei tweet, però a un certo punto, di fronte alla complessità di alcuni fenomeni, forse la cultura di governo dovrebbe un po' prevalere.
0: Meloni e il caso Regeni, sono andato a prendere, Pietro, anche il Messaggero. Chiudere con l'Egitto non aiuta verità e giustizia. Io faccio così, Pietro, tanto è il ritorno video, no? Tolgo il nome di Giorgia Meloni e dico che sostanzialmente tutti i presidenti del Consiglio da 10 anni a questa parte hanno più o meno ripetuto un mantra molto simile. Non si sono mai chiuse le relazioni diplomatiche con l'Egitto durante il processo, durante le indagini e ora dopo la sentenza, e ne abbiamo avuti i governi in questi 10 anni di vario colore politico. Soltanto un caso c'è stato e va rilevato: da presidente della Camera interruppe i rapporti con l'Assemblea legislativa egiziana Roberto Fico. Quello è stato l'unico atto, diciamo, istituzionale al netto del lavoro della magistratura. Aggiungo due pezzi al nostro racconto e poi aggiungiamo anche un altro tema: Tajani, Regeni, fino a un certo punto, nella vignetta di Mauro Biani che sa di editoriale, e si riprende una uscita di qualche tempo fa di Antonio Tajani, il diritto internazionale vale fino a un certo punto, e Massimo Adinolfi in quello che io definisco l'editoriale a penna, quelli di Mauro Biani sono a matita come tutte le vignette, lo strano italiano, inizia con questa considerazione: ma se è tutta una patria qui, un'Italia di là, la nazione da quest'altra parte, siamo patrioti italiani, siamo pure ultimamente nazionalisti e sovranisti, queste idee sono diventate centrali nel dibattito politico, e Meloni lo ha rivendicato, no? Dice: grazie all'arrivo di una leader di destra a Palazzo Chigi, ecco, ora se è così, perché tutto questo amor patrio e dignità nazionale non la tiriamo fuori sul caso Regeni, chiedendo all'Egitto di consegnarci le persone che sono state condannate in primo grado, lo ricordiamo, da un nostro tribunale. Poi se i legali, che sono d'ufficio, perché i 3, anzi 4 che erano sul banco degli imputati sono sostanzialmente spariti, se vorranno poi fare ricorso, ovviamente i tempi si andranno ad allungare. E questo era il capitolo 1, Pietro, della nostra rassegna stampa. Il capitolo 2 parte da una constatazione, secolo XIX, il prezzo delle guerre. Nelle bollette di autunno la luce aumenta del 37%. Questo è quello che ci consegna ARERA, che segnala rincari di 236 euro per i vulnerabili, e poi c'è questa annotazione: sconti di Eni, Enel e A2A. Questo è il secolo XIX, dicevo. Questa è l'apertura invece di Italy Post. Eni, Enel, A2A è sfida sui prezzi. Il risultato qual è? O meglio, cosa sta dietro questi titoli? Vado a prendere anche l'apertura del resto del Carlino. La gara degli sconti, volano spread e prezzi, ma diciamo, il concetto di volare dello spread lo abbiamo conosciuto altre quote, siamo attorno a quota 100, quindi diciamo assolutamente, non dico fisiologico, ma decisamente non allarmante. E in Italia anche le bollette, dopo aver messo il tetto sul carburante, Enel e A2A rilanciano. Ieri da Praga Meloni ha detto: grazie a coloro i quali hanno accolto l'appello del governo. Ad ora siamo a iniziative di singole aziende, di singoli gruppi, non ci sono decreti o misure del governo, ma la dico così, moral suasion, Pietro?
1: Sì, un lavoro politico. Ricorderemo che qualche mese fa e anche qualche settimana fa nel governo c'erano due scuole di pensiero, una espressa dalla Lega, che puntava agli extra profitti, alle tasse sugli extra profitti per le compagnie energetiche, per cercare di fare cassa e aiutare le persone a pagare le bollette, perché il tema, sappiamo, è molto doloroso. L'altra scuola di pensiero invece era quella di Forza Italia, che puntava proprio a questo, cioè a un percorso di accordo, di confronto con le imprese, per cercare di capire come aiutare le persone. Ha prevalso questa seconda linea, cioè quella di riuscire a convincere con la politica, con il contatto, le imprese a porre in essere delle iniziative che possiamo definire di responsabilità sociale. E questo ha richiesto anche un lavoro diplomatico forte, che è stato condotto sia dalla Presidente del Consiglio che dal Ministro degli Esteri, sia su l'Azerbaigian per quanto riguarda l'IP, sia sui paesi del Golfo per quanto riguarda Kuwait, e si è arrivati ad un modello che potrebbe essere anche un modello. Innanzitutto abbiamo visto anche un positivo effetto contagio, perché dai carburanti poi siamo passati al lato delle bollette, ma potrebbe essere anche un modello che altri paesi potrebbero applicare. Mi pare che in questo caso, senza iniziative di muro contro muro, senza iniziative ultimative, si sia arrivati a una collaborazione pubblico-privato che quantomeno un po' di ossigeno lo dà, quantomeno, perché noi sappiamo che l'impatto sulle tasche delle persone di quanto sta accadendo è molto molto più ampio.
0: Infatti colpisce una cosa, capisco che i riferimenti numerici e i numeri valgono, sono la cosa più soggettiva del mondo, non hanno nulla di oggettivo, i numeri, le statistiche, diciamo, vengono utilizzati come fossero oggettivi, però oggi siamo qui a tirare un sospiro di sollievo, qualcuno a festeggiare o qualcun altro a rivendicare per un tetto al carburante a 1,99 e al gasolio a 2,19, no? Ce l'avessero detto a gennaio dello scorso anno, cioè prima dell'inizio della guerra in Iran, avremmo detto che era un incubo. Oggi siamo lì a tirare un sospiro di sollievo, e più o meno lo stesso vale per le bollette, perché hanno avuto questa fiammata improvvisa causa guerra, e vedete Axios che dice che c'è uno stallo nei negoziati e che Trump potrebbe riprendere le ostilità dopo le elezioni di midterm. Questo sottotetto più ampio riguarda, come si diceva in precedenza, il titolo di Avvenire, sottotetto più ampio, non è mia l'espressione, il carburante da un lato, le bollette dall'altro. Dopo Eni anche P e Kuwait annunciano un prezzo bloccato. Pietro giustamente diceva, potrebbe far scuola in Europa. Total ha provato a fare qualcosa di simile ad Eni, in Francia sono andati meno dietro, mettiamola in questi termini, di quanto sia accaduto in Italia. L'Unione Europea però ci avverte che l'inverno sarà molto duro per i costi di gas e elettricità. Io stamane, Pietro, ho detto che l'avevamo capito anche da Roma, non serviva che si scomodasse Bruxelles. Da Bruxelles ci aspetteremmo risposte più che avvertimenti sui rischi di aumenti che stiamo già toccando. E però, se sto al dibattito, alla dinamica, vado a prendere Libero, dopo la

0: La benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e da A2A, Ale giù pure le bollette. Sai che ho questa sensazione, che più... Bene, è la diplomazia, assolutamente sì, il lavorio diplomatico, penso con all'Azerbaigian e al Kuwait che te avevi già citato, no? E però ieri in quello che è arrivato da De Scalzi, cioè da Eni, sembrava più un promo, quasi un promo pubblicitario. Abbiamo un'ottima tariffa, allora Enel ha subito risposto no, ma noi già ce l'abbiamo più bassa, e A2A ha detto ma figurarsi se noi ci facciamo parlare dietro, anche la nostra è più bassa. Allora ti giro il dubbio col quale, anzi no, la considerazione con la quale inizia il pezzo molto acuto, devo dire, di Carlo Di Foggia per il Fatto Quotidiano. Enil, fuori tutto dopo i carburanti, vi scontiamo 30% luce e gas. Non era facile trasformare la crisi energetica nel terreno di una guerra di marketing. Ora, magari è sopra le righe, e però io un pochino questa sensazione ce l'ho avuta di pubblicità comparativa, ecco.
1: Ma guarda, sono le leggi del mercato, nel senso
0: dici
1: che...
0: del capitalismo, che vuoi fare?
1: Ma comunque le imprese fanno pur sempre le imprese, sono in concorrenza tra loro, quindi mi pare anche fisiologico che sia così. Poi sta al consumatore valutare, capire, però ora mi pare che un passo sul rapporto tra politica e economia in direzione di un alleviamento dei problemi sociali sia stato mosso. Poi che le aziende, le imprese seguano le loro logiche, sinceramente io non ci vedo nulla di male né un ambito in cui fare morale. Io volevo aggiungere una piccola cosa rispetto a un tema molto importante che citavi prima, cioè quello dello spread che è leggermente salito. Osservavi che ancora siamo a livelli bassi. C'è un tema che il rendimento dei titoli riguarda un po' tutti nel mondo. Se noi consideriamo che l'America, da questo punto di vista, gli Stati Uniti, anche per scelte diciamo molto disinvolte in politica estera del presidente Trump, stanno conoscendo dei livelli di rendimento molto alti, tant'è che i cinesi e i giapponesi nelle ultime settimane si sono ritirati dagli investimenti nel debito pubblico americano, proprio perché c'è un piccolo dubbio sulla sostenibilità e sulla solvibilità del paese. Lo stesso ha avuto dei problemi analoghi la Francia. Quindi noi siamo stati molto generosamente sotto quota 100 sullo spread, ora l'abbiamo raggiunta, però l'Italia, anche sul riconoscimento delle stesse agenzie di rating, è in una fase di grande equilibrio e di grande sostenibilità del debito.
0: Te la rubo, quella scelta è abbastanza disinvolta in politica estera di Donald Trump.
1: Poi sono stato diplomatico,
0: esatto, no, riconoscerò il tuo copyright, però diciamo ci può tornare buono. Volano i rendimenti, spread a 100, il Sole 24 Ore apre proprio sul tema che analizzava Pietro De Leo poco fa, i tassi trentennali dei treasury americani al 5,60%, no? I titoli americani, le vendite investono anche i BTP decennali che salgono al 4,62%. Dicevi, le misure per andare incontro alle sofferenze sociali, al disagio sociale di una crisi che passa evidentemente per l'energia, per il carburante, che tocca tutti i paesi europei, ovviamente in misura differente. Io lo so che vengo a provocarti, Pietro, perché tu scrivi esattamente di questo oggi sul Tempo, ovviamente con una lettura vagamente diversa da quella del manifesto, che titola La giusta casa. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, l'opzione Marie Carmen, no? Che è questa anziana signora che è stata sfrattata dalla sua abitazione, è arrivato un decreto da parte del governo spagnolo per intervenire su questo caso e più in generale sugli sfratti che sono stati sostanzialmente congelati. Il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida, non smobilita, anzi si allarga a Madrid e ad altre città, una sorta di ritorno degli indignados di qualche anno addietro, una lotta che può fare da apripista in Europa. Detto Pietro, bravo ad apprendere il tuo articolo, che ragionamento, misure da campagna elettorale vale per tutti, l'anno prossimo si vota anche in Spagna, ci mancherebbe. Dopodiché è una postura socialista, Sanchez e questa misura sta nell'alveo di una politica di governo di sinistra. Sanchez contro affitti e proprietà, il premier spagnolo annuncia il blocco degli sfratti fino al 2030, esulta anche la sinistra italiana, il diritto all'abitare viene prima della rendita e anche l'idea di limitare gli acquisti dei fondi di investimento definiti avvoltoi, anche l'argomento dei B&B nelle grandi città, perché ovviamente riduce spazi per gli altri alloggi. Do atto a Pietro e Leo rispetto ad altri colleghi che non parli di misura da Unione Sovietica, e questo già è tanto, e però non è anche questa una risposta ai bisogni sociali di un paese che comunque ha una situazione economica migliore della nostra per crescita e costo dell'energia, e però sicuramente non florida come tutta Europa?
1: No, ma sono molto netto su questo, per un motivo. Allora, io nel pezzo sottolineo che ovviamente, siccome gli sfratti si rivolgono, il blocco sfratti riguarda i vulnerabili, c'è questo criterio, io nel pezzo ne parlo. Ovviamente i vulnerabili vanno aiutati, certamente sì, però il prezzo di questo non lo può pagare il privato. Perché che cosa succede? Perché se tu, e questo è il nodo, che è il nodo anche culturale che rivendica la sinistra, far pagare al privato, far pagare con le limitazioni dell'esercizio della proprietà privata il tema dei vulnerabili. Perché che cosa succede? Succede che se tu metti questi vincoli, queste privazioni dell'esercizio della proprietà privata, molte meno persone che potrebbero o possono farlo metteranno a disposizione del mercato e degli affitti la loro casa. Quindi potremmo avere una crisi abitativa addirittura superiore a quella di oggi, e poi si sfalza il mercato, perché più vincoli metti alla persona, al proprietario di un immobile di poter mettere a reddito, più il mercato ne rimane sfalsato. C'è un tema vero, il tema casa è un tema vero, che dal Partito Socialista Europeo, ricordiamo l'assurdo regolamento di Jorgensen, che vuole mettere addirittura dei vincoli per gli affitti brevi in zone particolarmente problematiche dal punto di vista abitativo, fino alle sinistre nazionali di singoli paesi, è un tema molto sentito. Quello che sconcerta è che va tutto nella stessa direzione, cioè limitare l'esercizio della proprietà privata. Noi vediamo che ci sono delle giunte di sinistra anche in Italia che hanno provato a fare una cosa molto semplice: mappare gli immobili sfitti per poi mettere, eventualmente ideare una tassa a carico una tassa maggiorata a carico dei proprietari, o addirittura c'è chi ne chiede la requisizione per metterle a disposizione dell'alloggio di chi è in povertà abitativa. Non è questa la strada. La casa, che è frutto dei sacrifici, degli investimenti, non si deve toccare con una predazione da parte dello Stato, perché sennò appunto l'economia si blocca.
0: Pietro,
1: perché
0: sono andato a prendere anche Repubblica, che è Madrid, sì. Ha vinto Mari Carmen, stop sfratti e misure per la casa. Dopo le proteste, Sanchez vara un decreto sulla crisi abitativa. Aggiungo in coda alla tua riflessione, poi scartiamo, sì, nel senso che aggiungiamo un altro tema, che all'articolo 42 della nostra Costituzione, che è quello che riconosce la proprietà, che è pubblica o privata, si aspetta anche bisogna assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Questo, diciamo, da fare da contorno, cioè lo Stato può anche intervenire e normare sulla proprietà privata e sulla sua funzione sociale da mandato costituzionale.
1: Poi blocchi il mercato così. Poi posso fare una
0: chiosa solo piccolina. La nostra Costituzione, Pietro, non è che...
1: Sì, no, ma tu hai ragione, però con degli interventi dirigisti poi si blocca il mercato, si blocca il mercato immobiliare, si blocca tutto quello che è il contorno delle manutenzioni, e viene meno un motore importante per la nostra economia. Volevo aggiungere una piccolissima chiosa sulla signora Maria Carmen, perché è interessante, questa signora anziana sfrattata da cui è partita tutta la protesta, è stata molto strumentalizzata perché a questa signora era stato offerto un alloggio popolare. Questa signora, che cosa è successo in Spagna? Viveva da circa 70 anni nello stesso appartamento in affitto, arriva un fondo, compra il palazzo, le alzano il canone dell'affitto, lei non se lo più permettere e comincia il contenzioso. La signora è stata offerta un alloggio popolare, lei rifiuta.

0: rifiutato.
1: Ma Pietro, c'ha 86 anni la signora, dopo 70 anni nella stessa casa. Io la capisco che non se ne volesse, che volesse restare a casa sua, affitto o non affitto. Dopodiché aggiungo e chiudo così, guarda, con Osho, tu casa, es mi casa, che è una vignetta, un punto di satira sicuramente molto interessante e che colpisce. La prendo dal Tempo, dal tuo giornale, che apre sulla politica: la sinistra abolisce la Calabria, vince il centrodestra, il voto scompare da TV e giornali. Io, diciamo, non faccio il difensore d'ufficio delle TV e dei giornali, ne abbiamo parlato ovviamente molto a Rai News 24, e però quel voto dice alcune cose, e vado a prendere Libero. Per Vannacci dice che è andato tutto straordinariamente bene, ieri ospite di Porta a Porta, la sua prima Porta a Porta, dice: noi indispensabili per il centrodestra, ma dopo la vittoria la maggioranza gli chiude la porta. È il ragionamento, Pietro, di qui sopra, sui numeri che non hanno nulla d'oggettivo e che tutti li leggono. Ha detto che è contento che ha vinto il centrodestra. Io mi domando perché gli ha candidato uno contro a questo punto. È contento del risultato che hanno fatto i suoi e è contento del fatto che abbia perso la sinistra. Cioè, è contento sempre, Vannacci.
0: È beato lui. facciamoci anche la ricetta della felicità. Guarda, allora io su questa questione della presunta alleanza, costituenda alleanza, ho un'idea molto personale. I parametri sono due: il primo è il programma, il secondo è il linguaggio. Il programma, che compatibilità c'è del programma di Vannacci con il programma di centrodestra? Al momento io ne vedo veramente poche, perché ho letto il programma di Vannacci, e quindi tra la rottura del dialogo con l'Europa per fare degli scarti in avanti sul superamento dei vincoli del patto di stabilità, che farebbe alzare lo spread altro che a 100, a 2000 e con ricadute sui mutui, la messa in discussione della nostra adesione alla NATO e altre cose, io vedo e l'Ucraina, soprattutto il sostegno all'Ucraina, la messa in dubbio del sostegno all'Ucraina, io vedo molti margini di incompatibilità. Il secondo è il linguaggio, perché noi vediamo che le asperità linguistiche di Vannacci, veri e propri attacchi alzo zero, pensiamo ad esempio appena l'altro ieri, due o tre giorni fa, quando ha utilizzato una foto travisata dall'intelligenza artificiale di Matilde Siracusano, che è deputata di Forza Italia, gli attacchi a Forza Italia stessa, a Marina Berlusconi, gli attacchi anche alla Lega, eccetera. Non vedo con queste premesse di linguaggio come sia facile sedersi al tavolo. Poi la politica è l'arte dell'impensabile, però ecco, più che i numeri io guarderei a queste cose, anche perché nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un contesto non facile, non siamo in tempi di pace, la serietà delle sintesi sulle idee da proporre al paese non è una variabile da trascurare, ma è fondamentale in questo momento.
1: Allora aggiungo qua l'intervista a Galeazzo Bignami dal Tempo: legge elettorale, il voto sulle pregiudiziali come se fosse la fiducia, insomma tutti in prima linea, non si deve perdere un voto, Meloni l'ha detto, se si scivola si va a casa. Certa stampa ha nascosto il flop di Vannacci, la dico così, dal punto di vista di Bignami, è la stessa stampa che accusavano di pompare Vannacci, ma va bene, se il testo si ferma si va a casa, e proprio per questo da Fratelli d'Italia è arrivato questo messaggio, e da chi controlla, diciamo, i lavori in Parlamento, e cioè nessuno scherzo, Chigi precetta tutti, vedete di Fratelli d'Italia sui franchi tiratori, la presenza è obbligatoria, questo è il Fatto Quotidiano, la dicitura è cambiata, insomma non è più soltanto necessaria, perché è la partita di fine legislatura che può determinare la chiusura o meno anticipata di questa legislatura italiana. Pietro, grazie per essere stato con noi come sempre.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo, linea che va alla regia per qualche istante, alle 9 il telegiornale.

0: con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Shooting star, moving through the sky like a tiger.

Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
3: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda.
2: Anche quando hai altre priorità.
3: Braun, better by design.
4: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto. Come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.

0: Dopo il tetto al prezzo dei carburanti, al quale hanno aderito anche IP e Q8, Eni sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono, le nostre offerte sono già più basse. L'Italia è parte civile nel processo Regeni, dice Giorgia Meloni da Prada, interrompere i canali con l'Egitto non aiuterebbe, ma sulle parole di Tajani restano le critiche delle opposizioni, venga in aula. Si completa oggi il ritiro totale delle truppe americane dall'Iraq, una missione nata 12 anni fa contro l'ISIS. I soldati statunitensi erano nel paese che fu di Saddam dall'invasione del 2003. Donald Trump cambia nome all'intelligenza artificiale in superintelligenza e garantisce le big tech hanno firmato un impegno, si autoregoleranno sulla sicurezza. Garlasco, test del DNA sulla bici di Stasi positivo, poi negativo al controesame ma non comunicato, procedure non rispettate, interrogato l'ex generale Garofano, ripete, non ricordo. A Cuba mi sono sentito male per un edema cerebrale legato ad un tumore, poi asportato, spero che le cure funzionino, così Alessandro Di Battista parla della sua malattia. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. La guerra entra in bolletta, ARERA ha comunicato che nei prossimi 3 mesi l'elettricità costerà il 37% in più per i clienti delle fasce vulnerabili. Eni, oltre alla benzina, lancia una tariffa scontata del 30% su luce e gas. Con Q8 si amplia la platea di distributori e di compagnie che aderiscono a prezzi calmierati. Simone Lupo Bagnacani.
1: Le bollette dell'elettricità per i clienti vulnerabili nell'ultimo trimestre dell'anno cresceranno del 37%, lo ha annunciato l'ARERA, l'autorità per l'energia che stabilisce i prezzi del mercato tutelato, un balzo enorme che probabilmente sarà seguito da quelli dei contratti sul mercato libero e che conferma l'allarme arrivato da Bruxelles su prezzi molto elevati per l'energia in inverno. E dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene anche su questo fronte. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile sottoscrivere fino al 24 ottobre una nuova tariffa con Plenitude che offre sconto del 30% rispetto all'offerta base e ha il prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto che vale circa 100 euro per la luce e 100 per il gas, in totale 200 all'anno. A Eni risponde l'altra grande partecipata statale dell'energia, Enel, che ricorda come da aprile abbia già lanciato una tariffa per l'energia elettrica dove lo sconto sulla materia prima raggiunge il 50%, 200 euro solo sulla luce, quindi che resta, spiega, la più conveniente sul mercato. Intanto sul fronte dei carburanti si allarga il numero delle compagnie che offrono sconti, a Eni e IP si aggiunge infatti Kuwait che, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre praticherà prezzi calmierati per 30 giorni nei suoi 3.000 distributori. In tutto saranno circa la metà dei benzinai italiani, quindi a ridurre i prezzi, e si vedono già i primi effetti. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese segnala cali, pur di pochi centesimi, i prezzi medi, che però restano alti. Resta anche il tema dei distributori indipendenti, degli autotrasportatori e agricoltori, che si riforniscono nella cosiddetta extra rete, dove non ci sono sconti. I primi lamentano misure anticoncorrenziali, mentre ai secondi minacciano lo sciopero.
0: Cosa sta succedendo in queste ore alla pompa, ai distributori? Napoli, sentiamo Francesca Ghidini.
2: Anche Kuwait si aggiunge alle due compagnie che avevano aderito al price cap, cioè al tetto massimo per il prezzo dei carburanti, dunque Eni, IP e Kuwait. Alle mie spalle c'è un distributore IP che però ha fissato prezzi piuttosto esosi, cioè 2,499 per la benzina verde e 2,599, cioè 2,599 per il diesel. Davide Di Lucio, Federconsumatori, non ci siamo, anche perché in caso di servito, non di self-service, non si applicano quei prezzi più contenuti.
3: Sì, essendo iniziative aziendali, i prezzi contenuti non si applicano al servito e quindi di fatto possiamo dire che è nulla di fatto, sicuramente per il distributore che abbiamo alle nostre spalle, e questo ovviamente incide sul portafoglio delle nostre famiglie che sono state martoriate dal costo del carburante, che è un bene ormai primario per poter recare, diciamo, svolgere le nostre attività quotidiane. Oggi apprendiamo anche dell'iniziativa di Kuwait, che ovviamente ci vede favorevole, perché un primo passo verso calmierare il prezzo della benzina, e sicuramente questo da parte delle compagnie. Fino ad ora invece non, i provvedimenti non sono stati favorevoli affinché diciamo, il prezzo potesse scendere realmente.
2: L'80% delle merci in Italia viaggia su gomma, se cresce il prezzo dei carburanti cresce anche quello delle merci da acquistare e poi da rivendere, dunque crisi per il commercio.
4: È crisi per il commercio perché effettivamente i prezzi delle merci stanno aumentando notevolmente, ma noi non possiamo aumentare i prezzi di vendita in quanto le famiglie già sono vessate da questi prezzi della benzina altissimi e quindi il loro portafoglio si sta svuotando per poter camminare con la macchina. Noi stiamo soffrendo in maniera notevole e chiediamo che ci sia un intervento anche dalla regione affinché le nostre aziende vengano aiutate, perché il periodo è veramente triste, anche perché dobbiamo registrare degli aumenti dei costi dell'energia elettrica che sono quasi proporzionati a quelli della benzina.
2: È tutto, linea a Roma.
0: Grazie Francesca. Diciamo petrolio, ma i mercati poi leggono inflazione, costo del denaro, politiche monetarie. Come si stanno muovendo gli indici di borsa? Milano in diretta, Chiara Rancati.
5: Aspettano oggi proprio un dato sull'inflazione, quello degli Stati Uniti, uscirà alle 14.30 ora europea e gli operatori sperano che dirà qualcosa in più oltre che sulla tendenza dei prezzi, su quello che potrebbe fare a ottobre la Federal Reserve. In questo momento quindi borse europee cautamente positive, Milano a più 0,3%, salgono di qualcosa in più Londra e Francoforte, più cauta Parigi che si muove intorno alla parità. Vanno in ordine sparso, appunto in attesa di questo dato, anche i listini asiatici. Ha chiuso in rialzo di oltre il 2% la borsa di Tokyo, nonostante i dati deludenti sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio in Giappone sono cautamente positive, Hong Kong e le borse della Cina continentale, in rosso invece Seoul. Come dicevamo, osservato speciale il prezzo del petrolio che oggi torna a scendere, siamo per il Brent europeo poco sopra i $103 al barile, sostanzialmente agli stessi livelli di una settimana fa, dopo lo vediamo nel grafico qualche piccolo scossone, e tornano a calare questa mattina anche i rendimenti sui titoli di Stato europei. Scende quello sul BTP decennale sotto il 4,6%, scende soprattutto lo spread tra BTP e Bund tedesco che ripassa sotto la soglia dei 100 punti base. Linea a voi.
0: Caro energia, l'opzione nucleare e ancora le fonti rinnovabili, temi che Matteo Parlato ha affrontato per noi con il ministro Pichetto Fratin. L'appuntamento con il faccia a faccia di Rai News 24 è per le 22:30 di questa sera. Sul caro carburanti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ringraziato il Kuwait per aver accolto l'appello del governo, poi dalla Repubblica Ceca è intervenuta anche sul processo Regeni. Gabriele Martelloni.
6: Il primo commento alla sentenza Regeni arriva da Praga, a margine dell'incontro con Babiš, e chiarisce la posizione del governo sui rapporti con il Cairo, dopo la condanna di 3007 egiziani per il sequestro e le torture nei confronti del ricercatore italiano.
7: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
6: Nell'incontro con l'omologo della Repubblica Ceca, la Premier prepara i lavori del prossimo Consiglio europeo trovando una sponda su bilancio, difesa, immigrazione e questione energia, con la richiesta comune di intervenire sul mercato della CO2 rinviando l'entrata in vigore della riforma dell'ETS. La strategia del governo prosegue su un doppio binario, c'è il pressing su Bruxelles per interventi mirati contro gli aumenti di gas e greggio e c'è la moral suasion rivolta ai distributori di carburanti e gestori dell'elettricità per porre un tetto ai prezzi.
7: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
6: Meloni torna anche sui rapporti con Trump. La relazione con gli Stati Uniti non può essere scalfita dall'attualità, annota, e sente telefonicamente Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, paese che fornisce all'Italia un'importante quota di petrolio raffinato. Al centro del colloquio, riferisce Palazzo Chigi, il lavoro comune per ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
0: Abbiamo sentito le parole della Premier, fanno discutere ancora quelle del Ministro degli Esteri Tajani sulla vicenda Regeni, sulle responsabilità dell'Egitto. Le opposizioni insistono, venga a riferire in aula. Altro tema caldo, la riforma elettorale alla Camera. Sentiamo da Montecitorio in diretta Francesca Biagiotti.
8: Buongiorno di nuovo Paolo. Sì, allora partiamo da queste dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani dopo la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulia Regeni. Tajani che ha ribadito sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Poi si è corretto ribadendo come la posizione del governo italiano sia per la ricerca della verità sull'omicidio di Giulia Regeni, per cui non basta soltanto capire chi ha torturato il giovane ricercatore italiano, ma bisogna capire chi lo ha ucciso, e ha ribadito che la posizione del governo deve essere comunque moderata, nel senso che deve mantenere i rapporti con il paese, visto che ci sono altri dossier aperti di cui si sta interessando la diplomazia senza rulli di tamburi. Questo ha detto il ministro degli esteri. Le sue parole sono state invece condannate dalle opposizioni. Tajani ha perso ancora una volta l'occasione di non parlare, ha detto la leader Dem Elly Schlein. Molto duro anche il Movimento 5 Stelle, che chiede insieme alle altre opposizioni che Tajani riferisca in aula proprio sull'indagine e soprattutto sulla posizione che il governo intende tenere da adesso in avanti, la posizione diplomatica. E poi c'è tutta la questione legge elettorale, lo dicevi, oggi pomeriggio si torna in aula, si torna a discutere e insomma sappiamo che la Presidente del Consiglio ha fatto passare l'ordine di scuderia di esserci tutti presenti in aula per le votazioni. Questa mattina il capogruppo di Fratelli d'Italia qua alla Camera dei Deputati Bignami ha ribadito come tutti devono essere presenti, è una cosa normale, ha detto, e poi ha avvertito in caso di defezioni le urne sono dietro l'angolo. Questo ha ribadito anche nel caso di votazioni come ci saranno sulle pregiudiziali di costituzionalità, non a voto segreto come invece saranno quelle sugli diversi emendamenti. Quindi non deve mancare nemmeno un voto, insomma si vuole evitare quei franchi tiratori che affossarono la maggioranza nel passaggio precedente proprio qua alla Camera dei Deputati. Per le opposizioni questa legge elettorale è una legge sbagliata, opposizioni che si preparano alle elezioni ribadendo di essere pronti, anche se nel campo progressista vanno un po' tirate le file. Oggi pomeriggio tra l'altro ci sarà anche la segreteria del Partito Democratico dopo il weekend nel quale c'è stata l'assemblea dei riformisti del PD. Sappiamo che su questo ci sono varie questioni sul piatto, l'alleanza con Conte, le primarie, Conte che ieri Matteo Renzi ha ribadito se si presentasse alle primarie e vincesse lui sosterremmo anche lui. A più tardi.
0: Torniamo al caso Regeni. Dopo la sentenza di condanna della Corte d'Assise dei 3 agenti egiziani si attende di conoscere le motivazioni, gli avvocati degli 007 si riservano la facoltà di ricorrere in appello. Stefano Corradino.
9: 3 condanne, 10 anni di carcere ciascuno e una assoluzione. I 3 militari egiziani sono colpevoli per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto nel gennaio 2016. Questo ha sancito la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Sequestrato e torturato, ma quando è iniziata l'indagine in Italia il reato di tortura ancora non esisteva e l'omicidio non è stato riconosciuto. Per la Corte gli elementi raccolti durante le indagini non sarebbero sufficienti per ricondurlo al maggiore Sharif, per cui la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Ha retto l'impianto accusatorio, ha detto il procuratore capo Lovoi, e per il procuratore aggiunto Colaiocco è una sentenza storica che ha un peso enorme perché la condanna riguarda apparati di sicurezza egiziani. Un processo anche contro il silenzio, l'omertà e la mancanza di collaborazione. Il Cairo non ha mai fornito all'Italia nemmeno i recapiti degli imputati per consegnare loro gli atti. Nessuno dei 4 ha mai partecipato a un'udienza e ci è voluta una pronuncia della Corte Costituzionale per stabilire che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati, perché i reati erano quelli di tortura e gli imputati erano funzionari pubblici di uno Stato. Le motivazioni della sentenza dovranno essere depositate entro 90 giorni. Gli avvocati dei 3007 condannati si dicono pronti a ricorrere in appello. Se così non fosse, la sentenza diventerà definitiva e partirà un mandato di cattura internazionale.
0: A di martedì da Floris il racconto di un'esperienza difficile della malattia da parte di Alessandro Di Battista a Cuba. Mi hanno asportato un tumore, le sue parole, mi devo curare, ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale legato al tumore, hanno azzeccato subito le cure, riducendo l'edema, sono riusciti a operarmi asportando quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Deve esserci un atteggiamento positivo. L'ex parlamentare 5 Stelle esclude inoltre una sua ricandidatura. Con Noi Schierarsi avevamo fatto i passi giusti per arrivare all'appuntamento delle elezioni, dice poi: la vita è imponderabile, ora la mia priorità è curarmi. L'avvelenamento di Pietra Cattella, sentito tre volte in questura ieri. Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella, di Yelsi e di Sara Di Vita, la moglie e la figlia che hanno perso la vita a dicembre per avvelenamento da ricina, perquisiti due studi del commercialista che ha consegnato spontaneamente agli inquirenti alcuni dispositivi elettronici. Ci si concentra sulla vita professionale dell'uomo, che non è formalmente iscritto nel registro degli indagati. Il caso Garlasco ora. Dopo la chiusura delle indagini, il nuovo filone d'inchiesta su Andrea Sempio, si apre ora la possibilità della revisione del processo per Alberto Stasi. Ad alimentare le sue speranze, i test negativi sul DNA, le tracce rinvenute sul pedale della sua bici, ombre gettate sull'operato allora degli investigatori del RIS. Non ho mai analizzato le tracce genetiche trovate sulla bicicletta, dice il genetista e ufficiale dell'arma Giorgio Portera, ascoltato dai magistrati. In Ucraina altri raid, altri bombardamenti massicci russi con droni e anche missili balistici sulla regione di Kiev, e altre vittime anche a Vyshgorod, vittime spesso molto giovani. Katia Cerratti.
10: L'ennesima notte di terrore a Kiev rimbalza sui social, scandita dal pianto di un bambino davanti alle macerie di quella che una volta era la sua casa. Le fiamme avvolgono quel che resta. Il dramma più grave si consuma a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale, sotto i resti di un edificio residenziale, sventrato dalla raffica di droni e missili balistici russi. I soccorritori estraggono il corpo senza vita di un bambino. Dalle stesse macerie vengono tratti in salvo dei feriti. Ma la pioggia di fuoco non si ferma. Esplosioni e roghi invadono case, magazzini e attività commerciali della capitale. Intere zone restano al buio con blackout diffusi. Ancora una volta, infatti, le truppe di Mosca prendono di mira le infrastrutture energetiche. Il capo dell'amministrazione regionale di Kiev, Timur Tkachenko, riferisce di attacchi anche nel distretto di Bucha e Obukhiv, con grossi danni a abitazioni private e magazzini. Il presidente Zelensky intanto annuncia l'approvazione di nuove operazioni militari a lungo raggio per il mese di ottobre, mentre a Toronto oltre 50 paesi hanno firmato uno storico accordo per coordinare il rimpatrio dei prigionieri e dei bambini ucraini deportati in Russia.
0: In Iraq le forze armate statunitensi dovrebbero completare in giornata il ritiro di tutte le truppe, ponendo così fine alla loro presenza nel paese, durata 12 anni, avviata dall'amministrazione Biden in accordo con Baghdad per contrastare l'ISIS. Quest'anno Washington ha concentrato progressivamente le forze armate nel nord del paese, cominciando poi a trasferirle fuori da Erbil dopo l'inizio della guerra del Golfo con Teheran. A festeggiare quest'uscita dall'Iraq degli americani sono proprio le milizie sciite presenti in gran numero nel paese. In Israele ora ore di incertezza per il destino di 150 passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv, che è costretto a cambiare rotta dopo un messaggio d'emergenza. Cosa sappiamo? Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
11: Eh sì, proprio così, erano proprio le ore di emergenza perché questo volo di Fly Dubai ha emesso un allarme di dirottamento, di sequestro. Invece quello che emerge in questi minuti dai media israeliani è che le cause di questo allarme potrebbe essere una rissa tra i piloti in cabina di pilotaggio. Ricordiamo che questo allarme di dirottamento è stato poi ritirato, l'aereo è atterrato in questi minuti in Arabia Saudita, ha fatto però scattare l'allarme anche facendo decollare due caccia israeliani per scortare questo aereo che ha fatto l'inversione a U e sceso manualmente in Arabia Saudita. È un incidente che per il momento è rientrato per fortuna, però che si aggiunge agli allarmi di emergenza del premier Netanyahu, che adesso anche sta convocando una riunione per la sicurezza con il ministro della difesa Katz. Ieri ha detto che in Israele potrebbe esserci un attacco da parte dei nemici in vista delle prossime elezioni del 27 di ottobre. Una riunione ieri sera anche con il capo dell'opposizione Yair Lapid, che ha fatto smorzare subito i toni dicendo che non ci sono delle prove per questo tipo di allarme e che nessun tipo di mossa del genere può in effetti mettere a rischio una tornata elettorale che ricordiamo davvero rappresenta in qualche maniera anche il referendum sulle sorti politiche di Netanyahu, che in queste ore ha anche avviato una causa di diffamazione anche contro Haaretz e Yediot Ahronot, il giornale Haaretz, che ha avviato proprio un'inchiesta secondo la quale il premier israeliano è stato avvertito prima del 7 ottobre dell'imminente minaccia di Hamas. Per il momento è tutto, ovviamente vi aggiorneremo per quanto concerne questo aereo, però ricordo adesso atterrato in Arabia Saudita, aereo israeliano. È tutto, a te.
0: Grazie Marina. Veniamo alla testimonianza raccolta a Mattina 24, la storia di Angie, una ragazza palestinese che ha lasciato da poco Gaza. Per lei c'è una raccolta fondi promossa dall'Espresso per aiutarla negli studi in Italia. La sua voce raccolta da Adele Grossi.
12: Se mi vuole chiedere ciò di cui ho bisogno adesso,

0: Si è fermata, si è interrotta da 3 anni, quindi la generazione attuale praticamente è vuota perché non c'è istruzione, non c'è apprendimento. E i bambini a che cosa pensano? Pensano soltanto a trovare acqua, a trovare da mangiare, insomma. Niente istruzione, nessun ospedale. Se uno ha una qualsiasi malattia, un qualsiasi disagio fisico e sanitario, non c'è un ospedale perché Israele controlla tutto.
1: Israele che continua le operazioni anche sul sud del Libano. Delle ultime ore, la notizia che a Nabatieh ci sono anche 2 soldati libanesi feriti negli scontri nel sud del paese, l'inviato Nello Rega.
2: Sì, buona giornata da Nakura, siamo nella sede del quartier generale della missione UNIFIL, ricordiamo 8.000 tra uomini e donne di 48 stati, una missione molto importante che però scadrà il prossimo 31 dicembre. Mentre sul terreno proseguono gli scontri, proseguono i raid da parte di Israele che ha bombardato a ripetizione il distretto di Tiro, soprattutto al Mansouri che si trova a pochi chilometri da dove siamo noi e poi Nabatieh e Marjayun. Si teme che Israele possa rimanere a lungo nel sud del Libano e che Hezbollah da parte sua non dia le armi così come ha imposto il governo, e noi proprio su questo argomento abbiamo sentito il comandante dei caschi blu UNIFIL, il generale Abagnara, che ci ha risposto così. Lo ascoltiamo poi lì nel microfono. Possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
3: Sicuramente un aspetto cruciale è quello di poter garantire il disarmo da parte degli Hezbollah, è una delle condizioni fondamentali da parte delle truppe, delle truppe libanesi di poter dispiegarsi qui nel sud, e allo stesso tempo bisogna comunque creare le condizioni affinché le truppe israeliane possano lasciare il territorio libanese. A mio parere, comunque sia, una soluzione politica risulta necessaria. Un cessate il fuoco che possa garantire stabilità risulta oltremodo importante. E allo stesso tempo ci sarà sicuramente qualsiasi tipo di attività sul terreno deve essere volta comunque sia a garantire simultaneamente il ritiro da parte delle truppe israeliane e soprattutto l'acquisizione da parte delle forze armate libanesi del controllo del territorio.
1: Nessun rischio, nessun problema con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che Donald Trump anzi ribattezza dopo un pranzo con i leader delle aziende high-tech americane. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
4: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale.
5: It's bigger.
4: Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
1: Uno dei rischi legati agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è quello delle fake news. Come difendersi dalla disinformazione? Quale ruolo può giocare il servizio pubblico? Temi affrontati dal PRI Italia all'Aquila. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
6: Guardate questo video del 2022. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, chiede ai suoi soldati di arrendersi. È un falso, un deep fake, che avrebbe potuto fare molti danni, ma fu smascherato per tempo. Riconoscere il vero dal falso nei tempi dell'intelligenza artificiale diventa una grande

0: grande sfida epocale. Se ne parla al Pre-Italia dell'Aquila, dove la RAI rilancia il suo impegno contro la disinformazione.
1: Il ruolo del servizio pubblico, soprattutto nel segmento dell'informazione e del giornalismo, si fonda sempre più sul principio della veridicità, della verifica dei fatti, e dell'autorevolezza e della credibilità.
0: Un impegno che passa anche attraverso l'Italian Digital Media Observatory, hub italiano della rete europea nata per studiare e contrastare il disordine informativo anche grazie all'alfabetizzazione mediatica.
2: Provare a spiegare alla gente come ci si informa. Prima accendevi la televisione, ascoltavi, compravi il giornale. Adesso sei un supermarket di informazioni, alcuni sono buone, alcuni sono cattive, devi imparare a distinguerle, anche nelle scuole.
0: In conclusione, anche una precisazione sulle regole del servizio pubblico.
3: Se il giornalismo d'inchiesta si trasforma in un giornalismo di teorema, non è più un valore per la democrazia, ma è un cancro per la democrazia. Allora lo sforzo della RAI nel servizio pubblico è fare in modo che l'approfondimento, l'informazione, la costruzione del nostro immaginario non si definisca attraverso un teorema, ma attraverso la verifica delle fonti, la veridicità, l'indipendenza di chi fa giornalismo e la credibilità.

0: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
1: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.

0: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Da sabato in prima serata, Rai 1.
1: Un sensore esterno scatta e poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Di nuovo buongiorno, cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Anche oggi apriamo con una notizia dell'ultima ora che riguarda un morto sul lavoro dopo i due casi di ieri in Veneto. Nella tarda serata di ieri allo stabilimento Fincantieri che vi facciamo vedere al porto di Ancona c'è stata una fiammata nella parte centrale della struttura, due operai coinvolti, dipendenti di una ditta appaltatrice, uno di loro nelle ultime ore è morto proprio a causa delle gravi ustioni riportate dalla fiammata che lo ha investito. 8 le ore di sciopero proclamate per oggi da CGIL, CISL e UIL. Serve cambiare la cultura della sicurezza considerata troppo spesso esclusivamente un costo aziendale, così scrivono i sindacati. Ovviamente ci collegheremo poi nel corso della mattinata con il porto di Ancona per capire che cosa è accaduto. E andiamo ora a Milano per tornare sul caso di Garlasco, dell'omicidio di Chiara Poggi dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia. Ebbene, la Procura Generale di Milano ancora non ha ricevuto i nuovi atti che riguardano l'inchiesta appena chiusa su Andrea Sempio. Quelle carte arriveranno certamente nei prossimi giorni. Allora noi andiamo in diretta proprio al Tribunale di Milano dove c'è l'inviato della TGR, lo vedete, Simone Gorla. Buongiorno Simone, insomma carte, come dire, pesanti, no? Quelle che stanno emergendo nelle ultime ore.
1: Sì, soprattutto si attendono tra le varie carte della nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio, le consulenze della difesa di Alberto Stasi e poi quelle degli esperti nominati dai PM di Pavia sul tema delle due controanalisi sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi effettuate nel 2007 e che sarebbero poi state fatte sparire, per così dire, dalle vecchie indagini. Carte che, come detto, arriveranno sicuramente nei prossimi giorni. Non bisogna però aspettarsi iniziative, diciamo, affrettate e urgenti qui da parte della Procura Generale di Milano, perché nei giorni scorsi è emersa una certa prudenza. Il concetto espresso, diciamo, dagli uffici giudiziari è che la strada è lunga e tortuosa per arrivare alla revisione di un processo. Certo, però, la difesa di Alberto Stasi potrà decidere autonomamente di andarlo a chiedere alla Corte di Appello di Brescia, ed è quello che probabilmente accadrà. Intanto da lunedì, con la chiusura della nuova indagine su Sempio, gli interrogativi possiamo dire che sono, se possibile, aumentati ancora, proprio per quel DNA che era sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi. Stando alle prime analisi effettuate dal RIS, non c'era invece in quelle effettuate il giorno successivo. Com'è possibile che siano sparite in 24 ore? Cosa è successo? Un errore o qualcosa di diverso? È quello che la Procura di Pavia si sta chiedendo in queste ore. Dai verbali degli interrogatori dei vecchi ufficiali del RIS emersa la loro smentita su ogni ipotesi di, diciamo, complotto ai danni di Stasi, a partire dal stesso generale Garofano che ha detto: non volevamo certo nascondere nulla, quindi secche smentite. Però questo è il tema su cui ci si interroga ora nelle indagini sul delitto di Garlasco. Per il momento da Milano è tutto, lì nello studio.
0: E grazie allora a Simone Gorla, buon lavoro. E ovviamente, insomma, il tema centrale, l'abbiamo sentito, sono queste ombre rispetto all'operato del RIS in quella circostanza. E andiamo allora a un altro giallo, quello di Pietracatella, perché c'è un'apparente accelerazione da parte della Procura. Ieri ci sono state nuove perquisizioni nello studio professionale di Gianni De Vita, che è il padre e marito delle due vittime per avvelenamento da ricina. Ieri è stato in questura tre volte. Ricordiamo che l'uomo non è indagato. Allora andiamo in diretta da Nicola Tupputi. Allora Nicola, che cosa ci si aspetta per la giornata di oggi?
2: Oggi una nuova persona potrebbe essere sentita in questura come testimone. Non sappiamo ancora se è una persona già sentita in passato. Si tratterebbe di un'audizione molto importante dopo i sequestri di ieri di dispositivi informatici e, a quanto ci risulta, di una borsa appartenuta ad Antonella Di Elsi. Sequestri effettuati nel corso delle perquisizioni dell'abitazione attuale di Gianni Di Vita e dei due studi professionali da commercialista, per cui nelle ultime ore le indagini sono indirizzate sempre di più sull'ambito professionale per cercare di capire se c'erano delle tensioni, dei rancori nell'attività lavorativa di Gianni Di Vita, commercialista, e di Antonella Di Elsi, invece consulente del lavoro. Come avete detto da studio, ieri è stata una giornata molto frenetica con 3 ingressi di Di Vita in questura per sottoscrivere degli atti e per portare una memoria esterna per PC e 2 computer. Gianni Di Vita poi ha parlato brevemente con i giornalisti, ha detto di essere sereno e di cercare la verità sulla morte della moglie e della figlia. Smentita un'ipotesi che era circolata per alcune ore riguardo un cambiamento della sua posizione. Nulla di tutto questo, Gianni Di Vita rimane parte offesa nell'inchiesta. Linea allo studio.
0: Grazie a Nicola Tupputi. Dunque, una nuova pista degli investigatori che riguarda l'aspetto professionale. Si attendono ovviamente i risultati del laboratorio di Berlino per capire qual è stato il vettore della ricina che poi ha avvelenato e ucciso le due donne. Ora andiamo a Roma per le indagini sulla strage di Ustica. Lo ricordiamo, era il 27 giugno del 1980-81 le vittime. La Francia 2 giorni fa, a sorpresa, dopo 46 anni, si è detta pronta a collaborare con i magistrati italiani. E oggi, ecco perché ci colleghiamo con il Tribunale della Capitale, di fronte alla GIP, la Procura di Roma si avvia a ritirare la richiesta di archiviazione. Allora la vedete in diretta, c'è la nostra inviata Emanuela Bonchino, a te.
3: Sì, Chiara, doveva essere fino a 2 giorni fa questa una delle ultime udienze cruciali sulle indagini, sulla strage di Ustica. Dovevamo assistere all'opposizione, all'archiviazione da parte dell'Avvocatura dello Stato ed era un fatto molto importante e poi il GIP avrebbe deciso, la Procura infatti aveva deciso di archiviare, aveva chiesto appunto l'archiviazione delle indagini. Poi che è successo? Che 2 giorni fa all'improvviso il procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lovoi, annuncia che invece la Francia, dopo 46 anni, si dice disposta a collaborare, in sostanza a rispondere non solo alle rogatorie 16 che sono state fatte negli anni, prima dal giudice istruttore Rosario Priore e poi dall'altra indagine su Ustica, quella del 2008 del magistrato Erminio Amelio. Quella dunque in corso, quella che fu avviata dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che la Francia sarebbe stata responsabile, i caccia francesi, di quel duello aereo nel Mediterraneo. Così Cossiga poi ci è tornato anche amato. E allora cambia tutto, perché nell'udienza di oggi vedremo appunto Lovoi, il procuratore della Repubblica, che annuncerà invece di ritirare questa richiesta di archiviazione. Noi abbiamo sentito gli avvocati dei parenti delle vittime della strage, sono entrati poco fa, Gamberini, Osnato. Loro si dicono in realtà non proprio ottimisti. La grande domanda è perché proprio adesso la Francia, dopo 46 anni. Le domande alle quali dovrà rispondere sono tante, ma soprattutto gli abbiamo chiesto quali documenti potrebbe mettere a disposizione. Documenti, c'è parso di capire, che finora sono stati secretati, insomma, che fanno parte proprio dello Stato francese. Vedremo, comunque l'udienza dovrebbe durare davvero davvero poco. Vi faremo sapere, Chiara.
0: Grazie Emanuela Bonchino. Allora, ancora tante le domande aperte, ovviamente ci ritroveremo anche con te più tardi per sapere come è andata questa udienza per dare risposte su una strage come quella di Ustica. E ora andiamo a Ivrea per un'udienza preliminare per la strage sul lavoro, quella di Brandizzo, dove morirono, lo ricorderete, 5 operai travolti da un treno, era il 30 agosto del 2023. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone, tra loro ci sono anche dirigenti di RFI. Allora andiamo da Andrea Vignali.
4: Sì, buongiorno a tutti, iniziano ad arrivare le prime persone, siamo davanti al tribunale d'ingresso.
5: No, ho un dolore a un ci siamo. Piede, comunque piace anche a me.
4: Sei? Buongiorno a tutti, siamo all'ingresso del Tribunale di Ivrea, iniziano ad arrivare le prime persone, è l'inizio del procedimento sulla strage di Brandizzo. Sono passati 3 anni e un mese da quella notte, tra il 30 agosto e il 31 agosto, in cui persero la vita 5 operai per un incidente, travolti dal treno mentre lavoravano alla linea ferroviaria fuori dalla stazione di Brandizzo. 3 anni e un lavoro monumentale di indagini della procuratrice Gabriella Viglione. Pensateci, 12 faldoni, di cui 2 solo di intercettazioni. Saranno oggi sul tavolo del GUP Mario Cantone, 12 faldoni e 84 terabyte di materiale informatico. Una mole di dati incredibile, una vicenda complicatissima che vede 24 indagati, 3 società responsabili dei lavori quella sera e 21 dipendenti lungo tutta la linea di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, fino ai responsabili dei cantieri sul campo quella sera. Le accuse a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre a diverse contestazioni sulle normative della sicurezza del lavoro. La tesi dell'accusa è che a causare le morti dei 5 operai non sia stato un incidente, ma un sistema di organizzazione del lavoro che avrebbe reso impossibile tutelare la sicurezza dei lavoratori. L'udienza servirà anche a decidere le costituzioni delle parti civili. Abbiamo visto il Comune di Brandizzo, l'Associazione Sicurezza e Lavoro e i rappresentanti di diverse sigle sindacali, CGL, CISL e UIL in testa a tutti. Comunque vada, l'attenzione resta altissima. Oggi si discute in tribunale la più grande tragedia sul lavoro degli ultimi anni in Italia.
0: Grazie ad Andrea Vignali per questo contributo e ora andiamo al tema di cui vi parliamo da giorni, ovvero quello del caro carburante e delle soluzioni attuate per venire incontro ai consumatori e alle categorie economiche. Dal 1 ottobre anche Kuwait metterà il tetto al costo della benzina e del diesel, allineandosi a quanto fatto già da Eni e IP. Allora andiamo in diretta a Roma dall'inviato Massimo Mignanelli, che ti vediamo Massimo proprio di fronte a un distributore.
6: Sì, riparto proprio da quello che hai detto tu, da oggi anche Kuwait si è unita a Enit e IP. Questo partiranno con il tetto ordinato per il 1 ottobre e durerà per tutto il mese. Una cosa importante che succede qui a Roma questa mattina dalle 6 che siamo in giro e praticamente la maggior parte dei distributori ha esaurito le scorte di benzina. Sono quasi tutti chiusi, questo alle mie spalle no, come vedete ha anche i prezzi giusti che sono 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio. Ecco, tutti gli altri che abbiamo visto hanno prezzi diversi, diversificati tra di loro, non c'è una linea comune. Probabilmente questa linea si troverà il 1 ottobre, quando si placheranno anche un po' di polemiche tra piccole aziende, tra sindacati, quando insomma si cercherà di porre un limite, un tetto al costo di questi carburanti. Io ho realizzato alcune interviste, alcune battute della gente, dei guidatori, degli automobilisti. Sentiamo che ci hanno detto.
7: Questi ultimi periodi sono stati duri. Vediamo, ma non penso che sia la soluzione ideale, ecco.
6: Lei ha visto i prezzi più bassi, però?
7: Guardi, sì, all'Eni e questa mattina qua.
6: questo tetto sui carburanti, come ne sembra?
8: Ma per il momento è buono, speriamo che non sia un'arma a doppio taglio, perché poi ci sarà il problema di chi non potrà effettuare lo sconto.
6: Questo tetto dei prezzi della benzina e del gasolio, come lo interpreti?
9: Come lo interpreto? È una cattiva gestione, non lo so, delle risorse e dei problemi che vengono, quindi non, insomma, come lo gestisco semplicemente facendo quello che faccio tutti i giorni, non ho cambiato niente, faccio sempre la benzina allo stesso modo e basta.
0: E allora grazie anche all'inviato Massimo Mignanelli. E ora vi diamo conto di una tragedia avvenuta a Bolzano. Una bambina di 5 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un furgone. Ci racconta tutto Simona Peluso.
10: È morta all'ospedale di Bolzano, dove era arrivata in condizioni già gravissime, la bambina di 4 anni, originaria del Bangladesh, investita da un furgone di fronte alla stazione sul marciapiede di via Garibaldi. Saranno le indagini ora a dover ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Secondo i racconti dei testimoni, la piccola era insieme alla mamma vicino alla fermata degli autobus quando è sfuggita al suo controllo, allontanandosi all'improvviso. È stata travolta dal mezzo che faceva manovra davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park. L'autista potrebbe non averla neanche vista. Immediati soccorsi, i sanitari hanno provato a rianimare la bimba sul posto prima di portarla via d'urgenza. Con loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia, il personale dell'assistenza spirituale. I rilievi sono stati affidati agli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale. Tutta la città si stringe attorno alla famiglia, così una nota del comune. È un giorno tristissimo per Bolzano.
0: Cronache dall'Italia si ferma qui, torna come sempre alle 11.35 circa. Ora vi lascio alla rassegna stampa internazionale. Paolo Cappelli.

Buongiorno, scelte radicali è il titolo dell'edicola internazionale di oggi. I governanti europei di fronte ad un'equazione quasi impossibile, proteste di piazza contro il caro vita, conti pubblici traballanti, welfare da tagliare. A Liverpool Andy Burnham declina la ricetta del New Labour. Sondaggio negli Stati Uniti, gli americani chiedono scelte populiste, un tempo ben lontane dal mainstream politico, scrive oggi il Wall Street Journal. Ma iniziamo a sfogliare i quotidiani dall'edizione di Le Monde, la Francia, dunque con il titolo che dice il debito francese mai così alto dal 1946, 3.595 miliardi di euro a fine giugno, significa il 119% del PIL, secondo le ultime proiezioni del governo continuerà a crescere, toccherà il 121,7% del PIL nel 2027. La Francia si indebita a tassi crescenti e alcuni temono di conseguenza lo scoppio di una crisi del debito, scrive Le Monde. Intanto a centropagina la foto ci rimanda alla protesta dei dipendenti pubblici ieri in tutta la Francia, l'avevamo anticipata con i quotidiani, a questo si riferiscono le immagini. Invito delle maggiori sigle sindacali a protestare contro il blocco degli aumenti salariali, dice Le Monde, nel settore pubblico, annunciato all'inizio di settembre dal primo ministro Sébastien Lecornu. Mobilitazione che arriva due giorni prima della presentazione del progetto di legge di bilancio per il 2027 in un clima politico sempre più teso. Gli insegnanti denunciano, leggiamo su Le Monde, il calo del loro potere d'acquisto a partire dagli anni Ottanta. Protestano e si uniscono alla mobilitazione i vigili del fuoco dopo un'estate torrida che sostengono ha messo in luce l'inadeguatezza delle loro risorse. Arriviamo sulle Parisienne, la cura, uno dei candidati alle presidenziali, Edouard Philippe, bisognerà lavorare fino a 65 anni, si parla di età pensionabile. Ecco il piano per le pensioni di Edouard Philippe, prevede il rinvio dell'età pensionabile e l'estensione dei periodi contributivi che passerebbero da 42 a 45 anni. Le Figaro, debito e crescita, la Francia è l'anello debole d'Europa, ieri ha contratto prestiti a 10 anni a un tasso del 4,8%, non si vedevano questi livelli dalla crisi del 2008. A Bruxelles, come nelle capitali europee, esperti politici deplorano l'incapacità dei governi di porre rimedio alla situazione, scrive Le Figaro. A meno di 7 mesi dal primo turno delle presidenziali ci si interroga nelle cancellerie europee sull'esito del voto dei francesi. Non si può più escludere a priori lo scenario di una grave crisi finanziaria che avrebbe serie ripercussioni sull'intera eurozona. A centropagina sul quotidiano ancora le immagini degli incidenti scoppiati per la protesta degli studenti. La strategia della France Insoumise, la sinistra radicale che non piace alle Figaro, per sfruttare il movimento studentesco delle superiori. Incitati dal partito di Jean-Luc Mélenchon, gli studenti dei licei ieri hanno continuato i loro blocchi, 416 le scuole paralizzate, decine i fermi di polizia. In Spagna, l'Avanguardia, il governo metterà alla prova la sua maggioranza con due decreti in materia di alloggi. Il testo che blocca gli sfratti fino al 2030, limita l'acquisto di appartamenti da parte dei fondi speculativi, ha più probabilità di passare rispetto a quello sul rinnovo automatico dei contratti di locazione, dice l'Avanguardia. Intanto il detonatore, Marie Carmen, accetta l'accordo per rientrare nel suo appartamento, quell'anziana che era stata sfrattata, che aveva generato la protesta poi di piazza. El País, il governo vieta gli sfratti fino al 2030, proroga i contratti di locazione,
ai fondi avvoltoio sarà vietato l'acquisto di immobili fino al 2028. I popolari annunciano la loro opposizione. La protesta continua nel cuore di Madrid. È il mondo. Sanchez accontenta la piazza e punisce i piccoli proprietari. Ecco cosa non piace al quotidiano conservatore spagnolo. Approva due decreti. Il presidente del governo impone una votazione al congresso questo venerdì per cogliere, dice, questa opportunità unica. I decreti non convincono i manifestanti di Puerta del Sol. La protesta non è finita. La Moncloa ammette in privato, la Moncloa Palazzo Chigi spagnolo, che non è possibile risolvere la questione a breve termine. Ci vorrebbe, e siamo al quotidiano belga Le Soir, che nell'editoriale parla di un nuovo prestito per rilanciare l'Europa, ci vorrebbe quello che Tremonti a suo tempo aveva definito l'Eurobond, l'idea di un nuovo prestito comune, una strategia di vera sovranità europea. L'Unione Europea ha un disperato bisogno di un progetto ambizioso, unificante, per finanziare tutti i 27 Paesi membri. La Francia preme per questo prestito, la Germania è totalmente contraria, gli altri si dividono. La ricetta laburista, dicevamo, a Liverpool, il discorso di Andy Burnham, il Daily Mail, il triplo shock di Burnham, discorso più di sinistra pronunciato da un primo ministro dagli anni 70. Burnham elimina il triplo meccanismo di indicizzazione delle pensioni statali per finanziare il servizio sanitario nazionale, ma potrebbe essere necessario trovare altri miliardi di sterline. Il Financial Times, Burnham espone la sua visione che comprende l'Europa, l'assistenza sociale, la riforma elettorale. Non ha ancora rassicurato le imprese, però, su cosa intende fare per l'imprenditorialità, dice il quotidiano della City. L'Express, una vergogna da lacrime per il nostro paese. Sì, perché Burnham, ricordando il padre che non l'ha visto arrivare al numero 10 di Downing Street, padre operaio, si è commosso. Una vergogna da lacrime per il nostro paese. Un Andy Burnham in lacrime tradisce i pensionati, elimina il meccanismo di indicizzazione a partire dal 2030, tradisce la Brexit, ecco le responsabilità, proponendo legami più stretti con l'Unione Europea. Il Telegraph, triplo lucchetto eliminato dal 2030, la chiesa laburista alla ricerca di un'anima, ma il pastore Andy è davvero il salvatore della patria? E per il Telegraph la risposta evidentemente è no. Il Guardian, oggi mettiamo una pietra sopra un decennio di divisioni. Burnham sfrutta il suo discorso alla conferenza laburista per sostenere politiche progressiste. Il sistema di indicizzazione tripla per le pensioni sarà abolito, bisogna ricostruire il servizio sanitario nazionale e anche i legami con l'Unione Europea. Politiche radicali, dicevamo. E allora, eccoci sul Wall Street Journal. Gli americani si avvicinano al populismo man mano che il costo della vita aumenta. Ecco, sondaggio, le 10 politiche che godono del maggior sostegno bipartisan, sia degli elettori democratici che tra quelli repubblicani. Chiedere, ad esempio, alle compagnie di assicurazione sanitaria di coprire i servizi e i farmaci prescritti dai medici, fissare un tetto massimo ai prezzi dei farmaci. L'indagine, dice il Wall Street Journal, suggerisce che in un momento in cui gli americani hanno una visione negativa sia dei democratici sia dei repubblicani, c'è una coalizione che va oltre le appartenenze di partito. E un sondaggista democratico, Ivan Smith, dice: gli elettori non sono interessati a prendere in considerazione soluzioni tradizionali perché si sono rivelate fin qui per loro una delusione. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
3: Dai, uno, due,
4: raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
5: Allora è uno che picchia,
6: perché sta facendo le flessioni.
7: No, secondo me sta facendo squat.
4: E se fosse uno sportivo?
3: Carica.
8: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
3: 3, 4, 5, 6. Brava. Ora riposati.
9: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
10: Torna The Voice Senior con dei coach agguerritissimi.
11: The Voice Senior. Da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1.
12: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.

Dopo il tetto al prezzo dei carburanti, al quale hanno aderito anche IP e Q8, Eni sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono, le nostre offerte sono già le più basse. Italia è parte civile nel processo Regeni, dice Giorgia Meloni da Praga. Interrompere i canali con l'Egitto non aiuterebbe, ma sulle parole di Tajani restano critiche delle opposizioni. Venga in aula. Si completa oggi il ritiro totale delle truppe americane dall'Iraq, missione nata 12 anni fa contro l'ISIS. I soldati americani erano nel paese che fu di Saddam dall'invasione del 2003. Donald Trump cambia nome all'intelligenza artificiale in superintelligenza e garantisce le big tech. Hanno firmato un impegno, si autoregoleranno sulla sicurezza. Garlasco, test del DNA sulla bici di Stasi positivo, poi negativo al controesame ma non comunicato, procedure non rispettate. Interrogato l'ex generale Garofano ripete, non ricordo. A Cuba un malore per un edema cerebrale legato ad un tumore, poi asportato. Spero che le cure funzionino, così Alessandro Di Battista parla della sua malattia.

0: Italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa nella quale le crisi internazionali che anche noi non abbiamo prodotto incidono in maniera assolutamente significativa sui bilanci familiari. Quello che posso dirle è che sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima appunto di Eni, poi di IP e Kuwait, e di questo devo ringraziare le autorità tanto di Azerbaigian quanto del Kuwait per questo, questa attenzione che hanno avuto nei confronti dell'Italia. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette, e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante. Ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
1: Buongiorno, benvenuti a Inside 24. Alcune delle cose dette da Praga dalla Repubblica Ceca della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il passaggio sul carburante, Eni, Kuwait e IP che si adeguano all'appello della Premier su un tetto al distributore, Enel che parla anche di bollette, seguita da Eni, da A2A. Alessandra Ferraro, direttrice, buongiorno, bentornata a Renews 24. Ilaria Sotis, direttrice, buongiorno. Quando si arriva agli appelli, Ilaria Sotis, è perché tutte le armi alte sono finite?
2: Quando si arriva alla pelle è perché sono mesi che vengono fatte proroghe per sconti che peraltro per moltissimi sono stati quasi invisibili alla pompa, come sappiamo, e quando forse ci si sta rendendo conto che è mancato un progetto, diciamo, complessivo rispetto a un'emergenza che, dichiaro, va avanti da febbraio, perché la guerra in Iran, con l'Iran, contro l'Iran di Stati Uniti e Israele è partita a febbraio, per cui sono ormai tanti mesi di questa emergenza.
1: Che perché un tetto che a gennaio ci avessero detto, direttrice Alessandra Ferraro, la benzina a 1,99, il gasolio a 2,19, avremmo detto è una tragedia, invece adesso tiriamo un sospiro di sollievo. Pochi mesi fa, è prima dell'inizio del conflitto.
3: Adesso tiriamo un sospiro di sollievo, soprattutto perché in questo momento è un risultato importante per le famiglie, per le aziende, per i lavoratori, perché naturalmente questo risultato non è di poco conto, è un risultato che è stato ottenuto anche grazie a dei contatti e rapporti diplomatici che si sono tenuti con, in particolare lo ha ricordato la Premier, da Praga, con il Kuwait, con l'Azerbaigian. Certo, è un piccolo aiuto, però credo molto importante in un momento in cui sta arrivando, ci stiamo avvicinando a una stagione che sarà l'autunno e l'inverno, e in più direi che è un tasto importante proprio perché lo dobbiamo vedere anche nell'ottica di un tema, cioè il tema energetico va affrontato naturalmente con uno sguardo anche all'Europa, perché noi dobbiamo diventare indipendenti, questo credo che sia la parola giusta, essere indipendenti. Lo abbiamo visto quanto pesa la nostra dipendenza energetica da altri paesi. Ecco, concludo soltanto aggiungendo un dato: indipendenti come? Puntando naturalmente sulle energie rinnovabili, e questo è fondamentale, e forse anche puntando ad un aiuto europeo. Era accaduto in tempo di pandemia, di emergenza pandemica, forse oggi c'è un'emergenza anche più grave che quella energetica.
1: E da Bruxelles ieri è arrivato un avvertimento sui rischi che il prossimo autunno sarà caldo dal punto di vista dei costi energetici. Ci attenderemo delle risposte, non degli avvertimenti. L'avevamo intuito anche da qua che sarebbe stato un autunno, un inverno di rincari. Anna Scani, Partito Democratico, buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno, grazie mille.
1: Alessandro Cattaneo, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: La dico così, Cattaneo: l'appello serviva per evitare una tassa sugli extraprofitti, perché erano due le opzioni, no? O quello o fate voi, oppure ci pensa il governo, ma tranne Forza Italia, che quando sente Cattaneo extraprofitti diciamo c'ha delle reazioni allergiche, Forza Italia.
5: Però c'è una differenza sostanziale. Avessimo messo una tassa sugli extraprofitti, il titolo in borsa di quelli energetici sarebbe crollato a danno dei piccoli risparmiatori e della credibilità complessiva del sistema paese. In questo modo invece abbiamo ottenuto lo stesso risultato, ma preservando appunto le qualità del nostro sistema, esattamente o molto simile a quanto avvenuto con le banche nell'ultima legge di bilancio, in cui attraverso un dialogo le banche hanno dato 4 miliardi e 2, e adesso diciamo i grandi player energetici stanno facendo la loro parte, ma attraverso un dialogo. Quando sento dire però bisognava fare di più, è da febbraio che siamo in questa situazione, però non sento mai, o molto raramente, sentire cosa dovevamo fare di più. Posso perché sentire? Francamente l'Italia ha messo in campo iniziative veramente costose, onerose, abbiamo speso miliardi di euro senza però fare spostamenti o indebitarci. La situazione di Francia e Germania, se andate alla pompa di benzina a Berlino o a Parigi, è esattamente uguale. Mi sembra che la situazione sia così perché c'è una crisi a Hormuz, dove noi non, certamente non è che abbiamo deciso e purtroppo da soli non possiamo nemmeno risolverla. Quando c'era Draghi nel 2022 con la crisi dovuta all'invasione dell'Ucraina, la benzina era arrivata al 2,40-2,50, ma anche lì le bacchette magiche nessuno le aveva.
1: Però Cattaneo, quindi, questo appello non si poteva,
5: che sta facendo il massimo.
1: Non si poteva fare prima questo appello, invece di andare avanti di 17 centesimi al litro ogni 17 centesimi? Poi arrivo da Anna Scani ovviamente, eh?
5: Beh, no, perché ci sono innanzitutto gli energetici, hanno le loro politiche industriali e probabilmente hanno dovuto anche valutare con una prospettiva più di lungo periodo, capendo strutturalmente, diciamo, com'è la situazione, capire i loro margini. Tra l'altro io la saluto favorevolmente, è una logica di mercato, perché comunque i grandi player, quelli con le spalle più larghe, mettono un tetto e orientano il mercato ad andare in quella direzione. Ma da liberale sono molto onesto dicendo che non è che questa roba può durare in eterno, siamo molto consapevoli, prendiamo altro tempo, ma è la cosa che si può fare, è la cosa che seriamente si può fare.
1: Ad ora durerà un mese con la possibilità di arrivare a fine anno. Io che sono cattivo, un po' meno liberale di Alessandro Cattaneo, dico questi mesi se li sono presi nelle compagnie per incassare di più, ora hanno margini anche per vendere il gasolio e la benzina a qualche centesimo in meno. Ascani, che andrebbe fatto subito, che andava fatto per tempo?
6: Ma guardi, intanto non è un caso che questa misura arrivi adesso, perché si sta scrivendo la legge di bilancio e diciamo che a qualcuno è salito un po' il timore che si facesse quello che ha fatto non un pericoloso comunista, ma appunto Mario Draghi nel mezzo di quella crisi energetica, ovvero introdurre una tassa sugli extra profitti che avrebbe dovuto portare 11 miliardi, poi anche perché è intervenuto il governo di Giorgia Meloni, ne sono stati incassati molti meno, e quindi direi che quel timore ha spinto quelle società a spendere qualche decina di milione, perché è questo quello che gli costerà, in cambio di un risparmio di qualche miliardo, e certamente per il mercato è la logica giusta. Forse questo appello si poteva fare prima, certo che si poteva fare prima, quello che serve però è fare un tavolo allora con queste società nel quale stabilire un price cap che sia pubblico, che sia uguale per tutti, con un orizzonte temporale certo, che sia frutto di un accordo e non della buona volontà di singoli attori che oggi c'è, domani non si sa. Siccome la crisi energetica non sembra finire e voler finire nelle prossime settimane, a meno che appunto Trump non rinsavisca e non la finisca di provocare quello che stiamo pagando tutti, perché ricordiamoci che questa non è qualcosa che è piovuto dal cielo, è piovuto a causa di un attacco degli Stati Uniti e Israele all'Iran senza alcuna strategia, che stiamo ancora pagando, che stanno pagando gli italiani. Ora c'è la questione delle bollette, anche qui si arriva molto tardi, perché nel frattempo questo mese arriveranno bollette carissime e soprattutto non si fa nulla per i più vulnerabili, perché io ricordo che chi è nel mercato a maggior tutela pagherà il 9% in più, e sono le persone che invece avrebbero bisogno, come dice la parola, di maggior tutela, e invece saranno esposte, perché quello sconto che ha annunciato Eni riguarda il prezzo fisso. Per questo il governo non sta facendo nulla e forse introdurre quella tassa poteva servire ad abbassare le bollette di quelle persone. Evidentemente non c'è la volontà di farlo. Ripeto, l'ha fatto Draghi, non l'ha fatto Lenin, quindi non vedo perché non lo poteva fare il governo Meloni, onestamente.
1: Io ho questa sensazione, no, poi leggendo, torno Cattaneo, torno, volevo girare qua in studio la sensazione che ho avuto.
6: No, l'ha fatto Draghi Cattaneo, mi ricordo benissimo, c'ero. No.
1: Ascani, poi Cattaneo, Draghi, torno, Draghi, torno da voi, c'è tempo, io. Ancora ci abbiamo tempo, più avanti no, magari dovremmo stringere, però io ho avuto questa sensazione che giro qua in studio, e cioè che fosse, tema bollette, Ilaria Sotis, una sorta di battaglia di marketing, perché dice c'è questa situazione e Eni dice ma noi abbiamo questo tipo di tariffa, prendete questa tariffa, e Enel dice ma noi già abbiamo gli sconti più bassi, il nostro prezzo è... In realtà sembrava pubblicità comparativa più che diciamo, l'interesse nazionale, diciamo, la proprietà privata che si applica al bisogno sociale.
2: Allora, io non solo penso che la tua sia diciamo, una sensazione corretta, ma consentimi, conoscendoti da qualche anno, penso che sia più di una sensazione, ma anche frutto di qualcosa che hai letto, qualche
1: sì, se, oggi
2: articolo,
1: c'erano dei giornali che
2: esatto,
1: andavano così,
2: qualche
1: dai.
2: Articolo pubblicato su quelle strane cose che si chiamano giornali. E hai ragione, hai perfettamente ragione. Ma qui il tema è esattamente questo. Cioè, adesso Alessandra prima parlava del si va verso l'autunno, si va verso l'inverno. Sì, è vero, segnalo che l'autunno e l'inverno arrivano più o meno sempre nella stessa stagione, che, come diceva Anna Ascani, spesso coincidono anche, diciamo, con la manovra elettorale. Ma il punto fondamentale è che noi abbiamo avuto l'estate più calda di tutti i tempi. E ne dico una, no? Io ho ricevuto una bolletta molto alta perché ho utilizzato il condizionatore, perché non potevo fare a meno, per cui le bollette già sono state molto molto molto importanti, e su quelle noi non vedremo, diciamo, niente che sia se non la realtà che abbiamo utilizzato. Dopodiché noi stiamo facendo un tipo di politica energetica da ormai 8 mesi, e ricordo che questa guerra contro l'Iran e le sue conseguenze, ancora nelle ultime ore Trump ha detto che forse vieta l'esportazione del diesel, per cui stiamo andando avanti a passo di carica sulle conseguenze di questa guerra. Diciamo che il governo italiano ha preso le distanze timidamente all'inizio, poi le ha prese in maniera netta, ma all'inizio molto timidamente, per cui è vero che non ci stiamo dentro perché non l'abbiamo voluta, ma è anche una guerra rispetto alla quale ci siamo distanziati per tempo. Allora, tutto questo per dire che alcune delle misure andavano accompagnate, a mio avviso, da altre misure. Noi abbiamo invece, che cosa abbiamo fatto in questi mesi con gli sconti sulle accise bassissimi, come hai ricordato tu? Non abbiamo fatto altro che dire: continuate a utilizzare l'auto esattamente come prima, perché vi aiutiamo. Non è stata fatta per niente politica, diciamo, di incentivo a ridurre l'uso dell'auto. È chiaro che tu non puoi chiedere a un agricoltore di ridurre l'uso del trattore, perché quella non è un optional. Però puoi, ad esempio, mettere dei soldi per rendere il trasporto pubblico più accessibile a tutti quanti. Poniamo che mettiamo tutti gli autobus a un prezzo calmierato di 50 centesimi nelle grandi città. Perché questo non è stato fatto? Perché non è stato fatto? Cioè, sono state fatte delle politiche unicamente monetarie che in parte lasciano il tempo che trovano.
1: L'ispirazione, eccola, viene anche da qua, dal pezzo di Carlo Di Foggia, al Fatto Quotidiano, Enil fuori tutto dopo i carburanti, non era facile, inizia così il pezzo, trasformare una crisi energetica in una guerra di marketing, e per certi versi, ecco,
2: e poi ci sono
1: il
2: le botte conseguenze
1: risposta
2: politiche.
1: Di ieri lo abbiamo visto e osservato, diceva direttrice Anna Ascani, si avvicina alla legge elettorale. E in più, no, la legge elettorale ci arriviamo, eccola, infatti, mamma, è l'incubo che ci accompagna, che va a compagno, voi la dovete votare, noi tutto sommato ci tocca solo parlarne, tra virgolette, la manovra di bilancio, che però non è una qualunque, è quella che arriva appena prima al voto, forse davvero appena prima al voto, quindi faccio 2+2 e dico che si guarda anche al consenso quando si mettono in campo delle misure o degli appelli.
3: Io ritengo, appunto, da questo punto di vista non si tratta di cercare il consenso, permettetemi, si tratta di dare degli aiuti alle famiglie e ai lavoratori. È vero quello che dice la collega Sotis, si poteva fare di più implementandolo sulla politica del trasporto pubblico, ma queste rivoluzioni anche non si fanno dall'oggi al domani, perché dare maggiore aiuto e sostegno al trasporto pubblico...
2: Infatti sono passati 8 mesi.
3: Sì, ma tutto il quadro internazionale è cambiato, cioè non dimentichiamo che la guerra, Trump ci ha trascinati dentro questa guerra che diceva, sono sue parole, voleva risolvere, ve lo ricordate, in 4 giorni, poi ci ha trascinati dentro.
1: C'ha le giornate lunghe, Trump.
3: Esattamente. E adesso siamo in questa situazione. Io credo che non bisogna arrivare, diciamo, allo scontro politico o verbale per conquistare un voto in più o un voto in meno. Sono provvedimenti utili in questo momento per la popolazione.
1: Dietro, aggiungo ancora un dettaglio. Se passa lo stabili come un melonellum, il voto più o il voto meno può fare tutta la differenza,
3: certo,
1: del mondo.
3: Certo, se passa, ovviamente. Aggiungo ancora un dettaglio. Dobbiamo anche analizzare le politiche energetiche del passato. Ma perché non mettiamo sul piatto il nucleare, per esempio? Il nucleare non era stato voluto. I francesi, invece, con il nucleare hanno comunque un vantaggio energetico. Quindi sono situazioni complesse, legate alla geopolitica internazionale, che non si risolvono naturalmente da un giorno all'altro.
1: Per forza il nucleare è stato riattivato, ci vorranno una decina d'anni, no? Il lapsus sulla legge elettorale poi lo completiamo più avanti, anche con l'aiuto di Francesca Biagiotti da Montecitorio, però tra un'elezione che arriverà, le politiche, e una che c'è stata, e cioè le suppletive a Reggio Calabria, in mezzo è ripartita la discussione che appassiona tanto Alessandro Cattaneo su quanto vannaccismo ci deve stare nel centrodestra e come ispirazione e come presenza. Le faccio sentire quello che ha detto ieri sera Roberto Vannacci, poi lo commento intanto con lei, Cattaneo. Lo so, non vedeva l'ora.
7: Però noi festeggiamo per tre motivi. Uno, la destra ha vinto, bene. Due, la sinistra ha perso, benissimo. Tre, futuro nazionale prende tre punti in più rispetto ai sondaggi.
8: Lei è più contento che abbia vinto il candidato di centrodestra?
7: Cioè, io sono convinto che abbia vinto la destra. E diciamo che c'è un altro fattore che conferma questa elezione. Futuro nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere.
1: Vabbè, così contento che vinca il centrodestra Vannacci che gli ha candidato uno contro le suppletive a Reggio Calabria, però insomma è indispensabile, ha capito, il voto di Reggio Calabria, dice Cattaneo, che futuro nazionale è indispensabile.
5: Quando ha detto che mi faceva ascoltare le parole di Roberto a Porta, speravo quelle di Roberto Occhiuto, però va bene, ascolto anche quelle di Roberto Vannacci, perché ieri c'era anche il governatore ospite da Porta a Porta. Però Vannacci mi sembra che abbia già preso un po' i vizi della vecchia politica, perché aveva annunciato che l'obiettivo era quello di fare come la Sassonia, 43%, ha preso l'11%, ma dice che comunque ha vinto, quindi come la peggior politica vince sempre, anche quando perde. E poi dice, provando maldestramente a recuperare, che è contento che ha vinto il centrodestra, quando ha fatto tutta la campagna elettorale contro di noi, contro Forza Italia in particolare, scadendo anche in maniera volgare con gesti di attacco personale, quindi lo vedo un po' confuso. D'altra parte è un gruppo parlamentare fatto solo di traditori e transfughi, anche questo è un vizio, come dire, della peggior prima repubblica.
1: Ma è indispensabile o no?
5: Seconda.
1: Forse approvato lo stabilicum o Melonello, insomma, la nuova legge elettorale, sarà indispensabile e fondamentale caricare Vannacci?
5: No, onestamente il dato di Reggio Calabria dice esattamente il contrario, perché noi vinciamo arrivando alla maggioranza assoluta anche senza Vannacci. E questo dimostra due cose. Uno, che l'antidoto al populismo è il buon governo, e lì c'è il buon governo di Occhiuto in regione, di Cannizzaro in comune. E non è vero che è una roccaforte azzurra, perché il comune di Reggio Calabria viene vinto oggi da un azzurro come Cannizzaro, ma Falcomatà è stato per 15 anni, cioè bisogna andare indietro fino a Scoppelliti per trovare un sindaco di centrodestra. Quindi smontiamo anche questo tema. Lì si è vinto perché, come ha detto Chiuto anche ieri sera da Vespa, il miglior antidoto ai populismi è dimostrare che si governa bene. Il centrodestra, quando fa il centrodestra, e Forza Italia, quando fa la forza liberale che è, governa bene e gli elettori ci premiano, e con buona pace di Vannacci, che può stare fuori e esultare per aver perso.
1: Insomma, ho capito che ha scanalato quando c'era Vannacci, ha sentito solo Chiuto da Porta a Porta. Poi torno su questa discussione, però prima ha fatto riferimento Alessandro Cattaneo a quella foto, diciamo, ritoccata, ma con l'intelligenza artificiale, che aveva come protagonista la sottosegretaria, e vittima meglio, la sottosegretaria Siracusano, e Anna Scani, che si era fatta portatrice di una proposta di legge l'altro giorno, ha detto: guardate che se mi fosse venuto dietro il Parlamento su questa legge, questa roba qua, terribile, non l'avremmo vista.
6: Esattamente, purtroppo devo dire che in realtà il relatore di Forza Italia, insomma, si era detto disponibile, Però la Premier è intervenuta attraverso i suoi dicendo che la legge non si poteva fare per una ragione banale, perché sennò quelli delle big tech si arrabbiano. Ora noi stiamo andando incontro a una campagna elettorale che si preannuncia orrenda, visto quello che abbiamo visto nel piccolo a Reggio Calabria, con strumenti potentissimi e nessuna possibilità di rimuovere immediatamente quei contenuti e dare una sanzione amministrativa immediata a chi li fa circolare, a quelle piattaforme che non li rimuovono, che era esattamente il contenuto della mia proposta di legge. Abbiamo ancora qualche mese, visto che fanno i decreti sui tetti ai bambini stranieri nelle scuole, forse diciamo qui c'è un problema un pochino più necessario e urgente da risolvere. Magari la Meloni si preoccuperà anche di questo, speriamo. Io la
1: dico così, di igiene del dibattito e del confronto politico, un provvedimento di questo tipo.
6: Che serve a tutti, peraltro.
1: Un Vannacci meno barricadero, quello di ieri sera? Ilaria Sotis, meno contro tutti e tutte?
2: Allora, fammi dire che intanto l'altro giorno, lunedì, eravamo in Senato per un convegno di un'associazione di giornaliste che tu conosci, che si chiama Giulia, e da lì per i 15 anni di questa associazione, e abbiamo mandato ovviamente la solidarietà a Siracusano e a tutte le vittime di violenza, perché quella che è successa è violenza e nulla di più, nulla di meno. Mi riferisco alla foto, appunto. Io ieri, dall'intervista di Bruno Vespa a Roberto Vannacci, segnalo una cosa, e cioè che lo stesso Bruno Vespa e lo stesso Vannacci hanno rintracciato tanti punti di contatto del programma di Futuro Nazionale con i programmi di Forza Italia, Fratelli d'Italia,
1: diciamo, Lega e Fratelli d'Italia, se no, devo portare i sali a Cattaneo.
2: Anche Forza Italia, anche con il programma di Forza Italia. Questo significa che per me, diciamo, gli elementi che escono dalle supplettive della Calabria sono: primo, un'astensione imbarazzante della quale penso che tutti dovremmo parlare e preoccuparci soprattutto, non solo parlare. È vero che alle supplettive c'è sempre stata, ma è anche vero che non si è mai vista così tanta attenzione su delle supplettive. Secondo, comunque questo partito ha preso l'11%, che non è poco, non è poco, essendo la sua prima uscita, diciamo, nazionale, anche attenzionata in questo modo. Per come la vedo io, naturalmente lo dichiaro, cioè per me sono cose quelle che dice il partito di Vannacci, molto anticostituzionali, molto preoccupanti. Terzo elemento, che anche questo mi sembra chiave, che in ogni caso

0: citava la Costituzione, nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione, il nuovo programma di Radio 3, insomma siamo pronti per ascoltarlo. Torno da voi, arrivo sì sì in una postilla, però legge elettorale che è Francesca Biagiotti a Montecitorio, dagli a ride, no? L'argomento più interessante del racconto del cronista parlamentare.
1: Buongiorno Roberto, buongiorno a te e ai tuoi ospiti, alle tue ospiti. Questo ci tocca, come dire, oggi ci tocca un po' più di ieri e un po' meno,
0: un po' meno di domani
1: perché
0: però.
1: Il giorno, diciamo, esatto, perché quello che diventerà il giorno, diciamo così, attenzionato per il momento è domani, con questi voti sul pregiudiziali di costituzionalità, cioè su quelle, diciamo, i parlamentari possono sollevare delle questioni per cui la legge viene ritenuta non costituzionale. Immaginiamo che le opposizioni quello faranno, anche perché sappiamo che hanno annunciato battaglia e battaglia dura sulla legge elettorale, e quindi domani già si inizieranno a vedere le prime cose. Questa mattina Bignami di Fratelli d'Italia, il capogruppo, ha fatto un'intervista al Tempo, nel quale diceva che in pratica i parlamentari della maggioranza sono chiamati non solo ad essere presenti, ma a votare in maniera compatta, già in questi voti non a scrutinio segreto, soprattutto in questi voti non a scrutinio segreto, perché ribadisce qualsiasi sbavatura potrebbe portare alle elezioni. Insomma, come dire, a buon intenditor, poche parole, vedremo che cosa accadrà, perché ci ricordiamo tutti lo scivolone che c'è stato qua sulla questione preferenze che sono passate al Senato, ma non c'è grande soddisfazione per l'alternanza di genere, non, diciamo, effettivamente valuta, insomma, possibile per la questione delle preferenze, ma preferenze non completamente libere. Insomma, anche nella maggioranza sappiamo che questa cosa non ha una piena soddisfazione, diciamo, usiamo un giro di parole. Quindi vedremo che cosa accadrà su questo, che cosa accadrà sulle firme. Insomma, ribadiamo, la chiamata alle armi è compatta e vedremo cosa farà, ne parlavate poco fa, Futuro Nazionale, perché ricordiamolo che i parlamentari qui alla Camera ce li ha, e vedremo che cosa voterà, perché poi alla fine, oltre le parole contano i fatti, vedremo se voterà con la maggioranza oppure no.
0: Allora Francesca, torno da te, faccio un giro qua su questo tema e sul... È sempre il convitato di pietra, vuoi o non vuoi, questo progetto di legge, questo disegno di legge riforma della legge elettorale nasce pre-uscita ai Vannacci, e forse tutto sommato uno scivolone non dispiacerebbe nemmeno a Giorgia Meloni, no? Per rivotare il Rosatello.
2: Indispensabile o non indispensabile, sempre il convitato di pietra, però io aggiungerei un dato, anche ieri nell'intervista fatta Porta a Porta, e poi probabilmente Cattaneo preciserà e puntualizzerà, io ritengo che invece Vannacci non sia indispensabile per il centrodestra, perché intanto perché c'è una differenza di programmi e di linguaggio. A proposito, programmi, perché i programmi del centrodestra o comunque della componente ad esempio di Forza Italia è molto differente sull'Europa, sul ruolo che deve giocare l'Europa.
3: Ricordo
2: certe
3: uscite della Lega rispetto alle donne, rispetto ad alcune donne,
2: alla posizione di Forza Italia.
3: Però, diciamo,
2: alla posizione di Forza Italia
3: di
2: sottolineava appunto il ruolo dell'Europa, il ruolo della NATO, naturalmente, il conflitto, la posizione sull'Ucraina. Quindi io non vedo tutte queste assonanze. Ecco, io ritengo che non è indispensabile per la coalizione del centrodestra. Resta il fatto che la legge elettorale è importante. Perché? Per evitare naturalmente di arrivare al pareggio, al cosiddetto pareggio, la stabilità di governo, credo che sia un punto importante questo, avere una stabilità di governo è essenziale per poter poi operare degli investimenti, delle manovre, e anche una piccolo vantaggio di 2 punti percentuali sulle coalizioni è notevole, perché porterà un punto di vantaggio, 2 punti di vantaggio con il premio al 42%, la maggioranza assoluta.
0: E allora Cattaneo, tema legge elettorale, e come vi controllano, come vi controllate in aula? Sui franchi tiratori, i rischi, che comunicazione avete ricevuto dal gruppo?
4: No, c'è la libertà di,
0: sì, chiappe la
4: di
0: libertà,
4: rispettare il voto.
0: Ha detto la premier, andate tutti a casa, la libertà dopo, dai.
4: No, comunque, parte degli scherzi, mi sbilancio con una previsione. La legge elettorale passerà con i numeri che confermeranno la compattezza della maggioranza. E l'altra cosa che mi sento dire è che Vannacci voterà contro invece questa legge elettorale. Quindi compattezza del centrodestra e Vannacci che voterà insieme a Conte, Schlein e Campolargo. Questo è quello che

0: verrà. E ha ragione a dire che noi come centrodestra siamo lontani dai valori di Vannacci, e questo turno di supplettive dimostra che possiamo essere autosufficienti. Non dobbiamo darlo per scontato, ma lavorando con serietà è un obiettivo a cui noi assolutamente possiamo tendere.
1: A scanni turno volevo ripassare dalla direttrice Sotis qua in studio.
2: Mi chiedo, ad esempio, no? Questo provvedimento che tanto ci ha fatto discutere, che tanto ci farà discutere e che tanto sta facendo discutere anche nelle scuole sul tetto ai bambini stranieri, che poi stranieri bisogna capire che cosa si intende. È un provvedimento che Vannacci sostiene, anzi ha detto sta arrivando tardi, e che mi pare che nasca proprio dalla maggioranza, da Fratelli d'Italia, e che la Lega e Forza Italia stanno sostenendo. Per dire l'ultimo, per cui ti lascio andare da Ascani.
1: Sì, no, ma so che sensibile sui temi della scuola.
0: Sì, però il provvedimento del 30% l'hanno fatto anche governi di centrosinistra, è uscito anche Beppe Fioroni, che è stato un ministro dell'istruzione.
2: Lascerei stare le circolari del presidente Mattarella, onorevole Cattaneo.
1: Ricordo che il tetto non è sugli studenti e le studentesse. Ho citato Fioroni. Il tetto non è sulle studentesse e gli studenti stranieri, ma coloro i quali hanno difficoltà nella lingua, quindi è un concetto più ristretto e diverso, se vogliamo. Ascani, andando anche oltre questo aspetto, no? Io so che per il PD, per il centrosinistra, c'è un tema di costituzionalità rispetto alla nuova legge elettorale, e per le parlamentari c'è un tema di preferenze e di capilista e di alternanza di genere, evidentemente. Dopodiché questa legge elettorale ha una cosa dentro, e cioè l'indicazione del candidato premier, che mi dicono qualche agitazione la crei dalle vostre parti, ma me lo dicono, non so se è così.
3: Le prendo in fila. Intanto, qualche aspetto di incostituzionalità, per noi ce l'ha anche quel pasticciaccio brutto del decreto che citavate prima, ma insomma ci arriveremo, spero, perché è chiaro che Vannacci è già dentro quella coalizione, non c'è formalmente, ma c'è, oggi si parla di castrazione chimica, mi pare, non so quale sarà la prossima proposta, il blocco navale, immagino, andando dietro alla propaganda di Vannacci. No, è chiaro che noi speriamo che questa legge elettorale non passi, perché questa legge elettorale è un disastro per il Paese. Se c'era una possibilità di pareggiare, per come sono messe le cose attualmente, era esattamente fare la legge elettorale che ci stanno proponendo, perché c'è il rischio che nessuna delle coalizioni raggiunga il 42% e torneremmo a una cosa che questo Paese non conosce da decenni, cioè il proporzionale puro, il caos più totale, altro che sapere il giorno dopo delle elezioni chi è il Presidente o la Presidente del Consiglio. Per quanto ci riguarda, se poi malauguratamente dovesse passare questa presa in giro su preferenze che eleggono il 5% dei parlamentari, il 5%, cioè il 95% continua ad essere scelto totalmente dai partiti, su una legge elettorale che col 42% se lo raggiungi ti dà il 55% della rappresentanza attraverso un listone, anche al Senato, quindi per noi incostituzionale, noi indicheremo anche noi nel programma la figura che rappresenterà il centrosinistra. Io credo che questo tema appassioni tanto i giornali, perché chiaramente noi siamo abituati ad essere centrali in questo tipo di dibattito, ma se la scelta sarà quella di fare le primarie, faremo le primarie e come Partito Democratico le vinceremo quelle primarie. Quindi
1: poi
3: non c'è
1: Ascani,
3: nessun
1: mi
3: tipo
1: fa
3: di
1: dire,
3: problema.
1: Vado da Francesca Biagiotti, che la scorsa legislatura,
3: passi,
1: con un'altra legge elettorale, la scorsa legislatura, ci ha consegnato una logica che era sostanzialmente proporzionale, tant'è che abbiamo visto governi di ogni tinta, perché ciascun partito si è sentito libero di muoversi, come giusto e legittimo, a seconda del momento, e quindi un governo Lega 5 Stelle, il governo PD 5 Stelle, poi il governo Draghi. Però, diciamo, la risposta di Ascani, eccomi, Francesca, arrivo. Ah, sei stupita? Che è successo? Che t'hanno scritto?
4: No, scusa, mi stavo verificando perché, Roberto, perché oggi pomeriggio dovrebbe esserci una segreteria del Partito Democratico.
1: Noi questo
4: come,
1: sapevamo.
4: Diciamo, parlavate naturalmente. E quello sapevamo, però pare che non sia confermata, insomma, per questo stavo spizzando, diciamo, i messaggi con i colleghi dell'ufficio stampa. Comunque il tema che volevo porre alla tua attenzione, visto che si parla di legge elettorale, è un po' la questione interna agli schieramenti, insomma, ne hai parlato con l'onorevole Ascani della questione del PD, primarie e non primarie, anche se Schlein ha detto facciamo queste primarie, il tema è chi si presenta a queste primarie, anche perché c'è stata questa assemblea dei riformisti del Partito Democratico a Prato. E insomma lì si parlava di primarie a doppio turno, a proposito diciamo di quasi legge elettorale, no? Perché c'è la spinta interna al Partito Democratico di quella parte di poter, diciamo così, presentare un proprio nome, un proprio candidato. Si ipotizza Gori, ma diciamo Gori ha, diciamo, non ha voluto dire la sua, ecco, è interrogato sul punto. C'è tutto un tema interno al campo progressista, lo sappiamo, rispetto al Movimento 5 Stelle, ai rapporti tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Ieri Renzi, un po' a sorpresa, che è stato per molto tempo, diciamo, uno dei motivi del contendere, ha detto: se Conte si presentasse alle primarie e vincesse, io lo sosterrò. In fondo ho sostenuto anche il suo governo, questo ha detto il leader di Italia Viva.
1: Che Conte si ricorda com'è finito quel sostegno, però.
4: Ce ne sono molti. Appunto, anche noi ce lo ricordiamo, vero Roberto? Però chissà, magari andrà diversamente in questo caso. Però come dire, se Atene piange, Sparta non ride, perché anche nel centrodestra, voi parlavate di Vannacci, ma insomma ci sono varie questioni aperte. La Lega col suo congresso, con Massimiliano Romeo che ormai apertamente dice che sarà un congresso di fatto farlocco. Poi c'è la questione interna a Forza Italia, insomma hai l'onorevole Cattaneo con te, lì questa mattina Occhiuto torna a ribadire c'è bisogno di un cambiamento, Tajani lo sa, insomma abbiamo sentito varie volte parlare di aria nuova, insomma come dire, diciamo, il partito che al momento sembra solido diciamo attorno alla figura centrale è Fratelli d'Italia, però tallona Vannacci, insomma la situazione non è semplice, Roberto.
1: E allora Ascani, andiamo con ordine, primo. Ma perché le primarie? No, perché fra Togliani e Bonelli ve lo dicono in tutti i modi, guardate che qui si va a sbattere, scegliamo un terzo nome, quindi lei primarie sì, sempre e comunque, anche a doppio turno, abbiamo già visto tutto, anche le primarie a doppio turno, Bersani, Renzi, Vendola, un'era geologica fa, eravamo tutti giovani.
3: Le abbiamo viste, sono nel nostro DNA, io francamente non ho questa paura delle primarie, dipende sempre da come si fanno, se diventano una guerra tutti contro tutti allora è un problema, se diventano un momento in cui si parla al paese, espansivo, il Partito Democratico attraverso le primarie è cresciuto tantissimo, io mi ricordo le prime primarie famose per eleggere il nostro segretario che portarono tantissime persone a votare, a partecipare, io credo che quello sforzo di partecipazione, anzi, potrebbe esserci utilissimo in questo momento per tornare centrali nel dibattito pubblico. Quindi onestamente, come tutte le cose, dipende come le fai.
1: Però onestamente Ascani, le primarie, poi non avete mai vinto le elezioni dopo. Cioè, un tema a livello nazionale, secondo me, anche per la Cabala un ragionamento su questo va fatto. Cioè, siete arrivati primi con Bersani senza vincere le elezioni, però quelle che passarono per Walter Veltroni... Ah no, quelle con Prodi in realtà sì, di coalizione portarono un successo del centrosinistra, le primissime.
3: Esatto,
1: diciamo,
3: le uniche vere primarie di coalizione in cui diciamo che c'è stato quello sforzo lì hanno portato Prodi a fare il presidente del Consiglio. Io mi auguro che siano primarie come quelle lì, cioè in cui si discute dei temi, in cui ci si pone anche il problema di avere sensibilità che possono essere differenti, ma dentro una cornice valoriale programmatica che è la stessa che va naturalmente definita prima. Ripeto, io questa paura delle primarie non ce l'ho, non c'è, sarà che sono nativa democratica, come si dice in questi casi, cioè io ho iniziato a far politica con le primarie, quindi francamente l'idea di fare le primarie non mi spaventa.
1: Perché quell'anno lì per Luigi Bersani, anche per i candidati al Parlamento, fece le primarie, peraltro...
3: Certo.
1: Che era a dicembre, vado a memoria.
3: Era però, dicembre 2012.
1: Ecco, io vado sempre a memoria, Ilaria Sotis, e ricordo che quelle primarie, quelle di Prodi, in realtà si sapeva 7 mesi prima che vinceva. Queste mi paiono un pochino più incerte.
2: No, ma c'è una grande incertezza su questo, io concordo, però concordo anche che possono essere per il Partito Democratico e diciamo per le persone di centro-sinistra, di sinistra, sono sempre stato un momento anche aggregativo, appunto democratico. Anna Ascani diceva, sono nativa democratica, e molte persone si sono anche avvicinate alla politica attraverso questi che sono stati una novità che è stata portata dalla sinistra nel panorama politico italiano. A proposito di novità, io però voglio segnalare invece qualcosa di molto vecchio ma non obsoleto, che è appunto la Costituzione che tu hai sempre sul tavolo, alla quale a Radio 3 stiamo per dedicare un programma. Gentilmente avete fatto vedere la carta che partirà pochi giorni, esatto, che partirà tra pochi giorni. Faremo tutti gli articoli della Costituzione. Per i primi 12 articoli abbiamo ex presidenti di Corte Costituzionale e l'ho uscito non tanto per farmi pubblicità, ma perché uno degli articoli della Costituzione riguarda le prerogative del Presidente della Repubblica, alle quali spetta di dare l'incarico al Presidente del Consiglio. Va bene? Loro che cosa dicono i costituzionalisti? Guardate che la carta è qualcosa che va rispettata tutta, non è che si può piluccare qua e là quello che ci piace e quello che non ci piace. Ebbene, i partiti di centrodestra si presenteranno alle elezioni con l'indicazione del Premier, ma con scritto allo stato attuale questo: Salvini Premier sotto la Lega, Berlusconi Presidente sotto Forza Italia e poi Fratelli Italia avrà l'indicazione ovviamente di Giorgia Meloni. Tutto questo per dire, ognuno scrive quello che vuole sul proprio sito, sui propri loghi, ma bisogna essere molto chiari con gli elettori, perché noi siamo in un'Italia, e l'ho già detto, in cui la disaffezione alla politica la vediamo ogni volta che si aprono le urne, ogni volta che si aprono le urne.
1: Era troppo lungo sul logo, dice, di scrivere Salvini sarebbe il candidato Premier se la Lega è il primo partito della coalizione.
2: Cioè, io nel fare questo lavoro, no? Roberto, ho visto dei tassi di affluenza che sono un sogno, una cosa meravigliosa, ma dobbiamo ricordarci che la democrazia è vera quando è così, quando la gente va a votare.
1: Se no manca qualcosa. Per tornare poi Cattaneo, arrivo sulla suggestione di Francesca Biagiotti sull'aria nuova dentro Forza Italia, però la regola d'ingaggio, direttrice delle primarie, è si compete e poi dopo, chiunque sia il vincitore, tutti danno una mano, no? Io ricordo quelle primarie sempre Bersani, Vendola, Renzi. Vendola non arrivò al secondo turno e disse da stasera io appoggio per Luigi Bersani e poi appoggerò chi vincerà. Conte ha detto se non porto il programma di Nova io torno a fare l'avvocato. Cioè non è propriamente la stessa logica.
5: Il tema è proprio questo, ecco, io lo sintetizzerei in proprio una battuta. Le primarie sono importanti e lo condivido, ovviamente sono state fatte dal PD e una realizzazione democratica fatta dal PD in prima battuta, ma nel campo cosiddetto largo c'è un grosso problema, perché ci sono due premier, due persone che vogliono diventare premier, e quindi da una parte è Elie Schlein e dall'altra Antonio Conte. Ecco, questo è il problema. E come dici
1: Giuseppe
5: sì.
2: Antonio Conte.
5: No, Giuseppe.
1: Conte, diciamo, qualche voto lo venderebbe.
2: Conte sta su altri campi.
5: Giuseppe,
2: altri campi.
5: Scusate.
1: Larghi e stretti a seconda dello schema di gioco.
5: No, Giuseppe, volevo dire, il problema è proprio questo. Non dare una mano a chi vincerà le primarie significa comunque che c'è una divergenza di piani, di programmi, di pianificazione. Non c'è la cornice. Pensiamo alle posizioni sull'Ucraina, per esempio.
1: Però che se siamo alle posizioni, al momento Salvini dice poi vota come deve votare,
5: allora,
1: però dice cose un po' diverse da Cattaneo.
5: Ovviamente chi vince il Premier poi viene, chi vince fa il Premier, ma nel centro-sinistra il problema è che Conte, appunto Giuseppe Conte, dice io se non vinco ritorno a fare l'avvocato, questo è il vero problema. Allora non c'è un aiuto, una comunità di intento, c'è la volontà
2: questo
5: di diventare Premier.
2: Questo si vedrà.
5: È la difficoltà, secondo me,
2: credo,
5: Ilaria.
2: Che è esattamente come siamo in campagna elettorale da un lato, siamo in campagna elettorale dall'altro.
1: Lì solo ne fanno due, una anche esatto, per le primarie, ammesso che poi alla fine si facciano. Cattaneo, serve aria nuova dentro Forza Italia, ma soprattutto, ma che vuol dire aria nuova?
0: Ma si riferiva alle parole di Occhiuto, ma anch'io la penso allo stesso modo. Serve essere moderni, serve essere liberali autentici, alzare la nostra identità senza imbarazzi, perché serve al centrodestra avere una Forza Italia
1: quindi, scusi,
0: forte.
1: Siccome serve cambiare, Tajani è antiquato, quindi non moderno, non alza troppo la bandiera liberale, cosa manca ad Antonio Tajani?
0: No, guardi, la dico con chiarezza, Antonio Tajani non è in discussione e ha l'appoggio di tutto il partito. Però 3 anni fa ci siamo dati degli obiettivi, abbiamo iniziato un percorso difficile senza più presidente Berlusconi, abbiamo dato come obiettivi il 10% alle europee e l'abbiamo sostanzialmente ottenuto e il 20% alle politiche. Da quel risultato poi ci siamo un po' allontanati. Allora oggi una chiamata di responsabilità a tutta la classe dirigente, tutta. Quindi non è in discussione Tajani, non è in discussione nessuno. Noi siamo uniti e dobbiamo capire al nostro interno come fare meglio il nostro lavoro per tornare a crescere nei sondaggi e nel consenso degli italiani.
1: Quindi lui non è in discussione, però magari una squadra diversa, rafforzata, sensibilità nuove su alcuni temi, cioè che so, rilanciare lo Ius Scholae, voglio vedervi con Vannacci, oggi parla Occhiuto anche di adozione per le coppie gay.
0: Sui temi noi dobbiamo distinguerci, una manovra anche di bilancio aggressiva con i temi appunto dell'economia aperta al mercato che riesca a far crescere il paese vicino alla classe media, alla classe produttiva, che tolga tasse. A noi interessa parlare di questo, come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, e siamo certi che ci sia bisogno di questi valori, di queste idee di Forza Italia per il paese, non per questo quel politico, questo ci interessa poco.
1: Grazie ad Alessandro.

0: Cattaneo, Anna Scani, Alessandra Ferraro, grazie, Ilaria Sotis, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Non vediamo l'ora ad ascoltarlo, il nuovo
1: martedì
0: programma di Radio 3.
1: Martedì 17:30.
0: Perfetto, quindi siamo tutte orecchie per ascoltarvi. Come siamo stati tutto occhi per contemplare e osservare le immagini, gli scatti, tipo quello che è comparso alle mie spalle, che ecco è scomparso subito, visto che spettacolo, che ritraeva Giulio Andreotti appena davanti una odalisca. La firma di quello scatto è di Umberto Pizzi. Noi, professor Massimiliano Panarari, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. No? Potremmo definire lo scatto della Repubblica, il fotografo della politica, ma sarebbe ovviamente riduttivo, però in questo spazio, in questo momento delle trasmissioni di News 24 su questo volevamo concentrarci. Intanto buongiorno professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno e molte grazie per avermi rivolto l'invito.
0: E allora, io partirei proprio da quella foto, quella di Giulio Andreotti, del divo Giulio, assolutamente indifferente al fatto di avere un'odalisca che ballava alle sue spalle, una ballerina, una danzatrice del ventre, no? Meglio, ecco, questa è una delle immagini della Prima Repubblica, tutta politica, il privato completamente fuori dalla politica.
2: Questa è una delle immagini della Prima Repubblica perché Umberto Pizzi ha documentato in maniera chirurgica, oltre che fotografica, la trasformazione del potere. E dunque in quella fase a cui Pizzi arriva, dopo essere stato, e questo naturalmente è molto interessante, uno dei principi dei paparazzi, dopo avere glorificato in qualche modo la mondanità e averla ritratta della dolce vita, ecco che il suo passaggio ad essere anche un entomologo del potere riesce a catturare degli elementi che nella Prima Repubblica si caratterizzano, potremmo dire, per questa sobrietà di alcuni politici a fronte di un contesto che sta cambiando profondamente. E poi naturalmente Andreotti è davvero l'idea curiale del potere centrale, essenziale, con cui si identifica la vita in maniera, potremmo dire, biopolitica, e tutto quello che sta intorno resta uno sfondo perché non deve andare a disturbare la sua concentrazione rispetto, appunto, e conosciamo alcune delle sue frasi e delle sue massime celebri, la centralità e l'egemonia rispetto alla sua esistenza della gestione del potere.
0: Allora, io resterei su Giulio Andreotti perché se penso alla Prima Repubblica, uno dei primissimi nomi che ci viene in mente, ovviamente, soprattutto nella fase seconda della Prima Repubblica, in tutta evidenza. E c'è un altro scatto che lo vede intento ad assaporare del cibo, che usiamo, no, un termine adeguato al divo Giulio, no? Un ex presidente del Consiglio. Le giro questa sensazione, professore, eccola qua la foto, che questa roba ci faceva impressione o faceva impressione all'epoca, ci colpiva molto, perché era quasi come se non ci aspettassimo di vederli mangiare, cioè erano quasi transumani, no, i politici di quell'epoca.
2: I politici della Prima Repubblica erano, come dice lei, perfettamente transumani, superumani o molto lontani dall'idea della materialità e della quotidianità, che prevede naturalmente anche il fatto di cibarsi. Quindi, diciamo, la loro biopolitica era il potere e non la biopolitica del mangiare. E in questo, giustamente lei notava, si tratta di un politico celeberrimo e simbolico, esemplare della seconda fase della Prima Repubblica che sta per diventare altro. Ecco, questa immagine è un'immagine emblematica perché potremmo dire è una metafora visiva di una transizione, anche di un colpo di genio di Pizzi che troverà proprio nel ritrarre i politici mentre mangiano a bocca aperta, per dirla alla romana, col sorcio in bocca, ma non è esattamente questo caso uno degli stilemi e, diciamo così, degli idealtipi del suo modo di ritrarre il potere e di fare fotografia. Ecco, questa è un'immagine che ci racconta di quello che sta per diventare e dell'ingresso nella Seconda Repubblica, poi naturalmente anche nella cosiddetta Terza, dove invece i politici sono decisamente col sorcio in bocca e compiono dei veri e propri assalti al buffet, che è anche naturalmente una metafora di una certa romanità.
0: Allora, faccio così, professore, estremizzo al massimo il concetto. Quella foto di Andreotti che assapora del cibo non era fatta e scattata per dire è tutto magna magna, ecco, era proprio un altro senso, era per umanizzarle, tanto che anche il principe degli scienziati politici del nostro paese, cioè Giovanni Sartori, venne così immortalato da Umberto Pizzi in un altro scatto assolutamente significativo, no? E che anche questo umanizza quello che era per tutti noi studenti e studentesse di scienze politiche l'intoccabile Giovanni Sartori, e l'abbiamo visto mangiare grazie a Umberto Pizzi.
2: Quello che era un gigante, come dice lei, della scienza politica, il massimo esponente della scienza politica italiana, quello che la porta nel nostro paese sostanzialmente dagli Stati Uniti, ma che era anche un bon vivant, e questo non era noto, era un

0: uomo che piaceva alle donne, letteralmente questa immagine è emblematica anche da questo punto di vista, ed era un uomo a cui piaceva frequentare la mondanità. Ecco, in questa fase, come lei diceva perfettamente, Pizzi ci racconta di come alcune figure molto importanti, centrali della vita pubblica, perché la vita pubblica nella sua estrema presentabilità, nel suo decoro che continua a essere dominante, abbiano anche un lato umano. E dunque umanizza, ne documenta appunto la materialità e la quotidianità, il fatto che sono esseri umani in tutto e per tutto, e in questo non c'è il voyeurismo e non c'è il narcisismo che invece caratterizza il passaggio che di lì a poco verrà compiuto e che nuovamente le immagini di Pizzi documentano in maniera esemplare.
1: E ce n'è una che è l'antipasto dell'Italia che cambia, anzi, come dire, è la previsione di quel che sarà, ed è ovviamente Gianni De Michelis, e il professore è evidentemente altrettanto ovviamente Gianni De Michelis che balla in discoteca. Da quello non si sfugge, no? Quello è il giro di boa della storia repubblicana.
0: Quello è il giro di boa, quello è l'annuncio di cosa diventerà effettivamente nel trapasso, che per i socialisti sarà estremamente doloroso, perché la caduta della Prima Repubblica significa innanzitutto la cancellazione di quel partito socialista egemonizzato, dominato da Craxi, che in qualche modo modernizza l'Italia, ma che raccoglie anche degli elementi, potremmo dire, di quella trasformazione verso il privato, verso il neoliberismo, verso la centralità dell'io che si annuncia a livello internazionale, a livello globale, letteralmente partendo appunto dal mondo anglosassone, e che in questo caso diventa, attraverso De Michelis, politico, sappiamo, molto fine, molto scaltro, professore universitario, professore di chimica peraltro, e anche però la accettazione, anzi l'ostentazione e lo sdoganamento del fatto che fare politica significa anche autorappresentarsi, stare al centro dell'attenzione, e che il politico diventa un protagonista come la celebrity, naturalmente in una fase molto aurorale, della vita pubblica e dunque anche dell'immagine. E l'annuncio della società dell'immagine e dell'io è anche naturalmente di come molti craxiani in maniera deliberata, altri lo faranno in maniera più nascosta, decidano di divertirsi e di danzare appunto nelle discoteche.
1: Professore, ha detto centralità dell'io e celebrities. È la foto dopo di Silvio Berlusconi, per forza, professore, sempre ovviamente scatto di Pizzi, ed è uno scatto che dice, dal mio punto di vista, ora lo andiamo a vedere, tantissimo dell'idea che voleva trasmetterci Umberto Pizzi di Silvio Berlusconi, o di come Silvio Berlusconi amava immaginarsi, no? Lui solo, assorto, seduto su qualcosa che somiglia a un trono.
0: È un'immagine perfetta, appunto, è l'immagine della trasformazione della politica italiana, trasformazione anche dal punto di vista dei suoi protagonisti, perché Silvio Berlusconi è il Presidente del Consiglio, il dominatore della Seconda Repubblica, il cui background non viene dalla politica, ma è naturalmente anche un asset, una tu che lui rilancia e che utilizza dal punto di vista della campagna elettorale, della costruzione del consenso. Lui viene dal mondo fattivo, dal mondo dell'impresa, da quello che non è politica e che anzi è antipolitica. Questa antipolitica che lo porta all'intronizzazione, ad ascendere sul trono. In questo caso abbiamo un Silvio Berlusconi molto assorto, ma di nuovo qui c'è l'anticipo di quello che sarà un altro delle immagini simbolo e un'altra delle grandi trovate di Pizzi, che invece ritrarre i politici colpiti letteralmente dal sonno, ovvero i politici che diciamo si distraggono in una maniera molto umana, ma qui entriamo in una dimensione che ne rappresenta la caducità più che la materialità, ovvero il colpo di sonno che dall'emiciclo al comizio, al congresso e al convegno mentre parlano gli altri, ne denuncia una certa distanza, diciamo, rispetto alla politica e anche una certa noia. Di nuovo, umani, in questo caso troppo umani, letteralmente, ma la politica viene completamente desacralizzata. Perché? Perché l'inizio della Seconda Repubblica e di Berlusconi è davvero anche la vittoria dell'antipolitica.
1: E allora ce l'abbiamo Mario Monti assorto o assopito, non so, anche qua, con rispetto ovviamente, ma questa è l'immagine che vuole, eccola, no, restituirci Pizzi. C'è un Mario Draghi quasi assorto, assopito, sempre in uno scatto di Pizzi, eccolo, che abbiamo preparato. Ce n'è anche uno di Giorgio Napolitano, però, professore, io ho detto che pensava in quello scatto il Presidente della Repubblica, non era assopito, perché la postura della mano mi fa pensare a questo, no? Che è tutto della riflessione del vecchio dirigente comunista, se vogliamo.
0: Qui sono appunto confini molto labili, nel senso che lei ha rappresentato e ci ha raccontato tre figure che sono importantissime, anche di una certa idea della politica molto sobria, seppure da punti di vista differenti, e nel caso del presidente Napolitano, di una persona che appunto venendo da una storia anche della retorica, della lettura dei libri, della lunghissima discorsività e oratoria, potrebbe in questo caso essere in una fase di riflessione. Ma sappiamo benissimo che a volte, diciamo, tra la riflessione e i sogni, il confine è molto incerto, e in questo caso c'è davvero un elemento molto umano che è, diciamo, che trascolora, che va nella direzione di una metamorfosi e che Pizzi coglie con quella istantaneità tipica di una persona che ha consumato molte solide scarpe, come era tipico dei grandi reporter, nel suo caso dei grandi reporter fotografici. Peraltro ricordiamo che Pizzi aveva iniziato come reporter di guerra, peraltro lavorando in molti teatri bellici, nei paesi in via di sviluppo, in quello che si chiamava un tempo il Terzo Mondo, e per la FAO. Dunque c'è una capacità di cogliere l'immediatezza, l'istante che trascolora e si trasforma, straordinaria, di questo fotografo che ha inventato il Cafonal di Dagospia, di cui è stato collaboratore per lungo tempo, ma che al tempo stesso sapeva appunto in maniera chirurgica ritrarre quel momento che è tipico del grande fotografo, prima che diventi altro, consegnando e conservando, immortalando attraverso un'immagine qualcosa che ci fa riflettere, divertire, commuovere, oppure naturalmente indignare e scherzare, come tipico appunto della grande fotografia.
1: Questa sua sottolineatura anche sulla carriera di Umberto Pizzi è fondamentale per noi, per ricordare che abbiamo scelto di raccontarvi un pezzetto, quello più come dire, in linea con lo spirito del programma, che è un talk politico, uno spazio di approfondimento politico. Allora ci ha interessato investigare quell'aspetto lì di un fotografo che è stato grande in tanti settori. Consumare le suole delle scarpe lo fanno i giornalisti, lo fanno i fotografi e lo dovrebbero fare i politici. Allora io chiudo chiedendole la percentuale di nostalgia nel vedere questa foto qua, che è Enrico Berlinguer e gli operai, una roba che veramente oggi sarebbe complicato da ricollocare nella contemporaneità della politica.
0: Molto complicato, è un'altra immagine assolutamente emblematica che ci racconta di come la politica in una certa fase, in questo caso nella Repubblica dei partiti, la Repubblica dei corpi intermedi, fosse davvero rappresentanza sociale. È un'idea di politica in cui il rappresentante coincide con i rappresentati, in questo caso anche visivamente, appunto dal punto di vista fotografico, stando all'interno dello spazio dello scatto, e in un contesto in cui esiste una grande differenza, e questo è davvero molto interessante. C'è una distanza tra i rappresentanti, che sono figure che vengono scelte proprio per le qualità, le caratteristiche, per il loro non essere come le persone che rappresentano, non in termini naturalmente di snobismo, ma in termini di accumulo di competenze e di qualità, perché la politica di quell'epoca è davvero professionismo nel senso dell'esercizio di una serie di caratteristiche specifiche.
1: Questo è tutto, ecco, vero, tutto vero, e però non stona. Cioè c'era la distanza e però non stona. E
0: questo precisamente è esattamente, perché per ricorrere ad una celeberrima legge delle campagne elettorali di Jacques Séguéla, si può votare per qualcuno che è enormemente differente da noi, perché lo stimiamo e perché gli riconosciamo per l'appunto quella capacità di rappresentanza dei nostri interessi, della nostra visione del mondo, del nostro stare al mondo, che dovrebbe essere una delle caratteristiche della politica pedagogica,
1: dovrebbe,
0: che era quella che viene rappresentata.
1: Chiuderei con questo condizionale enorme, dovrebbe. Professore, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24, a Inside 24.
0: Grazie a voi.
1: Breve pausa, arriviamo oltre il giornale.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Ci riconosci subito? Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Würstel unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia! Aia.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
7: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi più consistenti sul settore occidentale, specie a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nel corso della giornata. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più lungo le coste tirreniche, ma che risulteranno innocue. Come saranno innocue le nubi che si formeranno sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica, in un contesto però al sud peninsulare generalmente asciutto. Come sarà una giornata soleggiata sulle due isole maggiori, ma soprattutto ventilata. Infatti avremo venti da est che interesseranno in particolar modo le coste esposte delle due isole. Le temperature massime risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al più i 29 gradi.

0: Dopo il tetto al prezzo dei carburanti, al quale hanno aderito anche IP e Kuwait, Eni sconta del 30% luce e gas, ma Enel e A2A ribattono, le nostre offerte sono già più basse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi informa Teheran, ricevuto una proposta americana di negoziato, nonostante le minacce di Trump, la diplomazia va avanti. I soldati americani si ritirano dall'Iraq dopo l'Afghanistan, tornato nelle mani dei talebani anche per il paese che fu di Saddam, futuro incerto tra curdi al nord e sciiti filoiraniani al sud. A Cuba mi sono sentito male per un edema cerebrale legato ad un tumore poi asportato, spero che le cure funzionino, così Alessandro Di Battista parla della sua malattia. Emergenza sul volo Fly Dubai per una colluttazione in cabina. Il comandante avrebbe tentato di far precipitare l'aereo, sarebbe stato fermato dal copilota e da alcuni passeggeri. Presentato in prima mondiale al Prix Italia all'Aquila, Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido nei panni di Pietro da Morrone, il pontefice del Gran Rifiuto. Edizione delle 11. Buongiorno da Rai News 24. In evidenza le misure per contrastare il caro energia, i prezzi delle bollette saliranno. L'ARERA ha già annunciato che per le fasce più vulnerabili ci sarà un incremento del 37% delle tariffe. Le grandi compagnie sembrano sfidarsi sul terreno proprio dei prezzi e degli sconti. In studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Eh sì, l'aumento di gas e petrolio dovuto alla guerra in Iran arriva nelle bollette. Purtroppo ha cominciato l'ARERA, autorità per l'energia, che ha annunciato che per gli ultimi tre mesi dell'anno ci sarà un incremento del 37% delle bollette per i clienti vulnerabili. Chi sono questi? Sono 3 milioni di persone che non sono passate al mercato libero perché erano in condizioni particolari, sono spesso anziani, famiglie in difficoltà. Per questi il prezzo lo fa l'ARERA in base ai prezzi di mercato e in questo momento è arrivata una bella stangata, ma per chi ha invece altri tipi di contratti cosa succederà? Chi ha le tutele graduali è probabile che andrà incontro a rincari, perché anche queste sono legate al prezzo all'ingrosso dell'energia, mentre chi è già passato al mercato libero si dividono in due situazioni. Sostanzialmente chi ha il prezzo bloccato è maggiormente tutelato rispetto a quando l'ha fatto con i prezzi dell'energia, che normalmente sono bloccati per 2 anni, chi invece ha il prezzo variabile potrebbe vedere degli aumenti in bolletta. Ma su questo fronte si cominciano a sfidare le compagnie, come fatto con il prezzo dei carburanti, anche per le tariffe. È cominciato Eni Plenitude, che ha lanciato un'offerta con uno sconto del 30% rispetto all'ingrosso e il prezzo bloccato per 2 anni su luce e gas, si stima un risparmio di circa 200 euro l'anno, a cui hanno risposto però Eni, Enel e A2A, che hanno detto: sull'elettricità abbiamo già delle tariffe più convenienti con uno sconto fino al 50%, e si spera che anche altri operatori seguano questo esempio, così da ridurre almeno un po' gli aumenti, che però saranno inevitabili con questi prezzi all'ingrosso. Su invece il fronte carburanti si cominciano a vedere effettivamente la discesa dei prezzi, perché nell'ultima rilevazione del Ministero sono scesi a 2,111 euro al litro per la benzina, da 2,126, il gasolio invece è sceso da 2,335. È l'effetto naturalmente dei prezzi calmierati che sono stati introdotti da Eni, seguiti da IP, Esso e adesso anche Kuwait, e si vedrà se nei prossimi giorni arriveranno anche altre compagnie.
0: Caro energia, che resta tema politico caldo, ma nei palazzi della politica si accendono i riflettori sul passaggio parlamentare in terza lettura della riforma elettorale alla Camera. Allora andiamo a Montecitorio da Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, buongiorno, giustamente come ricordavi adesso, occhi puntati sulla legge elettorale. Oggi pomeriggio inizieranno le votazioni, anche se domani sarà la giornata clou con le prime votazioni sulle pregiudiziali di costituzionalità, e poi naturalmente ci saranno i voti a maggioranza e a scrutinio segreto sui vari emendamenti. Su questa questione della legge elettorale ci sarà la prova della tenuta della maggioranza, questa è un po' l'opinione che filtra all'interno della maggioranza, con si ribadisce la necessità necessità che tutti siano presenti. Questa mattina lo ha ribadito in un'intervista al Tempo anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, anche perché il rischio, se ci fosse un altro scivolone come quello che c'è stato tempo fa proprio alla Camera sulle preferenze per questa legge elettorale, allora l'ipotesi è quella di andare al voto, alle elezioni anticipate, almeno questo è lo spettro che si fa valutare, che si ipotizza, anche se si ribadisce la maggioranza sarà compatta. Sentiamo Cattaneo, Forza Italia.
3: Mi sbilancio con una previsione: la legge elettorale passerà con i numeri che confermeranno la compattezza della maggioranza, quindi compattezza del centrodestra e Vannacci che voterà insieme a Conte, Schlein e Campo Largo.
2: Naturalmente anche le opposizioni stanno attenzionando la questione della legge elettorale, una legge ingiusta, una legge che ha dei profili di incostituzionalità, si ribadisce da più parti, una legge che Giorgia Meloni vuole perché si rende conto che è in difficoltà e quindi vuole andare alle elezioni tallonata da Vannacci. Queste sono un po' le posizioni, anche se nel campo progressista si continua a discutere appunto in vista delle possibili primarie sia del candidato sia del programma. Sentiamo Anna Scani.
4: E noi speriamo che questa legge elettorale non passi, perché questa legge elettorale è un disastro per il Paese. Se c'era una possibilità di pareggiare per come sono messe le cose attualmente, era esattamente fare la legge elettorale che ci stanno proponendo.
2: Naturalmente rimangono la coda delle polemiche sulla uscita del ministro degli esteri italiani rispetto al processo che vede alla sbarra i tre accusati, a questo punto condannati per le torture a Giulio Regeni. Ha ribadito ieri il ministro: sono condannate tre persone, non è condannato lo Stato, però dalle opposizioni si chiede che invece vengano fatti dei passi necessari per fare un cambio di passo, scusate il bisticcio proprio con Al-Sisi. Si chiede che il ministro Tajani venga in aula a riferire, anche se Tajani poi ha ribadito: il nostro lavoro è per arrivare alla verità sulla sorte di Giulio Regeni. È tutto.
0: Il racconto da Floris della malattia, delle difficoltà delle ultime settimane, nelle parole di Alessandro Di Battista: a Cuba mi hanno asportato un tumore, mi devo curare, ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale legato al tumore e poi operato e asportato, adesso farò le cure sperando che funzionino, devo avere un atteggiamento positivo. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle esclude di ricandidarsi, noi con l'associazione Schierarsi dice avevamo fatto i passi giusti per arrivare alla appuntamento delle elezioni, poi la vita è imponderabile, ora la mia priorità è curarmi. Ad Ancona un'altra morte sul lavoro, nella tarda serata di ieri nello stabilimento Fincantieri, una fiammata nell'area centrale di questa struttura, due gli operai coinvolti, dipendenti di una ditta appaltatrice, uno di loro è morto a causa delle ustioni gravi riportate, l'altro è in condizioni molto gravi, 8 ore di sciopero proclamate oggi da FIOM CGL, FIM CISL e UILM, serve cambiare la cultura della sicurezza, considerata troppo spesso esclusivamente un costo aziendale, la denuncia dei sindacati. Il caso Garlasco, spero che si assumano le loro responsabilità, così Alberto Stasi, che sta scontando la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo gli sviluppi della nuova inchiesta su quel delitto che vedono indagato Andrea Sempio e sotto accusa finiscono anche i RIS di Parma. Alessandro Fresilli.
5: Era uno degli indizi decisivi che portarono alla condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Le tracce biologiche trovate sui pedali della sua bicicletta, che erano state attribuite alla giovane, uccisa il 13 agosto 2007, dalle analisi effettuate dagli uomini del RIS di Parma, guidati dal generale Garofano. Ma la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia, arrivata lunedì, apre un nuovo scenario. Oltre a quelle acquisite, ci sono infatti altre due contranalisi sugli stessi pedali, effettuate il giorno dopo, che hanno dato esito negativo. Esami mai catalogati.
6: Sono veramente indignata. Un consulente pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
7: Forse se avessero detto al PM Muscio ci sono questi dati totalmente negativi, avrebbe detto alt, Vediamo se dobbiamo fermare Alberto Stasi, perché quel fermo, accompagnato da bastardo assassino, ha segnato un punto di non ritorno.
5: Immediata la reazione del generale Garofano, che assicura la correttezza delle indagini del RIS e respinge ogni accusa. Così come sono convinti dei risultati di allora i familiari di Chiara e il loro consulente. Le analisi erano note, ribadiscono. Intanto si profila il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La procura di Pavia, molto probabilmente, chiederà di processare il nuovo indagato con l'accusa di omicidio. L'impronta di scarpa con suola a pallini, secondo gli inquirenti, sarebbe compatibile con la misura del suo piede. Conclusione a cui non crede la mamma di Sempio, intervistata dal TG3.
8: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
5: Ora la difesa di Sempio avrà circa 20 giorni per consultare e studiare le carte, mentre i legali di Stasi si preparano a chiedere la revisione del processo.
0: Torniamo al tema delle morti sul lavoro, perché al Tribunale di Ivrea si apre l'udienza preliminare, il processo per la strage di Brandizzo. Il 30 agosto di 3 anni fa morirono nel torinese 5 operai, vennero travolti da un treno, stavano lavorando sui binari. C'è la richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone, sentiamo Andrea Vignali.
9: Buongiorno a tutti, sono passati 3 anni, sì, lo avete detto, dalla strage di 3 anni fa in cui persero la vita 5 operai mentre lavoravano sulle linee ferroviarie per gravi errori sulle procedure di sicurezza del lavoro. 3 anni è un lavoro monumentale di indagini, 12 faldoni, di cui 2 solo di intercettazioni. 84 terabyte di materiale informatico, una mole di dati enormi per questa udienza preliminare. 24 imputati, le 3 società responsabili dei lavori, RFI, Sigifer e CLF, e 21 dipendenti lungo tutta la catena di comando, dai vertici dell'allora RFI fino ai responsabili dei lavori, dei cantieri, quella notte sul campo. Le accuse a vario titolo sono di omicidio plurimo e disastro ferroviario, oltre a diverse contestazioni alle normative per la sicurezza sul lavoro. La tesi dell'accusa è che a causare quelle morti non sia stato un incidente, ma un sistema di organizzazione del lavoro che non avrebbe permesso di difendere, di proteggere la vita dei lavoratori. L'udienza servirà anche a decidere la costituzione delle parti civili. Abbiamo visto il comune di Brandizzo, diverse associazioni, tra cui Sicurezza del Lavoro, e i rappresentanti delle sigle sindacali, CGL, CISL e UIL su tutti. Fuori dal tribunale ci sono diversi striscioni di solidarietà, a dimostrazione del fatto che questa vicenda potrebbe cambiare le sorti della sicurezza del lavoro in tutto il paese. La linea può tornare a voi.
0: In un paese immerso in una campagna elettorale dove infuriano le polemiche sull'allarme terrorismo, questa mattina si registra l'allarme che arriva da un volo di Fly Dubai. Parliamo di Israele, volo che perde rapidamente, in pochi minuti, 6.000 metri di quota, poi il peggio viene evitato. Sentiamo come da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
10: Eh sì, è proprio così. Dunque, per ora l'emergenza sembra sia rientrata, ma sono state davvero le ore di panico qui in Israele dopo l'allarme di emergenza che è stato scattato dall'aereo Fly Dubai in rotta da Dubai verso Tel Aviv A bordo c'erano più di 170 passeggeri, per lo più israeliani. L'allarme è poi diventato anche l'allarme di dirottamento, ma sembra essere stato scattato, dicono i passeggeri, che secondo le prime testimonianze, perché ricordiamo l'aereo è atterrato in Arabia Saudita in queste ore, sembra essere stato scattato dalle risse fra i due piloti, uno dei quali avrebbe tentato il suicidio ed è stato fermato sia dall'altro pilota sia dagli stessi passeggeri a bordo. E come dicevi, davvero l'ora di panico anche a bordo di questo aereo, perché avrebbe sarebbe stato andato in picchiata rapida da 30.000 a 15.000 piedi ed era scomparso dai radar. 2 caccia israeliani erano decollati per scortare l'aereo. Come dicevo, si trova in Arabia Saudita. Fra poco questi passeggeri dovrebbero essere riportati a casa a Tel Aviv, ma è un incidente che si aggiunge all'allarme già lanciato in queste ore dal premier Netanyahu, che aveva messo in guardia Israele di un imminente attacco da parte dei nemici per quanto concerne anche le prossime elezioni, la tornata elettorale che di fatto deciderà anche il suo futuro politico. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Situazione che resta più che mai tesa anche nel sud del Libano, dove continuano i raid dell'esercito israeliano, feriti anche due soldati libanesi. E allora andiamo proprio nel sud del paese, l'inviato Nellorega.
11: Sì, buona giornata da Nakura. Siamo all'interno del comando della missione UNIFIL, non distante da qui. L'ultimo raid in ordine di tempo, un drone che ha colpito alcune persone, tra cui anche diversi militari libanesi a Nabatieh. Nabatieh, ricordiamo, è una delle roccaforti di Hezbollah vicino alle colline di Tahrir. Il bilancio è di 4 feriti, tra cui un militare libanese in gravissime condizioni. Altri raid questa mattina nel distretto di Tiro, vicino al Mansouri, e poi verso Marjayoun. Continua senza sosta l'offensiva di Israele, che vuol fare presto, prima delle elezioni del 27 ottobre prossimo, per stanare quello che rimane di Hezbollah. Rimane anche il problema della missione UNIFIL. Noi abbiamo scelto di essere qui questa mattina perché, come sapete, finirà il mandato il prossimo 31 dicembre, dopo quasi mezzo secolo di attività, e noi, proprio il comandante delle forze UNIFIL, il generale Abagnar, abbiamo chiesto che possibilità ci sono per un prolungamento della missione. Sentiamo cosa ha risposto, poi linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Sachs e Rubra.
12: Il mio parere fondamentale è quello di evitare sicuramente che ci sia un vacuum securitario, e quindi di conseguenza sul tavolo delle Nazioni Unite, fermo restando tutti gli aspetti connessi alla difficoltà del terreno, è sicuramente chiaro che in questo specifico momento trovare una soluzione, una forza internazionale che possa continuare a monitorare le singole violazioni della risoluzione 1701, ma soprattutto ad evitare una futura escalation, è una condizione prioritaria.
0: Da New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha informato Teheran di aver ricevuto la risposta di Washington alla proposta di pace. Dunque proseguono i contatti con l'amministrazione americana. Washington ha comunicato la sua replica al piano di pace di 7 giorni inizialmente avanzato dagli iraniani. La notifica, in sostanza, della bocciatura da parte del presidente americano Trump, ma il documento conterrebbe anche correttivi richiesta della controparte statunitense, che lasciano aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. Il tutto in una giornata che registra un momento comunque storico, con il ritiro delle truppe americane dall'Iraq 23 anni dopo l'invasione che rovesciò Saddam Hussein, segnando la fine di un'epoca. Sentiamo Katia Cerratti.
13: Cala il sipario su oltre 2 decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatté il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 i soldati statunitensi morti e un paese irriconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011, per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece i timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadino non mi sento più al sicuro. Ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia infatti di aprire un pericoloso vuoto che potrebbe permettere ai gruppi armati filo-iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
0: Udienza generale del mercoledì, Papa Leone lancia un nuovo appello per la pace in Etiopia e torna anche sul suo recente viaggio apostolico in Francia, in particolare sulle radici cristiane. Sentiamo Valentina Dello Russo.
14: Un grande dono per me e per il popolo di Dio, così Papa Leone XIV ha ringraziato il Signore per la visita apostolica in Francia, ha ripercorso questo viaggio di 5 giorni durante l'udienza generale a partire dal simbolo di rinascita che è la cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 2019, il segno di una sinergia che si è creata fra le istituzioni a partire dal criterio fondamentale che è la dignità umana, ha rilevato il pontefice. Proprio per la dignità inviolabile di ogni vita umana da Lourdes, ha sottolineato ancora il Papa, il messaggio che ogni vita nella sofferenza va accompagnata con compassione umana e non con il ricorso ai mezzi della scienza. Dunque un nuovo no all'eutanasia, così come dalla tappa di Lourdes è emerso anche il richiamo alla Chiesa a riconoscere i propri errori negli abusi perpetrati sui minori. Infine il messaggio che è arrivato da Metz, il richiamo alle radici cristiane dell'Europa, una rinascita proprio come quella di Notre Dame, proprio come quella che l'Europa ha vissuto a seguito della Seconda Guerra Mondiale. A conclusione dell'udienza poi un appello alla pace per l'Etiopia e il Tigray che si è esteso a tutto il mondo. La guerra non è la soluzione, complica solo i problemi. Lo ascoltiamo in traduzione, poi la linea a voi.
15: È con viva preoccupazione che seguo la situazione nel Tigre e nelle vicine regioni di Afar e Amara, dove sono nuovamente scoppiate le ostilità. Rivolgo il mio accorato appello a tutte le parti affinché scelgano la via del dialogo. Il conflitto armato non risolve mai i problemi, ma li peggiora soltanto, lasciando dietro di sé una scia di morte, distruzione e risentimento. Solo un impegno onesto può gettare le basi per una pace duratura. È mia fervida speranza che la comunità internazionale offra il suo generoso e tempestivo contributo per garantire che tutti gli aiuti umanitari siano forniti a chi ne ha bisogno.
0: Alla Casa Bianca il pranzo con i manager delle grandi aziende statunitensi dell'high tech di Donald Trump, che

0: Zuckerberg di Meta. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump insieme al presidente della Camera dei Rappresentanti Johnson per discutere di intelligenza artificiale in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Trump vuole mandare invece un messaggio rassicurante, da qui innanzitutto l'impegno dei colossi del settore a inaugurare meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera dell'AI. Poi l'annuncio che le stesse società si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Il presidente in mattinata aveva inoltre lanciato un sito web, america.gov, che grazie all'intelligenza artificiale facilita l'accesso alla pubblica amministrazione. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che sarà più grande della rivoluzione industriale, aveva avvertito, insistendo poi su un altro punto fermo. Gli Stati Uniti in questo campo non possono perdere la competizione con la Cina.
1: In Liguria il primo caso autoctono di una paziente affetta da West Nile, ma complessivamente ormai si parla di 700 nel nostro paese per questa malattia particolare trasmessa dalle zanzare, i primi casi all'inizio dell'anno, poi altri. Sentiamo Gerardo D'Amico.
2: L'elenco delle arbovirosi, malattie trasmesse dalle zanzare, è lungo, sta facendo sempre più danni anche in Italia a causa dei cambiamenti climatici. Molti degli eventi registrati dall'Istituto Superiore di Sanità sono autoctoni, quelle che fino a qualche tempo fa erano malattie tropicali, colpivano i viaggiatori, si sviluppano direttamente nel nostro paese. 700 i casi di West Nile dall'inizio dell'anno, 45 i morti e poi la dengue, 312 casi, 28 di chikungunya e sta facendo l'ingresso una nuova malattia trasmessa dalle zanzare, la usutu, sono 15 casi. Malattie spesso asintomatiche ma che possono sviluppare in febbre alta, mal di testa, vomito fino alla meningite, convulsioni, con ricovero spesso in terapia intensiva come a Genova.
3: E ormai siamo un paese a tutti gli effetti tropicali, l'unico modo per difendersi è quello di fare più prevenzione di quanto ne abbiamo fatta. Però non svegliarsi ad agosto o a settembre con la disinfestazione delle zanzare, bisogna fare più educazione sui medici. Quando ci sono dei sintomi compatibili con la dengue, dolore retroorbitale o mal di testa, un rash, facciamo gli esami del sangue e così le persone che dovessero avere già avuto una prima infezione si possono vaccinare.
2: Professore, però lei lì in reparto al San Martino ha anche in rianimazione altri che si sono ammalati di morbillo.
3: Il paziente che in questo momento è ricoverato, ma ne abbiamo avuto altri, è in gravissime condizioni, con una polmonite devastante, può dare questo virus può dare un'encefalite, può dare un'epatite, può dare un'infodemia. Quindi il concetto che molti portano avanti, ma il morbillo ai nostri tempi non è mai morto nessuno, sono straordinarie balle.
1: La storia di Celestino V, l'eremita che a fine 200 rinunciò al trono di Pietro, è ora un film di Rai Fiction diretto da Edoardo Re con Michele Placido nei panni del Papa del Gran Rifiuto. Lorenzo Di Las Plazas.
4: Celestino. Dal silenzio di un eremo al trono di Pietro e poi dal vertice del potere alla solitudine. È la straordinaria parabola di Celestino V, l'eremita che diventò papa e che Michele Placido riporta in vita in un film Rai presentato al Pre-Italia all'Aquila.
5: Siamo andati in una direzione di un uomo che non ha accettato la politica all'interno della Chiesa, la politica che si fa anche nella Chiesa dell'epoca, se ne è fatta tanta. È un rivoluzionario, è stato un grande rivoluzionario.
4: Una asceta che viveva tra gli eremi della Maiella viene chiamato a comandare la Chiesa. Il suo pontificato è brevissimo, ma destinato a lasciare due segni nella storia. Una bolla del perdono e poi il gesto più clamoroso, il gran rifiuto, le dimissioni e il ritorno alla vita monacale.
6: La nostra sfida è stata quella di costruire un racconto che emozionasse lo spettatore e quindi abbiamo lavorato a trovare l'uomo che potesse parlare a tutti, ai credenti, ai non credenti, a chi ne sapeva qualcosa della storia e a chi non ne sapeva niente.
4: Girato tra gli eremi dell'Abruzzo, il film racconta di un uomo che non cercò mai il potere, lo raggiunse quando era ormai vecchio ed ebbe la forza di lasciarlo.
7: È un vecchio pazzo.

0: Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
1: Dai, uno, due,
2: raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
3: Allora è uno che picchia, perché sta facendo le flessioni.
4: No, secondo me sta facendo squat.
2: E se fosse uno sportivo?
1: Carica.
5: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
1: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
6: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
7: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
8: The Voice Senior, da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1. Italo-americano,
9: dammi un bacio su un taxi. Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
10: E che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
11: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato.
12: Tenamen, mantieni il controllo.
13: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
14: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
15: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Assunta Galluzzi, testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. File ai distributori, scorte in molti casi esaurite dopo l'introduzione del tetto ai prezzi dei carburanti adottata da Eni e IP. Da domani toccherà anche alle pompe Q8. Intanto Eni, oltre ai carburanti, lancia una tariffa scontata del 30% su luce e gas, misura a cui Enel e A2A replicano rivendicando: le nostre offerte sono migliori e sul mercato già da tempo. Intanto balzo dell'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari Istat, prezzi in crescita dello 0,7% su agosto, del 4,2% su base annuale rispetto al 3,3% di agosto. A spingere i rincari proprio i beni energetici, accelera anche il carrello della spesa più 1,7%. Un altro morto sul lavoro nella tarda serata di ieri nello stabilimento Fincantieri al porto di Ancona. Due gli operai coinvolti, dipendenti di una ditta appaltatrice. Uno di loro è morto per le gravi ustioni riportate nella fiammata che lo ha investito. L'altro è gravissimo. 8 ore di sciopero proclamate oggi dai sindacati. Un aereo commerciale è partito questa mattina dagli Emirati Arabi diretto a Tel Aviv, ha fatto atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo un segnale d'allarme lanciato. Ci sarebbe stata una violenta lite tra i piloti e i passeggeri hanno raccontato di sangue in cabina di pilotaggio, forse dovuto a un accoltellamento. Secondo un funzionario israeliano, uno dei due piloti potrebbe aver tentato di far schiantare l'aereo. Potremmo rimanere come siamo, valutare proposte di unione doganale o spingerci fino in fondo. Così ai microfoni della BBC questa mattina il primo ministro Andy Burnham non ha escluso un rientro del Regno Unito nell'Unione Europea. dopo aver illustrato ieri al congresso laburista la riforma delle pensioni con la fine del sistema della tripla indicizzazione. Nel dopoguerra l'Europa è rinata sulla base dei principi di democrazia, solidarietà e fraternità che molto devono alle sue radici cristiane, lo ha detto Papa Leone XIV nell'udienza generale di questa mattina in San Pietro, la prima dopo la recente visita pastorale in Francia. Anche oggi, ha aggiunto il pontefice, è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto Europa può rinnovarsi. OpenAI non intende sbarcare a Wall Street fino a quando i suoi algoritmi più evoluti non saranno sicuri a sufficienza. Per fugare i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, il numero uno, Sam Altman, ha presentato ieri un agente straordinariamente capace e sempre attivo. OpenAI, rivela Bloomberg, punta ad una capitalizzazione di borsa da 1.400 miliardi di dollari. Dopo un pranzo alla Casa Bianca con i manager delle aziende high-tech, Trump rassicura: firmato un accordo moralmente vincolante per regolamentare la superintelligenza. Tennis, dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti deve rinunciare a giocare il torneo di Tokyo per la frattura all'anulare della mano destra, rimediata in allenamento. Musetti punta a recuperare per il Master 1000 di Shanghai dal 7 al 18 ottobre. Ancora incerta la data del rientro di Sinner, bloccato dall'infortunio al ginocchio. È tutto per il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito. L'interprete Assunta Galluzzi, ora le previsioni di Meteo 24. Poi cronache dall'Italia, Chiara Paduano in diretta.

Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi mercoledì 30 settembre le immagini dal satellite ci mostrano la persistenza di ampie schiarite e tempo in prevalenza soleggiato su gran parte della penisola. Solo un moderato aumento della nuvolosità è presente al nord con addensamenti più consistenti a ridosso dell'arco alpino e delle zone di confine. Nell'immagine successiva vediamo una ventilazione in genere debole di direzione variabile sulle regioni centrali e settentrionali, venti deboli o locali rinforzi dai quadranti orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari poco mossi al centro-nord, generalmente poco mossi o mossi al sud, in particolare il canale di Sicilia e Ionio. Vediamo ora le previsioni per oggi. Una giornata con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali e su quelle adriatiche. Progressivo aumento della nuvolosità al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure. Isolati piovaschi possibili anche sui rilievi alpini lombardi. Qualche pioggia al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia. Infine, le temperature. Senza grandi variazioni, le massime con valori compresi tra 22 e 26 gradi su gran parte della pianura padana e delle regioni centrali, punte fino a 28 gradi nelle zone interne della Campania e della Sardegna, senza variazioni particolari invece le minime. È tutto con le previsioni di Meteo 24, grazie per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: Cronache dall'Italia, bentornati. Le storie del nostro paese raccontate con i fatti e con i nostri inviati che vedete tutti qui pronti. Allora noi partiamo subito da Emanuela Bonchino, partiamo da Roma perché oggi c'è un'altra novità sull'indagine, sulla strage di Ustica, 81 le vittime, 46 anni dopo. La Francia si dice pronta a collaborare e oggi di fronte al GIP la procura si avvia a ritirare la richiesta di archiviazione. Ci sono delle novità. Emanuela Bonchino, a te.
1: Sì, l'udienza è in corso, sarà un'udienza molto veloce. Il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoia, ha fatto sapere che questa documentazione francese, di cui stiamo parlando moltissimo in queste ore, è ancora sul tavolo della Farnesina, trasmessa dalla Francia. Non è stata ancora inoltrata dunque in procura, ma in procura è stata inoltrata attraverso il Ministero della Giustizia una nota che Lovoia ha letto, ha spiegato che si tratta la documentazione del trasferimento agli archivi dello Stato italiano di tutti quanti i documenti sulla strage di Ustica trasmessi dalla Francia dall'81 al 94, trasferimenti avvenuti su richiesta dell'autorità italiana. Il procuratore Lavoia ha detto che valuteranno, ma senza farsi condizionare appunto dalla Francia. Ha ammesso Lavoia anche che la collaborazione giudiziaria con la Francia in tutti questi anni, dunque l'erogatoria non è stata particolarmente utile ai fini dell'indagine italiana, quindi un'offerta del genere, quella del governo francese, non può essere rifiutata in nessun modo. Di conseguenza il procuratore Lovoi ha inoltrato al GIP la richiesta della revoca dell'archiviazione.
0: Grazie allora a Emanuela Bonchino per questo aggiornamento in diretta di quanto sta accadendo al Tribunale di Roma in questi minuti. Ovviamente ci aggiorneremo e andiamo ora ad Ancona, l'avete vista in diretta un'altra delle inviate della TGR, Anna Madia. La notizia è di un morto sul lavoro allo stabilimento della Fincantieri. Due operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata, uno di loro è morto e i sindacati confederali di categoria proclamano 8 ore di sciopero. Allora Anna, a te.
2: Sì, ed è in corso lo sciopero e dobbiamo dirvi che questa mattina nessuno è entrato qui a Fincantieri, né operai né impiegati. Una giornata di silenzio, di raccoglimento ma anche di rabbia. Ieri alle 21.50 un operaio di 55 anni di cittadinanza tunisina ha perso la vita. È un padre di 3 figli e un altro giovane lavoratore, meno di 30 anni, originario del Bangladesh, sta invece lottando per la vita ed è stato trasportato dall'ospedale di Ancona al centro Grandi Ostionati dell'ospedale di Pisa. Tutto è accaduto in un capannone dove si trovavano nel doppio fondo di una nave, quindi un'area molto stretta e chiusa dell'imbarcazione dove stavano facendo lavori di carpenteria. Lì una fiammata improvvisa, terribile, i colleghi hanno tentato di soccorrerli disperatamente con gli estintori e però non sono riusciti evidentemente a salvare l'uomo di 55 anni. E l'allarme dei sindacati è arrivato già dall'alba, dalle 6 di oggi, sulla sicurezza del lavoro. Hanno detto più sicurezza, meno subappalti. Un tema questo che torna ciclicamente qui al porto di Ancona. Fincantieri da parte sua nel maggio scorso aveva annunciato per il nuovo piano industriale l'impegno per una riduzione progressiva al minimo di questi subappalti che restano però il nodo cruciale della vicenda. Le indagini sono in questo momento in corso, l'area è stata posta sotto sequestro e qui davvero si sente oggi un silenzio surreale.
0: Grazie dunque a Danna e Madia, dunque ancora un morto sul lavoro all'indomani dei due morti in Veneto e un ferito ancora molto grave ad Ancona. Andiamo ora a Milano perché la Procura Generale non ha ancora ricevuto i nuovi atti dalla Procura di Pavia, ovviamente parliamo dell'inchiesta Garlasco, quella sulla morte di Chiara Poggi, un'inchiesta quella della Procura di Pavia appena chiusa e che riguarda Andrea Sempio. Intanto le carte arriveranno a Milano certamente nei prossimi giorni. Allora sentiamo dal Palazzo di Giustizia Simone Gorla.
3: In queste ore continuano a emergere nuovi dettagli, verbali di intercettazioni, analisi di laboratorio e interrogatori, perché se possibile da lunedì, quando sono state chiuse per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogatori sul delitto di Garlasco sono addirittura aumentati. Si torna a parlare del DNA trovato sulla bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Le tracce genetiche di Chiara Poggi c'erano nei test effettuati il 19 settembre 2007, ma non nelle controanalisi effettuate il giorno dopo. Può quindi una traccia genetica sparire in 24 ore, e soprattutto perché l'esito di quelle seconde controanalisi è poi sparito dalle indagini. La Procura di Pavia vuole fare chiarezza anche su questo. Gli ufficiali del RIS impegnati all'epoca dei fatti nelle analisi sono stati sentiti a partire dal generale Garofano. Hanno detto di non avere memoria esatta di quello che accade, ma hanno smentito sostanzialmente ogni complotto contro Alberto Stasi o per incastrarlo. Intanto qui al Tribunale di Milano ancora non sono arrivati gli atti alla Procura Generale, gli atti attesi da Pavia, carte che comunque arriveranno nei prossimi giorni per una possibile revisione del processo di Stasi. La difesa di Stasi chiede di fare luce in fretta, ma qui la sensazione è che tanta fretta in realtà non ci sia, perché la Procura Generale di Milano ha fatto trapelare che la via per la revisione del processo è lunga e tortuosa, ma nel frattempo naturalmente la difesa di Stasi può andare a chiederlo alla Corte d'Appello di Brescia. Per il momento da Milano è tutto, linea allo studio.
0: E vediamo se lo farà, grazie a Simone Gorla. E ora andiamo al giallo, quello di Pietra Catella. Le vedete, le vittime di avvelenamento da ricina, mamma e figlia. Ieri nuove perquisizioni nello studio professionale da commercialista del padre e marito delle vittime, Gianni De Vita. Allora andiamo alla questura di Campobasso, lo vedete collegato Nicola Tupputi. Nicola, quali sono gli aggiornamenti?
4: Dopo le perquisizioni e sequestri di ieri, oggi è atteso un nuovo testimone in questura, sentito come persona informata dei fatti. Una convocazione importante, attesa nelle prossime ore, che si inserisce nell'accelerazione degli ultimi giorni. Lunedì la copia forense di un computer e 10 pennette USB, ieri le perquisizioni nei due studi professionali, da commercialista di Vita e nella sua attuale abitazione, e con i tre ingressi dello stesso Gianni Di Vita a parte offesa nell'inchiesta per consegnare spontaneamente una memoria esterna per computer e due PC. Tutto questo mentre si attendono i risultati provenienti dal Robert Koch Institute di Berlino per individuare il cibo oppure l'oggetto vettore dell'avvelenamento. Ieri si era diffusa l'ipotesi che Gianni Di Vita potesse essere iscritto nel registro degli indagati, ipotesi smentita seccamente dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. E il marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina ha detto di essere serenissimo e chiede di continuare a indagare per trovare la verità su ciò che è successo. Linea allo studio.
0: Grazie a Nicola Tupputi. Cronache dall'Italia torna domani mattina alle 9.30.

A Mattina 24 la storia di una ragazza palestinese che ha lasciato da poco Gaza. Per lei una raccolta di fondi promossa dall'Espresso per aiutarla negli studi in Italia. Allora sentiamo la sua testimonianza raccolta da Adele Grossi.

0: Hai lasciato Gaza da pochissimo, Angie. Che cosa ti sei lasciata alle spalle?
1: I left Gaza because I
2: Gaza l'ho lasciata perché avevo tanti sogni e volevo continuare la mia istruzione. Io avevo due lauree e a Gaza c'erano bombardamenti e scontri continui. E quando ho lasciato Gaza mi ero ripromessa che avrei aiutato le persone che vivono a Gaza, i cittadini di Gaza. Li avrei aiutati a raccontare le loro storie e a narrare le loro voci. Perché loro hanno problemi a vivere e sopravvivere a Gaza. Questa è gente che lotta per avere da mangiare, da bere, per avere i farmaci. Quando vivevo a Gaza, durante la guerra, ho vissuto la fame e una grave carenza di acqua, di cibo e di medicine per mangiare. Eravamo costretti a mangiare il cibo per gli animali, non è una cosa umana. Questa fase della mia vita me la ricordo benissimo. Quando noi eravamo costretti a mangiare il cibo per gli animali, e non mi sono sentita un essere umano.
1: The humanity and any person in the world prevent to life.
2: E allora, in questo caso si cerca di evitare sempre situazioni del genere, ma a Gaza questo non è stato possibile. Anche in guerra si cerca di evitarlo, ma non è successo a Gaza. La gente che vive a Gaza ha bisogno di un cessate il fuoco, la guerra deve finire, perché l'occupazione israeliana dice che la guerra è finita, gli israeliani dicono che è finita la guerra a Gaza, la realtà non è così invece. Stanotte l'occupazione israeliana ha bombardato un dipartimento, un quartiere e ha ucciso una donna, Iman Abdelal, lo stesso cognome della mia famiglia, è una donna. Tante persone sono state ammazzate, sono vittime, sono soltanto vittime. L'occupazione israeliana ha ucciso più di 21.000 bambini. 21.000 bambini ammazzati, 38.000 donne sono state ammazzate. Io ho lasciato Gaza, ma non dimentico, perché è la mia patria Gaza. E tutto a Gaza ha un significato per me. Quando ho lasciato Gaza, ho lasciato mamma da sola e continuo a essere sola. Quando ho lasciato Gaza, mi ero ripromessa, avevo promesso a me e al popolo di Gaza di raccontare quello che è successo e quello che succede ancora a
1: Gaza.
2: Perché non fa più notizia sui telegiornali adesso Gaza. Perché le persone non sono numeri. Ogni persona ammazzata dall'occupazione israeliana ha tanti sogni.
0: Hai detto non fa più notizia a Gaza, noi continuiamo a parlarne strenuamente tutti i giorni, così come ha fatto l'Espresso, e queste immagini ci raccontano anche insomma parte di quello che tu ci hai detto e mostrano che cosa è stato fatto a Gaza dal 2022 al 2026. Federica, la tua storia di giornalista, la tua storia di donna, a un certo punto ha intrecciato il destino di Angie che ha quasi 28 anni. Come sei riuscita? Che cosa è accaduto con la collaborazione naturalmente dell'Espresso? Angie aveva iniziato a collaborare proponendo insomma un racconto dall'interno, da Gaza.
3: Sì, Angie, sono i casi della vita, i casi in cui uno deve essere presente e rispondere all'appello quando succedono, secondo me. Angie è apparsa in una delle chat, delle tante chat, mi occupo di esseri da una vita io stessa, e me la sono ritrovata, l'ho proposta all'Espresso perché ha una voce dall'interno di Gaza che ci raccontava in modo molto intimistico, come un diario quotidiano, quello che stava succedendo. Dopo 2 mesi che Angie scriveva, Angie mi ha chiesto aiuto, mi ha detto: ma è possibile che mi aiutate ad uscire da Gaza, perché qui non ho un futuro? Quando me l'ha chiesto, io ho detto: ma noi che cosa possiamo fare? Dopodiché ci sono i momenti della vita in cui scrivere, e io scrivo da 25 anni, non basta più raccontare, non basta più. L'Espresso ha fatto 3 copertine su Gaza, noi abbiamo una copertura continua, tutti i numeri, parliamo di Gaza, parliamo della Cisgiordania, parliamo del dramma palestinese, ma ci sono dei momenti che la vita ti offre in cui tu puoi agire e fare qualcosa in prima persona, per cui mi sono detta: cosa posso fare? A quel punto ho capito che l'unico modo era farla uscire attraverso un visto studentesco, perché l'Italia, e in questo va dato atto al governo italiano, aiuta, perché non tutti i paesi europei lo fanno, non tutti i governi europei lo fanno, aiuta, sebbene con numeri limitatissimi, a uscire alcuni studenti e alcune famiglie, oltre che malati, da Gaza e venire in Italia. Non è stata una cosa facile, ci ho messo più di un anno a farla uscire, ed è stato solo perché ho incontrato, dopo tantissime telefonate, il vice rettore dell'Università di Pisa, Giovanni Gronchi, che ha detto: senti, io ho una borsa di studio per una persona, se vuoi la dividiamo a metà, ma tu ti devi fare carico di trovare gli altri soldi, perché sennò non bastano, non sono sufficienti. Ed è per questo che abbiamo aperto una campagna che è ancora attiva, perché sono 2 anni, abbiamo soldi sufficienti per farla stare all'università 1 anno, adesso avremo bisogno del 2° anno perché lei potesse non soltanto avere abbastanza soldi per farla venire in Italia, ma anche per studiare a Pisa, studiare, tra l'altro, una cosa secondo me meravigliosa, che è la politica per la pace, che è, come dire,
0: la facoltà in cui lei sta
3: la
0: studiando.
3: Facoltà, ce ne sono 2 in Italia, una a Pisa, una all'Università del Vaticano, politiche per la pace, per vedere come uscire dai conflitti, come trovare delle soluzioni, che io trovo che sia una cosa meravigliosa, insomma.
0: Che cosa significa adesso risvegliarsi nel nostro paese, perché è pochissimo che tu sei qui?
1: Ok. From Gaza,
2: quando ho lasciato Gaza con un pullman e affrontavamo l'occupazione israeliana, abbiamo dovuto superare 3 checkpoint. E siamo arrivati in Giordania con questo pullman. E quando abbiamo superato e abbiamo compiuto questa distanza, questo tragitto lungo questo cammino, ho visto che Rafah, a sud di Gaza, è l'occupazione israeliana, in realtà aveva occupato anche Rafah. Mi sono resa conto che l'occupazione israeliana aveva praticamente eliminato tutti i ribelli a Gaza. In quel momento mi sono messa a piangere, sono crollata, perché c'è l'occupazione israeliana che ha occupato la mia terra, la mia patria, e quando loro controllano, io invece voglio viaggiare, voglio spostarmi, voglio muovermi. E quando sono arrivata in Giordania ho capito il significato della libertà. Nessun bombardamento, nessun aereo in cielo che ti buttava una bomba un secondo dopo l'altro. E quando sono arrivata in Italia ho trovato tante persone amiche e che mi hanno proposto di aiutarmi. L'Università di Pisa poi mi ha offerto la borsa di studio,
1: Because I think this is the chance for me.
2: E questa per me è un'opportunità. Io studierò le possibilità per la pace, perché voglio capire come le comunità possono cambiare, possono evolversi dalla guerra alla ripresa. E lo studio sulla pace è importantissimo per tutti coloro che vivono in Palestina in generale, soprattutto Gaza. Perché a Gaza noi quando vogliamo fare una battuta e scherziamo, diciamo che noi siamo laureati in guerra, abbiamo un dottorato in guerra. Abbiamo vissuto 7 guerre a Gaza, ci scherziamo, però è la realtà. È una cosa molto triste per chiunque

0: Vive a Gaza.
1: Qual è il tuo sogno adesso, Angel? Il tuo sogno per te, il tuo sogno per Gaza?
2: If you want to ask me about what
0: se mi vuole chiedere
2: to need now,
0: ciò di cui ho bisogno adesso, io personalmente e tutti coloro che vivono a Gaza, è soltanto il cessate il fuoco, fermate la guerra, solo questo. Perché noi vediamo che ogni secondo, ogni giorno vengono ammazzate delle persone. Serve soltanto il cessate il fuoco, fermiamo la guerra.

0: Il caro energia spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% e al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat, raddoppia il carrello della spesa. Dopo il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi, scatta la battaglia commerciale tra Plenitude Enel e A2A con sconti e offerte per gas e luce. Lite tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo è atterrato in Arabia Saudita. Secondo fonti israeliane, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Il primo ministro britannico Barnum sulla Brexit: non è esclusa la riadesione all'Unione Europea. Poi il premier chiarisce necessario il consenso pubblico. Strage di Ustica, la procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Il procuratore capo Lovoi, l'apertura francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Presentato in prima mondiale al Prix Italia, in corso all'Aquila, Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido nei panni di Pietro da Morone, il pontefice del gran rifiuto. Buongiorno, ben trovati a telegiornale di Rai News 24. Dunque, l'abbiamo sentito dai titoli, vola l'inflazione a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2% in più su base annua, trascinata da costi dell'energia e in aumento e anche di quelli degli alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra, ma sentiamo con Annalisa Salzano in studio.
1: Eh sì, è proprio così, schizza l'inflazione in Italia, ha superato il 4% su base annua, dunque l'Istat stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale, ma vediamo subito nel dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Dunque, mandiamo in onda il primo cartello che abbiamo preparato, più 4,2% su base annua, lo vedete, eravamo al 3,3% ad agosto, naturalmente siamo sempre su base annua, e poi invece il confronto con congiunturale più 0,7% sul mese, quindi diciamo un balzo molto molto alto. E dunque sotto accusa i prezzi degli energetici, l'Istat nei suoi commenti lo dice chiaramente, prezzi degli energetici ma anche degli alimentari non lavorati, tendenzialmente alimentari freschi. Nel secondo cartello vediamo i regolamentati più 25,9%, siamo sopra il 20% anche per i non regolamentati, e poi il carrello della spesa che schizza più 1,7%, spinto soprattutto dagli alimentari freschi al più 5,5%. Dunque sotto la lente c'è il carrello della spesa, servizi ricreativi però anche per la cura della persona che crescono a ritmo più sostenuto, dunque più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini. Possiamo uscire dal cartello con inevitabili rischi sui consumi, dunque più di un pensiero all'esecutivo che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in

0: energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, i vecchi bonus al 65%. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sulla risoluzione per l'extra deficit che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit e poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì e dunque volare al vaglio del Consiglio europeo. A te.
1: Grazie Annalisa. Dunque, abbiamo sentito, a pesare sull'inflazione sono soprattutto i prezzi energetici, anche i prezzi degli alimentari freschi, ma prosegue la discesa dei prezzi medi dei carburanti e molti stanno cercando i distributori dei gruppi che hanno praticato gli sconti. Sentiamo gli umori delle persone che hanno fatto il pieno questa mattina, raccolti da Massimo Mignanelli.
2: Questi ultimi periodi sono stati duri. Vediamo, ma non penso che sia la soluzione ideale, ecco.
3: Lei ha visto i prezzi più bassi, però?
2: Guardi, sì, all'Eni e questa mattina qua.
3: Questo tetto sui carburanti, come ne sembra?
4: Ma per il momento è buono, speriamo che non sia un'arma a doppio taglio, perché poi ci sarà il problema di chi non potrà effettuare lo sconto.
3: Questo tetto dei prezzi della benzina e del gasolio, come lo interpreti?
5: Come lo interpreto? È una cattiva gestione, non lo so, delle risorse e dei problemi che vengono, quindi non, insomma, come lo gestisco semplicemente facendo quello che faccio tutti i giorni, non ho cambiato niente, faccio sempre la benzina allo stesso modo e basta.
1: E dunque c'è sempre lo spettro della guerra in Medio Oriente che continua a far salire i prezzi, anche quelli delle bollette. L'ARERA ha già annunciato che per i clienti vulnerabili ci sarà un incremento del 37% del costo dell'elettricità. Però le grandi compagnie hanno iniziato una sfida sugli sconti proprio per le bollette. Intanto i prezzi dei carburanti, abbiamo sentito, iniziano a scendere. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
6: L'aumento di gas e petrolio dovuto alla guerra in Iran arriva nelle bollette. Purtroppo ha cominciato l'ARERA, autorità per l'energia, che ha annunciato che per gli ultimi tre mesi dell'anno ci sarà un incremento del 37% delle bollette per i clienti vulnerabili. Chi sono questi? Sono 3 milioni di persone che non sono passate al mercato libero perché erano in condizioni particolari, sono spesso anziani, famiglie in difficoltà. Per questi il prezzo lo fa l'ARERA in base ai prezzi di mercato e in questo momento è arrivata una bella stangata, ma per chi ha invece altri tipi di contratti cosa succederà? Chi ha le tutele graduali è probabile che andrà incontro a rincari, perché anche queste sono legate al prezzo all'ingrosso dell'energia, mentre chi è già passato al mercato libero si dividono in due situazioni sostanzialmente. Chi ha il prezzo bloccato è maggiormente tutelato rispetto a quando l'ha fatto con i prezzi dell'energia, che normalmente sono bloccati per 2 anni. Chi invece ha il prezzo variabile potrebbe vedere degli aumenti in bolletta, ma su questo fronte si cominciano a sfidare le compagnie, come fatto con il prezzo dei carburanti, anche per le tariffe. È cominciato Eni Plenitude, che ha lanciato un'offerta con uno sconto del 30% rispetto all'ingrosso e il prezzo bloccato per 2 anni su luce e gas. Si stima un risparmio di circa 200 euro l'anno, a cui hanno risposto però Eni, Enel e A2A, che hanno detto: sull'elettricità abbiamo già delle tariffe più convenienti con uno sconto fino al 50%, e si spera che anche altri operatori seguano questo esempio, così da ridurre almeno un po' gli aumenti che però saranno inevitabili con questi prezzi all'ingrosso. Su invece il fronte carburanti si cominciano a vedere effettivamente la discesa dei prezzi, perché nell'ultima rilevazione del Ministero sono scesi a 2,111 euro al litro per la benzina, da 2,126, il gasolio invece è sceso da 2,316 da 2,335. È l'effetto naturalmente dei prezzi calmierati che sono stati introdotti da Eni, seguiti da IP, Esso e adesso anche Kuwait, e si vedrà se nei prossimi giorni arriveranno anche altre compagnie.
1: E le polemiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti caratterizzano il dibattito politico, ma ad animarlo da oggi, anche nei prossimi giorni, sarà la riforma della legge elettorale che torna alla Camera in terza lettura. Andiamo a Montecitorio, c'è Francesca Biagiotti.
7: Eh sì, buongiorno. Allora, naturalmente i temi economici rimangono ancora in primo piano, con una schermaglia tra maggioranza e opposizione, con la maggioranza che rivendica di fatto i lavori che sono stati fatti e anche queste decisioni delle aziende petrolifere, e le opposizioni che ribadiscono che sono interventi tardivi. Ma ovviamente da oggi, insomma, gli occhi sono puntati sulla legge elettorale. Ancora in commissione fino a poco fa sono stati respinti tutti gli emendamenti proposti all'articolo 1 e all'articolo 2 sulle preferenze, proposti soprattutto dalle opposizioni. Manca il mandato al relatore, poi oggi pomeriggio arriverà in aula, e qui la maggioranza ha ribadito che si deve far quadrato per far tornare tutti i voti. Non sono ammessi voti assenti o voti contrari, come c'è stato nell'occasione del primo passaggio qua alla Camera dei Deputati sulla questione preferenze. Questa mattina lo ha ribadito anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, ma insomma c'è una sufficiente speranza che appunto non si vada a episodi del genere, anche perché, ha detto Bignami, se ci fossero degli scarti si andrebbe direttamente a elezioni. Ma sentiamo Cattaneo, Forza Italia.
8: Mi sbilancio con una previsione: la legge elettorale passerà con i numeri che confermeranno la compattezza della maggioranza, quindi compattezza del centrodestra, e Vannacci che voterà insieme a Conte, Schlein e Campolargo.
7: Il giudizio delle opposizioni è molto duro su questa legge elettorale: sarà un disastro per il paese, dice il Partito Democratico. Insomma, si promette battaglia in aula, battaglia all'ultimo voto, e poi soprattutto si ipotizza, nel caso in cui questa legge elettorale dovesse passare, appunto il ricorso alla consulta. E proprio sul voto, sulle pregiudiziali di costituzionalità, sarà il primo test per vedere appunto se la maggioranza tiene o meno. Poi ci saranno naturalmente i voti segreti, ma insomma dalle opposizioni si ribadisce ci sarà battaglia. Sentiamo Ascani, PD, poi a te.
9: E noi speriamo che questa legge elettorale non passi, perché questa legge elettorale è un disastro per il paese. Se c'era una possibilità di pareggiare, per come sono messe le cose attualmente, era esattamente fare la legge elettorale che ci stanno proponendo.
1: Dunque, dicevamo, dietro i rincari dei carburanti c'è sempre la crisi del Golfo Persico, e su questo fronte arriva il no di Trump alla proposta iraniana notificato il no di Trump a Teheran, assieme a nuove richieste americane per cessate il fuoco. Ma secondo il sito Axios, il presidente statunitense starebbe valutando una ripresa delle ostilità dopo il voto di metà mandato. Sentiamo Alessandro Carboni.
10: Prima il voto, poi forse la guerra. A Washington il calendario del midterm detta i tempi del dossier Iran. Intanto la diplomazia arranca, nonostante la mediazione del Qatar. A scriverlo è Axios, che cita fonti a conoscenza dei colloqui. Uno stallo che, prosegue la testata online americana, rafforza in entrambi i fronti la convinzione che il conflitto possa riprendere. Funzionari di Washington ritengono che Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di medio termine. Solo lunedì l'incontro a New York tra il ministro degli esteri iraniano Arachki e il mediatore qatariota Ali Al-Tawadi. Sul tavolo una proposta di Doha con la revoca del blocco navale americano chiesta da Teheran e le concessioni sul nucleare pretese da Washington. Dall'amministrazione trapelavano aperture. Poche ore dopo, su Truth, Trump negava di aver fatto offerte all'Iran. Una fonte citata da Axios spiega: gli Stati Uniti pensano di avere la meglio e non vedono la necessità di compromessi, e Teheran a sua volta valuterebbe concessioni sul nucleare solo dopo un ritorno al memorandum di giugno. Il canale però resta aperto. A Doha Arachki ha ricevuto dai mediatori la risposta di Washington al piano iraniano. Oggi il ministro la esaminerà a Teheran. Sul fronte interno, per la Casa Bianca pesa la crisi dei carburanti, che minaccia la campagna repubblicana per il midterm. Secondo il Financial Times, Trump ha discusso d'urgenza un divieto d'esportazione del gasolio. Gli alleati, Regno Unito compreso, sono stati già avvertiti di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Alla Scala di Milano è in corso la cerimonia conclusiva dell'anniversario 120 anni della CGIL, che si svolge alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Sta parlando il segretario generale Maurizio Landini. Sentiamo.
11: Attraversando trasformazioni, ha conosciuto vittorie e ha conosciuto sconfitte. Ha conosciuto momenti nei quali ha saputo anticipare il cambiamento e altri nei quali ha impiegato troppo tempo a capirlo e a comprenderlo. Ma è rimasta fedele a un'idea fondamentale: che il lavoro non è e non può essere mai una somma di solitudini, che dietro ogni contratto c'è una persona, che dentro ogni impresa ci sono lavoratori e lavoratrici, che dietro ogni trasformazione economica c'è una scelta politica e sociale, e che la democrazia non deve mai, mai finire sulla porta di una fabbrica, di un ufficio, di un magazzino, di una piattaforma, ma deve sempre entrare dalla porta principale in ogni luogo di lavoro. Per questo i 120 anni della CGIL non sono soltanto memoria, sono responsabilità e coraggio.
1: Ecco, abbiamo sentito un estratto dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Torneremo sulla cerimonia, appunto, dei 120 anni di questo sindacato. Ma adesso parliamo del giallo in alta quota sui cieli di Israele. C'è stato un tentativo di dirottamento, forse i contorni sono ancora incerti, c'è stata una lite in cabina di comando, ha coltellato un pilota, ma per tutti i dettagli andiamo a Gerusalemme dall'inviata Marina Lalovic.
12: Eh sì, dunque Israele non esclude dunque la pista del terrorismo su quanto accaduto in queste ore a bordo dell'aereo Fly Dubai. Ricordiamo, era diretto da Dubai verso Tel Aviv quando è scattato questo allarme sicurezza. A bordo c'erano più di 170 passeggeri, per lo più della nazionalità israeliana, e l'aereo appunto è scomparso dai radar e subito ha fatto scattare l'allarme. Due caccia israeliani sono partiti per scortare l'aereo, che ora è atterrato in Arabia Saudita, ma secondo le prime testimonianze dei passeggeri si parla di uno scontro fra i due piloti, uno di nazionalità emiratina, l'altro dell'Oman, che avrebbe accoltellato dunque il pilota emiratino. E non si esclude appunto la pista del terrorismo, perché il pilota avrebbe potuto, sì, appunto, pensa che la intenzione di far schiattare appunto l'aereo era forse obiettivo di questo scontro. Dunque ancora sono in corso le ricostruzioni di quanto accaduto, ma è certo che questo incidente arriva a pochissime ore da quanto detto dal premier Netanyahu stanotte, ovvero che Israele potrebbe appunto affrontare un allarme, un attacco in vista alle prossime elezioni del 27 di ottobre. Dunque molto panico, ma per il momento l'allarme e l'emergenza è rientrato. Come dicevo, Israele non esclude la pista del terrorismo, ma ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto da qui. A te.
1: Grazie Marina. E c'è un'altra notizia che arriva dall'Iraq. Da oggi in poi non ci sarà più la presenza militare degli Stati Uniti in questo paese. A 23 anni dall'invasione che rovesciò Saddam Hussein, le forze americane completano il ritiro dalle ultime basi del paese, segnando la fine di un ciclo storico che ha visto oltre 4.500 caduti tra le fila statunitensi. Sentiamo Katia Cerratti.
13: Cala il sipario su oltre due decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatte il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 i soldati statunitensi morti e un paese irriconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011 per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece i timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadino non mi sento più al sicuro. Ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita, ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia agli iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i

0: confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
1: Dal Regno Unito arrivano dichiarazioni inattese da parte del Premier Barnard che, parlando dei rapporti con l'Europa, non esclude un ritorno di Londra in seno all'Unione. Ma la decisione, avverte il Premier, dovrà passare attraverso il consenso dei cittadini. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
2: Sì, Burnham, che è primo ministro del Regno Unito dallo scorso luglio e ha preso, diciamo, il posto di Starmer su una decisione del partito, la maggioranza di questo paese continua a essere laburista, accelera moltissimo rispetto a un piano che Starmer aveva in qualche modo disegnato di riavvicinamento all'Europa. Burnham ieri ha avuto la conferenza del partito a Liverpool, dal palco ha detto la Brexit, diciamocelo francamente, ha fatto più male che bene a questo paese, è stata un danno e è il momento di ripensare. Quindi le tappe sono state in qualche modo illustrate perché ci sarà un incontro con l'Unione Europea, doveva tenersi quest'estate, poi c'è stato il cambio di primo ministro, sarà probabilmente a novembre, comunque entro Natale, e prima di quel momento Burnham esporrà ai britannici le possibili opzioni, che sono il ritorno al mercato doganale oppure al mercato, all'unione doganale, scusate, oppure al mercato unico, oppure, ha detto proprio stamattina, ribadendolo in televisione, l'ipotesi che preferisco, cioè un rientro proprio a tutti gli effetti nell'Unione Europea. È una notizia clamorosa perché mai era stato detto con questa chiarezza, è una scelta che viene appoggiata anche da Tony Blair, dal suo istituto, dalla fondazione che ha pubblicato anche in questi mesi il costo di Brexit per questo paese, e cioè il 7% di PIL. Ieri c'è stato un discorso molto ampio sulle nuove riforme che il paese ha di fronte con questo governo, la nazionalizzazione di alcuni servizi pubblici essenziali come l'acqua, rivedere il programma e il piano pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale, perché ha detto il primo ministro questo paese è troppo diviso e queste divisioni causano instabilità, quindi tutti i partiti devono collaborare per immaginare un sistema elettorale diverso che non crei queste divisioni. E poi sul palco si è commosso quando ha parlato del padre che è mancato poco tempo fa. Insomma, notizie importanti, vedremo che cosa dicono i sondaggi, perché stanno essendo effettuati in queste ore e il discorso di Burnham ha molto colpito. Attualmente c'è un vantaggio del 6% del partito laburista su tutti gli altri. Linea a voi.
1: Grazie Natalia. Andiamo a parlare di mercati. Le borse europee sono deboli e volatili a metà seduta, gravate dai rincari di gas e petrolio. Facciamo il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
3: È in questo momento una giornata ancora difficile da leggere per i mercati azionari, che aspettano alle 14.30 il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrà dare un po' più di visibilità anche sulle decisioni di politica monetaria. In questo momento indici lo vediamo un po' in ordine sparso, ma per lo più deboli. Milano perde lo 0,19%, in calo anche Francoforte, perde quasi mezzo punto percentuale Parigi, resta con il segno più la sola borsa di Londra. Altro elemento sotto i riflettori, il settore della tecnologia e dei microchip. Stasera arriveranno i conti del gigante americano Micron, questo spinge il comparto in Europa anche a Piazza Affari. La migliore del nostro listino principale è la debuttante Technoprobe, entrata tra i 40 titoli più importanti di Milano proprio all'inizio di questa settimana. Oggi la migliore del listino ha più 3,82%, sotto la lente sempre i prezzi energetici. Scende questa mattina quello del petrolio, come già fatto ieri, è poco sopra i 103 dollari al barile, siamo sul livello della scorsa settimana dopo un po' di scossoni, come vediamo nel grafico. Chiudiamo con uno sguardo ai titoli di Stato, perché scendono oggi anche i rendimenti. Il decennale italiano torna sotto quota 3,6%, scende lo spread con il Bund tedesco a 98 punti base. Linea a voi.
1: E dobbiamo parlare di morti sul lavoro. C'è una notizia dell'ultima ora: un operaio di 48 anni a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, è precipitato mentre stava svuotando il solaio di un edificio rurale ed è morto. Questo appunto sarebbe avvenuto, è avvenuto a Robecco sul Naviglio a Milano, mentre c'è un morto sul lavoro ad Ancona allo stabilimento della Fincantieri. Due operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata e uno di loro non ce l'ha fatta. I sindacati confederali di categoria proclamano 8 ore di sciopero. Andiamo da Anna Madia.
4: Sì, ed è in corso lo sciopero, dobbiamo dirvi.

0: spintori e però non sono riusciti evidentemente a salvare l'uomo di 55 anni. L'allarme dei sindacati è arrivato già dall'alba, dalle 6 di oggi, sulla sicurezza del lavoro. Hanno detto più sicurezza, meno subappalti, un tema questo che torna ciclicamente qui al porto di Ancona. Fincantieri da parte sua nel maggio scorso aveva annunciato per il nuovo piano industriale l'impegno per una riduzione progressiva al minimo di questi subappalti che restano però il nodo cruciale della vicenda. Le indagini sono in questo momento in corso, l'area è stata posta sotto sequestro e qui davvero si sente oggi un silenzio surreale.
1: Un'altra notizia di cronaca, un corpo di un uomo di probabili origini straniere è stato trovato questa mattina nel parco della montagna, zona La Rustica, in pratica periferia est di Roma. A dare l'allarme è stato un cittadino che stava passeggiando con il cane, ha nuotato il corpo riverso a terra, ma l'intervento del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulla salma sarebbero presenti ferite d'attaglio e i carabinieri stanno indagando. E ora andiamo alla strage di Ustica. L'apertura da parte delle autorità francesi alla collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi, chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Allora andiamo in diretta da Emanuela Bonchino.
2: L'udienza è finita, è stata un'udienza non troppo breve, a differenza di quanto ci si aspettava. Il GIP Livio Sabatini si è riservato di decidere in merito proprio alla revoca della richiesta di archiviazione da parte della Procura delle indagini sulla strage di Ustica il 19 dell'Itavia, 81 furono le vittime. Il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, si è detto fiducioso. Parlando brevemente in uscita con i cronisti su questa decisione del GIP, molto soddisfatto Andrea Benetti dell'associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, ha detto oggi abbiamo ottenuto un grande risultato. Qual è questo grande risultato? Che molto probabilmente le indagini dunque sulla strage continueranno, ci saranno altre indagini, non sono chiuse. Al centro di questa revoca della richiesta di archiviazione da parte della Procura c'è proprio questa novità della collaborazione francese. Documenti, in particolare documentazione sulla strage trasmessa dalla Francia tra il 1981 e il 1994, un trasferimento chiesto alla Francia su richiesta italiana. La notizia è arrivata più o meno a metà settembre, è stata resa nota soltanto due giorni fa, come sapete. È una documentazione però che non è ancora sul tavolo della Procura, ma c'è soltanto una nota appunto della disponibilità della Francia su trasmettere questa documentazione e anche rispondere ad altre eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Lovoi ha detto valuteremo, ma senza farci condizionare dai francesi. È tutto, a voi.
1: Grazie Emanuela. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate, in cui morirono l'8 ottobre del 2001 118 persone. Il Capo dello Stato ha incontrato la delegazione del Comitato 8 ottobre che, come impegno per la verità e la giustizia, ha piantato nel Bosco dei Faggi 118 alberi, uno per ogni vittima, e ogni anno sostiene borse di studio, premi di laurea, incontri con le scuole per coltivare la memoria dello scontro frontale tra un aereo di linea e un piccolo aereo privato sulla pista di Milano Linate. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella.
3: Gli alberi e le borse di studio che esprimono il primo, il ricordo che non si estingue, va raccolto, conservato, curato, e il secondo elemento, quello delle borse di studio, dei premi di laurea, la capacità di riversare il dolore in impegno di solidarietà per gli altri, perché le cose non avvengano più, queste drammatiche evenienze impensabili, ma anche perché si incoraggi la crescita, lo studio, l'impegno dei giovani.
1: La storia di Celestino V, l'eremita che rinunciò al trono di Pietro, diventa un film per la televisione di Rai Fiction, diretto da Edoardo Re con Michele Placido nei panni del Papa del Gran Rifiuto. Allora sentiamo il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.

0: destino.
1: Dal silenzio di un eremo al trono di Pietro e poi dal vertice del potere alla solitudine. È la straordinaria parabola di Celestino V, l'eremita che diventò papa e che Michele Placido riporta in vita in un film Rai presentato al Pre-Italia all'Aquila.
2: Siamo andati in una direzione di un uomo che non ha accettato la politica all'interno della Chiesa, la politica che si fa anche nella Chiesa dell'epoca, se ne è fatta tanta. È un rivoluzionario, è stato un grande rivoluzionario.
1: Una asceta che viveva tra gli eremi della Maiella viene chiamato a comandare la Chiesa. Il suo pontificato è brevissimo, ma destinato a lasciare due segni nella storia. Una bolla del perdono e poi il gesto più clamoroso, il gran rifiuto, le dimissioni e il ritorno alla vita monacale.
3: La nostra sfida è stata quella di costruire un racconto che emozionasse lo spettatore e quindi abbiamo lavorato a trovare l'uomo che potesse parlare a tutti, ai credenti, ai non credenti, a chi ne sapeva qualcosa della storia e a chi non ne sapeva niente.
1: Girato tra gli eremi dell'Abruzzo, il film racconta di un uomo che non cercò mai il potere, lo raggiunse quando era ormai vecchio ed ebbe la forza di lasciarlo.
0: È un vecchio pazzo.
4: Adesso facciamo una breve pausa e poi il nostro spazio dedicato allo sport, Volare a Cervellone.

0: Vieni alla Coop. Trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: 1, 202, 203.
3: Signor Carlo, che fa?
2: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
3: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
2: Funziona?
3: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
4: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
5: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
6: Poi...
7: sorpresa!
8: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
7: Immobiliare.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027, per nuovi clienti. Deutsche Bank.

0: Buongiorno e benvenuti a Sport 24. Si comincia da Coverciano con l'Italia di Mancini che prepara la sfida di Parigi che vale il primato ma perde Raspadori. E poi c'è il City che è stato riconosciuto colpevole dalla Premier League, ora rischia sanzioni pesantissime. Nel basket la Sirena decide il primo derby italiano di Eurolega, lo stop di Musetti, frattura un dito per lui, salta a Tokyo. Questi dunque i temi in sommario, ma partiamo subito dalla nazionale. Due giorni a Parigi, in palio dicevamo il primo posto del girone, l'Italia di Roberto Mancini ha rialzato la testa a Bursa, 4 gol alla Turchia di Montella dopo i fischi dell'Olimpico, lo 0-2 con il Belgio. Venerdì sera c'è la Francia di Zidane a punteggio pieno. Allora andiamo subito a Coverciano, da dove è arrivata ieri la brutta notizia di Raspadori che lascia il ritiro. A te Alessandra D'Angio, e dunque che aria si respira quest'oggi?
1: Buongiorno Laura, sicuramente c'è un clima sereno come il clima qui a Coverciano. Certo, però, come dicevi, la nota dolente, la notizia di ieri è che sono rimasti in 32 gli azzurri agli ordini di Roberto Mancini, perché dopo Zaniolo si perde anche Raspadori, ed è una perdita importante visto quello che era stato il contributo del giocatore nella sfida di Bursa contro la Turchia. Tra l'altro diciamo che fino all'ultimo si è provato a capire se fosse recuperabile quantomeno per il quarto impegno di Nations, quindi non quello contro la Francia ma quello ancora contro la Turchia che sarà poi a Bologna. Però gli esami strumentali hanno lasciato poco spazio, il problema nella parte posteriore della coscia non lascia margini, e quindi Raspadori non sarà recuperabile e quindi ha lasciato Coverciano. Per il resto oggi alle 17 sarà in programma il primo vero allenamento post Turchia, perché ieri è stato più che altro uno scarico per i giocatori che sono stati impiegati a Bursa, che hanno lavorato alla Viola Park, mentre gli altri, quelli che erano rimasti a Coverciano e quelli che non hanno avuto spazio in campo, hanno lavorato con Roberto Mancini. Quindi oggi alle 17 sarà il primo la prima vera seduta che aiuterà a capire quelle che potranno essere le scelte del CT in vista dell'esame di francese.
0: Quanto pesa, Alessandra, l'assenza di Raspadori? Chi potrebbe prendere il suo posto?
1: Allora, questo lo capiremo appunto un po' meglio nel pomeriggio, perché sull'attacco la sensazione è che più di una sensazione è quasi una certezza, ma sulle certezze è sempre meglio non sbilanciarsi, è che possa toccare Akén in Francia al centro dell'attacco al posto di Pio Esposito, che le ha giocate entrambe, mentre sugli esterni c'è da capire che gioco vorrà sviluppare Roberto Mancini e anche quanto vorrà utilizzare le prossime due partite per conoscere poi i giocatori, perché questo è un verbo che ha usato fin dalla prima conferenza Mancini: io ho bisogno di conoscere questi ragazzi, il tempo è poco per quanto riguarda gli allenamenti e con tutte queste partite ravvicinate. Certo, fare esperimenti con la Francia potrebbe essere non la prima scelta, sicuramente Sebastiano Esposito, che ha visto il suo debutto con la Turchia, ha ben figurato in una notte speciale per la famiglia Esposito. Poi c'è Cambiaghi, che è entrato al posto di Raspadori in Turchia, invece era partito contro il Belgio, ed è un altro giocatore che dà tante alternative e diversi movimenti per quanto riguarda l'attacco azzurro. Veramente capiremo qualcosa di più nel pomeriggio e vedremo se ci farà intendere qualcosa di più Mancini, soprattutto nella prima parte, che è quella aperta alle telecamere. Al di là dell'attacco ci aspettiamo un Tonali che questa volta riposi, e quindi un Barella pronto a tornare dal primo minuto a centrocampo, lui che non era partito per la Turchia, così come ci aspettiamo il ritorno di Calafiori, che in Turchia ci è andato ma ha riposato in panchina. Mentre a destra, in difesa, il vero ballottaggio è tra Caiode e Di Lorenzo, perché comunque il Caiode, visto a Bursa con il suo contributo non soltanto in termini di gol ma di corsa, è stato davvero impressionante.
0: Vedremo allora quali saranno le scelte di Mancini a Parigi, se si affiderà magari ai giovani, vista anche la goleada turca, o se torneranno appunto, come dicevi Alessandra, gli uomini pronti e riposati. Francia 6 punti, Italia 3, è già una partita verità per il Mancini bis, cercheremo di capirla assieme. Sentiamo però anche quello che è stato il commento di Malagò, ha detto che ora si vede la luce in fondo al tunnel. Allora sentiamo assieme il presidente della FIGC e poi torniamo a Coverciano.
2: E il terreno complicato, ha piovuto tutto il tempo, i ragazzi sono stati bravissimi, c'è da sottolineare secondo me i diversi esordienti, che questi sono la speranza sulla quale ci dobbiamo diciamo affettuosamente, non dico disperatamente, aggrappare, perché insomma vincere in un contesto climatico ambientale così difficile con dei ragazzi poco più che ventenni, sento di dire, insomma, come avete scritto tutti, di grandi e importanti prospettive. Poi è chiaro che questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare.
0: Alessandra, quanto si sente in ritiro la presenza del nuovo presidente? Sappiamo che intorno a Malagò non mancano le tensioni in questi giorni, dalla Lega Serie A al CONI. Quanto si sente il lavoro della nuova presidenza e quanto sta arrivando al gruppo anche di tutte queste tensioni?
1: Queste tensioni, quelle che diciamo, chiamiamole le nuvole e i dubbi che aleggiano sul futuro della presidenza della Federcalcio, non sembrano intaccare minimamente in questo momento il gruppo squadra, parliamo di giocatori. Se parliamo di presenza invece di Malagò, del numero uno della FIGC, c'è e come. Abbiamo visto anche in Turchia, non soltanto all'Olimpico, nella notte del debutto contro il Belgio, il presidente Malagò in tribuna, il presidente in conferenza stampa a fine partita assieme alla capodelegazione Bianchedi, assieme al direttore tecnico Ranieri e anche al presidente della Serie A Simonelli, tutti in prima fila in conferenza davanti ad ascoltare Mancini e a far gruppo e a far vedere che c'è sostegno, c'era prima e c'è a maggior ragione dopo questa convincente risposta arrivata in Turchia, una risposta che si aspettava anche Roberto Mancini per se stesso e per i giocatori. Il CT nelle ultime ore è stato anche un po' social e ha condiviso sui social appunto un video in cui ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi, ve la siete meritata, con anche questa frase: l'Italia potrebbe essere tornata, scegliendo come immagini quei tocchi di prima, quell'azione inebriante che poi ha portato al gol di Kayode, per far vedere: questa è la mia Italia, questo è il mio calcio, questo è quello che aveva in mente Mancini fin dal primo giorno quando diceva: voglio far divertire gli italiani e riconquistarli così.
0: Grazie Alessandra D'Angio e grazie a tutto il gruppo di Rai Sport che sta seguendo i lavori della Nazionale. In bocca al lupo agli azzurri e a voi, grazie. E a più tardi. Noi adesso però seguiamo anche un'altra importante pista federale per quanto riguarda infatti Euro 2032. Oggi è il giorno della lista, con la FIGC che consegna alla UEFA le candidature degli stadi per l'europeo che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. 5 impianti a testa. Il problema è che quest'oggi, dei tantissimi requisiti richiesti dalla UEFA, a soddisfarli è soltanto uno stadio, ovvero l'Allianz Stadium di Torino. Gli stadi non sono pronti, tranne uno, ha ammesso Malagò, che però rassicura: il nuovo stadio della Roma sarà nel dossier e dunque parte la corsa contro il tempo. Tornando intanto però anche al calcio giocato e alla Nations League, c'è una Spagna che fa sempre paura. 4-1 alla Croazia, il protagonista ancora una volta è Lamine Yamal, doppietta del fenomeno del Barça, una squadra che vince e che diverte. Vediamo il servizio di Gianluigi Zamponi.
3: Fermarla sembra impossibile. È la Spagna campione del mondo che dà spettacolo e travolge la Croazia per 4-1. Trascinatore assoluto è sempre lui, Lamine Yamal, 19 anni e un talento senza fine. Al fenomeno del Barcellona bastano 70 secondi per indirizzare una sfida che resta in discussione fino alla mezz'ora, quando i croati con Belio si illudono di poter contrastare le furirosse. Un piano che regge appena 3 minuti, perché la Spagna è una sinfonia d'applausi e il nuovo vantaggio targato Pubille certifica il definitivo sorpasso. Il meglio però deve ancora arrivare. La seconda meraviglia, firmata Yamal e innescata da un assist scenografico di Pedri, manda in estasi il pubblico spagnolo. Prima della festa conclusiva per il 40° risultato utile consecutivo, c'è ancora tempo per il poker firmato Nico Williams. Vince e si riscatta l'Inghilterra. I leoni inglesi dimenticano il capo all'esordio in Nations proprio contro la Spagna e rialzano la testa superando la Repubblica Ceca per 2-0. L'espulsione di Sulzer nel primo tempo condiziona la gara dei cechi, che nella ripresa crollano, prima con Gordon in contropiede e poi con il solito Harry Kane. La squadra di Tuchel si rilancia nella corsa a qualificazione.
0: Ancora i colori dell'Italia, perché domani tocca agli azzurrini di Silvio Baldini alle 18.30 a Yerevan contro l'Armenia, lunedì a Pescara lo scontro diretto con la Polonia. Nel girone di qualificazione all'Europeo 2027 l'Italia insegue a 3 punti e non può più sbagliare. Vediamo il servizio di Andrea Riscassi.
4: Mister Baldini, avete avuto 10 giorni per preparare questa sfida, anzi questa doppia sfida, in cosa è stato utile?
5: Il fatto di stare tutti insieme, il fatto di aver giocato delle amichevoli, il fatto che invece di una volta a cena siamo stati 2 volte a cena, insomma, sia da un punto di vista dell'aggregazione che da un punto di vista tecnico, è stata una bella sosta, dai.
4: Sfidate l'Armenia, che è l'ultima del girone, all'andata però avete fatto fatica a sbloccarla. Come si può accelerare questo processo per segnare subito?
5: I ragazzi devono capire che queste due partite, Armenia e Polonia, è vero, una è ultima e una è prima, ma le devi affrontare con lo spirito che ti devi migliorare te stesso. Devi andare in campo, non devi pensare all'avversario, devi pensare di fare la prestazione, devi fare le cose giuste.
4: La nazionale ha vinto anche grazie al gol di Kayode. Quanti di questi ragazzi possono fare il salto?
5: Secondo me tutti. Sono tutti i ragazzi che possono giocare in prima squadra. Sono scelte e quindi, ti ripeto, siamo tutti contenti che la nazionale ha vinto l'altra sera, perché c'è stata un'aria nuova, tanti giocatori nuovi e quindi è un ciclo che può iniziare bene.
0: Come sentivate in apertura, è un vero e proprio terremoto quello che sta scuotendo la Premier League. Dopo anni di indagini e di udienze, una commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City colpevole di praticamente tutte le violazioni finanziarie contestate in 9 stagioni dal 2009 al 2018. E adesso il club rischia di tutto, dalle multe alle penalizzazioni alla retrocessione. City che annuncia ricorso, ma facciamo il punto con Paolo Ciotti.
6: La notizia rischia di sconvolgere il campionato più seguito al mondo e a cascata anche gli equilibri del calcio europeo. Il Manchester City è colpevole, ha truccato i suoi bilanci per almeno 9 anni, dal 2009 al 2018, violando in almeno 100 occasioni le norme finanziarie della Premier League. La commissione indipendente che ha esaminato il dossier ha emesso la sua sentenza, che potrebbe significare la penalizzazione della squadra di Maresca e Donnarumma in campionato o addirittura l'esclusione dalle coppe europee. Contratti fittizi con sponsor, giocatori e tecnici, ricavi gonfiati, oltre 1 miliardo di euro sfuggito agli organismi di controllo. Un terremoto che potrebbe riguardare nomi illustri, ma che soprattutto è un colpo micidiale per la proprietà di Abu Dhabi, che ha trascinato il marchio del City ai vertici del calcio mondiale, alzando come non mai sotto la guida di Pep Guardiola il livello degli investimenti e indicando un modello di sviluppo senza precedenti. Il club ha già annunciato ricorso, le sanzioni arriveranno solo dopo l'appello, ma il City, che negli ultimi 15 anni ha vinto 8 titoli inglesi e una Champions nel 23 contro l'Inter, difficilmente se la caverà con una maxi multa.
0: E siamo al tennis con lo stop purtroppo per Lorenzo Musetti, si è fratturato l'anulare della mano destra in allenamento, il carrarino rinuncia così all'ATP di Tokyo alla vigilia del suo debutto contro il britannico Arthur Ferry. Mi dispiace molto, farò di tutto per essere pronto per Shanghai, ha scritto sui social. È l'ennesimo infortunio per Musetti in una stagione tormentata dopo il forfè al Roland Garros. A Tokyo ora restano in gara tre italiani, ovvero Arnaldi, Berrettini e Darderi. E siamo al basket con il primo derby italiano di Eurolega che si decide sulla sirena. Milano e Bologna arrivano entrambe da una sconfitta all'esordio, al Forum è finita 87-85 per l'Olimpia di Peppe Poeta. Il canestro decisivo porta alla firma di Devon Hall. Per la Virtus arriva la seconda sconfitta. Vediamo il servizio di Pascal Alia, con il quale ci salutiamo con Sport 24, a seguire il nostro focus per ricordare Umberto Pizzi, scomparso ieri.
7: Sulla sirena, Devon Hall manda in delirio il Forum e regala all'Olimpia Milano il derby d'Eurolega al termine di 40 minuti intensi e di un epilogo da film. Milano parte forte, trova ritmo e fisicità, costruendo anche un vantaggio di 15 punti nel primo tempo. Thompson accende l'avvio, Goodrich dà qualità e l'Olimpia domina il rimbalzo offensivo, conquistando già 11 seconde opportunità all'intervallo. Ma la Virtus non esce mai davvero dalla partita. Bologna cresce nella ripresa, alza l'intensità difensiva e rimonta fino a mettere il naso avanti nel terzo quarto. Aliu Diarra è lui, il grande protagonista bianconero, che chiude con 15 punti. A 4 secondi dalla fine è proprio il suo tap-in sul rimbalzo offensivo a firmare il pareggio 85-85. Sembra tutto rinviato all'overtime. Poi si fa vedere Devon Hall, palleggio, arresto e tiro dalla media, contestato dallo stesso Diarra. La palla entra allo scadere sul suono della sirena e fa esplodere il palazzetto. Un finale hollywoodiano per l'americano, che chiude con 12 punti, 10 dei quali realizzati nel momento decisivo della partita. Finisce 87-85, la prima vittoria in Eurolega dell'Olimpia Milano. Per la Virtus arriva invece la seconda sconfitta in due gare, ma anche la consapevolezza di poter competere fino all'ultimo possesso.

0: per contemplare e osservare le immagini, gli scatti, tipo quello che è comparso alle mie spalle, che ecco è scomparso subito, visto che spettacolo, che ritraeva Giulio Andreotti appena davanti una odalisca. La firma di quello scatto è di Umberto Pizzi. Noi, professor Massimiliano Panarari, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, no? Potremmo definire lo scatto della Repubblica, il fotografo della politica, ma sarebbe ovviamente riduttivo, però in questo spazio, in questo momento delle trasmissioni di News 24, su questo volevamo concentrarci. Intanto buongiorno professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e molte grazie per avermi rivolto l'invito.
0: E allora, io partirei proprio da quella foto, quella di Giulio Andreotti, del divo Giulio, assolutamente indifferente al fatto di avere un'odalisca che ballava alle sue spalle, una ballerina, una danzatrice del ventre, no? Meglio, ecco, questa è una delle immagini della Prima Repubblica, tutta politica, il privato completamente fuori dalla politica.
1: Questa è una delle immagini della Prima Repubblica perché Umberto Pizzi ha documentato in maniera chirurgica, oltre che fotografica, la trasformazione del potere. E dunque in quella fase a cui Pizzi arriva, dopo essere stato, e questo naturalmente è molto interessante, uno dei principi dei paparazzi, dopo aver glorificato in qualche modo la mondanità e averla ritratta della dolce vita, ecco che il suo passaggio ad essere anche un entomologo del potere riesce a catturare degli elementi che nella Prima Repubblica si caratterizzano, potremmo dire, per questa sobrietà di alcuni politici a fronte di un contesto che sta cambiando profondamente. E poi naturalmente Andreotti è davvero l'idea curiale del potere centrale, essenziale, con cui si identifica la vita in maniera, potremmo dire, biopolitica, e tutto quello che sta intorno resta uno sfondo perché non deve andare a disturbare la sua concentrazione rispetto, appunto, e conosciamo alcune delle sue frasi e delle sue massime celebri, la centralità e l'egemonia rispetto alla sua esistenza della gestione del potere.
0: Allora, io resterei su Giulio Andreotti perché se penso alla Prima Repubblica, uno dei primissimi nomi che ci viene in mente, ovviamente, soprattutto nella fase seconda della Prima Repubblica, in tutta evidenza. E c'è un altro scatto che lo vede intento ad assaporare del cibo, che usiamo, no, un termine adeguato al divo Giulio, no? Un ex presidente del Consiglio. Le giro questa sensazione, professore, eccola qua la foto, che questa roba ci faceva impressione, o faceva impressione all'epoca, ci colpiva molto, perché era quasi come se non ci aspettassimo di vederli mangiare, cioè erano quasi transumani, no, i politici di quell'epoca.
1: I politici della Prima Repubblica erano, come dice lei, perfettamente transumani, superumani o molto lontani dall'idea della materialità e della quotidianità, che prevede naturalmente anche il fatto di cibarsi. Quindi, diciamo, la loro biopolitica era il potere e non la biopolitica del mangiare. E in questo, giustamente lei notava, si tratta di un politico celeberrimo e simbolico, esemplare della seconda fase della Prima Repubblica che sta per diventare altro. Ecco, questa immagine è un'immagine emblematica perché potremmo dire è una metafora visiva di una transizione, anche di un colpo di genio di Pizzi, che troverà proprio nel ritrarre i politici mentre mangiano a bocca aperta, per dirla alla romana, col sorcio in bocca, ma non è esattamente questo caso uno degli stilemi e, diciamo così, degli idealtipi del suo modo di ritrarre il potere e di fare fotografia. Ecco, questa è un'immagine che ci racconta di quello che sta per diventare e dell'ingresso nella Seconda Repubblica, poi naturalmente anche nella cosiddetta Terza, dove invece i politici sono decisamente col sorcio in bocca e compiono dei veri e propri assalti al buffet, che è anche naturalmente una metafora di una certa romanità.
0: Allora, faccio così, professore, estremizzo al massimo il concetto. Quella foto di Andreotti che assapora del cibo non era fatta e scattata per dire è tutto magna magna, ecco, era proprio un altro senso, era per umanizzarle, tanto che anche il principe degli scienziati politici del nostro paese, cioè Giovanni Sartori, venne così immortalato da Umberto Pizzi in un altro scatto assolutamente significativo, no? E che anche questo umanizza quello che era per tutti noi studenti e studentesse di scienze politiche l'intoccabile Giovanni Sartori, e l'abbiamo visto mangiare grazie a Umberto Pizzi.
1: Quello che era un gigante, come dice lei, della scienza politica, il massimo esponente della scienza politica italiana, quello che la porta nel nostro paese sostanzialmente dagli Stati Uniti, ma che era anche un bon vivant, e questo non era noto, era un uomo che piaceva alle donne, letteralmente questa immagine è emblematica anche da questo punto di vista, ed era un uomo a cui piaceva frequentare la mondanità. Ecco, in questa fase, come lei diceva perfettamente, Pizzi ci racconta di come alcune figure molto importanti, centrali della vita pubblica, perché la vita pubblica nella sua estrema presentabilità, nel suo decoro che continua a essere dominante, abbiano anche un lato umano. E dunque umanizza, ne documenta appunto la materialità e la quotidianità, il fatto che sono esseri umani in tutto e per tutto, e in questo non c'è il voyeurismo e non c'è il narcisismo che invece caratterizza il passaggio che di lì a poco verrà compiuto e che nuovamente le immagini di Pizzi documentano in maniera esemplare.
0: E ce n'è una che è l'antipasto dell'Italia che cambia, anzi, come dire, è la previsione di quel che sarà, ed è ovviamente Gianni De Michelis, e professore è evidentemente altrettanto ovviamente Gianni De Michelis che balla in discoteca. Da quello non si sfugge, no? Quello è il giro di boa della storia repubblicana.
1: Quello è il giro di boa, quello è l'annuncio di cosa diventerà effettivamente nel trapasso, che per i socialisti sarà estremamente doloroso, perché la caduta della Prima Repubblica significa innanzitutto la cancellazione di quel partito socialista egemonizzato, dominato da Craxi, che in qualche modo modernizza l'Italia, ma che raccoglie anche degli elementi, potremmo dire, di quella trasformazione verso il privato, verso il neoliberismo, verso la centralità dell'io che si annuncia a livello internazionale, a livello globale, letteralmente partendo appunto dal mondo anglosassone, e che in questo caso diventa, attraverso De Michelis, politico, sappiamo, molto fine, molto scaltro, professore universitario, professore di chimica peraltro, e anche però la accettazione, anzi l'ostentazione e lo sdoganamento del fatto che fare politica significa anche autorappresentarsi, stare al centro dell'attenzione, e che il politico diventa un protagonista come la celebrity, naturalmente in una fase molto aurorale, della vita pubblica e dunque anche dell'immagine. E l'annuncio della società dell'immagine e dell'io è anche naturalmente di come molti craxiani in maniera deliberata, altri lo faranno in maniera più nascosta, decidano di divertirsi e di danzare appunto nelle discoteche.

0: con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Enilive, la mobilità viva.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Da sabato, in prima serata, Rai 1.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.

0: Il caro energia spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% e al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat raddoppia il carrello della spesa. Dopo il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi, scatta la battaglia commerciale tra Plenitude, Enel e A2A con sconti e offerte per gas e luce. Lite tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo è atterrato in Arabia Saudita. Secondo fonti israeliane, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Il primo ministro britannico Burnham sulla Brexit: non è esclusa la riadesione all'Unione Europea. Poi il Premier chiarisce necessario il consenso dei cittadini. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Il procuratore capo Lovoi, la disponibilità francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Presentato in prima mondiale al PRI Italia, in corso all'Aquila, Celestino V, l'eremita che diventò Papa con Michele Placido nei panni di Pietro da Morrone, il pontefice del Gran Rifiuto. Le 13 e un minuto, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Vola l'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2% su base annua ai massimi da 3 anni, trascinata dai costi dell'energia e degli alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Salzano.
1: Eh sì, è proprio così, schizza l'inflazione in Italia, ha superato il 4% su base annua, dunque l'Istat stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale, ma vediamo subito nel dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Dunque, mandiamo in onda il primo cartello che abbiamo preparato, più 4,2% su base annua, lo vedete, eravamo al 3,3% ad agosto, naturalmente siamo sempre su base annua, e poi invece il confronto con congiunturale più 0,7% sul mese, quindi diciamo un balzo molto molto alto. E dunque sotto accusa i prezzi degli energetici, l'Istat nei suoi commenti lo dice chiaramente, prezzi degli energetici ma anche degli alimentari non lavorati, tendenzialmente alimentari freschi. Nel secondo cartello vediamo i regolamentati più 25,9%, siamo sopra il 20% anche per i non regolamentati, e poi il carrello della spesa che schizza più 1,7%, spinto soprattutto dagli alimentari freschi al più 5,5%. Dunque sotto la lente c'è il carrello della spesa, servizi ricreativi però anche per la cura della persona che crescono a ritmo più sostenuto, dunque più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini. Possiamo uscire dal cartello con inevitabili rischi sui consumi, dunque più di un pensiero all'esecutivo che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, i vecchi bonus al 65%. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sulla risoluzione per l'extra deficit che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit e poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì. A te.
0: Siamo sul tema del caro carburante. Da domani per 30 giorni parte il tetto ai prezzi di benzina e diesel da parte di Kuwait, compagnia che si unisce quindi a Eni e IP sulla linea degli sconti al carburante. Per gli automobilisti è dunque caccia ai distributori con i prezzi migliori. Massimo Mignanelli ha raccolto alcune delle loro voci, sentiamo.
2: Tetto al rincaro della benzina, che ne pensa?
3: Che è una cosa comunque che non aiuta le famiglie medio, diciamo, con degli stipendi che sono nella norma, e che non ci si arriva più a fine mese.
4: È giusto, ma si poteva fare anche prima, perché se i soldi ci sono adesso c'erano anche prima per farlo.
5: Potrebbero risparmiare qualche soldino in più sul caro vita.
6: È buono, perché comunque sia comincia a limitare un po' quelle che sono le problematiche.
7: Prima con 120 euro, 130 euro facevo il pieno, adesso quasi 200 euro per fare il pieno.
8: Questi ultimi periodi sono stati duri, Vediamo, ma non penso che sia la soluzione ideale, ecco.
9: Ma per il momento è buono, speriamo che non sia un'arma a doppio taglio.
0: Rincari dei carburanti, dei prezzi dell'energia, dietro ai quali c'è la guerra in Medio Oriente, la previsione è che in inverno anche i prezzi delle bollette saliranno. L'ARERA ha già annunciato che per i clienti vulnerabili ci sarà un incremento del 37% del costo dell'elettricità, ma le grandi compagnie si sfidano anche su questo, sugli sconti, sulle bollette. Intanto i prezzi dei carburanti sembra che inizino a scendere, ma sentiamo in studio con Simone Lupo Bagnacani.
10: Uno degli effetti della guerra in Iran è l'aumento del gas, che è quello che si usa maggiormente per produrre elettricità e riscaldare le nostre case. Si cominciano a vedere gli aumenti. L'ARERA ha annunciato un incremento del 37% per i clienti vulnerabili dal quarto trimestre dell'anno, quindi gli ultimi tre mesi dell'anno. Si tratta, stimano le associazioni dei consumatori, di circa 236 euro l'anno. È un aumento importante dovuto proprio all'aumento delle materie prime. Ma per tutti gli altri cosa succede? Chi ha il contratto a tutele graduali vedrà molto probabilmente un incremento, perché è legato anche questo al prezzo della materia prima. Chi è già sul mercato libero invece, in questo caso, dipende dal contratto che è stato scelto. Chi ha il prezzo bloccato è più tutelato, perché naturalmente resterà bloccato per l'arco del contratto. Chi ha invece quello variabile andrà incontro a rincari. Però, come hanno fatto per i carburanti, le grandi compagnie stanno anche lanciando offerte per aiutare le famiglie e dall'altro lato difendere naturalmente le loro quote di mercato. Eni Plenitud ha lanciato un'offerta con uno sconto del 30% rispetto al mercato all'ingrosso e prezzo bloccato per 2 anni. Enel ha fatto sapere che ad aprile ne ha una con uno sconto del 50%, una stessa riduzione che offre anche A2A, e vedremo se questa battaglia commerciale si estenderà anche ad altri operatori, aiutando a limitare i rincari. Ma tutti questi aumenti che abbiamo visto non sono solo legate all'elettricità, li abbiamo già visti da tutto l'anno. L'Istat oggi ha dato un elenco dei rincari, possiamo vedere il gas tutelato aumentato del 47% in un anno, il gasolio del 38,5%, quello da riscaldamento, quello per l'autotrasporto del 35% e la benzina del 22%. Su questo fronte stiamo cominciando a vedere una riduzione dei prezzi dovuta ai prezzi calmierati introdotti da Eni, poi anche IP e Kuwait. Nelle ultime rilevazioni del Ministero sono arrivati la benzina a 2,111 euro al litro, il gasolio a 2,316, un abbastanza marcato, circa 10 centesimi rispetto ai giorni scorsi. E altre novità potrebbero arrivare dall'Europa, perché il commissario all'energia Jorgensen ha appena detto proprio pochi secondi fa che si stanno studiando delle misure per contenere il caro carburanti, perché ha detto dipende, è una cosa che colpisce molto i nostri consumatori e minaccia anche l'economia europea, quindi sono in arrivo novità anche da Bruxelles.
0: Grazie Simone. Naturalmente anche nella politica centro ci sono le polemiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi ai prossimi giorni ci sarà anche la riforma della legge elettorale, che torna alla Camera in terza lettura. Andiamo allora a Montecitorio da Francesca Biagiotti.
11: Eh sì, come dicevi giustamente, al centro del dibattito politico ci sono ancora i temi economici, con la maggioranza che ribadisce il buon lavoro fatto e questo sistema paese che sta funzionando, le opposizioni che ribadiscono poco fa di nuovo Giuseppe Conte, che in realtà quelle che stanno arrivando sono briciole per i contribuenti e che soprattutto potevano essere fatte molto prima certe scelte. Ma naturalmente si discute di legge elettorale, tra l'altro la Commissione ha dato il via libera anche al mandato al relatore, sono stati bocciati tutti gli emendamenti di minoranza per modificare questa legge, quindi la legge arriverà in aula 16:15, pronta per i primi voti. La maggioranza fa quadrato e si ribadisce, ci saranno tutti i numeri, non ci saranno defezioni. Il timore è che, come la volta scorsa ci fu uno scivolone, ci possa essere anche in questo caso, e insomma l'avviso di Fratelli d'Italia è stato molto chiaro: in caso di defezioni si va al voto. Sentiamo Cattaneo, Forza Italia.
12: Mi sbilancio con una previsione: la legge elettorale passerà con i numeri che confermeranno la compattezza della maggioranza, quindi compattezza del centrodestra e Vannacci che voterà insieme a Conte, Schlein e Campolargo.
11: Le opposizioni promettono battaglia, ribadiscono il governo, la maggioranza si arrocca perché ha paura di perdere le elezioni, così AVS, anche il Movimento 5 Stelle è molto critico, il Partito Democratico che ribadisce questa è una pessima legge soprattutto per gli italiani. E poi poco fa Maggi di Più Europa ha annunciato che inizierà uno sciopero della fame per la questione delle firme, perché ricordiamolo, in un emendamento, uno dei due contestati, quello diciamo sulle preferenze, poi quello per la raccolta firme, insomma si impone a partiti che non hanno rappresentanza in Parlamento, di raccogliere molte firme, molte più rispetto al precedente, quindi Maggi naturalmente protesta. Allora sentiamo proprio lui e poi a te.
13: Colpo di Stato elettorale che vuole consentire a una minoranza nel Paese di diventare maggioranza schiacciante in Parlamento. È inaccettabile, si vuole impedire a delle forze politiche di partecipare alle elezioni.
0: Allora andiamo in Medio Oriente, c'è stato un giallo in alta quota con un tentativo di dirottamento dai contorni ancora incerti. Una lite in cabina di comando, un pilota accoltellato, ma ci racconta l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
14: È l'allarme di emergenza dell'aereo Fly Dubai a far scattare le ore di panico in Israele. Con a bordo 174 passeggeri, l'aereo viaggiava da Dubai a Tel Aviv quando fa l'inversione a U e per pochi minuti scompare dai radar. L'allarme lanciato fa decollare due caccia israeliani per scortare l'aereo che ora è atterrato in Arabia Saudita. Dalle prime testimonianze dei passeggeri, a far scattare l'allarme è stata la rissa fra i due piloti che ha mandato l'aereo in picchiata rapida da 30.000 a 15.000 piedi in pochi minuti. Secondo i testimoni, uno dei due piloti avrebbe tentato il suicidio. Sarebbero stati anche i passeggeri a fermarlo. Le indagini sono ancora in corso, ma non è stata esclusa l'ipotesi di un incidente di sicurezza con uno dei due piloti che avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'incidente arriva a poche ore dall'allarme lanciato dal premier Netanyahu, che mette in guardia di un possibile attacco dai nemici in vista alle elezioni di fine settembre. Per l'IDF non ci sono per ora i segnali di un'imminente minaccia.
0: La crisi nel Golfo Persico, arriva il no di Trump alla proposta iraniana, un no notificato a Teheran assieme a nuove richieste americane per un cessate il fuoco, ma secondo il sito Axios il presidente americano sarebbe valutando una ripresa delle ostilità dopo il voto di metà mandato. Sentiamo Alessandro Carboni.
15: Prima il voto, poi forse la guerra. A Washington il calendario del midterm detta i tempi del dossier Iran. Intanto la diplomazia arranca, nonostante la mediazione del Qatar. A scriverlo è Axios, che cita fonti a conoscenza dei colloqui. Uno stallo che, prosegue la testata online americana, rafforza in entrambi i fronti la convinzione che il conflitto possa riprendere. Funzionari di Washington ritengono che Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di medio termine. Solo lunedì l'incontro a New York tra il ministro degli esteri iraniano, Arachki, e il mediatore qatariota, Ali Al-Tawadi. Sul tavolo una proposta di Doha con la revoca del blocco navale americano chiesta da Teheran e le concessioni sul nucleare pretese da Washington. Dall'amministrazione trapelavano aperture. Poche ore dopo, su Truth, Trump negava di aver fatto offerte all'Iran. Una fonte citata da Axios spiega: gli Stati Uniti pensano di avere la meglio e non vedono la necessità di compromessi, e Teheran a sua volta valuterebbe concessioni sul nucleare solo dopo un ritorno al memorandum di giugno. Il canale però resta aperto. A Doha Arachki ha ricevuto dai mediatori la risposta di Washington al piano iraniano. Oggi il ministro la esaminerà a Teheran. Sul fronte interno per la Casa Bianca pesa la crisi dei carburanti, che minaccia la campagna repubblicana per il midterm. Secondo il Financial Times, Trump ha discusso d'urgenza un divieto d'esportazione del gasolio. Gli alleati, Regno Unito compreso, sono stati già avvertiti di possibili interruzioni nelle forniture.
0: E si conclude oggi la presenza militare americana in Iraq, a 23 anni dall'invasione che rovesciò Saddam Hussein. Le forze americane completano il ritiro dalle basi statunitensi rimaste in Iraq, segnando la fine di un ciclo storico che ha visto oltre 4.500 caduti tra le file statunitensi. Sentiamo Katia Cerratti.
16: Cala il sipario su oltre due decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatte il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 i soldati statunitensi morti e un paese riconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011 per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece i timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadino non mi sento più al sicuro. Ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita, ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia infatti di aprire un pericoloso vuoto che potrebbe permettere ai gruppi armati filo-iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
0: Dal Regno Unito arrivano dichiarazioni inattese da parte del Premier Burnham, che, parlando dei rapporti con l'Europa, non esclude un ritorno di Londra nell'Unione Europea, ma è una decisione, avverte, che dovrà passare naturalmente attraverso il consenso dei cittadini. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
17: Sì, Burnham, che è primo ministro del Regno Unito dallo scorso luglio e ha preso, diciamo, il posto di Starmer su una decisione del partito, la maggioranza di questo paese continua a essere laburista, accelera moltissimo rispetto a un piano che Starmer aveva in qualche modo disegnato di riavvicinamento all'Europa. Burnham ieri ha avuto la conferenza del partito a Liverpool, dal palco ha detto: la Brexit, diciamocelo francamente, ha fatto più male che bene a questo paese, è stata un danno e è il momento di ripensare. Quindi le tappe sono state in qualche modo illustrate, perché ci sarà un incontro con l'Unione Europea, doveva tenersi quest'estate, poi c'è stato il cambio di primo ministro, sarà probabilmente a novembre, comunque entro Natale, e prima di quel momento Burnham esporrà ai britannici le possibili opzioni, che sono il ritorno al mercato doganale oppure all'Unione doganale, oppure al mercato unico, oppure, ha detto proprio stamattina, ribadendolo in televisione, l'ipotesi che preferisco, cioè un rientro proprio a tutti gli effetti nell'Unione Europea. È una notizia clamorosa, perché mai era stato detto con questa chiarezza. È una scelta che viene appoggiata anche da Tony Blair, dal suo istituto, dalla fondazione, che ha pubblicato anche in questi mesi il costo di Brexit per questo paese, e cioè il 7% di PIL. Ieri c'è stato un discorso molto ampio sulle nuove riforme che il paese ha di fronte con questo governo: la nazionalizzazione di alcuni servizi pubblici essenziali come l'acqua, rivedere il programma e il piano pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale, perché ha detto il primo ministro: questo paese è troppo diviso e queste divisioni causano instabilità, quindi tutti i partiti devono collaborare per immaginare un sistema elettorale diverso che non crei queste divisioni. E poi sul palco si è commosso quando ha parlato del padre che è mancato poco tempo fa. Insomma, notizie importanti, vedremo che cosa dicono i sondaggi, perché stanno essendo effettuati in queste ore e il discorso di Burnham ha molto colpito. Attualmente c'è un vantaggio del 6% del partito laburista su tutti gli altri. Linea a voi.
0: Torniamo in Italia, ci sono stati 3 morti sul lavoro in poche ore, 2 tra Milano e provincia, un altro ad Ancona, allo stabilimento della Fincantieri. Andiamo da Anna Madia.
18: Sì, ed è in corso lo sciopero e dobbiamo dirvi che questa mattina nessuno è entrato qui a Fincantieri, né operai né impiegati. Una giornata di silenzio, di raccoglimento ma anche di rabbia. Ieri alle 21.50 un operaio di 55 anni di cittadinanza tunisina ha perso la vita, è un padre di 3 figli e un altro giovane lavoratore, meno di 30 anni, originario del Bangladesh, sta invece lottando per la vita ed è stato trasportato dall'ospedale di Ancona al centro Grandi Ostionati dell'ospedale di Pisa. Tutto è accaduto in un capannone dove si trovavano nel doppio fondo di una nave, quindi un'area molto stretta e chiusa dell'imbarcazione dove stavano facendo lavori di carpenteria. Lì una fiammata improvvisa, terribile, i colleghi hanno tentato di soccorrerli disperatamente con gli estintori e però non sono riusciti evidentemente a salvare l'uomo di 55 anni. E l'allarme dei sindacati è arrivato già dall'alba, dalle 6 di oggi, sulla sicurezza del lavoro. Hanno detto più sicurezza, meno subappalti, un tema questo che torna ciclicamente qui al porto di Ancona. Fincantieri da parte sua nel maggio scorso aveva annunciato per il nuovo piano industriale l'impegno per una riduzione progressiva al minimo di questi subappalti, che restano però il nodo cruciale della vicenda. Le indagini sono in questo momento in corso, l'area è stata posta sotto sequestro e qui davvero si sente oggi un silenzio surreale.
0: Un altro caso di cronaca: aveva denunciato solo dopo 7 giorni la scomparsa del marito nel 2024 nel Crotonese. Ora i carabinieri l'hanno arrestata insieme al figlio 28enne per omicidio. Sentiamo il servizio di Lorenzo Gottardo.
19: Non fu una scomparsa volontaria, ma un delitto. A 2 anni di distanza i carabinieri di Crotone fanno luce sulla fine di Salvatore Giglio, un 69enne di Cutro, ucciso e fatto sparire. Questa è l'ipotesi degli investigatori, da moglie e figlio. Per loro sono scattate le manette. In arresto accusati per omicidio e occultamento di cadaveri. Il corpo dell'uomo forse smembrato e poi gettato nelle acque di un fiume vicino. Diversi i sopralluoghi nella zona da parte degli uomini dei RIS e del nucleo subacquei di Messina. La salma però non è mai stata trovata. I sospetti dei carabinieri fin dall'inizio si sono concentrati sul ruolo della moglie e del figlio 28enne. La scomparsa di Salvatore Giglio è denunciata solo il 28 settembre 2024, ben una settimana dopo che l'uomo si sarebbe allontanato da casa, e poi il racconto davanti agli investigatori dei 2 indagati, pieno di buchi e di elementi che non combaciavano con le immagini riprese dalle telecamere della zona. Dietro il delitto forse un movente economico: l'uomo si era separato dalla moglie e non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti sulle proprietà contese.
0: La strage di Ustica, la disponibilità da parte delle autorità francesi alla collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi, chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Andiamo da Emanuela Bonchino.
20: Il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, ha fatto sapere che questa documentazione francese, di cui stiamo parlando moltissimo in queste ore, è ancora sul tavolo della Farnesina, trasmessa dalla Francia. Non è stata ancora inoltrata dunque in procura, ma in procura è stata inoltrata attraverso il Ministero della Giustizia una nota che Lovoi ha letto. Ha spiegato che si tratta la documentazione del trasferimento agli archivi dello Stato italiano di tutti quanti i documenti sulla strage di Ustica trasmessi dalla Francia dall'81 al 94, trasferimenti avvenuti su richiesta dell'autorità italiana. Il procuratore Lavoia ha detto che valuteranno, ma senza farsi condizionare appunto dalla Francia. Ha ammesso Lavoia anche che la collaborazione giudiziaria con la Francia in tutti questi anni, dunque l'erogatorie, non è stata particolarmente utile ai fini dell'indagine italiana. Quindi un'offerta del genere, quella del governo francese, non può essere rifiutata in nessun modo. Di conseguenza il procuratore Lovoi ha inoltrato al GIP la richiesta della revoca dell'archiviazione.
0: L'acqua, una risorsa che deve rimanere accessibile anche in tempi di crisi climatica e siccità, di questo si parla al forum organizzato dalle Nazioni Unite a Roma, al centro congressi La Nuvola. Per noi c'è Matteo Parlato.
1: Roma, primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, ospitato alla Nuvola, qui all'Euro, quartiere romano per l'appunto, alle nostre spalle i nostri colleghi della radio, perché in questo forum per la prima volta si affronta l'acqua come corpo.

0: la crisi idrica. Quindi fondamentale è coinvolgere le catene di fornitura come prima azione, delle quali purtroppo solo il 50% delle imprese monitora non solo gli impatti ma anche le dipendenze dall'acqua. Quindi c'è un economic risk, un rischio economico non solo ambientale molto alto. Il secondo elemento, non affrontare il problema da soli ma creare delle public-private partnership, quindi delle alleanze per arrivare a intervenire a livello di bacino idrico. E il terzo elemento è sicuramente mobilizzare investimenti, quindi nuovamente lavorare su meccanismi di blended finance, quindi di pubblico e privato che si mettono a disposizione per investire in maniera congiunta su progetti a maggior impatto nelle aree di maggior rischio.
1: Parliamo di televisione. La storia di Celestino V, l'eremita che rinunciò al trono di Pietro, diventa un film TV di Rai Fiction, diretto da Edoardo Re, con Michele Placido nei panni del Papa del Gran Rifiuto. Sentiamo il nostro inviato, Lorenzo Di Las Plazas.
2: Celestino. Dal silenzio di un eremo al trono di Pietro e poi dal vertice del potere alla solitudine. È la straordinaria parabola di Celestino V, l'eremita che diventò Papa e che Michele Placido riporta in vita in un film Rai presentato al Pre-Italia all'Aquila.
3: Siamo andati in una direzione di un uomo che non ha accettato la politica all'interno della Chiesa, la politica che si fa anche nella Chiesa dell'epoca, se ne è fatta tanta. È un rivoluzionario, è stato un grande rivoluzionario.
2: Una asceta che viveva tra gli eremi della Maiella viene chiamato a comandare la Chiesa. Il suo pontificato è brevissimo, ma destinato a lasciare due segni nella storia. Una bolla del perdono e poi il gesto più clamoroso, il gran rifiuto, le dimissioni e il ritorno alla vita monacale.
4: La nostra sfida è stata quella di costruire un racconto che emozionasse lo spettatore e quindi abbiamo lavorato a trovare l'uomo che potesse parlare a tutti, ai credenti, ai non credenti, a chi ne sapeva qualcosa della storia e a chi non ne sapeva niente.
2: Girato tra gli eremi dell'Abruzzo, il film racconta di un uomo che non cercò mai il potere, lo raggiunse quando era ormai vecchio ed ebbe la forza di lasciarlo.
5: È un vecchio pazzo.
1: Ora? Allora facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
6: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
7: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
8: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ehi, un cucchiaino per me?
10: Chiudi gli occhi.
9: Ma è fondente!
11: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
9: Classico fondente?
12: Ci riconosci subito! Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gem Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
13: Che gioia!
14: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: Welcome, this is News in English. Inflation accelerated in September with prices rising 4.2% year-on-year, up from 3.3% in August. The National Institute of Statistics, ISTAT, says rising energy costs and their knock-on effects on food prices, especially on fresh food, drove the increase. Prices rose 0.7% from the previous month. Energy prices were up 22% from a year earlier, while fresh food price climbed 5.5%.
2: Eni's
1: fuel prices cuts have sparked a price war that now extends to household electricity and gas bills. But there's a paradox. Electricity bills for vulnerable customers on regulated tariffs will rise by 37% in the final quarter of the year. Simone Lupo Bagnacani reports.
3: Electricity bills for vulnerable customers will rise by 37% in the final quarter of the year. The increase was announced by ARERA, Italy's energy regulator. The sharp rise is likely to be followed by increases in the open market. It also reinforces warnings from Brussels about very high energy prices this winter. After capping gasoline and diesel prices, Eni is now offering relief on household energy bills. From October 1st to October 24th, customers can sign up for a new planeted tariff offering a 30% discount on its standard offer, with prices fixed for 2 years. That means annual savings of around 100 euro on electricity and 100 euro on gas, 200 euros in total. Enel says it has already offered an electricity tariff since April with a discount of up to 50% on the energy component of the bill. It says the offer saves customers 200 euros a year on electricity alone and remains the cheapest on the market. Meanwhile, around half of Italy's gas stations are set to cut prices. The impact is already showing, although the latest figures show average prices down by just a few cents.
1: The European Union is also scrutinizing energy and fuel prices. It says competition authorities across Europe continually monitor markets, including energy, for potentially anti-competitive practices. Prime Minister Meloni welcomed the moves on energy prices yesterday during an official visit to Czechia. She also responded to a question about the government's stance following the verdict in the Regeni trial. These were her words.
4: What I can tell you is that in our search for truth and justice, we have always pursued every avenue available to us, using our political and diplomatic channels with Cairo. So I doubt that closing those channels will bring us any closer to our goals.
1: Controversy continues over Foreign Minister Antonio Tajani's response to the verdict in the Giulio Regeni trial. He said three people have been convicted, not Egypt as a country. But he also stressed that the verdict was limited and did not identify Giulio's killers. Opposition parties called his remarks a denial of the facts and an insult. They want Tajani to tell Parliament what the government plans to do to bring the three Egyptian security officers to justice and to ensure that the civil parties receive the compensations ordered by the court, which is enforceable immediately. Meanwhile, the court-appointed lawyers for the three convicted men say they intend to appeal, but the Constitutional Court may have to rule on whether they can proceed because Italian law requires the defendants to sign a document specifically authorizing their lawyers to appeal. The three officers from the Assisi regime have remained untraceable, shielded by the Egyptian government. This could delay the appeal and risk the case becoming time-barred. Since the convictions were for kidnapping alone, the deadline for completing the proceedings is August 2nd, 2020. And in Milan, Italy's largest trade union, CGIL, is marking its 120th anniversary with President Sergio Mattarella attending. In his speech, union leader Maurizio Landini thanked the president for his continued support for workers. He stressed that people should earn a living from work, not lose their lives while they're doing it. Here's part of his speech.
2: versi di poesia, credo che non ci sia. L'aumento delle spese militari
1: increased military spending does not make us safer. It comes at the expense of much needed investment in wages, healthcare, education and new industrial and employment policies. It threatens our social models both in Italy and across Europe. We want to build a peace that is unarmed and disarming, as Pope Leo XIV has said. We want to build a Europe based on cooperation and multilateralism. We want a Europe that moves beyond austerity and creates a new European social model. And proceedings are getting underway over the Brandizzo rail tragedy. Five workers were killed by a train while carrying out track maintenance on the night of August 30th, 2023. Among the defendants is former head of Italy's rail infrastructure operator, now chief executive of the State Railway Group. The victims' families are demanding justice. They say that this was no accident. It was known that trains would pass while the workers were on the tracks. Andrea Vignali reports from Ivrea.
5: 3 years of painstaking investigation, 12 volumes of case files, two devoted entirely to intercepted communications, and 84 terabytes of digital material. A vast body of evidence is now before this preliminary hearing. There are 24 defendants, the three companies responsible for the work, and 21 employees across the chain of command, from one of the company's senior management at the time to those overseeing the work on site that night. They face various charges, including multiple manslaughter, causing a rail disaster, and breaches of workplace safety rules. Prosecutors argue that these deaths were caused not by an accident, but by a way of organizing work that failed to protect workers' lives. The hearing will also decide who can join the proceedings to seek damages. Those applying include the municipality of Brandizzo, several occupational safety associations, and representatives of the three main trade unions, CGL, CISL, and UIL.
1: In closing, a fatal accident last night at Fincantieri's shipyard in Ancona is another reminder of Italy's serious workplace safety problem. One worker was killed and another remains in critical condition. Both were foreign-born employees of a contractor working at the shipyard. They were engulfed in a burst of flames while working on a ship. Unions have called an 8-hour strike today.
6: And that's all for today. News in English was translated by Nick Porcellato. Tune in tomorrow, same time, same channel.
7: Anche oggi il Papa rinnova il suo appello al dialogo e alla pace, lo fa ricordando un conflitto poco seguito dai media, quello in Etiopia. All'udienza generale del mercoledì arriva anche il grazie per il viaggio apostolico in Francia, ce ne parla Valentina Dello Russo.
8: Papa Leone XIV riceve l'abbraccio di 22.000 fedeli in Piazza San Pietro, appena rientrato da un intenso viaggio apostolico in Francia, paese che lo ha sorpreso per quanti, già grandi, si stanno avvicinando alla fede cattolica.
9: È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
8: All'udienza del mercoledì il pontefice ripercorre le tappe della visita pastorale a partire dalla cattedrale di Notre Dame, simbolo di rinascita. Il suo restauro è prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile.
9: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche.
8: Collaborare per la dignità umana, una dignità che ogni vita conserva anche nella malattia, dice il Papa ricordando Lourdes. Alla Chiesa la richiesta di riconoscere il dolore causato alle vittime di abusi dall'ultimo appuntamento a Metz, il richiamo all'Europa, nata come progetto di pace dopo la distruzione della guerra.
9: E l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane.
8: Infine, il pensiero al conflitto in Etiopia e Tigray. Serve il dialogo, insiste il Papa. La guerra aggrava solo i problemi e crea una scia di morte.
7: Per la prima volta una donna guiderà il governo del Marocco. Si tratta di Fatima Ezzahra El Mansouri, che ha ricevuto dal re l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Ce ne parla Zuhair Louassini.
10: A Rabat, la capitale del Marocco, la nomina della prima donna alla guida del governo suscita orgoglio. Per chi parla davanti alle telecamere, è un segnale che qualcosa sta cambiando. Il re Mohammed VI ha nominato Fatima Zahra El Mansouri capo del governo e le ha affidato la formazione del nuovo esecutivo. Avvocata, già sindaca di Marrakech e ministra dell'urbanistica, guida il partito Autenticità e Modernità, arrivato prima alle legislative con 97 seggi su 395. Per governare dovrà trovare alleati. È un passaggio storico per le donne marocchine, ma il voto ha mostrato anche una forte distanza dalla politica. Alle urne è andato il 38% delle iscritte. Lavoro, costo della vita e servizi pubblici sono le sfide immediate, insieme ai preparativi per i mondiali del 2030. In Marocco il re conserva poteri decisivi, dalla difesa alla politica estera, e il Mansouri dovrà rispondere alle attese di cambiamento dentro questi confini istituzionali.
7: È in corso a Roma fino a domani la mostra evento dedicata agli interpreti che ebbero il doloroso compito di dare voce al processo di Norimberga 80 anni fa, un'iniziativa promossa dall'Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza e dall'Università degli Studi Internazionali di Roma e insignito della medaglia del Presidente della Repubblica. Ce ne parla Katia Cerratti.
11: Opening the first trial in history for crimes against the peace of the world.
12: 20 novembre 1946, il procuratore capo americano Robert Jackson affronta la sfida del secolo, processare a Norimberga i vertici del nazismo, facendosi capire da giudici, imputati e vittime in quattro lingue diverse. A 80 anni da quella sentenza storica, la mostra, il convegno Voci della Giustizia, promossa dall'AIC, l'Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia e l'Università degli Studi Internazionali, riaccendono i riflettori su chi rese possibile la giustizia internazionale, gli interpreti di cabina. Per la prima volta nella storia venne impiegata l'interpretazione simultanea su vasta scala. Per molti di loro, profughi o scampati al massacro, una sfida non solo tecnica.
13: Questi interpreti hanno dovuto affrontare una sfida linguistica inedita. Trovare le parole per l'inconcepibile, l'indicibile del linguaggio del regime nazista. Legge per la protezione del sangue. Cosa c'è di più istintivamente positivo che proteggere il sangue, la linfa vitale, ma là dietro c'era la disumanizzazione totale.
12: Dalle rovine del 1946 nasce dunque la deontologia moderna degli interpreti di conferenza e la cultura dei diritti umani, un'eredità sempre più attuale.
14: Senza gli interpreti, senza le traduzioni, non avremmo potuto fare nessuna di quelle indagini sui crimini internazionali, sui crimini in particolare nazisti, che abbiamo effettuato in Italia. Noi in sostanza partiamo da quel modello, ovviamente è perfezionato e è aggiornato con la tecnologia di 80 anni dopo 1946.
12: Siamo qui per interpretare, non per giudicare, diceva Peter Less, uno dei protagonisti. Un principio sempre valido.
15: Anche nei contesti odierni capita di dover dar voce a parole che non ci piacciono, non necessariamente l'indicibile, ma qualcosa che non condividiamo, ma noi non siamo chiamati a giudicare.
12: E non c'è intelligenza artificiale o automazione che possa restituire l'empatia, la responsabilità civile e l'umanità trasmessa da un interprete umano.
13: Noi interroghiamo la memoria, in particolare le testimonianze delle donne e degli uomini che hanno interpretato a Norimberga, per ricavarne un messaggio, un testimone da raccogliere per noi interpreti, ma non soltanto, per i giovani, per i valori, noi riteniamo universali, che le loro esperienze esprimono.
7: Siamo al nostro appuntamento con Basta la salute di Gerardo D'Amico. In primo piano oggi l'assistenza domiciliare. Il telegiornale torna alle 14:00.

0: Salute in primo piano in questo numero, l'assistenza domiciliare, appena 14 ore in media all'anno per paziente. In Italia il resto è a carico delle famiglie. Ci occupiamo poi del virus sincitiale. Da quando sono stati introdotti gli anticorpi monoclonali sono crollati dell'80% i ricoveri neonatali per bronchiolite. Ed ancora il collo da tecnologia, come stare per ore e ore sui social con telefoni, smartphone, con i tablet, sta modificando la nostra colonna vertebrale. La pillola contro le fake news la dedichiamo ai vaccini contro l'influenza, c'è la posta del cuore per adottare i cani abbandonati e per la salute dei nostri animali un sondaggio che dice che più del 70% di italiani è contro la caccia, vorrebbe abolirla. Iniziamo. Dopo 12 anni è stato approvato il nuovo piano nazionale contro le demenze. Ci sono le indicazioni, gli indicatori, le prescrizioni per le regioni. Sono 1.200.000 gli italiani in questa condizione, 600.000 soffrono della malattia di Alzheimer. Il grande problema però è il finanziamento di tante azioni che sono previste allo stato attuale. Presidente, sono 15 milioni all'anno per tutte le regioni.
1: Il tema del finanziamento è il tema attuale. Dovremo dare sostanza a questa linea, a questa politica programmatica attraverso attività che metteranno insieme ciò che dovremo fare con le nuove risorse e come pensare di usare diversamente le risorse che abbiamo.
0: Ministro Schillaci ha intenzione di chiedere 500 milioni solo per le demenze. Vediamo se riuscirà a portarle a casa. Intanto, Presidente, sono 12 milioni nel nostro paese, dice l'Istat, gli italiani che hanno bisogno di caregiver, di assistenza quotidiana, e sono 14 ore all'anno quelle previste dall'assistenza domiciliare, diventano 98 all'anno per i malati gravissimi. Tutto questo non basta, tutto questo grava sulle famiglie.
1: Grava sulle famiglie in cui le famiglie sono più deboli di prima. Le reti familiari che hanno dato sempre supporto alle fragilità oggi vengono meno per un problema demografico, di struttura anche della composizione delle famiglie. Quindi il problema diventa ancora più attuale. In alcuni casi fare il caregiver non può essere soltanto un'attività filantropica di affetto, ma diventa una vera e propria occupazione.
0: Lei è il presidente di Federsanità, avete a che fare quindi con il territorio, con i comuni e le ASL. Che cosa potreste fare, soprattutto di cosa c'è bisogno?
1: Quando parliamo di fragilità non è solo la salute che deve intervenire, è il sociale, la previdenza, le infrastrutture. Questo è il nostro bisogno. Noi cosa facciamo? Cerchiamo nella nostra associazione di affrontare il problema dalla base. I bisogni sono bisogni multifattoriali e quindi i comuni che hanno in carico di prendere in carico i bisogni sociali si attivano insieme a noi, cercando di fare che cosa? Di ottimizzare le risorse, di ottimizzare gli interventi. I comuni fanno progetti di supporto alle famiglie, al caregiver, i comuni fanno progetti per la reintegrazione di queste persone.
0: Da quando a fine 2023 nelle neonatologie italiane hanno iniziato ad utilizzare gli anticorpi monoclonali contro il virus sincitiale, noi abbiamo visto in queste tre stagioni che si sono dimezzati gli accessi al pronto soccorso pediatrico e in ricovero pediatrico. Professore, meno 80% di bambini ricoverati in rianimazione. Un successo eclatante.
2: Strepitoso, davvero qualcosa di inaspettato, e noi naturalmente, dato che stiamo per iniziare la nuova campagna di immunizzazione che partirà il 1° ottobre in tutta Italia, vogliamo fare un invito a tutte le famiglie a partecipare.
0: Perché questo è il grande problema, l'adesione. Però prima le voglio chiedere, la bronchiolite, che è scatenata proprio dal virus sinciziale. Che cos'è? Come si manifesta?
2: La bronchiolite è un'infezione grave delle vie respiratorie, soprattutto colpisce i bambini molto piccoli, i bambini del primo anno di vita. Sono bambini che naturalmente possono andare incontro a un'insufficienza respiratoria estremamente grave che li può condurre addirittura in terapia intensiva neonatale.
0: Purtroppo ci sono stati anche parecchi decessi nel corso degli anni di questi bambini neonati. Professore, però non si ferma lì il danno della bronchiolite. Che cosa succede nella vita adulta?
2: I bambini che sono affetti da bronchiolite nei primi mesi di vita sono quelli che poi andranno più facilmente incontro ad avere dei problemi respiratori successivamente, cioè il famoso wheezing, cioè quel respiro sibilante frequente che li accompagnerà poi anche durante i primi anni di vita.
0: Il vaccino esiste per gli adulti, ma non ancora per i bambini, a cui si danno gli anticorpi monoclonali. Come funzionano?
2: Funzionano molto bene, nel senso che basta un'unica iniezione fatta naturalmente all'inizio della stagione epidemica. Questa dà una copertura per quasi 6 mesi, per tutto il periodo in cui il virus respiratorio sinciziale è epidemico.
0: E mette al sicuro quel neonato. Gli inglesi lo chiamano tech neck, ovvero il collo da tecnologia, e purtroppo non è una bella situazione, nel senso che, dottoressa, a furia di utilizzare gli smartphone, i tablet, il computer, si sta modificando il nostro scheletro.
3: I problemi principali sono l'aumento importante della tensione sulla parte della zona cervicale, creando modificazioni anche sulla parte proprio della forma della colonna vertebrale e anche dell'organizzazione visospaziale del nostro corpo.
0: Poi c'è il problema al polso, soprattutto il tunnel carpale famoso, soprattutto per chi stia moltissimo al computer usando il mouse.
3: Questa è naturalmente un aggravante ulteriore dell'utilizzo di questi strumenti, in quanto genera tutta una compromissione dell'arto e quindi automaticamente della mano.
0: Sono coinvolti anche i bambini, perché sin dalla più tenera età purtroppo i genitori utilizzano il tablet come babysitter.
3: E questa è una cosa, anche questa, che naturalmente sta influenzando un po' tutta l'area dell'età dello sviluppo, perché si sono visti già forti cambiamenti nella postura dei bambini che fanno grande utilizzo di questo tipo di...
0: Ed allora, quali segnali dobbiamo cogliere, ci manda il nostro fisico, dal collo alle spalle, alle braccia, alle gambe, perché stare seduti sul divano, alla scrivania per ore e ore...
3: Diciamo che la cosa più importante sulla quale bisogna stare attenti è il dolore di queste strutture.
0: Anche il formicolio,
3: sicuramente
0: la circolazione
3: non
0: è proprio.
3: Funziona, ecco. E anche il fatto di sentire maggiore difficoltà nel fare determinati movimenti.
4: È una bufala che i vaccini provocano l'influenza. Questo è assolutamente sbagliato, è una grande fake news, perché i vaccini proteggono contro la malattia influenzale, ma anche contro tutte le comorbidità, scompensi cardiaci, insufficienze respiratorie che una malattia virale può causare. Un'altra bufala è che prendendo vitamine arance noi ci proteggiamo dall'influenza. Purtroppo possiamo prenderla, quindi importante è vaccinarsi, perché la vaccinazione contro i virus respiratori che si trasmettono nell'inverno, come detto, ci proteggono.
5: Sibilla vive in canile a nocciola inferiore. Questa cagnolina ha gli occhi di un cerbiatto, è di una dolcezza estrema. Ha conosciuto il maltrattamento e adesso è un cane felice, è un cane equilibrato. Sibilla mette pace, dove ci sono dei dissidi tra cani arriva lei, è una moderatrice, dico io. È una cagnolina stupenda, una mini segugia, perché in realtà è proprio piccina, eccola qua, in tutta la sua grandezza. Quando la mantieni ferma si inibisce, ma è la gioia di questo canile. Anche un po' birbante, perché a volte ruba le cose e le nasconde. Sibilla vi aspetta al canile di Nocera Inferiore. Lei ha bisogno di una famiglia bellissima, dinamica, che le dia tanto affetto, perché è una coccolona.
0: C'è un sondaggio Ipsos Doxa sulla caccia. Il 70% degli intervistati vorrebbe abolirla o fortissimamente ridurla, c'è un 17% a cui stanno bene le condizioni attuali, e solo un 3% dice che invece bisognerebbe sparare di più in questo paese, e secondo le associazioni ecologiste saranno accontentati perché il Parlamento che tipo di legge sta facendo?
6: Il Parlamento sta facendo esattamente il contrario, quindi c'è in discussione una proposta di legge già approvata al Senato e adesso in discussione alla Camera, che allarga le maglie, quindi riduce le tutele che in questi 30 anni sono state costruite a fatica.
0: Dite voi, accontenterà quel 3% di popolazione. Già adesso, con la preapertura che c'è stata nella maggior parte delle regioni italiane, come siamo messi con l'uccisione degli animali selvatici nel nostro paese?
6: La preapertura già ha fatto in modo che gli animali siano sostanzialmente bersaglio, quindi non solo specie come si dice nocive, anche se la scienza non parla di specie nocive, ma anche tante specie che vivono in uno status di conservazione negativo sono sottoposte a caccia. Ma la caccia non vuol dire solo accanimento nei confronti degli animali, ma in realtà meno libertà per tutti quanti noi di vivere negli ecosistemi. E poi pensiamo che la preapertura, quindi l'apertura anticipata della caccia, comporta una caccia subito dopo un periodo di siccità, incendi che hanno sconvolto la vita nostra, degli ecosistemi e degli animali. E infine ci sono tantissimi animali che stanno migrando proprio in queste ore dall'Europa verso l'Africa, e che in questo sforzo enorme che è la migrazione sono anche sottoposte o alla caccia o al disturbo dalla caccia.
0: Il nuovo progetto di legge che rimette mano alle norme sulla caccia, che è già stato approvato in Senato, perché per voi è così allarmante?
6: Innanzitutto queste forzature la dicono lunga rispetto proprio alla assenza di dibattito. Quindi la prima cosa che ci allarma è il mancato coinvolgimento dei portatori di interessi generali come noi, le associazioni di protezione ambientale. Non si può discutere un'attività che impatta su tutti senza coinvolgere tutti. E poi appunto meno aree protette, più specie cacciabili, ingresso di cacciatori stranieri che aumenteranno la pressione venatoria e la pressione anche sugli ecosistemi, tutto questo ci preoccupa moltissimo, e poi niente per contrastare le illegalità.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, 13.40, 21.40, Rai News 24, c'è un appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, rainews.it/storie/Bassa la Salute.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
3: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
4: Posso respirare? Posso respirare?
5: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
3: Vixinex.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.

0: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Caro Energia spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% e al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat raddoppia il carrello della spesa. Dopo il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi, scatta la battaglia commerciale tra Plenitude Enel e A2A con sconti e offerte per gas e luce. Lite tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv. L'aereo è atterrato in Arabia Saudita. Secondo fonti israeliane, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Il primo ministro britannico Burnham sulla Brexit: non è esclusa la riadesione all'Unione Europea. Poi il Premier chiarisce necessario il consenso dei cittadini. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Il procuratore capo lo vuoi. L'apertura francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Presentato in prima mondiale al Prix Italia in corso all'Aquila, Celestino V, l'eremita che diventò Papa con Michele Placido nei panni di Pietro da Morrone, il pontefice del Gran Rifiuto. Le 14:01, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Vola l'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2% su base annua, quindi ai massimi da 3 anni, trascinata dai costi dell'energia e degli alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Salzano.
1: Eh sì, è proprio così, schizza l'inflazione in Italia, ha superato il 4% su base annua, dunque l'Istat stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale, ma vediamo subito nel dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Dunque, mandiamo in onda il primo cartello che abbiamo preparato, più 4,2% su base annua, lo vedete, eravamo al 3,3% ad agosto, naturalmente siamo sempre su base annua, e poi invece il confronto con congiunturale più 0,7% sul mese, quindi diciamo un balzo molto molto alto. E dunque sotto accusa i prezzi degli energetici, l'Istat nei suoi commenti lo dice chiaramente, prezzi degli energetici ma anche degli alimentari non lavorati, tendenzialmente alimentari freschi. Nel secondo cartello vediamo i regolamentati più 25,9%, siamo sopra il 20% anche per i non regolamentati, e poi il carrello della spesa che schizza più 1,7%, spinto soprattutto dagli alimentari freschi al più 5,5%. Dunque sotto la lente c'è il carrello della spesa, servizi ricreativi però anche per la cura della persona che crescono a ritmo più sostenuto, dunque più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini. Possiamo uscire dal cartello con inevitabili rischi sui consumi, dunque più di un pensiero all'esecutivo che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, i vecchi bonus al 65%. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sulla risoluzione per l'extra deficit che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit e poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì. A te.
0: E da domani per 30 giorni parte il tetto ai prezzi di benzina e diesel da parte di Kuwait, compagnia dunque che si unisce a Eni e IP sulla linea degli sconti ai carburanti. Ma nonostante gli sconti resta alto il costo della benzina anche tra i grandi gruppi, non tutti applicano gli stessi prezzi, ci racconta tutto da Napoli Francesca Ghidini.
2: Anche Kuwait si aggiunge alle due compagnie che avevano aderito al price cap, cioè al tetto massimo per il prezzo dei carburanti, dunque Eni, IP e Kuwait. Alle mie spalle c'è un distributore IP che però ha fissato prezzi piuttosto esosi, cioè 2,499 per la benzina verde e 2,599, cioè 2,599 per il diesel. Davide Di Lucio, Federconsumatori, non ci siamo, anche perché in caso di servito, non di self-service, non si applicano quei prezzi più contenuti.
3: Sì, essendo iniziative aziendali, i prezzi contenuti non si applicano al servito e quindi di fatto possiamo dire che è nulla di fatto, sicuramente per il distributore che abbiamo alle nostre spalle, e questo ovviamente incide sul portafoglio delle nostre famiglie che sono state martoriate dal costo del carburante, che è un bene ormai primario per poter recare, diciamo, svolgere le nostre attività quotidiane. Oggi apprendiamo anche dell'iniziativa di Kuwait, che ovviamente ci vede favorevole, perché un primo passo verso calmierare il prezzo della benzina è sicuramente questo da parte delle compagnie. Fino ad ora invece i provvedimenti non sono stati favorevoli affinché diciamo, il prezzo potesse scendere realmente.
2: L'80% delle merci in Italia viaggia su gomma, se cresce il prezzo dei carburanti cresce anche quello delle merci da acquistare e poi da rivendere, dunque crisi per il commercio.
4: È crisi per il commercio perché effettivamente i prezzi delle merci stanno aumentando notevolmente, ma noi non possiamo aumentare i prezzi di vendita in quanto le famiglie già sono vessate da questi prezzi della benzina altissimi e quindi il loro portafoglio si sta svuotando per poter camminare con la macchina. Noi stiamo soffrendo in maniera notevole e chiediamo che ci sia un intervento anche dalla regione affinché le nostre aziende vengano aiutate, perché il periodo è veramente triste, anche perché dobbiamo registrare degli aumenti dei costi dell'energia elettrica che sono quasi proporzionati a quelli della benzina.
2: È tutto, linea a Roma.
0: E sul caro energia l'Europa non resta ferma, vediamo come con il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
5: La considerazione che è stata fatta dal commissario all'energia Jorgensen al termine poi dell'informale dei ministri dell'energia a Dublino è che a distanza di mesi dall'inizio del conflitto in Iran l'Europa sta ancora affrontando una crisi dei prezzi di energia che non hanno fatto rilevare grandi progressi appunto riguardo allo stretto di Hormuz. Dunque la situazione geopolitica globale ovviamente rimane molto complicata, anche se non ci sono rischi nell'immediato, però il tema dell'approvvigionamento energetico ovviamente è al centro dell'analisi dell'Europa. La proposta è quella di usare la flessibilità rispetto, diciamo così, al patto di stabilità per l'energia per fare degli investimenti in energia pulita, non per farli invece in combustibili fossili, cosa che in questo momento, secondo appunto la Commissione, sarebbe controproducente. Ovviamente c'è anche il tema di come aiutare i cittadini europei a sostenere i prezzi dei carburanti, e questo è l'altro grande tema, quello dell'accessibilità economica, e su questo è concentrato il lavoro appunto della Commissione e dei ministri competenti. Ultimo riferimento, si parla ancora della tassa sugli extra profitti da applicare a quelle aziende e a quelle compagnie petrolifere che in questo momento stanno ottenendo ingenti profitti proprio a causa delle crisi che circondano l'Europa. Ecco, su questo, ripete Jorgensen, non c'è una proposta europea, dunque le decisioni spettano agli Stati membri. Linea a te.
0: Dunque la politica, ancora polemiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi ai prossimi giorni ci sarà anche la riforma della legge elettorale che torna nel pomeriggio in aula alla Camera. Andiamo a Montecitorio da Francesca Biagiotti.
6: Buongiorno, naturalmente i temi economici sono al centro del dibattito politico, soprattutto dopo queste decisioni delle grandi aziende energetiche,
0: dalla
6: maggioranza
0: Mirabile,
6: si
0: poi c'è
6: ribadisce il buon lavoro fatto fino adesso, e comunque si ribadisce appunto che il sistema paese ha funzionato, ma si chiede uno sforzo in più, soprattutto lo fa Matteo Salvini, sentiamo.
7: Per il prezzo della benzina e del diesel bloccato è importante, se le banche contribuiranno con alcuni miliardi potremo ulteriormente aiutare cittadini e imprese in difficoltà.
6: Le opposizioni invece rimangono fortemente negative, non tanto sull'intervento effettuato, ma quanto sul fatto che poteva essere fatto prima se si voleva appunto avere un effetto maggiore per le tasche degli italiani. Allora sentiamo su questo Turco 5 Stelle.
8: L'abbiamo chiesto già da tempo, in tempi non sospetti, e le nostre proposte puntualmente, peraltro la mia prima firma, sono state sempre bocciate. Quindi oggi invece scopriamo che un tetto al prezzo del carburante, del gas e dell'energia poteva essere introdotto anche con un accordo con le compagnie stesse, e il governo non ha fatto assolutamente nulla.
6: E poi c'è il tema legge elettorale, 16 e 15 è previsto l'arrivo in aula dopo che è stata licenziata di fatto dalla Commissione, bocciati gli emendamenti delle opposizioni, è stato votato invece il mandato ai relatori di maggioranza che appunto porteranno la legge in aula. Oggi sembra insomma una giornata, si preannuncia tranquilla, invece occhi puntati su quella di domani, perché domani ci saranno i primi voti nel quale il test al quale è sottoposto la maggioranza vedrà i suoi frutti, perché si ribadisce, lo ha ribadito questa mattina anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che bisogna essere in aula, bisogna votare tutti in maniera compatta, la paura è scongiurare quello che è accaduto nello scorso passaggio qua alla Camera dei Deputati proprio a questa legge elettorale. Le opposizioni invece preannunciano battaglia con diciamo, la valutazione negativa rispetto a questa legge, che non serve al Paese, che è dannosa, e con Maggi di Più Europa che ha annunciato uno sciopero della fame per opporsi ad una legge, soprattutto all'emendamento, alla richiesta di firme per chi vuole entrare in Parlamento, che dice è incostituzionale. È tutto.
0: Grazie Francesca. Si è parlato di caro energia e caro carburanti anche al Teatro alla Scala di Milano, dove si è svolta la cerimonia conclusiva dell'anniversario dei 120 anni della CGIL alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Per noi l'ha seguita Marco Mirabile.
9: Sì, buongiorno da Milano. 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. Due giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento dalla Scala, ha anche parlato del caro carburanti. Ha affermato che ci vanno eliminate le accise e tassati gli extra profitti e che non sono sufficienti gli sconti. Landini, invece, parlando dal palco della Scala, ha toccato diversi argomenti. Tra questi il lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani, e si è detto anche contro il riarmo che drena risorse per il welfare. E poi ha parlato anche dei pericoli dell'intelligenza artificiale e della transizione energetica e ambientale. Ma sentiamo il segretario della CGIL Landini, e poi se non avete domande da studio vi restituisco la linea.
0: Sentiremo dopo le parole di Landini, non so se chiede alla regia se possiamo sentirle adesso. No, allora passiamo a quello che è successo in Medio Oriente, istanti di terrore sul volo Dubai-Tel Aviv a causa del tentativo di dirottamento da parte di uno dei piloti che voleva schiantarsi al suolo ma è stato bloccato dall'equipaggio e dai passeggeri. Vediamo in studio con Ilario Pianierelli.
10: Sì, la notizia sta aprendo i siti di tutto il mondo, incluso il nostro RaiNews.it, terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Vediamo cosa è successo dal sito di BBC, gli orari 3.05 la partenza, 5.38 l'equipaggio dichiara il dirottamento e più di un'ora dopo, un'ora davvero di terrore, riesce a fare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. E stanno circolando i video appunto di questo terrore a bordo. Peraltro l'aereo, guardate, ha perso quota di 5.000 metri in soltanto 2 minuti. Questo spiega le grida che si sentono nei video che stanno circolando. In questo per esempio si vede una hostess accucciata a terra che si regge su un sedile perché le manovre chiaramente erano brusche durante questo viaggio, durante la colluttazione che adesso vi racconto. E in quest'altro video infatti si vede proprio l'aereo visibilmente scuote i passeggeri a bordo. Ma che cosa è successo? C'è questo video pieno di sangue dove si vedono il pilota e il copilota feriti dopo questa colluttazione che avrebbe visto anche l'uso di coltelli. Questo qui dovrebbe essere il copilota, un omanita che avrebbe cercato di far schiantare l'aereo. Quest'altro invece l'uomo che ha salvato tutte le persone a bordo, probabilmente accorgendosi per primo chiaramente di quello che il collega aveva intenzione di fare, sarebbe secondo alcune fonti un emiratino, secondo altre un indiano. Chi è che però ha fatto atterrare, viste le condizioni, vedete, hanno anche una mascherina dell'ossigeno, sarebbe stato un altro equipaggio in borghese che si preparava a un volo successivo. Questo invece è il sollievo dei passeggeri quando finalmente riescono ad atterrare dopo questa odissea nei cieli. E guardate un po' il timone si è spezzato perché è stato un cosiddetto hard landing, un atterraggio duro. A te.
0: No, poi su tutto ciò che emergerà dalle indagini su questo presunto dirottamento, parliamo ancora di Medio Oriente con la crisi nel Golfo Persico. C'è stato il no di Trump alla proposta iraniana, un no notificato a Teheran assieme a nuove richieste americane per un cessate il fuoco, ma secondo il sito Axios il presidente americano starebbe valutando una ripresa delle ostilità dopo il voto di metà mandato. Sentiamo Alessandro Carboni.
11: Prima il voto, poi forse la guerra. A Washington il calendario del midterm detta i tempi del dossier Iran. Intanto la diplomazia arranca, nonostante la mediazione del Qatar. A scriverlo è Axios, che cita fonti a conoscenza dei colloqui. Uno stallo che, prosegue la testata online americana, rafforza in entrambi i fronti la convinzione che il conflitto possa riprendere. Funzionari di Washington ritengono che Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di medio termine. Solo lunedì l'incontro a New York tra il ministro degli esteri iraniano, Arachki, e il mediatore qatariota, Ali Al-Tawadi. Sul tavolo una proposta di Doha con la revoca del blocco navale americano chiesta da Teheran e le concessioni sul nucleare pretese da Washington. Dall'amministrazione trapelavano aperture. Poche ore dopo, su Truth, Trump negava di aver fatto offerte all'Iran. Una fonte citata da Axios spiega: gli Stati Uniti pensano di avere la meglio e non vedono la necessità di compromessi, e Teheran a sua volta valuterebbe concessioni sul nucleare solo dopo un ritorno al memorandum di giugno. Il canale però resta aperto. A Doha Arachki ha ricevuto dai mediatori la risposta di Washington al piano iraniano. Oggi il ministro la esaminerà a Teheran. Sul fronte interno per la Casa Bianca pesa la crisi dei carburanti che minaccia la campagna repubblicana per il midterm. Secondo il Financial Times, Trump ha discusso d'urgenza un divieto d'esportazione del gasolio. Gli alleati, Regno Unito compreso, sono stati già avvertiti di possibili interruzioni nelle forniture.
0: E ora le tensioni sul versante est europeo, con Mosca che promette una difesa a oltranza delle scrave di Kaliningrad, mentre in mattinata Vladimir Putin è intervenuto alla seduta inaugurale della nuova Duma. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Eliana Mistretta.
12: Oggi si è tenuta la sessione inaugurale della Duma, rinnovata dopo le elezioni parlamentari di due settimane fa, e il presidente Putin ha preso parte con un suo intervento nel quale ha innanzitutto ringraziato e lodato quei soldati che hanno combattuto in Ucraina, che sono stati eletti alla Duma, sono circa una quarantina, ha detto che sono un esempio di lealtà alla patria. Ha fatto dei riferimenti al conflitto parlandone come di una lotta per la libertà e la giustizia del paese, ha detto che in futuro ci sono garanzie per la sovranità e la protezione della Russia. Oggi tra l'altro ricorre anche l'anniversario dell'annessione del Donbass occupato alla Russia, avvenuto dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale, ma Putin ha parlato di un referendum, di una scelta precisa e legittima, dicendo poi che la Russia, a differenza di altri paesi, non va in giro per il mondo a chiedere elemosina. Ma intanto il Cremlino è tornato sulle tensioni con la NATO dopo le esercitazioni dell'alleanza intorno alle sclave di Kaliningrad. Mosca aveva minacciato in un documento l'uso del nucleare a protezione delle sclave. Oggi Peskov ha detto: l'uso del nucleare per difendere Kaliningrad è qualcosa che è già previsto nei documenti normativi del nostro paese. Questo è un messaggio, ha detto Peskov, alle teste calde, le ha chiamate così, degli europei. Linea a voi.
0: Grazie Eliana, adesso andiamo nel Regno Unito perché è da lì che arrivano le dichiarazioni inattese del Premier Burnham, che parlando dei rapporti con l'Europa non ha escluso un ritorno di Londra nell'Unione. Una decisione che, avverte, dovrà comunque passare attraverso i cittadini. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
13: Brexit has caused more harm than good. La Brexit, dice Burnham, abbiamo avuto più danni che benefici 10 anni dopo il voto del referendum. È chiaro che non ha funzionato, il 60% dei britannici la pensa così. Il primo ministro inglese ripete ai microfoni di BBC l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista di Liverpool. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'Unione doganale o nel mercato unico, oppure dice arrivare fino in fondo, cioè rientrare nell'Unione Europea. A favore della scelta anche la fondazione di Tony Blair. La separazione dall'Europa ha avuto un costo altissimo, circa il 7% di PIL secondo i conti di LSE e Financial Times. Starmer, predecessore a Downing Street, aveva iniziato la manovra di riavvicinamento all'Unione, ma Burnham accelera. Alla conferenza di Liverpool il primo ministro ha presentato un programma di grandi riforme, nazionalizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, revisione del sistema pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale perché ha detto siamo troppo divisi e l'instabilità che causa ci danneggia. Sul palco poi si è commosso quando ha reso omaggio al padre Roy, scomparso da poco e malato di Alzheimer. I suoi sforzi mi hanno permesso di arrivare fino qua, non lo ha mai saputo. Io credo nei valori forti del paese in cui mio padre ha vissuto, ha detto. Solidarietà, unità, slancio verso il futuro.
0: E il Papa rinnova il suo appello al dialogo e alla pace, lo fa ricordando un conflitto poco seguito dai media come quello in Etiopia, l'udienza generale del mercoledì, poi anche il grazie per il viaggio apostolico in Francia. Sentiamo Valentina Dello Rosso.
14: Papa Leone XIV riceve l'abbraccio di 22.000 fedeli in Piazza San Pietro, appena rientrato da un intenso viaggio apostolico in Francia, paese che lo ha sorpreso per quanti, già grandi, si stanno avvicinando alla fede cattolica.
15: È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
14: All'udienza del mercoledì il pontefice ripercorre le tappe della visita pastorale a partire dalla cattedrale di Notre Dame, simbolo di rinascita. Il suo restauro è prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile.
15: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche.
14: Collaborare per la dignità umana, una dignità che ogni vita conserva, anche nella malattia, dice il Papa ricordando Lourdes. Alla Chiesa la richiesta di riconoscere il dolore causato alle vittime di abusi. Dall'ultimo appuntamento a Metz il richiamo all'Europa, nata come progetto di pace dopo la distruzione della guerra.
15: E l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane.
14: Infine, il pensiero al conflitto in Etiopia e Tigray. Serve il dialogo, insiste il Papa. La guerra aggrava solo i problemi e crea una scia di morte.
0: La strage di Ustica, l'apertura da parte delle autorità francesi alla collaborazione. Alla collaborazione apre un nuovo filone, nuove prospettive, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi, chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Andiamo da Emanuela Bonchino.
16: Il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, ha fatto sapere che questa documentazione francese, di cui stiamo parlando moltissimo in queste ore, è ancora sul tavolo della Farnesina, trasmessa dalla Francia. Non è stata ancora inoltrata dunque in procura, ma in procura è stata inoltrata attraverso il Ministero della Giustizia una nota che Lovoi ha letto. Ha spiegato che si tratta la documentazione del trasferimento agli archivi dello Stato italiano di tutti quanti i documenti sulla strage di Ustica trasmessi dalla Francia dall'81 al 94, trasferimenti avvenuti su richiesta dell'autorità italiana. Il procuratore Lavoia ha detto che valuteranno, ma senza farsi condizionare appunto dalla Francia. Ha ammesso Lavoia anche che la collaborazione giudiziaria con la Francia in tutti questi anni, dunque le rogatorie, non è stata particolarmente utile ai fini dell'indagine italiana. Quindi un'offerta del genere, quella del governo francese, non può essere rifiutata in nessun modo. Di conseguenza il procuratore Lovoi ha inoltrato al GIP la richiesta della revoca dell'archiviazione.
0: E oggi ci sono stati 3 morti sul lavoro in poche ore, 2 tra Milano e provincia, un altro ad Ancona, lo stabilimento della Fincantieri. Andiamo da Anna Madia.
17: Sì, ed è in corso lo sciopero. Dobbiamo dirvi che questa mattina nessuno è entrato qui a Fincantieri, né operai né impiegati. Una giornata di silenzio, di raccoglimento, ma anche di rabbia. Ieri alle 21.50 un operaio di 55 anni di cittadinanza tunisina ha perso la vita. È un padre di 3 figli e un altro giovane lavoratore, meno di 30 anni, originario del Bangladesh, sta invece lottando per la vita ed è stato trasportato dall'ospedale di Ancona al centro Grandi Ostionati dell'ospedale di Pisa. Tutto è accaduto in un capannone dove si trovavano nel doppio fondo di una nave, quindi un'area molto stretta e chiusa dell'imbarcazione.

0: rappresentano però il nodo cruciale della vicenda. Le indagini sono in questo momento in corso, l'area è stata posta sotto sequestro e qui davvero si sente oggi un silenzio surreale.
1: Aveva denunciato solo dopo 7 giorni la scomparsa del marito nel 2024 nel Crotonese. Ora i carabinieri l'hanno arrestata insieme al figlio 28enne per omicidio. Il servizio di Lorenzo Gottardo.
2: Non fu una scomparsa volontaria, ma un delitto. A 2 anni di distanza i carabinieri di Crotone fanno luce sulla fine di Salvatore Giglio, un 69enne di Cutro, ucciso e fatto sparire. Questa è l'ipotesi degli investigatori, da moglie e figlio. Per loro sono scattate le manette. In arresto accusati per omicidio e occultamento di cadaveri. Il corpo dell'uomo forse smembrato e poi gettato nelle acque di un fiume vicino. Diversi sopralluoghi nella zona da parte degli uomini dei RIS e del nucleo subacquei di Messina. La salma però non è mai stata trovata. I sospetti dei carabinieri fin dall'inizio si sono concentrati sul ruolo della moglie e del figlio 28enne. La scomparsa di Salvatore Giglio denunciata solo il 28 settembre 2024, ben una settimana dopo che l'uomo si sarebbe allontanato da casa, e poi il racconto davanti agli investigatori dei 2 indagati, pieno di buchi e di elementi che non combaciavano con le immagini riprese dalle telecamere della zona. Dietro il delitto forse un movente economico. L'uomo si era separato dalla moglie e non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti sulle proprietà contese.
1: Parliamo di televisione. La storia di Celestino V, l'eremita che rinunciò al trono di Pietro, diventa un film TV di Rai Fiction, diretto da Edoardo Re con Michele Placido nei panni del Papa del Gran Rifiuto. Sentiamo allora il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas e poi la seconda parte del nostro telegiornale.
3: Celestino. Dal silenzio di un eremo al trono di Pietro e poi dal vertice del potere alla solitudine. È la straordinaria parabola di Celestino V, l'eremita che diventò papa e che Michele Placido riporta in vita in un film Rai presentato al Pre-Italia all'Aquila.
4: Siamo andati in una direzione di un uomo che non ha accettato la politica all'interno della Chiesa, la politica che si fa anche nella Chiesa dell'epoca, se ne è fatta tanta. È un rivoluzionario, è stato un grande rivoluzionario.
3: Una sceta che viveva tra gli eremi della Maiella viene chiamato a comandare la Chiesa. Il suo pontificato è brevissimo, ma destinato a lasciare 2 segni nella storia. Una bolla del perdono e poi il gesto più clamoroso, il gran rifiuto, le dimissioni e il ritorno alla vita monacale.
5: La nostra sfida è stata quella di costruire un racconto che emozionasse lo spettatore, e quindi abbiamo lavorato a trovare l'uomo che potesse parlare a tutti, ai credenti, ai non credenti, a chi ne sapeva qualcosa della storia e a chi non ne sapeva niente.
3: Girato tra gli eremi dell'Abruzzo, il film racconta di un uomo che non cercò mai il potere, lo raggiunse quando era ormai vecchio ed ebbe la forza di lasciarlo.
6: È un vecchio pazzo.
7: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
8: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
7: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
9: Io non ho paura di essere criticata.
7: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
1: Riprendiamo il nostro telegiornale a partire dal riepilogo delle principali notizie della giornata. Il caro energia che spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% e dunque al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat poi raddoppia il carrello della spesa, ma è il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi continua. Scatta la battaglia commerciale tra Plenitude Enel e A2A con sconti e offerte per gas e luce. Lite tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo poi è atterrato in Arabia Saudita. Secondo fonti israeliane, uno dei 2 ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, poi è stato bloccato dall'equipaggio e dai passeggeri. Non esclude il rientro di Londra nell'Unione Europea. Il primo ministro britannico Burnham, parlando dei rapporti con l'Unione, ha detto tutte le opzioni sono sul tavolo, la decisione però dovrà passare attraverso i cittadini. La strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, il procuratore capo Lovoi dice la disponibilità francese.

0: Cesa la collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Questo dunque il riepilogo delle principali notizie della giornata. Poi il Presidente della Repubblica Mattarella oggi ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate, in cui morirono l'8 ottobre del 2001 118 persone, e il Capo dello Stato in particolare ha incontrato la delegazione del Comitato 8 ottobre che, come impegno per la verità e la giustizia, ha piantato nel Bosco dei Faggi 118 alberi, uno per ogni vittima, e ogni anno sostiene borse di studio, premi di laurea, incontri con le scuole per coltivare la memoria dello scontro frontale tra un aereo di linea e un piccolo aereo privato sulla pista di Milano-Linate. Ascoltiamo le parole del Presidente Mattarella.
1: Gli alberi e le borse di studio che esprimono il ricordo che non si estingue, va raccolto, conservato, curato, e il secondo elemento, quello delle borse di studio, dei premi di laurea, la capacità di riversare il dolore in impegno di solidarietà per gli altri, perché le cose non avvengano più, queste drammatiche evenienze impensabili, ma anche perché si incoraggi la crescita, lo studio, l'impegno dei giovani.
0: Parliamo ora del conflitto in Libano, con il sud del paese ancora teatro di intensi combattimenti e il dramma delle migliaia di sfollati ai quali è impossibile il ritorno a casa. Sul campo la missione dell'ONU a guida italiana UNIFIL, l'inviato Nello Rega ne ha parlato proprio con il capo missione generale Diodato Abagnaro.
2: Comandante, restano molte incognite qui nel sud del Libano, la presenza di Israele da una parte e le armi di Hezbollah.
3: Sicuramente un aspetto cruciale è quello di poter garantire il disarmo da parte degli Hezbollah, è una delle condizioni fondamentali da parte delle truppe, delle truppe libanesi di poter dispiegarsi qui nel sud, e allo stesso tempo bisogna comunque creare le condizioni affinché le truppe israeliane possano lasciare il territorio libanese. A mio parere, comunque sia, una soluzione politica risulta necessaria. Un cessate il fuoco che possa garantire stabilità risulta oltremodo importante. E allo stesso tempo ci sarà sicuramente qualsiasi tipo di attività sul terreno che deve essere volta comunque sia a garantire simultaneamente il ritiro da parte delle truppe israeliane e soprattutto l'acquisizione da parte delle forze armate libanesi del controllo del territorio. La presenza italiana risulta cruciale in questo momento storico, così come è capitato in passato. L'impegno da parte del governo italiano, l'impegno da parte del nostro ministro della difesa, l'impegno del nostro capo di Stato Maggiore dell'esercito e della difesa dell'esercito garantisce allo stesso tempo di avere una presenza costante non solo in termini di attività di training, attività addestrative, ma soprattutto in termini di presenza costante sul terreno. E questa è una garanzia di pace e di sicurezza.
2: E poi, parlando proprio di presenza, comandante, abbiamo il problema degli sfollati, di quelli che non riescono a tornare nei villaggi, sono ancora accampati a Tiro, a Nakura e a Tiro e a Beirut. Voi state facendo una grande opera di assistenza per queste migliaia di persone.
3: Beh, quello sicuramente perché l'aspetto sociale, tenuto conto della situazione economica del paese, impone soprattutto il supporto alle popolazioni più deboli, e noi comunque continueremo, non solo dal punto di vista securitario ma anche dal punto di vista sociale, a dare il nostro massimo supporto affinché questa situazione possa migliorare giorno dopo giorno.
0: A Cuba il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti dall'inizio di quest'anno sta mettendo a dura prova la popolazione, sulla quale si abbatte il peso dei continui blackout, della mancanza di medicine e più in generale dell'assenza di servizi pubblici essenziali. Sentiamo l'inviata a L'Avana, Angela Caponnetto.
4: È molto rabbia che io tengo.
5: È troppa la rabbia che ho dentro. Ho 53 anni e non ho un futuro. Non ho niente. Voglio solo dare sostegno a mia figlia che è malata, la febbre a 39. Ma che medicine le do? Dove le vado a comprare? Posso comprarle per strada, a nero, perché il governo non ha niente. E quello che ha, lo ha in dollari o in euro. E lo dà ad altri. Ma per noi, per il popolo, non c'è niente.
4: Però per noi, il popolo, non c'è niente.
5: C'è un popolo che resiste e un popolo esasperato nella Cuba che vive con uno stipendio medio di 5.000 pesos cubani al mese, pari a 7-8 euro, con i quali ci si compra meno di un chilo di pollo. La signora, per esempio, lo vende per strada, senza luce, non riesce a conservarlo e spera che qualcuno ne abbia bisogno prima che vada male.
6: 8.500 pesos.
5: Pollo americano al prezzo di 8.500 pesos, due salari mensili medi. Sul terrazzo di casa i materassi stesi a terra perché la notte fa troppo caldo e senza neanche i ventilatori accesi non si può dormire in casa. Andando più avanti nel quartiere al confine tra la zona residenziale e il centro di La Habana, incontriamo decine di persone che ci dicono di essere da più di 4 ore in fila davanti alla banca per ritirare i soldi. Con la carenza di energia aggiunta a quella cronica di contante e senza strumenti digitali, prelevare un'impresa, soprattutto per gli anziani, che non sempre riescono a ritirare una pensione con la quale non comprerebbero neanche una scatola di pasticche per la pressione.
6: 2 euro. Meno di 2 euro.
5: Da gennaio, tra l'altro, trovare medicine è un'impresa. Molti le comprano a nero a prezzi altissimi perché nelle farmacie non si trovano. In questa, per esempio, non arrivano forniture da 2 mesi. A parte erbe mediche locali, non c'è altro. Intanto per le strade aumentano i nuovi poveri.
7: Resolver para poder ejercer mi profesión de médico forense.
5: Ernesto Rafael Mena Gómez un tempo faceva il medico legale in un ospedale pubblico. Ci racconta che è considerato un dissidente e quando un giorno si è opposto ad una diagnosi è stato arrestato.
7: Los prisioneros.
8: Nuestra valija de ropa.
5: Dice che ora vive per strada a causa di un'ingiustizia. Quando è uscito dal carcere non ha più trovato lavoro. Si è separato dalla famiglia e anche lui, come tanti, sopravvive vendendo oggetti scovati nell'immondizia.
0: Torniamo in Italia. Il corpo di un uomo di probabili origini straniere è stato trovato questa mattina in un parco della periferia est di Roma. Sulla salma, priva di documenti, erano presenti ferite da taglio. Ce ne parla Linda Dorigo.
9: Si indaga per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo trovato questa mattina, poco dopo le 7.30, al Parco Montagna La Rustica a Roma. Sul corpo diverse ferite da taglio. È ancora in corso l'identificazione. La vittima era priva di documenti, potrebbe trattarsi di un cittadino straniero di circa 30 anni. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Sapienza in Monte Sacro. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto nella stessa zona in via Conti nella tarda serata di ieri. La vittima, anche questa di nazionalità non italiana, è stata ricoverata all'ospedale Pertini in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Un clima, quello che si respira, La Rustica, su cui pesa il blitz che sta portando allo sgombero del palazzo della droga di via Tallone, la preoccupazione dei residenti. Qual è la situazione?
10: È un po' drastica perché comunque non c'è gente molto affidabile, tutto qua.
9: È pericoloso.
10: Attenta. Sì, io poi vengo a questa palestra qui e la sera, sinceramente, uscendo alle 9 non mi fido tanto.
11: Le mamme hanno paura.
12: È brutto non poter uscire liberamente e vorrei, insomma, che risolvessero al più presto.
0: Torniamo al caso Garlasco. L'indagine appena conclusa su Andrea Sempio non sembra aver sgomberato il campo dai dubbi, dubbi che gravano soprattutto sul DNA repertato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che furono fondamentali per la sua condanna. Ce ne parla Simone Gorla.
13: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi erano presenti nel campione nei primi due test del 19 settembre 2007, la prima volta con pochi marcatori, la seconda con piena compatibilità. Mentre da altre due analisi, il giorno successivo, su prelievi diversi dello stesso campione, emergeva l'assenza completa del profilo genetico di Chiara Poggi. Questi ultimi esiti non sarebbero stati considerati nelle vecchie indagini. La Procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo e sul perché l'esito di queste controanalisi non fu poi inserito nelle indagini. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa, sulla scena del crimine, il 13 agosto 2007, ci sarebbe stato Andrea Sempio e sarebbero sue le impronte di scarpe trovate, anche se il numero non corrisponde, perché nel tempo, scrive il procuratore di Pavia, larghezza e volume del marciapiede possono aumentare. Mentre i consulenti della Procura, nella nuova relazione depositata, scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo fra le prime lesioni e la morte è compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che secondo la Procura toglierebbe stasi dalla scena del crimine.
0: Lo straordinario spettacolo delle vele debutta nel Golfo di Napoli, aspettando l'America's Cup del maggio 2027. Straordinaria la partecipazione popolare, il coinvolgimento di bambini e studenti. Sul web e sui social rainews.it ha seguito e seguirà l'evento con la cronaca. Sentiamo i momenti più emozionanti, le immagini più spettacolari con l'inviato Lorenzo Briani.

0: Ma questo marathon con le capriole? Wow!
1: In questo mare fanno le capriole. Portami a
2: Napoli, Napoli. Tutto quello che batte anche sulle onde del mare fa percussioni, fa musica. Tra mare e vicoli, Napoli,
3: un giorno ed è già casa mia. Sindaco, una città in festa, l'America's Cup, la Louis Vuitton Cup ha avuto un gran successo, anche forse magari oltre le più normali e semplici aspettative.
4: Sì, c'è una grande festa, una partecipazione popolare enorme, centinaia di migliaia di persone per le pre-regate, veramente un grande gioia, grande felicità, tante famiglie e bambini.
3: Luna Rossa, Emirates e La Roche-Posay hanno dato spettacolo tra le boe, costruito traiettorie impossibili sulle creste delle onde del mare del Golfo, regalando anche memorabili scuffie puntualmente documentate sul portale di informazione della RAI, presente in diverse forme. Napoli ha accolto l'attività fisica in generale con Sport e Salute e ha accompagnato oltre 10.000 studenti a praticare discipline diverse tra acqua e terra, dal volley al judo per arrivare al surf e la vela, regina anche sulla piccola spiaggia di Piazza Diaz.
5: Un'atmosfera bellissima, proprio guardando il mare è possibile anche godersi un po' la scuola che si mette in gioco letteralmente, con tantissimi sport ma anche con tante occasioni proprio di fare una didattica per scoprire il mare dove anche il mare non c'è. Quindi c'è davvero di tutto, dai più piccoli laboratori sulla nautica per i bambini della scuola primaria, poi abbiamo laboratori per i ragazzi della secondaria di secondo grado, progettualità degli istituti nautici, ma non solo, veramente di tutto di più.
6: Quello che abbiamo visto in questi giorni vuol dire che la vela può diventare uno sport popolare, uno sport inclusivo e soprattutto di tanti tanti appassionati. Indubbiamente questo sarà un periodo da qui alla Coppa America futura prossima fondamentale per la vela, per la federazione, per tutto il movimento, ma questo sicuramente ha creato un booster importante, ma ha creato anche tanta fiducia, c'è tanta gente e questo è quello che noi volevamo.
3: Ma è stata la folla del lungomare Caracciolo a decretare il successo della vela a Napoli. I 300.000 che hanno affollato l'isola pedonale e festeggiato il successo di Luna Rossa, che ha concesso il bis dopo l'exploit di Cagliari.
4: Napoli oramai ha una capacità consolidata, stiamo facendo grandi eventi internazionali, questo è il più grande che abbiamo mai organizzato. Sicuramente abbiamo una capacità organizzativa, anche una risposta da parte dei cittadini che ci consente di stare ai massimi livelli mondiali.
3: Dentro lo stomaco del sindaco, un successo così era davvero immaginabile oppure soltanto sognato?
4: No, è andato un po' oltre alle nostre aspettative. Io sono molto contento che i cittadini sono felici, che stanno trascorrendo dei giorni magnifici, che ci prepariamo per l'America's Cup di maggio con grandissima partecipazione e insomma è un po' ripagare il tanto impegno che abbiamo messo in campo, non solo io ma tutta la nostra squadra, che è una squadra molto grande.
3: I ragazzi di Max Sirena sono stati adottati dal capoluogo campano, così come tutti quelli dei 7 team in gara che resteranno sul territorio per preparare l'America's Cup 2027, Nisida, Bagnoli e Napoli, per dare un segno di continuità a ciò che è germogliato in riva al mare.
7: In chiusura vi raccontiamo la storia di Angie Abdelal, una ragazza palestinese che ha lasciato da poco Gaza, è stata nostra ospite a Mattina 24. Per lei una raccolta fondi promossa dall'Espresso per consentirle di studiare in Italia. Sentiamo allora la sua testimonianza raccolta da Adele Grossi e poi alle 15 pomeriggio 24.

0: hai lasciato Gaza da pochissimo, Angie. Che cosa ti sei lasciata alle spalle?
1: I left Gaza because I
2: Gaza l'ho lasciata perché avevo tanti sogni e volevo continuare la mia istruzione. Io avevo due lauree e a Gaza c'erano bombardamenti e scontri continui. E quando ho lasciato Gaza mi ero ripromessa che avrei aiutato le persone che vivono a Gaza, i cittadini di Gaza. Li avrei aiutati a raccontare le loro storie e a narrare le loro voci. Perché loro hanno problemi a vivere e sopravvivere a Gaza. Questa è gente che lotta per avere da mangiare, da bere, per avere i farmaci. Quando vivevo a Gaza, durante la guerra, ho vissuto la fame e una grave carenza di acqua, di cibo e di medicine. Per mangiare, eravamo costretti a mangiare il cibo per gli animali, non è una cosa umana. Questa fase della mia vita me la ricordo benissimo, quando noi eravamo costretti a mangiare il cibo per gli animali e non mi sono sentita un essere umano.
1: The humanity and any person in the world prevented to live.
2: E allora, in questo caso si cerca di evitare sempre situazioni del genere, ma a Gaza questo non è stato possibile. Anche in guerra si cerca di evitarlo, ma non successo a Gaza. La gente che vive a Gaza ha bisogno di un cessate il fuoco, la guerra deve finire perché l'occupazione israeliana dice che la guerra è finita, gli israeliani dicono che è finita la guerra a Gaza, la realtà non è così invece. Stanotte l'occupazione israeliana ha bombardato un dipartimento, un quartiere e ha ucciso una donna, Iman Abdelal, lo stesso cognome della mia famiglia, è una donna. Tante persone sono state ammazzate, sono vittime, sono soltanto vittime. L'occupazione israeliana ha ucciso più di 21.000 bambini. 21.000 bambini ammazzati, 38.000 donne sono state ammazzate. Io ho lasciato Gaza, ma non dimentico, perché è la mia patria Gaza.
1: Everything in Gaza,
2: e tutto a Gaza ha un significato per me. Quando ho lasciato Gaza, ho lasciato mamma da sola e continua a essere sola. Quando ho lasciato Gaza, mi ero ripromessa, avevo promesso a me e al popolo di Gaza di raccontare quello che è successo e quello che succede ancora a
1: Gaza.
2: Perché non fa più notizia sui telegiornali adesso Gaza. Perché le persone non sono numeri. Ogni persona ammazzata dall'occupazione israeliana ha tanti sogni.
0: Hai detto non fa più notizia a Gaza, noi continuiamo a parlarne strenuamente tutti i giorni, così come ha fatto l'Espresso, e queste immagini ci raccontano anche insomma parte di quello che tu ci hai detto e mostrano che cosa è stato fatto a Gaza dal 2022 al 2026. Federica, la tua storia di giornalista, la tua storia di donna, a un certo punto ha intrecciato il destino di Angie che ha quasi 28 anni. Come sei riuscita? Che cosa è accaduto con la collaborazione naturalmente dell'Espresso? Angie aveva iniziato a collaborare proponendo insomma un racconto dall'interno, da Gaza.
3: Sì, Angie, sono i casi della vita, i casi in cui uno deve essere presente e rispondere all'appello quando succedono, secondo me. Angie è apparsa in una delle chat, delle tante chat, mi occupo di esseri da una vita io stessa, e me la sono ritrovata, l'ho proposta all'Espresso perché ha una voce dall'interno di Gaza che ci raccontava in modo molto intimistico, come un diario quotidiano, quello che stava succedendo. Dopo 2 mesi che Angie scriveva, Angie mi ha chiesto aiuto, mi ha detto: ma è possibile che mi aiutate ad uscire da Gaza, perché qui non ho un futuro. Quando me l'ha chiesto, io ho detto: ma noi che cosa possiamo fare? Dopodiché ci sono i momenti della vita in cui scrivere, e io scrivo da 25 anni, non basta più, raccontare non basta più. L'Espresso ha fatto 3 copertine su Gaza, noi abbiamo una copertura continua, tutti i numeri, parliamo di Gaza, parliamo della Cisgiordania, parliamo del dramma palestinese, ma ci sono dei momenti che la vita ti offre in cui tu puoi agire e fare qualcosa in prima persona, per cui mi sono detta: cosa posso fare? A quel punto ho capito che l'unico modo era farla uscire attraverso un visto studentesco, perché l'Italia, e questo va dato atto al governo italiano, aiuta, perché non tutti i paesi europei lo fanno, non tutti i governi europei lo fanno, aiuta, sebbene con numeri limitatissimi, a uscire alcuni studenti e alcune famiglie, oltre che malati, da Gaza e venire in Italia. Non è stata una cosa facile, ci ho messo più di un anno a farla uscire, ed è stato solo perché ho incontrato, dopo tantissime telefonate, il vice rettore dell'Università di Pisa, Giovanni Gronchi, che ha detto: senti, io ho una borsa di studio per una persona, se vuoi la dividiamo a metà, ma tu ti devi fare carico di trovare gli altri soldi, perché sennò non bastano, non sono sufficienti. Ed è per questo che abbiamo aperto una campagna che è ancora attiva, perché sono 2 anni, abbiamo soldi sufficienti per farla stare all'università 1 anno, adesso avremo bisogno del secondo anno, perché lei potesse non soltanto avere abbastanza soldi per farla venire in Italia, ma anche per studiare a Pisa, studiare, tra l'altro, una cosa secondo me meravigliosa, che è la politica per la pace, che è, come dire,
0: la facoltà in cui
3: la facoltà, ce ne sono 2 in Italia, una a Pisa, una all'Università del Vaticano, politiche per la pace, per vedere come uscire dai conflitti, come trovare delle soluzioni, che io trovo che sia una cosa meravigliosa, insomma.
0: Che cosa significa adesso risvegliarsi nel nostro paese, perché è pochissimo che tu sei qui?
1: Ok. From Gaza,
2: quando ho lasciato Gaza con un pullman e affrontavamo l'occupazione israeliana, abbiamo dovuto superare 3 checkpoint. E siamo arrivati in Giordania con questo pullman. E quando abbiamo superato, abbiamo compiuto questa distanza, questo tragitto, lungo questo cammino, ho visto che Rafah, al sud di Gaza, è l'occupazione israeliana, in realtà aveva occupato anche Rafah. Mi sono resa conto che l'occupazione israeliana aveva praticamente eliminato tutti i ribelli a Gaza. In quel momento mi sono messa a piangere, sono crollata, perché c'è l'occupazione israeliana che ha occupato la mia terra, la mia patria, e quando loro controllano, io invece voglio viaggiare, voglio spostarmi, voglio muovermi. E quando sono arrivata in Giordania, ho capito il significato della libertà. Nessun bombardamento, nessun aereo in cielo che ti buttava una bomba un secondo dopo l'altro. E quando sono arrivata in Italia, ho trovato tante persone amiche e che mi hanno proposto di aiutarmi. L'Università di Pisa poi mi ha offerto la borsa di studio,
1: because I think this is the chance for me.
2: E questa per me è un'opportunità. Io studierò le possibilità per la pace, perché voglio capire come le comunità possono cambiare, possono evolversi dalla guerra alla ripresa. E lo studio sulla pace è importantissimo per tutti coloro che vivono in Palestina in generale, soprattutto Gaza. Perché a Gaza noi quando vogliamo fare una battuta e scherziamo, diciamo che noi siamo laureati in guerra, abbiamo un dottorato in guerra. Abbiamo vissuto 7 guerre a Gaza. Ci scherziamo, però è la realtà. È una cosa molto triste per chiunque vive a Gaza.
0: Qual è il tuo sogno adesso, Angie? Il tuo sogno per te, il tuo sogno per Gaza?
1: If you want ask me about what
2: se mi vuole chiedere
1: to need now,
2: ciò di cui ho bisogno adesso, io personalmente e tutti coloro che vivono a Gaza, è soltanto il cessate il fuoco, fermate la guerra, solo questo. Perché noi vediamo che ogni secondo, ogni giorno vengono ammazzate delle persone, serve soltanto il cessate il fuoco, fermiamo la guerra.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Tante persone vogliono iniziare Mi piace così, ma esitano. Io sono qui per rispondere.
2: Le testimonianze sono vere?
1: Sì, sono persone reali e le loro testimonianze sono verificate con recensione a 5 stelle.
2: Ci si sente sazi?
1: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
2: È caro?
1: Ma no! Costa meno di un panino, da 3,92 euro a pasto, colazione, pranzo, merenda e cena.
2: Posso provarlo?
1: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A hai fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A Life Company.
1: Il mio tempo.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: buon pomeriggio, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata di Pomeriggio 24. Ci sono come sempre le nostre foto sullo sfondo ad aiutarci a tracciare quello che sarà il percorso di questa puntata, a cominciare da quello che sta succedendo nel mondo dell'energia, in particolare partendo però da un dato che arriva da Istat. Vola l'inflazione a settembre, secondo appunto le stime preliminari di Istat siamo al 4,2, e il traino inevitabilmente è quello del costo dell'energia, e ora alle porte dell'autunno si attende un'altra stangata, ma nel frattempo è guerra dei prezzi e delle scontistiche appunto fra le compagnie, mentre la Premier Meloni chiede, così come è successo con i carburanti, che anche appunto sulle bollette insomma si venga incontro alle difficoltà del presente. Sempre di presente andiamo parlando della seconda foto, perché parliamo e parleremo di intelligenza artificiale con quello che potrebbe essere considerato un po' un padre dell'intelligenza artificiale, Federico Faggini, professor Faggini, che è la persona che ha inventato i microchip e quindi in qualche modo la tecnologia moderna, lo intervisteremo fra poco. La terza fotografia ci porta di nuovo sul delitto di Garlasco, vedete la foto dell'ex generale Luciano Garofano, che sarà nostro ospite, insomma con lui parleremo di tutto ciò che è successo dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, anche perché, lo sapete, ci sono state di fatto delle accuse da parte dei PM di Pavia proprio ai RIS che hanno effettuato, insomma, come sapete, i rilievi sulla scena del delitto Poggi. In particolare i focus sono sempre quelli, in particolare i pedali e l'ormai famosa impronta 33. Allora vado però a dare, tanto per cominciare, per un nostro sguardo d'insieme su dove andiamo nel mondo, vado a dare il benvenuto a Marc Lazar, che sono felicissima di ospitare a Pomeriggio 24. Grazie professore per essere con noi, è docente di storia e sociologia politica a Sciences Po. Intanto, come facciamo sempre professore, cominciamo da uno sguardo sull'America, perché stiamo vedendo un Donald Trump che va verso le elezioni di midterm non proprio spinto, perché ha una popolarità che è crollata sotto il 30%. Ecco, secondo lei tutto questo quanto incide sul futuro delle guerre, e in che modo? Perché dagli ultimi discorsi che abbiamo sentito fare al presidente Donald Trump c'è questo legame, no? Ha parlato proprio di un atteggiamento con l'Iran che in qualche modo dipende proprio anche da quel risultato. Professore.
1: Sì, buon pomeriggio.
0: A lei.
1: Guardi, ovviamente le elezioni del midterm che avranno luogo in novembre sono importantissime per gli Stati Uniti, per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa, diciamo. Sul piano interno americano è vero, come dice lei, che tutti i sondaggi dimostrano che Trump sta in una situazione grandissima in popolarità, precisamente a causa della situazione nel Medio Oriente, a causa di questa guerra sul quale molti americani non capiscono esattamente quello che vuole fare il presidente americano. Devo dire che non ci sono solo cittadini americani che non capiscono, credo che tanti capi di Stato e di governo attraverso il mondo non capiscono. Quindi sicuramente...
0: Compresi i presenti in questo studio, per quanto poco possa contare. Insomma, è complicato davvero, no?
1: Assolutamente, e soprattutto che una delle ragioni di questa impopolarità non viene solamente dall'opposizione classica del Partito Democratico, diciamo, ma anche nel tutto la coalizione MAGA, certo, cioè Make America Great Again, che ha portato al potere Donald Trump, aveva l'idea che appunto Trump farebbe esattamente l'opposto che sta facendo. Quindi sarebbe stato, se ricordi, l'idea del premio Nobel per,
0: certo,
1: la pace, credo che è stato anche sostenuto da qualcuno importante in Italia, per esempio, e ovviamente fa l'opposto, e non solo c'è questo disagio in confronto della politica che aveva annunciato e che non fa, ma anche perché ci sono nella vita quotidiana un prezzo appunto della benzina fortissimo, e quindi c'è un deterioramento della situazione sociale degli americani. Insomma, se perde le elezioni al midterm, ovviamente metterà in difficoltà il presidente americano. C'è un dubbio, però, innanzitutto per vedere il risultato. e accetterà o non accetterà il risultato? Perché ormai non si può chiedere, appunto, già ha detto che insomma non si, è impossibile, cioè per Trump è impossibile che perdi le elezioni, e se le perde significa che c'è un
0: complotto,
1: appunto, quindi attento, ma veramente il risultato del midterm è importante non solo per l'America, ma direi per voi italiani, per noi francesi, per tutti gli europei e in prima fila ovviamente per tutto il Medio Oriente e iraniani anzitutto.
0: Assolutamente. Ecco, lei è un attento osservatore appunto dei populismi e delle destre anche in Europa e vorrei portarla proprio qui perché abbiamo visto la AfD in Germania che sostanzialmente sta svuotando la CDU o almeno in alcuni länder, poi bisogna vedere cosa succede a livello nazionale. Ecco, Merz ha detto che non si dimette, quello che tutti ci siamo chiesti e ci continuiamo a chiedere è se e quanto può resistere.
1: Credo che questo, quello che succede in Germania è un elemento, diciamo, di un quadro più generale, perché esiste anche per esempio nel mio paese, in Francia, cioè questa progressione di alcuni partiti che, diciamo, io li presento come nazionali populisti di destra, anche se hanno differenze importanti tra di loro. Per la Germania è molto importante, cioè bisogna capire le ragioni del successo dell'AfD, ci sono tante spiegazioni, la situazione appunto di disagio sociale, la protesta contro l'immigrazione, questo indubbiamente è un elemento e una risorsa politica forte sul quale gioca l'AfD, e anche questa situazione un po' specifica alla parte orientale della Germania, che si sente, diciamo, mal considerata dal resto della Germania, cioè dalla parte ovest storicamente, e che appunto è una situazione di grande sofferenza sociale con una situazione anche di grande declino demografico. Se perché, cioè, insomma, lei è stata molto prudente, la ringrazio perché credo che dobbiamo essere molto prudenti, perché parliamo di elezioni per il momento importanti a livello locale e regionale, dobbiamo aspettare ovviamente il risultato a livello federale. Non c'è una irresistibile ascensione di queste formazioni, dipende anche dalla risposta politica, sociale, anzi culturale che potrebbe dare il cancelliere tedesco. Devo dire che per il momento non la vedo questa risposta, e questo sicuramente è il problema tedesco.
0: Ecco, siccome lei già la sfiorava ovviamente l'altro argomento e l'altro luogo che chiaramente è sotto i riflettori in questo momento perché c'è un altro appuntamento cruciale, lo sappiamo, per l'Europa, che è quello delle presidenziali francesi del 27, no? Fra l'altro l'Assemblée Nationale ha per la prima volta un gruppo al Senato, Marine Le Pen, lo sappiamo, è data in testa ai sondaggi, e dall'altro lato sappiamo che c'è anche però un'ala di sinistra, diciamo di estrema sinistra, con Jean-Luc Mélenchon da tenere d'occhio. Lei che cosa si aspetta da questo appuntamento?
1: Allora, innanzitutto è molto importante quello che ha detto lei, perché non c'è un altro paese in Europa che è confrontato a questa situazione di una doppia polarizzazione alle due aree estreme dello spettro politico. Certo. Non esiste una comparazione, non avete questo in Italia, non c'è in Germania, malgrado il piccolo progresso attuale di Der Linke, con partito, diciamo, di sinistra radicale, ma in Francia abbiamo più o meno un elettore su due che potrebbe votare o per il Rassemblement National o per la France Insoumise. Quindi una situazione inedita anche in tutta la storia della Francia, almeno dopo 1945. Quindi è veramente una situazione inedita. Questo confronto ha una conseguenza che appunto io sono attualmente a Parigi, si vede benissimo, cioè veramente tutto lo scenario politico è determinato da questi due partiti. Attento però, appunto, l'elezione in Francia si vota in aprile, 18 aprile, ancora abbiamo molto tempo, però è vero che la dinamica politica attuale è in favore di Marine Le Pen e di Jean-Luc Mélenchon.
0: Insomma, è un qualcosa davvero di inedito, no? quello che ci ha raccontato, che lei lo diceva, riguarda appunto soltanto la Francia nel nostro panorama. Arriviamoci anche in Italia, perché prima parlavamo di AfD. Si può fare secondo lei un paragone, in qualche modo un parallelo fra AfD e quello che sta succedendo in Italia? Lo sa che c'è il fenomeno, diciamo così, Vannacci, perché l'AfD di fatto ha riportato anche la Sassonia al voto, c'è stata un'affluenza davvero incredibile. Ecco, lei che cosa si aspetta dal generale Vannacci? In tutto ciò abbiamo avuto un assaggio, anche se non sappiamo mai poi insomma quanto possa contare, guardare il piccolo dettaglio appunto locale rispetto al nazionale. Abbiamo avuto un assaggio in Calabria in cui non c'è stato l'exploit, no? Che magari a un certo punto si credeva.
1: Sì, anche qui bisogna essere prudente, però lei ha ragione di mettere, diciamo, lo specchio, se posso dire, l'AFD da una parte e il generale Vannacci, perché hanno punti comuni, che non è il caso, per esempio, con Fratelli d'Italia, neanche con alcune sfumature con la Lega di Matteo Salvini. Quali sono questi punti comuni? Innanzitutto l'idea della remigrazione, cioè l'idea di prendere tutti gli immigrati, anche quelli di, dice l'AFD, che sono tedeschi, certo, ma che sono di estrazione straniera, di buttarli fuori. Vannacci è più o meno d'accordo con questo, cosa che non ha detto e che non ha fatto il governo di Giorgia Meloni. Secondo elemento, una veramente ostilità forte all'Unione Europea, non la politica del compromesso che ha fatto e che fa ancora Giorgia Meloni a livello dell'Unione Europea. Quindi veramente una politica diversa. Poi terzo punto comune, una strategia del conflitto, esattamente l'opposto della strategia di Giorgia Meloni in Italia, di Marine Le Pen in Francia, di essere, diciamo, per andare molto in fretta, piuttosto moderata, anche se rimane ferma le due sulle loro grandi idee, cioè sì, la priorità degli italiani, la priorità dei francesi. Quindi sicuramente diciamo c'è un'area comune, e aggiungerei un elemento molto importante, l'atteggiamento pro-russo, ecco, in questi due casi.
0: Infatti le volevo chiedere anche importante di questo, perché sappiamo, no, che il Financial Times ha detto, guardate, che Vannacci è in qualche modo il cavallo di Troia di Putin. Lei pensa sia così?
1: Io non so se c'è un rapporto diretto tra Vannacci e Putin. Quello che vedo è che tutto quello che dice è in favore della Russia, ma quello sul quale insisterei, e lo dico come lei gentilmente mi ha presentato come un osservatore dell'Italia, è vero che vivo tra la Francia e l'Italia, e quindi quello che mi colpisce molto è questo atteggiamento in favore della pace al più presto nel vostro paese, un certo pacifismo molto importante, cioè l'idea, e lo capisco bene, noi vogliamo tutti la pace, ma questa idea di fare la pace al più presto, forse eredità della cultura cattolica, eredità della cultura ex comunista, anche perché ci sono interessi ben materiali di tutti gli imprenditori che vogliono riprendere il business al più presto, e questo è un elemento sul quale Vannacci non è l'unico. C'è la Lega di Matteo Salvini, c'è Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, che, sul quale giocano molto per avere una certa popolarità. È la ragione per la quale Vannacci, appunto, forse di più ancora che sull'immigrazione, potrebbe avere ancora un certo successo, almeno di intenzioni di voto.
0: Anche perché poi di mezzo ci sono sempre i soldi sulle armi, e come sappiamo questo insomma tocca molto nel vivo, no? Gli italiani. Senta, siccome appunto lei è un grande osservatore della politica italiana, ecco, lei ha sempre diciamo così inquadrato la presidente Meloni come una premier forte, individuando più la debolezza appunto negli altri componenti della coalizione di centrodestra. È ancora così, secondo lei? Ha ancora questo tipo di forza Giorgia Meloni?
1: Ma credo che ce l'ha, anche perché appunto la Lega sta in piena crisi, Forza Italia ha anche un partito un po' diviso, almeno per scegliere la buona strategia del futuro, mentre lei non solo Presidente del Consiglio, ma a volte si dimentica che anche ha la mano sul partito, rimane alla testa del partito, quindi ha questa doppia funzione, e poi in ogni caso ha la famiglia, cioè almeno la sorella che controlla il partito. Un partito che non ha avuto un congresso da tanti anni, per esempio, quindi ha un'arma forte, ha una popolarità molto forte ancora, e questo indubbiamente è il risultato della sua politica, della sua comunicazione, e anche aiutata da una cosa straordinaria, che è il fatto che di fronte a un'opposizione che sul piano di blocchi, diciamo, di intenzioni di voto, più o meno la stessa cosa, 42-43%, un po' di più per il centrodestra, quasi la stessa cosa per il famoso campo largo, che non esiste per il momento, non si capisce se si farà l'unità, chi sarà il leader, perché programma, perché strategia.
0: La comunicazione, l'interlocuzione è ancora aperta, mettiamola così, con eleganza. Torno un attimo su Vannacci, però, perché poi quello che ci si chiede, restando insomma a capire qualcosa di più di quella che sarà la composizione di centrodestra, è se lui possa a un certo punto rientrare, perché potrebbe, come dire, essere uscito dalla porta e rientrare dalla finestra. La stessa Lega, qualche esponente della Lega, comincia a essere, come dire, interlocutorio su questa ipotesi. Alla fine potrebbe esserci anche lui in coalizione di centrodestra.
1: Cioè, lei dice Vannacci?
0: Sì.
1: Questo è il grande dilemma della Presidente del Consiglio. Credo che avremo già un'idea dopo il voto alla Camera sulla legge elettorale, perché ovviamente se dipende per caso è respinta questa legge, quindi voi avrete un voto con la legge elettorale attuale, insomma questo sarà un elemento importante. Dopo è un vero dilemma. Mettere Vannacci fuori e rischia di essere una sconfitta per il centrodestra se l'opposizione è capace di unirsi. Se invece lo mette dentro, ovviamente una parte dell'elettorato moderato del centrodestra avrebbe forse difficoltà per votare per questa coalizione.
0: Certo.
1: Non dico che andrebbe a votare per l'opposizione,
0: certo,
1: questo avrei
0: certo
1: molto dubbio, ma almeno non andrebbe a votare, questo potrebbe essere un problema.
0: È chiarissimo, grazie, è stato un piacere avere la nostra ospite, professor Lazzar, grazie per essere stato con noi. Vado a presentarvi il nostro prossimo ospite, lo vedo già pronto, è Federico Faggini, un fisico, un inventore, un imprenditore. Voglio innanzitutto ringraziarla per essere con noi, professor Faggini, ma citare delle sue parole, perché lei, parlando di intelligenza artificiale, ha detto: chiamiamo intelligenza ciò che intelligenza non è, l'intelligenza artificiale è un'imitazione di ciò che conosciamo, ti dà l'impressione di saperla lunga, ma in realtà non sa nulla. Professore, è d'accordo con Trump quando dice che non è pericolosa?
2: No, non sono assolutamente d'accordo con Trump. È pericolosissima, perché dipende molto da come verrà usata. Quindi il problema dell'intelligenza artificiale è che la tecnologia ha fatto dei passi da gigante addirittura nell'ultimo anno. E oggi gli stessi sviluppatori di questa tecnologia vorrebbero rallentare il progresso perché hanno scoperto che ci sono delle possibilità in cui soprattutto l'agentica, cioè
0: certo,
2: quando gli si dà l'intelligenza artificiale il potere di agire, per esempio di entrare in internet e cercare, o magari cercare di entrare in un sito proibito, ecco che hanno scoperto che l'intelligenza artificiale può trovare delle scappatoie che non si aspettavano. Quindi è chiaro che ci sono problemi molto gravi che devono essere risolti prima che l'intelligenza artificiale sia messa nel mercato, soprattutto
0: ecco,
2: l'aspetto accettico.
0: Perché in tutto ciò veniamo dalla giornata di ieri in cui Donald Trump ha firmato per l'autoregolamentazione, no? Appunto con le aziende AI.
2: Sì.
0: Queste aziende che anche lei citava, che hanno lanciato questo allarme, cioè uno, come dire, che come me non è esperto in tema, si chiede: ma come mai, se lanciano un allarme del genere, parlano di pericolosità di questa tecnologia, non sono prima di tutto loro che la producono a fermarsi o comunque a fare qualcosa per sanare queste criticità, professore?
2: Beh, io in realtà non faccio parte di questo gruppo, quindi non so esattamente le loro motivazioni, ma certamente viste da fuori, io penso che si stanno accorgendo che ci sono possibilità di imbrogliare, che l'intelligenza artificiale non si aspettavano che avesse avuto, che avrebbe avuto, e che hanno scoperto che invece le ha di più di quello che pensavano, e quindi stanno cercando di vedere se si può rallentare. Poi naturalmente ci sono sempre i complottisti che dicono che magari c'è un'altra ragione per cui vogliono fare questo. Comunque non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale può scappare di mano. Certamente oggi non ci sono garanzie che permettono di dire che l'agentica deve essere fielded, cioè deve essere messa nel mercato. È ancora presto, dove bisogna trovare modi di fermare incursioni dell'intelligenza artificiale che non sono autorizzate. Quindi questo è certamente vero.
0: Ecco, vado un po' indietro nel tempo, professore, perché io già prima, presentando insomma, il fatto che l'avremmo intervistata, ho parlato anche del suo passato, perché ho detto è un grande inventore, è la persona che ha inventato i microprocessori, i microchip. Lei era nella Silicon Valley negli anni 70, insomma in qualche modo lei è un po' il padre, no, di questo boom tecnologico che adesso ci ha portato fin qui. Ecco, siccome quel suo lavoro di fatto è una paternità virtuale,

0: la base di quello che oggi è anche l'intelligenza artificiale. Lei, se potesse, che tipo di correttivi farebbe la sua attività dell'epoca? Tra l'altro stiamo anche vedendo delle immagini di lei, diciamo, in tempi un po' meno recenti.
1: Va bene, ma io direi questo, che non era possibile al tempo, quando io ho sviluppato queste cose, immaginare questo futuro. Certo. Devo dire che quando io ho fatto il primo microprocessore,
0: eccolo qua,
1: che era già un grande passo avanti, conteneva 2300 transistor. Adesso i microprocessori che si usano contengono fino a 100 miliardi di transistor, quindi numeri che non avrei pensato, devo dire, che a quel tempo si sarebbero raggiunti. Quindi la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, e poi anche l'intelligenza artificiale. Io stesso ho lavorato nell'intelligenza artificiale alla fine degli anni 80, inizio anni 90, e poi ho capito che era troppo presto, però era chiaro che le reti neurali, che erano l'approccio che avevo preso, che non era considerato una sciocchezza da chi si occupava di intelligenza artificiale a quel tempo, era l'approccio giusto. Infatti è quello che ha permesso poi di raggiungere questi livelli.
0: Sa che forse lei, professore, ha toccato proprio il punto di quello che, diciamo così, a livello di comunicazione, a livello di quello che può arrivare all'opinione pubblica, fa ancora un po' paura, no? Cioè la sensazione che la cosa possa un po' in qualche modo sfuggire di mano, no? Ai suoi stessi creatori, ai suoi stessi inventori. Lei pensa che ci sia ancora questo rischio? Perché insomma, davvero l'allarme di queste aziende è molto forte, si parla proprio di una distruzione, no?
1: No, c'è questo rischio, anzi sta crescendo, perché gli esperimenti più recenti hanno fatto vedere che l'intelligenza artificiale addirittura si allea con altri agenti, dice bugie, certo, fa imbroglia, fa le cose che fanno anche i criminali umani, per cui d'altra parte non ci si può sorprendere, perché abbiamo dato in pasto tutta la nostra storia, le nostre informazioni, eccetera, e l'intelligenza artificiale è in grado di ragionare, che è un processo in realtà, un processo meccanico, il ragionamento, ma non capisce niente. E quindi l'aspetto che preoccupa di più è che l'aspetto etico non è un algoritmo, non si può mettere sotto forma di regole algoritmiche, e quindi questo è un problema che nessuno capisce.
0: E come si fa a farla dialogare con l'algoritmo, l'etica, professore?
1: No, l'etica non è un algoritmo, quindi è proprio lì il problema. L'etica è una proprietà della coscienza, della coscienza che abbiamo noi, dell'autocoscienza che abbiamo noi, ed è lì dove l'intelligenza artificiale
0: è
1: una macchina.
0: Certo.
1: No, è una macchina, non potrà arrivare mai a capire se fa male o bene dal punto di come capiamo noi. Cioè, la comprensione...
0: Ed è lì che serve il nostro intervento, no? Che serve la nostra vigilanza, la nostra regolamentazione. Ecco, questo discorso qua in particolare mi porta a farle una domanda, perché si parla praticamente soltanto di Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra. Non si parla mai di Europa. Non abbiamo fatto abbastanza, non stiamo facendo abbastanza. Su quale di questi punti che abbiamo cercato di esaminare oggi con lei dovrebbe intervenire l'Europa, l'Unione Europea? Penso alla regolamentazione, per l'appunto.
1: Beh, l'Europa ha già dato una regolamentazione, cosa che Trump si rifiuta di fare, per esempio. Questo è già una bella differenza. Io stesso faccio parte di una piccola azienda che è partita, che vuole fare AI etica, cioè partendo da principi etici proprio dall'inizio, proprio parte integrale di come si applica. E quindi applicazioni verticali, per esempio, che permettono di mettere di controllarla in maniera tale che l'intelligenza artificiale non abbia proprietà capaci di fare del male. Ecco, questo si può fare, però ci vuole una grande attenzione a questi problemi. Ma quando gli Stati Uniti vogliono competere con la Cina, e mi sembra che cerchino di tagliare un

0: dot-com, no, nel 2000, ci sarà una bolla di sicuro, che poi sia quanto forte sia, non si sa, però troppe aziende sono partite sulla falsariga del boom che ci si aspetta e molte aziende non saranno in grado di sopravvivere, quindi ci sarà certamente ci sarà un bilanciamento nel mercato. Che poi sia veramente una catastrofe, non lo so, però il discorso è ancora aperto e dipende molto da quello che succederà in questo anno o due, perché se ci avviciniamo sempre di più al punto in cui i dati, diciamo, di mercato diranno se le aspettative sono raggiunte o meno. Quindi è una sfida aperta.
1: A proposito di sfida aperta, noi stiamo vedendo anche cosa c'è dietro questi costi, no? Perché insomma sono strumenti che sono costosissimi in questo momento per chi si abbona. Gli abbonamenti costano sempre di più perché chiaramente dietro ci sono degli investimenti enormi da recuperare. Ecco, l'Europa anche in tutto questo potrebbe avere un ruolo, cioè non potrebbe diventare uno strumento in qualche modo di dominio pubblico e diventare qualcosa che poi va a beneficio di tutti e non dei soliti pochi di cui appunto si parla sempre.
0: Beh, certo che è possibile, e si tratta di come poi viene applicata alle varie applicazioni, perché adesso il futuro è soprattutto nelle applicazioni di questi large language model, di questi agenti, di questa agentica, degli robot e così via, cosa che comincia ad avvenire adesso, perché solo adesso
1: Certo.
0: abbiamo la tecnologia per farlo. Quindi l'Europa certamente nell'aspetto applicativo può prendere veramente delle posizioni importanti. Per esempio, una ditta olandese di cui sono un investitore, si chiama Euclid, ha appena introdotto ha fatto vedere un prodotto che avrà 100 volte l'efficienza energetica dei
1: Certo.
0: chip dell'NVIDIA, soprattutto per la parte di inference, cioè la parte in cui il learning è stato fatto, e poi occorre fare domande e avere risposte senza fare learning, apprendimento addizionale. In questo caso, chip più sensati e più meno che usano meno energia sono fondamentali, e quindi questa è una cosa che si sta facendo in Europa. Quindi io sono, insomma, l'Europa si è accorta che è indietro e
1: È
0: sta
1: già
0: facendo le
1: qualcosa.
0: cose. Esatto, è già qualcosa.
1: È già qualcosa. Allora, grazie. Ringrazio davvero il professor Federico Faggin per essere stato con noi. Rimaniamo sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale, anche con il nostro prossimo ospite, che è Maurizio Messina, presidente degli editori accademico-professionali dell'Associazione Italiana Editori, perché c'entra molto l'intelligenza artificiale. Grazie per essere con noi, presidente Messina, anche quando si parla di testi, di libri, di testi universitari e accademici in maniera particolare. Perché, insomma, Presidente, intelligenza artificiale e pirateria di fatto erodono, no, i ricavi proprio degli editori.
2: Beh, innanzitutto grazie a voi
1: Grazie a lei.
2: per l'invito. Sì, noi abbiamo mercoledì scorso presentato a Roma una ricerca perché volevamo sottolineare quello che è il ruolo degli editori universitari italiani in questo particolare momento storico. Gli editori italiani soffrono, gli editori universitari italiani soffrono di una situazione di crisi che è dovuta sostanzialmente a due fattori. Il primo è la pirateria, tout court, che è un fenomeno che naturalmente conosciamo da moltissimi anni, ma che è un fenomeno che sembra estremamente difficile da estirpare e che oggi produce dei danni a questo settore che sono superiori addirittura all'effettivo fatturato che viene realizzato dagli editori universitari. L'altro fattore che sta influenzando l'andamento di questo mercato e quindi la salute di questo comparto di imprese è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che gli studenti abbondantemente fanno per riuscire a andare oltre quello che era l'abitudine di studiare sui testi e sintetizzare, semplificare, frammentare.

0: per riuscire ad ottenere in modo autonomo ed indipendente degli strumenti che possano consentire di superare l'esame, che è alla fine il vero, sembra perlomeno il vero
1: certo.
0: obiettivo che cercano di perseguire.
1: Però il tema è sempre quello, no? Perché poi insomma è chiaro che è sempre complicato, no, Presidente, fermare diciamo così il progresso scientifico, e gli studenti sempre una cosa vogliono, sostanzialmente riuscire ad andare bene negli esami. Ecco, c'è un modo, visto che appunto vi siete confrontati proprio fra editori, per in qualche modo far sì che l'intelligenza artificiale non rappresenti un problema, ma possa essere invece incanalato in maniera virtuosa, no? Che ci possa essere una collaborazione, una cooperazione insomma per in tutto questo, cioè da una parte rimane il libro di testo classico, dall'altra vabbè certo ci sarà l'aiutino, cioè l'intelligenza artificiale può anche aiutarlo forse l'editoria essendo sfruttata in qualche modo?
0: Ma assolutamente sì, e qui vorrei anche ricordare un dato che credo sia apparentemente in controtendenza rispetto a quello che si possa pensare, e cioè il fatto che nel 2025 più del 70% degli editori italiani hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, sia per razionalizzare e ottimizzare i propri processi, quanto anche per produrre dei prodotti che sono stati messi sul mercato proprio per la didattica e soprattutto per la didattica universitaria. Questo più del 70% delle imprese va letto contro quella che è la media delle imprese italiane, che è intorno al 15%, quindi non c'è un tema di editoria libro contro intelligenza artificiale, come non c'è mai stato anche in passato editoria libro stampato contro ebook, per esempio. Qui parliamo di contenuti, parliamo della centralità di un prodotto editoriale, cioè della centralità di un prodotto validato, accreditato.
1: E anche del lavoro di autori ed editori, no? Cioè, perché in definitiva è proprio questo il tema, cioè come si può proteggere il lavoro di autori e di editori a fronte di un utilizzo insomma sempre più forte dei loro contenuti stessi, no? Da parte dell'intelligenza artificiale. Ecco, siete arrivati a formulare, diciamo così, un'ipotesi di lavoro in tal senso?
0: Allora, questa è un po' la domanda delle domande, nel senso che come leggiamo ogni giorno e abbiamo letto anche negli ultimi tempi, le big tech hanno abbondantemente saccheggiato gli archivi disponibili dei contenuti degli editori. Infatti, soprattutto negli Stati Uniti ci sono una quantità enorme di cause intentate appunto dagli editori, e intentate anche in virtù di una diversa giurisprudenza che consente di farlo in un modo molto più efficace. Quello che si può e si deve fare è il fatto di riuscire sempre a difendere il diritto d'autore, che non è appannaggio semplicemente degli editori, ma, come ricordava giustamente lei, è appannaggio dell'autore prima di tutto e di tutta la filiera che lavora. In Italia parliamo di circa 4.500 addetti in questa filiera, e sono tra l'altro 4.500 addetti molto formati, come è facile immaginare, e aggiungerei anche con piacere con una fortissima prevalenza femminile.
1: E questo ci fa piacere.
0: Esatto.
1: E allora, io la ringrazio, ringrazio Maurizio Messina per averci dato quest'altro spaccato, perché appunto parlando praticamente di intelligenza artificiale tutti i giorni, no? Poi veniamo sempre, caro Messina, a vedere poi quali sono gli applicativi, insomma, nei diversi settori che ci riguardano da vicino, come in questo caso. Grazie ancora, noi abbiamo qualche secondo di pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta con Pomeriggio 24.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
2: E che profumo!
1: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista
1: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis!
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
6: Idealista!
7: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
9: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
10: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre, retta da 1.550 euro.
11: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: Le 15.39, una manciata di secondi, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24, siamo di nuovo in diretta, pronti per collegarci, lo vedo già pronto, con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Eccoci qua, Tabarelli, perché insomma, inutile negarlo, si attende una stangata insomma, per l'autunno per quanto riguarda le nostre bollette, ne vediamo già una alle spalle con un importo niente male. Questo quarto trimestre, Tabarelli, praticamente ormai fa più paura dell'apocalisse zombie. Che cosa ci dobbiamo aspettare sia sul mercato tutelato sia su quello invece del libero mercato?
12: Degli aumenti, cioè da produrre qualche attenuante, nel senso che siamo ancora dei valori inferiori a quelli della crisi del 22-23 per l'elettricità, per il gas ci stiamo avvicinando. C'è da dire che l'Unione Europea ha detto che forse ci aiuta. L'altra cosa è che noi dobbiamo credere a quello che ci dicono i mercati, che è quello che dice Trump, che la crisi durerà poco. Purtroppo sono passati 7 mesi, 2 giorni, non è proprio così. Pertanto andiamo verso la stagione di massimo consumo, che è proprio l'inverno, sia per i prodotti petroliferi, ma anche per il gas, che è quello che ci preoccupa
1: che
12: di
1: ci
12: più
1: preoccupa
12: noi italiani.
1: Di più. Riscaldamenti.
12: Perché il gas è riscaldamento, poi noi in Italia, ma un po' tutta Europa, con il gas ci facciamo anche molta elettricità.
1: Esatto.
12: E se va su il gas si tira dietro l'elettricità. Pertanto sì, dobbiamo aspettarci degli aumenti, cosa che però oggi i prezzi, per dare una nota meno di panico, i prezzi oggi stanno scendendo, sta uscendo del greggio dal Golfo Persico, i prodotti insomma un po' ci sono le scorte alte, bisogna che la domanda si aggiusti un po', cosa che sta avvenendo, pertanto insomma c'è anche qualche segnale positivo. La cosa più rosea è che dopo questa crisi avremo tanta energia, questo è sicuro. Il problema è che dobbiamo passare per Hormuz.
1: Esatto, insomma a un certo punto il post mortem sarà sicuramente migliore, mettiamola così, ora vabbè mi piace scherzare, però poi c'è il tema sconti che io le chiedo di aiutarmi a capire, perché ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha lanciato l'allarme appunto sull'aumento del 34% sulle tariffe.

0: per il mercato tutelato. E l'ENI però ha detto, ha annunciato un taglio del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Non ho capito che sconti sono, se vanno a incidere, diciamo così, su della serie. Io rincaro, poi però vi faccio lo sconto. Dobbiamo dire grazie?
1: Allora, dobbiamo dire grazie soprattutto per il tetto ai prezzi dei carburanti. Poi c'è stato un eccesso, c'è stato forte entusiasmo, lo hanno fatto anche per le bollette. Solo le bollette è un po' più complicato, perché non è come andare al distributore dove si vede molto bene il prezzo del litro. Pertanto esiste complessità. Allora, ci sono 37 milioni di contatori, perciò di fatture, in Italia. Il grosso riguarda il domestico, quello di cui parliamo in questo momento.
0: Sì.
1: Di questi dentro ci sono 30 milioni di domestico. Nei 30 milioni di domestico 3 milioni sono questi ex tutelato o vulnerabili, per cui ieri l'autorità ha detto che dal 1 ottobre, cioè da domani fino a fine dicembre, il prezzo andrà verso 43 centesimi per kilowattora come media, che è un aumento del 37% rispetto a quello dei tre mesi prima. C'è tutto un altro mercato, che è quello del libero mercato, che ne sappiamo poco, dove non c'è molta trasparenza, e che dove c'è moltissima gente che ha fatto i prezzi, cioè che ha fatto il contratto a prezzo fisso. Ecco, questo prezzo fisso è su questo che c'è stata l'offerta. Moltissima gente è un po' al riparo da questi ultimi aumenti. Vero è che se uno va a rinnovare adesso il contratto a prezzo fisso, gli fanno un prezzo più alto di quello.
0: Cioè, però in questo modo, se ho capito bene, il non tutelato va a finire che è più tutelato del tutelato?
1: Mi sa di sì, esatto, proprio, ha capito benissimo.
0: Veramente complicata.
1: Perciò, perché è così, le liberalizzazioni e le riforme sono veramente una cosa complicata, l'energia elettrica e il gas sono una cosa complicata.
0: Ecco, e lei lo diceva, insomma, veniamo appunto dal tetto dei carburanti, che anche lì si è aperto uno spaccato abbastanza critico, no? Perché poi tra l'altro anche noi abbiamo ospitato anche, diciamo così, i piccoli proprietari delle pompe di benzina, che sostanzialmente hanno detto, guardate che questa di fatto è concorrenza sleale. Adesso, come anticipava lei, il governo dice mettetevi una mano sulla coscienza sostanzialmente anche ai fornitori di energia, proprio per far fronte a questo caro bollette. Abbiamo detto, insomma, la risposta di Eni, però c'è un problema, perché nel frattempo, insomma, altri operatori hanno risposto dicendo le nostre offerte più basse di così non possono essere.
1: Sì, esatto. Allora, qua c'è un problema. I costi di distribuzione interna sono 20 centesimi. Cioè, se io prendo una nave da 30.000 tonnellate, che sono circa 40 milioni di litri, la porto a Venezia e voglio metterla nei miei distributori, da Venezia ai miei distributori ho un costo di 20 centesimi. Se io faccio il prezzo internazionale alla pompa, cioè il tetto, non riesco a recuperarli questi costi, molto semplice. Pertanto alcuni ce la fanno per un po' e altri no. Fra l'altro, se il prezzo internazionale va su, cosa che non sta accadendo per fortuna,
0: certo,
1: se il prezzo sta scendendo, ma se va su nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo divario si amplifica. Pertanto, insomma, diventa molto difficile per alcuni operatori. Vero è che noi abbiamo avuto non solo l'Eni, ma c'è anche la Kuwait ultimamente, e poi c'è soprattutto l'IP. Perciò più del 50-60% del mercato. Oggi c'è stato anche un grande distributore indipendente che ha detto che applicherà il tetto. Però, insomma, la situazione è complicata. Come per le bollette, c'è confusione, perché siamo di fronte ad una crisi un po' grave, direi quasi storica.
0: È assolutamente piena di incognite, no?
1: Certo. C'è molta confusione. È normale che ci sia questa incertezza, questi tentativi anche della politica. Però stiamo attenti, quello che serve molto banalmente è ridurre i consumi, e la riduzione dei consumi si ottiene solo aumentando i prezzi, cosa che sta arrivando bene o male alla pompa e anche sulle bollette.
0: Ecco, ma adesso parte la guerra di marketing per accaparrarsi i clienti, appunto, dai grandi distributori, perché insomma, cioè proprio dai gestori dell'energia?
1: Sì, già abbiamo visto ieri sera anche l'altra grande società, cioè l'Enel, che noi, quella storica, insomma, che viene identificata con la luce, perché venivamo dal monopolio, è stato,
0: certo,
1: fino al 99, anche l'Eni fino al 95 è stato il monopolio del gas. Ecco, questi monopolisti adesso non lo sono più, sono società quotate in borsa, c'è un problema di rapporto con gli altri azionisti. lo Stato controlla circa il 30% delle due, ma non può obbligarle all'infinito a fare questo, perché abbiamo scelto negli ultimi 30 anni, come tutto l'Occidente, il mercato, la borsa, la finanza.
0: Certo.
1: Pertanto bisogna stare attenti. Detto questo, siamo in una crisi, l'intervento è giustificato, è temporaneo, speriamo che finisca presto.
0: E quindi morale della favola, Tabarelli, se lei dovesse insomma darci qualche consiglio, darlo anche ai nostri telespettatori, vedo che scuote la testa sconsolata, siccome abbiamo parlato insomma di tante cose che vanno un po' in conflitto anche l'una con l'altra, perché abbiamo detto appunto il mercato tutelato rischia paradossalmente di essere meno tutelato di... ripetiamo, insomma, sempre soltanto se si è scelto o no un costo fisso rispetto al mercato libero. Cioè, cosa, che contratti conviene fare in questo momento?
1: Bisogna imparare a smanettare, andare sul sito dell'autorità dell'energia, c'è un portale Trovo Offerta che è fatto con l'acquirente unico, lì uno mette dentro i propri parametri, salta fuori qual è il fornitore ottimale. Vero è che come ieri vedevamo la gente fare la fila ad alcuni distributori, allo stesso modo questa è un'occasione per firmare dei contratti che possono essere, sono convenienti nelle prossime settimane. Pertanto quello che abbiamo visto, adesso c'è una concorrenza forte fra i principali venditori di elettricità e di gas, pertanto lì c'è qualche buona occasione da, da sfruttare. Allo stesso tempo però suggerisco ai consumatori, faccio il professore, bisogna che la gente capisca che A, bisogna consumare meno perché è una grave crisi, e B, queste non sono le soluzioni strutturali.
0: Ma quando lei dice consumare di meno, cosa intende di preciso? Faccia proprio un esempio concreto.
1: Niente, allora, perché sui carburanti usare la bicicletta, carburanti andare piano, cioè soprattutto perché io vado in bicicletta ho sempre paura che mi vengano addosso. Andare piano perché si consuma meno ed è più salutare, perché si evita il rischio di incidenti e si inquina meno. E stare a casa, pensiamo prossimamente, se è possibile, come nel 2020, fare più telelavoro. Però, ripeto, cioè, questo è per risparmiare. Perché,
0: chiaramente tutte le cose che ha detto spesso non dipendono, no? Cioè, giustissime, condivisibili, ma non dipendono chiaramente dal singolo cittadino che da solo può fare ben poco se poi non c'è un sistema che in qualche modo l'aiuta. Vedi datori di lavoro, gli amministratori che fanno le piste ciclabili.
1: Lei stamattina avrà visto su Saxaruba, sulla Sararia, entrare quanta fila c'era.
0: Certo,
1: a vedere tutta sta fila, o se si mette sull'autostrada, sulla tangenziale, a guardare come guida la gente, il prezzo non è alto. Pertanto vedere tutta questa confusione, oppure vedere l'aria condizionata a palla ancora in alcuni negozi del centro storico, il prezzo dell'elettricità non è alto.
0: Dobbiamo rieducarci un attimo, perché chiaramente
1: Che
0: così...
1: fa bene anche, che fa anche bene alla salute, cioè riconoscere l'importanza dell'energia e delle infrastrutture. Ecco, la gente deve imparare che l'energia tradizionale è una cosa che si fa con grandi investimenti, con anche le centrali nucleari, se riusciremo a farle, ma anche il petrolio serve il 90% dei consumi dei trasporti, parte con i derivati del petrolio. Che è bello parlare di transizione energetica, ma poi se ti arriva una crisi la transizione energetica non c'è e dobbiamo pagare di più.
0: Ma lei con la sua bicicletta sarà prontissimo come me ad affrontarla. Grazie, grazie come sempre davvero a Davide Tabarelli. Vado, voglio andare alla Procura di Roma, dove c'è Emanuela Bonchino, perché Emanuela, eccoci, parliamo di Ustica, perché oggi il procuratore Lovoi ha chiesto la revoca dell'archiviazione al GIP. Ecco, ti volevo chiedere innanzitutto di farci un punto su come è andata la vicenda. Sappiamo che dietro tutto questo c'è sostanzialmente una novità importante che riguarda la Francia, no? E quegli atti che erano stati segretati e che adesso diventano invece insomma alla portata di chi può di nuovo indagare. Emanuela.
2: Sì, guarda, noi fino a qualche giorno fa pensavamo che questa sarebbe stata forse una delle ultime udienze sull'indagine sulla strage di Ustica, perché c'era questa richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma. Poi due giorni fa è cambiato tutto perché abbiamo avuto la notizia, a darla è stato lo stesso procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che c'è questa collaborazione da parte della Francia. Una collaborazione che arriva dopo 46 anni, una collaborazione giudiziaria, un'offerta in effetti, ha detto Lavoy, che non si poteva rifiutare, e dunque oggi in aula davanti al GIP ha chiesto di bloccare sostanzialmente l'archiviazione delle indagini. È qualcosa di importantissimo. Il GIP si è riservato di decidere, ha preso tempo, il procuratore Lavoy ha detto che però è fiducioso che accoglierà questa istanza. Al centro di tutto, a cambiare le cose, ci sono questi documenti che per adesso non sono sul tavolo della procura e non li ha visti nessuno, però c'è una nota che è arrivata dalla Farnesina al Ministero della giustizia e poi alla procura di Roma della disponibilità a inviarli, dunque a trasmetterli all'Italia. Che documenti sono? Sono documenti che la Francia sulla strage di Ustica aveva trasmesso dall'81 al 94 per le indagini rogatorie in gran parte, che sono state tante da parte dei magistrati romani in tutti quanti questi anni, sono 14, 16, poi dipende anche, glielo abbiamo chiesto agli avvocati, insomma dipende anche poi da quali avvocati glielo chiedi, però sono rogatorie alle quali la Francia ha risposto parzialmente o proprio non ha risposto. Un altro punto importante è che la Francia, che Parigi ha detto che è disposta anche ad accettare altre domande, ad accettare anche altre rogatorie. Questo significa sostanzialmente che l'indagine va avanti, che si continuerà a cercare la verità su quella morte, 81 persone sul D19 dell'Itavia, abbattuto sui cieli del Mediterraneo nel 1980, il 27 giugno del 1980. La verità che manca, Sara, è in effetti una, soprattutto: chi sono i responsabili?
0: Queste domande dopo tutto questo tempo, vero, non succede mai. Grazie Emanuela Bonchino e grazie per essere con noi qua in studio. Massimo De Angelis, l'avete intravisto anche perché oggi c'era anche lei, no? È andato anche lei lì alla Procura di Roma, già collega del TG2 che ha seguito da sempre le indagini. Perché tu, ti posso dare tu Massimo, tu la sera appunto del 27 giugno dell'80 eri proprio a Ustica, quindi io partirei proprio da qui, dal tuo racconto di quello che è successo, poi arriviamo alle novità.
3: Vabbè, il mio racconto non è importante, la cosa importante è che da allora io mi sto occupando, prima al TG2 come hai detto tu, prima ancora al giornale Il Tempo e poi per 18 anni circa al TG1. Ero a Ustica per altri motivi professionali quando è scoppiato l'allarme. Per questa vicenda il comandante della Capitaneria di Porto di Palermo, che era naturalmente delegato alle prime ricerche in mare, mi ha chiesto di aiutarlo in qualche modo, quindi da quel momento la vicenda Ustica mi ha preso e sono passati 46 anni e sono ancora qua.
0: Io qui ho anche il tuo libro,
3: no?
0: Che è uscito l'anno scorso, La strage di Ustica, un intrigo internazionale raccontato in presa diretta, proprio perché appunto te ne sei occupato così tanto. Ecco, l'abbiamo sentite le novità, le hai sentite anche tu, perché dicevo c'eri anche tu proprio presente fisicamente. E beh, insomma, il procuratore ha parlato proprio di un nuovo filone, di nuove prospettive alla luce, no, soprattutto di quello che è successo con la Francia, perché avremo finalmente modo di vedere qualcosa che fino ad ora non abbiamo visto.
3: Beh, questo è un modo un po' ottimistico di vedere la cosa. Mm. La verità è che lo stesso procuratore generale Lavoy ha sottolineato che questa è una specie di, non dico di captatio benevolentia, ma insomma di un tentativo della Francia, la quale però per tanti anni non ha mai risposto, ha risposto con bugie alle nostre interrogazioni. E Lavoy ha chiarito questo, dice: per il momento abbiamo questa apertura, questa concessione di collaborazione a livello politico, ma la collaborazione con noi deve essere a livello giudiziario, attraverso tra i giudici francesi e quelli italiani. E fino adesso, ha detto giustamente Lavoy, la collaborazione non è che sia stata così
0: però
3: proficua.
0: Però tu non intravedi questa possibilità, che cambi proprio questa postura, non soltanto
3: sì,
0: come
3: la possibilità non si può mai negare, ma io onestamente non sarei tanto ottimista. facciamo questo paio di esempi. Allora, all'indomani immediatamente dell'incidente, il governo francese ha comunicato ufficialmente al governo italiano che i francesi non c'entravano, non hanno visto niente, non sapevano niente. Successivamente, andando avanti le inchieste con il giudice Privore e compagnia bella, il sottocapo di Stato Maggiore della Marina francese, che si chiama Dupont-Nivet, ha addirittura mandato i documenti delle due portaerei francesi, secondo quali documenti queste portaerei erano il giorno dell'incidente al porto di Tolone, ha scritto pure Molo Millau, sì, al numero 5 la Clemenceau e più tardi alle 15.35 la Foch. L'incidente, come sappiamo, è avvenuto alle 9 di sera. Ok. Adesso improvvisamente hanno una nuova collaborazione, cioè che ci diranno? Abbiamo detto delle bugie? E poi, perché le portaerei? Perché la sera stessa dell'incidente, quando sono partiti immediatamente tutti i soccorsi, il pilota di un elicottero italiano ha sentito nella cuffia radio in inglese chiamare la portaerei Clemenceau. Ora, Clemenceau e Foch sono due portaerei gemelle, per cui è possibile che ci sia stato un errore. E poi la stessa NATO ha riconosciuto con i magistrati italiani che quella sera c'erano in volo diversi aerei di varie nazionalità e una portaerei. Allora, l'attenzione fin dall'inizio si era concentrata sulla portaerei americana Saratoga, che dopo tante inchieste è stato dimostrato che non si fosse mossa dalla baia di Napoli. Sì. Successivamente le indagini, sempre proprio del procuratore Amelio, ha trovato un pilota italiano che il giorno prima dell'incidente di Ustica, questa è una cosa importantissima, è salito a bordo della Foch che si trovava a Napoli. Quindi non è vero che era al Molo Millau dalle 15.35.
0: Lui, quindi, il giorno prima... siamo proprio in chiusura, cioè che cosa ci vuoi dire con questo discorso?
3: Semplicemente, cioè, che la portaerei era a Napoli perché il giorno dopo avrebbe dovuto fare una esercitazione con gli aerei italiani, una simulazione, l'attacco dei francesi a una base italiana, la difesa degli aerei italiani.
0: Mi dà l'idea che siamo ancora molto lontani, no, dal momento intanto, in cui arriverà una verità giudiziaria,
3: certo,
0: su questo.
3: Poi che cosa è successo? Che i tracciati radar della base radar italiana di Poggio Ballone hanno visto intorno alle 6 del pomeriggio, sì, delle tracce di aerei dal mare in Corsica, dal mare gli aerei non è che vanno in mare, ecco, quindi decollavano da una portaerei.
0: E quindi, insomma, è tutto ancora molto aperto, mi pare di capire. Francese. Grazie a Massimo De Angelis. La strage di Ustica, c'è il telegiornale, c'è Cecilia Tosi, noi come sempre torniamo con Pomeriggio 24 alle 4:30.

0: Lite tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv, poi atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Poi è stato fermato da copilota e passeggeri. Il caro energia spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% e al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat, raddoppia il carrello della spesa. Dopo il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi, scatta la battaglia commerciale tra Plenitude, Enel e A2A con sconti offerte per gas e luce. Il primo ministro britannico Burnham sulla Brexit: non è esclusa la riadesione all'Unione Europea. Poi il Premier chiarisce necessario il consenso dei cittadini. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, il procuratore capo Lo Voy, l'apertura francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie, il programma il 10 e l'11 ottobre riguarderanno anche luoghi legati alla produzione Made in Italy. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24, un'apertura di edizione, il caso del volo Dubai-Tel Aviv, oggetto, secondo le autorità israeliane, di un tentativo di dirottamento, opera del copilota che avrebbe aggredito e accoltellato il pilota per poi venire bloccato dall'equipaggio e dai passeggeri. Andiamo in diretta dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da Marina Lalovic.
1: Eh sì, noi ci troviamo proprio al terminal dove fra poco dovrebbero arrivare la maggior parte dei 174 passeggeri a bordo di Fly Dubai, che dovrebbero partire altrettanto fra poco dall'Arabia Saudita. Come dicevi, erano le ore davvero di panico, le prime ore di stamattina, quando l'allarme di emergenza è scattato da questo aereo e poi è diventato l'allarme di dirottamento scattato a seguito dello scontro fra i due piloti. Pilota ha accoltellato il pilota, copilota di origine dell'Oman, poi la rissa è stata fermata con l'aiuto anche dei passeggeri, infatti sono i video appunto girati a bordo dell'aereo che ci aiutano un po' a comporre questo quadro che risulta ancora molto complesso. Ad atterrare l'aereo è stata una squadra dei piloti che si trovava a bordo, assieme anche a un uomo di sicurezza israeliano che era in incognito, come solitamente avviene a bordo degli aerei con i passeggeri israeliani. Davvero sono in corso delle indagini, non tutti i passeggeri hanno voluto salire a bordo nuovamente della compagnia aerea Fly Dubai, che dovrebbe far appunto portare i passeggeri qui a Tel Aviv, ma sono arrivate già le prime dichiarazioni, innanzitutto del premier israeliano Netanyahu, che ha detto che il copilota ha voluto far schiantare l'aereo appositamente. Il ministro della difesa Katz parla di un atto terroristico, ma attenzione, come dicevo, sono ancora in corso le indagini di Mossad e di Shin Bet rispetto a quanto è successo in Ricordiamo, è un incidente che arriva a pochissime ore dopo la dichiarazione di ieri di Netanyahu, che ha avvertito che nelle prossime settimane, in vista della tornata elettorale cruciale del 27 di ottobre, Israele si potrebbe preparare a un attacco da parte del nemico. E anche oggi in questa dichiarazione ha detto che Israele potrebbe subire anche altri attacchi. Ovviamente noi siamo qui aspettando i passeggeri che dovrebbero arrivare a breve e vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto qui da Tel Aviv, a te.
0: Grazie Marina. Passiamo ora all'economia, perché l'inflazione a settembre vola, secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2% su base annua, trascinata dai costi dell'energia e degli alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra, ce ne parla Annalisa Salzano.
2: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta, bolletta del mercato tutelato crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: C'è sempre la guerra in Medio Oriente, la guerra tra Stati Uniti e Iran dietro l'aumento dei prezzi energetici. Secondo l'ARERA quest'inverno aumenteranno le bollette, è stato annunciato che per i clienti vulnerabili ci sarà un aumento dei prezzi del 37% per quanto riguarda l'elettricità, ma le grandi compagnie si stanno sfidando sul fronte degli sconti. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
3: La guerra in Iran è l'aumento del gas, che è quello che si usa maggiormente per produrre elettricità e riscaldare le nostre case. Si cominciano a vedere gli aumenti. L'ARERA ha annunciato un incremento del 37% per i clienti vulnerabili da il quarto trimestre dell'anno, quindi gli ultimi tre mesi dell'anno. Si tratta, stimano le associazioni dei consumatori, di circa 236 euro l'anno. È un aumento importante dovuto proprio all'aumento delle materie prime. Ma per tutti gli altri cosa succede? Chi ha il contratto a tutele graduali vedrà molto probabilmente un incremento, perché è legato anche questo al prezzo della materia prima. Chi è già sul mercato libero invece, in questo caso, dipende dal contratto che è stato scelto. Chi ha il prezzo bloccato è più tutelato, perché naturalmente resterà bloccato per l'arco del contratto. Chi ha invece quello variabile andrà incontro a rincari. Però, come hanno fatto per i carburanti, le grandi compagnie stanno anche lanciando offerte per aiutare le famiglie e dall'altro lato difendere naturalmente le loro quote di mercato. Eni Plenitud ha lanciato un'offerta con uno sconto del 30% rispetto al mercato all'ingrosso e prezzo bloccato per 2 anni. Enel ha fatto sapere che da aprile ne ha una con uno sconto del 50%, una stessa riduzione che offre anche A2A, e vedremo se questa battaglia commerciale si estenderà anche ad altri operatori, aiutando a limitare i rincari. Ma tutti questi aumenti che abbiamo visto non sono solo legati all'elettricità, li abbiamo già visti da tutto l'anno. L'Istat oggi ha dato un elenco dei rincari, possiamo vedere il gas tutelato aumentato del 47% in un anno, il gasolio del 38,5%, quello da riscaldamento, quello per l'autotrasporto del 35% e la benzina del 22%. Su questo fronte stiamo cominciando a vedere una riduzione dei prezzi dovuta ai prezzi calmierati introdotti da Eni, poi anche IP e Kuwait. Nelle ultime rilevazioni del Ministero sono arrivati la benzina a 2,111 euro al litro, il gasolio a 2,316, un calo abbastanza marcato, circa 10 centesimi rispetto ai giorni scorsi.
0: Nella politica ancora si parla di crisi energetica e di caro carburanti, ma al centro del dibattito da oggi e per i prossimi giorni c'è anche la legge elettorale, che torna nel pomeriggio in aula alla Camera in terza lettura. Andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
4: Buon pomeriggio, sì, partiamo proprio dalla legge elettorale che tra poco arriverà, approderà in aula per la terza lettura. Come dicevi, oggi la discussione generale, poi domani intorno alle 12 è previsto il voto per le pregiudiziali di costituzionalità, voto che potrebbe essere segreto. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione che è stato fatto fin qui, ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano che Meloni è stata molto chiara, e cioè se la legge non passa si torna a votare. Il Partito Democratico contesta questa legge nel merito e nel merito, dice che se passerà non sarà un Parlamento per donne, ma Maggi di Più Europa addirittura ha cominciato uno sciopero della fame, perché dice che questo è un golpe elettorale. Molto critico anche Carlo Calenda, che dice no secco a questa proposta di legge. Però il tema dei carburanti continua a tenere banco, il centrodestra rivendica la decisione di alcune compagnie petrolifere di mettere un tetto l'aumento ai carburanti, decisione presa grazie, dicono, all'autorevolezza del governo, ma Matteo Salvini si porta avanti e chiede che lo stesso metodo, un metodo simile, sia usato anche per le bollette e per le banche. Ascoltiamolo.
5: Per il prezzo della benzina e del diesel bloccato è importante, se le banche contribuiranno con alcuni miliardi potremo ulteriormente aiutare cittadini e imprese in difficoltà.
4: E le politiche energetiche per il centro-sinistra sono insufficienti, dicono basta sconti a tempo, serve cambiare strategia nazionale, così Movimento 5 Stelle, così Alleanza Verde e Sinistra. Sui temi economici è intervenuta anche la segretaria Dem Schlein, ascoltiamola, poi linea a voi.
6: I salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: E di caro energia, ma anche di nucleare, energie rinnovabili, riciclo, Matteo ha parlato con il ministro Pichetto Fratin nel nostro Faccia a Faccia, andrà in onda questa sera alle 22.30 su Rai News 24. Lo abbiamo detto, dietro il caro carburante, la crisi energetica, c'è sempre il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Oggi Trump ha inviato la sua risposta negativa alle proposte di accordo di Teheran e ha fatto nuove richieste al regime della Repubblica Islamica, ma secondo il sito Axios le intenzioni del presidente americano sono quelle di riprendere le ostilità dopo le elezioni di medio termine. Sentiamo Alessandro Carboni.
7: Prima il voto, poi forse la guerra. A Washington il calendario del midterm detta i tempi del dossier Iran. Intanto la diplomazia arranca, nonostante la mediazione del Qatar. A scriverlo è Axios, che cita fonti a conoscenza dei colloqui. Uno stallo che, prosegue la testata online americana, rafforza in entrambi i fronti la convinzione che il conflitto possa riprendere. Funzionari di Washington ritengono che Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di medio termine. Solo lunedì l'incontro a New York tra il ministro degli esteri iraniano, Arachki, e il mediatore qatariota, Ali Al-Tawadi. Sul tavolo una proposta di Doha con la revoca del blocco navale americano chiesta da Teheran e le concessioni sul nucleare pretese da Washington. Dall'amministrazione trapelavano aperture. Poche ore dopo, su Truth, Trump negava di aver fatto offerte all'Iran. Una fonte citata da Axios spiega: gli Stati Uniti pensano di avere la meglio e non vedono la necessità di compromessi, e Teheran a sua volta valuterebbe concessioni sul nucleare solo dopo un ritorno al memorandum di giugno. Il canale però resta aperto. A Doha Arachki ha ricevuto dai mediatori la risposta di Washington al piano iraniano. Oggi il ministro la esaminerà a Teheran. Sul fronte interno per la Casa Bianca pesa la crisi dei carburanti, che minaccia la campagna repubblicana per il midterm. Secondo il Financial Times, Trump ha discusso d'urgenza un divieto d'esportazione del gasolio. Gli alleati, Regno Unito compreso, sono stati già avvertiti di possibili interruzioni nelle forniture.
0: Parliamo ora di Russia. Mosca promette una difesa a oltranza dell'esclave di Kaliningrad. E intanto il presidente Putin è intervenuto alla seduta inaugurale della nuova Duma. Andiamo dalla corrispondente Eliana Mistretta.
8: Oggi si è tenuta la sessione inaugurale della Duma, rinnovata dopo le elezioni parlamentari di 2 settimane fa, e il presidente Putin ha preso parte con un suo intervento nel quale ha innanzitutto ringraziato e lodato quei soldati che hanno combattuto in Ucraina, che sono stati eletti alla Duma, sono circa una quarantina, ha detto che sono un esempio di lealtà alla patria. Ha fatto dei riferimenti al conflitto parlandone come di una lotta per la libertà e la giustizia del paese, ha detto che in futuro ci sono garanzie per la sovranità e la protezione della Russia. Oggi tra l'altro ricorre anche l'anniversario dell'annessione del Donbass occupato alla Russia, avvenuto dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale, ma Putin ha parlato di un referendum, di una scelta precisa e legittima, dicendo poi che la Russia, a differenza di altri paesi, non va in giro per il mondo a chiedere l'elemosina. Ma intanto il Cremlino è tornato sulle tensioni con la NATO dopo le esercitazioni dell'alleanza intorno all'esclave di Kaliningrad. Mosca aveva minacciato in un documento l'uso del nucleare a protezione delle sclave. Oggi Peskov ha detto: l'uso del nucleare per difendere Kaliningrad è qualcosa che è già previsto nei documenti normativi del nostro paese. Questo è un messaggio, ha detto Peskov, alle teste calde, le ha chiamate così, degli europei. Linea a voi.
0: E dal Regno Unito arrivano le dichiarazioni inattese del Premier Burnham che, a proposito dei rapporti con l'Europa, non esclude un ritorno di Londra in seno all'Unione Europea. La decisione, però, avverte il Premier, dovrà passare attraverso i cittadini. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augas.
9: Da Brexit, dice Burnham, abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato, il 60% dei britannici la pensa così. Il primo ministro inglese ripete ai microfoni di BBC l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista di Liverpool. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'unione doganale o nel mercato unico, oppure dice arrivare fino in fondo, cioè rientrare nell'Unione Europea. A favore della scelta anche la fondazione di Tony Blair. La separazione dall'Europa ha avuto un costo altissimo, circa il 7% di PIL secondo i conti di LSE e Financial Times. Starmer, predecessore a Downing Street, aveva iniziato la manovra di riavvicinamento all'Unione, ma Burnham accelera. Alla conferenza di Liverpool il primo ministro ha presentato un programma di grandi riforme, nazionalizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, revisione del sistema pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale perché ha detto siamo troppo divisi e l'instabilità che causa ci danneggia. Sul palco poi si è commosso quando ha reso omaggio al padre Roy, scomparso da poco e malato di Alzheimer. I suoi sforzi mi hanno permesso di arrivare fino qua, non lo ha mai saputo. Io credo nei valori forti del paese in cui mio padre ha vissuto, ha detto. Solidarietà, unità, slancio verso il futuro.
0: Si conclude oggi la presenza militare statunitense in Iraq, quindi a 23 anni dall'invasione che rovesciò Saddam Hussein, le forze americane completano il ritiro dalle ultime basi nel paese. Sentiamo Katia Cerratti.
10: Cala il sipario su oltre 2 decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatte il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 soldati statunitensi morti e un paese riconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011 per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadino non mi sento più al sicuro. Ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita, ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia infatti di aprire un pericoloso vuoto che potrebbe permettere ai gruppi armati filo-iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
0: La strage di Ustica, dopo l'apertura della Francia alla possibilità di fornire nuovi documenti utili, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, secondo il procuratore Lovoi, soddisfatti gli avvocati e i familiari delle 81 vittime. Ce ne parla Emanuela Bonchino.
11: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
12: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
11: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Loboi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
13: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai dato una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
11: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
0: Faccio salire soltanto gli italiani. Con queste parole l'autista di un pullman ha lasciato a terra una ragazzina di origini marocchine. È successo a Fossano, in provincia di Cuneo, e ce ne parla Barbara Di Palma.
14: Questo è razzismo, questo qui. Doveva tornare a casa, non è tornata.
15: Questa è la voce del fratello della ragazzina di 14 anni di origini marocchine che sarebbe stata vittima di un episodio di razzismo domenica a Fossano, in provincia di Cuneo. L'autista del gruppo Stat le avrebbe detto: faccio salire solo gli italiani. La denuncia tramite social del fratello maggiore, che dopo essere andato a prendere la sorellina ha aspettato l'arrivo dell'autobus per avere un confronto con lui.
14: Fai salire solamente gli italiani? O fai salire tutti? Perché sta cosa ancora non l'ho capita, scusami.
16: Mi sono interpretato male io.
14: Ok.
16: Scusa e basta.
14: Ma ho capito. Il tuo dovere e il tuo lavoro è quello di far avanti e indietro e far salire le persone. Che sia marocchine, che sia italiane, che sia albanese, che sia rumene, che sia bangladesciane, che sia indiana. Cioè, questo è razzismo, questo qui.
15: La ragazza di 14 anni con regolare biglietto per il bus sostitutivo di Trenitalia diretto a Cuneo sarebbe stata lasciata a terra.
14: Perché tu c'hai il culo al vuoto, no? Che gli vai a dire che prende solamente gli italiani?
16: Hai capito male?
14: No, devo.
15: Nel video si sente l'autista scusarsi e dire che la ragazza ha capito male, mentre lei conferma di aver capito bene, poi la chiamata al 112 e l'arrivo dei carabinieri.
14: Chiamiamo subito i carabinieri. Chiama. 112, vai.
15: Il gruppo Stat mette sul banco una ricostruzione diversa da quella fornita dalla minore. Non ci risulta che sia stato negato l'accesso al bus alla ragazza che era già a bordo e che è scesa volontariamente, non perché le era stato chiesto di farlo. In una nota la Stat si dissocia comunque da eventuali comportamenti scorretti dell'autista, sottolineando che in azienda ci sono decine di lavoratori non italiani. La famiglia della 14enne non ha ancora sporto denuncia.
0: Sono arrivati a 700 i casi confermati nel nostro paese di West Nile, una malattia trasmessa dalle zanzare, e dall'inizio dell'anno ci sono stati 45 morti, ci dice l'Istituto Superiore di Sanità. Ce ne parla Gerardo D'Amico.
17: L'elenco delle arbovirosi, malattie trasmesse dalle zanzare, è lungo, sta facendo sempre più danni anche in Italia a causa dei cambiamenti climatici. Molti degli eventi registrati dall'Istituto Superiore di Sanità sono autoctoni. Quelle che fino a qualche tempo fa erano malattie tropicali, colpivano i viaggiatori, si sviluppano direttamente nel nostro paese. 700 i casi di West Nile dall'inizio dell'anno, 45 i morti, e poi la dengue, 312 i casi, 28 di chikungunya, e sta facendo l'ingresso una nuova malattia trasmessa dalle zanzare, la usutu, sono 15 casi. Malattie spesso asintomatiche, ma che possono sviluppare in febbre alta, mal di testa, vomito, fino alla meningite, convulsioni, con ricovero spesso in terapia intensiva, come a Genova.
18: E ormai siamo un paese a tutti gli effetti tropicali. L'unico modo per difendersi è quello di fare più prevenzione di quanto ne abbiamo fatta. Però non svegliarsi ad agosto o a settembre con la disinfestazione delle zanzare. Bisogna fare più educazione sui medici. Quando ci sono dei sintomi compatibili con la dengue, dolore retroorbitario, mal di testa, un rash, facciamo gli esami del sangue, e così le persone che dovessero avere già avuto una prima infezione si possono vaccinare.
17: Professore, però lei lì in reparto al San Martino ha anche in rianimazione altri che si sono ammalati di morbillo.
18: Il paziente che in questo momento è ricoverato, ma ne abbiamo avuto altri, è in gravissime condizioni, con una polmonite devastante può dare questo virus può dare un'encefalite, può dare un'epatite, può dare un'infodemia. Quindi il concetto che molti portano avanti, ma il morbillo ai nostri tempi non è mai morto nessuno, sono straordinarie balle.
0: Sono state presentate a Roma al Ministero dell'Industria le giornate d'autunno del FAI. Quest'anno le aperture straordinarie saranno il 10 e l'11 ottobre e riguarderanno anche luoghi legati al Made in Italy. Vediamo allora il servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni e poi torna pomeriggio 24.
19: La cultura italiana non è soltanto nei grandi monumenti, ma è in chi li ha realizzati, in chi è in grado di restaurarli. Noi lavoriamo, se non ci fossero le piccole imprese artigiane e i grandi artigiani, noi non potremmo fare il nostro lavoro di restauro. Quindi il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
20: Sono ben 350 le città coinvolte e alcuni dei 700 luoghi aperti nel weekend del 10 e 11 ottobre sono

0: Pubblicità.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
0: Pubblicità.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
6: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
7: Le 16:30 e qualche secondo, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24. Siamo di nuovo in diretta e siamo pronti come sempre ad andare a Montecitorio per il nostro live. Vedo già Alberto Gioffreda pronto con il suo ospite, quindi la sigla e poi andiamo da loro. Eccoci Alberto, siamo da voi.
8: Sì Sara, buon pomeriggio. Siamo con l'onorevole Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole.
9: Salve a tutti.
8: Sara, inizia una settimana fondamentale qui, perché in realtà sarebbe dovuto già iniziare da un quarto d'ora la discussione generale, ancora non è iniziata, ma in aula arriva qui a Montecitorio la legge elettorale. E allora chiedo all'onorevole Gubitosa, storicamente, quando inizia la settimana della legge elettorale vuol dire che il conto alla rovescia delle elezioni, poi quelle politiche, si sta avvicinando. Come la vede lei?
9: Guardi, io la vedo che questa legge è sbagliata sia nel merito e sia nel momento in cui viene approvata, perché è semplicemente vergognoso tenere in ostaggio il Parlamento per 4 mesi mentre ci sono per i nostri cittadini altre priorità. Il governo dice che ci voleva una legge prima di andare alle elezioni per creare stabilità, l'ha chiamata stabilicum, ma la verità qual è? Se da un lato Giorgio Meloni dice che questa legge non consente la stabilità, ma dall'altro lato dice e annuncia di avere il governo più stabile della storia, qual è il motivo vero per il quale sta facendo questa legge? Ebbene, il motivo vero è che dopo il referendum, quando ha capito che avrebbe perso le elezioni dai sondaggi, ha iniziato a cucirsi una legge elettorale su misura per imbullonarsi alla poltrona, ed è l'unica cosa che stanno portando a termine. In quasi 5 anni questo governo non è riuscito a fare nulla. Abbiamo visto che si è arenato sulla giustizia, sul premierato, sull'autonomia delle regioni, solo sulla legge elettorale tengono in ostaggio per 4 mesi il Parlamento, perché sanno

0: sanno che con la vecchia legge perdono le elezioni. Quello che non sanno è che verranno battuti con qualunque legge elettorale.
1: Utilizzo in modo scherzoso, ma insomma faccio anche un po' il cattivo. Lei ha parlato di ostaggio. Le discussioni però all'interno del campo largo, primarie sì, primarie no, programma, quando i leader si mettono intorno al tavolo, tengono un po' in ostaggio anche l'elettore però in questo momento delle opposizioni.
0: Guardi, ma noi dobbiamo dire le cose come stanno. C'è un campo progressista che sta lavorando da 4 anni insieme. Sono tante le cose che abbiamo fatto insieme ai partiti del campo progressista e quello che posso dire che il Movimento 5 Stelle è riuscito già ad avere un programma proprio, è partita nuova qualche mese fa, abbiamo coinvolto 17.000 cittadini in tutta Italia, la metà di questi non erano iscritti al Movimento 5 Stelle, 105 province in Italia, 2.000 tavoli e sono venuti fuori dei temi interessanti da inserire nel programma elettorale del Movimento. Ora cosa faremo? Attenderemo con rispetto, e ripeto con rispetto, il PD, che faccia le sue riunioni, che faccia anche tutto quello che un partito strutturato come il PD è giusto che faccia, la loro dialettica interna, dopodiché ci siederemo tutti ad un tavolo, faremo un programma unitario e presto vinceremo le elezioni per andare al governo di questo paese e mettere
2: tempo,
0: a posto
2: Cubitosa,
0: tutti i danni che ha causato.
2: Mi permetto di dire, siccome avete detto giustamente il countdown è partito e si sente profumo di voto, non c'è tanto tempo, molto semplicemente.
0: Guardi, ma non c'è tanto tempo, infatti faremo in fretta. Ripeto che il Movimento 5 Stelle ha già chiuso il programma elettorale. Abbiamo già dei punti, punti interessantissimi, dottoressa. C'è un punto che mi ha toccato particolarmente. Abbiamo visto a Nova quanto la sanità sia nel cuore dei nostri cittadini e c'è un punto per sanare una grande piaga del nostro sistema sanitario, le liste d'attesa in sanità. C'è un punto che prevede
2: e su quello lo sappiamo che vi trovate
0: la
2: sanità privata un po' meno su questioni di armi.
0: La sanità privata deve pagare, creare un fondo, ecco, creare un fondo con i soldi della sanità privata per snellire le liste d'attesa della sanità pubblica. Poi lei mi chiede per le armi e non voglio sfuggire alla domanda, ma qual è il problema anche lì? Il Movimento 5 Stelle è stato chiaro, sempre a Nova è venuto fuori che i cittadini italiani vogliono che per quanto riguarda Ucraina e Russia, detto che siamo con l'Ucraina senza sì e senza ma ci vogliono negoziati seri che portino alla pace. Quindi lì il contributo dell'Italia sarà quello di aprire negoziati seri. Poi col PD vuole i punti su cui siamo d'accordo. Siamo d'accordo sul fatto che il 5% del PIL in armi non è una cosa che sta né in cielo né in terra. Siamo d'accordo con questo folle piano di riarmo e siamo anche d'accordo per i negoziati di pace. Non le dico che sarà semplice, ma troveremo un accordo anche su questo nel rispetto di tutti. Io sono un ottimista.
1: Ecco, insomma, l'ottimismo da parte dell'onorevole Cubitosa. Sara, per chiudere il cerchio, fra mezz'ora, tra le altre cose, ci sarà una segreteria proprio del Partito Democratico che sarà propedeutica poi per convocare la direzione venerdì, che già si sa quando è, appunto, venerdì il 2 ottobre, e poi un'assemblea che dovrebbe in qualche modo anche prorogare il mandato di Elly Schlein alla segreteria del partito. A te, Sara.
2: E allora, chiarissimo, grazie a entrambi. Allora, vado a dare il benvenuto all'ex comandante dei RIS di Parma, l'ex generale Luciano Garofano. Grazie per essere con noi, generale. Eccoci qua.
3: Buon pomeriggio.
2: Allora, partiamo dalle accuse che sono arrivate, generale, senza girarci troppo intorno, perché depistaggi, omissioni, insomma, i PM di Pavia vi accusano, no, di questo, sul caso dei famosi pedali. Partiamo innanzitutto da quello. Cioè, avreste omesso sostanzialmente di prendere in considerazione e di trasmettere poi alla Procura i risultati che dicevano che il DNA di Chiarapoggi su quei pedali non c'era, generale.
3: No, non è così. Non è così perché il comunicato della Procura dice soltanto che non sono stati riscontrati, rinvenuti i dati grezzi nell'indagine del 2007. Lei deve sapere una cosa, che i dati grezzi sono un documento tecnico che è letto soltanto dai software delle strumentazioni che noi utilizziamo per analizzare il DNA e non vengono mai trasmessi, cioè non sono stati trasmessi allora come non vengono trasmessi oggi. Poi a richiesta delle parti e se c'è autorizzazione del pubblico ministero, allora poi vengono messi a disposizione, ma non fanno parte come le fotografie o come altri documenti di ciò che viene versato alla procura.

0: rispetto alle accuse, ripeto, il comunicato non dice questo, queste sono le elaborazioni che sono state fatte oggi mediaticamente in una campagna che, come vede, è votata alla delegittimazione del RIS e mia personale. Evidentemente c'è una strategia dietro, io non so perché, ma prima di fare conclusioni facciamo delle ipotesi verificate. Non mi sembra che ci siano ipotesi verificate che dimostrino quanto lei ha detto, naturalmente leggendo le cose che sono state pubblicate. Prego.
1: No, ma ci aiuti a capire, perché questi due risultati negativi che dicono appunto che questo DNA di Chiara non c'era, se ho ben capito, erano stati eseguiti questi test dal capitano Marino, che però appunto poi non sono andati avanti. Ecco, io volevo capire, lei questi risultati negativi ne era a conoscenza, cioè Marino glieli ha riferiti, cosa ricorda di quel momento lì? Perché insomma, chiaramente, allora, se ci
0: così,
1: sono due risultati che
0: certo,
1: ribaltano
0: come,
1: il primo, viene da chiederselo, no?
0: Come così, mai come, non... così come ho riferito ai pubblici ministeri, naturalmente io non ho memoria del fatto che li abbia visti o meno. Presumo che il capitano Marino me ne abbia parlato, però il dato fondamentale è un altro, cioè che se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio sul fatto che comunque c'erano delle analisi che dimostravano il DNA di Chiara Poggi su quei pedali, ne avremmo discusso, ma soprattutto, oltre alla discussione, che non ricordo e quindi la escludo, l'avremmo comunicato al pubblico ministero. Cioè qui l'elaborazione che è stata fatta, e non è vera, perché comunque poi tanto non avevamo nessun interesse a nascondere i risultati e non li abbiamo nascosti, e la prova del 9 qual è? Che a novembre vengono chiesti al RIS di Parma quei dati grezzi e i dati grezzi vengono forniti. Se c'era qualcosa da nascondere sarebbe stata nascosta effettivamente o eliminata. Quindi dobbiamo ragionare sui dati di realtà, non su i se o i forse o i ma.
1: Quindi lei, se ho capito bene, ci sta dicendo che il DNA di Chiara su quei pedali c'era e che quindi conta ancora quel primo risultato, cioè non è stato sconfessato da questi altri due. Per quale motivo?
0: Sì. Assolutamente sì, e verrà fuori. Io spero veramente che questo aspetto sia poi, se sarà, affrontato dai giudici, perché quel dato negativo può avere mille motivi di essere venuto negativo, ma non cancella la positività, perché noi abbiamo ottenuto su due corse, cioè su due analisi, il DNA chiaro della povera vittima di Chiara Poggi, che è stato riconosciuto anche dai consulenti della procura, che riconoscono che su quei pedali c'è il DNA di Chiara Poggi. Quindi la negatività successiva non cancella quella positività.
1: Com'è possibile che non la cancelli, scusi?
0: Non la cancella perché quando si fanno le analisi del DNA non si ottengono falsi positivi. Cioè, se noi da quel prelievo sui pedali abbiamo ottenuto per ben due volte il profilo di Chiara Poggi, significa che quel profilo di DNA su quei pedali esisteva. Se poi successivamente sono state fatte delle corse e hanno dato esito negativo, questo non inficia e non cancella la positività precedentemente ottenuta.
1: Quindi lei, se ho ben capito, ci sta dicendo che quei due diciamo così, test negativi contano di meno perché erano qualche cosa a livello di dato grezzo che non sconfessano il primo test?
0: Assolutamente sì, e mi fa piacere di questa domanda per poi sottolineare un altro aspetto, perché si è detto: allora non c'era il DNA di Chiara, quindi è stata mossa una falsa accusa nei confronti di Alberto Stasi. Non è vero, quel DNA su quei pedali c'era allora e ci rimane, perché non è stato assolutamente scalfito da quelle due corse venute negative. Peraltro c'è un'altra cosa, i consulenti di parte ne fanno menzione in una loro memoria, parlano appunto di analisi per le quali non erano stati avvisati il 20 e il 21, quindi probabilmente il 20 e il 21 il capitano Marino, lo dico perché sono stati resi pubblici le sit del capitano Marino, io non conoscevo nulla fino a qualche ora fa, ma come sa sono pubblici. Allora Avato e Fabbri parlano di risultati che sarebbero stati fatti dal RIS in loro assenza. Se ne parlano significa che poi in qualche modo ne hanno preso visione. Quindi dov'è questa volontà da parte del RIS, che non aveva alcun motivo per farlo, di nascondere le cose?
1: Ma allora, secondo lei, perché i PM adesso invece li prendono in considerazione e come?
0: Ma i PM fanno un'osservazione. Hanno solamente hanno fatto una constatazione e l'hanno poi riassunta in quel comunicato stampa. Peraltro in un'indagine che riguarda Sempio. Io questo non lo so, dovremmo stare nella mente dei pubblici ministeri. Io quello che ho il dovere di riferire è l'onestà e la trasparenza dei nostri, del nostro lavoro, e soprattutto mostrare l'indignazione per questa campagna di delegittimazione gratuita che in due giorni vuole affossare un lavoro serio, almeno il mio di 50 anni.
1: Ma secondo lei c'è qualcuno che in tutta questa storia ha agito, diciamo così, in maniera disonesta, volendo nascondere?
0: Assolutamente
1: scegliere
0: no.
1: Di nascondere questi
0: assolutamente
1: risultati.
0: Assolutamente no, noi non avevamo, ma scusi, perché questo si ricollega ad un'altra storia inventata, la indagine Stasi centrica. Nessuno si è concentrato o ha voluto mettere da parte elementi che potevano anche scagionare il dottor Stasi. Noi abbiamo fatto tutto quello che veniva obiettivamente dagli esiti delle analisi, quindi non c'era nessun motivo per farlo, e posso escludere categoricamente, perché per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i miei collaboratori di allora, ci sia stata qualsivoglia irregolarità. Assolutamente no, restituisco al mittente tutte le delegittimazioni che stanno in questi giorni compiendo nei nostri confronti, e sono vergognose, veramente vergognose.
1: Senta, c'è un'altra cosa che le voglio chiedere ed è in merito all'ormai famosa impronta 33, no? Perché lei, lo ricordiamo, sì, è stato anche consulente genetico della famiglia Sempio. Ecco, oggi il Corriere riporta il fatto che il suo rapporto con la famiglia Sempio si sia appunto interrotto proprio perché sostanzialmente eravate in disaccordo sull'uso di questa impronta. Ci può, sì, chiarire questo punto? In che senso eravate in disaccordo?
0: Allora, perché come sa è stato fatto un incidente probatorio, cioè l'anticipazione, no, di una fase del dibattimento per quanto riguarda tutte le analisi del DNA affidate alla dottoressa Albani. Siccome l'impronta 33, io mi sono reso conto che era un'indagine fatta dalla Procura importante, per la quale io non sono d'accordo sulle conclusioni, cioè per me quell'impronta non riunisce quelle 15 minuzie che sono state invece evidenziate dai consulenti della Procura, ho chiesto che l'impronta 33 potesse far parte dell'incidente probatorio, cioè si potesse affrontarla con un perito super partes, perché io pensavo, come poi si è avverato, che quell'impronta lasciata sottratta al contraddittorio, quindi ad un perito super partes, sì, diventava un elemento di accusa. E quindi, siccome la difesa non ha voluto recepire questa mia indicazione, essendo la mia strategia diversa dalla loro, ma la loro è quella che conta, io ho deciso di rinunciare all'incarico.
1: No, glielo chiedo perché intercettati appunto Sempio e i suoi familiari dicono che lei avrebbe puntato, diciamo così, su farla subito appunto in incidente probatorio, dicono così, per levarsela, perché temeva, certo, che in qualche modo sarebbe uscita fuori una verità diversa, ecco, anche...
0: E infatti, fino adesso è venuta fuori una verità diversa, cioè quell'impronta 33 sembra appartenere a Sempio, per me non appartiene a Sempio, e quindi volevo che se ne occupasse attraverso l'incidente probatorio un perito, ecco perché.
1: E com'è possibile? Perché i PM ora dicono dell'impronta 33 invece era di Sempio, e addirittura non si può escludere che ci fosse del sangue. Io chiedo sempre all'uomo, certo, che era lì sul posto e che ha fatto quelle prime indagini e quei primi rilievi, com'è possibile che si giunga a delle divergenze così drastiche?
0: È molto
1: oggi
0: semplice, la scienza purtroppo è imperfetta. Quante volte, no, un medico ti dà una diagnosi e un altro specialista te ne dà un'altra? Quindi per questo io credo che la diagnosi che è stata fatta dai consulenti della Procura sia errata, per questo è necessario che ci sia un perito, ma non lo dico solo io, perché lo dicono anche i consulenti della famiglia Poggi, che hanno messo in campo uno dei più bravi dattiloscopisti della Polizia di Stato, che come me, come noi, io ero associato al dottor Bisogno, anch'egli ispettore della Polizia di Stato, è stato in tutto il mondo a fare riconoscimenti dattiloscopici, anche loro segnalano che quell'impronta non contiene le 15 particolarità che sono state segnalate dai consulenti della Procura. Per me non esistono, poi vedremo nel proseguo del dibattimento, se ci sarà, che cosa accadrà.
1: Senta, generale, ma lei ha mai percepito che a un certo punto ci fosse il bisogno di trovare un colpevole?
0: No, perché vede, noi siamo andati avanti per la nostra strada, che era indipendente da quella, sempre così, era indipendente da quella delle indagini tradizionali. Noi abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo fatto più sopralluoghi, i miei collaboratori, poi anche io più tardi. Abbiamo raccolto le tracce che ci sono state trasmesse dall'arma territoriale, abbiamo fatto le nostre analisi indipendentemente alla presenza dei consulenti di parte. Non c'è stata mai, mai e poi mai, e lo sottolineo più volte, la men che mai tentazione di forzare qualsiasi analisi che fosse positiva o negativa, tant'è vero che quell'indagine negativa esiste, quella di cui abbiamo parlato in apertura di questo servizio. Quindi non c'è stato mai. Perché però, e rispondo a quello che forse lei intendeva, ci si è concentrati poi su Stasi? Ma intanto perché era il fidanzato, secondo perché eravamo in una pomeriggio, mattinata di una giornata di agosto in un paesino molto piccolo della Lomellina, e poi perché è Alberto Stasi che ha raccontato il ritrovamento della fidanzata cambiando versione più volte, che non ha trovato riscontro sulla mancanza di tracce delle sue scarpe e sulla mancanza di sangue sotto le sue scarpe. È questo che, insieme ad altri indizi, poi ha portato la Procura della Repubblica e i giudici, non noi, e i giudici a condannare in via definitiva Alberto Stasi.
1: Ha detto bene, perché ha detto la parola indizi, e molte, diciamo così, delle critiche anche, è legittimo, no? Se dopo tanto tempo ancora siamo a dibattere di questo caso, e come dire, certo che la verità giudiziaria in questo momento c'è, però è stato risollevato tutto
0: però
1: un polverone.
0: Però mi sostituisco a lei, mi permetta. Allora, adesso è in discussione il discorso dei pedali, e per me non lo è, perché quel profilo esiste ed è di Chiara Poggi, ma tutti gli altri elementi, l'unico motivo e l'unica possibilità è chiedere una revisione. Le revisioni che sono state chieste sono state bocciate, sarà chiesta una revisione, saranno i giudici. Però adesso targare come inaffidabile la sentenza definitiva o dubbiosa mi sembra eccessivo e anche fuori luogo.
1: E lei un rischio simile a quello che le ho chiesto prima, cioè che a un certo punto ci fosse bisogno di trovare un colpevole, lo ravvisa oggi? Perché si è parlato di processo indiziario, ma si rischia di averne uno simile.
0: Ah, indubbiamente sì, guardi, questo è molto pericoloso e inquietante. Io spero che i pubblici ministeri prima, il giudice per l'udienza preliminare dopo, saranno molto, come mi aspetto che sia, molto scrupolosi nel prendere le loro decisioni, ma il rischio sicuramente c'è, perché io credo che gli indizi che oggi vengono valutati a carico di Andrea Sempio, cioè l'impronta 33, il DNA delle unghie, soliloqui e appunti e vari scritti, sono sicuramente fortemente inferiori agli indizi che poi hanno portato alla sentenza definitiva nei confronti di Stasi.
1: Generale, lei se potesse tornare indietro di tutti questi anni farebbe qualcosa di diverso?
0: No, perché vede, e la ringrazio di questa domanda, perché noi abbiamo fatto tutto con grande scrupolosità, al meglio delle nostre competenze di allora, e non tornerei nemmeno indietro rispetto ad aver accettato, cosa molto criticata, di fare il consulente di Andrea Sempio, perché quando mi sono reso conto che la consulenza Linarello stravolgeva i dati presentati dal professor De Stefano, cioè il fatto che quei profili di DNA ricavati dalle unghie non potevano essere confrontati, mi sono sentito in dovere di proteggere un contenuto tecnico-scientifico assolutamente obiettivo contro un parere fortemente soggettivo.
1: Allora, grazie, io la ringrazio. Grazie, ringrazio il generale Garofano per essere intervenuto con lui a pomeriggio 24. Grazie davvero.
0: Grazie.
1: Allora, abbiamo la chiusura della nostra trasmissione. Volevo andare appunto a collegarmi con Roberto Cavallo, credo sia già pronto. Intravedo, diciamo così, un quadro che potrebbe essere lui, perché insomma è un ecologo, un eco-runner. Eccoci qua, Roberto, buon pomeriggio innanzitutto. Ti ho visto anche sventolare un sacchetto, perché stiamo parlando di una iniziativa davvero particolare che si chiama Keep Clean and Run. Ci racconta innanzitutto che cos'è, di cosa si tratta?
2: Beh, intanto grazie, buon pomeriggio a lei.
1: Grazie a lei.
2: E tutte. Sì, sono partito l'altro ieri da Benevento, 12ª edizione di questa corsa un po' pazza. Io mi prendo una settimana all'anno, corro come un Forrest Gump raccogliendo i rifiuti e coinvolgendo le persone che vado a incontrare di volta in volta, le scuole, le associazioni, le amministrazioni comunali, racconto loro il danno che fanno i rifiuti abbandonati, perché dobbiamo non buttarli, dobbiamo raccoglierli, mettere nella raccolta differenziata, e cerco di farlo con lo spirito più leggero possibile, sospendendo il giudizio e insomma mettendoci un po' di fatica, quel valore della fatica, del sudore, che forse va un po' riscoperto.
1: Diciamo che come Forrest Gump aveva voglia di correre, ma immagino non solo questo, perché ecco, lei sta, voglio che ce la spieghi per bene questa attività, perché si chiama plogging, io l'ho scoperta, sono trasparente, proprio soltanto questa mattina. Di cosa si tratta? Che cos'è il plogging?
2: Il plogging è un neologismo che deriva dallo svedese plock up, dall'inglese jogging, running, hiking, insomma la corsa raccogliendo i rifiuti. Io ho incominciato 12 anni fa con questa manifestazione, un po' per scherzo, però in sede istituzionale, con la Commissione Europea, il Ministero dell'Ambiente, quest'anno anche il Ministro dello Sport. Però la cosa curiosa è stata che poi 2 anni dopo che ho iniziato io, un atleta svedese ha incominciato lui, gli ha dato il nome. Spesso ridiamo del fatto che l'Italia ha un po' concepito la disciplina, gli svedesi l'hanno battezzata, e oggi contiamo più di 10.000 gruppi nel mondo che fanno plogging, che si ritrovano, che hanno un sacchetto, un paio di guanti e corrono raccogliendo.
1: Infatti
2: i
1: la stiamo vedendo letteralmente all'opera, la vedevamo anche prima, proprio che correva con quel sacchetto. Non deve essere comodissimo correre e raccogliere insieme, però chiaramente è una cosa che sicuramente fa bene all'ambiente. Ci racconta quali sono le tappe, no? Questa corsa, da che parte a che parte d'Italia va quest'anno?
2: Sì, quest'anno finisco in parte, diciamo, la Via Francigena del Sud. Lo scorso anno, su promessa a Papa Francesco, corremo da Castel Gandolfo a Benevento sulla Via Francigena del Sud in occasione del giubileo del mondo educativo. Quest'anno abbiamo deciso un po' di chiuderla, e cioè siamo ripartiti da Benevento, abbiamo corso fino a Ordona i primi 100 chilometri, adesso sono qui a Melfi, vedete il castello alle mie spalle.
1: Eccolo là,
2: mi sono fermato così mi fate riposare un po'. ma ho quasi finito, l'amministrazione
1: mi aspetta. Adesso la facciamo finire fuori allenamento, quindi no, non vorrei mai. Senta, ma vediamo questo sacchetto, ma il sacchetto è pieno, cioè ha già raccolto, che cosa avete raccolto? E poi soprattutto, chiaramente serve a pulire l'ambiente, e questo ci fa sempre piacere, però questi rifiuti che voi raccogliete vi aiutano in qualche modo anche a tracciare quello che è poi, come dire, l'identikit, no, del territorio, da un punto di vista di salute ambientale?
2: È evidente che io non posso ripulire tutto, è un po' un simbolo,
1: certo.
2: È un racconto, quello che io mi fermo, faccio vedere, prevalentemente imballaggi, anche perché poi, per esempio, prima mi sono fermato, ho fatto una fotografia in mezzo agli pneumatici, non posso portarmeli dietro, però serve a raccontare oggetti che non devono andare lì, perché poi sennò vengono trascinati, finiscono al mare, entrano nella catena alimentare, ce li mangiamo. Ormai è stato trovato tracce di microplastiche nei capelli, nelle ossa, nel sangue, nel latte materno, nella placenta umana, e salutiamo il professor Antonio Ragusa. Insomma, io racconto questo soprattutto ai ragazzi delle scuole, solo oggi credo di averne incontrati circa 300 nei vari comuni, da Ordona a Candela, quelli che ho attraversato, ed è così tutti i giorni, e quindi questo è un po' il messaggio. Un po' come un novello Filippide, ma corro meno, insomma, per portare questo messaggio.
1: Allora, sicuramente è un messaggio importante, ed è altrettanto importante, ha fatto bene a ricordarcelo, no? Che questo messaggio arrivi chiaramente ai più giovani, a quelli che poi devono fare il lavoro, e soprattutto sulle cui spalle poi finisce un bel peso, sicuramente, no? Perché non gli lasciamo proprio un mondo favoloso. Grazie davvero a Roberto Cavallo per essersi collegato con noi. Buona corsa, che le devo dire, le auguro di portarla a compimento nel più breve tempo possibile, e le auguro di trovarne pochi di rifiuti, perché sarebbe un bel segnale. Grazie davvero, grazie a tutti,
2: grazie
1: voi
2: a
1: che
2: voi.
1: Ci avete seguito. La linea adesso va al telegiornale, c'è Cecilia Tosi, e noi come sempre ci vediamo domani alle 15:00.

Pubblicità. Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento.

0: lo mette al servizio del paese e dei cittadini.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
4: E che te lo dico fa?
5: È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.

0: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Lite tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv e poi atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, fermato poi da copilota e passeggeri. Il caro energia spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% e al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat, raddoppia il carrello della spesa. Dopo il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi, scatta la battaglia commerciale tra Plenitude, Enel e A2A con sconti e offerte per gas e luce. Il primo ministro britannico Burnham sulla Brexit: non è esclusa la riadesione all'Unione Europea. Poi il Premier chiarisce necessario il consenso dei cittadini. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, il procuratore capo lo vuoi, la disponibilità francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie, il programma il 10 e l'11 ottobre riguarderanno anche luoghi legati alla produzione Made in Italy. Le 17:01, bentornati a telegiornale di Rai News 24. In apertura di edizione il caso del volo Dubai-Tel Aviv, oggetto secondo le autorità israeliane di un tentativo di dirottamento ad opera del copilota che avrebbe aggredito e accoltellato il pilota per poi venire bloccato dall'equipaggio e dai passeggeri. Ma per tutti i dettagli andiamo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, c'è l'inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, proprio fra qualche minuto dovrebbe atterrare l'aereo di Fly Dubai con a bordo tutti i 178 passeggeri, per lo più israeliani. Dietro le mie spalle vedete alcuni dei familiari di questi passeggeri che stanno attendendo con l'ansia dopo quanto è successo in queste ore, che ha gettato in panico tutto il paese. Ricordiamo, stamattina un copilota dell'aereo ha accoltellato il pilota, copilota di origine dell'Oman, è stato fermato anche

0: con l'aiuto dei passeggeri, quello che abbiamo a disposizione per cercare di ricostruire questa faccenda alquanto complessa sono i video che sono stati filmati a bordo anche dei passeggeri e dell'aereo è precipitato, immaginate 15.000 piedi ha perso in rotta, ricordiamo è appunto atterrato anche grazie a una squadra dei piloti che era a bordo ad aiutare tutta questa complessa vicenda, era anche un uomo di sicurezza che si trovava a bordo dell'aereo come è solito quando viaggiano per lo più i passeggeri israeliani. Sono fortissime anche le parole in queste ore da parte del governo, Netanyahu ha parlato di un'azione deliberata da parte del pilota che ha voluto far precipitare l'aereo, il ministro della difesa Katz parla di un attacco terroristico, lo stesso tono è anche quello che arriva del ministro della sicurezza di estrema destra, il leader Ben-Gvir, ma davvero sono in corso degli accertamenti, intanto Mossad ha dato l'ok perché questo l'aereo possa appunto partire e arrivare qui a Tel Aviv, un incidente ricordiamo che arriva a pochissime ore dopo quanto detto già da Netanyahu ieri sera, ovvero che Israele si deve preparare a un possibile attacco da parte dei nemici in vista delle elezioni cruciali che di fatto determineranno il suo futuro politico, ma noi siamo qui per tutti gli aggiornamenti nelle prossime ore, per il momento da Tel Aviv è tutto, a te.
1: Grazie Marina, adesso andiamo sull'economia, c'è stato il balzo dell'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat i prezzi crescono dello 0,7% rispetto al mese precedente e del 4,2% su base annua, ricordiamo il valore era di 3,3% ad agosto. A spingere i rincari sono soprattutto i prezzi dei beni energetici, accelera anche però il carrello della spesa che fa registrare un rincaro dell'1,7% e a proposito invece dei rincari di bollette e carburanti e delle offerte per risparmiare parleremo tra poco nella nostra rubrica Economia 24. E ora la politica, ancora polemiche naturalmente su questo tema, quello della crisi energetica e del caro carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi, nei prossimi giorni sarà la riforma della legge elettorale che è tornata in aula alla Camera. Andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
2: Sì, buon pomeriggio. La legge elettorale in tutto 9 articoli, di cui 4 sono stati modificati in Senato, è tornata in aula oggi la discussione generale. Domani intorno alle 12 è previsto invece il primo voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, voto che dovrebbe essere segreto. Poi una riunione dei capigruppo deciderà la scaletta, il calendario della prossima settimana. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione che comunque è stato fatto fin qui, ostenta sicurezza procedurale. Ma da Fratelli d'Italia ricordano che Meloni è stata molto chiara, o la legge passa o se no si va a casa. Le opposizioni sono molto critiche, il PD dice che la legge è stata molto peggiorata in Senato e dunque ci penserà poi la Consulta a insomma in qualche modo rivederla. Maggi di Più Europa addirittura ha cominciato uno sciopero della fame perché questo secondo lui è un golpe elettorale. Critico anche Matteo Renzi, dice la destra vuole restare inchiodata alle poltrone ma neanche per la sinistra, ascoltiamolo.
3: Loro abbiano un'unica linea che è quella di restare al potere. Li capisco perché non riescono a immaginarsi fuori dal potere, ma i numeri dicono che andrebbero a casa. Poi c'è la sinistra. La sinistra, se la sinistra smette di litigare, vince. Se la sinistra continua a litigare, i leader della sinistra saranno rincorsi coi forconi.
2: L'altro tema al centro del dibattito però è quello dei carburanti, lo dicevamo, il centrodestra applaude alla scelta di alcuni grandi gruppi petroliferi di mettere un tetto ai costi, eppure il centrodestra lo rivendica in quanto risultato dell'autorevolezza del governo. Sentiamo da Fratelli d'Italia Petrucci.
4: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi fatto dal governo verso le aziende del settore energetico.
2: Matteo Salvini dalla Lega si porta però avanti e chiede che un metodo simile sia usato a questo punto anche per le bollette e anche per le banche in vista della manovra. Infine il centro-sinistra dice basta a sconti a tempo determinato, chiede una svolta nella politica energetica del paese, così Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Sulla situazione economica parla anche la leader Dem Elie Schlein, che dice il governo è inerte mentre l'inflazione si è mangiata i salari degli italiani.
1: Ed è scontro tra maggioranza e opposizioni sulla riforma del RAI, che è un provvedimento che approderà in aula al Senato la prossima settimana, e per il centrodestra è una legge che potenzia il ruolo del Parlamento nella governance, che toglie al governo il potere di nominare l'amministratore delegato della RAI e lo dà al Consiglio, in linea con il regolamento europeo sulla libertà dei media. Sul fronte opposto il centrosinistra accusa invece l'esecutivo di voler occupare per altri 4 anni il servizio pubblico e annuncia il voto contrario, l'intenzione di non rientrare nella commissione di vigilanza nel caso che il presidente La Russa proceda a ricostituirla con nuovi componenti. Dalla Gran Bretagna arrivano le dichiarazioni inattese del premier Burnham, che parlando dei rapporti con l'Europa non esclude un ritorno di Londra nell'Unione Europea, una decisione che però naturalmente dovrà passare attraverso i cittadini. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
5: Brexit has caused more harm than good.
6: Da Brexit, dice Burnham, abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato, il 60% dei britannici la pensa così. Il primo ministro inglese ripete ai microfoni di BBC l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista di Liverpool. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'unione doganale o nel mercato unico, oppure dice arrivare fino in fondo, cioè rientrare nell'Unione Europea. A favore della scelta anche la fondazione di Tony Blair. La separazione dall'Europa ha avuto un costo altissimo, circa il 7% di PIL secondo i conti di LSE e Financial Times. Starmer, predecessore a Downing Street, aveva iniziato la manovra di riavvicinamento all'Unione, ma Burnham accelera. Alla conferenza di Liverpool il primo ministro ha presentato un programma di grandi riforme, nazionalizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, revisione del sistema pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale perché ha detto siamo troppo divisi e l'instabilità che causa ci danneggia. Sul palco poi si è commosso quando ha reso omaggio al padre Roy, scomparso da poco e malato di Alzheimer. I suoi sforzi mi hanno permesso di arrivare fino qua, non lo ha mai saputo. Io credo nei valori forti del paese in cui mio padre ha vissuto, ha detto, solidarietà, unità, slancio verso il futuro.
1: E ora la crisi nel Golfo Persico. Trump invia la sua risposta negativa alla proposta iraniana di accordo e invia anche nuove richieste americane per un cessate il fuoco, ma secondo il sito Axios in realtà il presidente statunitense starebbe valutando una ripresa delle ostilità dopo il voto di metà mandato. Sentiamo Alessandro Carboni.
7: Prima il voto, poi forse la guerra. A Washington il calendario del midterm detta i tempi del dossier Iran. Intanto la diplomazia arranca, nonostante la mediazione del Qatar. A scriverlo è Axios, che cita fonti a conoscenza dei colloqui. Uno stallo che, prosegue la testata online americana, rafforza in entrambi i fronti la convinzione che il conflitto possa riprendere. Funzionari di Washington ritengono che Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di medio termine. Solo lunedì l'incontro a New York tra il ministro degli esteri iraniano, Arachki, e il mediatore qatariota, Ali Al-Tawadi. Sul tavolo una proposta di Doha con la revoca del blocco navale americano chiesta da Teheran e le concessioni sul nucleare pretese da Washington. Dall'amministrazione trapelavano aperture. Poche ore dopo, su Truth, Trump negava di aver fatto offerte all'Iran. Una fonte citata da Axios spiega: gli Stati Uniti pensano di avere la meglio e non vedono la necessità di compromessi, e Teheran a sua volta valuterebbe concessioni sul nucleare solo dopo un ritorno al memorandum di giugno. Il canale però resta aperto. A Doha Arachki ha ricevuto dai mediatori la risposta di Washington al piano iraniano. Oggi il ministro la esaminerà a Teheran. Sul fronte interno per la Casa Bianca pesa la crisi dei carburanti, che minaccia la campagna repubblicana per il midterm. Secondo il Financial Times, Trump ha discusso d'urgenza un divieto d'esportazione del gasolio. Gli alleati, Regno Unito compreso, sono stati già avvertiti di possibili interruzioni nelle forniture.
1: In Russia Mosca promette una difesa a oltranza delle scrive di Kaliningrad, mentre in mattinata Putin è intervenuto alla seduta inaugurale della nuova Duma. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Eliana Mistretta.
8: Oggi si è tenuta la sessione inaugurale della Duma, rinnovata dopo le elezioni parlamentari di 2 settimane fa, e il presidente Putin ha preso parte con un suo intervento nel quale ha innanzitutto ringraziato e lodato quei soldati che hanno combattuto in Ucraina, che sono stati eletti alla Duma, sono circa una quarantina, ha detto che sono un esempio di lealtà alla patria. Ha fatto dei riferimenti al conflitto parlandone come di una lotta per la libertà e la giustizia del paese, ha detto che in futuro ci sono garanzie per la sovranità e la protezione della Russia. Oggi tra l'altro ricorre anche l'anniversario dell'annessione del Donbass occupato alla Russia, avvenuto dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale, ma Putin ha parlato di un referendum, di una scelta precisa e legittima, dicendo poi che la Russia, a differenza di altri paesi, non va in giro per il mondo a chiedere elemosina. Ma intanto il Cremlino è tornato sulle tensioni con la NATO dopo le esercitazioni dell'alleanza intorno alle enclave di Kaliningrad. Mosca aveva minacciato in un documento l'uso del nucleare a protezione delle enclave. Oggi Peskov ha detto l'uso del nucleare per difendere Kaliningrad è qualcosa che è già previsto nei documenti normativi del nostro paese. Questo è un messaggio, ha detto Peskov, alle teste calde, le ha chiamate così, degli europei. Linea a voi.
1: Il Papa rinnova il suo appello al dialogo e alla pace, lo fa ricordando un conflitto poco seguito dai media, quello in Etiopia. All'udienza generale del mercoledì anche il suo ringraziamento per il viaggio apostolico in Francia. Sentiamo Valentina Dello Russo.
9: Papa Leone XIV riceve l'abbraccio di 22.000 fedeli in Piazza San Pietro, appena rientrato da un intenso viaggio apostolico in Francia, paese che lo ha sorpreso per quanti, già grandi, si stanno avvicinando alla fede cattolica.
10: È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
9: All'udienza del mercoledì il pontefice ripercorre le tappe della visita pastorale a partire dalla cattedrale di Notre Dame, simbolo di rinascita. Il suo restauro è prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile.
10: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche.
9: Collaborare per la dignità umana, una dignità che ogni vita conserva anche nella malattia, dice il Papa ricordando Lourdes. Alla Chiesa la richiesta di riconoscere il dolore causato alle vittime di abusi. Dall'ultimo appuntamento a Metz il richiamo all'Europa, nata come progetto di pace dopo la distruzione della guerra.
10: E l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane.
9: Infine, il pensiero al conflitto in Etiopia e Tigray. Serve il dialogo, insiste il Papa. La guerra aggrava solo i problemi e crea una scia di morte.
1: La strage di Ustica. Dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti utili, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Soddisfatti gli avvocati e i familiari delle 81 vittime. Sentiamo il servizio di Emanuela Bonchino.
11: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Italia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
12: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato, perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
11: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
13: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
11: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
1: È arrivata la condanna all'ergastolo per Salvatore Ocone, l'uomo di 59 anni che lo scorso 30 settembre uccise con una grossa pietra in casa a Paupisi nel Beneventano la moglie Elisa e il figlio Cosimo di 15 anni. Ferì gravemente anche l'altra figlia.

0: figlia Antonia di 17 anni, ci aggiorna Alessia Meloni.
1: Siamo qui alle nostre spalle, vedi il tribunale, poco fa la sentenza è stata letta in un'aula gremita. In aula c'era anche l'imputato Salvatore Ocone, che appunto ha ucciso la moglie, ha ucciso il figlio piccolo e poi ha tentato anche di uccidere l'altra figlia senza riuscirvi. Presente in aula c'era anche l'altro figlio, Mario, una grande dignità da parte sua. Era seduto a metà tra il suo avvocato e l'avvocato del padre, una vita spezzata, una vita da ricominciare come lui poi ci ha raccontato. E il tribunale, oltre all'ergastolo, ha inflitto all'uomo anche l'isolamento diurno per 8 mesi e ha disposto la decadenza della patria potestà. Ora per Mario bisognerà ricominciare. Abbiamo raccolto la sua voce, quella del suo avvocato e quello dell'avvocato dell'imputato e poi la linea allo studio.
2: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
3: Oggi è una giornata doppiamente particolare, un anno dalla tragedia. Pensate che a quest'ora Ocone ancora aveva Antonia che stava per morire e Cosimo dentro la macchina. Quindi capite, c'è stata la risposta giusta, la risposta che doveva arrivare.
4: Valuteremo attentamente tutte quante le argomentazioni e le motivazioni per valutare un eventuale appello, però ripeto, sempre sul profilo esclusivamente dell'imputabilità del soggetto.
0: Parliamo ora di morti sul lavoro. Ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri, è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di 3 figli, è stato investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio che è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel Milanese. Sentiamo su questo caso Ludovico Fontana.
5: Stava lavorando assieme a un collega allo svuotamento di un sottotetto quando è precipitato da un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima, un operaio di 48 anni, italiano. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta stamattina in questa villetta bifamiliare a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. Immediati, ma purtroppo inutili soccorsi. Le indagini sono affidate allo Spresal. Il collega è rimasto illeso, ma sotto shock. L'edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, sul posto anche carabinieri e polizia locale, la sindaca del comune.
6: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
5: Sono quasi 80 i morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno.
0: Nel processo di appello bis per la morte di Serena Mollicone, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, il 1 giugno di 25 anni fa, l'accusa presenta una nuova perizia. Tutto ruoterebbe attorno al danno su una porta della caserma di Arce, nel Frusinate. Sentiamo Ilaria Dionisi.
7: La lesione ritrovata sulla porta dell'alloggio di servizio dei Mottola nella caserma di Arce è più compatibile con un cranio che con un pugno. Le conclusioni dell'ingegnere Remo Sala, consulente della Procura Generale, vanno a rafforzare la tesi accusatoria. Quel 1 giugno del 2001 la testa di Serena Mollicone, stando alla ricostruzione della pubblica accusa, sarebbe stata sbattuta da Marco Mottola al culmine di una lite contro la porta fino a farle perdere i sensi. La 18enne creduta morta, soffocata con un sacchetto di plastica in testa e poi abbandonata nel boschetto di Fonte Cupa. In aula c'è solo Franco Mottola, allora comandante dei carabinieri di Arce, sospettato di aver ucciso la studentessa insieme al figlio Marco e alla moglie Anna Maria. I 3 assolti 2 volte, nuovamente imputati in questo appello bis. Mottola Senior ha sempre raccontato di aver danneggiato la porta con un pugno sferrato di piatto durante una discussione con il figlio Marco.
8: L'ingegner Sala ha escluso categoricamente che la lesione presente sulla porta sia stata determinata dal pugno di piatto del maresciallo Mottola. Se quella non è una lesione determinata dal pugno di piatto, il maresciallo Mottola sul punto non ha reso una dichiarazione veritiera.
7: Sempre per il consulente della Procura, il danno creato da un pugno è più piccolo come dimensioni, circa la metà rispetto al foro trovato sulla porta della caserma.
0: Bambini e ragazzi sempre più protagonisti di brutte notizie è una delle considerazioni del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella relazione annuale presentata in Parlamento. Ce ne parla Paola Erba.
9: Ansia, disagio mentale, comportamenti violenti sono le problematiche con cui hanno purtroppo a che fare i bambini e i ragazzi di oggi. A dirlo, la relazione al Parlamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni. Da qualche anno, ha spiegato il Garante, bambini e ragazzi sono stati associati alla parola problema e forse loro stessi ormai si percepiscono come problema per se stessi e per il mondo. In parallelo stiamo registrando un record di denatalità. Al centro di questa denatalità, ma anche di molta infelicità e disagio negli adolescenti, c'è una crescente povertà relazionale. La digitalizzazione ha ridotto la socialità in presenza e con questa la formazione di relazioni stabili. Ma c'è anche la solitudine delle madri, ha continuato il Garante, l'indebolimento della famiglia, il venir meno delle reti di sostegno e della comunità.
10: La ricostruzione di relazioni reali e in presenza è la più grande sfida che abbiamo di fronte e non solo per quello che riguarda i ragazzi. Quando osserviamo questi cambiamenti dovremmo considerare anche la parte che noi, le nostre generazioni, hanno avuto nella progressiva perdita di importanza delle relazioni a favore della realizzazione individuale.
9: Hanno partecipato alla presentazione anche alcuni ragazzi, rappresentanti della Consulta Nazionale dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Leggendo una lettera, hanno chiesto al mondo degli adulti maggiore presenza, fiducia e responsabilità. I ragazzi hanno detto di aver bisogno di un ambiente in cui possano trovare ascolto e dialogo. Vorremmo, hanno sottolineato, la presenza emotiva e fisica nei momenti importanti della vita.
0: Ed è morto a 100 anni l'attore Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio. Lo riascoltiamo e lo rivediamo in un brano della nostra TV in bianco e nero in cui giocava proprio con l'amato pupazzo di stoffa.
11: Ciao Paoletta. Poverino, ciao amore.
12: Cosa fai questa sera?
11: C'è un impegno, ma insomma se si tratta di uscire con te...
13: Basta, scusa Paola. Scusa.
11: Lui è la voce, Peppino Mazzullo, che parlava prima.
13: Ci è scappato il topo.
11: Sì, ma...
13: Gigio, quante volte te lo devo dire? Ti avevamo pregato di startene buono almeno una volta.
14: Io cammino e parlo da solo, hai capito?
13: Bada Gigio che se non vai via ti faccio fare una figuraccia.
12: E cosa fai?
13: Cosa faccio? Non faccio niente, non parlo. Io mi giro di qua, vanno.
11: Ma poverino.
13: Prova a parlare tu, fammi vedere come parli da solo. Dai Gigio. Parla, dai, no, Gigio.
11: Vuole parlare.
13: Più forte, non si sente. Voce, voce, non si sente. Hai visto?
0: Al Ministero delle Imprese le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie del 10 e 11 ottobre, quest'anno riguarderanno anche luoghi legati al Made in Italy. Vediamo allora il servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni e poi c'è Sera 24 con Giancarlo Usai.
15: E la cultura italiana non è soltanto nei grandi monumenti, ma è in chi li ha realizzati, in chi è in grado di restaurarli. Noi lavoriamo, se non ci fossero le piccole imprese artigiane e i grandi artigiani, noi non potremmo fare il nostro lavoro di restauro. Quindi il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
16: Sono ben 350 le città coinvolte e alcuni dei 700 luoghi aperti nel weekend del 10 e 11 ottobre sono legati alle tradizioni artigianali italiane. La presentazione delle giornate d'autunno è avvenuta nelle sale del Ministero dell'Industria e del Made in Italy. La RAI si conferma media partner principale della settimana di sensibilizzazione. I luoghi del FAI sono stati visitati nel 2025 da 1.200.000 persone.
15: E questa è la grande lezione delle giornate del FAI. Siate curiosi del vostro paese, perché nasconde dei tesori pazzeschi. Quindi la terzeria Rancati, uno entra in un mondo che non si può neanche immaginare. Il messaggio positivo, ecco, è che l'Italia è sempre un grandissimo paese e che la fantasia, l'estro, il talento, la creatività sono ancora dei grandi driver della nostra vita.
17: Pubblicità.
18: Si infiammano se lavi male i denti.
19: Gengive.
18: Ma quindi li lavo male.
19: Il manuale non è il massimo.
20: Passa ora al piaio.
21: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
22: Enigma risolto.
21: Nulla pulisce come Oral-B IO.
17: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
20: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
21: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

0: Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Genvudi. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
1: Che gioia!
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
3: Farsi raccontare in diretta.

0: pomeriggio, ben trovati, eccoci, entriamo nel vivo del racconto di Sera 24 per andare ad accompagnarvi in questa serata per capire che cosa è successo e come va a concludersi questa giornata. È chiaro che si torna qua, la notizia del giorno, questa emergenza sul volo della compagnia Fly Dubai. Questa è la rotta da Dubai a Tel Aviv, deviata in Arabia Saudita, che ha permesso all'aereo di atterrare. All'inizio le voci, le ricostruzioni su una lite per motivi personali tra i due piloti, poi in realtà la ricostruzione che viene confermata dal governo israeliano dice, e qui andiamo sulle immagini del primo ministro Benjamin Netanyahu, che si sarebbe trattato invece di un attentato terroristico pianificato per far schiantare l'aereo su territorio israeliano. Ovviamente vi daremo conto di quanto ancora succede. C'è la nostra Marina Lalovic all'aeroporto di Tel Aviv, perché tra poco i passeggeri del volo dirottato arriveranno con un altro volo, presumibilmente nella città israeliana. Poi ci sono altre notizie. In America il Financial Times oggi ha scritto che Trump è impegnato tutto il giorno in colloqui con i suoi consiglieri di fiducia per valutare uno stop all'export di gasolio. Che c'entra con le elezioni a medio termine? Quali sono le strategie di politica economica del presidente americano? Cercheremo di spiegare anche questo. Invece a casa nostra la politica si agita su vari temi. Da una parte c'è la legge elettorale. Ecco, abbiamo messo ovviamente le due contendenti principali, presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, ma in realtà poi si discute di legge elettorale, come vi dicevo, e alla Camera il DDL antisemitismo ottiene il via libera finale alla Commissione, ma i partiti si dividono e anche di questo parleremo. Cristina Raschio. Allora Cristina, ovviamente Economia 24 è tutta la settimana che i temi economici sono in primo piano, di cosa parliamo oggi?
1: Ma è come oggi, Giancarlo, parlano i numeri. Perché? Perché l'Istat ha dato proprio le stime preliminari dell'inflazione a settembre, più 4,2%, trainata da cosa? Dai costi dell'energia, dagli alimentari freschi, poi parleremo di autotrasporto e di questa guerra commerciale scatenata da Eni, prima sul price cap, sui carburanti e poi sugli sconti in bolletta tra pochissimo.
0: E quindi insomma sia da un punto di vista dei carburanti sia dal punto di vista delle bollette ci dovrete spiegare che succede, e allora sigla.

0: Buonasera, ben ritrovati Economia 24. Dunque, l'abbiamo detto, i prezzi al consumo a settembre salgono al più 4,2%, trainati ovviamente dai prezzi degli energetici, dagli alimentari, e poi c'è il governo che naturalmente corre ai ripari, quindi cantiere aperto per quanto riguarda la manovra, extra deficit. Sentiamo Annalisa Salsano, poi ne parliamo insieme.
1: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3%.

0: 3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
1: Io saluto subito i nostri ospiti. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, benvenuto, ben ritrovato.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: E collegato con noi da Milano, Paolo Ugè, presidente di UNATRAS, ossia il coordinamento unitario delle principali federazioni di categoria dell'autotrasporto, e della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Benvenuto anche a lei.
3: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, dottor Bella, da 3 anni non vedevamo un'inflazione così elevata. Io non oso pensare se arrivassimo all'8,1% del 2022, quando scoppiò la guerra in Ucraina. Ecco, che cosa ci aspetta dal punto di vista dei consumi e poi sui conti pubblici? Perché il 2 ottobre c'è il documento programmatico di finanza che va a finire in Consiglio dei Ministri.
2: Vabbè, sarebbe meraviglioso che io sapessi e conoscessi il futuro. Possiamo fare qualche considerazione. Ho capito la smitragliata di notizie negative che provengono dal mondo, e effettivamente sono negative, perché tra l'altro in una situazione di incertezza qualsiasi impulso, anche lontano, contribuisce a peggiorare la fiducia. Però i dati di oggi sull'inflazione non sono malissimo, perché questo 4,2% deriva da due cose. Uno, dagli energetici, che pesano il 10%, crescono del 22, quindi un contributo solo dagli energetici vale 2,2 punti. E poi gli alimentari non lavorati, che noi dell'Ufficio Studi di Confcommercio abbiamo sottostimato. Noi ci aspettavamo un 3,6%, è stato 4,2%, ma l'errore è stato fatto sugli alimentari non lavorati. Ha fatto troppo caldo e quindi a luglio e ad agosto alcune produzioni, penso alle serre, penso ai vegetali, alle verdure, sono andate peggio, e quindi c'è stato un incremento dei prezzi. Ma al di là di questi aspetti non abbiamo gli effetti, quelli temuti dalla BCE, i cosiddetti second round, no? Cioè l'inflazione che tracima dagli energetici agli altri comparti, tant'è che, escludendo gli energetici e gli alimentari non lavorati, cioè quelle cose che oscillano per ragioni che non hanno a che fare con lo stesso sistema produttivo, l'inflazione, la core inflation, sta all'1,7%, cioè sotto il target della BCE. Quindi il sistema produzione, ingrosso, distribuzione in Italia funziona magnificamente. Non possiamo fare il confronto internazionale perché i dati Eurostat escono venerdì, ma fino ad agosto, quindi fino a un mese fa, noi avevamo tra le inflazioni più basse di tutta Europa. Io non è che voglio fare l'ottimista a ogni costo, però insieme alle brutte notizie che lo scenario internazionale ci consegna, forse possiamo anche dire che tutto sommato l'Italia è ancora vitale, vivace, e se le cose non dovessero peggiorare all'1% di PIL ci arriviamo.
1: Ecco, questa dunque è un'inflazione, l'abbiamo detto, esogena, dovuta al caro energia e quant'altro. Ma i margini di manovra del governo? Dicevamo appunto il documento programmatico di finanza.
2: Ma anche lì io sono abbastanza fiducioso. Nel senso che Se il governo replica quello che ha fatto lo scorso anno, cioè una manovra che movimenta

0: a 20 miliardi tutti coperti e si concentra sull'estensione dello scaglione al 33% da 50.000 fino a 60.000, 3 miliardi mal contati. Rinnoviamo le decontribuzioni sugli incrementi produttivi dagli straordinari, quindi diciamo sul margine, questo incentiva anche l'offerta di lavoro e saranno un altro 1,5 miliardi, 2 miliardi. Poi ci sono le spese indifferibili, mettiamoci altri 5 miliardi e diciamo che concentrando le risorse su poche cose interessanti, il ceto medio, si può dare un impulso di fiducia che non è trascurabile. Aggiungo una piccolissima cosa.
1: Prego.
0: Se non buttiamo troppi soldi con la riduzione delle accise, visto che le compagnie petrolifere sembrano venirci incontro, possiamo fare una piccola operazione di immagine, ma anche un po' di sostanza, sulle tredicesime del prossimo mese di dicembre. Niente di che, niente di strutturale, niente di rivoluzionario, ma quell'impulso ai consumi nella parte finale dell'anno ci permetterebbe di entrare meglio nel 2027.
1: Piccolo consiglio al ministro dell'economia Giorgetti.
0: Che non ha bisogno.
1: Che non ha bisogno, però insomma,
0: non ha bisogno.
1: Da lei, che insomma ci capisce della materia. Dottor Ruggè, senta, ma lei è cautamente ottimista come dottor Bella? Perché i rincari energetici, come sappiamo, pesano sui costi di produzione e sui costi del trasporto.
2: Ma il dottor Bella certamente ha degli elementi che ha fornito all'attenzione dei telespettatori, è un esperto e quindi io ho molto fiducia in quello che dice il dottor Bella, meno per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, perché le imprese di autotrasporto, se il governo non traduce in provvedimenti, cioè non mette a disposizione le risorse alle imprese, così come concordato nell'incontro che lo tenemmo il 22 di maggio a Palazzo Chigi, beh, le imprese sono in grave difficoltà. Pensate che per un automezzo che fa 100.000 chilometri abbiamo un incremento intorno ai 25.000 euro all'anno, quindi le imprese non ce la fanno. Allora, o c'è questo intervento e quindi anche questo abbattimento da parte delle compagnie petrolifere, che sicuramente va a dare una risposta ai cittadini e a quelli dell'ultimo miglio, ma le imprese che consentono al sistema produttivo italiano di essere competitivo, e che è il trasporto pesante che rappresenta l'80% delle merci che viaggiano in Italia, beh, questi non ce la fanno e quindi il rischio è che le imprese, certo, si fermino perché non hanno la convenienza, non riescono a marginare i costi che sopportano, ed ecco perché abbiamo chiesto un intervento da parte della Presidenza del Consiglio, del Ministro dei Trasporti, del Ministro dell'Economia, perché si trovi una soluzione. Noi le soluzioni ne abbiamo da proporre, beh, bisogna però che il confronto ci sia, bisogna, certo, che sia dato attuazione ai punti dell'intesa che abbiamo raggiunto, ripeto, il 22 maggio con la Presidenza del Consiglio.
1: Anche perché, appunto, come ha detto lei, voi il senso di responsabilità l'avete dimostrato a maggio, quando avevate detto facciamo uno sciopero, poi però ci avete ripensato anche per il bene del Paese. Dottor,
0: sì,
1: Bella, deve aggiungere qualcosa.
0: Ma il discorso che fa UG è perfettamente coerente con quanto dicevo io. Cioè, bisognerebbe, per quanto possibile, passare da un sostegno generalizzato ai supporti selettivi. A chi li devi dare supporti selettivi? Alle famiglie fragili e agli autotrasportatori, perché per loro non è una situazione come per me, che francamente mi posso permettere di spendere qualcosina in più,
1: certo,
0: per andare in giro con la macchina o col motorino. Per un settore che vive di che ha un costo che del carburante che è determinante, o gli fai il credito d'imposta, lo aiuti, si metteranno d'accordo, eccetera, oppure si verificherà, no? Perché noi pretendiamo che l'inflazione non tracimi agli altri settori, ma quindi, beh, vuol dire che gli autotrasportatori non devono aumentare i prezzi, ma per non aumentare i prezzi bisogna dargli dei sostegni.
1: Bisogna avere delle misure strutturali. Tra l'altro lei parlava proprio di categorie più fragili. Ieri l'ARERA ha detto che per i clienti vulnerabili ci sarà un aumento dei prezzi del 37%, no, sull'elettricità. Allora vediamo con Simone Lupo Bagnacani, poi ne parliamo insieme.
3: Bollette sempre più care in vista dell'inverno. L'autorità per l'energia ha infatti annunciato che negli ultimi tre mesi dell'anno i clienti vulnerabili pagheranno il 37% in più per l'elettricità. Si tratta di circa 3 milioni di persone, solitamente anziani e redditi bassi. Il balzo è dovuto al costo dell'energia all'ingrosso salito di oltre il 60% negli ultimi mesi. L'aumento, calcola l'Unione dei Consumatori, sarà di circa 236 euro all'anno. E per tutti gli altri cosa succede? Chi ha un contratto a tutele graduali probabilmente vedrà un incremento simile, mentre per chi è sul mercato libero dipenderà dal contratto. Chi ha quello a prezzo bloccato sarà più tutelato, mentre chi ha quello variabile va incontro a rincari. Come fatto per i carburanti, però, le grandi compagnie stanno lanciando offerte per aiutare le famiglie e difendere le loro quote di mercato. Eni Plenitude ne propone una con uno sconto del 30% rispetto al mercato all'ingrosso, mentre Enel sottolinea che da aprile ne offre una con sconto del 50%, stessa riduzione offerta da A2A, e c'è da sperare che questa battaglia commerciale coinvolga anche altri operatori per limitare i rincari, aumenti che comunque sono già arrivati, come testimonia l'Istat. Il gas nel mercato tutelato in un anno è aumentato del 47%, il gasolio da riscaldamento del 38,5%, mentre quello da autotrasporto del 35% e la benzina del 22%. Sul fronte carburanti però qualcosa si muove, la platea di chi offre prezzi calmierati si è infatti allargata, a Eni e P si è aggiunta Kuwait, ma anche alcuni operatori indipendenti come il gruppo Veneto Constantin con 150 impianti, e i prezzi medi finalmente stanno scendendo, con la benzina che costa 2,111 euro al litro e il gasolio 2,316.
1: Presidente Uge, sentivamo 38,5% l'aumento del gasolio per l'autotrasporto, sappiamo che le merci in Italia viaggiano su gomma, cosa mettere in campo? Tra l'altro poco fa è uscita un'agenzia, l'Assemblea regionale siciliana ha disposto 500 milioni di euro per agricoltori e pescatori, che cosa serve? Diamo delle risposte concrete.
2: La regione siciliana ha fatto quello che ha fatto la regione Friuli Venezia Giulia, ha fatto degli interventi, sono regioni a statuto speciale. Però il fenomeno che sta danneggiando l'autotrasporto non si rifornisce nelle reti di distribuzione, nei punti di vendita, ma sì, si rifornisce in extra rete. Lì i prezzi non sono diminuiti, anzi le compagnie petrolifere consegnano di più sui distributori, e quindi gli autotrasportatori, che debbono rifornirsi perché fanno grandi acquisti e quindi hanno le loro cisternine presso le loro aziende, sono danneggiati anche dai dati che il MASE fornisce, e quindi anche per i contratti scritti addirittura non ottengono la riduzione, ma la committenza gli dice: hai avuto la riduzione del prezzo del gasolio, quindi adesso diminuiscimi le tariffe. C'è una situazione che non sta in piedi, e quindi io chiedo ancora al governo di consultarci, di chiamarci, di sentirci per trovare delle soluzioni. La Spagna ne ha trovata per esempio una, ma ce ne sono altre. Si deve intervenire sui costi delle imprese di autotrasporto. Lo diceva bene prima il dottor Bella, che è un grande esperto di economia e conosce bene anche i trasporti.
1: Quindi voi non siete stati contattati dal governo per un incontro, tra l'altro?
2: A tutt'oggi no, ma addirittura su quello che abbiamo concordato a Palazzo Chigi, che prevedeva la costituzione della consulta del trasporto e della logistica, e necessitava di un decreto ministeriale, ancora oggi, e sono passati alcuni mesi, questo decreto non è stato emanato. Quello era un punto dove avremmo potuto confrontarci anche con la committenza.
1: Senta, Uge, chiedo sempre a lei, in Sicilia abbiamo detto adesso questi 500 milioni messi dall'Assemblea regionale per agricoltori e pescatori, però mi risulta che è stato proclamato uno sciopero, uno stop del servizio per gli autotrasportatori dal 16 al 20 ottobre. Siete sempre di questo avviso anche a livello nazionale? Se non arriva alla convocazione, entro quando voi proclamate lo sciopero?
2: Ma io credo che nella prossima settimana avremo certamente un incontro tra tutte le associazioni, quelle che sono rappresentative delle realtà delle imprese dell'autotrasporto, e insieme faremo le valutazioni, così come abbiamo fatto nel mese che ha portato poi all'intesa del 22 maggio. Insieme dobbiamo trovare delle soluzioni, perché il problema vero è: non creiamo danni al paese, non costringiamo le imprese di autotrasporto a decidere di sospendere i servizi, perché, come dicevo prima, non ce la fanno. I costi sono significativi per un'impresa di autotrasporto.
1: Senta, dottor Bella, io tornerei sul tema dei carburanti, ma anche delle bollette. No, abbiamo visto questa guerra commerciale a colpi di ribassi. Prima è partita Eni con lo sconto in bolletta, poi è partita Enel a 2A. Questo fa bene ai consumatori, no?
0: Non lo so,

0: spero di sì, perché se le imprese aumentano i prezzi ci lamentiamo perché aumentano. Ora che li stanno abbassando, qualcuno si è lamentato pure che li stanno abbassando. Cioè, il discorso dell'extra-rete è una cosa diversa.
1: Certo.
0: Devi dare un prezzo sull'extra-rete che sia coerente con la rete, quindi lo sconto ci può essere anche lì. Secondo me si metteranno d'accordo. Uge è una persona ragionevole e anche di grande intelligenza. Lui ha capito che deve minacciare, deve essere determinato,
1: sì.
0: Perché è vero che il governo ha tante cose da fare, ci sono tanti tavoli, tanti problemi. Il 2, come giustamente ricordava, cioè dopodomani, c'è da stilare il primo tracciato di una legge di bilancio che chiuderà a dicembre, però bisogna trovare anche lo spazio per i tavoli più urgenti. A me sembra che quello che sta succedendo, anche su impulso, chiamiamola moral suasion, da parte del governo, sia un fatto positivo. Vuol dire che chi può competere, compete e abbassa una volta tanto i costi per i contribuenti. Rimangono fuori fino adesso le pompe bianche, che spesso si approvvigionano nell'extra rete. Per loro bisogna fare anche qualcosa sempre con ragionevolezza. Non si tratta di buttare soldi o di regalare soldi, si tratta con ragionevolezza di evitare mali peggiori, perché è come il problema dell'inflazione. Noi cerchiamo di combattere l'inflazione oggi anche come fa la BCE con i tassi, che uno dice mi lamento perché la BCE alza i tassi. La BCE alza i tassi perché vuole evitare una situazione, un danno maggiore. Perché una volta che poi le aspettative sono disancorate, come potrebbe accadere anche nel nostro paese, oltre che in tutta Europa, poi i costi per tornare indietro sono molto superiori a quelli che possono essere oggi. È una questione dolorosa, ma se lo stretto di Hormuz è chiuso non è colpa nostra.
1: Assolutamente, bisogna farlo. E oggi, in occasione dei 120 anni della CGIL, è intervenuto proprio il segretario Maurizio Landini alla Scala di Milano, ha detto: il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, bisogna mettere in campo interventi strutturali e extra profitti.
0: Voi avete mai sentito Landini dire che gli basta qualcosa?
1: Sentiamo Marco Mirabile.
2: 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. Due giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento, ha parlato del caro carburanti. Gli sconti, ha affermato, non bastano. Occorre eliminare le accise e tassare gli extra profitti.
3: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese. Ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Vorrei ricordare tra l'altro che il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le assise e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti.
2: Tra parole e filmati, le immagini proiettate alla Scala hanno ripercorso le principali battaglie e conquiste della CGIL, con gli interventi di Lela Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. A chiudere, il segretario generale Maurizio Landini, che ha annunciato per la prima settimana di novembre l'assemblea programmatica della CGIL. Tra i temi affrontati, lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani e la contrarietà al riarmo che drena risorse al welfare. E poi i pericoli dell'intelligenza artificiale e la transizione energetica e ambientale.
1: È arrivato il momento delle nostre brevi di economia con Anna Trebbi.
4: Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano prende tempo sulla nuova richiesta di sospensiva del decreto per lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico. Il verdetto potrebbe non arrivare in tempi brevi. Sulla Brexit tutte le opzioni sono sul tavolo, afferma il premier Andy Burnham, che ieri al congresso Labour ha ribadito dure critiche contro la Brexit, ha fatto più male che bene al paese e la volontà di rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei, ma ha aggiunto serve il consenso di tutti. Allenta la morsa dell'inflazione negli Stati Uniti, che ad agosto, nonostante l'aumento dei prezzi degli energetici, cresce meno delle attese, più 0,3% su luglio, inferiore al più 0,4% stimato.
1: Subito a Milano per la chiusura dei mercati finanziari con Luigina Venturelli.
5: Sì, gli occhi degli investitori internazionali restano sempre sul prezzo del petrolio che oggi sale dell'1%, il Brent è quotato a $103,7 al barile, sostanzialmente quasi sui livelli di una settimana fa dopo qualche scossone. È netta invece la salita del prezzo del gas, più 4,8%, è scambiato il gas naturale poco sotto i 73 euro al megawattora. Intanto la seduta delle borse europee si è chiusa in territorio negativo, appesantite dai continuo rialzo del prezzo del petrolio e poi anche da rialzi dell'inflazione in Italia, Francia e Germania, che sono proprio le piazze più pesanti. Milano e Francoforte cedono circa lo 0,8%, Parigi quasi lo 0,9%. A Piazza Affari il titolo più pesante è quello di Telecom. Nel primo giorno di direzione da parte di Poste Italiane dopo la scalata, sono deboli anche i bancari, invece bene la tecnologia. Tecnoprob, da poco entrata nel listino principale, sale di oltre il 2%. Altrettanto succede a Wall Street, dove il Dow Jones è sostanzialmente piatto, invece salgono lo Standard & Poor's 500 e soprattutto il listino dei tecnologici Nasdaq più 1%, e questo nel giorno di dati positivi per l'economia americana. L'inflazione è al 3,4% sotto le stime, e poi sopra le stime invece si è rivelato il PIL del secondo trimestre degli Stati Uniti più 2,2%, e anche i nuovi posti di lavoro 90.000 a settembre sopra le stime. A voi.
1: Grazie a Luigina Venturelli, buon lavoro a te alla redazione di Milano. Io saluto Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio,
0: grazie,
1: e il presidente Paolo Ugge della FAI. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Adesso noi chiudiamo la puntata di Economia 24, perché domani avvia a Genova il Salone Nautico 2026. Per il settore sarà un anno molto buono, ma in rallentamento. Veniamo con Elena Iannone. Noi torniamo domani 17:30. Restate con noi, adesso c'è Giancarlo Sai.
7: La nautica italiana frena ma tiene la rotta. Il 2025 si è chiuso a quota 8,72 miliardi di euro, con un segno positivo dell'1,4%, che però archivia definitivamente gli anni della crescita a doppia cifra.
8: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto.
7: Se l'Italia resta leader mondiale nei super yacht, la piccola nautica mostra segni di sofferenza, la vela in particolare, che registra una perdita del 7,5%. A pesare anche la contrazione del mercato americano, schiacciato dai tassi di interesse, e il calo globale dei consumi.
9: Certamente un segmento come questo, che richiede investimenti di cifre importanti, in periodi di turbolenza mostra un attimo un rallentamento.
7: E dal mercato arriva un'altra nota positiva, che riguarda il settore degli equipaggiamenti accessori e motori.
8: Per il 2026 il sentimento è positivo ed è un buon segnale, perché generalmente i settori accessori, equipaggiamenti e motori anticipano le tendenze della cantieristica.

0: pubblicità. È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove AnyLive Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. AnyLive, la mobilità viva. Pubblicità.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change is good.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Ipotesi attentato sul volo Dubai-Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, fermato dal copilota e dai passeggeri. Il caro energia spinge l'inflazione di settembre a più 0,7% al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat, raddoppia il carrello della spesa. Dopo il tetto al prezzo del carburante deciso da alcuni grandi marchi, scatta la battaglia commerciale tra Plenitude, Enel e A2A con sconti e offerte per gas e luce. Il primo ministro britannico Burnham sulla Brexit: non è esclusa la riadesione all'Unione Europea, poi il Premier chiarisce necessario il consenso pubblico. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, il procuratore capo Lovoi dice l'apertura francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie, programma il 10 e l'11 ottobre, riguarderanno anche i luoghi legati alla produzione del Made in Italy. Buonasera, bentornati. Allora, in 60 minuti cercheremo di raccontarvi un po' che è successo oggi e chiaramente ripartiamo da questo titolo che insomma riassume un po' questa notizia incredibile di oggi. L'emergenza sul volo da Dubai a Tel Aviv per una lite tra piloti, uno dei due ha tentato di far schiantare l'aereo. L'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita, Israele segue la pista dell'attacco terroristico. Pista sempre più confermata a quanto pare dalle parole che vengono pronunciate dal primo ministro Netanyahu. Vorrei farvi vedere le immagini che arrivano in diretta dall'aeroporto di Tel Aviv. Tra poco ci colleghiamo anche con la nostra Marina Lalovic per la regia HD17 oppure HD18. Sono le agenzie internazionali e appunto l'arrivo dei passeggeri del volo che era stato dirottato, atterrato in Arabia Saudita e adesso presumibilmente con un altro aereo stanno rientrando a casa. In realtà sono già sbarcati ed eccoli qua che lasciano la zona degli arrivi. Ecco qua, andate con l'insegna degli arrivi nazionali. Buonasera a Remo Comelli, che è coordinatore nazionale dei piloti ANPAC. Buonasera comandante, grazie per essere con noi. Ci colleghiamo con lei per capire un po', insomma, intanto com'è possibile tutto questo. Prima questione, lite tra due piloti in cabina di pilotaggio. Nella sua esperienza professionale è qualcosa che è mai capitato, è mai successo? Siamo attrezzati per un'eventualità del genere?
1: Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Nella mia esperienza personale, da quasi trentennale, no, non è mai successo. Immagino come in tutti gli ambienti di lavoro può succedere che si generino dei contrasti all'interno di un ufficio o di un altro luogo di lavoro e che magari, se non gestiti in maniera appropriata, possono anche degenerare in atti di violenza. Generalmente non abbiamo ricordi insomma, confermati così frequenti nell'ambito dell'attività di volo, dei voli commerciali, di episodi del genere. Ci sono stati in passato episodi che hanno poi ricostruiti, ci hanno insegnato, ci hanno fatto vedere che ci sono stati momenti, diciamo, di tensione e che hanno magari portato sono sfociati in un incidente perché ci sono stati questi conflitti a bordo. Però, diciamo, recentemente non ci sono stati questi episodi, almeno riportati e documentabili.
0: Le immagini che vedete, scusi comandante, le immagini che state vedendo sono le immagini dei passeggeri che hanno dato una mano al comandante per immobilizzare il copilota, perché era il copilota che ha tentato di far schiantare l'aereo. Mi sono segnato dei dati: in 30 secondi ha perso qualcosa come 15.000 piedi di altezza questo aereo. È un segnale inequivocabile anche a chi sta a terra, comandante, che l'aereo viene proprio puntato contro il suolo?
1: Ma i dati di volo ci raccontano questo. È evidente che una deviazione dal percorso e dai tracci- da, da, dal percorso standard e dalla rotta standard così veloce, così repentina, può far immaginare che ci sia un'emergenza in corso, che poi sia di natura tecnica dell'aeromobile, che ha difficoltà strutturali per gestire e mantenere il proprio percorso di volo, o che sia dovuta a una azione volontaria da parte dei piloti che provocano un'accelerazione, una deviazione dal percorso così repentina e sensibile, questo poi si viene appurato poi con l'analisi dei dati di volo, però è evidente che una variazione così significativa è stato frutto di un'azione esterna, ossia diciamo esterna nel senso volontaria rispetto all'azione di volo se fosse impostata.
0: Lei vede quello che sta andando in onda, no? Comandante.
1: Sì, cos'è
0: questo grafico con questi numeri che variano così velocemente? Ovviamente è un time lapse per spiegarci come è variata l'altitudine. Guardate, 33.000 piedi e poi con questa virata improvvisa l'aereo riprende quota, perché è il momento in cui è stato ripreso il controllo dell'aereo, presumibilmente.
1: Beh, allora, se l'aereo era in condizioni tecniche operative ottimali, standard, in quella fase del volo doveva essere un volo assistito, diciamo, dagli automatismi, quindi con l'autopilota inserito. Questo dobbiamo anche, diciamo, sulla scorta, diciamo, di quelle che sono state le prime evidenze, i primi racconti e quant'altro, se si è parlato di una violenta lite a bordo che poi è generata sfociata in quello che poi tutti stiamo vedendo nelle varie immagini e nei vari racconti, si può ipotizzare che ci sia stata un'azione volontaria da parte del copilota, così sembrerebbe, che ha disinserito l'autopilota e ha volontariamente generato un movimento di picchiata che ha fatto sì che l'aereo perdesse rapidamente una notevole quota. Questo è quello che si può ipotizzare.
0: E un'ultima cosa per capirci. Averlo poi riportato a terra in Arabia Saudita, è realistica l'ipotesi che veramente siano intervenuti dei piloti che di mestiere sono suoi colleghi e che erano tra l'equipaggio e hanno dato una mano riprendendo i comandi mentre il comandante e i passeggeri erano impegnati a immobilizzare il copilota?
1: Beh, questo, diciamo, è presumibile, perché appunto dalle immagini che state trasmettendo si vede il primo ufficiale sul lato destro che sembrerebbe privo di conoscenza, mentre delle persone, probabilmente del personale medico che magari era presente a bordo, sta soccorrendo il comandante, che quindi non è ai comandi. Quindi si presume che ci fosse la presenza magari di qualche pilota, come succede spesso nei voli: ci sono dei passeggeri, piloti che si muovono per motivi personali o di lavoro, ma sono, diciamo, dei passeggeri in quel
0: chiarissimo,
1: momento.
0: Chiarissimo, comandante, grazie mille al comandante Remo Comelli. Proseguiamo tra pochissimo a raccontarvi cosa è successo. Andiamo da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni sta intervenendo a un evento del giornale Il Gazzettino. Ascoltiamo un passaggio.
2: Direttore ha raggiunto, dirigere un giornale per 20 anni non è un primato comunissimo. E ovviamente Il Gazzettino in questi anni è anche, insomma, cresciuto molto, si è affermato come una voce assolutamente autorevole dell'informazione italiana, quindi le faccio i miei complimenti. Chiaramente ho letto che, insomma, in ogni caso non lascia la famiglia ma continuerà a dare il suo contributo, quindi buon proseguimento e ovviamente in bocca al lupo a chi ha raccolto il suo testimone e quindi al direttore De Paolini. Dopodiché volentieri rispondo alla sua domanda. Lei ricordava correttamente, direttore, che noi stiamo vivendo in un'epoca nella quale, insomma, ci troviamo in una delle congiunture più complesse e difficili degli ultimi decenni. Mi è capitato di dire in altre occasioni che noi siamo nel mezzo di una policrisi, cioè affrontiamo nello stesso momento crisi molteplici, a volte diverse, sempre diverse tra loro, a volte lontane tra loro, che però si sommano e finiscono addirittura per alimentarsi a vicenda, con impatti che sono inevitabilmente molto significativi sulle nostre società. E in questo, diciamo, mondo, in questa policrisi, dobbiamo innestare anche tutti i temi dell'innovazione. Lo dico perché ascoltavo, come dicevo, Scampoli, della conversazione che avevate con Luca Zaia relativa all'intelligenza artificiale, e mi permetto di inserirmi velocemente anche su questa materia, perché era molto efficace e io condivido assolutamente quello che Zaia diceva, no, sul come è evoluta la professione di medico tra il salasso e la risonanza magnetica. Il tema però non è solamente questo, il tema è anche Quali sono i rischi connessi a qualcosa che corre molto più velocemente di noi e che a volte sembra sicuramente correre più velocemente della politica e quindi anche di un sistema di regole che si deve adeguare a un mondo che cambia? Il tema vero che mi pare non si stia adeguatamente affrontando nell'approccio con l'intelligenza artificiale è il tema della responsabilità. È un tema che io mi sono permessa di porre al tavolo con i maggiori sviluppatori di intelligenza artificiale durante l'ultimo G7. Cioè, quando tu hai un AI agent che non smette di fare cose quando tu smetti di dare degli input perché deve raggiungere l'obiettivo finale che tu gli hai dato e quell'AI agent dà indicazioni ad altri AI agent e tutto quello che tu non hai specificato quell'AI agent non lo fa. Se qualcosa nel sistema salta, di chi è la responsabilità? Di chi ha dato l'ordine, cioè l'input, dello sviluppatore, della piattaforma, di chi? Queste sono domande a cui noi non siamo ancora stati in grado di dare delle risposte e portano con sé dei rischi enormi, per non parlare dell'impatto sul mercato del lavoro, per non parlare dell'impatto sulle democrazie di un mondo nel quale noi rischiamo di non distinguere più che cosa sia vero da quello che non lo è, perché la democrazia si basa su questo. E se noi non distinguiamo più il giudizio della persona per quello che la persona fa, dal giudizio della persona per quello che, diciamo, della persona viene raccontato, noi avremo un problema enorme nella nostra libertà di scegliere, per esempio, i nostri rappresentanti. Chiudo la parentesi, solo per ricordare quanto sia complesso il mondo nel quale noi ci muoviamo, cioè non è un tempo nel quale è semplice governare. Però la prima cosa che secondo me si deve provare a fare quando si è chiamati a governare in un tempo come questo è agire con senso di responsabilità. Quindi partire dalle priorità giuste è un po' la scelta che questo governo ha fatto fin dall'inizio, no? Concentrare gran parte delle risorse che aveva a disposizione, poche risorse che aveva a disposizione, atteso che noi abbiamo ereditato una situazione dei conti tutt'altro che rosea, dedicare quelle poche risorse alle priorità reali che per noi erano soprattutto le famiglie che si trovavano maggiormente in difficoltà, i lavoratori, il tessuto produttivo, incentivando chi assumeva e chi produceva in Italia. Abbiamo utilizzato quelle risorse per tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese con misure che si sono rivelate efficaci. Ricordo la superdeduzione al 120% del costo del lavoro sui neoassunti, ricordo l'iperammortamento che vale fino al 2028, ricordo il rifinanziamento della nuova Sabatini, ricordo i diversi esoneri contributivi che abbiamo attivato per spingere le assunzioni, che hanno dato risultati importanti perché lo vediamo ogni giorno nei dati incoraggianti che registriamo sull'occupazione. Ci siamo occupati di un'altra grande priorità che era difendere il potere d'acquisto, la dinamica salariale, e qui basterebbe ricordare l'abbattimento del cuneo, la detassazione degli aumenti contrattuali, misura che vorremmo prorogare nell'attuale legge di bilancio. Volevamo aiutare i lavoratori, migliorare il loro salario, altra cosa che chiaramente sta a cuore a noi come sta a cuore agli imprenditori. Ora, chiaramente lei mi chiede sostanzialmente che cosa accadrà con la prossima manovra, che cosa devono aspettarsi le imprese del Nord-Est. Io ovviamente capisco, direttore, l'indole del giornalista, non posso anticiparle molto perché noi siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure che comporranno la legge di bilancio. Notoriamente non è un lavoro facile e non è neanche un lavoro veloce. Quello che posso darle per certo è che continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute. Posso dirle, oltre alla legge di bilancio, che tra i molti dossier che noi abbiamo sul tavolo, uno dei principali su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica. Parliamo, come lei sa, di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in due anni, sono risorse molto importanti, che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta. C'è poi il tema dell'estensione della ZES unica, e concludo, Anche questo mi pare atteso, attenzionato anche dalle imprese del nord. L'obiettivo che abbiamo è estendere in prima battuta soprattutto le semplificazioni che oggi sono previste dalla ZES unica, cioè consentire a chi vuole investire di farlo in modo semplice e immediato. Con la zona economica speciale, un imprenditore che voglia investire non deve più girare per uffici, non aspetta anni, non sta lì a pregare per avere un timbro, ha un solo sportello e tempi certi. E io penso, noi pensiamo che questa misura possa fare la differenza in territori che sono intraprendenti come quello al quale mi sto rivolgendo oggi. Contiamo di portare la norma in uno dei prossimi consigli dei ministri e se posso permettermi, una volta tanto dovrebbe anche essere approvata velocemente, perché ho sentito che anche l'opposizione dice di essere d'accordo, cosa che non accade, diciamo, molto spesso, e quindi spero che non cambino idea, ma in ogni caso noi ci siamo, come ci siamo stati finora, per chi produce ricchezza e crea lavoro, senza invadenza, però con buona fede e con determinazione.
3: Senta, Presidente, lei capisce l'indole del giornalista, io naturalmente capisco le esigenze del Presidente del Consiglio, ma il nostro dovere è anche fare delle domande. Certo. Lei ha citato l'Europa. Il rapporto non è semplice, non lo è mai stato. E nei giorni scorsi il presidente degli industriali, proprio qua a Vicenza, ha usato su questo tema delle parole molto forti. Ha detto: questa non è l'Europa che vogliamo, dobbiamo svegliarci. Le chiedo, è d'accordo? E se dobbiamo svegliarci, dobbiamo svegliarci per far cosa?
2: Beh, dobbiamo svegliarci per costruire un'Europa meno ideologica, che sappia adattare le sue priorità a un contesto che cambia intorno a lei, che sappia approcciare i propri obiettivi con maggiore pragmatismo, che sappia ascoltare meglio i bisogni che arrivano dal territorio, le specificità di quei territori, che sappia, ad esempio, senza rinunciare, per carità, ad alcune sfide che ha deciso di affrontare, fare i conti con il fatto che alcune misure, invece di risolvere dei problemi, hanno finito per rischiare di crearne. Ora, io sono materie delle quali mi sono occupata anche oggi, anche ieri, penso alla vicenda annosa che riguarda appunto molte imprese e che il governo italiano porta avanti da molto tempo, che la vicenda, ad esempio, dal tema della vicenda degli ETS, no?
0: Va bene, rientriamo.
2: Qui, lo dico per usare
0: rientriamo
2: un esempio,
0: in studio. Abbiamo sentito un passaggio, forse il passaggio più interessante è quello in cui la Premier ha detto che tiene coperte le carte sulla manovra, che non è ancora un po' il momento di svelare di che cosa parlerà. Probabilmente, ovviamente, dovrà parlarne prima con i suoi alleati di governo. Torneremo a parlare di economia più avanti nel corso della nostra ora insieme. Però vedete dietro di me questo titolo Ucraina in fiamme, perché oggi cosa è successo? Vi mostro anche questo titolo del Sole 24 Ore. Missili balistici russi su Kiev, 2 morti, la Polonia chiude 2 aeroporti. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato la morte di una donna, oltre che quella di un bambino, il ferimento di altre 4 persone. È tornato a trovarci il generale Paolo Capitini, grazie che ci ha aspettato, generale, qui in studio con noi. Allora, intanto, per chi è a casa, proviamo un po' a spiegare come mai stiamo raccontando questi attacchi martellanti dei russi con questa veemenza sui centri abitati e sulle grandi città negli ultimi giorni e nelle ultime settimane?
4: Perché la Russia ha cambiato passo. Ha cambiato passo da con una piccola tregua a cavallo delle elezioni in Russia, ma adesso che la situazione interna si è chiarificata anche per Putin, hanno ripreso la linea strategica che avevano in precedenza, che era quella di cominciare a colpire l'intera Ucraina nei suoi elementi vitali. Hanno cominciato con la parte industriale, quindi la parte delle fabbriche, delle metallurgie, delle poche fabbriche sopravvissute, i trasporti navali, con quasi il blocco di Odessa, ferroviari, ricordiamo i fatti recenti che sono successi, e stradali veri e propri. E adesso anche le città, perché le città sono la sede dell'opinione della gran parte, quindi dare la sensazione alla popolazione ucraina di essere sotto pressione forte, si pensa che questo venga trasmesso alla leadership per dire non possiamo andare avanti in questo modo, ed è conseguenza a quello che aveva già detto Putin precedentemente. Anche Putin ha fretta di chiudere questa guerra, non vuole arrivare a una guerra pareggiata e quindi se deve chiuderla velocemente senza pareggiare deve provare a piegare quello che può fare con azioni molto potenti. Parlava di economia prima e è interessante vedere il dato appunto dell'economia. A oggi la Russia è arrivata al 43,5% del PIL destinato alla sicurezza, difesa, polizia d'intorno. Ha avuto un aumento di spese per la difesa elevatissimo, previste fino al 2029. E questa non è una bella notizia.
0: Allora è una fake news quando leggiamo di, forse come si suol dire, quando cerchiamo di leggere delle cose che potrebbero farci sperare in una chiusura della guerra, no? Quando leggiamo o sentiamo che l'arsenale russo si sta esaurendo e non riesce a far fronte a un nuovo inverno nella campagna ucraina. Non è vero niente.
4: Direi proprio che non è questa la via.
0: E l'altra domanda che le volevo chiedere è che appunto continuano a essere lanciati questi missili balistici proprio fino a Kiev e fino addirittura alle città che sono dell'Ucraina occidentale.
4: Esatto, perché per metà di questa guerra si è assistito a una concentrazione degli eventi bellici sulla fascia a contatto, la fascia del Donbass per capirsi, fino ad arrivare al Dnieper, cioè fino ad arrivare a Kiev, ma lasciando più o meno tranquilla tutta l'Ucraina occidentale, quella verso Leopoli, quella verso la Polonia. Questo nuovo cambio di strategia è coinvolgere l'intera Ucraina nel peso della guerra, soprattutto per recidere quello che i russi sentono come la minaccia principale, tagliare il flusso dei rifornimenti dall'Europa in generale all'Ucraina. Lo puoi fare solo sulle strade e sulle ferrovie, perché è da lì che passa tutto il munizionamento, i pezzi di ricambio, tutto quello che sostiene lo sforzo. E hanno fatto un ragionamento militarmente ineccepibile, cioè se noi non tagliamo l'alimentazione alla guerra, la guerra finirà mai, praticamente. E questo stanno provando a fare, colpendo anche le infrastrutture che per quasi 3 anni non avevano toccato. I ponti sul Dnieper, che taglierebbero in due istantaneamente l'Ucraina, sono ancora tutti in piedi, sono una 15 di ponti strategici. L'avesse fatto la NATO il primo giorno di come abbiamo fatto con l'Iraq, il primo giorno di guerra quei ponti non c'erano più.
0: Non riusciamo a capire come sia possibile andare avanti. Noi raccontiamo di una guerra che procede soltanto a distanza. Attacchi a lunga distanza tra... non ho capito, scusate, cosa mi avete detto? Ah, ok. General, aspetti un attimo perché mi dicono che la Premier sta facendo un passaggio interessante che potrebbe esserci utile. Andiamo allora in diretta.
2: Ci siamo resi conto che effettivamente ponevamo delle questioni che erano effettivamente prioritarie.
3: Senta, la terza parola chiave di questo nostro incontro è futuro. Io le faccio una domanda molto semplice. Cosa c'è nel futuro di Giorgia Meloni?
2: Ma guardi, nel mio futuro attualmente c'è sempre la stessa cosa, cioè cercare di fare il massimo per la mia nazione, onorare il mandato che gli italiani mi hanno dato fino a quando gli italiani si fideranno di me e di noi. È alla fine sempre è solo questo che mi muove, cioè cercare di fare del mio meglio. Sono concentrata sul portare a termine il lavoro di questi 5 anni nei quali abbiamo cercato di proteggere al meglio gli italiani, i cittadini, le famiglie, le imprese, i lavoratori, i loro risparmi, la loro sicurezza in un mondo sempre più instabile in cui le minacce si moltiplicano. Il resto sul futuro di Giorgia Meloni, direttore, dipende, temo, dagli italiani e non da Giorgia Meloni.
3: Va bene, grazie mille, grazie per le sue parole, grazie per il tempo.
0: Molto di più di quello che ci aveva già detto prima la Presidente del

0: Consiglio, se non che appunto dipende da come andranno le elezioni, quello che succederà nella prossima legislatura. No, volevo tornare sull'ultima domanda molto importante che stavo facendo al generale Capitini, quella appunto sul fatto che noi raccontiamo soltanto di attacchi a lunga distanza sulle città ucraine e anche i controride ucraini, non dimentichiamolo, oltre confine russo. Ci siamo dimenticati completamente di cosa succede sulla linea del fronte, sul campo, lì in Donbass.
1: Sulla linea del campo,
0: e perché non si muove più nulla?
1: Allora, sulla linea se chiamiamo la linea del fronte, per paragone della prima guerra mondiale, non si muove quasi nulla se non negli ultimi giorni una certa spinta ucraina a recuperare delle situazioni un po' compromesse, ma è un'oscillazione attorno a un punto di equilibrio e dovendo usare un linguaggio pugilistico al momento ai punti sta andando avanti la Federazione Russa. Non succede niente perché la nuova tecnologia dei droni ha reso impossibile e impraticabile come area, praticamente non ci sono movimenti di esseri umani, se non a piccolissimi nuclei, 5-10 persone di notte, questo è quello che succede, perché appena esci hai una possibilità di sopravvivenza minima. Allora la guerra si è spostata negli spazi dove non c'è questo controllo e in questo i russi hanno cominciato a sviluppare droni con motore a reazione. Quindi hanno una velocità che non è quella dei quadricotteri che vediamo adesso e così via, cioè hanno una velocità molto maggiore e hanno missili balistici che sono quasi di esclusivo possesso loro. Quindi usano quello che gli dà un vantaggio operativo e strategico sul campo, perché semplicemente l'Ucraina non li ha, quindi non può replicare e per spontanea missione della stessa Ucraina non hanno neanche la difesa contraerea per fermarli. Quindi è un'azione a costo zero e a grandissimo risultato da parte russa. Da parte ucraina cominciano a dire sì, ci faranno fare i Patriot, ma per costruire i Patriot, mettere sulla fabbrica...
0: E ne stiamo parlando già da almeno metà guerra.
1: Ecco, io mi auguro che non ce ne sia più bisogno quando sarà
0: operativa la cosa.
1: Perché ci vogliono ancora 3, 4, 5 anni per fare una fabbrica del genere. Se ne hanno ancora bisogno, tra 5 anni siamo proprio messi male.
0: Ci sarà veramente da preoccuparsi. Generale, grazie mille. Grazie a Paolo Capitini, buon lavoro, grazie per essere venuto a trovarci. Vi porto su un altro fronte. Allora, ieri, l'avrete ovviamente sentito tutti, Alessandro Di Battista è intervenuto nella trasmissione di Giovanni Floris e ha raccontato quello che gli è successo a Cuba. È stato operato per un edema cerebrale, ha un tumore che ora adesso curerà in Italia. Ma ha detto delle bellissime parole sui medici di Cuba che stanno lavorando in condizioni drammatiche visto le sanzioni e l'embargo americano. Intanto la nostra Angela Caponnetto è lì, è inviata a L'Avana e ci racconta che cosa sta succedendo a Cuba in queste ultime ore. La linea d'Angela.
2: Sì Giancarlo, qui la situazione sanitaria dall'inizio del 2026 precipita di giorno in giorno. Immaginate che cosa vuol dire per i medici o tutto insomma, l'apparato sanitario operare, lavorare in ospedali dove la luce salta in continuazione, quindi anche fare degli interventi chirurgici è diventato problematico. Ci sono dei medici che ci hanno fatto entrare in alcuni reparti proprio di chirurgia, ci hanno detto guardate queste sono persone che sono da settimane dobbiamo operare. Ma non ci riusciamo perché appunto all'improvviso manca la luce e ci hanno detto a malincuore dobbiamo applicare il protocollo su chi salvare per primo, insomma questo è un colpo al cuore ci hanno detto e ci hanno anche riferito di quanto sono stati contenti, di quanto soprattutto si sono sentiti meno soli quando sono arrivati gli aiuti, quando arrivano gli aiuti umanitari da ogni parte del mondo. Noi siamo arrivati con una carovana istituzionale di associazioni italiane, umanitarie, diciamo tutto l'apparato pubblico ad essere in crisi, dai servizi diciamo, pubblici essenziali come i trasporti che, con i pullman e bus che passano a singhiozzo e la gente rimane per ore alla fermata ad aspettare appunto l'autobus, comprare, fare la spesa, lasciare le cose in frigorifero che rischiano di andare a male, si vende cibo e farmaci al mercato nero, le farmacie sono vuote, si compra a prezzi proibitivi ovviamente al mercato nero, un chilo di pollo abbiamo visto venduto per strada in un pacco tra l'altro di provenienza americana, veniva venduto a 8.500 pesos cubani che sono praticamente quasi 2 mesi di salario a Cuba. Il governo ha cercato di risolvere con delle misure, di risolvere diciamo, i problemi essenziali con delle misure che sono state varate ad agosto, ma la situazione qui è veramente molto difficile da recuperare, perché il blocco sta strozzando la popolazione e soprattutto

0: Saluto a tutti i telespettatori e le telespettatrici. La mia esperienza è l'esperienza di qualcuno che è andato a Cuba per la prima volta nel 2007, perché la nostra diocesi di Chiavari ha una missione interacubana nella diocesi di Santa Clara. E sono stato a Cuba continuativamente dal 2009 al 2012 e gli anni successivi sono ritornato almeno una volta all'anno. Quest'anno addirittura per 3 volte mi appresto a tornare. Partendo il 4 di novembre. E abbiamo fatto un'esperienza missionaria con 3 giovani della nostra diocesi e è stata molto precisa la vostra giornalista, la Caponnetto, molto precisa nel raccontare la mancanza di energia elettrica, la mancanza di acqua, la fame delle persone. Un momento davvero molto, molto difficile. Noi in parrocchia siamo riusciti a montare degli impianti di pannelli solari e quindi il pozzo che abbiamo in parrocchia e che riusciamo ad attingere acqua grazie ai pannelli solari che alimentano 2 pompe, una immersione e poi la turbina che permette anche a molte persone della nostra parrocchia di venire tutti i giorni a raccogliere acqua.
1: Senta, si parla molto della sanità, no, cubana come una sorta di fiore all'occhiello del paese così in ginocchio dal punto di vista economico. Lei che esperienza ha avuto su questo punto di vista? Può testimoniare che anche in condizioni così drammatiche i medici cubani lavorano, come ha raccontato tra l'altro Alessandro Di Battista proprio ieri sera, è rientrato in Italia anche lui?
0: La situazione in questo momento è molto, molto difficile. Sui giornali c'è stata la notizia anche di un intervento chirurgico che è stato concluso con la luce dei cellulari per poterci vedere. L'esperienza che ho io è più che altro relativa appunto al periodo in cui sono stato. Abbiamo cominciato una collaborazione tra i medici del Gaslini e i medici di Santa Clara, in quanto non era possibile il trapianto di midollo, in questo caso un bambino delle nostre parrocchie che è stato preso in cura dal Gaslini, sono i dottori del Gaslini che hanno salvato la vita a questo bambino e c'è stato uno scambio tra i medici e uno scambio di competenze anche tra i medici. Ora sarebbe impossibile per le condizioni in cui versa l'isola di Cuba.
1: Lei che cosa faceva quando era a Cuba? Quali erano le sue attività per insomma, portare il suo aiuto, il suo sostegno alla popolazione e alle persone con cui aveva a che fare?
0: Ho sentito soltanto la prima parte della domanda, mi perdoni,
1: Era
0: che cosa
1: quella
0: facevo?
1: importante,
0: Facevo
1: Don Prandi, era quella importante, cioè che lei che cosa faceva a Cuba?
0: il missionario, nel senso che la nostra parrocchia, diciamo, una parrocchia di 26.000 abitanti, faceva, diciamo, l'annunzio del Vangelo, sicuramente la cosa più importante per noi. In parrocchia ci sono 26 comunità, era compresa anche il carcere in queste 26 comunità, e chiaramente però cercavamo anche un appoggio con la popolazione, in accordo con il governo, per esempio per quello che riguarda aggiustare le case, alcuni tetti e il trasporto di medicine. In questo momento quell'immagine delle valigie aperte che ci ha trasmesso la vostra inviata è un po' quello che è successo quando io sono arrivato a Cuba il 20 di agosto. Tutte le valigie con le medicine ce l'hanno fatte aprire e dopo aver constatato che erano tutte cose necessarie e utili, anche alcuni, diciamo, presidi medici che permettono l'accesso venoso durante le operazioni. Ci hanno ringraziato, ci hanno detto eternamente agradecido, cioè eternamente grati per questo aiuto.
1: Allora, Don Maurizio, grazie mille. Grazie per questa sua testimonianza. Speriamo di riaverla con noi, così continuiamo a raccontare appunto quello che c'è e quello che manca al popolo cubano mentre noi continuiamo a raccontare quello che evolve a livello internazionale. Intanto, buon lavoro a Don Maurizio Prandi. Allora, torno sulla notizia di
0: Grazie.
1: apertura. Andiamo da Marina Lalovic. Marina, allora, la Marina è, vedevo nel ritorno video, è nel pieno del caos dell'aeroporto di Tel Aviv perché è il momento in cui stanno uscendo, no? I passeggeri del volo del Fly Dubai. Allora, Marina, dici un po' tutto quello che sta succedendo lì dietro di te.
2: Eh sì, Giancarlo, come vedi dietro le mie spalle ci sono tutti i passeggeri che fino ad ora

0: appunto stanno passando, alcuni si fermano, alcuni ci hanno raccontato che sono sfiniti, che non hanno parole per descrivere la paura che hanno vissuto a bordo di questo aereo. Ricordiamo, qui al Terminal 1 dell'aeroporto di Ben Gurion è arrivato anche Premier Netanyahu, che apparentemente in questo momento sta parlando con quello che viene definito l'eroe di questa giornata, che ha aiutato invece di fermare la rissa fra i due appunto piloti, perché ricordiamo il copilota ha coltellato il pilota, copilota di origine appunto dell'Oman, che adesso è in ospedale e viene interrogato dalle autorità saudite, perché questo aereo, ricordiamo, ecco qui vedete i passeggeri mentre stanno arrivando dall'Arabia Saudita, perché lì sono atterrati di emergenza dopo che questo aereo stamane ha emesso l'allarme di emergenza, che poi è diventato l'allarme di appunto sequestro, ma di fatto è stato possibile far atterrare questo aereo grazie all'aiuto di un'altra squadra dei piloti che era a bordo e anche grazie a un altro uomo di sicurezza che era presente a bordo di questo aereo. C'è molta emozione. Vi faccio vedere un'altra situazione qui alla nostra sinistra. Ci sono alcune frange di estrema destra invece che si sono recate qui per festeggiare Israele. Ci sono state tantissime dichiarazioni, innanzitutto del Premier Netanyahu, che ha detto che il copilota ha voluto volontariamente far precipitare l'aereo. Dall'altra parte c'è il leader di estrema destra, Ben Gurion, che ha parlato di un attacco terroristico. Lo stesso tono anche dal ministro della difesa Israel Katz. Ma attenzione, davvero si stanno raccogliendo tutti gli elementi, soprattutto dei video che emergono dall'aereo, da chi, come questi passeggeri, vediamoli, ha filmato, e soprattutto è in corso l'inchiesta su quanto effettivamente accaduto. Nessuna pista è esclusa e soprattutto si teme che si è trattato, certo, appunto di un attacco terroristico.
1: Marina, dopo facciamo,
0: Giancarlo, se sei d'accordo,
1: facciamo sentire anche appunto le voci che stai raccogliendo mentre sei qua. Incredibile, dei cori, sì, veramente da stadio, arrivano dall'aeroporto di Tel Aviv. Tra l'altro, piccola particolarità, un'occasione per rompere una interruzione di rapporti, perché di voli tra l'Arabia Saudita e Israele non ce ne sono, e per questa emergenza invece questo volo è partito dall'Arabia Saudita ed è atterrato a Tel Aviv. Grazie Marina, ci risentiamo dopo comunque con la nostra inviata.
0: Grazie.
1: Dall'aeroporto di Tel Aviv continuano a passare i passeggeri. Siamo con Alon Pinkas, editorialista di Arez, che è collegato con noi direttamente da Israele. Allora, grazie per essere tornato a trovarci in questa nostra nuova stagione del nostro programma. Alon, intanto possiamo ricostruire, per chi si è collegato soltanto adesso, cos'è successo? Perché di ricostruzioni ne abbiamo sentite diverse nel corso della giornata.
2: Sì, Giancarlo, non sono sicuro che siamo giunti all'ultima ricostruzione. Il volo Air Dubai, che è una sussidiaria della Emirates, stava volando da Dubai a Tel Aviv, ha lasciato Dubai alle 6:30 del mattino, orario di Dubai, che è 3 ore in avanti rispetto all'Italia, e per le 9:30 doveva atterrare a Tel Aviv. Ma quando ha attraversato dallo spazio aereo dall'Arabia Saudita alla Giordania, l'aereo ha cominciato a scendere molto rapidamente da 3.000 piedi a 17.000 piedi, in una cosa che i passeggeri hanno descritto quasi come un'andata in picchiata, in perpendicolare. Ovviamente c'è stata grande preoccupazione e isterismo, dopodiché hanno sentito dei rumori, una sorta di rissa che avveniva nella cabina di pilotaggio, e a quel punto uno dei piloti, a quanto pare non il pilota omanita che a quanto pare sarebbe il colpevole, diciamo, ma l'altro pilota, questo sulla base di quello che so dovrebbe essere emiratino, non so se Dubai o Abu Dhabi, e ha premuto il pulsante che lancia il cosiddetto segnale 700, che è l'appello per il tentativo di dirottamento. A quel punto ho cercato di riprendere l'aereo e sembrerebbe, in base alle costruzioni che vi posso dare, che l'altro pilota, il capitano e alcuni passeggeri israeliani hanno preso il colpevole, cioè il copilota, hanno stabilizzato l'aereo e poi sono atterrati a Tabuk, che è nella parte nord-ovest dell'Arabia Saudita, non molto lontano dal confine giordano. Questo è quello che so.
1: Viene in mente quello che successe con un esito purtroppo tragico lo United 93 nell'11 settembre, no? Quando ci fu la rivolta dei passeggeri che tentarono di bloccare i terroristi ed entrare in cabina di pilotaggio. Stavolta invece i passeggeri ci sono riusciti. Il ministro Katz, Alon, parla chiaramente di attacco jihadista contro Israele, per cui adesso bisognerà ridiscutere tutta una serie di regole di sicurezza internazionale. Che vuol dire?
2: Guarda, io non so se sia jihadista o no. I segnali certamente ci parlano di un'azione terrorista. D'altra parte, però, non era armato il copilota e non è anche chiaro, non ci sono prove che avesse complici. Magari è semplicemente impazzito. Io non lo so. Il ministro Katz, secondo me, è stato troppo frettoloso nel dichiararlo un attacco terrorista e soprattutto jihadista. I sauditi, i servizi di sicurezza, stanno interrogando il copilota, il cosiddetto colpevole che si presume l'abbia fatto. Di nuovo, i segnali sono di un atto di terrorismo, ma cosa veramente voleva fare? Far schiantare l'aereo in Israele, farlo schiantare in Giordania, atterrare, prendere degli ostaggi perché aveva degli ostaggi, dei complici sul terreno? Non ne ho idea, solo le autorità saudite che lo stanno interrogando potranno scoprirlo, e anche dopo che lo scopriranno potremmo non sapere i dettagli esatti di cosa è successo, se sia stato un pilota solitario, una sorta di missione folle, se magari era malato per dei farmaci, se invece era un attacco jihadista, o nessuno lo sa.
1: Ha parlato anche il primo ministro Netanyahu, no? Che ha detto che Israele è la conferma, insomma, che Israele è sotto attacco, e tra l'altro ha invitato a ripensare anche tutta una serie di regole sul traffico aereo da e per il paese. Secondo te ci saranno delle conseguenze a quanto puoi dirci, insomma, in questo momento? Cioè, potrebbe esserci veramente una stretta su regole per atterrare in Israele, per degli scambi aerei tra il paese e i paesi vicini?
2: Beh, le regole sono già molto strette e rigide. Volare da e verso Israele prevede delle misure di sicurezza molto rigide, e a livello statistico, se si guardano gli ultimi 50-60 anni, praticamente non ci sono stati incidenti dai giorni dei grandi dirottamenti degli anni 70. Non ci sono stati gravi incidenti su aerei che andavano o venivano verso Israele, quindi non so cosa si può restringere. Gli spettatori devono capire, questi israeliani non andavano a Dubai per fare vacanze a Dubai, sono per lo più voli di transito che vanno per lo più verso la Thailandia, che è un'attrazione turistica molto forte per gli israeliani. L'unico modo per andare in Thailandia, andare all'idea di andare direttamente, che costa caro, è volare via Dubai. La rotta Dubai-Bangkok costa 500, si va su un'altra via, linea aerea, invece Air Dubai-Tel Aviv. C'è una sola linea aerea che può andare a Dubai, quindi non so cosa si può restringere di più. Ci sono già tutta una serie, cosa si fanno? Si impedisce alle persone, agli israeliani che vogliono andare a Parigi, Giappone, Thailandia, Vietnam o Filippine anche. Non so davvero cosa si può restringere ulteriormente di più di quanto già è.
1: Appunto, ovviamente è chiaro che poi sarebbero delle regole, sarebbe difficilissimo separare le regole che riguardano i cittadini stranieri dai cittadini israeliani, perché poi per esempio questo volo era pieno di cittadini israeliani che rientravano, come ricorda Alon. Grazie intanto, grazie mille ad Alon Pincas, buon lavoro, ci risentiamo, insomma ringraziamo anche Sasha Arlorio che ha tradotto per noi le parole del nostro gentile ospite. Allora, restiamo comunque sui fronte internazionale, vi volevo mostrare un altro titolo e questo ci porta negli Stati Uniti. Ecco qua, la Casa Bianca pensa allo stop dell'export di diesel. Allarme in Regno Unito, pressione da Big Oil, Trump è tentato dal blocco delle vendite di gasolio all'estero per calmierare i prezzi in vista del voto di novembre. No delle compagnie petrolifere, secondo cui la mossa sarebbe controproducente. Questo lo scriveva il Corriere della Sera oggi pomeriggio. Giulio Silvano del Foglio, insomma, che la politica americana la segue da vicino, è tornato a trovarci, anche a te ben trovato Giulio. Allora, intanto...
3: Buonasera.
1: Noi parliamo tanto, no, della crisi energetica in Europa, in Italia, di quello che vuol dire, di quello che sta, di come si sta ripercuotendo anche sul consenso dei governi nelle opinioni pubbliche. Ma c'è un tema anche negli Stati Uniti e anche Donald Trump dovrà farci conti, visto che tra poco si va a votare anche in America.
3: Buonasera. Trump ci sta facendo i conti ed è interessante perché il populismo dà il massimo di sé quando ci si avvicina all'elezione, quando ci si sente minacciati in cabina elettorale. E quindi questa proposta trumpiana di cui si sta parlando adesso alla Casa Bianca ovviamente avrebbe magari delle ripercussioni positive sul breve termine, ma non necessariamente sul lungo, tra cui ad esempio un aumento dei prezzi di altri derivati come della benzina o dei rischi di eccedenze anche ad esempio nei serbatoi dei paesi del Golfo, quindi si creerebbe un problema. Però potrebbe essere per lui una mossa per abbassare il prezzo soprattutto del diesel, che adesso mi sembra sia a 6,80 al gallone, dei numeri altissimi soprattutto per gli Stati Uniti. Il populismo trumpiano appunto sta dando il meglio di sé in questo senso, e non solo sul tema del gasolio, ma anche sulla questione dell'intelligenza artificiale, sulla questione dell'immigrazione, sulla questione dei dazi. Cioè siamo in un momento in cui i sondaggi danno, anche i sondaggi di Fox News, che è sempre stata molto morbida con Trump, sta dando i democratici alle midterm di novembre al 51%. Ovviamente non fidiamoci mai dei sondaggi, soprattutto dopo le politiche del 24, però Trump si sente minacciato soprattutto in certi stati, uno di questi è il Texas, dove c'è questo giovane religioso democratico James Talarico, che sta dando molto filo da torcere a Ken Paxton, il candidato repubblicano, e perdere il Texas sarebbe estremamente simbolico per Trump, perché è una vera roccaforte, e i donatori repubblicani stanno dando
1: Giulio,
3: tantissimi
1: soldi
3: ai candidati.
1: Hai citato tutti i temi prettamente di politica economica e di politica interna, no? Dall'immigrazione al costo della vita, no? Perché noi ovviamente dall'Europa ci concentriamo soprattutto sui conflitti internazionali, sul ruolo di Trump come ovviamente capo di Stato della prima potenza del mondo, ma c'è un tema nel dibattito pubblico americano di come stanno andando le cose a livello economico e a livello di politica interna in vista sempre di novembre?
3: Sì, la politica estera negli Stati Uniti non ha mai un effetto sulle elezioni, praticamente mai, e se ce l'ha è minimo rispetto ad esempio al costo della vita. Quindi anche la questione Iran si è spostata sulla questione del prezzo della benzina e del gasolio. I temi forti su cui in questi giorni i repubblicani stanno in un certo modo attaccando Trump, che però anche questo è un meccanismo abbastanza quasi paradossale, no? Perché vogliono l'approvazione di Trump come endorsement, perché senza l'endorsement di Trump alle primarie tu non vinci e quindi non arrivi candidato, e poi quando si arriva e che tu sei il candidato vuoi un po' distaccarti da Trump in un momento in cui è ai minimi storici, cioè al 37%, che è la stessa cifra che aveva George H.W. Bush nel 1990, che poi perse le midterm sia al Senato sia alla Camera. Il tema dell'immigrazione è uno dei più interessanti, perché è sempre stato il tema caldo negli ultimi 10 anni dei repubblicani, e adesso ci sono dei candidati deputati e dei candidati senatori che dicono siamo andati troppo oltre con le deportazioni, con queste prigioni per terroristi in paesi terzi, dove abbiamo mandato indiscriminatamente certe persone, anche dei residenti permanenti. E quindi c'è un grosso dibattito al momento dentro il Partito Repubblicano, che bisogna ricordarsi, i partiti negli Stati Uniti non esiste una centralità del partito, di un segretario come c'è ad esempio in Italia o in quasi tutti i paesi europei, ma ci sono delle figure chiave del partito che in certi stati che vedono a rischio, certo, la loro elezione sono estremamente
1: cambiare il comportamento di Trump e dell'amministrazione della Casa Bianca verso, per esempio, i conflitti internazionali, in particolare la guerra con l'Iran, se una sconfitta alle elezioni di medio termine?
3: È molto difficile prevedere quello che farà Trump, perché ogni giorno ci regala sempre delle cose nuove in base a chi gli sussurra nell'orecchio in quel momento. È chiaro che c'è tutta una grossa wave interna al Partito Democratico, chiamiamolo un gruppo di persone capitanate da J.D. Vance, in realtà, che era stato il primo a opporsi all'invasione o comunque a un'operazione militare in Iran, e che quindi è stato poi estromesso per vari mesi, l'abbiamo visto molto poco, ora è un po' ritornato centrale. Però anche Mike Johnson, che ora vedo in video qui, che è lo speaker della House, della Camera dei Rappresentanti, anche lui ieri ha fatto una dichiarazione abbastanza influente dicendo: abbiamo evitato che l'Iran avesse il nucleare, che era il grosso tema di cui parliamo da 15 anni, adesso l'operazione Epic Fury è finita, basta. Bisogna vedere se Trump raccoglie questa cosa qui. Non è detto che lo faccia, e deve vedere se è una cosa che gli fa eventualmente vincere o no le midterm. A lui interessa poco vincere le midterm rispetto a quanto uno possa credere. A Trump interessa in questa fase due cose: una, restare nella storia, che è la sua grossa fissazione da un paio d'anni a questa parte, cioè fare quello che i presidenti americani non hanno mai fatto, ad esempio un attacco militare in Iran, e dall'altra parte quella forse di pensare a un'eventuale rielezione nel 28, per quanto anticostituzionale, ma è una cosa di cui Steve Bannon sta dicendo è più facile che accada di quanto non fosse facile che accadesse un'elezione nel 2024.
1: Vediamo poi come la riscrivono la Costituzione per permetterglielo nel caso. Grazie, esatto. Giulio. Grazie mille a Giulio.
3: Grazie a voi,
1: Silvano, buon lavoro. Buon lavoro anche a te. Allora, grazie. Chiusura con la politica italiana. Mentre parliamo si discute ancora di legge elettorale, si discute ancora di DL antisemitismo. Ecco, vedo questo titolo: DL antisemitismo, via libera finale dalla commissione, partiti divisi, sì da centrodestra, no da 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale, il PD non partecipa al voto. Niccolò Caratelli, collega alla stampa, è tornato a trovarci, anche a te bentornato a Rai News, Niccolò. Allora, intanto, come mai questo DDL antisemitismo ha diviso poi alla fine sia il centrodestra che il centrosinistra, perché nel centrodestra, se consideriamo Futuro Nazionale, si è smarcato dal resto della coalizione?
4: È una legge che fin dall'inizio, buonasera a tutti intanto, ha creato divisioni in entrambi gli schieramenti, più devo dire nel centro-sinistra, perché il Partito Democratico anche oggi non ha partecipato al voto. C'è una fetta di Dem che vorrebbe votare a favore di questa legge, la linea della segretaria Schlein invece è quella di votare contro. Il punto diciamo di contrasto è questa definizione internazionale che dovrebbe essere poi adottata appunto con la legge per quanto riguarda che cos'è e che cosa non è antisemitismo, quali atti, quali azioni, quali dichiarazioni. Su questo non c'è una condivisione tra la maggioranza e l'opposizione, e se così resteranno le posizioni, il Partito Democratico voterà contro insieme a Movimento 5 Stelle, AVS e, come ricordavi, anche Futuro Nazionale, ma probabilmente ci sarà una parte di deputati del PD che deciderà di votare a favore e un'altra parte magari di astenersi, con un partito quindi che si spaccherà in aula su questa legge, ricordiamo, resa ancora più delicata questa situazione dall'appello della senatrice a vita Liliana Segre, che ha chiesto a tutti uno sforzo per approvarla all'unanimità e non dividersi su un tema così importante, sì, e così delicato.
1: Tra l'altro proponendo anche un'ulteriore modifica per provare a mettere d'accordo anche i più perplessi, cosa che al momento non sembra essere stata accolta. Guardiamo un po' che sta succedendo da entrambe le parti allora. Partiamo dal centrodestra. Dopo le suppletive di Reggio Calabria, cambia qualcosa nei calcoli di Giorgia Meloni se allearsi o meno con il generale Vannacci?
4: Ma io credo che lei farà di tutto per non dover fare questa alleanza, per puntare a raggiungere il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale senza Varnacci, spingendo sul voto utile, come del resto hanno fatto già per le suppletive a Reggio Calabria. Quindi la strategia mi sembra chiara: cercare di puntare su una coalizione senza Vannacci, arrivando alle elezioni piano piano rosicchiando anche nei sondaggi qualcosa e appunto spingendo sul voto utile per rendere il generale meno influente, meno pesante di quanto non sembri ora, leggendo i sondaggi che lo danno, va detto, in continua crescita, almeno fino a questo momento.
1: Dall'altra parte, ieri Renzi ha detto sono pronto a sostenere un eventuale Conte candidato premier se vince lui le primarie. Si dice che Schlein sia ormai convinta di accettare la sfida di Conte alle primarie, quindi si va, possiamo dirlo, questo prima, conosceremo le regole, ma comunque si andrà alle primarie per scegliere il candidato premier?
4: Sì, credo che non ci siano alternative, non ne vedo al momento, bisognerà capire quando, bisognerà capire come, con quali regole, come dicevi, se un solo turno, due turni, con quanti candidati, se ci sarà la possibilità di votare online o soltanto come avviene tradizionalmente ai gazebo. Sono tutte questioni che sembrano dettagli tecnici ma in realtà possono spostare anche gli equilibri. Schlein sa bene che non ha alternative per puntare a Palazzo Chigi, se non quella appunto di passare dalle primarie, vincerle e poi essere lei la candidata premier della coalizione. In questi minuti, proprio mentre stiamo parlando, al Nazareno è riunita la segreteria del Partito Democratico per preparare un appuntamento comunque importante, che è quello della direzione del partito, che ci sarà venerdì, e in quella sede probabilmente Schlein ribadirà la sua convinta adesione al percorso delle primarie. E poi però bisognerà capire, come dicono sempre loro, prima il programma, prima il programma. Questo programma ancora non si vede, non si sono ancora riuniti per metterlo a terra, per scriverlo nero su bianco, e il tempo passa. Ricordiamo che la prossima settimana si vota alla Camera la legge elettorale, ci potrebbe essere appunto, ci sarà il via libera definitivo, salvo sorprese, io non credo che ci saranno sorprese, e da quel momento in poi ogni momento potrà essere buono per Giorgia Meloni per decidere di interrompere questa legislatura e portare il paese al voto ragionevolmente in primavera. Quindi è vero che mancano 6-7 mesi, possono essere tanti ma possono essere anche pochi se certo. Il centrosinistra non si sbriga.
1: Tra l'altro, appunto, più passa il tempo più le primarie prenderanno probabilmente il sopravvento sul programma, a quanto possiamo capire. Grazie Nicolò, intanto ovviamente grazie per esserti collegato con noi, buon lavoro, ci ritroviamo sicuramente. Allora andiamo a chiudere con gli aggiornamenti sulla strage di Ustica. Emanuela Bonchino ci racconta le ultime, perché il procuratore di Roma Lovoi è intenzionato a ritirare la richiesta di archiviazione dopo le aperture della Francia. Chiudiamo così e poi ci troviamo alle 19.30 per Sera 24 Off.
5: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
6: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato, perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
5: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
7: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
5: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
8: Pubblicità. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
9: Dai, uno, due,
10: raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
11: Allora è uno che picchia, uno, perché sta facendo due, le flessioni.
12: Respira, no, secondo me sta facendo squat.
10: E se fosse uno sportivo?
9: Carica.
13: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
9: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
14: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
15: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
16: The Voice Senior, da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1.
17: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen, davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
18: Tenamen, mantieni il controllo.

Oh.

0: Ipotesi attentato sul volo Dubai-Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo fermato da copilota e passeggeri. Meloni, sto scrivendo a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare strutturalmente il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Il caro energia globale spinge l'inflazione di settembre in Italia più 0,7% e al 4,2% su base annua in Francia, è salita al 3%, in Germania al 3,3%. Ed è ancora sangue sul lavoro, un morto ad Ancona e un ferito gravissimo all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese invece un operaio è morto per il crollo di un solaio. Un'ovazione per Mattarella alla Scala per i 120 anni della CGIL Landini, l'aumento delle spese militari a discapito di salari, sanità e istruzione. Non ci sono mai state tante guerre come oggi. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie in programma il 10 e l'11 ottobre riguarderanno anche i luoghi legati alla produzione del Made in Italy. Bentrovati, appuntamento con l'informazione, sono le 19 e sono atterrati i 180 passeggeri del volo Fly Dubai per Tel Aviv, scampato a un tentativo di dirottamento del copilota grazie all'eroismo dell'equipaggio. In diretta da Tel Aviv l'inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, noi ci troviamo qui al Terminal 1 dell'aeroporto Ben Gurion, dietro le nostre spalle, ecco, vedete ancora dei passeggeri che stanno uscendo con, ecco, per dire, per utilizzare veramente un eufemismo, molta emozione, molta anche paura negli occhi. Alcuni sono davvero terrificati, non hanno voluto nemmeno raccontarci l'emozione e quanto sia successo stamane a bordo di aereo, ma anche altri che erano contenti di essere arrivati lì che dove era la destinazione finale Tel Aviv. Ricordiamo, in queste ore anche il premier Netanyahu ha incontrato colui che è l'eroe, possiamo dire, di questa giornata, che appunto ha fermato la rissa fra i due piloti. Ricordiamo, il copilota di origine dell'Oman ha accoltellato il pilota, il fatto che ha scatenato anche l'allarme di emergenza, ha fatto precipitare, immaginate, l'aereo di 15.000 piedi in poco più di 30 secondi. Alla fine l'aereo è atterrato, infatti questi passeggeri di Fly Dubai arrivavano dall'Arabia Saudita, dove sono atterrati di emergenza anche grazie a una squadra dei piloti che era a bordo e anche grazie ai passeggeri che hanno aiutato a fermare questa rissa. Infatti in questo momento stanno emergendo molte appunto informazioni rispetto alle indagini, non si esclude la pista del terrorismo, come hanno anche affermato dal Ministero della Difesa il ministro Israel Katz, come anche il primo ministro Netanyahu, che ha detto che telefonerà anche al presidente statunitense Trump e ha detto che il copilota, colui che ha appunto compiuto questo attacco, l'ha fatto volontariamente con l'intenzione di far precipitare l'aereo. Ricordiamo, il copilota è adesso in ospedale in Arabia Saudita, viene interrogato dalle autorità saudite. Accanto a noi c'è molta emozione, ma ci sono anche le frange di estrema destra che qui, ecco, esultano e innanzitutto, accogliendo questi passeggeri, stanno appunto cantando degli inni israeliani e chiedono appunto alla gloria per questo paese. Dunque molta emozione, molta concitazione e innanzitutto per il momento quello che possiamo trasmettere è che tutti sono a posto, nessuno è stato ricoverato, ma davvero tanto c'è da raccontare in questa vicenda molto complessa che ha avvolto Israele, soprattutto cosa sia successo e se e come e chi ha organizzato questo attacco, se si è trattato dell'attacco terroristico. Ma noi siamo qui all'aeroporto di Ben Gurion anche per le prossime dirette, per il momento è tutto, a te.
0: Grazie, grazie Marina Lalovic. Allora, proviamo a ricostruire la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnarelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli 2 minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera: cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: E veniamo in Italia, dove all'attenzione del governo ci sono i dossier carburanti ed energia, come ha ribadito poco fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le radici, l'evento annuale delle giornate del Gazzettino che si è svolto a Venezia. Allora andiamo in diretta da Palazzo Chigi, da Gabriele Martelloni.
4: In un'intervista al Gazzettino la Presidente del Consiglio ha parlato soprattutto di temi economici, dalla prossima manovra che conferma sarà concentrata ancora una volta sui sostegni alle famiglie e alle imprese, sulla questione dei salari, il potere d'acquisto, la natalità, la salute. Presidente del Consiglio che chiarisce anche come, nonostante una congiuntura economica complessa per lo scenario internazionale, il governo proseguirà nella strada intrapresa dall'inizio nelle sue leggi di bilancio e che in particolare quest'anno e anche per il prossimo un aiuto arriverà dai 14 miliardi previsti da flessibilità europea per la transizione verde all'interno della clausola nazionale di salvaguardia che il governo ha chiesto di attivare e che saranno utilizzati, annuncia la Presidente del Consiglio, per abbassare i prezzi dell'energia per le imprese. Questa è una nostra priorità, ha detto la Premier, che annuncia anche una lettera a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità vista l'inflazione attuale. Sentiamo le sue parole.
5: Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra 2 settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: Altra richiesta che porterà l'Italia al prossimo Consiglio europeo è quello di rinviare l'entrata in vigore della riforma dell'ETS per quanto riguarda il sistema di scambio di emissioni inquinanti, mentre sul versante interno permane quell'appello del governo ai distributori di gasolio e benzina per limitare i prezzi e dall'altra parte anche per chi gestisce l'elettricità per limitare i prezzi delle bollette. Intanto per quanto riguarda invece il caso Regeni, ieri la Presidente del Consiglio aveva detto che per la ricerca della verità e della giustizia non serve, non aiuta a chiudere i ponti con l'Egitto. Oggi Palazzo Chigi intanto smentisce che ci sia stata una telefonata tra la Premier e Al-Sisi prima della sentenza Regeni. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Dunque avete sentito, ancora polemiche sulla crisi energetica e carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi fino ai prossimi giorni sarà sicuramente la riforma della legge elettorale che è tornata in aula alla Camera in terza lettura. E allora andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
6: Sì, buonasera. La legge elettorale è tornata alla Camera, oggi discussione generale in aula, domani intorno alle ore 12 verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità, il voto probabilmente sarà segreto. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione che è stato fatto fin qui, ostenta ottimismo anche procedurale, ma da Fratelli d'Italia ricordano che Meloni su questo è stata molto chiara, ha detto o la legge passa oppure si va a casa. Per le opposizioni è una legge incostituzionale, Riccardo Maggi di Più Europa addirittura inizia uno sciopero della fame e parla di golpe elettorale. Poi c'è l'altro tema al centro del dibattito, cioè il caro carburanti. La maggioranza, dopo la scelta di alcune società petrolifere di mettere un tetto ai prezzi, plaude all'autorevolezza del governo Meloni. Ascoltiamo su questo Maullu.
7: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
6: E Salvini dalla Lega si porta però avanti su questo tema e chiede che lo stesso metodo venga usato per le bollette e anche per le banche in vista della manovra di bilancio. Salvini, che peraltro è anche impegnato sul fronte interno, aveva lanciato a Pontida un congresso straordinario, oggi rilancia e dice chi non viene sbaglia. Infine il centro-sinistra si dice stufo di queste cose spot del governo, queste cose a tempo come quella appunto delle società energetiche. In questo momento chiede una vera riforma energetica per il paese. Sulla situazione economica è anche intervenuta la leader del Partito Democratico Schlein, ascoltiamo.
8: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
6: Infine un flash sul caso Regeni, è intervenuto il ministro Foti di Fratelli d'Italia, ha detto faremo rispettare la sentenza e chiederemo un risarcimento. È tutto.
0: Dunque lo abbiamo sentito, il governo si concentra e soprattutto il dibattito sui dati economici, ma vediamo nel dettaglio. Intanto vola l'inflazione, a settembre secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2% su base annua, trascinata da costi energia e alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, un cantiere aperto su extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Sazzano.
9: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: E il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, servono interventi strutturali, dice a Milano il segretario della CGIL Maurizio Landini, intervenuto in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni della CGIL. Allora vediamo il servizio di Marco Mirabile.
10: 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. 2 giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento, ha parlato del caro carburanti. Gli sconti, ha affermato, non bastano. Occorre eliminare le accise e tassare gli extra profitti.
11: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese, ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Vorrei ricordare, tra l'altro, che il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le assise e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti.
10: Tra parole e filmati, le immagini proiettate alla Scala hanno ripercorso le principali battaglie e conquiste della CGIL, con gli interventi di Lela Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. A chiudere, il segretario generale Maurizio Landini, che ha annunciato per la prima settimana di novembre l'assemblea programmatica della CGIL. Tra i temi affrontati, lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani e la contrarietà al riarmo che drena risorse al welfare. E poi i pericoli dell'intelligenza artificiale e la transizione energetica e ambientale.
0: Il Papa rinnova il suo appello al dialogo e ribadisce il no alla guerra e lo fa ricordando un conflitto poco seguito dai media, quello in Etiopia. All'udienza generale del mercoledì anche il grazie per il viaggio apostolico in Francia. Valentina Dello Russo.
9: Papa Leone XIV riceve l'abbraccio di 22.000 fedeli in Piazza San Pietro, appena rientrato da un intenso viaggio apostolico in Francia, paese che lo ha sorpreso per quanti, già grandi, si stanno avvicinando alla fede cattolica.
12: È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
9: All'udienza del mercoledì il pontefice ripercorre le tappe della visita pastorale a partire dalla cattedrale di Notre Dame, simbolo di rinascita. Il suo restauro è prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile.
12: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche.
9: Collaborare per la dignità umana, una dignità che ogni vita conserva, anche nella malattia, dice il Papa ricordando Lourdes. Alla Chiesa la richiesta di riconoscere il dolore causato alle vittime di abusi. Dall'ultimo appuntamento a Metz il richiamo all'Europa, nata come progetto di pace dopo la distruzione della guerra.
12: E l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli, che molto devono alle sue radici cristiane.
9: Infine, il pensiero al conflitto in Etiopia e Tigray. Serve il dialogo, insiste il Papa. La guerra aggrava solo i problemi e crea una scia di morte.
0: Allora, a Mosca, il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina. Zuppi ha visitato i prigionieri ucraini mentre al Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici. Andiamo subito in diretta dalla nostra corrispondente Caterina Doglio.
13: Sì, al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca le conseguenze della guerra sulla popolazione civile. Missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità, si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace. Dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate, perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova, e poi è stato a visitare un carcere dove ha potuto parlare con dei prigionieri ucraini. È stata una cosa molto commovente, ci ha detto, e sperano di tornare presto a casa e stanno lavorando per questo. È tutto, a voi.
0: Grazie Caterina Doglio. E adesso la cronaca con due morti sul lavoro in poche ore. Aveva 48 anni l'operaio morto per una caduta mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese, mentre ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri, è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di tre figli, investito da una fiammata. Allora sentiamo su questo Anna Madia.
14: Nessuno entra, nessuno esce, nessuno lavora. La crociera di lusso dove le fiamme hanno inghiottito un lavoratore di 55 anni, Sofian Butra. 8 ore di sciopero e un silenzio surreale interrotto solo dalle sirene.
15: Ho assistito ai soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare perché c'era delle ustioni molto vaste.
14: La vittima, un uomo di origine tunisina, padre di famiglia. Come padre è il collega quasi trentenne che ha riportato ustioni gravissime di secondo e terzo grado nell'80% del corpo e che è ricoverato all'ospedale di Pisa. Entrambi impiegati per una ditta esterna a Fincantieri, erano dentro l'ossatura della nave. Forse una fuga di gas all'origine dell'incidente. Alle 22 le fiamme, l'allarme. Chi è arrivato poco dopo fatica a parlare.
16: Ormai i morti si contano tutti i giorni, siamo ai livelli di una guerra.
17: Cioè, sono orari troppo compressi, gente che lavora 12 ore, 14 ore.
14: L'appello dei sindacati contro il proliferare di appalti e subappalti. Siamo di fronte a una strage, questo modello di fare impresa va fermato, ha detto il segretario della CGIL Maurizio Landini. Fincantieri, da parte sua, esprime vicinanza alle famiglie e assicura collaborazione con gli inquirenti che indagano per omicidio colposo.
0: E ora la strage di Ustica. Dopo l'apertura della Francia a fornire documenti utili, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Soddisfatti gli avvocati e anche i familiari delle 81 vittime. Ma sentiamo Emanuela Bonchino.
18: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
19: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
18: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
20: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
18: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
0: Ora veniamo al caso Garlasco. L'indagine appena conclusa su Andrea Sempio non sembra aver sgombrato il campo dai dubbi che gravano sul DNA reperto sui pedali della bici di Alberto Stasi. Furono fondamentali per la sua condanna. Il servizio di Simone Gorla.
21: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi erano presenti nel campione nei primi due test del 19 settembre 2007, la prima volta con pochi marcatori, la seconda con piena compatibilità. Mentre da altre due analisi, il giorno successivo, su prelievi diversi dello stesso campione, emergeva l'assenza completa del profilo genetico di Chiara Poggi. Questi ultimi esiti non sarebbero stati considerati nelle vecchie indagini. La procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo e sul perché l'esito di queste controanalisi non fu poi inserito nelle indagini. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa, sulla scena del crimine il 13 agosto 2007 ci sarebbe stato Andrea Sempio e sarebbero sue le impronte di scarpe trovate, anche se il numero non corrisponde, perché nel tempo, scrive il procuratore di Pavia, larghezza e volume del piede possono aumentare. Mentre i consulenti della procura, nella nuova relazione depositata, scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo fra le prime lesioni e la morte è compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che, secondo la procura, toglierebbe Stasi dalla scena del crimine.
0: E poi il giallo di Pietra Catella, oggi nuove audizioni in questura dopo le perquisizioni nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte per avvelenamento da ricina. E l'uomo, non indagato, è stato più volte in questura dove ha consegnato una memoria esterna del suo personal computer. Nicola Tupputi.
1: Oggi potrebbero riprendere le audizioni nella questura di Campobasso con la convocazione di un testimone sentito in qualità di persona informata sui fatti. Le attività investigative continuano dopo l'accelerazione degli ultimi due giorni. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti i dispositivi elettronici in uso alla famiglia Di Vita. Lunedì la copia forense di un computer e di 10 pennette USB. Ieri le perquisizioni e il sequestro di materiale di interesse investigativo nell'attuale abitazione e nei due studi da commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina. Documenti, componenti informatiche e, a quanto risulterebbe, una borsa appartenuta ad Antonella Di Elsi. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato rimane aperto contro ignoti, la precisazione della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che smentisce l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Un'indiscrezione circolata quando ieri l'ex sindaco di Pietra Catella è entrato tre volte negli uffici della squadra mobile per firmare gli atti dei sequestri e per consegnare una memoria esterna per computer e due PC. Sono serenissimo, le sue parole all'uscita dalla questura. Le indagini proseguono in attesa dei risultati degli esami svolti nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino per l'individuazione del cibo oggetto vettore del veleno letale.
0: E sono state presentate a Roma al Ministero delle Imprese le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie del 10 e 11 ottobre che riguarderanno anche i luoghi legati al Made in Italy. Adesso seguiamo il servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni, poi una breve pausa e a seguire Sera 24.
3: E la cultura italiana non è soltanto nei grandi monumenti, ma è in chi li ha realizzati, in chi è in grado di restaurarli. Noi lavoriamo, se non ci fossero le piccole imprese artigiane e i grandi artigiani, noi non potremmo fare il nostro lavoro di restauro. Quindi il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
22: Sono ben 350 le città coinvolte e alcuni dei 700 luoghi aperti nel weekend del 10 e 11 ottobre sono legati alle tradizioni artigianali italiane. La presentazione delle giornate d'autunno è avvenuta nelle sale del Ministero dell'Industria e del Made in Italy. La RAI si conferma media partner principale della settimana di sensibilizzazione. I luoghi del FAI sono stati visitati nel 2025 da 1.200.000 persone.
3: E questa è la grande lezione delle giornate del FAI. Siate curiosi del vostro paese, perché nasconde dei tesori pazzeschi. Quindi la terzeria Rancati, uno entra in un mondo che non si può neanche immaginare. Il messaggio positivo, ecco, è che l'Italia è sempre un grandissimo paese e che la fantasia, l'estro, il talento, la creatività sono ancora dei grandi driver della nostra vita.

Nel corso della serata di oggi, mercoledì 30 settembre, un po' di nuvolosità sarà ancora presente sulle regioni del nord-ovest, che porterà ancora qualche debole pioggia, soprattutto sui rilievi del Piemonte. Sul resto del settentrione, cielo per lo più sereno, così come al centro, dove in un contesto di tempo stabile qualche nube in più sarà presente sulla zona della Versilia e sulla costa della Toscana.

0: sul resto del paese, grazie alla presenza dell'alta pressione, ancora condizioni di bel tempo. Concludiamo con le temperature che non subiranno significative variazioni di rilievo, ma saranno ancora al di sopra delle medie stagionali.
1: Allora, oggi Sera 24 Off sta proprio sulle notizie di strettissima attualità, perché oggi l'economia è stata un po' l'apertura dei nostri giornali per tutta la giornata. Allora vale la pena farci un po' un ritorno adesso a tardo pomeriggio, praticamente siamo ormai all'ora di cena, che è tardo pomeriggio. Intanto saluto il professor Giovanni Tria, che è nostro ospite, anche lui è tornato a trovarci quest'anno, economista, già ministro dell'economia. Professore, ben trovato, grazie per essersi collegato con noi. Ovviamente partiamo da questi numeri che adesso mostriamo, professore, adesso ce li spiega proprio il più semplice possibile. Questi sono i numeri dell'inflazione che l'Istat ha diffuso oggi, più 4,2% su base annua da più 3,3% ad agosto, più 0,7% sul mese. Forse abbiamo un altro cartello, vediamo anche l'altro e poi ecco qua, questo è l'andamento dei prezzi a settembre 2026, quelli energetici regolamentati e non regolamentati, comunque vada, è un aumento di più del 20%, il carrello della spesa più 1,7%, vedete con i prodotti ad alta frequenza di acquisto che la percentuale sale al più 5,3%. Aggiungo io un dato statistico, bisogna risalire a settembre 2023, quindi 3 anni fa, per trovare un dato più alto di crescita dell'inflazione con questo tasso che abbiamo dato di settembre 2026. Perché tutto questo succede, professor Tria?
2: Beh, mi pare che i dati siano abbastanza chiari. L'inflazione è data da due settori che sono dove è concentrato l'aumento dei prezzi, cioè il settore energetico. E abbiamo questa inflazione perché sono aumentati i prezzi all'importazione dell'energia. Tutte le fonti energetiche non sono, tranne una parte minoritaria, di origine italiana, e quindi abbiamo un aumento dei prezzi alle importazioni molto forti che toccano i prezzi dell'energia. L'altro, mi pare che l'altro dato riguardi gli alimentari, diciamo, non lavorati, e lì cioè, sarà l'impatto chiaramente del caldo, della siccità, ma insomma l'incremento è molto più limitato. Questo è il dato, è un dato, diciamo, che viene da fuori dell'Italia, e questo significa che evidentemente è il paese nel suo complesso che perde una parte del proprio reddito perché deve pagare di più ciò che importa e che è necessario alla nostra economia e anche alla vita di tutte le famiglie.
1: E che succede se continuano questi dati sull'inflazione? Cioè, se adesso di mese in mese li raccontiamo più o meno su questo livello di settembre, che succede? Qual è l'effetto che dovremmo avere o potremmo rischiare di avere nella nostra quotidianità?
2: Beh, nella speranza che l'impatto sui prezzi non porti anche a un altro, che quello che sta succedendo non porti anche a un problema di scarsità degli approvvigionamenti, perché quello sarebbe un effetto molto più dirompente, perché la scarsità degli approvvigionamenti avrebbe un effetto tipo Covid, nel senso che alcune attività si bloccherebbero. Ma sembra che per ora non ci sia immediatamente questo pericolo, quindi l'impatto è sui prezzi. Se continua, è una situazione in cui non si può pensare che c'è qualcuno che possa intervenire in Italia per eliminare questo impatto. Il problema è un costo maggiore che il paese deve affrontare, perché non ha risolto i propri problemi di energetici, non abbiamo fonti nostre, possiamo fare un mea culpa sul nucleare o un mea culpa sugli investimenti scarsi e ostacolati sulle rinnovabili, ma in cose mea culpa non è che risolvono i problemi, o perlomeno nell'immediato. Il problema è che come distribuire questo costo. Questo è il tema. In questo momento ci sono alcuni prezzi che sono aumentati. Il livello dei prezzi è aumentato, per cui alcuni prezzi sono aumentati perché importiamo a un costo maggiore. Abbiamo due problemi. Uno, quello che utilizzare l'aumento dei prezzi per ridurre il consumo di questi beni che costano di più e possono scarseggiare. Parliamo ovviamente di benzina, gasolio, eccetera. L'altro è quello di impedire

0: è che questo incremento dei prezzi dovuto a questi settori si trasferisca man mano a tutta l'economia, scatenando un processo inflazionistico che non è semplicemente un aumento del livello dei prezzi, ma il fatto che i prezzi continuano poi a aumentare, perché poi aumentano tutti i prezzi, aumentano i salari, la famosa spirale prezzi-salari. Questo è quello che bisogna cercare in questo momento di evitare, intervenendo sia sulla parte produttiva del paese, che consuma molta energia, cercando di far sì che non si trasmetta subito l'aumento dei costi sui prezzi finali, e l'altro, ovviamente, questo problema anche di stabilità sociale, aiutare
1: Certo.
0: la parte delle
1: Senta,
0: famiglie.
1: professore, notizia proprio di poco fa, Giorgia Meloni scrive al Presidente della Commissione europea, von der Leyen. E cosa scrive? A causa dell'inflazione serve più flessibilità. È quello che vedete anche nella nostra ultima ora, è cosa di poco fa. La manovra, dice la Premier, si concentrerà sui salari e sulla difesa del potere d'acquisto. Allora, quello che diceva lei, no? Non dipende ovviamente da cause italiane. Che succede se l'Europa non ci dà questa flessibilità in vista della legge di bilancio?
0: Ma guardi, diciamo, il fatto che non impedire che diminuisca il potere d'acquisto ovviamente è impossibile, e tendeva a dire che non diminuisca il potere d'acquisto di chi, diciamo, sta ai livelli più bassi del reddito e che quindi non permetta di avere difficoltà nella vita, perché è chiaro che se aumenta il livello generale dei prezzi, se non aumentano subito i redditi in modo corrispondente, il potere d'acquisto diminuisce, ma questo lo sappiamo tutti. Chiedere flessibilità è una buona cosa perché dà più opzioni di scelta, però diciamo dobbiamo tenere presente che anche se si ha flessibilità, la spesa aggiuntiva è deficit ed è debito. Il problema è come si usa questa flessibilità. Se non abbiamo flessibilità, si cercherà di stare nell'ambito del percorso di rientro dal procedimento di infrazione per deficit eccessivo, che è previsto di uscirne l'anno prossimo, e si dovrà cercare di tagliare in altre spese oppure aumentare poco il deficit. Il punto importante è flessibilità o meno, che evidentemente è una situazione in cui bisogna tenere sotto controllo il deficit pubblico. Perché? Perché vediamo tutti che stanno aumentando i tassi di interesse sui debiti sovrani in tutto il mondo, trainati dall'aumento dei tassi di interesse sul debito americano. Questo si riflette poi in una situazione generale. Vediamo che tutti i debiti sovrani della Francia, della Germania, dell'Italia stanno subendo un aumento dei tassi di interesse, che significa che ora che andiamo a prendere man mano dei prestiti dai sottoscrittori dei titoli del debito pubblico, dobbiamo
1: Chiaro,
0: pagare un
1: certo.
0: tasso elevato. Quindi, in ogni caso, quando si parla di flessibilità, non è che l'Europa ci regala qualcosa a fondo perduto, non è così. Ci permette di aumentare il deficit, evitando diciamo, come deroga alle regole fiscali europee. Ma questo è un problema un po' di stigma o altro, ma è importante mantenere la reputazione che l'Italia ha raggiunto fortemente di stabilità delle
1: Certo.
0: finanze pubbliche
1: Senta,
0: sui mercati
1: professore,
0: finanziari.
1: questione prezzi dei carburanti. Allora, c'è un tema. I prezzi dei carburanti dei colossi, no? Li abbiamo chiamati così, Eni, P, Kuwait, no? Sono stati calmierati per una decisione unilaterale, dei distributori, no? C'è una polemica sul fatto che però si configura un fatto di concorrenza sleale, perché loro lo possono fare, ma il piccolo distributore indipendente no. E quindi, per esempio, oggi era una giornata particolare in cui si notano i cali, alle pompe di benzina delle grandi multinazionali come Kuwait, ma poi rimane un divario, abbastanza evidente di, alcuni, centesimi, di svariati centesimi anche con invece i distributori di altro tipo, quelli piccoli. Ecco, è un po', un vanificare quella decisione, che alcuni hanno preso, trovarsi però col fatto che non tutto il mercato può adeguarsi a questo abbassamento dei prezzi?
0: Ma io non so, non sono esperto in materia, non so dire se veramente i piccoli distributori non si possono permettere di ridurre, di seguire le grandi compagnie nella riduzione dei prezzi. Però è chiaro che a questo punto bisogna fare delle scelte, perché non è che si può accusare prima le grandi compagnie petrolifere di approfittare, di fare gli extraprofitti del mercato e poi quando riducono i prezzi di vendita, evidentemente. Avendo non perderanno proprio, diciamo, ridurranno poi i profitti, diciamo, operando sul mercato si teme la concorrenza. Ma questa in Italia è una situazione difficile, ma ricalca molte altre situazioni in cui a un certo punto si vuole bloccare la concorrenza perché magari dei piccoli diciamo, ma noi non riusciamo a tenere come i grandi. Beh, diciamo, queste sono in parte le regole del mercato e che portano dei vantaggi ai consumatori, come in questo momento.
1: In prospettiva autunno, questa è l'unica soluzione che abbiamo per avere dei prezzi non esorbitanti alla pompa di benzina, cioè che ci sia un'iniziativa proprio dei distributori che si abbassano da soli i prezzi finali. Non c'è la speranza, la possibilità di immaginare, che il mercato si riaggiusti.
0: Ma io non so fino a quando, diciamo, i grandi distributori potranno ribassare i prezzi e che cosa faranno in futuro. Mi pare che sono provvedimenti temporanei, sempre in attesa che appunto i prezzi internazionali dell'energia, parlo di energia in generale perché ci sono i vari poi prodotti petroliferi, gas, eccetera, ma diciamo in attesa che si riducano quando le condizioni evidentemente che hanno portato a un loro rialzo tenderanno a scomparire. Essenzialmente sono le guerre, le politiche energetiche che vengono condotte anche negli Stati Uniti e quindi le condizioni del mercato internazionale. Dice, fin que questo è la questione, ci si aspetta che la crisi sia temporanea. Se non è temporanea e diventa. Se noi immaginiamo che qualunque materia prima aumenta di prezzo e rimane costantemente a un prezzo più elevato, evidentemente noi abbiamo un impatto. Quindi, se vogliamo consumare la stessa quantità di quel bene, dovremmo ridurre evidentemente il consumo di altri beni oppure aumentare il nostro reddito con la crescita dell'economia ed essere in grado di ancora continuare ad andare in macchina consumando tutta quella benzina oppure le energie elettriche, eccetera. Cioè, queste sono cose che non si può far credere che sia possibile eliminare questi effetti quando derivano dall'esterno, da fattori esogeni, da una guerra e da politiche di potenze o medie potenze che non sono sotto il nostro controllo.
1: Certo. Grazie professore, grazie davvero al professor Giovanni Tria. Buona serata. Allora, prima di andare da Trapp, però scusate, prima chiudiamo la puntata, visto che ci siamo con il nostro blob, grazie per averci seguito e poi torniamo perché sta parlando Trump alla Casa Bianca.
2: È l'allarme di emergenza dell'aereo Fly Dubai a far scattare le ore di panico in Israele. L'aereo viaggiava da Dubai a Tel Aviv quando fa l'inversione a U e per pochi minuti scompare dai radar. Secondo i testimoni, uno dei due piloti avrebbe tentato il suicidio. Sarebbero stati anche i passeggeri a fermarlo.
3: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi 1 punto percentuale. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati.
4: Oggi le audizioni nella questura di Campobasso con la convocazione di un testimone sentito in qualità di persona informata sui fatti. Le attività investigative continuano dopo l'accelerazione degli ultimi 2 giorni. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti i dispositivi elettronici in uso alla famiglia di vita.
5: Questo processo di transizione ha bisogno di un'assunzione di responsabilità sociale delle imprese e di un nuovo intervento pubblico che insieme devono garantire alle persone tutti gli strumenti necessari.

0: Eccoci, scusate, intanto un ringraziamento a Manuela Maddaloni, Caterina Villa, Laura Rizzo, Luca Andrea Massaro e Eleonora Pepe per questa puntata particolarmente complicata di Sera 24. Sentiamo un po' che dice Trump dalla Casa Bianca.
1: Stiamo tornando a casa dall'Iraq. Per fare un paragone, siamo stati in quella guerra per 23 anni. Abbiamo perso più di 4.500 soldati e 13.000 feriti, alcuni gravemente, alcuni anche civili di contractor. Quindi pensate quanti morti, 31.000 credo, feriti, compresi appunto i contractor. Se facciamo un confronto con la nostra guerra in Venezuela, un posto che conoscete bene, abbiamo fatto un buon lavoro in Venezuela, vero? Giusto, sto parlando al gruppo giusto di persone. Comunque, facendo un confronto, la nostra guerra in Afghanistan abbiamo perso, in Venezuela abbiamo perso 0 soldati. E come sapete siamo entrati in una fortezza imponente con migliaia di soldati di guardia, con persone di grande talento e toste, 0 persone perse. Abbiamo perso abbiamo preso la persona che era più colpevole, il numero uno colpevole degli attacchi terroristici, e la guerra è durata esattamente 141 minuti. Le fake news non ne parlano, eh? E il Venezuela ora sta benissimo, stiamo aiutando le persone a tornare ricche, le grandi aziende petrolifere stanno andando avanti. Abbiamo recuperato di tantissime volte il costo della guerra e stiamo andando estremamente d'accordo. Il paese è tornato sui suoi piedi, la gente sorride perché vede il denaro che affluisce. E l'abbiamo aperto anche ai viaggi. Alcuni di voi sono venezuelani e conosco Deran. Che Venezuela davvero è un'area meravigliosa, un paese bellissimo. E come sapete, ora abbiamo i voli che vanno verso il Venezuela. Chi mai avrebbe pensato che sarebbe stato possibile a breve? Ora invece i voli viaggiano. Pensateci, 140 minuti contro 23 anni. Non abbiamo perso nessuno. Abbiamo avuto una vittoria militare completa e totale, come l'Iran invece, dove siamo lì da 6 mesi con 18 morti e, per carità, anche uno è uno di troppo. Ne abbiamo persi 18 e molto presto, lo vedrete, le cose stanno andando molto velocemente. Avremo un paese che è stato virtualmente
0: allora,
1: distrutto.
0: Allora, queste le parole di Donald Trump, fa un po' il punto sull'impegno americano sui vari conflitti. Allora, vi daremo conto anche nel TG delle 20. Dal 1 ottobre sul canale 57 del digitale andrà in onda Italiana, nuova rete tematica della RAI, tutta dedicata al territorio. La presentazione al Pre-Italia all'Aquila, dove c'era il nostro Lorenzo Di Las Plazas. Vi lascio a questo servizio perché dopo c'è Sport 24.
2: L'Italia vista da vicino. Grandi paesaggi, piccoli borghi, tradizioni che resistono, imprese che si rinnovano. Tutto questo è Italiana, il nuovo canale tematico della RAI presentato all'Aquila durante il Pre-Italia, in onda dal 1 ottobre sul canale 57 del digitale terrestre e su RaiPlay. Un viaggio televisivo attraverso il paese che attinge dall'enorme mole delle teche RAI.
3: Un archivio che spazia da programmi storici, il viaggio lungo il Po di Soldati, il viaggio al sud di Zavoli, ha come agricoltura quello che è esperienza di viaggio in Italia. Quindi prodotti della nostra direzione, del Daytime, di Rai Cultura, di Rai Contenuti Digitali, della TGR, di Rai Doc, di RaiPlay.
2: Un'Italia da attraversare, da tramandare. E così, col tempo, il canale si arricchirà di nuovi programmi e dirette dei principali eventi, inseguendo saperi e trasformazioni. una nuova finestra che racconterà fragilità e gloria del territorio e come cambia il paese.
3: Non abbiamo alcun programma turistico, abbiamo programmi ad alto contenuto divulgativo e culturale di ogni tipo che hanno linguaggi differenti. Magari immaginare qualche programma un po' più turistico non mi dispiacerebbe.

0: Dal fischio d'inizio al vantaggio immediato, senza che gli avversari vedano la palla, può succedere se sei la Spagna, campione del mondo. 70 secondi, 25 passaggi, tutto più facile poi se l'ultima stoccata capita sul piede di Lamine Yamal. Il talento del Barcellona è andato nuovamente a segno nel secondo tempo per il 3-1 su una Croazia in partita solo a tratti. Sembra già entrato in una nuova era, Yamal non più ossessionato dalla giocata a tutti i costi e persino più altruista. Nel precedente turno era stata l'Inghilterra a sperimentare la forza d'urto della selezione di De La Fuente. I tre leoni reagiscono a Praga contro una Repubblica Ceca in 10 per l'espulsione di Sulz già nel primo tempo, ma serve un contropiede in avvio di ripresa per indirizzarla, ci pensa Gordon di testa su cross di Alexander-Arnold. Fa 2-0 il solito Kane, arrivato all'87esimo gol in nazionale. Prima vittoria in Nations League per la squadra di Tuchel. Nella Lega B la sfida più interessante era quella tra due reduci del Mondiale, Scozia e Svizzera. Ad Hampden Park i padroni di casa vengono sconfitti 3-0 dagli elvetici, esordio davanti al proprio pubblico da dimenticare per il nuovo tecnico Pocognoli, che crolla sotto i colpi di Riccardo Rodriguez, Elvedi e Amduni.
1: Oltre ai ricchi, anche i ricchissimi piangono. Il Manchester City è accusato di aver truccato i bilanci nascondendo i veri conti del club nel periodo 2009-2018, dribblando, è il caso di dirlo, qualsiasi regola di fair play finanziario della Premier League come della UEFA. I fittizi contratti di sponsorizzazione servivano per aumentare fasullamente i ricavi e diminuire i costi. Per la federazione inglese il club è colpevole di tutte le violazioni finanziarie possibili. Ora inizia il capitolo giudiziario, a cominciare dai ricorsi, entro venerdì il primo su cui deciderà una nuova commissione indipendente, poi appelli e sentenze. Difficile ipotizzare le sanzioni, non c'è nulla di fisso. Si va dalle multe e punti di penalizzazione fino alla revoca dei titoli, non però quelli europei. Allo stesso tempo non si possono escludere, anzi è quasi certo, in caso di condanna l'avvio di azioni legali da parte dei club danneggiati o dalla conquista della Premier o dalla mancata qualificazione in Champions. Il City non può essere retrocesso d'ufficio, ma potrebbe accadere con una maxi penalizzazione. Potrebbe però, come ipotesi estrema, essere escluso dalla Premier ricominciando in una serie inferiore. Più fantascienza che fantacalcio.
2: Lorenzo Musetti. Nell'epoca d'oro del tennis italiano, oltre agli slam vinti da Sinner, alle medaglie olimpiche e ai trofei conquistati dalla nazionale, c'è una costante che accompagna gli azzurri ed è quella degli infortuni. Senza andare troppo indietro nel tempo e limitandosi solo agli ultimi giorni, gli stop sono stati ripetuti e così dopo il forfait di Sinner che salterà Pechino a causa di un persistente problema al ginocchio, oggi è arrivato anche il ritiro di Lorenzo Musetti dal torneo di Tokyo. Frattura all'anulare della mano destra, si legge nel post pubblicato dal tennista toscano, che proverà a rientrare nel circuito il prima possibile, magari già a metà ottobre, per il Master 1000 di Shanghai. Una stagione finora maledetta quella di Musetti, cominciata con il raggiungimento del best ranking, numero 5 al mondo, e poi proseguita con un guaio dietro l'altro. Prima lo stop nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic quando era un passo dalla vittoria, poi, in rapida sequenza, un problema al braccio e soprattutto la lesione al retto femorale subita a Roma, con conseguente stop di quasi 3 mesi. Impossibile così ritrovare fiducia, convinzione e ritmo partita. Prima di fissare nuovi obiettivi, Lorenzo ora deve solo pensare a guarire e stare bene. È l'unico modo per restituire al tennis uno dei suoi campioni più talentuosi.
3: Dalle sconfitte si deve rinascere, anche le peggiori, come quella con la Finlandia che ha chiuso il percorso dell'Italia ai quarti dell'Europeo. Chi vince festeggia, chi perde spiega. Parole del maestro Velasco, allenatore anni 90 del CT della Bella Italia, Ferdinando De Giorgi. Ma cosa è successo?
4: È successo che la Finlandia ha vinto, diciamo che era una partita dei quarti, normalmente una partita molto delicata in tutti i passaggi, dovevamo concretizzare, non ci siamo riusciti, loro erano una buonissima giornata e quindi ne hanno approfittato, purtroppo insomma c'è un grande dispiacere di non essere riusciti ad arrivare a Milano perché era il nostro obiettivo.
3: Il progetto va avanti, noi Italia, ripartendo dal fatto che dal 2021 ad oggi la nazionale ha vinto 3 ori e 2 argenti, si guarda avanti.
4: È chiaro, questo risultato un po' oscura, no? Si tende un po' a non vedere più le cose positive, ma qui c'è un progetto serio, è un progetto tecnico ma anche valoriale, e questo è ancora in pieno, diciamo, quindi bisogna avere solo un po' di fiducia e di ottimismo e anche di realtà, di accettare quello che è successo ma per migliorarsi.
3: Tanti infortuni, ma c'è un capitolo importante, quello di Alessandro Micheletto, senza di lui diciamo che è dura. Fefe De Giorgi ha rischiato a portarlo all'Europeo?
4: È un giocatore molto importante per noi, sicuramente io ho voluto investire sull'uomo e sull'atleta.
5: Fresco dell'argento europeo della nazionale, il movimento del volley femminile guarda ora al campionato, che comincerà sabato con l'anticipo in diretta su Rai Sport tra Milano e Firenze. La squadra milanese è tra quelle che si presentano al via da favorite, parte di quel quartetto che da qualche anno occupa stabilmente o quasi le prime posizioni della classifica. La concorrenza è nota, Conegliano su tutte. Dopo 8 titoli consecutivi, le venete partono per forza davanti a tutti. Scandicci, che però ha ceduto Keitan Tropova, e Novara cercheranno di inserirsi. La stagione comincia con un volto nuovo alla guida della Lega Volley. Dopo 20 anni di regno di Mauro Fabriz, Vito Cozzoli, manager di Autostrade ed ex di Sport e Salute, è stato eletto dalle società riunite in assemblea a Venezia il giorno prima della presentazione dei campionati al Teatro La Fenice. Non proprio un plebiscito, con la A1 spaccata a metà, sono stati decisivi i voti della A2.
6: Abbiamo con noi un movimento sportivo straordinario e allora la Lega deve avere la capacità di trasformare la forza sportiva in un patrimonio. Le atlete sono un patrimonio straordinario e quindi io penso che dovremo fare di tutto per far crescere la pallavolo femminile nel nostro paese.
5: Tante le premiazioni relative alla stagione trascorsa, dalle campionesse d'Italia di Conegliano alle neopromosse Talmassons e Brescia. Da sabato si gioca.
7: Parla italiano il tour dell'Hangawi, la terza tappa si decide in volata e di prepotenza Matteo Malucelli mette la ruota davanti a tutti. Il 32enne della XDS Astana bissa così la vittoria conquistata nella frazione di apertura della 8 giorni malese, appuntamento ormai tradizionale del Luci Asia Tour. La terza frazione, da Sungai Petani a Kuala Kangsar, è di 190 km, percorso quasi completamente pianeggiante, senza particolari difficoltà altimetriche. Un tracciato ideale per i tentativi di fuga. Nelle battute iniziali parte l'azione più importante della giornata, che arriva a 7 minuti di vantaggio. Il lavoro del plotone però è certosino e si consuma a 9 km dal traguardo. E così l'arrivo si decide come previsto allo sprint. La volata parte prestissimo con Matteo Malucelli attento a controllare le iniziative degli avversari. A 50 metri esce con il tempo perfetto e brucia il canadese Pickerel e il belga Van de Boer. Con questa vittoria l'italiano consolida il suo vantaggio nella classifica della maglia blu di miglior sprinter. Per lui 7° successo stagionale, il 24esimo da professionista. In Asia il forlivese sta trovando una vera e propria seconda giovinezza.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
3: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
4: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
2: Klarna.
5: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
7: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.

0: Ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Meloni, sto scrivendo a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare strutturalmente il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Il caro energia globale spinge l'inflazione di settembre in Italia più 0,7% e al 4,2% su base annua. Ancora sangue sul lavoro, un morto ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Mattarella alla Scala per i 120 anni della CGIL. Landini, l'aumento delle spese militari a discapito di salari, sanità e istruzione. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie in programma il 10 e l'11 di ottobre. Buonasera e benvenuti alla telegiornale LIS di Rai News 24. Un saluto a Marianna Castrataro, l'interprete della lingua dei segni italiana che ci accompagna stasera. Partiamo dai momenti di terrore nei cieli del Medio Oriente. C'è l'ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv portato poi in salvo in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, sarebbe stato fermato da copilota e passeggeri. Il Boeing era partito da Dubai con 174 passeggeri, è stato dirottato per oltre un'ora e mezza. Momenti di paura a bordo, quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota. I passeggeri hanno raggiunto in serata Tel Aviv. In Israele è riunito il gabinetto di sicurezza. Il caro energia spinge l'inflazione di settembre al più 0,7% e al 4,2% su base annua. Secondo i dati Istat, raddoppia il carrello della spesa, a pesare più i beni dei servizi, mentre crescono le tariffe per l'energia elettrica e il gas sul mercato tutelato. Il governo cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra. Il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, servono interventi strutturali, dice da Milano il segretario della CGIL Maurizio Landini, intervenuto in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni del sindacato. Anche il presidente Mattarella a Milano, l'incontro con le famiglie delle vittime di Linate. Landini commenta anche gli ultimi incidenti sul lavoro. Di lavoro si deve vivere, non morire. E dunque due morti sul lavoro a distanza di poche ore ad Ancona, nello stabilimento Fincantieri. È deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di tre figli, investito da una fiammata. Gravissimo un suo compagno di lavoro di 29 anni per le ustioni riportate. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese. La strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Il procuratore capo Lovoi afferma l'apertura francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Nella documentazione che fornirà Parigi anche 9 file informatici e 2 documenti della difesa della Francia. Presentate a Roma al Ministero delle Imprese le giornate d'autunno del FAI. Le aperture straordinarie del 10 e 11 ottobre riguarderanno anche luoghi legati al Made in Italy. 700 siti in 350 città, dalle antiche dimore alle chiese, monumenti e teatri, alcuni aperti appositamente per l'occasione. È tutto per LIS, come sempre ci salutiamo con il meteo.
1: Nel corso della serata di oggi, mercoledì 30 settembre, un po' di nuvolosità sarà ancora presente sul nord-ovest tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, con la possibilità di qualche debole pioggia. Sul resto del paese il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 1 ottobre, avremo ancora l'alta pressione sul paese, quindi condizioni generali di tempo stabile e soprattutto di bel tempo. Ampio soleggiamento da nord a sud con qualche nube in più sul nord-ovest che darà ancora qualche debole pioggia sparsa, specie tra Piemonte e Liguria. come abbiamo visto, al centro e al sud poche nubi, se non in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube più consistente sulla parte occidentale della Sardegna. Una ventilazione generalmente debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del Salento e del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature, che non subiranno significative variazioni di rilievo, ma che saranno ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Allora, alle 20.06 riprendiamo il filo del giornale. Sono dunque atterrati 180 passeggeri del volo Fly Dubai per Tel Aviv, scampato a un tentativo di dirottamento del copilota grazie all'eroismo dell'equipaggio. In diretta dall'aeroporto Ben Gurion, l'inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, noi ci troviamo qui al terminal 1 dell'aeroporto Ben Gurion. Dietro le nostre spalle, ecco, vedete ancora dei passeggeri che stanno uscendo con, ecco, per dire, per utilizzare veramente un eufemismo, molta emozione, molta anche paura negli occhi. Alcuni sono davvero terrificati, non hanno voluto nemmeno raccontarci l'emozione e quanto sia successo stamane a bordo di aereo, ma anche altri che erano contenti di essere arrivati lì, che dove era la destinazione finale Tel Aviv. Ricordiamo, in queste ore anche il premier Netanyahu ha incontrato colui che è l'eroe, possiamo dire, di questa giornata, che appunto ha fermato la rissa fra i due piloti. Ricordiamo, il copilota di origine dell'Oman ha accoltellato il pilota, il fatto che ha scatenato anche l'allarme di emergenza, ha fatto precipitare, immaginate, l'aereo di 15.000 piedi in poco più di 30 secondi. Alla fine l'aereo è atterrato, infatti questi passeggeri di Fly Dubai arrivavano dall'Arabia Saudita, dove sono atterrati di emergenza anche grazie a una squadra dei piloti che era a bordo, e anche grazie ai passeggeri che hanno aiutato a fermare questa rissa. Infatti in questo momento stanno emergendo molte appunto informazioni rispetto alle indagini. Non si esclude la pista del terrorismo, come hanno anche affermato dal Ministero della Difesa il ministro Israel Katz, come anche il primo ministro Netanyahu, che ha detto che telefonerà anche al presidente statunitense Trump, e ha detto che il copilota, colui che ha appunto compiuto questo attacco, l'ha fatto volontariamente con l'intenzione di far precipitare l'aereo. Ricordiamo, il copilota è adesso in ospedale in Arabia Saudita, viene interrogato dalle autorità saudite. Accanto a noi c'è molta emozione, ma ci sono anche le frange di estrema destra che qui, ecco, esultano, e innanzitutto, accogliendo questi passeggeri, stanno appunto cantando degli inni israeliani e chiedono appunto alla gloria per questo paese. Dunque molta emozione, molta concitazione, e innanzitutto per il momento quello che possiamo trasmettere è che tutti sono a posto, nessuno è stato ricoverato. Noi siamo qui all'aeroporto di Ben Gurion anche per le prossime dirette. Per il momento è tutto, a te.
0: E il premier israeliano Netanyahu, come sentivamo, parlerà con il presidente americano. Trump intanto ha sottolineato il ritiro dei soldati statunitensi dall'Iraq dopo 23 anni. Abbiamo sconfitto l'ISIS, ha detto Trump. In diretta l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
2: Sì, intanto vi confermo che questa telefonata tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump è in agenda. Molto probabilmente parleranno del tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il presidente Trump ha appena preso parola, tra l'altro adesso, ad un evento alla Casa Bianca. Ha parlato di più temi, più fronti, innanzitutto l'Iran. Ha detto: vedrete che a breve succederanno delle cose, abbiamo distrutto il paese, abbiamo distrutto il loro potenziale militare, abbiamo ripreso il controllo virtualmente dello stretto di Hormuz. Effettivamente fonti di stampa dicono che le delegazioni iraniane e statunitensi, con la mediazione del Qatar, non hanno raggiunto nessun tipo di progresso per un eventuale accordo. Quindi torna in auge la prospettiva che Trump ha più volte evocato anche negli ultimi giorni, quella della possibilità di una ripresa delle ostilità già dopo le elezioni di medio termine, che, lo ricordo, sono il 3 novembre. E poi Trump ha anche annunciato quello che aveva già annunciato il Pentagono nelle scorse ore, cioè il ritiro definitivo e totale delle truppe statunitensi dall'Iraq. Finisce così una missione durata 12 anni che aveva lo scopo di combattere contro gli jihadisti dell'ISIS. È tutto per ora.
0: E intanto si è conclusa anche la missione umanitaria a Mosca della Cardinale Zuppi. Diplomazia Vaticana al lavoro per risolvere le questioni umanitarie più urgenti legate al conflitto. Sentiamo allora le dichiarazioni rilasciate dal presidente della CE sui temi al termine dei colloqui con il consigliere diplomatico di Putin, Ushakov.
3: Abbiamo incontrato il signor Ushakov, Yuri Ushakov, che è il consigliere diplomatico del presidente della Federazione Russa Putin, con due viceministri, per affrontare i vari problemi della situazione del conflitto, per valutare il servizio che la Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie e anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione e per aiutare il più possibile mettere in condizioni di sicurezza, soprattutto in particolare anche qui i bambini.
0: All'attenzione del governo i dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Andiamo a Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
4: Nell'intervista al Gazzettino la Presidente del Consiglio ha parlato soprattutto di temi economici, dalla prossima manovra che conferma sarà concentrata ancora una volta sui sostegni alle famiglie e alle imprese, sulla questione dei salari, il potere d'acquisto, la natalità, la salute. Presidente del Consiglio che chiarisce anche come, nonostante una congiuntura economica complessa per lo scenario internazionale, il governo proseguirà nella strada intrapresa dall'inizio nelle sue leggi di bilancio e che in particolare quest'anno e anche per il prossimo un aiuto arriverà dai 14 miliardi previsti dalla flessibilità europea per la transizione verde all'interno della clausola nazionale di salvaguardia che il governo ha chiesto di attivare e che saranno utilizzati, annuncia la Presidente del Consiglio, per abbassare i prezzi dell'energia per le imprese. Questa è una nostra priorità, ha detto la Premier, che annuncia anche una lettera a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità vista l'inflazione attuale. Sentiamo le sue parole.
5: Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: Altra richiesta che porterà l'Italia al prossimo Consiglio europeo è quello di rinviare l'entrata in vigore della riforma dell'ETS per quanto riguarda il sistema di scambio di emissioni inquinanti, mentre sul versante interno permane quell'appello del governo ai distributori di gasolio e benzina per limitare i prezzi e dall'altra parte anche per chi gestisce l'elettricità per limitare i prezzi delle bollette. Intanto per quanto riguarda invece il caso Regeni, ieri la Presidente del Consiglio aveva detto che per la ricerca della verità e della giustizia non serve, non aiuta a chiudere i ponti con l'Egitto. Oggi Palazzo Chigi intanto smentisce che ci sia stata una telefonata tra la

0: Premier e Al-Sisi prima della sentenza Regeni. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: La politica, ancora polemiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi ai prossimi giorni sarà la riforma della legge elettorale che è tornata in aula alla Camera in terza lettura. Eva Giovannini.
2: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza. Maggi, di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centro destra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
3: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
2: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
4: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
1: Intanto gli schieramenti si preparano ormai alla tornata elettorale prevista per il prossimo anno. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
5: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
6: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti, se qualcuno non partecipa sbaglia. L'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
5: A bussare alla porta dell'alleanza, quindi, resta proprio il leader di Futuro Nazionale, che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo. A meno di clamorosi ripensamenti, PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli, se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
7: Io e Conte siamo molto diversi, io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista, ciò nonostante oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizione di offrire un'alternativa al governo Meloni.
5: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
1: Allora, lo abbiamo sentito, il dibattito politico si concentra sui dati economici. Allora, vediamo nel dettaglio. Vola l'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat, è al 4,2% su base annua, trascinata da costi dell'energia e alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, il cantiere è aperto sulla questione dell'extra deficit e la manovra. Annalisa Salsano.
8: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta, fetta del mercato tutelato crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
1: Il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, servono interventi strutturali, dice da Milano il segretario Maurizio Landini, che è intervenuto in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni della CGIL. Marco Mirabile.
9: 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. Due giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento, ha parlato del caro carburanti. Gli sconti, ha affermato, non bastano. Occorre eliminare le accise e tassare gli extra profitti.
10: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese, ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Vorrei ricordare, tra l'altro, che il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. L'ho fatto, tolga le assise, e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti.
9: Tra parole e filmati, le immagini proiettate alla Scala hanno ripercorso le principali battaglie e conquiste della CGIL, con gli interventi di Lela Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. A chiudere, il segretario generale Maurizio Landini, che ha annunciato per la prima settimana di novembre l'assemblea programmatica della CGIL. Tra i temi affrontati, lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani e la contrarietà al riarmo, che drena risorse al welfare. E poi i pericoli dell'intelligenza artificiale e la transizione energetica e ambientale.
1: Due morti sul lavoro in poche ore ad Ancona. Nello stabilimento Fincantieri è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di tre figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese. Su questo sentiamo Ludovico Fontana.
11: Stavano lavorando in due allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni, illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale, e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
12: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
11: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio, nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
1: La strage di Ustica. Dopo l'apertura della Francia a fornire documenti utili, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Soddisfatti gli avvocati e i familiari delle 81 vittime. Seguiamo Emanuela Bonchino.
13: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
14: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
13: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Loboi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
15: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
13: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
1: Sono state presentate a Roma al Ministero delle Imprese le giornate d'autunno del FAI. Le aperture straordinarie del 10 e 11 ottobre riguarderanno anche dei luoghi legati al Made in Italy, come ci racconta Fabio Cappelli con Alessandro Stefanoni.
16: La cultura italiana non è soltanto nei grandi monumenti, ma è in chi li ha realizzati, in chi è in grado di restaurarli. Noi lavoriamo, se non ci fossero le piccole imprese artigiane e i grandi artigiani, noi non potremmo fare il nostro lavoro di restauro. Quindi il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
17: Sono ben 350 le città coinvolte e alcuni dei 700 luoghi aperti nel weekend del 10 e 11 ottobre sono legati alle tradizioni artigianali italiane. La presentazione delle giornate d'autunno è avvenuta nelle sale del Ministero dell'Industria e del Made in Italy. La RAI si conferma media partner principale della settimana di sensibilizzazione. I luoghi del FAI sono stati visitati nel 2025 da 1.200.000 persone.
16: E questa è la grande lezione delle giornate del FAI. Siate curiosi del vostro paese, perché nasconde dei tesori pazzeschi. Quindi l'attrezzeria Rancati, uno entra in un mondo che non si può neanche immaginare. Il messaggio positivo, ecco, è che l'Italia è sempre un grandissimo paese e che la fantasia, l'estro, il talento, la creatività sono ancora dei grandi driver della nostra vita.
1: È morto a 100 anni l'attore Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio. Allora riascoltiamolo, rivediamo allora in un brano della nostra TV in bianco e nero in cui giocava proprio con l'amato pupazzo di stoffa e poi una breve pausa.
18: Ciao Paolo. Poverino, ciao amore.
19: Cosa fai questa sera?
18: C'è un impegno, ma insomma se si tratta di uscire con te...
20: Basta, scusa Paola, scusa.
18: Lui è la voce, scusa. Peppino Mazzullo, che parlava prima.
20: Scusa, ci è scappato il topo.
18: Sì, ma...
20: Gigio, quante volte te lo devo dire? Ti avevamo pregato di startene buono almeno una volta.
21: Io cammino e parlo da solo, hai capito?
20: Bada Gigio che se non vai via ti faccio fare una figuraccia.
19: E cosa fai?
20: Cosa faccio? Non faccio niente, non parlo. E io mi giro di qua, vanno.
18: Ma poverino.
20: Prova a parlare tu, fammi vedere come parli da solo, dai. Dai Gigio. Parla, dai
18: no,
20: Gigio.
18: Vuole parlare.
20: Più forte, non si sente. Voce, voce, non si sente. Hai visto?

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama.

0: conviene a tutti. La COP sei tu.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.

0: Allora, 20 e 31 di questa serata del 30 settembre, bentornati in diretta su RaiNews. Ripartiamo dalla cronaca con il giallo di Pietracatella. Oggi potrebbero esserci nuove addizioni ancora in questura dopo le perquisizioni nello studio di Gianni Di Vita, marito, padre delle due donne morte per avvelenamento da ricina. L'uomo non indagato è stato più volte proprio in questura e ha consegnato una memoria esterna del suo PC. Facciamo il punto con Nicola Tupputti.
1: Oggi potrebbero riprendere le audizioni nella questura di Campobasso con la convocazione di un testimone sentito in qualità di persona informata sui fatti. Le attività investigative continuano dopo l'accelerazione degli ultimi due giorni. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti i dispositivi elettronici in uso alla famiglia Di Vita. Lunedì la copia forense di un computer e di 10 pennette USB. Ieri le perquisizioni e il sequestro di materiale di interesse investigativo nell'attuale abitazione e nei due studi da commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina. Documenti, componenti informatiche, a quanto risulterebbe una borsa appartenuta ad Antonella Di Elsi. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato rimane aperto contro ignoti, la precisazione della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che smentisce l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Un'indiscrezione circolata quando ieri l'ex sindaco di Pietracatella è entrato tre volte negli uffici della squadra mobile per firmare gli atti dei sequestri e per consegnare una memoria esterna per computer e due PC. Sono serenissimo, le sue parole all'uscita dalla questura. Le indagini proseguono in attesa dei risultati degli esami svolti nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino per l'individuazione del cibo oggetto vettore del veleno letale.
0: Un altro caso, l'omicidio di Serena Mollicone ad Arce nel Frusinate nel 2001. Secondo il consulente della Procura Generale di Roma, la lesione ritrovata sulla porta della caserma è più compatibile con un cranio che con un pugno. Ci dice di più Ilaria Dionisi.
2: Il buco sulla porta dell'alloggio di servizio De Mottola è più compatibile con un cranio che con un pugno. Non solo, la lesione creata da un pugno è più piccola per dimensioni, circa la metà rispetto al foro trovato sulla porta della caserma di Arce, dice l'ingegnere Remo Sala. La relazione del consulente dell'accusa va a rafforzare la tesi della Procura Generale e delle parti civili. La porta arma del delitto di Serena Mollicone, quella contro cui, sempre per la pubblica accusa, il 1 giugno del 2001, al culmine di una lite, Marco Mottola avrebbe sbattuto la testa della diciottenne.
3: Vi è perfetta corrispondenza tra l'arcata zigomatica di Serena, con la quale ha impattato contro la porta, e la lesione nella porta.
2: Serena creduta morta, sostiene la procura, soffocata con un sacchetto di plastica in testa e abbandonata nel boschetto di Fonte Cupa. In aula è battaglia di consulenze, la porta non è un reperto attendibile, il buco non è compatibile con una testata, ribatte il criminologo Carmelo Lavorino del pool difensivo De Mottola.
4: È emerso che la porta non è assolutamente il mezzo lesivo, che non c'è nessuna compatibilità con la forza d'urto e la forza che sarebbe servita per rompere il cranio.
2: Ad assistere all'udienza solo Franco Mottola, allora comandante dei carabinieri di Arce, sospettato di aver ucciso la studentessa insieme al figlio Marco e alla moglie Anna Maria. I tre assolti due volte e nuovamente imputati in questo appello bis. Mottola senior ha sempre raccontato di aver dato un pugno di piatto alla porta durante una discussione con il figlio Marco.
5: L'ingegner Sala ha escluso categoricamente che la lesione presente sulla porta sia stata determinata dal pugno di piatto del maresciallo Mottola.
2: Prossima udienza il 29 ottobre.
0: Aveva denunciato solo dopo 7 giorni la scomparsa del marito nel 2024. Ora i carabinieri l'hanno arrestata insieme al figlio 28enne per omicidio. Il servizio di Lorenzo Gottardo.
6: A Steccato di Cutro i carabinieri setacciano armadi e cassetti. L'abitazione di Salvatore Giglio viene perquisita in ogni angolo in cerca di indizi sulla fine dell'uomo. Ucciso e fatto sparire da moglie e figlio è l'ipotesi degli investigatori che a distanza di 2 anni hanno arrestato entrambi con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Gli ultimi istanti di vita del 69enne ripresi da una telecamera si legge sulle carte giudiziarie.

0: Era nel cortile di casa, intento a fare alcuni lavoretti. Immagini datate 21 settembre 2024, ore 12:08. Poi di lui più nessuna traccia. Secondo chi indaga, con la moglie Daniela c'è stata una lite violenta. Giglio sarebbe stato ammazzato, il suo corpo forse smembrato e poi gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. Ma la salma non è mai stata trovata. A confermare questa ricostruzione c'è lo scontrino di un supermercato. Sacchi della spazzatura e acido muriatico acquistati nei giorni successivi per ripulire tutto. Lei poi avrebbe anche bruciato i vestiti sporchi di sangue prima di recarsi in caserma per denunciare la scomparsa del marito ben una settimana dopo. Un allontanamento volontario, Salvatore frequentava altre donne, il racconto di Daniela davanti ai militari che però non le hanno mai davvero creduto. Il movente sarebbe un altro, economico. Dopo la separazione dalla moglie, Giglio aveva iniziato a vendere immobili e terreni, ma non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti su quelle proprietà o sul denaro guadagnato.
1: A causa della guerra in Medio Oriente e in inverno i prezzi delle bollette saliranno. L'ARERA ha già annunciato che per i clienti vulnerabili ci sarà un incremento del 37% dell'elettricità, ma le grandi compagnie si sfidano intanto sugli sconti e i prezzi dei carburanti iniziano a scendere. Facciamo il punto con Simone Lupo Bagnacani.
2: Bollette sempre più care in vista dell'inverno. L'autorità per l'energia ha infatti annunciato che negli ultimi 3 mesi dell'anno i clienti vulnerabili pagheranno il 37% in più per l'elettricità. Si tratta di circa 3 milioni di persone, solitamente anziani e redditi bassi. Il balzo è dovuto al costo dell'energia all'ingrosso salito di oltre il 60% negli ultimi mesi. L'aumento, calcola l'Unione dei Consumatori, sarà di circa 236 euro all'anno. E per tutti gli altri cosa succede? Chi ha un contratto a tutele graduali probabilmente vedrà un incremento simile, mentre per chi è sul mercato libero dipenderà dal contratto. Chi ha quello a prezzo bloccato sarà più tutelato, mentre chi ha quello variabile va incontro a rincari. Come fatto per i carburanti, però, le grandi compagnie stanno lanciando offerte per aiutare le famiglie e difendere le loro quote di mercato. Eni Plenitude ne propone una con uno sconto del 30% rispetto al mercato all'ingrosso, mentre Enel sottolinea che da aprile ne offre una con sconto del 50%, stessa riduzione offerta da A2A. E c'è da sperare che questa battaglia commerciale coinvolga anche altri operatori per limitare i rincari, aumenti che comunque sono già arrivati, come testimonia l'Istat. Il gas nel mercato tutelato in un anno è aumentato del 47%, il gasolio da riscaldamento del 38,5%, mentre quello da autotrasporto del 35% e la benzina del 22%. Sul fronte carburanti però qualcosa si muove. La platea di chi offre prezzi calmierati si è infatti allargata, a Eni e Eni si è aggiunta Kuwait, ma anche alcuni operatori indipendenti come il gruppo Veneto Constantin con 150 impianti, e i prezzi medi finalmente stanno scendendo, con la benzina che costa 2,111 euro al litro e il gasolio 2,316.
1: Putin sa che non potrà mai vincere contro la NATO, così il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte all'indomani della bufera scatenata dalla lettera inviata da Mosca con l'alto là su Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Seguiamo la corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
3: There is no imminent threat to NATO territory.
4: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO, lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, intervistato durante un convegno a Bruxelles. In Europa non c'è un serio rischio di escalation e che si arrivi a usare armi atomiche, come minacciato da Mosca, spiega Rutte. Risponde così alla lettera inviata ieri dalla Russia alla NATO con le minacce di Mosca in caso di operazioni intorno a Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Putin, dice Rutte, sa che non potrà mai vincere contro la NATO, perciò non prendo la cosa troppo sul serio. Era però necessario rispondere e chiarire che la NATO è un'alleanza difensiva e molto più forte della Russia. Kiev, sostiene il segretario generale, sta facendo meglio rispetto a 6 mesi fa, ma servono soprattutto missili intercettori per la difesa aerea. Chi può fornirli, e l'appello agli europei, lo faccia. E oltre all'Ucraina, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità, dagli Houthi nel Mar Rosso all'Iran. Nello stretto di Hormuz, alcuni paesi europei stanno già contribuendo alle operazioni di sminamento. Sulla fine della guerra in Ucraina, Rutte indica in Donald Trump l'unico leader che, a suo giudizio, può sbloccare il dialogo con Putin.
1: Ora in Gran Bretagna con la svolta del nuovo premier laburista Burnham che, parlando dei rapporti con l'Europa, non esclude un ritorno di Londra, ma la decisione, avverte, dovrà passare attraverso i cittadini. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
5: Brexit has caused more harm than good.
6: Da Brexit, dice Burnham, abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato, il 60% dei britannici la pensa così. Il primo ministro inglese ripete ai microfoni di BBC l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista di Liverpool. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'unione doganale o nel mercato unico, oppure dice arrivare fino in fondo, cioè rientrare nell'Unione Europea. A favore della scelta anche la fondazione di Tony Blair. La separazione dall'Europa ha avuto un costo altissimo, circa il 7% di PIL secondo i conti di LSE e Financial Times. Starmer, predecessore a Downing Street, aveva iniziato la manovra di riavvicinamento all'Unione, ma Burnham accelera. Alla conferenza di Liverpool il primo ministro ha presentato un programma di grandi riforme, nazionalizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, revisione del sistema pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale perché, ha detto, siamo troppo divisi e l'instabilità che causa ci danneggia. Sul palco poi si è commosso quando ha reso omaggio al padre Roy, scomparso da poco e malato di Alzheimer. I suoi sforzi mi hanno permesso di arrivare fino qua, non lo ha mai saputo. Io credo nei valori forti del paese in cui mio padre ha vissuto, ha detto. Solidarietà, unità, slancio verso il futuro.
1: E si conclude oggi la presenza militare degli Stati Uniti in Iraq. A 23 anni dall'invasione che rovesciò Saddam Hussein, le forze americane completano il ritiro finale dalle ultime basi del paese, segnando la fine di un ciclo storico che ha visto oltre 4.500 caduti tra le fila statunitensi. Katia Cerratti.
7: Cala il sipario su oltre 2 decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatte il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 soldati statunitensi morti e un paese riconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011 per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece i timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadino non mi sento più al sicuro. Ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita, ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia infatti di aprire un pericoloso vuoto che potrebbe permettere ai gruppi armati filo-iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
1: A pomeriggio 24, oggi abbiamo parlato con Mark Lazar, docente di storia e sociologia politica a Sciences Po, sulle strategie di Donald Trump alla vigilia dell'appuntamento elettorale di midterm e anche la crescita di estreme destre e populismi in Europa. Vediamo questo approfondimento, alle 21 torna il giornale con Camilla Nata.

0: guardi, ovviamente le elezioni del midterm che avranno luogo in novembre sono importantissime per gli Stati Uniti, per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa, diciamo. Sul piano interno americano è vero, come dice lei, che tutti i sondaggi dimostrano che Trump sta in una situazione grandissima in popolarità, precisamente a causa della situazione nel Medio Oriente, a causa di questa guerra sul quale molti americani non capiscono esattamente quello che vuole fare il presidente americano. Devo dire che non ci sono solo cittadini americani che non capiscono, credo che tanti capi di Stato e di governo attraverso il mondo non capiscono. Quindi sicuramente...
1: Compresi i presenti in questo studio, per quanto poco possa contare. Insomma, è complicato davvero, no?
0: Assolutamente, e soprattutto che una delle ragioni di questa impopolarità non viene solamente dell'opposizione classica del Partito Democratico, diciamo, ma anche nel tutto la coalizione MAGA, certo, cioè Make America Great Again, che ha portato al potere Donald Trump, aveva l'idea che appunto Trump farebbe esattamente l'opposto che sta facendo. Quindi sarebbe stato, se ricordi, l'idea del premio Nobel per, certo, la pace, credo che è stato anche sostenuto da qualcuno importante in Italia, per esempio, e ovviamente fa l'opposto, e non solo c'è questo disagio in confronto della politica che aveva annunciato e che non fa, ma anche perché ci sono nella vita quotidiana un prezzo appunto della benzina fortissimo, e quindi c'è un deterioramento della situazione sociale degli americani. Insomma, se perde le elezioni al midterm, ovviamente metterà in difficoltà il presidente americano. C'è un dubbio, però, c'è un dubbio, innanzitutto per vedere il risultato. E accetterà o non accetterà il risultato? Perché ormai non si può chiedere, appunto, già ha detto che insomma è impossibile, cioè per Trump è impossibile che perdi le elezioni. E se le perde significa che c'è un
1: complotto.
0: Appunto, quindi attento, ma veramente il risultato del midterm è importante non solo per l'America, ma direi per voi italiani, per noi francesi, per tutti gli europei e in prima fila ovviamente per tutto il Medio Oriente e iraniani anzitutto.
1: Assolutamente. Ecco, lei è un attento osservatore appunto dei populismi e delle destre anche in Europa, e vorrei portarla proprio qui, perché abbiamo visto, no, la AfD in Germania, che sostanzialmente sta svuotando la sede EU, o almeno in alcuni länder, poi bisogna vedere cosa succede a livello nazionale. Ecco, Merz ha detto che non si dimette. Quello che tutti ci siamo chiesti e ci continuiamo a chiedere è se e quanto può resistere.
0: Credo che questo, quello che succede in Germania, è un elemento, diciamo, di un quadro più generale, perché esiste anche per esempio nel mio paese, in Francia, cioè questa progressione di alcuni partiti che, diciamo, io li presento come nazionali populisti di destra, anche se hanno differenze importanti tra, certo, di loro. Per la Germania è molto importante, cioè bisogna capire le ragioni del successo dell'AfD, ci sono tante spiegazioni, la situazione appunto di disagio sociale, la protesta contro l'immigrazione, questo indubbiamente è un elemento e una risorsa politica forte sul quale gioca l'AfD, e anche questa situazione un po' specifica alla parte orientale della Germania, che si sente, diciamo, mal considerata dal resto della Germania, cioè dalla parte ovest storicamente, e che appunto è una situazione di grande sofferenza sociale con una situazione anche di grande declino demografico. Se perché, cioè, insomma, lei è stata molto prudente, la ringrazio, perché credo che dobbiamo essere molto prudenti, perché parliamo di elezioni per il momento importanti a, certo, livello locale e regionale, dobbiamo aspettare ovviamente il risultato a livello federale. Non c'è una irresistibile ascensione di queste formazioni, dipende anche dalla risposta politica, sociale, anzi culturale, che potrebbe dare il cancelliere tedesco. Devo dire che per il momento non la vedo questa risposta, e questo sicuramente è il problema tedesco.
1: Ecco, siccome lei già la sfiorava ovviamente l'altro argomento e l'altro luogo che chiaramente è sotto i riflettori in questo momento perché c'è un altro appuntamento cruciale, lo sappiamo, per l'Europa, che è quello delle presidenziali francesi del 27, no? Fra l'altro l'Assemblée Nationale ha per la prima volta un gruppo al Senato, Marine Le Pen, lo sappiamo, è data in testa ai sondaggi, e dall'altro lato sappiamo che c'è anche però un'ala di sinistra, diciamo di estrema sinistra, con Jean-Luc Mélenchon, da tenere d'occhio. Lei che cosa si aspetta da questo appuntamento?
0: Allora, innanzitutto è molto importante quello che ha detto lei, perché non c'è un altro paese in Europa che è confrontato a questa situazione di una doppia polarizzazione alle due aree estreme dello spettro politico. Certo. Non esiste una comparazione. Non avete questo in Italia, non c'è in Germania, malgrado il piccolo progresso attuale di Der Linke, con partito diciamo di sinistra radicale, ma in Francia abbiamo più o meno un elettore su due che potrebbe votare o per il Rassemblement National o per la France Insoumise. Quindi una situazione inedita anche in tutta la storia della Francia, almeno dopo 1945. Quindi è veramente una situazione inedita. Questo confronto ha una conseguenza che appunto io sono attualmente a Parigi, si vede benissimo, cioè veramente tutto lo scenario politico è determinato da questi due partiti. Attento però, appunto, l'elezione in Francia si vota in aprile, 18 aprile, sì. Ancora abbiamo molto tempo, però è vero che la dinamica politica attuale è in favore di Marine Le Pen e di Jean-Luc Mélenchon.
1: Insomma, è un qualcosa davvero di inedito, no? quello che ci ha raccontato, che lei lo diceva, riguarda appunto soltanto la Francia nel nostro panorama. Arriviamoci anche in Italia, perché prima parlavamo di AfD. Si può fare secondo lei un paragone, in qualche modo un parallelo fra AfD e quello che sta succedendo in Italia? Lo sa che c'è il fenomeno, diciamo così, Vannacci, perché l'AfD di fatto ha riportato anche la Sassonia al voto, c'è stata un'affluenza davvero incredibile. Ecco, lei che cosa si aspetta dal generale Vannacci? In tutto ciò abbiamo avuto un assaggio, anche se non sappiamo mai poi insomma quanto possa contare, guardare il piccolo dettaglio appunto locale rispetto al nazionale. Abbiamo avuto un assaggio in Calabria in cui non c'è stato l'exploit, no? Che magari a un certo punto si credeva.
0: Sì, anche qui bisogna essere prudente, però lei ha ragione di mettere, diciamo, lo specchio, se posso dire, l'AfD da una parte e il generale Vannacci, perché hanno punti comuni, e che non è il caso, per esempio, con Fratelli d'Italia, neanche con alcune sfumature con la Lega di Matteo Salvini. Quali sono questi punti comuni? Innanzitutto l'idea della remigrazione, cioè l'idea di prendere tutti gli immigrati, anche quelli di, dice l'AfD, che sono tedeschi, certo, ma che sono di estrazione straniera, di buttarli fuori. Vannacci è più o meno d'accordo con questo, cosa che non ha detto e che non ha fatto il governo di Giorgia Meloni. Secondo elemento, una veramente ostilità forte all'Unione Europea, non la politica del compromesso che ha fatto e che fa ancora Giorgia Meloni a livello dell'Unione Europea. Quindi veramente una politica diversa. Poi terzo punto comune, una strategia del conflitto, esattamente l'opposto della strategia di Giorgia Meloni in Italia, di Marine Le Pen in Francia, di essere, diciamo, per andare molto in fretta, piuttosto moderata, anche se rimane ferma le due sulle loro grandi idee, cioè sì, la priorità degli italiani, la priorità dei francesi. Quindi sicuramente diciamo c'è un'area comune, e aggiungerei un elemento molto importante, l'atteggiamento pro-russo, ecco, in questi due casi.
1: Infatti le volevo chiedere anche importante di questo, perché sappiamo, no, che il Financial Times ha detto, guardate, che Vannacci è in qualche modo il cavallo di Troia di Putin. Lei pensa sia così?
0: Io non so se c'è un rapporto diretto tra Vannacci e Putin. Quello che vedo è che tutto quello che dice è in favore della Russia. Ma quello sul quale insisterei, e lo dico come lei gentilmente mi ha presentato come un osservatore dell'Italia, è vero che vivo tra la Francia e l'Italia, e quindi quello che mi colpisce molto è questo atteggiamento in favore della pace al più presto nel vostro paese. Un certo pacifismo molto importante. fronte. Cioè l'idea, e lo capisco bene, noi vogliamo tutti la pace, ma questa idea di fare la pace al più presto, forse eredità della cultura cattolica, eredità della cultura ex comunista, anche perché ci sono interessi ben materiali di tutti gli imprenditori che vogliono riprendere il business al più presto, e questo è un elemento sul quale Vanacci non è l'unico. C'è la Lega di Matteo Salvini, c'è Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, che, sul quale giocano molto per avere una certa popolarità. È la ragione per la quale Vanacci, appunto, forse di più ancora che sull'immigrazione, potrebbe avere ancora un certo successo, almeno di intenzioni di voto.
1: Anche perché poi di mezzo ci sono sempre i soldi sulle armi, e come sappiamo questo insomma tocca molto nel vivo, no? Gli italiani. Senta, siccome appunto lei è un grande osservatore della politica italiana, ecco, lei ha sempre diciamo così inquadrato la presidente Meloni come una premier forte, individuando più la debolezza appunto negli altri componenti della coalizione di centrodestra. È ancora così secondo lei? Ha ancora questo tipo di forza Giorgia Meloni?
0: Ma credo che ce l'ha, anche perché appunto la Lega sta in piena crisi, Forza Italia ha anche un partito un po' diviso, almeno per scegliere la buona strategia del futuro, mentre lei non solo Presidente del Consiglio, ma a volte si dimentica che anche ha la mano sul partito, rimane alla testa del partito, quindi ha questa doppia funzione, e poi in ogni caso ha la famiglia, cioè almeno la sorella che controlla il partito. Un partito che non ha avuto un congresso da tanti anni, per esempio, quindi ha un'arma forte, ha una popolarità molto forte ancora, e questo indubbiamente è il risultato della sua politica, della sua comunicazione, e anche aiutata da una cosa straordinaria, che è il fatto che di fronte a un'opposizione che sul piano di blocchi, diciamo di intenzioni di voto, più o meno la stessa cosa, 42-43%, un po' di più per il centrodestra, quasi la stessa cosa per il famoso campo largo, che non esiste per il momento, non si capisce se si farà l'unità, chi sarà il leader, per che programma, per che strategia.
1: La comunicazione, l'interlocuzione è ancora aperta, mettiamola così, con eleganza. Torno un attimo su Vanacci però, perché poi quello che ci si chiede, restando insomma a capire qualcosa di più di quella che sarà la composizione di centrodestra, è se lui possa a un certo punto rientrare, perché potrebbe, come dire, essere uscito dalla porta e rientrare dalla finestra. La stessa Lega, qualche esponente della Lega comincia a essere, come dire, interlocutore su questa ipotesi. Alla fine potrebbe esserci anche lui in coalizione di centrodestra?
0: Cioè lei dice Vanacci?
1: Sì.
0: Questo è il grande dilemma della Presidente del Consiglio. Credo che avremo già un'idea dopo il voto alla Camera sulla legge elettorale, perché ovviamente se dipende per caso è respinta questa legge, quindi voi avrete un voto con la legge elettorale attuale, insomma questo sarà un elemento importante. Dopo è un vero dilemma. Mettere Vanacci fuori rischia di essere una sconfitta per il centrodestra se l'opposizione è capace di unirsi. Se invece lo mette dentro, ovviamente una parte dell'elettorato moderato del centrodestra avrebbe forse difficoltà per votare per questa coalizione.
1: Certo.
0: Non dico che andrebbe a votare per l'opposizione,
1: certo,
0: questo avrei
1: certo
0: molto dubbio, ma almeno non andrebbe a votare, questo potrebbe essere un problema.

0: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Shooting star leaping through the sky.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
2: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
3: Oi.
4: Sorpresa!
5: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, fermato da copilota e passeggeri. E vola l'inflazione di settembre, Meloni scrive a von der Leyen. Serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie ed imprese. Opposizioni all'attacco. Ancora sangue sul lavoro, un morto ed un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è deceduto per il crollo di un solaio. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà risarcimento all'Egitto, il Cairo fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Strage di Ustica, la procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, il procuratore capo Lo Voy, l'apertura francese alla collaborazione apre una nuova fase per le indagini. Nella città dell'Aquila che ospita il PRI Italia, il ministro Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede de Mendoza, la cultura sia fattore di ricostruzione e anche di coesione. Ben ritrovati con l'informazione di RaiNews 24, sono le 21.02 e sono atterrati nel pomeriggio 180 passeggeri del volo Fly Dubai per Tel Aviv, scampato a un tentativo di dirottamento del copilota grazie all'eroismo dell'equipaggio. In diretta dall'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv c'è l'inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, noi ci troviamo qui al Terminal 1 dell'aeroporto Ben Gurion. Dietro le nostre spalle, ecco, vedete ancora dei passeggeri che stanno uscendo, molta anche paura negli occhi. Ricordiamo, in queste ore anche il premier Netanyahu ha incontrato colui che è l'eroe, possiamo dire, di questa giornata, che appunto ha fermato la rissa fra i due piloti. Ricordiamo, il copilota di origine dell'Oman ha accoltellato il pilota, il fatto che ha scatenato anche l'allarme di emergenza, ha fatto precipitare, immaginate, l'aereo di 15.000 piedi in poco più di 30 secondi. Alla fine l'aereo è atterrato, infatti questi passeggeri di Fly Dubai arrivavano dall'Arabia Saudita, dove sono atterrati di emergenza anche grazie a una squadra dei piloti che era a bordo, e anche grazie ai passeggeri che hanno aiutato a fermare questa rissa. Infatti in questo momento stanno emergendo molte appunto informazioni rispetto alle indagini. Non si esclude la pista del terrorismo, come hanno anche affermato dal Ministero della Difesa il ministro Israel Katz, come anche il primo ministro Netanyahu, che ha detto che telefonerà anche al presidente statunitense Trump e ha detto che il copilota, colui che ha appunto compiuto questo attacco, l'ha fatto volontariamente con l'intenzione di far precipitare l'aereo. Ricordiamo, il copilota è adesso in ospedale in Arabia Saudita, viene interrogato dalle autorità saudite. Accanto a noi c'è molta emozione, ma ci sono anche le frange di estrema destra che qui, ecco, esultano, e innanzitutto, accogliendo questi passeggeri, stanno appunto cantando degli inni israeliani e chiedono appunto la gloria per questo paese. Noi siamo qui all'aeroporto di Ben Gurion anche per le prossime dirette. Per il momento è tutto, a te.
0: Grazie alla nostra inviata, e adesso proviamo a ricostruire la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnerelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera: cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: E il premier israeliano Netanyahu, come sentivamo nel servizio, parlerà con il presidente americano Trump. Intanto ha sottolineato il ritiro dei soldati statunitensi dall'Iraq dopo 23 anni. Abbiamo sconfitto l'ISIS, ha detto Trump. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
4: Sì, intanto vi confermo che questa telefonata tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump è in agenda. Molto probabilmente parleranno del tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il presidente Trump ha appena preso parola, tra l'altro adesso ad un evento alla Casa Bianca, ha parlato di più temi, più fronti, innanzitutto l'Iran. Ha detto: vedrete che a breve succederanno delle cose, abbiamo distrutto il paese, abbiamo distrutto il loro potenziale militare, abbiamo ripreso il controllo virtualmente dello stretto di Hormuz. Effettivamente fonti di stampa dicono che le delegazioni iraniane e statunitensi, con la mediazione del Qatar, non hanno raggiunto nessun tipo di progresso per un eventuale accordo. Quindi torna in auge la prospettiva che Trump ha più volte evocato anche negli ultimi giorni, quella della possibilità di una ripresa delle ostilità già dopo le elezioni di medio termine, che lo ricordo sono il 3 novembre. E poi Trump ha anche annunciato quello che aveva già annunciato il Pentagono nelle scorse ore, cioè il ritiro definitivo e totale delle truppe statunitensi dall'Iraq. Finisce così una missione durata 12 anni che aveva lo scopo di combattere contro gli jihadisti dell'ISIS. È tutto per ora.
0: E si è conclusa la missione umanitaria a Mosca del Cardinale Zuppi, diplomazia vaticana al lavoro per risolvere le questioni umanitarie più urgenti legate al conflitto. Sentiamo allora le dichiarazioni rilasciate dal presidente Cei sui temi al termine dei colloqui con il consigliere diplomatico di Putin, Ushakov.
5: Abbiamo incontrato il signor Ushakov, Yuri Ushakov, che è il consigliere diplomatico del presidente della Federazione Russa Putin, con due viceministri, per affrontare i vari problemi della situazione del conflitto, per valutare il servizio che la Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie e anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione e per aiutare il più possibile mettere in condizioni di sicurezza soprattutto, in particolare anche qui, i bambini.
0: E il governo italiano si concentra sui dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le radici, l'evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
7: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
6: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni riportate dai media egiziani di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Ecco appunto la lettera dell'Italia annunciata dalla Premier Giorgia Meloni e nella quale il governo chiede maggiore flessibilità a causa della crisi energetica. La lettera è stata ricevuta dalla Commissione e lo dice un portavoce dell'esecutivo europeo spiegando che si tratta di una lettera congiunta di Italia e Repubblica Ceca. Meloni infatti ieri era stata in visita ufficiale a Praga dove aveva avuto una bilaterale con Andrej Babiš. E siamo ancora alla politica e ancora polemiche sulla crisi energetica e anche sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi e per tutti i prossimi giorni sarà sicuramente la riforma della legge elettorale che è tornata in aula alla Camera in terza lettura. Allora andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
8: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni, il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza, ma Agi di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centro destra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
9: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
8: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
10: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: E gli schieramenti si preparano alla prossima tornata elettorale prevista per il prossimo anno. Allora noi facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
11: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
12: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti. Se qualcuno non partecipa sbaglia. L'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
11: a bussare alla porta dell'alleanza, quindi resta proprio il leader di Futuro Nazionale che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo, a meno di clamorosi ripensamenti, PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
13: Io e Conte siamo molto diversi, io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista, ciò nonostante oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizione di offrire un'alternativa al governo Meloni.
11: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
0: Dunque tanti i temi, lo abbiamo sentito, anche se il dibattito politico si concentra soprattutto sui dati economici. Allora vediamo nel dettaglio. Vola l'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat, è al 4,2% su base annua, trascinata da costi energia e anche alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, un cantiere aperto su extra deficit e manovra. Ma sentiamo Annalisa Sazzano.
14: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, i massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, a 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono a ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: E il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, servono interventi strutturali, dice da Milano il segretario della CGIL Maurizio Landini, intervenuto in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni della CGIL. Il servizio di Marco Mirabile.
15: 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. 2 giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento, ha parlato del caro carburanti. Gli sconti, ha affermato, non bastano. Occorre eliminare le accise e tassare gli extra profitti.
16: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese. Ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Vorrei ricordare tra l'altro che il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. L'ho fatta, tolga le assise, e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti.
15: Tra parole e filmati, le immagini proiettate alla Scala hanno ripercorso le principali battaglie e conquiste della CGIL, con gli interventi di Lela Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. A chiudere, il segretario generale Maurizio Landini, che ha annunciato per la prima settimana di novembre l'assemblea programmatica della CGIL. Tra i temi affrontati, lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani e la contrarietà al riarmo che drena risorse al UE. welfare e poi i pericoli dell'intelligenza artificiale e la transizione energetica e ambientale.
0: Ora sulla strage di Ustica dopo l'apertura della Francia a fornire documenti utili, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione, ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lo Voi, soddisfatti gli avvocati e i familiari delle 81 vittime. Sentiamo Emanuela Bonchino.
17: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
18: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga ma non doveva essere abbandonata.
17: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
19: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
17: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
0: È tragico il bilancio dei morti sul lavoro, 2 in poche ore ad Ancona nello stabilimento Fincantieri, è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di 3 figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel Milanese. Sentiamo su questo Ludovico Fontana.
20: Stavano lavorando in 2 allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni. Illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
21: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
20: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
0: E veniamo al caso Garlasco. L'indagine appena conclusa su Andrea Sempio non sembra aver sgombrato il campo dai dubbi che gravano sul DNA repertato sui pedali della bici di Alberto Stasi. Furono fondamentali per la sua condanna. Sentiamo Roberto Rotondo.
22: Ma vedi uno spiraglio.
23: Io faccio dichiarazioni così in mezzo alla strada.
24: Si aprono nuovi spiragli per la futura istanza di revisione del processo ad Alberto Stasi. Sui clamorosi sviluppi investigativi di Garlasco, i genetisti consulenti della Procura di Pavia si esprimono con grande chiarezza. La relazione, firmata dai professori Previdere e Grignani, è stata depositata il 15 settembre e dice che le analisi del 19 settembre 2007 sul profilo genetico dei pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, rappresentano un dato solido. Tuttavia, dopo quei 2 esiti negativi del giorno successivo, sarebbe stato opportuno procedere, per esempio, ad eseguire ulteriori approfondimenti. Sono gli stessi dubbi espressi dall'allora capitano del RIS Alberto Marino, Nel 2007 consulente della Procura di Vigevano. Davanti ai PM di Pavia che lo interrogano su quei due risultati negativi, il 18 settembre scorso afferma: probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano. E anche Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato in questa nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi, in una intercettazione dice che l'ex capo del RIS Garofano e l'avvocato dei Poggi, Gianluigi Tizzoni, hanno paura che esca fuori un'altra verità. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
1: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
24: I legali di Andrea Sempio intanto rimangono fermi sulle loro posizioni. Cambiano anche i tempi dell'aggressione. Secondo la consulenza Cattaneo, l'intervallo tra le prime lesioni e la morte è plausibilmente compreso tra 30 e 60 minuti, per chi indaga, un dato che escluderebbe Stasi dalla scena del crimine.
0: Ecco, lo vedete anche nei nostri flash dell'ultima ora. Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri di Ferrara hanno identificato e arrestato un maggiorenne della zona disoccupato, ritenuto il presunto responsabile di reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il giovane, come ricostruito, è sospettato di aver tentato di colpire questa mattina nel bagno del liceo Ariosto di Ferrara uno studente di 15 anni con un coltello di grandi dimensioni. La vittima, reagendosi, è ferita ma è riuscita a mettere in fuga l'aggressore. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di un'udienza di convalida. Siamo alla sentenza sul caso Regeni. Quando la sentenza verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento e quanto ha affermato il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il ministro in una trasmissione televisiva, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica. E cambiamo proprio decisamente argomento. Nei giorni in cui all'Aquila, capitale della cultura, si svolge il PRI Italia, il ministro della cultura Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede de Mendoza per discutere di cultura e anche di ricostruzione di identità. Allora sentiamo il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas, poi una breve pausa a seguire World 24 con Daniele Lorenzetti.
2: Ricostruire una città significa riedificare i suoi palazzi, ma soprattutto rinsaldare legami tra le persone. Non a caso, l'Aquila, capitale della cultura, ospita un confronto sul valore della cultura come strumento per creare comunità.
3: Una città come l'Aquila è l'esempio, uno degli esempi più importanti di come la cultura si faccia comunità e di come in un percorso circolare una comunità forte, radicata nella propria identità, nel proprio orgoglio, nella propria storia, riesca a produrre cultura a un livello così competitivo dal punto di vista nazionale e internazionale.
2: Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, Cardinale Tolentino de Mendoza, porta all'Aquila una riflessione raccolta nel suo libro Cultura e Comunità, qui presentato a livello nazionale.
4: In un tempo di tante difficili frammentazioni, la cultura è la forza della coesione. La cultura nel tempo dell'intelligenza artificiale ci parla dell'intelligenza collettiva.
2: Il confronto promosso da Federculture ci mostra esempi di come musei, teatri, biblioteche e luoghi del patrimonio possano diventare qualcosa di più di semplici spazi culturali, luoghi in cui una comunità costruisce il proprio futuro.
5: Abbiamo partecipato all'inaugurazione della nuova biblioteca SC di Cuneo, una biblioteca enorme in un ex ospedale del Settecento, recuperato, 350.000 volumi a disposizione di una comunità di 55.000 abitanti.

0: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
1: Buono.
0: Buono per davvero.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher, e anche la tua.
4: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno, ma sarebbe costata cara, soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
5: Se tu smacchi, igienizzi e

0: variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Conviene due volte.
1: Il futuro con ERA? È meraviglioso!
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.

0: Allora, buonasera, benvenuti a World 24, il nostro sguardo sull'attualità internazionale. È una data davvero spartiacque per l'Iraq questo 30 settembre, con le forze USA che dopo più di 20 anni lasciano il paese, 20 anni prima di guerre e poi di successivi interventi militari. Un nuovo capitolo denso di incognite si apre per un crocevia strategico del Medio Oriente. Allora, con la nostra Veronica Fernandez innanzitutto andiamo a vedere, a raccontare che cosa sta accadendo in queste ore, qual è il significato per l'Iraq e poi ne parliamo con un ospite.
1: È già festività nazionale, i giorni della sovranità. Nelle strade, in parata, le forze armate irachene. In filigrana, l'incertezza. Da un lato c'è l'orgoglio di Baghdad, dall'altro un vuoto che Teheran è pronta a riempire. Da anni, infatti, ha costruito un'influenza solida nella politica irachena e ha allungato fino a qui il suo asse di milizie sciite filo-iraniane. Oggi in festa, che dalle loro basi, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno scatenato la guerra contro il regime degli Ayatollah, hanno attaccato strutture militari americane in Iraq. La decisione risale a 2 anni fa, quella che vediamo è l'implementazione. L'invasione americana inizia nel marzo del 2003. La giustificazione, in un mondo ridisegnato dall'11 settembre, sono le armi di distruzione di massa, mai trovate. Alla caduta del dittatore, Saddam Hussein, non corrispondono né democrazia né stabilità. Nel 2011, un primo ritiro. 3 anni dopo, il ritorno. È il governo di Baghdad a chiedere una coalizione internazionale anti-ISIS. Avevano conquistato ampie porzioni di Iraq e di Siria. Poi sono stati sconfitti, ma mai annientati. Ed è proprio questa l'incognita per il Kurdistan iracheno, che con la smobilitazione americana, l'autoproclamato califfato risvegli le sue cellule dormienti. Per la popolazione, che addosso si porta decenni di dittatura, di guerre e di promesse non mantenute, inizia un nuovo tempo sospeso, quello dell'ennesimo giorno dopo.
0: Allora diamo il benvenuto ad Alberto Negri, inviato speciale, firma editorialista del Manifesto, che in questi anni ha seguito anche prima in altri giornali Il Sole da vicino le tormentate vicende irachene. Benvenuto Alberto.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, una partenza ordinata, dice il Pentagono, abbiamo annientato l'ISIS, esulta Trump. Questo è un risultato che può legittimamente rivendicare il presidente americano e pensando a un'altra partenza sicuramente più turbolenta, forse lo ricorderemo tutti, quella del Ferragosto 2021 dall'Afghanistan, ci sono più somiglianze o più differenze questa volta?
2: Beh, ci sono delle differenze. Intanto Trump dice come al solito delle mezze verità o delle mezze bugie, come sempre, no? Perché lui si dimentica che questo ritiro dall'Iraq fu negoziato dall'amministrazione precedente, da quella di Biden. Cioè, siamo in una situazione completamente diversa da quella dell'Afghanistan. Una situazione però che è comunque in bilico. Guardate che domani, 1° ottobre, il primo ministro Zaidi ha annunciato una celebrazione per la festa della sovranità. Ma la sovranità dell'Iraq è ancora una scommessa, perché il paese è tuttora un paese in bilico.
0: Tra l'altro possiamo vedere, appunto, stiamo vedendo già le immagini dei festeggiamenti in Iraq, le ricorrenze si accavallano in queste giornate per l'Iraq, perché il 3 ottobre è il giorno dell'indipendenza che commemora la fine del mandato britannico, quindi indipendenza del 1932. Adesso appunto anche questo 1° ottobre, l'idea di riprendere in mano completamente il proprio destino, no Alberto? Noi abbiamo preparato anche dei cartelli, lo vediamo con la regia, per ripercorrere le tappe salienti di quello che è accaduto in questo ventennio, l'intervento

0: militare. Vediamo il primo cartello, l'intervento militare appunto deciso da George W. Bush contro Saddam Hussein nel 2003, la caduta del dittatore, il primo ritiro nel 2011, poi il ritorno meno di 3 anni dopo per combattere Daesh e il progetto di califfato. In termini di vite umane, vedete, sono almeno 4.500 gli americani morti nel conflitto. Ecco, la lezione di questi anni per gli Stati Uniti, secondo te, qual è?
1: Beh, innanzitutto aggiungerei quel 500.000 di iracheni che sono morti dal 2003 in poi, prima per la guerra civile, poi per l'insurrezione e via discorrendo. Insomma, le vittime irachene sono state centinaia di migliaia. Che cosa succede adesso? È questo soprattutto che noi ci stiamo domandando, perché che cos'è l'Iraq di oggi? L'Iraq di oggi è ancora un paese diviso tra il campo sciita e il campo sunnita. Gli sciiti in questo momento stanno festeggiando, il ritiro degli Stati Uniti è celebrata come una vittoria storica, invece nel campo sunnita ci sono molti interrogativi, c'è molta ansia. Perché? Perché il campo sunnita teme che gli sciiti rafforzino la loro presenza e soprattutto si rafforzino quelle milizie filo iraniane, le famose forze di mobilizzazione popolare, che da una parte sono inserite nelle forze armate ufficiali irachene, ma dall'altra parte sono armate fino ai denti e esercitano delle loro funzioni autonome. E questo è il vero interrogativo. Ecco, cioè uno Stato che non ha il controllo delle armi.
0: Ecco, tra l'altro proprio queste milizie, lo dicevi, filo iraniane, già esultano, dicono non c'è nessun vincolo sulla consegna di armi allo Stato. Molti paventano appunto il rischio di un indebolimento delle autorità centrali di Baghdad. Anche tu lo intravedi?
1: Beh, è già indebolito questo Stato, questo governo, perché il premier Zaidi, esaltato peraltro come un uomo eccezionale dal presidente Trump, in realtà aveva stabilito che entro il 30 settembre, oltre al ritiro degli Stati Uniti e delle altre truppe internazionali, tra cui gli ultimi militari italiani, ci sarebbe dovuta essere la famosa consegna delle armi, ma questa consegna delle armi è stata rimandata perché è molto complicata, molto difficile da attuare. Ricordiamo soprattutto poi qual è il quadro generale, geopolitico, cioè l'Iraq è stato coinvolto anche nella guerra del 28 di febbraio proclamata dagli Stati Uniti e da Israele. Ricordatevi, perché fu dato un forte risalto mediatico a quei curdi, peshmerga curdi, che furono in qualche modo arruolati dagli americani nel cosiddetto tentativo di condurre una guerra dal terreno contro l'Iran.
0: Ecco, Alberto, molte domande riguardano proprio il destino di questi curdi che hanno dato una mano importante nella battaglia contro Daesh, contro gli islamisti. Ora temono di restare senza protezione contro i droni, tra l'altro finiscono gli stipendi diretti ai Peshmerga. E davvero gli Stati Uniti si portano via tutto, anche i sistemi di difesa aerea, in questo ritiro?
1: Guardate, perché dico che lo Stato iracheno è debole? Perché è debole oggi come l'era nel 2011 quando gli americani ammirarono la bandiera per la prima volta. Oggi si lascia uno Stato in un senso, un certo qual senso, come fosse stato colonizzato. L'Iraq non ha un esercito delle forze armate affidabile, non ha neppure un'aviazione. Ma voi vi immaginate un paese grande come l'Iraq, come si può controllare il territorio, i confini, eccetera, senza avere neppure un'aviazione? È un paese fortemente vulnerabile ed è proprio per questo che noi pensiamo, chi abbia un minimo di ragionamento razionale, che in realtà la sovranità irachena sia ancora una pesante scommessa da vincere.
0: Ecco, andiamo a vedere una cartina con la regia dove si scorge il vuoto di presenza in Iraq, ma anche tutte le altre basi americane che restano operative in Medio Oriente nella mappa che possiamo ora vedere insieme. Ecco, la domanda, eccola qua questa mappa, vedete in grigio ormai quella che era la presenza nel territorio iracheno e poi tutta l'altra presenza americana. Ecco, però la difficoltà USA ormai conclamata di garantire una sorta di Pax americana in questa regione e anche la piena copertura degli alleati storici, lo vediamo rispetto ai sauditi con gli Houthi, sta portando le varie potenze regionali a cercare anche delle intese tra loro. Può essere secondo te questa una strada? La stessa Baghdad parla con i turchi, con l'Iran, con l'Arabia Saudita. Può essere una strada questa per surrogare gli americani oppure no?
1: Beh, guarda, hai perfettamente ragione sul quadro che hai fatto, cioè la realtà qual è stata di questa guerra contro l'Iran? La realtà è stata che molte monarchie del Golfo, molti attori della regione, si sono accorti che gli americani non li hanno protetti come volevano. Quali erano i pilastri delle monarchie del Golfo? Il primo era che gli americani avrebbero fornito protezione militare a questi stati. La seconda è che le vie del petrolio sarebbero rimaste sempre libere e percorribili. Ecco, questi due pilastri in qualche modo sono crollati in questi mesi e ha spinto gli attori della regione a fare degli accordi. Guardate l'Arabia Saudita che si è messa d'accordo col famoso patto della Mecca con la Turchia e il Pakistan, gli Emirati Arabi Uniti che sono sempre più vicini a Israele. Cioè noi abbiamo visto molti attori della regione che hanno cercato altre strade rispetto a quelle degli americani.
0: Insomma, i vecchi equilibri, se posso riassumere Alberto, vacillano e si cercano nuovi equilibri con tutte le incognite che tu ci dicevi. Abbiamo un minuto ancora per parlare dell'Italia, perché ieri si è conclusa ufficialmente anche la presenza italiana. Lo vediamo con il cartello 3. Chiedo alla regia se possiamo vedere il nostro terzo cartello. I nostri militari, eccolo qua, hanno contribuito alla lotta contro Daesh, alla formazione delle forze locali in Kurdistan, alla messa in sicurezza, ricordate, la diga di Mosul. Ora l'Italia può giocare ancora un ruolo? Si è candidata a guidare questa NATO Mission Iraq nel 2027. Alberto, insomma, in un minuto, che ruolo noi possiamo giocare?
1: Ma quello della collaborazione militare, l'addestramento delle truppe che c'è stato in questi anni è stato abbastanza efficace, anche se, lasciatemelo dire, non vi illudete troppo su quel Kurdistan. Perché quelle milizie che vedete curde sono le stesse che furono aiutate dal generale Qassem Soleimani a sostenere l'urto dello Stato islamico. Quindi capite bene qual è la vulnerabilità e l'Italia in qualche modo un po' di supporto lo può portare, ma attenzione, noi non siamo i medici dell'Iraq. I medici dell'Iraq dovrebbero essere gli americani, che ancora una volta hanno lasciato l'Iraq e questa volta si spera che non succedano i disastri degli anni precedenti.
0: Alberto Neghi, grazie per essere stato con noi a World 24. Alla prossima occasione. E la puntata di questa sera termina qui. Adesso, appunto, una breve sigla.

Adesso siamo all'appuntamento con la medicina, la sanità, basta la salute. In primo piano in questa puntata l'assistenza domiciliare. Ci racconta tutto Gerardo D'Amico, poi alle 22 tornano le notizie in studio con Camilla Nata.

0: Salute, in primo piano in questo numero l'assistenza domiciliare, appena 14 ore in media all'anno per paziente. In Italia il resto è a carico delle famiglie. Ci occupiamo poi del virus sincitiale. Da quando sono stati introdotti gli anticorpi monoclonali sono crollati dell'80% i ricoveri neonatali per bronchiolite. Ed ancora il collo da tecnologia, come stare per ore e ore sui social con telefoni, smartphone, con i tablet, sta modificando la nostra colonna vertebrale. La pillola contro le fake news la dedichiamo ai vaccini contro l'influenza, c'è la posta del cuore per adottare i cani abbandonati e per la salute dei nostri animali un sondaggio che dice che più del 70% di italiani è contro la caccia, vorrebbe abolirla. Iniziamo. Dopo 12 anni è stato approvato il nuovo piano nazionale contro le demenze. Ci sono le indicazioni, gli indicatori, le prescrizioni per le regioni. Sono 1.200.000 gli italiani in questa condizione, 600.000 soffrono della malattia di Alzheimer. Il grande problema però è il finanziamento di tante azioni che sono previste allo stato attuale. Presidente, sono 15 milioni all'anno per tutte le regioni.
1: Il tema del finanziamento è il tema attuale. Dovremo dare sostanza a questa linea, a questa politica programmatica attraverso attività che metteranno insieme ciò che dovremo fare con le nuove risorse e come pensare di usare diversamente le risorse che abbiamo.
0: Ministro Schillaci ha intenzione di chiedere 500 milioni solo per le demenze. Vediamo se riuscirà a portarle a casa. Intanto, Presidente, sono 12 milioni nel nostro paese, dice l'Istat, gli italiani che hanno bisogno di caregiver, di assistenza quotidiana, e sono 14 ore all'anno quelle previste dall'assistenza domiciliare, diventano 98 all'anno per i malati gravissimi. Tutto questo non basta, tutto questo grava sulle famiglie.
1: Grava sulle famiglie in cui le famiglie sono più deboli di prima. Le reti familiari che hanno dato sempre supporto alle fragilità oggi vengono meno per un problema demografico, di struttura anche della composizione delle famiglie. Quindi il problema diventa ancora più attuale. In alcuni casi fare il caregiver non può essere soltanto un'attività filantropica di affetto, ma diventa una vera e propria occupazione.
0: Lei è il presidente di Federsanità, avete a che fare quindi con il territorio, con i comuni e le ASL. Che cosa potreste fare, soprattutto di cosa c'è bisogno?
1: Quando parliamo di fragilità non è solo la salute che deve intervenire, il sociale, la previdenza, le infrastrutture. Questo è il nostro bisogno. Noi cosa facciamo? Cerchiamo nella nostra associazione di affrontare il problema dalla base. I bisogni sono bisogni multifattoriali e quindi i comuni che hanno in carico di prendere in carico i bisogni sociali si attivano insieme a noi cercando di fare che cosa? Di ottimizzare le risorse, di ottimizzare gli interventi. I comuni fanno progetti di supporto alle famiglie, al caregiver, i comuni fanno progetti per la reintegrazione di queste persone.
0: Da quando a fine 2023 nelle neonatologie italiane hanno iniziato ad utilizzare gli anticorpi monoclonali contro il virus sincitiale, noi abbiamo visto in queste tre stagioni che si sono dimezzati gli accessi al pronto soccorso pediatrico e in ricovero pediatrico. Professore, meno 80% di bambini ricoverati in rianimazione. Un successo eclatante.
2: Strepitoso, davvero qualcosa di inaspettato, e noi naturalmente, dato che stiamo per iniziare la nuova campagna di immunizzazione che partirà il 1° ottobre in tutta Italia, vogliamo fare un invito a tutte le famiglie a partecipare.
0: Perché questo è il grande problema, l'adesione. Però prima le voglio chiedere, la bronchiolite, che è scatenata proprio dal virus sinciziale. Che cos'è? Come si manifesta?
2: La bronchiolite è un'infezione grave delle vie respiratorie, soprattutto colpisce i bambini molto piccoli, i bambini del primo anno di vita. Sono bambini che naturalmente possono andare incontro a un'insufficienza respiratoria estremamente grave che li può condurre addirittura in terapia intensiva neonatale.
0: E purtroppo ci sono stati anche parecchi decessi nel corso degli anni di questi bambini neonati. Professore, però non si ferma lì il danno della bronchiolite, che cosa succede nella vita adulta?
2: Beh, i bambini che sono affetti da bronchiolite nei primi mesi di vita sono quelli che poi andranno più facilmente incontro ad avere dei problemi respiratori successivamente, cioè il famoso wheezing, cioè quel respiro sibilante frequente che li accompagnerà poi anche durante i primi anni di vita.
0: Il vaccino esiste per gli adulti, ma non ancora per i bambini, a cui si danno gli anticorpi monoclonali. Come funzionano?
2: Beh, funzionano molto bene, nel senso che basta un'unica iniezione fatta naturalmente all'inizio della stagione epidemica. Questa dà una copertura per quasi sei mesi, per tutto il periodo in cui il virus respiratorio sinciziale è epidemico.
0: E mette al sicuro quel neonato. Gli inglesi lo chiamano tech neck, ovvero il collo da tecnologia. E purtroppo non è una bella situazione, nel senso che, dottoressa, a furia di utilizzare gli smartphone, i tablet, il computer, si sta modificando il nostro scheletro.
3: I problemi principali sono l'aumento importante della tensione sulla parte della zona cervicale, creando modificazioni anche sulla parte proprio della forma della colonna vertebrale e anche dell'organizzazione visospaziale del nostro corpo.
0: Poi quindi c'è il problema al polso, soprattutto il tunnel carpale famoso, soprattutto per chi stia moltissimo al computer usando il mouse.
3: Beh, questa è naturalmente un aggravante ulteriore dell'utilizzo di questi strumenti, in quanto genera tutta una compromissione dell'arto e quindi automaticamente della mano.
0: Sono coinvolti anche i bambini, perché sin dalla più tenera età purtroppo i genitori utilizzano il tablet come babysitter.
3: E questa è una cosa, anche questa, che naturalmente sta influenzando un po' tutta l'area dell'età dello sviluppo, perché si sono visti già forti cambiamenti nella postura dei bambini che fanno grande utilizzo di questo tipo di...
0: Ed allora, quali segnali dobbiamo cogliere, ci manda il nostro fisico, dal collo alle spalle, alle braccia, alle gambe, perché stare seduti sul divano, alla scrivania per ore e ore...
3: Diciamo che la cosa più importante sulla quale bisogna stare attenti è il dolore di queste strutture.
0: Anche il formicolio,
3: sicuramente
0: la circolazione non è proprio.
3: Funziona, ecco. E anche il fatto di sentire maggiore difficoltà nel fare determinati movimenti.
4: È una bufala che i vaccini provocano l'influenza. Questo è assolutamente sbagliato, è una grande fake news, perché i vaccini proteggono contro la malattia influenzale, ma anche contro tutte le comorbidità, scompensi cardiaci, insufficienze respiratorie che una malattia virale può causare. Un'altra bufala è che prendendo vitamine arance noi ci proteggiamo dall'influenza. Purtroppo possiamo prenderla, quindi importante è vaccinarsi, perché la vaccinazione contro i virus respiratori che si trasmettono nell'inverno, come detto, ci proteggono.
5: Sibilla vive in canile a nocciola inferiore. Questa cagnolina ha gli occhi di un cerbiatto e di una dolcezza estrema. Ha conosciuto il maltrattamento e adesso è un cane felice, è un cane equilibrato. Sibilla mette pace, dove ci sono dei dissidi tra cani arriva lei, è una moderatrice, dico io. È una cagnolina stupenda, una mini segugia, perché in realtà è proprio piccina, eccola qua, in tutta la sua grandezza. Quando la mantieni ferma si inibisce, ma è la gioia di questo canile. Anche un po' birbante, perché a volte ruba le cose e le nasconde. Si Sibilla vi aspetta al canile di Nocera Inferiore. Lei ha bisogno di una famiglia bellissima, dinamica, che le dia tanto affetto, perché è una coccolona.
0: C'è un sondaggio Ipsos Doxa sulla caccia. Il 70% degli intervistati vorrebbe abolirla o fortissimamente ridurla, c'è un 17% a cui stanno bene le condizioni attuali, e solo un 3% dice che invece bisognerebbe sparare di più in questo paese, e secondo le associazioni ecologiste saranno accontentati perché il Parlamento che tipo di legge sta facendo?
6: Il Parlamento sta facendo esattamente il contrario, quindi c'è in discussione una proposta di legge già approvata al Senato e adesso in discussione alla Camera, che allarga le maglie, quindi riduce le tutele che in questi 30 anni sono state costruite a fatica.
0: Dite voi, accontenterà quel 3% di popolazione. Già adesso, con la preapertura che c'è stata nella maggior parte delle regioni italiane, come siamo messi con l'uccisione degli animali selvatici nel nostro paese?
6: La preapertura già ha fatto in modo che gli animali siano sostanzialmente bersaglio, quindi non solo specie come si dice nocive, anche se la scienza non parla di specie nocive, ma anche tante specie che vivono in uno status di conservazione negativo sono sottoposte a caccia. Ma la caccia non vuol dire solo accanimento nei confronti degli animali, ma in realtà meno libertà per tutti quanti noi di vivere negli ecosistemi. E poi pensiamo che la preapertura, quindi l'apertura anticipata della caccia, comporta una caccia subito dopo un periodo di siccità, incendi che hanno sconvolto la vita nostra, degli ecosistemi e degli animali. E infine ci sono tantissimi animali che stanno migrando proprio in queste ore dall'Europa verso l'Africa, e che in questo sforzo enorme che è la migrazione sono anche sottoposte o alla caccia o al disturbo dalla caccia.
0: Il nuovo progetto di legge che rimette mano alle norme sulla caccia, che è già stato approvato in Senato, perché per voi è così allarmante?
6: Innanzitutto queste forzature la dicono lunga rispetto proprio all'assenza di dibattito. Quindi la prima cosa che ci allarma è il mancato coinvolgimento dei portatori di interessi generali come noi, le associazioni di protezione ambientale. Non si può discutere un'attività che impatta su tutti senza coinvolgere tutti. E poi appunto meno aree protette, più specie cacciabili, ingresso di cacciatori stranieri che aumenteranno la pressione venatoria e la pressione anche sugli ecosistemi. Tutto questo ci preoccupa moltissimo, e poi niente per contrastare le illegalità.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, 13.40, 21.40, Rai News 24, c'è un appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, rainews.it/storie/Bassa la Salute.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
6: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
5: Il futuro con Era? Meraviglioso!
7: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
8: Posso respirare? Posso respirare?
9: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
7: Vixinex.
10: Cosa significa essere italiano?
11: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
10: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
11: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
10: Intenzioni di voto.
12: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
13: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
14: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
10: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
15: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
16: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
15: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Renews 24.
17: Buonasera.
15: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
18: Qui è tutto sempre così.
15: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
19: Buon pomeriggio.
20: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
21: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
20: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
22: Io non ho paura di essere criticata.
20: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
23: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
24: Le immagini dice tutto.
25: Buongiorno Adele, grazie a tutti.
23: Il nostro 24.
26: Ecco a voi, mattina 24.
27: Ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Un collega del pilota omanita accusato del dirottamento e un estremista religioso non stringe la mano alle donne. Vola l'inflazione a settembre. Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Le opposizioni all'attacco. Ancora a sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà risarcimento all'Egitto, il Cairo fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Nuove regole per le concessioni delle spiagge, durata fino a 20 anni, canone variabile e indennizi. I comuni dovranno assegnare le spiagge entro il 30 settembre del 2027. Nella città dell'Aquila, che ospita il PRI Italia, il ministro Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede, De Mendonça. La cultura sia fattore di ricostruzione e anche di coesione. Ben trovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 22.03, sono rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai degli Emirati di Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota originario dell'Oman, bloccato coraggiosamente dal pilota indiano che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, dice il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Allora seguiamo la cronaca raccontata dall'inviata Marina Lalovic.
0: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme, scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
27: E allora andiamo a ricostruire la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnarelli.
1: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda insistente di una passeggera: cosa succede?
2: What's happened?
1: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
27: E il premier israeliano Netanyahu, come sentivamo anche nel servizio, parlerà con il presidente americano. Trump intanto ha sottolineato il ritiro dei soldati statunitensi dall'Iraq dopo 23 anni. Abbiamo sconfitto l'ISIS, ha detto Trump, e allora sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
3: Sì, intanto vi confermo che questa telefonata tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump è in agenda. Molto probabilmente parleranno del tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il presidente Trump ha appena preso parola, tra l'altro adesso ad un evento alla Casa Bianca, ha parlato di più temi, più fronti, innanzitutto l'Iran. Ha detto: vedrete che a breve succederanno delle cose, abbiamo distrutto il paese, abbiamo distrutto il loro potenziale militare, abbiamo ripreso il controllo virtualmente dello stretto di Hormuz. Effettivamente fonti di stampa dicono che le delegazioni iraniane e statunitensi, con la mediazione del Qatar, non hanno raggiunto nessun tipo di progresso per un eventuale accordo. Quindi torna in auge la prospettiva che Trump ha più volte evocato anche negli ultimi giorni, quella della possibilità di una ripresa delle ostilità già dopo le elezioni di medio termine, che lo ricordo sono il 3 novembre. E poi Trump ha anche annunciato quello che aveva già annunciato il Pentagono nelle scorse ore, cioè il ritiro definitivo e totale delle truppe statunitensi dall'Iraq. Finisce così una missione durata 12 anni che aveva lo scopo di combattere contro gli jihadisti dell'ISIS. È tutto per ora.
4: Grazie, adesso a Mosca, dove il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, ha visitato i prigionieri ucraini, mentre il Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici. Allora sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
5: Sì, al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità, si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace, dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate, perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati tre giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
6: Incontro con dei prigionieri dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone, e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
4: E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per accompagnare le misure del PNRR di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tutto per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, ma anche in materia di formazione superiore.

0: ricerca ed ha poi autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. E ora all'attenzione del governo i dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in due anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
2: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni riportate dai media egiziani di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Ancora la politica e ancora le polemiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito da oggi ai prossimi giorni sarà la riforma della legge elettorale che è tornata in aula alla Camera in terza lettura. E allora ci aggiorna Eva Giovannini.
3: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza, ma Agi di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: E gli schieramenti si preparano alla prossima tornata elettorale prevista per l'anno prossimo. Allora noi facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
6: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
7: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti, se qualcuno non partecipa sbaglia. l'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
6: A bussare alla porta dell'alleanza quindi resta proprio il leader di Futuro Nazionale che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo, a meno di clamorosi ripensamenti PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
8: Io e Conte siamo molto diversi, io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista, ciò nonostante oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizione di offrire un'alternativa al governo Meloni.
6: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
0: Ed è scontro tra maggioranza e opposizioni sulla riforma della RAI che approderà in aula al Senato il 26 di novembre. Per il centrodestra la legge potenzia il ruolo del Parlamento nella governance, toglie al governo il potere di nominare l'amministratore delegato della RAI e lo dà al Consiglio in linea con il regolamento europeo sulla libertà dei media. Sul fronte opposto il centrosinistra accusa l'esecutivo di voler occupare per altri 4 anni il servizio pubblico e annuncia il voto contrario e l'intenzione di non rientrare nella commissione di vigilanza nel caso che il presidente La Russa proceda a ricostituirla con nuovi componenti. Ed ora il dibattito politico che si concentra sui dati economici, vediamo nel dettaglio. Vola infatti l'inflazione a settembre secondo le stime preliminari dell'Istat al 4,2% su base annua, trascinata dai costi energia e anche alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Salzano.
9: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era il 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: E il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, servono interventi strutturali, dice da Milano il segretario della CGIL Maurizio Landini, intervenuto in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni della CGIL. Allora seguiamo il servizio di Marco Mirabile.
10: 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. 2 giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento, ha parlato del caro carburanti. Gli sconti, ha affermato, non bastano. Occorre eliminare le accise e tassare gli extra profitti.
11: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese. ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Vorrei ricordare tra l'altro che il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le assise e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti.
10: Tra parole e filmati, le immagini proiettate alla Scala hanno ripercorso le principali battaglie e conquiste della CGIL, con gli interventi di Lela Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. A chiudere, il segretario generale Maurizio Landini, che ha annunciato per la prima settimana di novembre l'assemblea programmatica della CGIL. Tra i temi affrontati, lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani e la contrarietà al riarmo che drena risorse al welfare. E poi i pericoli dell'intelligenza artificiale e la transizione energetica e ambientale.
0: E cambiano le regole per le concessioni demaniali delle spiagge. Il Ministero dei Trasporti ha inviato ai comuni una bozza del documento con le linee guida per i bandi. I comuni dovranno assegnare le spiagge entro il 30 settembre del 2027. I dettagli con Paolo Mancinelli.
12: Il Ministero dei Trasporti ha inviato ai comuni le nuove linee guida per le concessioni balneari. L'obiettivo è uniformare le regole per i bandi e ridurre le numerose aree in proroga lungo le nostre coste, risolvendo così la disputa con l'Unione Europea sulla concorrenza. Entro giugno 2027, si legge nel documento ancora in bozza, i comuni dovranno far partire le procedure e riassegnare tutte le concessioni entro il 30 settembre 2027. Concessioni che dureranno da 5 a 20 anni con gli enti locali che potranno accorpare più spiagge in un unico lotto. Ci sarà però un tetto massimo di lotti per operatore a tutela delle piccole imprese. Niente più rinnovi automatici, ma gare pubbliche aperte in cui vincerà chi presenterà l'offerta più vantaggiosa, dimostrerà solidità finanziaria e garantirà servizi di qualità e pieno accesso ai disabili. C'è poi la questione spinosa degli indennizi. Chi subentrerà dovrà risarcire il gestore uscente per gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni e non ancora ammortizzati. La cifra sarà valutata da una perizia neutrale. Il bando dovrà riportare un canone statale di massima calcolato su superficie, valenza turistica e tasse regionali, soggetto agli indici Istat e alle variazioni normative.
0: La cronaca adesso con due morti sul lavoro in poche ore. Ad Ancona, nello stabilimento Fincantieri, è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di tre figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese. E sentiamo su questo Ludovico Fontana.
13: Stavano lavorando in due allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni. Illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
14: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
13: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
0: E quando la sentenza sul caso Regeni verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento. E quanto ha affermato il ministro degli affari europei Tommaso Foti, lo si può fare, ha detto il ministro in una trasmissione televisiva, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica. E Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della Nazionale. Rinuncio all'incarico a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport giovane Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, ha scritto la Bianchedi in una lettera. Una decisione maturata, ha spiegato, per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC e anche delle istituzioni sportive. Scelgo dunque di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche. E nei giorni in cui all'Aquila, capitale della cultura, si svolge il PRI Italia, il ministro della cultura Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede, De Mendonca, per discutere di cultura e anche ricostruzione della identità. E allora sentiamo il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas, poi una breve pausa e poi la seconda parte del nostro telegiornale.
15: Ricostruire una città significa riedificare i suoi palazzi, ma soprattutto rinsaldare legami tra le persone. Non a caso l'Aquila, capitale della cultura, ospita un confronto sul valore della cultura come strumento per creare comunità.
16: Una città come l'Aquila è l'esempio, uno degli esempi più importanti di come la cultura si faccia comunità e di come in un percorso circolare una comunità forte, radicata nella propria identità, nel proprio orgoglio, nella propria storia, riesca a produrre cultura a un livello così competitivo dal punto di vista nazionale e internazionale.
15: Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, Cardinale Tolentino De Mendonca, porta all'Aquila una riflessione raccolta nel suo libro Cultura e Comunità, qui presentato a livello nazionale.
17: In un tempo di tante difficili frammentazioni, la cultura è la forza della coesione. La cultura nel tempo dell'intelligenza artificiale ci parla dell'intelligenza collettiva.
15: Il confronto promosso da Federculture ci mostra esempi di come musei, teatri, biblioteche e luoghi del patrimonio possano diventare qualcosa di più di semplici spazi culturali, luoghi in cui una comunità costruisce il proprio futuro.
18: Abbiamo partecipato all'inaugurazione della nuova biblioteca SC di Cuneo, una biblioteca enorme in un ex ospedale del Settecento, recuperato, 350.000 volumi a disposizione di una comunità di 55.000 abitanti.
19: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
20: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
21: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
22: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
23: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
24: E i pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
25: Certo, capiscono veramente tutto.
23: Klarna.
19: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
26: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere purissimo.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
0: La seconda parte del nostro telegiornale riprende dal conflitto in Libano, nel sud del paese.

0: A mio parere, comunque sia, una soluzione politica risulta necessaria. Un cessate il fuoco che possa garantire stabilità risulta oltremodo importante. E allo stesso tempo ci sarà sicuramente qualsiasi tipo di attività sul terreno che deve essere volta comunque sia a garantire simultaneamente il ritiro da parte delle truppe israeliane e soprattutto l'acquisizione da parte delle forze armate libanesi del controllo del territorio. La presenza italiana risulta cruciale in questo momento storico, così come è capitato in passato. L'impegno da parte del governo italiano, l'impegno da parte del nostro ministro della difesa, l'impegno del nostro capo di Stato Maggiore dell'esercito e della difesa dell'esercito garantisce allo stesso tempo di avere una presenza costante non solo in termini di attività di training, attività addestrative, ma soprattutto in termini di presenza costante sul terreno. E questa è una garanzia di pace e di sicurezza.
1: E poi, parlando proprio di presenza, comandante, abbiamo il problema degli sfollati, di quelli che non riescono a tornare nei villaggi, sono ancora accampati a Tiro, a Naqoura e a Tiro e a Beirut. Voi state facendo una grande opera di assistenza per queste migliaia di persone.
0: Beh, quello sicuramente perché l'aspetto sociale, tenuto conto della situazione economica del paese, impone soprattutto il supporto alle popolazioni più deboli e noi comunque continueremo, non solo dal punto di vista securitario, ma anche dal punto di vista sociale, a dare il nostro massimo supporto affinché questa situazione possa migliorare giorno dopo giorno.
2: Putin sa che non potrà mai vincere contro la NATO, così il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte l'indomani della bufera scatenata dalla lettera inviata da Mosca con l'alto là su Kaliningrad, l'enclave russa sul Baltico. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
3: There is no imminent threat to NATO territory.
4: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO, lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, intervistato durante un convegno a Bruxelles. In Europa non c'è un serio rischio di escalation e che si arrivi a usare armi atomiche, come minacciato da Mosca, spiega Rutte. Risponde così alla lettera inviata ieri dalla Russia alla NATO con le minacce di Mosca in caso di operazioni intorno a Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Putin, dice Rutte, sa che non potrà mai vincere contro la NATO, perciò non prendo la cosa troppo sul serio. Era però necessario rispondere e chiarire che la NATO è un'alleanza difensiva e molto più forte della Russia. Kiev, sostiene il segretario generale, sta facendo meglio rispetto a 6 mesi fa, ma servono soprattutto missili intercettori per la difesa aerea. Chi può fornirli, e l'appello agli europei, lo faccia. E oltre all'Ucraina, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità, dagli Houthi nel Mar Rosso all'Iran. Nello stretto di Hormuz alcuni paesi europei stanno già contribuendo alle operazioni di sminamento. Sulla fine della guerra in Ucraina, Rutte indica in Donald Trump l'unico leader che, a suo giudizio, può sbloccare il dialogo con Putin.
2: E si conclude oggi la presenza militare degli Stati Uniti in Iraq a 23 anni dall'invasione che rovesciò Saddam Hussein. Le forze americane completano il ritiro finale dalle ultime basi del paese, segnando la fine di un ciclo storico che ha visto oltre 4.500 caduti tra le file statunitensi. Allora sentiamo Katia Cerratti.
5: Cala il sipario su oltre 2 decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatte il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 i soldati statunitensi morti e un paese riconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011 per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece i timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadini

0: Io non mi sento più al sicuro, ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita, ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia infatti di aprire un pericoloso vuoto che potrebbe permettere ai gruppi armati filo-iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
1: Per la prima volta una donna guiderà il governo del Marocco. Si tratta di Fatima El Majouri, che ha ricevuto dal re l'incarico di formare il nuovo esecutivo, il servizio di Zuhair Louassini.
2: A Rabat, la capitale del Marocco, la nomina della prima donna alla guida del governo suscita orgoglio. Per chi parla davanti alle telecamere, è un segnale che qualcosa sta cambiando. Il re Mohammed VI ha nominato Fatima Zahra El Mansouri capo del governo e le ha affidato la formazione del nuovo esecutivo. Avvocata, già sindaca di Marrakech e ministra dell'urbanistica, guida il partito Autenticità e Modernità, arrivato prima alle legislative con 97 seggi su 395. Per governare dovrà trovare alleati. È un passaggio storico per le donne marocchine, ma il voto ha mostrato anche una forte distanza dalla politica. Alle urne è andato il 38% delle iscritte. Lavoro, costo della vita e servizi pubblici sono le sfide immediate, insieme ai preparativi per i mondiali del 2030. In Marocco il re conserva poteri decisivi, dalla difesa alla politica estera. El Mansouri dovrà rispondere alle attese di cambiamento dentro questi confini istituzionali.
1: Dal nucleare al caro energia, al riciclo e alle rinnovabili, e poi anche qualcosa di personale come la passione per la Juventus e la sua grande famiglia. Questi i temi del faccia a faccia con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Lo ha incontrato per noi Matteo Parlato.

0: partiamo dalla legge nucleare appena passata al Senato, sono sicuro che lei la considera un successo.
1: Beh sì, io lo considero parte di un dovere proprio, perché governare non significa solo gestire la quotidianità, e quindi governare vuol dire guardare al futuro, perché questa è una legge delega, no? Adesso faremo i decreti attuativi e poi si va verso il futuro. Quando ho visto l'opposizione criticare e votare contro, mi è venuta anche la battuta, ho detto ma si vede che pensano di non governare, di perdere già anche le prossime elezioni, non governare mai. Questo è lo strumento base per poter far partire la produzione di energia nucleare quanto prima, io dico, ma onestamente non prima del prossimo decennio. Io capisco che l'espressione del voto, il gioco della maggioranza opposizione sia quello di dire io sì, tu no, ma non uno scontro.
0: Scusi, la interrompo. Lei prima ha parlato del referendum dell'87, poi c'è stato quello del 2011. Ecco, voi come vi confrontate, cioè avete fatto la legge, come vi confrontate con gli italiani anche diciamo, alla luce di questi risultati elettorali?
1: Guarda, parliamo da questo. Il fatto che la cosa fondamentale di questa delega è l'informazione, è la trasparenza.
0: Di per attuazione. Il nucleare.
1: Esatto. Ed è una questione di conoscenza e trasparenza.
0: Buono.
1: E questo è il dato fondamentale. È d'accordo con il deposito nucleare nella sua regione?
0: Che la mia in...
1: Sì.
0: Non lo so, vorrei vedere come viene fatto questo deposito, sinceramente.
1: È una risposta molto positiva, perché la risposta normalmente che io vedo sulle mie mail è non voglio il deposito nucleare nella mia regione, nella mia provincia, nella mia città, cioè no, l'effetto NIMBY. Poi gli dici, bene, ma tu sai cosa sono le scorie e i rifiuti nucleari? Quelle che vengono definite scorie sono l'uranio delle vecchie centrali, che consiste in una ventina, poco più di una ventina di cask, grandi barili alti come qua dentro, sono un po' di più, resi inerti, che però contengono uranio e quindi vanno tenuti in un posto sicuro per evitare che uno vada lì con lo scalpello, faccia il buco e si irradi.
0: Per migliaia di anni dormire lì.
1: Esatto, stanno in circa 150-200 metri.
0: Sì, ma non li teniamo all'estero, paghiamo l'affitto per tenerli fuori.
1: Noi li stiamo riprocessando in Francia. C'era un vecchio accordo, l'abbiamo rinnovato, che prevede un percorso di riprocessamento anche del residuo che abbiamo ancora. Noi abbiamo ancora un po' di residuo, abbiamo ancora un po' di barre e dobbiamo ritirare sti 20 caschi. Metterli in uno stoccaggio temporaneo. Quindi uno stanzone da 200 metri e sono inerti.
0: Però non ci riusciamo. Sono 60 anni che non ci riusciamo.
1: Non ci siete riusciti, se volete io lo faccio domattina,
0: ma
1: lo
0: questo...
1: non posso.
0: Però lei mi sta dicendo che praticamente voi volete fare informazione alle persone per spiegare la vostra scelta sul nucleare, e che mi sembra una cosa ottima.
1: Allora, mentre il resto sono rifiuti nucleari, rifiuti che sono essenzialmente di media e bassa intensità e sono i mattoni e il ferro o l'acciaio delle vecchie centrali. E poi quello che giornalmente produciamo. E giornalmente noi produciamo materiale sanitario. Questi li abbiamo in 100 e più capannoni sparsi per l'Italia. E in alcuni casi col deposito anche nelle cantine degli ospedali fino al trasferimento e così via. Non è più serio.
0: Ma dobbiamo convincere le persone? Non ci siamo riusciti col deposito, allora, ci riusciamo con la centrale?
1: Sì. Allora, da un là si tratta di convincere le persone, far capire quindi che non è dannoso, creare anche una condizione di stimolo e beneficio.
0: Certo.
1: È questo che significa trasparenza e informazione. Chi governa deve anche assumersi la responsabilità di decidere, che a tutti i livelli...
0: Mi sembra un'ottima iniziativa, perché informare va sempre bene. Poi noi facciamo anche questo, quindi
1: esatto,
0: ci rubate un po' il lavoro, ma va bene, siamo tutti contenti.
1: In realtà ne beneficiate. Adesso
0: Ma questa cosa, per esempio, noi vediamo in molte regioni c'è tantissima resistenza alle rinnovabili. Si potrebbe fare pure per le rinnovabili questo ragionamento?
1: infatti noi dobbiamo andare avanti per le rinnovabili. E purtroppo in molte regioni c'è resistenza da parte di realtà locali. Io tendo a evitare ogni tipo di polemica su queste cose, però credo che una presa di coscienza su quelle che sono le differenze tra chi è in grado di fare e chi continua a dire no, dobbiamo cominciare a fare l'analisi di tutti. Quindi, certo, vale lo stesso discorso. Noi abbiamo molti megawatt che sono fermi, perché? Perché c'è il no, il blocco. Noi oggi paghiamo l'energia il doppio della Francia e della Spagna. Quanto possono andare avanti le nostre imprese
0: nella
1: competizione internazionale?
0: E mi rendo conto perché.
1: Ma vorrei ricordare che sulla competizione internazionale c'è un terzo del nostro benessere. Perché noi abbiamo 700 miliardi di esportazione, quasi, su 2 miliardi e 100, 2,2 di PIL. E quindi, è questo che ci vuole una maturità, anche da parte di tutti coloro che fanno opinione.
0: E sulle rinnovabili a che punto siamo?
1: Sulle rinnovabili noi oggi siamo a 40 gigawatt. L'obiettivo scritto nel piano nazionale prevede 80 gigawatt al 2030. Poi ne abbiamo altri, una quota di una quarantina, che sono in itinere vari. Alcuni siamo in contestazione, nel senso che io ho dato l'ok al progetto, il Ministero della Cultura ha un parere contrario. Lì l'arbitro dovrà decidere.
0: E chi è l'arbitro in questi casi?
1: La Presidenza del Consiglio. C'è certamente tutta una situazione di regioni che sul progetto presentato da lei, con tutto l'iter, che ha avuto l'ok della valutazione impatti ambientali, arriva lì e non rilasciano l'autorizzazione. Questo è un vulnus paese che è pesante, è quello che Confindustria contesta, no?

0: Confindustria che dice 4.000 in attesa di 4.000 autorizzazioni.
1: Non pensa che anche in questa azione, diciamo, di disturbatori di procedure ci sia pure il fatto che per ogni kilowatt che, diciamo, che ci autoproduciamo è un kilowatt in meno che compriamo da qualcun altro che magari se ne risente?
0: No, non lo credo, lo dico sinceramente, sto pensando, ma non sono passati quei tempi.
1: Un uccellino mi ha detto che lei è juventino. Ultimamente c'è stata, i tifosi della Juventus si sono girati quando è stata la commemorazione di
0: Mazzoni. È una vergogna, credo ha fatto male a tutti i veri juventini e alla Juventus anche.
1: Torniamo a noi. Cioè, ora abbiamo un problema. Il ciclo del riciclo della plastica è ingolfato perché chi fa plastica ha più convenienza a comprare, diciamo, la materia prima piuttosto che la plastica riciclata. Che si può fare?
0: Sì, la situazione è abbastanza complessa su quel settore perché da un lato c'è stato negli anni una crescita anche degli altri paesi europei che sono molto più indietro di noi e quindi c'è anche minor importazione da parte loro, meno esportazione. Secondo elemento, noi abbiamo raggiunto il 75%, quindi nel contempo quando era 60 era una cosa, adesso siamo al 75%. Il prezzo della vergine che arriva in particolare dall'estero è molto basso, addirittura mi si dice chiaramente il controllo, io ho attivato guardia di finanza su questo, perché arriva della vergine è venduta per riciclata. Si arriva, ecco, dobbiamo anche evitare quello. È una questione di mercato che deve trovare anche un punto di equilibrio tra raccoglitori e riciclatori. In questo caso al tavolo ci sta anche l'ANCI, perché automaticamente chi c'è? C'è chi paga per la quota, chi compra il riciclato, ma nel contempo c'è chi il servizio sul servizio deve remunerarsi. C'è anche una questione che riguarda l'Europa.
1: Ma come pensate di farlo, diciamo, in pratica?
0: Beh, per fermare il falso dall'estero si tratta solo di utilizzare gli strumenti che abbiamo, cioè nel senso guardia di finanza e così via.
1: Fa rispettare la legge.
0: Le parti di eccedenza che purtroppo non possono essere utilizzate devono andare nei termodistruttori.
1: In questi giorni in Sicilia i pescatori sono fermi per il caro del gasolio. Ha una parola per loro?
0: Diciamo che è il tema nazionale, non è solo i pescatori, è gli autotrasportatori, è le famiglie, è il risultato di una situazione che purtroppo ci vede importatori di subire quelle che sono le conseguenze di un mondo che noi fino a 4-5 anni fa, fino a 3 anni fa, 4 anni fa era impensabile. Si pensava che la globalizzazione fosse mercato ovunque, fosse pace, vedevamo le guerre come focolai in alcune realtà e le vedevamo purtroppo da lontano. E oggi noi ci accorgiamo che l'Europa ha chiuso più di 30 raffinerie, noi ne abbiamo chiuse 10, oltre 10, e però non abbiamo più la condizione di un'autosufficienza europea e quando non si è nella condizione di autonomia, di indipendenza, di autosufficienza, a quel letto di prosciutto costa molto di più.
1: Un altro, questa è una cosa che le chiedo spesso, non è la prima volta che affronto la questione idroelettrico. Noi abbiamo ereditato dal governo Draghi il fatto che diciamo mettiamo all'asta le nostre centrali idroelettriche. Gli altri paesi europei hanno ritirato questo mandato. Noi abbiamo parlato, io ho parlato con lei.
2: Il 20 luglio del 2026.
1: E lei mi ha detto, stiamo contrattando con gli europei perché noi abbiamo firmato e ci siamo infilati, diciamo, in questo cappio al collo.
0: C'è stata la chiusura del tavolo del PNRR. Cioè, abbiamo finito il PNRR. Su questo credo che si creino tutte le condizioni, perché il Ministero, politiche europee possa andare avanti. Abbiamo nel contempo una sentenza molto, io giudico molto buona, della Corte di Giustizia europea che chiarisce che la produzione di energia elettrica è una produzione di merci e non è un servizio e come tale non è soggetta alla Bolkestein.

0: questo è un dato rilevante. È una sentenza che è stata fatta su istanze che riguardavano il piccolo idroelettrico, ma se merce in piccolo, merce in grande. Pertanto cadono anche tutta una serie di motivazioni europee, se non quella di definire che è finito il PNRR, quel vincolo di PNRR firmato allora dall'Italia non ha più senso.
1: Ministro, l'Italia è un paese bello ma fragile, abbiamo il record delle frane in Europa, alluvioni, siccità, non sarebbe il caso di fare, per dire, una grande opera frazionata in migliaia di piccoli cantieri su tutto il paese per, diciamo, mettere in sicurezza il territorio?
0: Allora, diciamo questo, noi abbiamo da un lato la decarbonizzazione che è un obbligo come brand paese, dall'altro quello che è l'adattamento rispetto alle condizioni ci troviamo, noi questo bel paese in mezzo al Mediterraneo, con 2/3 colline e montagne, siamo immersi nel Mediterraneo, il mare è più caldo che mai, 3 gradi in più. Abbiamo una situazione che sta cambiando in un modo violentissimo, quindi le azioni di adattamento devono essere tante e messe in cantiere presto. Su quello io ho fatto il PNAC, chi non ha letto il PNAC dice non è finanziato, ma però lo dice chi non l'ha letto e andiamo su quel fronte delle opinioni da bar, perché qualcuno ogni tanto la si solleva sui fondi. Ma ci sono i fondi. Ma noi la programmazione degli FSC.
1: Aspetti, dei, FSC?
0: I fondi sviluppo e coesione.
1: Okay.
0: Sugli 80 miliardi, la cifra è quella, se vogliamo, volete poi comunque fondi sviluppo circa 80 miliardi, usiamo questo termine. 21-27 ha ad oggi, fine 26, un tasso di spesa che è risibile. Adesso siamo su valori.
1: Ma perché secondo lei non li usiamo questi soldi?
0: Questi fondi, ad esempio, sono, parlo di questi che riguardano per l'80% il sud, quindi 60 miliardi del sud e 20 miliardi del resto d'Italia. Programmazione, lo Stato li ribalta, la programmazione è regionale. Le opere le fanno le regioni, le province e gli enti locali.
1: E tutto questo vario passaggio ci fa perdere tempo, mi sta dicendo? Abbiamo detto che lei ha una famiglia molto numerosa, complimenti.
0: Sì.
1: E diciamo, il fatto di avere una famiglia numerosa ci fa pensare che il nostro dovere è anche lasciare ai nostri figli un mondo il più possibile simile a quello che i nostri genitori hanno lasciato a noi.
0: Qual è l'obiettivo della mia vita? E permettere ai miei nipoti di guardare tutte le palle dagli occhi e quindi di avere un futuro. E la discriminante tra chi può avere futuro e non avere futuro, tra quei paesi che avranno futuro e quelli che non ce l'avranno, sarà nell'essere competitivi con il loro sistema economico anche.
1: Certo.
0: Perché altrimenti io non voglio che i miei nipoti, per obbligo, se lo fanno per scelta, uno mi piacerebbe anche, ritornino ad essere come i miei nonni, con le pecore in montagna, che era bucolico, bellissimo. Ma io da piccolo, mi mandavano d'estate dal mese di giugno al mese di settembre, mi mandavano in montagna dove c'era il nonno con le vacche.
1: A fare il pastore?
0: E vabbè, come facevi?
1: No, mica
0: non mangiavo fare niente, lì stavo lì, non vedevo anima viva per 3 mesi.
1: A parte le vacche.
0: A parte le vacche, le capre e la canna da pesca che pescavo qua e di là.
1: Ecco.
0: E dico, se lo fanno per scelta qualcuno dei miei nipoti, bello, può anche essere bello. Ma io non voglio in un paese dove lo devono fare per obbligo di vivere. Ecco qual è la sfida che abbiamo.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen V. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen V. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia. Aia.
3: Ehi. Un cucchiaino per me?
4: Chiudi gli occhi.
3: Ma è fondente!
5: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
3: Classico fondente.
6: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
8: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
10: Le immagini dice tutto.
11: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
9: Il nostro 24.
12: Ecco a voi, mattina 24.

Ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv, un collega del pilota omanita accusato del dirottamento è un estremista religioso. La compagnia Fly Dubai sospende tutti i voli da e per Israele. Vola l'inflazione a settembre, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, il Cairo fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Nuove regole per le concessioni delle spiagge, durata fino a 20 anni, canone variabile e indennizzi. I comuni dovranno assegnare le spiagge entro il 30 settembre 2027. Nella città dell'Aquila, che ospita il PRI Italia, il ministro Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede di Mendoza. La cultura sia fattore di ricostruzione e di coesione.

0: Buonasera a tutti. Dunque, avete sentito dai nostri titoli, si è parlato molto per tutta questa giornata di questo dirottamento, di quello che è accaduto sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, l'ipotesi di un attentato. Poco fa Trump ha detto di aver appena parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ne parleremo sicuramente nel corso di questa rassegna, perché il tema ovviamente è in primo piano sulla gran parte delle aperture dei quotidiani. Vi presento allora i nostri ospiti, a partire da Giorgio Rutelli, vice direttore di ADN Cronos, e Francesca Cafferri, firma degli esteri di Repubblica, che sono qui in studio. Benvenuto a entrambi. E poi collegato Alessandro Plateroti, che è direttore editoriale di You Capital. Eccolo qui Alessandro, benvenuto. Benvenuto anche a te.
1: Buonasera.
0: Allora, grazie. Vediamo un po' qualche apertura. Come vi dicevo, si rincorrono i titoli sulla questione dell'aereo. Ecco qua il Corriere della Sera, appena arrivato: terrore sul volo per Tel Aviv. Andiamo a vedere anche il resto del Carlino. Il virgolettato, evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliergli i comandi. L'aereo nel frattempo aveva perso praticamente 5.000 metri in pochi secondi. Netanyahu non ha dubbi, parla di un atto di terrorismo. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. In alto anche i temi economici, l'energia che spinge l'inflazione, arrivata a un più 4,2 annuo a settembre, Meloni alla UE, più flessibilità. Andiamo alla Stampa, vedete qui il tema appunto in evidenza, i prezzi volano e la Premier che chiede più flessibilità in questa lettera a von der Leyen. C'è un'analisi di Alessandro De Angelis: oggi la realtà è la vera opposizione. Questo è il titolo. E invece poi le immagini del terrore sull'aereo, Israele che parla di un attentato, un commento di Giordano Stabile su questo, i fantasmi dell'11 settembre. Il giornale torna alla jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota umanità coltella il comandante del volo Dubai-Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia Saudita. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari, c'è un commento di Tommaso Cerno, il direttore, chi vuole nascondere il terrore. L'opinione della Libertà sulla stessa linea, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Andiamo a vedere l'Avvenire, qui la vicenda dell'aereo con le lacrime di gioia poi quando i passeggeri riescono ad abbracciare i loro familiari, alla fine sono riusciti ad arrivare a Tel Aviv. E diplomazia umana invece è riferimento al viaggio dell'inviato del Papa Cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri nell'ambito del conflitto in Ucraina, diplomazia umana è il commento, sentiremo poi una battuta di Zuppi. Il Foglio, tanti argomenti, eroi contro il terrore in volo su Israele, in questo titolo in rosso appunto, e si dice anche sul Foglio che Gerusalemme ha sventato molti altri attentati stile 11 settembre, salvando delle vite occidentali. E poi vi segnalo invece di spalla l'altro grande conflitto al fronte ucraino, dentro all'operazione Vivaldi, tra robot, organizzazione e cura delle vite da salvare. Invece sul caso, diciamo, del grandissimo successo nelle sale di Gaza, il film appunto sulle malefatte israeliane a Gaza, di due israeliani, Yuval Abraham e Rachel Zohr, c'è questo commento di Maria Rosa Mancuso. Andiamo avanti con il Riformista, gli eroi dell'aria, il titolo sulla vicenda dell'aereo, chi dirotta la pace, il commento di Aldo Torchiaro sul Riformista. Domani invece tiene il panico nei cieli nel taglio centrale, in alto invece guarda ancora i temi economici, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, dice il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. E c'è un commento di Salvatore Bragantini, tenere ancora unita l'Europa, la vera sfida del campo largo. C'è poi la questione della legge elettorale che sottolinea domani, col Melonello in aula, con la legge Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD dice che la Consulta la boccerà. Leggo del Social Press il caro prezzi, la stangata per le famiglie in evidenza. L'Istat che dice dalla benzina agli alimentari, rincari alle stelle, trainati dal caro energia, l'inflazione torna ai livelli del 2023. Ancora Libero, la paura in volo, torna il terrorismo, è un titolo molto critico con Ilaria Salis. L'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Ilaria salva per l'immunità. Il Fatto Quotidiano, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi, quindi siamo un titolo diciamo, un po' sospettoso su quello che è accaduto, e invece il titolo forte è questo, inflazione boom al 4,2, guerre, conto di 140 miliardi, numeri horror, e Meloni butta la palla nella UE, più flessibilità, quella che è la sua richiesta. Finiamo questa prima carrellata con uno sguardo a un giornale locale, in questo caso andiamo ad Ancona, al Corriere Adriatico, perché non si ferma la catena di morti sul lavoro. Questo è appunto un operaio, padre di famiglia tunisino, di origini tunisine, che è morto alla Fincantieri, che si trova nel porto di Ancona, si fanno lì grandi anche navi, grandi yacht, investito dalla fiammata nello stabilimento, non ce l'ha fatta ed è subito stato proclamato uno sciopero al porto. Allora, partiamo un po' da, però naturalmente da questo, ecco, guardate qui il giornale più vicino alla Premier, Secolo Italia, lo racconta come un incubo 11 settembre che quasi si riaffaccia. E questo, Giorgio, è invece il vostro sito della DN Kronos, dove dite cosa sappiamo sull'aereo. Ecco, cosa avete ricostruito?
1: Beh, abbiamo insomma capito una serie di elementi nuovi, no? Abbiamo visto che a portare a terra l'aereo è stato un pilota di Fly Dubai che era a bordo. Erano due i piloti, anzi forse quattro addirittura, quelli che viaggiavano insomma sul volo, e abbiamo capito la ragione del perché c'erano questi piloti. Noi sappiamo che per esempio sui voli delle compagnie di linea israeliane, El Al, ci sono degli air marshal, no? degli agenti che sono lì per la sicurezza. Questo non vale però per le compagnie degli altri paesi. Nel caso di Fly Dubai non c'era, all'inizio si era detto che forse c'erano delle forze di sicurezza israeliane, in questo caso non ci sono, almeno non lo sappiamo al momento. La questione dei piloti in realtà è una questione paradossalmente legata proprio all'instabilità del Medio Oriente. Che succede? Con il fatto che i voli devono fare delle strade diverse, delle rotte diverse...
0: Perché devono naturalmente evitare i luoghi più pericolosi.
1: Alcuni ci sono delle allerte, devono fare alcuni passaggi, evitare alcuni stati, non possono volare sopra alcuni stati. Ci sono dei ritardi e a causa dei ritardi i piloti non possono volare più di un tot di ore quindi spesso volano a bordo due equipaggi, perché a un certo punto scatta l'ora in cui devono darsi il cambio e quindi lo fanno anche se i tempi erano considerati.
0: E questo spiega anche un dettaglio su cui molti si erano soffermati dicendo ma perché c'era un'altra squadra di piloti lì a bordo.
1: Diciamo, no? Che non ci dovrebbe essere un retroscena così legato alla sicurezza o legato alla paura di attentati, ma è legato al fatto dei ritardi. Quindi paradossalmente l'instabilità medio orientale è stata anche la ragione della salvezza poi di questo aereo, perché se non ci fosse stato qualcuno in grado di far atterrare l'aereo
0: racconteremo un'altra storia molto più tragica probabilmente, anche perché poi in quel caso veramente, cioè, bastano veramente pochi secondi perché l'esito sia completamente diverso. Vi dico anche appunto, vedete anche dalla nostra ultima ora che stanno uscendo dei dettagli sulle parole di Trump, che dice ho parlato a lungo con Bibi, che sarebbe Netanyahu, dell'incidente, forse il pilota era un terrorista o un matto, è una storia incredibile, ha detto il presidente americano. C'è Francesca questa dichiarazione di un collega, no, che dice è un estremista religioso, prega tutto il giorno, è entrato 7-8 mesi fa, diciamo, ma è possibile che in una zona come il Medio Oriente, dove naturalmente a questo sono abituati da tempo, delle compagnie aeree non facciano degli accertamenti su un fatto di questo tipo?
2: È quello che si chiede oggi la stampa israeliana. Io ho letto molto i giornali israeliani oggi, la domanda è se questo era veramente un estremista, perché era veramente nella cabina di pilotaggio. Quindi ci sono ancora, è importante dirlo, moltissimi punti interrogativi aperti su questa vicenda. Chi era realmente il pilota? Che cosa lo ha spinto ad agire? Ecco, anche le parole di Trump che dicono o un matto o un terrorista. Ecco. C'è un mondo che si muove fra un matto e un terrorista. Quello che mi pare assolutamente certo in questo momento è l'uso politico di questa vicenda che si fa in Israele alla vigilia di un'elezione che è importantissima non soltanto per questo paese ma per tutta la regione.
0: E adesso ci arriveremo, perché tu hai dedicato anche un libro naturalmente a quello che è lo stato delle cose in Israele, ci arriveremo. Alessandro, volevi dire la tua anche, naturalmente c'è stato questo filo diretto tra Trump e Netanyahu, ovviamente a poche ore dal fatto, come lo interpreti?
3: No, interpreta in modo molto significativo, ha fatto bene a rilevarlo, l'aspetto del matto. Cioè Trump, che notoriamente è molto irruento in queste cose, è stato prudente. Quindi intanto aspettiamo di capire esattamente che cosa è successo. Fra l'altro, ricordo anche un altro aspetto, non è la prima volta che ci sono dei piloti suicidi. Mi ricordo un pilota dell'Egyptair, ricordo un pilota tedesco che si è schiantato con un Airbus sulle Alpi. Cioè, attenzione, vediamo prima come stanno esattamente le cose e poi tiriamo conclusioni. Purtroppo è vero, c'è un uso politico, questo immediatamente si è parlato di terrorismo. Semmai mi incuriosisce un aspetto. È vero che non c'era l'Air Marshal, cosa che c'è su tutti gli aerei ormai delle compagnie internazionali, quindi non è solo una questione di Elan, ma l'aspetto di come sono entrati. Perché sono andato ad approfondire l'aspetto delle porte che sono obbligatorie su tutte le compagnie del mondo blindate dopo l'11 settembre e resistono a colpi di pistola ed esplosivi, spinte oltre 150 kg forzate. Allora, come sono entrati? Ho visto che c'è la possibilità di forzare la porta ed entrare, che di solito viene sull'Air Marshal, ma è anche il capo delle hostess che può inserire un codice e aprire quella porta. Ma i piloti hanno 1 minuto di tempo per bloccarla. Quindi sarà interessante anche capire la
0: La
3: dinamica
0: dinamica
3: esatta
0: esatto di quello che è
3: dell'incidente.
0: accaduto nella cabina, come si è mosso tutto
3: Esatto,
0: quello,
3: perché
0: perché
3: qui non è che intorno
0: evidentemente.
3: ai conti sono intervenuti passeggeri. Come se ogni volta che prendiamo un aereo vediamo quella porta chiusa e blindata.
0: Allora
3: Questo
0: sentiamo
3: sarà un aspetto
0: Alessandro,
3: molto
0: Alessandro, sentiamo
3: interessante.
0: qualche testimonianza, chissà che non cogliamo qualcosa in queste testimonianze di
3: Ancora
0: passeggeri
3: non
0: che
3: ne
0: abbiamo
3: so.
0: raccolto anche con l'aiuto di Anna Maria Esposito. Sentiamo.
4: Was a very calm one for the first 2 hours.
5: È stato un volo molto calmo per le prime 2 ore. Poi, quando ci siamo avvicinati al confine, improvvisamente l'aereo è precipitato. C'è stata una forte turbolenza, 20-30 secondi, e poi abbiamo ritrovato l'equilibrio. E poi ancora una volta abbiamo perso quota e di nuovo abbiamo ritrovato l'equilibrio. Abbiamo visto che nella parte anteriore del velivolo c'era una rissa, sono accorse moltissime persone e pare che un pilota avesse accoltellato l'altro. I membri dell'equipaggio, insieme ad alcuni passeggeri, hanno riguadagnato il controllo dell'aereo e a bordo c'era anche un terzo pilota che è riuscito a gestire il velivolo e ci ha portato verso sud, in Arabia Saudita. Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza, si sono presi cura di tutto. All'arrivo c'erano le squadre di medici ad attenderci, c'era il cibo, tutto quello che serviva. E tutti sono stati calmi, nessuna scena di isteria. E adesso siamo nuovamente in rotta verso Tel Aviv e siamo tutti sani e
4: Now we are on the way back to Tel Aviv, safe and sound.
0: Poi sono arrivati e sono stati riabbracciati dai loro cari. Francesca Cafferri, La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace. Questo è il titolo del tuo libro, che naturalmente arriva in un momento davvero cruciale per i destini di questo paese, forse di tutto il Medio Oriente, perché sappiamo quanto saranno importanti quelle elezioni previste 27 di ottobre,
2: 27 ottobre,
0: se non sbaglio.
2: esatto.
0: Allora, tu dicevi quale uso si potrà fare di tutto quello che sta accadendo, perché naturalmente queste ultime settimane di campagna elettorale saranno ancora più avvelenate che mai, no? Cosa possiamo dire?
2: Beh, possiamo dire che Benjamin Netanyahu corre su una piattaforma che è la stessa ormai da anni, nonostante il 7 ottobre, e è la piattaforma di Mr. Security, il signore della sicurezza. E quindi questo attentato sventato, mancato, per lui è la dimostrazione del fatto che Israele è sotto attacco, ha bisogno di difendersi e che l'unico uomo in grado di difendere questo paese è lui. Non soltanto questo, c'è anche un spostare l'opinione pubblica. Da giorni noi non sentiamo parlare nient'altro che del 7 ottobre e del fatto che il primo ministro fosse stato in qualche maniera messo in guardia su quello che stava per succedere nel sud del paese, su come Gaza stesse ribollendo e non avesse fatto nulla. Ecco,
0: E
2: da adesso.
0: queste rivelazioni successive che ci sono state da parte di vari media, a partire da Arezza, ma anche altri media internazionali, e poi appunto anche gli ex vertici dei servizi segreti su Netanyahu, che non ha in qualche modo reagito agli allarmi che gli arrivavano da più avvertimenti, che arrivavano da più parti. Secondo te hanno avuto un impatto sull'opinione pubblica? Qual è la tua percezione in Israele? Oppure scivola via tutto?
2: non più di tanto. Il 50% di questo paese è con Netanyahu e con i suoi alleati. Quindi il fatto che queste rivelazioni escano ora magari da giornali considerati di sinistra come Haaretz, di estrema sinistra nell'Israele di oggi, non spostano una larga parte dell'elettorato. Chi doveva spostarsi in qualche maniera lo ha già fatto, scegliendo delle posizioni che non sono né tanto di centro né tanto di sinistra, ma sono di una destra più moderata,
0: ecco,
2: che è rappresentata da Eisenkot, Lapid, Bennett.
0: E a questo volevo arrivare con Giorgio Selli. In effetti la sfida più incisiva al possibile a Netanyahu arriva proprio da questa centrodestra più moderato della sua coalizione con la destra estrema. La sinistra israeliana è ridotta a numeri in questo momento davvero minoritari, no? Ecco, che sfida si prospetta con una situazione di questo tipo, il terrore sul volo Dubai-Tel Aviv e quindi evidentemente anche l'emotività di una cosa del genere?
1: Ah sì, non credo che appunto questo episodio in sé riuscirebbe a cambiare la situazione, perché in Israele l'emotività è alta ormai, diciamo, sempre. E la verità è che il paese è perfettamente spaccato a metà, cioè quando parlo con esperti della regione, che israeliani o non israeliani, mi dicono che oggi non c'è proprio alcun modo di capire come andranno le elezioni. Si parla di uno o due parlamentari da una parte o dall'altra. Sicuramente l'attuale fronte governativo in qualche modo sa già come governare, sa già come stare insieme, tutti gli altri sono più in difficoltà, ovviamente, perché li unisce solo al momento il fatto di volersi opporre a Netanyahu e alla politica di Netanyahu. Quindi
0: chiarissimo. Alessandro Platerotti, questo rapporto tra Trump e Netanyahu è ancora solido, è logorato, come lo vedi?
3: Ma il rapporto fra Stati Uniti e Israele è indissolubile, non si può rompere, è sempre stato così e continuerà ancora in questi termini. L'unica riflessione che si può fare su quanto ho sentito è che effettivamente, mi ricordo un titolo di un film, finché c'è guerra c'è speranza, questa è la linea di Netanyahu, finché c'è guerra, e io ho molti amici anche nel comune, ho vissuto negli Stati Uniti per 18 anni e ho ancora degli amici lì, quindi ne parlo con loro. In generale la posizione degli israeliani è: finché c'è guerra ci sarà lui, poi faremo i conti dopo, ma finché c'è la guerra è difficile che Netanyahu possa essere seriamente minacciato da una opposizione forte. Ecco, questo è un aspetto molto particolare. Adesso non voglio fare accostamenti storici, ma insomma sembra un po' la seconda guerra mondiale a Churchill, che ha perso le elezioni dopo aver vinto la guerra, però finché c'è la guerra è rimasto lui. E anche in questo caso, ripeto, ho fatto un paragone solo storico, ma non senza altre suggestioni. Però in realtà è questo: gli israeliani staranno con il loro premier finché c'è lo stato di guerra.
0: Tu, Francesca, in questo libro e anche nei tuoi articoli su Repubblica hai anche raccontato quello che è una sorta di muro mentale che separa una parte consistente dell'opinione pubblica israeliana da quello che accade alla popolazione di Gaza, perché in effetti se si sfogliano, anche io stesso qualche volta appunto sono stato lì a raccontare, se si sfoglia la stampa israeliana è davvero minima la risonanza, il risalto che viene dato alle vicende umane di quella popolazione, no? Perché questo, come lo chiameresti, Francesca?
2: È una totale incapacità di guardarsi negli occhi che c'è fra entrambe le parti, e che chiaramente oggi a noi risalta molto di più dalla parte degli israeliani, che non vedono assolutamente Gaza. Tu ci sei stato, eravamo insieme. La realtà dei palestinesi non riesce a penetrare, in particolare il muro delle televisioni israeliane, dove il racconto è sempre e comunque a senso unico dalla parte dei soldati, dalla parte delle famiglie degli ostaggi, degli ex ostaggi. Non esiste l'altra parte se non vista come il nemico.
0: E il film come Naza ha avuto grandissimo e continua ad avere un grandissimo successo, sì, presso l'opinione pubblica, per esempio occidentale, in Italia sta riempiendo i cinema, e lì però ha suscitato invece un vespaio di accuse, di polemiche anche contro i registi, no?
2: Secondo me il più grande successo di Gaza, non è il sold out nelle sale italiane o quello che vedremo fra poco nelle sale americane, è il fatto che per la prima volta da 3 anni a questa parte in Israele si mette in discussione, si parla anche solo per condannare il film di quello che sta succedendo, lo dicono nella scena finale del film, questo sta succedendo ancora. Per la prima volta in 3 anni Israele parla di quello che sta succedendo a Gaza da un altro punto di vista.
0: Ecco, altri potrebbero dire che neppure gli storici nemici di Israele nell'area hanno mai rinnegato, per esempio l'Iran, l'intenzione di annientare del tutto lo Stato ebraico. Questo Giorgio Rutelli.
1: Sì, tra l'altro devo dire, l'episodio di oggi ci racconta ancora tutte le fragilità di un sistema medio orientale, no? Perché ad esempio il volo a terra fa un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, un paese che ufficialmente non ha relazioni diplomatiche con Israele, ce le ha adesso gli Emirati, e gli Emirati sono diventati un po' l'hub israeliano fuori da Israele. L'anno scorso con Fly Dubai hanno volato 800.000 israeliani, e quindi vediamo come anche gli assetti regionali stanno cambiando. Adesso abbiamo una nuova alleanza fra Arabia Saudita, Pakistan, Turchia, mentre gli Emirati si sono avvicinati di più a Israele, sono anche legati, per esempio, all'India.
0: C'è chi dice che questo potrebbe essere un tentativo di attaccare proprio questo rapporto,
1: esatto,
0: che si sta, esatto, stringendo.
1: Sicuramente questo, cioè sicuramente mette, adesso Netanyahu ha già annunciato che ci saranno degli screening, hanno sospeso per ora i voli di Fly Dubai verso Israele, quindi questo era un equilibrio che era stato trovato molto precario, ovviamente.
0: Lui era stato appunto negli Emirati adesso, proprio adesso, no?
1: E quindi questo ti fa capire come effettivamente ogni giorno gli assetti si muovono, perché appunto cioè l'Arabia Saudita, che fino alla vigilia del 7 ottobre stava comunque avvicinandosi, c'è il discorso che forse avrebbe a un certo punto aderito agli accordi di Abramo, oggi si trova in una situazione molto più rigida e molto più lontana.
0: E anche altre gatte da pelare degli Houthi.
1: Cioè gli Houthi, con gli Emirati, oggi il rapporto è tesissimo fra sauditi e emiratini. E quindi ecco
0: bisogna allargare un po' lo sguardo. A questo proposito, per esempio, Trump ha continuato a parlare e ha parlato anche di Iran, ha detto: magari li faccio saltare in aria, devo prendere questa decisione, il tempo sta scadendo. Francesca, Alessandro Platerotti, non è la prima volta che lui dice così, no? Cioè lo fa praticamente ogni 3 o 4 giorni, volendo fare una battuta.
3: Era stato anche ripreso quando era minacciato, poi si dice che in realtà ci avesse pensato realmente all'opzione nucleare, quando disse vi annienterò come popolo, come civiltà, e lo fa nuovamente, ma Trump ci ha abituato a questo. Mi auguro che non lo prendiamo sul serio facendo bene per il momento, però lui è classico di alzare i toni in queste circostanze qua.
0: Però la situazione è tremendamente seria per quello che sta comportando quel conflitto dal punto di vista dell'economia mondiale.
3: Assolutamente.
0: No? Anche ecco, su questo volevo capire con te, che naturalmente di questo ti occupi intensamente. No? Lo vediamo in questi titoli, i prezzi volano, l'inflazione di nuovo alle stelle. Anche in America questo sta succedendo, o di meno?
3: Hanno avuto una boccata d'ossigeno oggi. È uscito un dato molto interessante, che è quello che è più importante per la Federal Reserve, ovvero personal consumption expenditure, significa le spese personali, da un'idea dei consumi e dell'inflazione. È uno degli indicatori che prende più di riferimento. Era buono, era meno delle aspettative, quindi adesso l'idea che ci possa essere un rialzo dei tassi ad ottobre, cosa che lo vediamo nel mercato dei titoli di Stato, le pressioni che c'erano, sta cominciando a scendere. Detto questo, c'è una resilienza molto particolare dell'economia americana in questo momento, perché se è vero che l'inflazione morde, il prezzo dei carburanti è alle stelle anche lì, però l'economia continua a tirare. Ho visto i dati sulla produzione industriale, fra l'altro anche della bilancia commerciale, c'è stato un nuovo allargamento dello sbilancio, del deficit commerciale americano, quindi gli americani continuano a comprare malgrado i dazi. Questo è un altro segnale abbastanza forte. E poi lo dico, non è un caso comunque che anche il Fondo Monetario ha rivisto a rialzo le previsioni di crescita. Siamo in una fase molto interlocutoria, molto strana, perché è anche difficile che i tassi di interesse, rialzandoli, possano fermare questa dinamica. Per quel motivo, perché normalmente noi sulla teoria economica vuole che tu alzi i tassi per frenare la domanda, quando i prezzi salgono troppo per effetto dei consumi soprattutto o dell'eccesso di liquidità. In questo caso è solo l'energia. Allora si alzano i tassi per fermare un incremento dei prezzi determinato da un fattore che non lavora con i tassi di interesse, che è la geopolitica e del transito di petrolio. Quindi vedremo che succede. Per ora c'è una tempesta sicuramente molto molto preoccupante sui tassi di interesse globali e quindi anche sul debito globale, e lo vediamo sui mercati finanziari più o meno tutti i giorni ormai.
0: E lo spread si sta di nuovo rialzando? Cosa succede sul fronte dello spread?
3: Sì, no, guardate, lo spread siamo intorno a quota 105, grosso modo. È alto, è una pressione che è a rialzo ormai da più di un anno, teniamo presente che è aumentato i nostri tassi sui titoli a 10 anni che servono da punto di riferimento per i mutui e per l'economia e per capire tutto. Ecco, lì l'incremento è stato superiore ai 100 punti base, parliamo di un 1%, che è tanto, è molto. Anche Italia e Francia in questo momento sono le situazioni di tensione in Europa sul fronte dei titoli di Stato. Il problema qual è? L'inflazione, sicuramente, perché più l'inflazione è alta, i dati europei li abbiamo visti oggi, sono brutti, non solo i nostri, e quindi costringe la Banca Centrale ad alzare il costo del denaro, un effetto sui mutui, sui prestiti, per le imprese e per le famiglie. E quindi questo è un elemento. Ma attenzione, perché dall'altra parte c'è anche un aspetto di deficit e debito dei singoli stati. L'Italia è sotto osservazione in questo momento perché, avete sentito anche la Premier, dateci una mano, vuol dire che le risorse pubbliche sono finite, non ci sono. Questo che significa? Anche se chiediamo flessibilità, attenzione, perché la flessibilità costa. Ci mette a riparo dall'Europa, ma non ci mette a riparo dai mercati finanziari, perché quello è deficit che diventa debito. Dobbiamo aumentare i titoli di Stato in vendita in asta per finanziare i programmi.
0: Chiarissimo. Allora, Giorgio Giottoli, volevo chiedere appunto questa richiesta di flessibilità, anche perché speravamo di uscire dalla procedura di infrazione, invece l'Istat ha dato un dispiacere al governo.
1: Sì, non so poi alla fine veramente quanto speravamo di uscire da questa.
0: O forse
1: poi,
0: si scriveva, no, che speravamo.
1: Sì, no, non lo so, perché poi questo avrebbe comportato tutta una serie di cose, le spese per la difesa, per esempio, sarebbero aumentate.
0: Avrebbe aperto altri capitoli.
1: Vari ministri avrebbero iniziato a dire bene, adesso allora da Giorgetti gli
0: avrebbero
1: iniziato a chiedere un sacco di soldi.
0: Qualcuno non si è dispiaciuto.
1: Insomma, non lo so, poi se alla fine tutta questa, perché sarebbe stata effettivamente quel 0,1% di differenza che non avrebbe cambiato niente a livello di solidità economica, ma avrebbe permesso effettivamente a molti di chiedere nuove spese, nuove cose al Ministro dell'Economia. La situazione, ecco, come diceva adesso Alessandro, è soprattutto europea, no? Oggi c'è la Spagna al 5%, il dato dell'inflazione, è quello che su cui gioca Giorgia Meloni è che l'anno prossimo si va al voto in Spagna, in Francia, in paesi che come il nostro hanno in questo momento un'inflazione molto alta. La Germania ha un cancelliere in grossa difficoltà politica, quindi è un momento in cui forse si trova uno spiraglio anche a Bruxelles di maggiore flessibilità, perché uno può sempre dire se non volete, no, l'arrivo di partiti più populisti dei nostri, dovete darci un po' più di margine di flessibilità, perché questo succede l'anno prossimo, si vota nei principali paesi europei e la situazione dell'inflazione si sapeva che sarebbe stata un grosso problema in quest'ultimo trimestre, non a caso quello che è successo con Eni, con Enel e con le altre compagnie energetiche era in previsione di questa notizia.
0: La Gazzetta del Mezzogiorno infatti, vedete, racconta il salasso d'autunno. L'energia spinge l'inflazione più 4,2% sui prezzi di gas, carburanti e carrello della spesa. Meloni chiama la UE. E l'autunno, Francesca, è storicamente una stagione anche di scontenti che emergono dopo la lunga estate e in questo caso forse qualche materia c'è, diciamo, dal punto di vista economico. Per esempio, ha fatto scalpore anche, per esempio, su un altro fronte, quelle proteste in Spagna, a Madrid, per il caro casa, perché hanno mobilitato in pochissimo tempo tante persone, no? Quella anziana signora sfrattata e poi riportata a casa dopo qualche giorno.
2: Sì, la Spagna è veramente una realtà interessante in questo momento, come diceva Giorgio Valle. Le urne l'anno prossimo è l'unico governo fra i grandi paesi europei che è ancora a sinistra, ma che sta fronteggiando i problemi di cui abbiamo parlato finora, l'inflazione, le conseguenze di questa crisi globale, ma anche un'ondata di immigrazione molto forte, quanto sia reale e quanto invece in qualche maniera sia stata pompata per dare difficoltà a questo governo Sanchez, è ancora tutto da capire, ma quello che succederà in Spagna è sicuramente uno specchio interessante per guardare l'Europa. E il fatto che la crisi oggi parta da una cosa così tangibile, così reale come il costo delle case, ci racconta quanto a soffrire sia la classe media lì, ma anche nel resto d'Europa.
0: E allora, in questa Europa che si interroga, che aspetta queste elezioni così decisive in paesi fondamentali, a partire dalla Francia, no? Che certo, ci sarà l'anno prossimo, ma no, che guarda quello che accade nelle elezioni tedesche, dall'esterno la Gran Bretagna, che ne era uscita, ora adesso con il Premier Burnham forse pensa di fare un'inversione a U. Vediamo con la nostra corrispondente Natalia Augias e poi ne parliamo.
6: Brexit has caused more harm than good.
7: Da Brexit, dice Burnham, abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato, il 60% dei britannici la pensa così. Il primo ministro inglese ripete ai microfoni di BBC l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista di Liverpool. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'unione doganale o nel mercato unico, oppure dice arrivare fino in fondo, cioè rientrare nel l'Unione Europea. A favore della scelta anche la fondazione di Tony Blair. La separazione dall'Europa ha avuto un costo altissimo, circa il 7% di PIL secondo i conti di LSE e Financial Times. Starmer, predecessore a Downing Street, aveva iniziato la manovra di riavvicinamento all'Unione, ma Burnham accelera. Alla conferenza di Liverpool il primo ministro ha presentato un programma di grandi riforme, nazionalizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, revisione del sistema pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale perché ha detto siamo troppo divisi e l'instabilità che causa ci danneggia. Sul palco poi si è commosso quando ha reso omaggio al padre Roy, scomparso.

0: anche se ha una montagna da scalare per risalire i consensi, però qualche risultato lo sta ottenendo a guardare dai sondaggi che dicono che un po' Farage si sta sgonfiando. Davvero la Gran Bretagna può cambiare direzione?
1: Allora, Burnham piace sicuramente, è stato, tra l'altro è uno che ha un team social pazzesco e su Instagram, come vediamo adesso anche nelle elezioni e nelle primarie americane sono un po' anche le elezioni di Instagram, in cui comunque serve raccontare un leader molto più vicino, molto più accessibile, molto più popolare in questo. E Burnham è sicuramente questo. Sul riavvicinarsi all'Unione Europea, lui ovviamente deve dare una chiara risposta a Farage, che è ovviamente il signor Brexit, che gioca su questa cosa ed è una delle cose che in realtà indebolisce oggi Farage, perché effettivamente i risultati post-Brexit del Regno Unito sono un po' davanti agli occhi di tutti. La cosa è che forse stavolta l'Europa è un po' più freddina rispetto al Regno Unito.
0: Tanto loro vorrebbero riavvicinarsi, adesso l'Europa dice l'Europa ma ci conviene, tutto
1: molto,
0: sommato.
1: L'Europa è molto molto più cauta, tanto che c'è stato questo grande slancio verso il Canada, quindi diciamo saltando il Regno Unito siamo andati direttamente a un altro paese del Commonwealth per fare una nuova alleanza.
0: Ormai perché queste alleanze, viene da dire, in queste alleanze tutto quasi è possibile nel mondo, l'impensabile è possibile, sì. No? Lo vediamo, Francesca, no? Alleanze dell'Arabia Saudita con turchi e pakistani, è un mondo che cerca dei nuovi equilibri, ma ti sembra che siamo vicini o lontani dal trovarli?
2: Io direi molto lontani. Oggi, secondo me, una delle dichiarazioni più interessanti era quella della ministra della cultura israeliana, la Regev, che è donna di ferro di Netanyahu, che ha ringraziato l'Arabia Saudita, un paese amico, un paese che ha aiutato. Ecco, è come se il mondo si rovesciasse ogni due giorni. Questa alleanza a cui tu facevi riferimento, l'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia, è in realtà un'alleanza di soldi. Il paese più ricco della regione, che va a pescare da quello che produce i droni migliori, che è la Turchia, e da quello che ha le forze armate, le uniche forze armate dell'area veramente preparate, che è il Pakistan.
0: Tu dici alleanze di soldi e non di valori, ammesso che ci sia. Beh, in passato si era detto, per esempio, che l'Occidente, fondato sul rapporto dopo la Seconda Guerra Mondiale, era anche un'alleanza di valori, Giorgio, no? Quello tra l'Europa,
1: sì,
0: e gli Stati,
1: diciamo,
0: Uniti.
1: Che sulla fine così dell'Occidente io non sono così catastrofista né disfattista. Sicuramente c'è una crisi e sicuramente ci sono anche una serie di paesi che giocano su questa crisi e vogliono alimentare il fatto che l'Occidente si senta più in difficoltà, in declino, corrotto, eccetera. Questo è un po' un gioco di cui noi dobbiamo essere coscienti. Allo stesso tempo, però, vediamo anche che queste altre alleanze, ecco, per esempio questo Mecca Pact che è stato fatto pochi mesi fa, quando arrivano gli UTI, non mi pare che nessuno si alzi e dica andiamo in soccorso dell'Arabia Saudita. Era stato raccontato come se fosse una specie di piccola NATO, di piccolo articolo 5, in cui si sarebbero dati assistenza militare a vicenda. Il famoso Pakistan, appunto, che è quello nucleare, che è quello con l'esercito più grande, eccetera, non è comunque entrato in campo per colpire gli UTI, e gli UTI tra l'altro danneggiano,
0: cioè,
1: non solo.
0: Gli americani hanno detto non possiamo, ma per ora nessuno è riuscito in qualche modo a riempire quel vuoto.
1: Esatto, l'alternativa di un nuovo ordine o di un nuovo equilibrio dei BRICS o della SCO, la Shanghai Cooperation Organization, di questi altri sistemi paralleli che stanno crescendo, poi al dunque, l'abbiamo visto con l'Iran.
0: Ancora
1: L'Iran
0: era, non si materializza.
1: L'Iran lo raccontavamo protetto dalla Russia e protetto dalla Cina.
0: Poi alla fine Putin si è dileguato, diciamo, o comunque non ha mosso un ciglio. Cosa dici, Alessandro? Magari qualcosa.
3: Beh,
0: in realtà un po' di intelligence pare che gliel'abbia passata agli iraniani per difendersi da
3: la Cina ha continuato a mantenere l'Iran attraverso il petrolio, ovviamente sfidando qualunque sanzione degli Stati Uniti. Anzi, voi, come sapete, hanno divietato, la Cina, quando la Cina si è vietato di comprare petrolio iraniano soltanto alle società direttamente controllate dallo Stato. Poi sappiamo tutti che la presenza del governo cinese nell'economia è pervasiva, quindi solo una parte del petrolio ha continuato ad arrivare in Cina e l'ha mantenuto in vita così, di fatto. Quindi questo è l'aspetto. Ma quello, per entrare nel discorso che facevate prima, che è interessante, qui non è la questione dell'ordine globale, è la totale assenza e mancanza e caduta di quelle che erano le camere di compensazione degli scontri fra potenze. Cioè l'ONU è diventata una comparsa totalmente, come tutte le altre organizzazioni internazionali. Pensate alla WTO, la World Trade Organization, scomparsa in piena guerra dei dazi. Allora questo

0: crea l'incertezza, cioè il fatto di dire: ma se i grandi litigano, esistono dei punti di incontro dove discuterne tutti insieme o no?
1: E questa è una bella domanda.
0: Dopo, che la caduta di quelle infrastrutture che abbiamo creato nel dopoguerra non ci sono più. Più che l'ordine va trovata una gestione delle ambizioni delle superpotenze.
1: E tra l'altro, chiedo alla regia, rivediamo le immagini che arrivano da Baghdad in queste ore, con delle folle di iracheni che arrivano in strada. C'è chi festeggia la notizia del giorno, ovvero il ritiro finale, diciamo, delle ultime forze militari della coalizione a guida statunitense. Le forze americane, insomma, lasciano l'Iraq, e è una storia lunghissima, Francesca, che parte con la guerra contro Saddam Hussein, che ricomincia poi nel 2014 con quella contro Daesh, lo Stato Islamico, e adesso la decisione in realtà l'aveva presa Biden, Trump lo porta a termine, però anche lì tanti interrogativi, no? Sarà l'Iran davvero a festeggiare perché metterà ancora più le mani sull'Iraq? Che domande si fanno in queste ore?
2: Beh, di sicuro gli americani si lasciano alle spalle un paese spaccato, forse come non mai, un paese molto povero, un paese alle prese con una carenza di acqua enorme, siccità, che vuol dire crisi economica gigantesca, che sappiamo essere terreno fertile poi per la nascita di fenomeni come Daesh, lo Stato Islamico e tutto quello che nominavi tu.
0: Quello che è successo in Afghanistan.
2: Assolutamente, in maniera diversa.
1: Anche se il ritiro in questo caso è stato molto meno turbolento. Noi ricordavamo quel ferragosto dell'Afghanistan con le folle di afghani dentro l'aeroporto di Kabul che cercavano di imbarcarsi a tutti i costi, lì nulla di tutto questo.
2: No, non è questo. C'è in questo momento in Iraq un governo che per gli standard locali è forte, un governo che comunque può contare su un'alleanza appunto internazionale che si basa anche sull'Iran, anche se non in maniera così spudorata come è stato in passato. Però insomma il paese è sicuramente non in una situazione semplice, non è un Afghanistan perché non è un governo nemico, non sarà un governo isolato, non sarà un governo di guerra, ma è sicuramente un paese con tante realtà irrisolte in cui l'America ha speso tantissimi soldi senza arrivare a una vera stabilizzazione.
1: Allora, è arrivato il messaggero, adesso intanto Repubblica su cosa apre? Appena arriva la prima, il titolo lo facciamo vedere, però sicuramente sì. Tu lo sai più di noi, Francesca.
2: Repubblica insiste, la Repubblica porta avanti il caso Regeni, l'abbiamo portato avanti per 10 anni, e quindi per
1: una
2: noi resta prioritario il rapporto fra Roma e il Cairo, è una questione che in queste ore è ancora aperta e su cui torniamo.
1: Il messaggero invece apre ancora sulla questione dell'aereo, terrore in volo, vedete sventato un nuovo 11 settembre, quello con cui abbiamo aperto prima noi. Vi rifaccio vedere anche il manifesto che apre così: divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è a livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La verità, con questo titolo, CPR, ci si fa propaganda anche nelle carceri, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, così il giornale diretto da Belpietro. Il dubbio sulla politica: le primarie si faranno con un virgolettato convinto, Elly Schlein è convinta ma mezzo PD non le vuole, scrive il dubbio. E poi l'identità, l'inflazione a tutto gas e il sole 24 ore, l'inflazione shock in tutta Europa. Però volevo dedicare questi ultimi minuti a un tema un po' diverso, cioè grazie a Giorgio Rutelli, tornare un po' su una notizia, se vogliamo piccola, ma che racconta un po' un'epoca, cioè la scomparsa del fotografo, è stato chiamato, della dolce vita di una certa Roma, Umberto Pizzi. Rivediamo allora il servizio di Loretta Cavallice, che ieri non avevamo fatto in tempo a vedere, poi ne parliamo con Giorgio, che l'ha conosciuto da vicino.
3: Lì è la finestra, lì era l'ingresso dove stavano tutte la troupe e roba
4: Sofia
3: del genere.
4: Sofia era lì.
3: Sofia era lì che ogni tanto si affacciava.
5: Quando lo invitammo a tornare 2 anni fa ai Palazzi Federici, dopo 50 anni sul luogo degli scatti, l'emozione per Umberto Pizzi fu cosa reale e inaspettata. Algido il cuore del paparazzo, eppure ritrovare a Roma il cortile, la torretta delle scale dalla quale Pizzi immortalò Sofia Loren durante le pause dalle riprese del film Una giornata particolare di Ettore Scola, sinceramente gli piacque. Come piaceva al fotografo della dolce vita rievocare con una punta di nostalgia la bellezza degli anni pieni, quando inseguire le star era mestiere per pochi.

0: Caltri e Indomiti, pagatissimi, foto che facevano il giro del mondo e non c'era il web.
1: Fare le foto, insomma, io non ritornavo, ero come un cacciatore. Dentro la bisaccia potevo avere anche i broccoli o i carciofi, però dovevo avere sempre qualcosa nella macchina fotografica e ci riuscivamo.
0: Di Pizzi rimane un archivio di circa 2 milioni di foto. Ad oltre 80 anni, ne aveva quasi 89, ancora lavorava. L'occhio chiaro, sempre pronto, gli obiettivi parte del corpo, la capacità di stare lì dove accadono passaggi, incontri, amori, impertinenze. La prima cosa quando cerchi qualcuno, ci raccontava Umberto Pizzi, è andare all'edicola di zona se c'è e fare due chiacchiere con il giornalaio.
2: A distanza di quasi 50 anni, che effetto le fa tornare qui?
1: Un po' di tristezza. che
2: ne dici? Per il tempo che passa?
1: No, per la gente che cambia.
3: Allora, Giorgio, tu hai lavorato, possiamo dirlo, con Dago Spia a lungo, anche quindi il Cafonal di Pizzi, questo racconto di Roma e dell'Italia, diciamo così, nei vizi e nelle virtù, queste persone intente ad abbuffarsi, però anche l'umanità in un certo senso. Che cosa vuoi ricordarci in un minuto?
4: Ma che Pizzi è stato unico, perché non c'è nessuno che ha raccontato dai fotoreportage per la FAO negli anni 60, alla Dolce Vita, agli anni 80 di Agnelli e di Liz Taylor, al 2000 con la Seconda Repubblica, l'arrivo dei leghisti a Roma, delle scene divertentissime, quello che succedeva nelle feste romane e nel Cafonal, appunto, di Dago Spia, e poi ha continuato ancora con Formiche a fare foto fino a due mesi fa. Di tutto quello che succedeva a Roma, le manifestazioni in piazza, prendeva la mattina, arrivava da Zagarolo, saliva sul motorino, 89 anni, e non lo schiodavi dal posto dove lui sapeva che sarebbe successo qualcosa. È stato un personaggio unico. Andate a vedere il suo archivio, è online, è disponibile, si chiama Umberto Pizzi Foto, si può sfogliare tutta la storia di questo paese degli ultimi 70 anni ed è assolutamente imperdibile.
3: E farsi un'idea, diciamo, ironica forse, ma anche un po' comprensiva, no?
4: Sì, ma ogni foto è un romanzo che ti dice 100 cose in più della sola immagine, questo era il suo segreto.
3: Grazie Giorgio Rutelli per essere stato con noi, grazie a Francesca Caferri, grazie anche a Alessandro Platerotti. Tornate presto a trovarci, la rassegna di questa sera termina qua, adesso una brevissima pausa e poi ritorniamo come al solito per una breve riepilogo dei giornali.
5: Prima giornata di ottobre che vedrà ancora un tipico tratto estivo grazie alla presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del paese. Al nord ritroveremo qualche nube in più sulla zona del nord-ovest e sulla Lombardia che potrà dare qualche debole pioggia. Al centro invece, in un contesto di tempo stabile, le nubi saranno presenti in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube in più invece sulla zona occidentale della Sardegna. Il tutto con una ventilazione piuttosto debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature che saranno per lo più stazionarie, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.
3: E allora uno sguardo alle aperture dei giornali in gran parte dedicate a questi momenti di terrore vissuti sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Ecco qui il titolo del Corriere della Sera: terrore sul volo per Tel Aviv. Così il giornale di Via Solferino. Andiamo al Messaggero: terrore in volo sventato, nuovo 11 settembre, il virgolettato. Serata c'è stato anche un colloquio tra Trump e Netanyahu. Il Resto del Carlino apre con un'immagine dei momenti di spavento, anche insomma i segni delle colluttazioni tra i passeggeri. Evitato un altro 11 settembre. Il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliere i comandi. Netanyahu, un atto di terrorismo. Andiamo a vedere La Stampa: terrore sull'aereo, Israele che dice è un attentato, ma un titolo grande anche sulle questioni economiche. I prezzi volano, la Premier alla UE, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera a von der Leyen, servono aiuti. L'analisi di Alessandro De Angelis è questa: oggi la realtà è la vera opposizione. Andiamo al Giornale: torna la jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora. E sull'inflazione, Meloni che va in pressing, l'Europa ci dia flessibilità. Andiamo all'opinione delle libertà.

0: Errore sul volo Dubai-Tel Aviv, il titolo ancora avvenire. Siamo sulla stessa linea, c'è anche una foto appunto dell'abbraccio tra i familiari e i passeggeri una volta che sono riusciti a rientrare. L'editoriale riguarda il ritiro finale dei militari statunitensi dall'Iraq e il titolo è La lezione non imparata, il ritiro dall'Iraq e il vuoto della politica. Nel taglio centrale Diplomazia umana fa riferimento alla missione del cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio dei prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione, ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. Il Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa per la corsa dei prezzi. Ancora il Foglio. Con tanti argomenti c'è questo titolo, eroi contro il terrore in volo su Israele. Gerusalemme ha sventato già molti altri attentati stile 11 settembre salvando vite occidentali. Il Riformista, gli eroi dell'aria, chi dirotta la pace, è il commento di Aldo Torchiaro. Il Manifesto, divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione UE se lo dice da sola. Andiamo avanti con Domani. Lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dall'Istat, la Premier alla UE, più flessibilità. Intanto su Regeni il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto. No, sì, forse. Questo per quanto riguarda Domani. Andiamo poi a Leggo. Caro prezzi, stangata per le famiglie, il titolo forte con l'inflazione che torna ai livelli del 2023. La Miracolata invece il titolo polemico di Libero su Salis. In alto invece il titolo è Paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai-Tel Aviv, i passeggeri bloccano, il pilota jihadista. Andiamo avanti con un altro quotidiano che è il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi con le foto di Meloni e von der Leyen. Con il Corriere Adriatico andiamo ad Ancona per un'altra tragedia sul lavoro, Fincantieri operaio morto, un tunisino padre di famiglia investito dalla fiammata nello stabilimento non ce l'ha fatta, gravissimo. Il collega, sciopero al porto, non si può perdere la vita così. Aperto un fascicolo per omicidio colposo, questo accade ad Ancona. Il Secolo d'Italia, incubo 11 settembre, sventato il dirottamento di un volo aereo diretto a Tel Aviv per Israele, è un attacco jihadista. Sulla Verità tanti argomenti, vi segnalo il titolo centrale, Meloni contro la UE, fateci aiutare gli italiani, firmato da Francesco Bonazzi. Andiamo al Dubbio. Le primarie si faranno, Elie Schlein è convinta, ma mezzo PD non le vuole. La Gazzetta del Mezzogiorno ritorna invece sulle questioni economiche, vedete, salasso d'autunno il titolo. Così anche l'Identità, vedete, inflazione a tutto gas, è il titolo forte dell'Identità. Con il Tempo andiamo alla vicenda Report, pesci in faccia, tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo, e quindi è una campagna che questo giornale sta conducendo da tempo. Anche l'Italy Post invece sull'inflazione al 4,2% è allarme tassi. La Notizia giornale con questo titolo, riarmo UE a stelle e strisce, da Ursula una cambiale a Trump, da cui dovremmo affrancarci, scrive la Notizia. Milano Finanza guarda invece al fragile fronte di Lovaglio, incertezza su come i soci di MPS voteranno all'assemblea per le OPS, mentre il Secolo XIX di Genova guarda al Salone Nautico, che è un grosso evento che tocca ovviamente da sempre la città. È tutto per questa sera. Adesso torniamo alla notizia del giorno, questa paura in volo, l'accoltellamento a bordo, il tentato dirottamento di un aereo diretto verso Tel Aviv. Il governo Netanyahu non ha dubbi, parla di un attacco jihadista. Noi abbiamo fatto il punto con Alon Pinkas, che è editorialista del quotidiano israeliano Haaretz. Vi proponiamo allora questo approfondimento ringraziando tutti, Ermano Neglia che prepara i giornali, Cristina D'Arcangelo e tutta la regia. Da parte mia l'augurio di una buona notte.
1: Il volo Air Dubai, che è una sussidiaria della Emirates, stava volando da Dubai a Tel Aviv, ha lasciato Dubai alle 6:30 del mattino, orario di Dubai, che è 3 ore in avanti rispetto all'Italia, e per le 9:30 doveva atterrare a Tel Aviv, ma quando ha attraversato dallo spazio aereo dall'Arabia Saudita alla Giordania, l'aereo ha cominciato a scendere molto rapidamente da 3.000 piedi a 17.000 piedi, in una cosa che i passeggeri hanno descritto quasi come un'andata in picchiata, in perpendicolare. Ovviamente c'è stata grande preoccupazione e isterismo, dopodiché hanno sentito dei rumori, una sorta di rissa che avveniva nella cabina di pilotaggio, e a quel punto uno dei piloti, a quanto pare non il pilota omanita che a quanto pare sarebbe il colpevole, diciamo, ma l'altro pilota, questo sulla base di quello che so dovrebbe essere emiratino, non so se Dubai o Abu Dhabi, e ha premuto il pulsante che lancia il cosiddetto segnale 700, che è l'appello per il tentativo di dirottamento. A quel punto ha cercato di riprendere l'aereo e sembrerebbe, in base alle ricostruzioni che vi posso dare, che l'altro pilota, il capitano e alcuni passeggeri israeliani hanno preso il colpevole, cioè il copilota, hanno stabilizzato l'aereo e poi sono atterrati a Tabuk, che è nella parte nord-ovest dell'Arabia Saudita, non molto lontano dal confine giordano. Questo è quello che so.
2: Viene in mente quello che successe con un esito purtroppo tragico lo United 93 nell'11 settembre, no? Quando ci fu la rivolta dei passeggeri che tentarono di bloccare i terroristi ed entrare in cabina di pilotaggio. Stavolta invece i passeggeri ci sono riusciti. Il ministro Katz, Alon, parla chiaramente di attacco jihadista contro Israele, per cui adesso bisognerà ridiscutere tutta una serie di regole di sicurezza internazionale. Che vuol dire?
1: Guarda, io non so se sia jihadista o no. I segnali certamente ci parlano di un'azione terrorista. D'altra parte, però, non era armato il copilota e non è anche chiaro, non ci sono prove che avesse complici. Magari è semplicemente impazzito. E io non lo so, il ministro Katz secondo me è stato troppo frettoloso nel dichiararlo un attacco terrorista e soprattutto jihadista. I sauditi, i servizi di sicurezza stanno interrogando il copilota, il cosiddetto colpevole che si presume l'abbia fatto. Di nuovo, i segnali sono di un atto di terrorismo, ma cosa veramente voleva fare? Far schiantare l'aereo in Israele, farlo schiantare in Giordania, atterrare e prendere degli ostaggi perché aveva degli ostaggi, dei complici sul terreno? Non ne ho idea, solo le autorità saudite che lo stanno interrogando potranno scoprirlo, e anche dopo che lo scopriranno potremmo non sapere i dettagli esatti di cosa è successo, se sia stato un pilota solitario, una sorta di missione folle, se magari era malato per dei farmaci, se invece era un attacco jihadista, o nessuno lo sa.
2: Ha parlato anche il primo ministro Netanyahu, no? Che ha detto che Israele è la conferma, insomma, che Israele è sotto attacco, e tra l'altro ha invitato a ripensare anche tutta una serie di regole sul traffico aereo da e per il paese. Secondo te ci saranno delle conseguenze a quanto puoi dirci, insomma, in questo momento? Cioè, potrebbe esserci veramente una stretta su regole per l'atterrare in Israele, per degli scambi aerei tra il paese e i paesi vicini?
1: Beh, le regole sono già molto strette, rigide, volare da e verso Israele prevede delle misure di sicurezza molto rigide e a livello statistico, se si guardano gli ultimi 50-60 anni, praticamente non ci sono stati incidenti dai giorni dei grandi dirottamenti degli anni 70, non ci sono stati gravi incidenti su aerei che andavano

0: venivano verso Israele, quindi non so cosa si può restringere. Gli spettatori devono capire, questi israeliani non andavano a Dubai per fare vacanze a Dubai, sono per lo più voli di transito che vanno per lo più verso la Thailandia, che è un'attrazione turistica molto forte per gli israeliani. E l'unico modo per andare in Thailandia, andare all'idea di andare direttamente, che costa caro, è volare via Dubai. La rotta Dubai-Bangkok costa 500, si va su un'altra via, linea aerea, invece Air Dubai-Tel Aviv. Questa è, c'è una sola linea aerea che può andare a Dubai, quindi non so cosa si può restringere di più. Ci sono già tutta una serie, cosa si fanno? Si impedisce alle persone, agli israeliani che vogliono andare a Parigi, Giappone, Thailandia, Vietnam o Filippine anche. Non so davvero cosa si può restringere ulteriormente di più di quanto già è.
1: Appunto, ovviamente è chiaro che poi sarebbero delle regole, sarebbe difficilissimo separare le regole che riguardano i cittadini stranieri dai cittadini israeliani, perché poi per esempio questo volo era pieno di cittadini israeliani che rientravano, come ricorda Alon. Grazie intanto, grazie mille.
2: Cosa significa essere italiano?
3: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
2: Buongiorno, si fa per
3: si
2: dire,
3: va
2: ovviamente.
3: Per dire.
2: Alla fine parliamo di poltrone. Intenzioni di voto.
4: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
5: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
6: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
2: Grazie per essere stata con noi qui a News 24.
1: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
7: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
1: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
8: Buonasera.
1: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
9: Qui è tutto sempre così.
1: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
10: Ipotesi attentato sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita un collega del pilota umanita accusato del dirottamento, è un estremista religioso, non stringe la mano alle donne. Vola l'inflazione a settembre, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese, opposizioni all'attacco. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto. Il Cairo fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Nuove regole per le concessioni delle spiagge, durata fino a 20 anni, canone variabile e indennizzi. I comuni dovranno assegnare le spiagge entro il 30 settembre 2027. Nella città dell'Aquila, che ospita il PRI Italia, il ministro Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede de Mendoza. La cultura sia fattore di ricostruzione e coesione. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24. Sono rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota originario dell'Oman, bloccato coraggiosamente dal comandante indiano che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, ha detto il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Sentiamo la nostra inviata Marina Lalovic.
11: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme, scattato a seguito dell'attacco

0: copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
1: Vediamo dunque la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnerelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera: cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno. Dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato, prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
1: Un terrorista o un pazzo? Così il presidente americano Trump ha commentato l'incidente sul Fly Dubai dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. Dallo studio Vale, lo vedete, ha poi precisato che sta prendendo molto seriamente l'affermazione del Regno Unito secondo cui l'Iran avrebbe avuto un ruolo nel tentato attacco sventato vicino alla base aerea RAF di Fairford. E su Teheran ha aggiunto di essere pronto a far saltare in aria gli iraniani visto lo stallo nei negoziati. Avremo una risposta molto presto. L'Iran è in una crisi profonda, non ha soldi e la sua valuta è morta, così ha detto il presidente degli Stati Uniti. A Mosca ora, dove il cardinal Matteo Zuppi ha inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, ha visitato i prigionieri ucraini, mentre il Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
4: Sì, al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace, dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati tre giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
5: Incontro con dei prigionieri dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
1: All'attenzione del governo i dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il

0: Il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
1: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
0: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni riportate dai media egiziani di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
2: La politica ora, ancora polemiche sulle crisi, sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma animare il dibattito per i prossimi giorni ci sarà la riforma della legge elettorale che è tornata alla Camera in terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
3: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza. Magi di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
2: E gli schieramenti si preparano alla prossima tornata elettorale prevista per il prossimo anno. Vediamo con Alberto Gioffreda.
6: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
7: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti, se qualcuno non partecipa sbaglia. L'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
6: A bussare alla porta dell'alleanza, quindi, resta proprio il leader di Futuro Nazionale, che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo. A meno di clamorosi ripensamenti, PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli, se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
8: Io e Conte siamo molto diversi, io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista. Ciò nonostante, oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizione di offrire un'alternativa al governo Meloni.
6: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
2: Ed è scontro tra maggioranza e opposizione sulla riforma della RAI che approderà in aula al Senato il 26 novembre prossimo. Per il centrodestra la legge potenzia il ruolo del Parlamento nella governance, toglie al governo il potere di nominare l'amministratore delegato e lo dà al Consiglio, in linea con il regolamento europeo sulla libertà dei media. Sul fronte opposto il centrosinistra accusa l'esecutivo di voler occupare per altri 4 anni il servizio pubblico e annuncia il voto contrario e l'intenzione di non rientrare nella commissione di vigilanza nel caso che il Presidente la Russa proceda a ricostituirla con nuovi componenti. In serata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola che è stato limato più volte dopo giorni di interlocuzioni con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab, lo ricordiamo, più fondi per il potenziamento linguistico, i corsi di italiano per i genitori dei bimbi che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola le norme. Il dibattito politico si concentra anche sui dati economici. Nel dettaglio l'inflazione, il dato è uscito secondo le stime preliminari dell'Istat, l'andamento dell'indice dei prezzi è al 4,2% su base annua, trascinata dai costi dell'energia e dagli alimentari freschi. Governo che cerca di correre ai ripari con il cantiere su extra deficit e manovra ancora aperti. Sentiamo Annalisa Salzano.
9: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, i massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta, letta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
2: Il taglio ai prezzi delle compagnie petrolifere non basta, servono interventi strutturali, dice da Milano il segretario della CGIL Maurizio Landini, intervenuto in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni della CGIL. Sentiamo servizio di Marco Mirabile.
10: 120 anni dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL torna a Milano, dove nel 1906 ha avuto inizio la sua storia. 2 giorni di celebrazioni che si sono conclusi alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini, a margine del suo intervento, ha parlato del caro carburanti. Gli sconti, ha affermato, non bastano. Occorre eliminare le accise e tassare gli extra profitti.
11: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese. Ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Vorrei ricordare tra l'altro che il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le assise, e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi, gli extra profitti.
10: Tra parole e filmati, le immagini proiettate alla Scala hanno ripercorso le principali battaglie e conquiste della CGIL, con gli interventi di Lela Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. A chiudere il segretario generale Maurizio Landini, che ha annunciato per la prima settimana di novembre l'assemblea programmatica della CGIL. Tra i temi affrontati, lavoro precario, estendere i diritti guardando ai giovani e la contrarietà al riarmo che drena risorse al welfare. E poi i pericoli dell'intelligenza artificiale e la transizione energetica e ambientale.
2: Cambiano le regole per le concessioni demaniali delle spiagge. Il Ministero dei Trasporti ha inviato ai comuni una bozza del documento con le linee guida per i bandi. I comuni dovranno assegnare le spiagge entro il 30 settembre 2027. Sentiamo Paolo Mancinelli.
12: Il Ministero dei Trasporti ha inviato ai comuni le nuove linee guida per le concessioni balneari. L'obiettivo è uniformare le regole per i bandi e ridurre le numerose aree in proroga lungo le nostre coste, risolvendo così la disputa con l'Unione Europea sulla concorrenza. Entro giugno 2027, si legge nel documento ancora in bozza, i comuni dovranno far partire le procedure e riassegnare tutte le concessioni entro il 30 settembre 2027. Concessioni che dureranno da 5 a 20 anni, con gli enti locali che potranno accorpare più spiagge in un unico lotto. Ci sarà però un tetto massimo di lotti per operatore, a tutela delle piccole imprese. Niente più rinnovi automatici, ma gare pubbliche aperte in cui vincerà chi presenterà l'offerta più vantaggiosa, dimostrerà solidità finanziaria e garantirà servizi di qualità e pieno accesso ai disabili. C'è poi la questione spinosa degli indennizi. Chi subentrerà dovrà risarcire il gestore uscente per gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni e non ancora ammortizzati. La cifra sarà valutata da una perizia neutrale. Il bando dovrà riportare un canone statale di massima calcolato su superficie, valenza turistica e tasse regionali, soggetto agli indici Istat e alle variazioni normative.
2: E ora è il momento della rassegna stampa di Daniele Lorenzetti. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani.
13: E allora uno sguardo alle aperture dei giornali, in gran parte dedicate a questi momenti di terrore vissuti sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Ecco qui il titolo del Corriere della Sera: terrore sul volo per Tel Aviv. Così il giornale di Via Solferino. Andiamo al Messaggero: terrore in volo sventato, nuovo 11 settembre, il virgolettato. Serata c'è stato anche un colloquio tra Trump e Netanyahu. Il Resto del Carlino apre con un'immagine dei momenti di spavento, anche insomma i segni delle colluttazioni tra i passeggeri. Evitato un altro 11 settembre, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliere i comandi. Netanyahu, un atto di terrorismo. Andiamo a vedere La Stampa: terrore sull'aereo, Israele che dice è un attentato, ma un titolo grande anche sulle questioni economiche. I prezzi volano, la Premier alla UE, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera a von der Leyen, servono aiuti. L'analisi di Alessandro De Angelis è questa: oggi la realtà è la vera opposizione. Andiamo al Giornale: torna la jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora. E sull'inflazione, Meloni che va in pressing, l'Europa ci dia flessibilità. Andiamo all'Opinione delle Libertà: terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il titolo ancora Avvenire. Siamo sulla stessa linea, c'è anche una foto appunto dell'abbraccio tra i familiari e i passeggeri una volta che sono riusciti a rientrare. L'editoriale riguarda il ritiro finale dei militari statunitensi dall'Iraq e il titolo è La lezione non imparata, il ritiro dall'Iraq e il vuoto della politica. Nel taglio centrale, diplomazia umana fa riferimento alla missione del cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio dei prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione, ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. Il Sole 24 Ore: inflazione shock in tutta Europa per la corsa dei prezzi. Ancora il Foglio, con tanti argomenti, c'è questo titolo: eroi contro il terrore in volo su Israele. Gerusalemme ha sventato già molti altri attentati stile 11 settembre, salvando vite occidentali. Il Riformista: gli eroi dell'aria, chi dirotta la pace, è il commento di Aldo Torchiaro. Il Manifesto: divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione UE se lo dice da sola. Andiamo avanti con Domani: lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dall'Istat, la Premier alla UE, più flessibilità. Intanto su Regeni il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto. No, sì, forse. Questo per quanto riguarda domani. Andiamo poi a Leggo. Caro prezzi, stangata per le famiglie, il titolo forte, con l'inflazione che torna ai livelli del 2023. La miracolata invece, il titolo polemico di Libero Salis. In alto invece il titolo è Paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano, il pilota jihadista. Andiamo avanti con un altro quotidiano che è il Fatto Quotidiano. Inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi con le foto di Meloni e von der Leyen. Con il Corriere Adriatico andiamo ad Ancona per un'altra tragedia sul lavoro. Fincantieri, operaio morto. Un tunisino, padre di famiglia, investito dalla fiammata nello stabilimento, non ce l'ha fatta. Gravissimo il collega, sciopero al porto, non si può perdere la vita così. Aperto un fascicolo per omicidio colposo, questo accade ad Ancona. Il Secolo d'Italia, incubo 11 settembre, sventato il dirottamento di un volo aereo diretto a Tel Aviv per Israele, è un attacco jihadista. Sulla Verità tanti argomenti, vi segnalo il titolo centrale, Meloni contro la UE, fateci aiutare gli italiani, firmato da Francesco Bonazzi. Andiamo al Dubbio. Le primarie si faranno, Elish Line è convinta, ma mezzo PD non le vuole. La Gazzetta del Mezzogiorno ritorna invece sulle questioni economiche. Vedete, salasso d'autunno il titolo. Così anche l'Identità, vedete, inflazione a tutto gas, è il titolo forte dell'Identità. Con il Tempo andiamo alla vicenda Report. Report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo, e quindi è una campagna che questo giornale sta conducendo da tempo. Anche l'Italy Post invece sull'inflazione al 4,2% è allarme tassi. La Notizia giornale con questo titolo, riarmo UE a stelle e strisce, da Ursula una cambiale a Trump, da cui dovremmo affrancarci, scrive La Notizia. Milano Finanza guarda invece al fragile fronte di Lovaglio, incertezza su come i soci di MPS voteranno all'assemblea per le OPS, mentre il Secolo XIX di Genova guarda al Salone Nautico, che è un grosso evento che tocca ovviamente da sempre la città.
2: Due morti sul lavoro in poche ore ad Ancona, nello stabilimento Fincantieri è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di tre figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese. Sentiamo su quest'ultima vicenda Ludovico Fontana.
14: Stavano lavorando in due allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni, illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
15: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
14: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
2: Quando la sentenza sul caso Regeni verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, è quanto ha affermato il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il ministro in una trasmissione televisiva, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che 46 anni dopo decide di collaborare sulla strage di Ustica. Queste sono le parole del ministro, ovviamente. Nel giorno in cui all'Aquila, capitale della cultura, si svolge il PRI Italia, il ministro della cultura Giuli incontra il suo omologo della Santa Sede de Mendonça, per discutere di cultura e ricostruzione di identità. Sentiamo il servizio di Lorenzo Di Las Plassas.
16: Ricostruire una città significa riedificare i suoi palazzi, ma soprattutto rinsaldare legami tra le persone. Non a caso, L'Aquila, capitale della cultura, ospita un confronto sul valore della cultura come strumento per creare comunità.
17: Una città come L'Aquila è l'esempio, uno degli esempi più importanti di come la cultura si faccia comunità e di come in un percorso circolare una comunità forte, radicata nella propria identità, nel proprio orgoglio, nella propria storia, riesca a produrre cultura a un livello così competitivo dal punto di vista nazionale e internazionale.
16: Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, Cardinale Tolentino de Mendoza, porta all'Aquila una riflessione raccolta nel suo libro Cultura e Comunità, qui presentato a livello nazionale.
18: In un tempo di tante difficili frammentazioni, la cultura è la forza della coesione. La cultura nel tempo dell'intelligenza artificiale ci parla dell'intelligenza collettiva.
16: Il confronto promosso da Federculture ci mostra esempi di come musei, teatri, biblioteche e luoghi del patrimonio possano diventare qualcosa di più di semplici spazi culturali, luoghi in cui una comunità costruisce il proprio futuro.
19: Abbiamo inaugurato, partecipato all'inaugurazione della nuova biblioteca SC di Cuneo, una biblioteca enorme in un ex ospedale del Settecento, recuperato, 350.000 volumi a disposizione di una comunità di 55.000 abitanti.
2: Termina qui la nostra edizione, linea alla regia, tra poco una nuova edizione, restate con noi.

Prima giornata di ottobre che vedrà ancora un tipico tratto estivo grazie alla presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del paese. Al nord ritroveremo qualche nube in più sulla zona del nord-ovest e sulla Lombardia che potrà dare qualche debole pioggia. Al centro invece, in un contesto di tempo stabile, le nubi saranno presenti in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube in più invece sulla zona occidentale della Sardegna. Il tutto con una ventilazione piuttosto debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature che saranno per lo più stazionarie, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage. Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Opposizioni vanno all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta live su TikTok, realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, il Cairo risponde fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona, all'interno di un capannone di Fincantieri, nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, il venerdì l'Italia di Mancini affronta la Francia. Yann Bianchetti si dimette da capodelegazione della nazionale. Ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta nel carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe finito sotto il loro controllo. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Ci spiega di più Marina Borrometti.
1: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
2: Così viviamo, con topi,
3: guarda,
2: con topi, con ragni. Guarda.
1: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale

0: procuratore capo lo vuoi, soddisfatti gli avvocati e i familiari delle 81 vittime. Sentiamo Emanuela Bonchino.
1: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
2: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
1: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
3: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
1: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
0: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara. Un giovane di 15 anni è stato aggredito nei bagni dell'istituto con un coltello. I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un maggiorenne della zona e la vittima è rimasta lievemente ferita mentre si indaga per ricostruire dinamica e movente. Sentiamo Roberta Castellano.
4: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni della scuola con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso riuscendo a evitare le coltellate ma ferendosi lievemente. Nella concitazione l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire perdendo l'arma e lasciando nel terrore la comunità scolastica del liceo Ariosto di Ferrara. Il quindicenne sotto shock ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti accorsi alle grida del compagno. Ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore. Un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio, compatibile con il coltello recuperato a scuola, e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato. Interrogato dal PM di turno, l'indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida. Il quindicenne è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e subito dimesso. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i contorni e i motivi della vicenda.
0: Faccio salire solo gli italiani con queste parole. L'autista di un pullman ha lasciato a terra una ragazzina di origini marocchine. È accaduto a Fossano, in provincia di Cuneo. Sentiamo Barbara Di Palma.
5: Questo è razzismo, questo qui. Doveva tornare a casa, non è tornata.
6: Questa è la voce del fratello della ragazzina di 14 anni di origini marocchine che sarebbe stata vittima di un episodio di razzismo domenica a Fossano, in provincia di Cuneo. L'autista del gruppo Stat le avrebbe detto «faccio salire solo gli italiani», la denuncia tramite social del fratello maggiore che, dopo essere andato a prendere la sorellina, ha aspettato l'arrivo dell'autobus per avere un confronto con lui.
5: Fai salire solamente gli italiani? O fai salire tutti, perché sta cosa ancora non l'ho capita, scusami.
7: Sono interpretato male io.
5: Ok.
7: Scusa e basta.
5: Ma ho capito, il tuo dovere e il tuo lavoro è quello di far avanti e indietro e far salire le persone, che sia marocchine, che sia italiane, che sia albanese, che sia rumene, che sia bangladesciane, che sia indiana. Cioè, questo è il razzismo, questo qui.
6: La ragazza di 14 anni con regolare biglietto per il bus sostitutivo di Trenitalia diretto a Cuneo sarebbe stata lasciata a terra.
5: Perché tu c'hai il pullman vuoto, no? Che gli vai a dire che prende solamente gli italiani?
7: Hai capito
5: devo...
7: male?
5: No, devo.
6: Nel video si sente l'autista scusarsi e dire che la ragazza ha capito male, mentre lei conferma di aver capito bene, poi la chiamata al 112 e l'arrivo dei carabinieri.
5: Chiamiamo subito i carabinieri. Chiama. 112, vai.
6: Il gruppo Stat mette sul banco una ricostruzione diversa da quella fornita dalla minore. Non ci risulta che sia stato negato

0: l'accesso al bus alla ragazza che era già a bordo e che è scesa volontariamente non perché le era stato chiesto di farlo. In una nota la Stat si dissocia comunque da eventuali comportamenti scorretti dell'autista, sottolineando che in azienda ci sono decine di lavoratori non italiani. La famiglia della 14enne non ha ancora sporto denuncia.
1: Siamo allo sport, con la Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì la nazionale di Mancini affronterà la Francia. Vediamo chi dovrebbe scendere in campo, con Tiziana Alla.
2: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barelle, rifiata Tonali, in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
1: Diana Biancheddi ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capodelegazione della nazionale a seguito delle dichiarazioni scritte del ministro Abodi e delle polemiche scaturite. Sentiamo Gianluca Semprini.
3: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Biancheddi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della Nazionale. Nella giunta CONI i vicepresidenti Marco Di Paola e appunto la Biancheddi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Biancheddi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della nazionale di calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara da Bodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Biancheddi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Biancheddi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
1: Come leggete dalla nostra ultima ora, Vittorio Sgarbi sarebbe ricoverato al Gemelli in gravi condizioni. Le indiscrezioni giungono dal sito ilgraffio.net. Noi chiaramente vi continueremo ad aggiornare su questa notizia, secondo la quale l'ex deputato sarebbe ricoverato in terapia intensiva. E ora il nostro consueto faccia a faccia: nucleare, caro energia, riciclo e rinnovabili. E poi qualcosa di personale, come la passione per la Juventus e la sua grande famiglia. Questi i temi del faccia a faccia appunto con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha incontrato il nostro Matteo Parlato. Vediamo dunque questo nostro faccia a faccia all'una, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

0: partiamo dalla legge nucleare appena passata al Senato, sono sicuro che lei la considera un successo.
1: Sì, io lo considero parte di un dovere proprio, perché governare non significa solo gestire la quotidianità e quindi governare vuol dire guardare al futuro, perché questa è una legge delega, no? Adesso parliamo di decreti attuativi e poi si va verso il futuro. Quando ho visto l'opposizione criticare e votare contro, mi è venuta anche la battuta, ho detto ma si vede che pensano di non governare, di perdere già anche le prossime elezioni, non governare mai. Questo è lo strumento base per poter far partire la produzione di energia nucleare quanto prima, io dico, ma onestamente non prima del prossimo decennio. Io capisco che l'espressione del voto, il gioco della maggioranza opposizione sia quello di dire io sì, tu no, ma non uno scontro.
0: Scusi, la interrompo. Lei prima ha parlato del referendum dell'87, poi c'è stato quello del 2011. Ecco, voi come vi confrontate, cioè, avete fatto la legge, come vi confrontate con gli italiani anche, diciamo, alla luce di questi risultati elettorali?
1: Parliamo da questo, il fatto che la cosa fondamentale di questa delega è l'informazione, è la trasparenza di
0: Per il
1: attuazione,
0: nucleare.
1: esatto. Ed è una questione di conoscenza e trasparenza.
0: Buono,
1: E
0: infatti.
1: questo è il dato fondamentale. È d'accordo con il deposito nucleare nella sua regione?
0: Che la mia in
1: Eh
0: questo
1: sì. Beh,
0: non lo so, vorrei vedere come viene fatto questo deposito,
1: c'è una
0: sinceramente.
1: risposta molto positiva, perché la risposta normalmente che io vedo sulle mie mail è non voglio il deposito nucleare nella mia regione, nella mia provincia, nella mia città. Cioè, no, l'effetto NIMBY. Poi gli dici, bene, ma tu sai cosa sono le scorie e i rifiuti nucleari? Quelle che vengono definite scorie sono l'uranio delle vecchie centrali, che consiste in una ventina, poco più di una ventina di cask, grandi barili alti come qua dentro sono, un po' di più, resi inerti, che però contengono uranio e quindi vanno tenuti in un posto sicuro per evitare che uno vada lì con lo scalpello, faccia il buco
0: Vabbè, per qualsiasi cosa,
1: e
0: ma
1: si
0: per
1: irradi.
0: migliaia di anni devono dormire lì.
1: Esatto, stanno in circa 150-200 metri di
0: Sì, ma no, non li
1: capannoni,
0: teniamo
1: ma
0: all'estero,
1: massimo.
0: paghiamo l'affitto per tenerli
1: Noi
0: fuori?
1: li stiamo riprocessando in Francia, c'era un vecchio accordo, l'abbiamo rinnovato, che prevede un percorso di riprocessamento anche del residuo che abbiamo ancora. Noi abbiamo ancora un po' di residuo, abbiamo ancora un po' di barre e dobbiamo ritirare sti 20 cask, metterli in uno stoccaggio temporaneo, quindi uno stanzone da 200 metri e sono inerti.
0: Però non ci
1: Ci
0: riusciamo,
1: sono
0: sono
1: le.
0: 60 anni che non ci riusciamo.
1: Non ci siete riusciti, se volete io ve lo faccio domattina,
0: Ma
1: lui lo sa, ma
0: questo va
1: non
0: benissimo.
1: posso.
0: Però lei mi sta dicendo che praticamente voi volete fare informazione alle persone per spiegare
1: Allora,
0: la vostra scelta sul nucleare, e che mi sembra una cosa
1: e
0: ottima.
1: allora, mentre il resto sono rifiuti nucleari, rifiuti che sono essenzialmente di media e bassa intensità e sono i mattoni e il ferro o l'acciaio delle vecchie centrali. E poi quello che giornalmente produciamo. E giornalmente noi produciamo materiale sanitario. Questi li abbiamo in 100 e più capannoni sparsi per l'Italia. E in alcuni casi col deposito anche nelle cantine degli ospedali, fino al trasferimento e così via. Non è più serio
0: Ma dobbiamo
1: creare
0: convincere
1: un
0: le persone? Non ci
1: centro.
0: siamo riusciti col deposito, ci
1: Allora,
0: riusciamo
1: si
0: con la
1: tra,
0: centrale?
1: sì. Allora, da un là si tratta di convincere le persone, far capire quindi che non è dannoso, creare anche una condizione di stimolo e beneficio. È questo che significa trasparenza e informazione. Chi governa deve anche assumersi la responsabilità di decidere, che a tutti i livelli.
0: Mi sembra un'ottima iniziativa perché informare va sempre bene. Poi noi facciamo anche questo, quindi
1: Esatto,
0: ci
1: quindi
0: rubate un po' il lavoro, ma va bene, siamo
1: no,
0: tutti
1: no, in
0: contenti.
1: realtà ne beneficiate. Adesso.
0: Sì, però allora, ma questa cosa, per esempio, noi vediamo in molte regioni c'è tantissima resistenza alle rinnovabili, si potrebbe fare pure per le rinnovabili questo ragionamento.
1: Infatti infatti noi dobbiamo andare avanti per le rinnovabili. E purtroppo in molte regioni c'è resistenza da parte di realtà locali. Io tendo a evitare ogni tipo di polemica su queste cose, però credo che una presa di coscienza su quelle che sono le differenze tra chi è in grado di fare e chi continua a dire no, dobbiamo cominciare a fare l'analisi di tutti. Quindi, certo, vale lo stesso discorso. Noi abbiamo molti megawatt che sono fermi, perché? Perché c'è il no, il blocco. Noi oggi paghiamo l'energia il doppio della Francia e della Spagna. Quanto possono andare avanti le nostre imprese nella competizione internazionale?
0: Mi rendo conto perché...
1: Ma vorrei ricordare che sulla competizione internazionale c'è un terzo del nostro benessere, perché noi abbiamo 700 miliardi di esportazione, quasi, su 2 miliardi e 100, 2,2 di PIL. E quindi, è questo che ci vuole una maturità anche da parte di tutti coloro che fanno opinione.
0: E sulle rinnovabili a che punto siamo?
1: Sulle rinnovabili noi oggi siamo a 40 gigawatt. L'obiettivo scritto nel piano nazionale prevede 80 gigawatt al 2030. Mm-hmm. Poi ne abbiamo altri... una quota di una quarantina che sono in itinere vari. Alcuni siamo in contestazione, nel senso che io ho dato l'ok al progetto, il Ministero della Cultura ha un parere contrario. Lì l'arbitro dovrà decidere.
0: E chi è l'arbitro in questi casi?
1: La Presidenza del Consiglio. C'è certamente tutta una situazione di regioni che sul progetto presentato da lei, con tutto l'iter, che ha avuto l'ok della valutazione impatti ambientali, arrivano lì e non rilasciano l'autorizzazione. Questo è un vulnus paese che è pesante. È quello che Confindustria contesta, no? Confindustria che dice 4.000, in attesa di 4.000 autorizzazioni.
0: Non pensa che anche in questa azione, diciamo, di disturbatori di procedure ci sia pure il fatto che per ogni kilowatt che, diciamo, che ci autoproduciamo è un kilowatt in meno che compriamo da qualcun altro che magari se ne risente?
1: No, non lo credo, lo dico sinceramente, sto pensando, ma non sono passati quei tempi.
0: Un uccellino mi ha detto che lei è juventino. Ultimamente c'è stata, i tifosi della Juventus si sono girati quando è stata la commemorazione di
1: Mazzoni. È una vergogna, credo ha fatto male a tutti i veri juventini e alla Juventus anche.
0: Torniamo a noi. Cioè, ora abbiamo un problema. Il ciclo del riciclo della plastica è ingolfato perché chi fa plastica ha più convenienza a comprare, diciamo, la materia prima piuttosto che la plastica riciclata. Che si può fare?
1: Sì, la situazione è abbastanza complessa su quel settore, perché da un lato c'è stato negli anni una crescita anche degli altri paesi europei che sono molto più indietro di noi, e quindi c'è anche minor importazione da parte loro, meno esportazione. Secondo elemento, noi abbiamo raggiunto il 75%, quindi nel contempo, quando era 60% era una cosa, adesso siamo al 75%. Il prezzo della vergine che arriva in particolare dall'estero è molto basso, addirittura mi si dice, chiaramente il controllo, io ho attivato Guardia di Finanza su questo, perché arriva della vergine venduta per riciclata. Si arriva, ecco, dobbiamo anche evitare quello. È una questione di mercato che deve trovare anche un punto di equilibrio tra raccoglitori e riciclatori. In questo caso al tavolo ci sta anche l'ANCI, perché automaticamente chi c'è? C'è chi paga per la quota, chi compra il riciclato, ma nel contempo c'è chi il servizio sul servizio deve remunerarsi. C'è anche una questione che riguarda l'Europa.
0: Ma come pensate di farlo, diciamo, in pratica?
1: Beh, per fermare il falso dall'estero si tratta solo di utilizzare gli strumenti che abbiamo, cioè nel senso Guardia di Finanza e così via.
0: Per rispettare la legge.
1: Le parti di eccedenza che purtroppo non possono essere utilizzate devono andare nei termodistruttori.
0: In questi giorni in Sicilia i pescatori sono fermi per il caro del gasolio. Ha una parola per loro?
1: Diciamo che è il tema nazionale. Non è solo i pescatori, è gli autotrasportatori, è le famiglie. È il risultato di una situazione che purtroppo ci vede importatori di subire quelle che sono le conseguenze di un mondo che noi fino a 4-5 anni fa, fino a 3 anni fa, 4 anni fa era impensabile. Si pensava che la globalizzazione fosse mercato ovunque, fosse pace, vedevamo le guerre come focolai in alcune realtà e le vedevamo purtroppo da lontano. E oggi noi ci accorgiamo che l'Europa ha chiuso più di 30 raffinerie, noi ne abbiamo chiuse 10, oltre 10, e però non abbiamo più la condizione di un'autosufficienza europea. E quando non si è nella condizione di autonomia, di indipendenza, di autosufficienza, a quel letto di prosciutto costa molto di più.
0: Un altro, questa è una cosa che le chiedo spesso, non è la prima volta che affronto la questione idroelettrico. Noi abbiamo ereditato dal governo Draghi il fatto che diciamo, mettiamo all'asta le nostre centrali idroelettriche. Gli altri paesi europei hanno ritirato questo mandato. Noi abbiamo parlato, io ho parlato con lei,
2: il 20 luglio del 2026
0: e lei mi ha detto stiamo contrattando con gli europei perché noi abbiamo firmato e ci siamo infilati diciamo in questo cappio al collo.
1: C'è stata la chiusura del tavolo del PNRR, cioè abbiamo finito il PNRR, su questo credo che si creino tutte le condizioni perché il Ministero politiche europee possa andare avanti. Abbiamo nel contempo una sentenza molto, io giudico molto buona, della Corte di Giustizia europea, che chiarisce che la produzione di energia elettrica è una produzione di merci e non è un servizio e come tale non è soggetta alla Bolkestein. Questo è un dato rilevante. È una sentenza che è stata fatta su istanze che riguardavano il piccolo idroelettrico. Ma se merce in piccolo, merce in grande. Pertanto cadono anche tutta una serie di motivazioni europee, se non quella di definire che è finito il PNRR, quel vincolo di PNRR firmato allora dall'Italia non ha più senso.
0: Ministro, l'Italia è un paese bello ma fragile, abbiamo il record delle frane in Europa, alluvioni, siccità, non sarebbe il caso di fare, per dire, una grande opera frazionata in migliaia di piccoli cantieri su tutto il paese per, diciamo, mettere in sicurezza il territorio?
1: Allora, diciamo questo, noi abbiamo da un lato la decarbonizzazione che è un obbligo come brand paese, dall'altro quello che è l'adattamento rispetto alle condizioni ci troviamo, noi questo bel paese in mezzo al Mediterraneo con 2/3 colline e montagne, siamo immersi nel Mediterraneo, il mare è più caldo che mai, 3 gradi in più, abbiamo una situazione che sta cambiando in un modo violentissimo, quindi le azioni di adattamento devono essere tante e messe in cantiere presto. Su quello io ho fatto il PNAC. Chi non ha letto il PNAC dice non è finanziato, ma però lo dice chi non l'ha letto e andiamo su quel fronte delle opinioni da bar, perché qualcuno ogni tanto la si solleva sui fondi, ma ci sono i fondi. Ma noi la programmazione degli FSC.
0: Aspetti, FSC?
1: I fondi di sviluppo e coesione. Okay. Sugli 80 miliardi, la cifra è quella, se vogliamo, volete poi comunque fondi di sviluppo circa 80 miliardi, usiamo questo termine. 21-27 ha ad oggi, fine 26, un tasso di spesa che è risibile. Adesso siamo su valori.
0: Ma perché secondo lei non li usiamo questi soldi?
1: Questi fondi ad esempio sono, parlo di questi che riguardano per l'80% il sud, quindi 60 miliardi del sud e 20 miliardi il resto d'Italia. Lo Stato li ribalta, la programmazione è regionale, Le opere le fanno le regioni, le province e gli enti locali.
0: E tutto questo vario passaggio ci fa perdere tempo, mi sta dicendo? Abbiamo detto che lei ha una famiglia molto numerosa, complimenti.
1: Sì.
0: E diciamo, il fatto di avere una famiglia numerosa ci fa pensare che il nostro dovere è anche lasciare ai nostri figli un mondo il più possibile simile a quello che i nostri genitori hanno lasciato a noi.
1: Qual è l'obiettivo della mia vita? È permettere ai miei nipoti di guardare tutte le palle dagli occhi e quindi di avere un futuro. E la discriminante tra

0: può avere futuro e non avere futuro tra quei paesi che avranno futuro e quelli che non ce l'avranno, sarà nell'essere competitivi con il loro sistema economico anche.
1: Certo.
0: Perché altrimenti io non voglio che i miei nipoti, per obbligo, se lo fanno per scelta, uno mi piacerebbe anche, ritornino ad essere come i miei nonni, con le pecore in montagna, che era bucolico, bellissimo. Ma io da piccolo, mi mandavano d'estate dal mese di giugno, al mese di settembre, mi mandavano in montagna dove c'era il nonno con le vacche.
1: A fare il pastore?
0: E vabbè, cosa
1: Ah no,
0: facevi?
1: mica
0: Non
1: è.
0: mangiavo fra niente, lì stavo lì, non vedevo anima viva per 3 mesi,
1: A parte le vacche.
0: parte le vacche, le capre e la canna da pesca che pescavo qua e di là.
1: Ecco.
0: E dico, se lo fanno per scelta qualcuno dei miei nipoti, bello, può anche essere bello, ma io non voglio in un paese dove lo devono fare per obbligo di vivere. Ecco qual è la sfida che abbiamo.

0: terrore su un volo per Israele decollato da Dubai. Il copilota tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage. Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%. Meloni scrive a von der Leyen. Serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto. Il Cairo risponde fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto ed un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nella milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì l'Italia di Mancini affronta la Francia. Diana Bianchedi si dimette da capodelegazione degli azzurri. Qualche istante dopo l'una, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota bloccato coraggiosamente dal comandante che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, ha detto il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Sentiamo la cronaca dall'inviata Marina Lalovic.
1: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme. Scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
0: E vediamo ora la ricostruzione e la dinamica di quanto è accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnerelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera. Cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: Un terrorista o un pazzo, così il presidente americano Trump ha commentato l'incidente sul Fly Dubai dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. Dallo studio Vale, lo vedete, ha poi precisato che sta prendendo molto seriamente l'affermazione del Regno Unito secondo cui l'Iran avrebbe avuto un ruolo nel tentato attacco sventato vicino alla base aerea RAF di Fairford in Gran Bretagna. Su Teheran ha aggiunto di essere pronto a far saltare in aria gli iraniani, testualmente, visto lo stallo nei negoziati. Avremo una risposta molto presto, l'Iran in una profonda crisi, non ha soldi, la sua valuta è morta. A Mosca ora, dove il cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, ha visitato i prigionieri ucraini. Mentre il Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici, sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
4: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità, si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace, dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
5: incontro con dei prigionieri dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
0: All'attenzione del governo, dossier carburanti ed energia oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: La congiuntura, nota Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
7: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
6: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni, riportate dai media egiziani, di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Il dibattito politico è animato dalla crisi energetica e dal caro carburanti, ma nei prossimi giorni ci sarà anche la riforma della legge elettorale al centro del dibattito. Tornata in aula, lo ricordiamo, alla Camera in terza lettura. Sentiamo da Montecitorio Eva Giovannini.
8: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza. Maggi, di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
9: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
8: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
10: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: Schieramenti che si preparano alla prossima tornata elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
11: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono un futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via, e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
12: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti. Se qualcuno non partecipa sbaglia. L'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
11: A bussare alla porta dell'alleanza quindi resta proprio il leader di Futuro Nazionale, che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo. A meno di clamorosi ripensamenti, i PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
13: Io e Conte siamo molto diversi, io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista. Ciò nonostante, oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizione di offrire un'alternativa al governo Meloni.
11: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato in serata il decreto legge sulla scuola, che è stato limato più volte dopo giorni di interlocuzioni con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, corsi di italiano per i genitori dei bimbi che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola queste norme. Il dibattito politico si concentra anche sui dati economici. Vediamo nel dettaglio i numeri. L'inflazione vola a settembre al 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, trascinata da costi dell'energia e alimentari freschi. Governo che cerca di correre ai ripari con il cartiere sull'extra deficit e la manovra ancora aperti. Sentiamo Annalisa Salsano.
14: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era il 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta, bolletta del mercato tutelato crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: E ora la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio.
15: Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24. Dal terrore sul volo Dubai-Tel Aviv all'inflazione, vediamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera: terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per oltre 4.000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore ora è in custodia. Custodia in Arabia, Netanyahu dice voleva lo schianto. E poi ancora l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'UE chiede flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. E l'onda lunga di Garlasco, parla Garofano, vogliono demolire il RIS e il mio lavoro sulle carte, si dichiara Chiara lottò con l'assassino. Il resto del Carlino: evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliergli i comandi. Netanyahu parla di atto di terrorismo. L'energia spinge l'inflazione, Meloni all'UE più flessibilità. A settembre il caro vito assegna più 4,2%, si alza il sipario sui conti pubblici. E poi nel taglio basso, balneari, le regole del nuovo bando, concessioni da 5 a 20 anni e indennizi ai gestori uscenti, bisognerà aspettare un anno per le gare. Il Giornale: torna la jihad dei cieli, il copilota omanita coltella il comandante, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre e i colleghi confermano, è un estremista. Il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. L'inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia la flessibilità. Questa è la richiesta con una lettera a Ursula von der Leyen di Meloni. Il Riformista: gli eroi dell'aria, incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra, gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai dice, con altri passeggeri sarebbe caduto, è un miracolo. Il Messaggero: inflazione, Meloni scrive alla UE, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. E poi al centro pagina il terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, l'abbiamo detto, il copilota omanita che accoltella il collega e tenta appunto di far precipitare l'aereo. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia, questo invece è Garlasco e sono le intercettazioni. E poi c'è Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, i PM dicono indagini pronte a ripartire. La Stampa: i prezzi volano, la Premier all'UE più flessibilità, l'inflazione corre in Italia facendo un balzo del 4,2. È un problema per famiglie, anche per il governo Meloni. E poi c'è l'analisi, oggi la realtà è la vera opposizione, a firma di Alessandro De Angelis. Ancora terrore sull'aereo, Israele dice è un attentato. Il Fatto Quotidiano, l'inflazione boom al 4,2, guerre, conto di 140 miliardi, Meloni butta la palla in UE chiedendo più flessibilità, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra e per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta Europa. Invece per quanto riguarda l'attentato c'è un'altra lettura, quella del Fatto Quotidiano, che scrive Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. Andiamo avanti con Domani. Lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al 4,2%, la premier all'UE più flessibilità, poi il Melonellum in aula con la legge, Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD dice la Consulta lo boccerà. E poi ancora il secondo titolo, panico nei cieli, Israele sventato, attacco jihadista. Avvenire, diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa, intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Nel taglio alto il terrore sull'aereo verso Tel Aviv e poi ancora il Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. E poi c'è la corsa alla Casa Bianca di Ocasio-Cortez, negli USA vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. Libero, paura in volo, torna il terrorismo. E poi al centro pagina la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità. La Verità, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sull'offensiva, sulla sofferenza psichica. E poi ancora il Tempo, report pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo. Chiudiamo col Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa e poi il super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta nel carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe finito sotto il loro controllo. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collegate a fini investigativi. Sentiamo Marina Borrometti.
16: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
17: Così viviamo, con topi,
18: guarda,
17: con topi, con ragni. Guarda.
16: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
19: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una massa di gomma.
16: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
0: Quando la sentenza sul caso Reggiani verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, e quanto ha affermato il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il ministro in una trasmissione televisiva, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica. Hanno ascoltato in silenzio il verdetto i genitori di Giulio. Due morti sul lavoro in poche ore ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri. È deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di 3 figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni, l'operaio morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale nel milanese. Sentiamo su quest'ultimo episodio Ludovico Fontana.
20: Stavano lavorando in due allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni, illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
18: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
20: Sperandeo lavorava per una ditta di Oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo leggete anche dalla nostra ultima ora. La conferma è arrivata anche dall'ospedale. Secondo il sito ilgraffio.net, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha affrontato vari problemi di salute. L'ultimo importante ricovero risaliva alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato una profonda sindrome depressiva. Chiaramente, qualora ci fossero aggiornamenti sul suo stato di salute e sul suo ricovero, ve ne daremo conto in diretta qui su Renews 24. Passiamo alle notizie sportive con la Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria contro la Turchia, venerdì la nazionale di Mancini affronterà la Francia. Vediamo chi dovrebbe scendere in campo con Tiziana Alla.
21: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico. Solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori. Una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano, come è accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana. Rientra Barella e rifiata Tonali in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida da confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese, ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
0: Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Bodi e delle polemiche scaturite, così ha scritto in una lettera. Sentiamo Gianluca Semprini.
22: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della Nazionale. Nella giunta CONI i vicepresidenti Marco Di Paola e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della Nazionale di Calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara da Bodi. Come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della Nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
0: Torniamo ora sulla notizia con cui abbiamo aperto il telegiornale. Un pilota ha tentato di accoltellare il comandante e dirottare un aereo in volo da Dubai verso Israele. Il governo Netanyahu ha parlato di un attacco jihadista e abbiamo fatto il punto con Alon Pinkas, editorialista del quotidiano israeliano Haaretz. Sentiamo che cosa ci ha raccontato al termine tutti i nostri approfondimenti. Le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 2, restate con noi.
1: Il volo Air Dubai, che è una sussidiaria della Emirates, stava volando da Dubai a Tel Aviv, ha lasciato Dubai alle 6:30 del mattino, orario di Dubai, che è 3 ore in avanti rispetto all'Italia, e per le 9:30 doveva atterrare a Tel Aviv, ma quando ha attraversato dallo spazio aereo dall'Arabia Saudita alla Giordania, l'aereo ha cominciato a scendere molto rapidamente da 3.000 piedi a 17.000 piedi, in una cosa che i passeggeri hanno descritto quasi come un'andata in picchiata, in perpendicolare. Ovviamente c'è stata grande preoccupazione e isterismo, dopodiché hanno sentito dei rumori, una sorta di rissa che avveniva nella cabina di pilotaggio, e a quel punto uno dei piloti, a quanto pare non il pilota omanita che a quanto pare sarebbe il colpevole, diciamo, ma l'altro pilota, questo sulla base di quello che so dovrebbe essere emiratino, non so se Dubai o Abu Dhabi, e ha premuto il pulsante che lancia il cosiddetto segnale 700, che è l'appello per il tentativo di dirottamento. A quel punto ho cercato di riprendere l'aereo e sembrerebbe, in base alle costruzioni che vi posso dare, che l'altro pilota, il capitano e alcuni passeggeri israeliani hanno preso il colpevole, cioè il copilota, hanno stabilizzato l'aereo e poi sono atterrati a Tabuk, che è nella parte nord-ovest dell'Arabia Saudita, non molto lontano dal confine giordano. Questo è quello che so.
2: Viene in mente quello che successe con un esito purtroppo tragico allo United 93 nell'11 settembre, no? Quando ci fu la rivolta dei passeggeri che tentarono di bloccare i terroristi ed entrare in cabina di pilotaggio. Stavolta invece i passeggeri ci sono riusciti. Il ministro Katz, Alon, parla chiaramente di attacco jihadista contro Israele, per cui adesso bisognerà ridiscutere tutta una serie di regole di sicurezza internazionale. Che vuol dire?
1: Guarda, io non so se sia jihadista o no. I segnali certamente ci parlano di un'azione terrorista. D'altra parte, però, non era armato il copilota e non è anche chiaro, non ci sono prove che avesse complici. Magari è semplicemente impazzito. Io non lo so. Il ministro Katz, secondo me, è stato troppo frettoloso nel dichiararlo un attacco terrorista e soprattutto jihadista. I sauditi, i servizi di sicurezza, stanno interrogando il copilota, il cosiddetto colpevole che si presume l'abbia fatto. Di nuovo, i segnali sono di un atto di terrorismo, ma cosa veramente voleva fare? Far schiantare l'aereo in Israele, farlo schiantare in Giordania, atterrare, prendere degli ostaggi perché aveva degli ostaggi, dei complici sul terreno? Non ne ho idea, solo le autorità saudite che lo stanno interrogando potranno scoprirlo, e anche dopo che lo scopriranno potremmo non sapere i dettagli esatti di cosa è successo, se sia stato un pilota solitario, una sorta di missione folle, se magari era malato per dei farmaci, se invece era un attacco jihadista, o nessuno lo sa.
2: Ha parlato anche il primo ministro Netanyahu, no? Che ha detto che Israele è la conferma, insomma, che Israele

0: E a livello statistico, se si guardano gli ultimi 50-60 anni, praticamente non ci sono stati incidenti dai giorni dei grandi dirottamenti degli anni 70. Non ci sono stati gravi incidenti su aerei che andavano o venivano verso Israele, quindi non so cosa si può restringere. Gli spettatori devono capire, questi israeliani non andavano a Dubai per fare vacanze a Dubai, sono per lo più voli di transito che vanno per lo più verso la Thailandia, che è un'attrazione turistica molto forte per gli israeliani. E l'unico modo per andare in Thailandia, andare all'idea di andare direttamente, che costa caro, è volare via Dubai. La rotta Dubai-Bangkok costa 500, si va su un'altra via, linea aerea, invece Air Dubai-Tel Aviv. Questa è, c'è una sola linea aerea che può andare a Dubai, quindi non so cosa si può restringere di più. Ci sono già tutta una serie, cosa si fanno? Si impedisce alle persone, agli israeliani che vogliono andare a Parigi, Giappone, Thailandia, Vietnam o Filippine anche. Non so davvero cosa si può restringere ulteriormente di più di quanto già è.
1: Appunto, ovviamente è chiaro che poi sarebbero delle regole, sarebbe difficilissimo separare le regole che riguardano i cittadini stranieri dai cittadini israeliani, perché poi per esempio questo volo era pieno di cittadini israeliani che rientravano, come ricorda Alon. Grazie intanto, grazie mille.

0: Ma mi pare che i dati siano abbastanza chiari. L'inflazione è data da due settori che sono dove è concentrato l'aumento dei prezzi, cioè il settore energetico. E abbiamo questa inflazione perché sono aumentati i prezzi all'importazione dell'energia. Tutte le fonti energetiche non sono, tranne una parte minoritaria di origine italiana, e quindi abbiamo un aumento dei prezzi alle importazioni molto forti che toccano i prezzi dell'energia. L'altro, mi pare che l'altro dato riguardi gli alimentari, diciamo, non lavorati, e lì cioè, sarà l'impatto chiaramente del caldo, della siccità, ma insomma l'incremento è molto più limitato. Questo è il dato, è un dato, diciamo, che viene da fuori dell'Italia, e questo significa che evidentemente è il paese nel suo complesso che perde una parte del proprio reddito perché deve pagare di più ciò che importa e che è necessario alla nostra economia e anche alla vita di tutte le famiglie.
1: E che succede se continuano questi dati sull'inflazione? Cioè, se adesso di mese in mese li raccontiamo più o meno su questo livello di settembre, che succede? Qual è l'effetto che dovremmo avere o potremmo rischiare di avere nella nostra quotidianità?
0: Beh, nella speranza che l'impatto sui prezzi non porti anche a un altro, quello che sta succedendo non porti anche a un problema di scarsità degli approvvigionamenti, perché quello sarebbe un effetto molto più dirompente, perché la scarsità degli approvvigionamenti avrebbe un effetto tipo Covid, nel senso che alcune attività si bloccherebbero. Ma sembra che per ora non ci sia immediatamente questo pericolo, quindi l'impatto è sui prezzi. Se continua, è una situazione in cui non si può pensare che c'è qualcuno che possa intervenire in Italia per eliminare questo impatto. Il problema è un costo maggiore che il paese deve affrontare, perché non ha risolto i propri problemi di energetici, non abbiamo fonti nostre, possiamo fare un mea culpa sul nucleare o un mea culpa sugli investimenti scarsi e ostacolati sulle rinnovabili, ma in cose mea culpa non è che risolvono i problemi, o perlomeno nell'immediato. Il problema è che come distribuire questo costo. Questo è il tema. In questo momento ci sono alcuni prezzi che sono aumentati. Il livello dei prezzi è aumentato, per cui alcuni prezzi sono aumentati perché importiamo a un costo maggiore. Abbiamo due problemi. Uno, quello che utilizzare l'aumento dei prezzi per ridurre il consumo di questi beni che o costano di più e possono scarseggiare. Parliamo ovviamente di benzina,
1: Certo,
0: gasolio,
1: certo,
0: eccetera,
1: certo.
0: eccetera. L'altro

0: è quello di impedire che questo incremento dei prezzi dovuto a questi settori si trasferisca man mano a tutta l'economia, scatenando un processo inflazionistico che non è semplicemente un aumento del livello dei prezzi, ma il fatto che i prezzi continuano poi a aumentare, perché poi aumentano tutti i prezzi, aumentano i salari, la famosa spirale prezzi-salari. Questo è quello che bisogna cercare in questo momento di evitare, intervenendo sia sulla parte produttiva del paese, che consuma molta energia, cercando di far sì che non si trasmetta subito l'aumento dei costi sui prezzi finali, e l'altro, ovviamente, questo problema anche di stabilità sociale, aiutare
1: Certo.
0: la parte delle
1: Senta,
0: famiglie.
1: Professore, notizia proprio di poco fa, Giorgia Meloni scrive al Presidente della Commissione Europea von der Leyen. E cosa scrive? A causa dell'inflazione serve più flessibilità. È quello che vedete anche nella nostra ultima ora, è cosa di poco fa. La manovra, dice la Premier, si concentrerà sui salari e sulla difesa del potere d'acquisto. Allora, quello che diceva lei, no? Non dipende ovviamente da cause italiane. Che succede se l'Europa non ci dà questa flessibilità in vista della legge di bilancio?
0: Ma guardi, diciamo, il fatto che non impedire che diminuisca il potere d'acquisto ovviamente è impossibile, e tendeva a dire che non diminuisca il potere d'acquisto di chi, diciamo, sta ai livelli più bassi del reddito e che quindi non permette di avere difficoltà nella vita, perché è chiaro che se aumenta il livello generale dei prezzi, se non aumentano subito i redditi in modo corrispondente, il potere d'acquisto diminuisce, ma questo lo sappiamo tutti. Chiedere flessibilità è una buona cosa perché dà più opzioni di scelta, però diciamo, dobbiamo tenere presente che anche se si ha flessibilità, la spesa aggiuntiva è deficit ed è debito. Il problema è come si usa questa flessibilità. Se non abbiamo flessibilità, si cercherà di stare nell'ambito del percorso di rientro dal procedimento di infrazione per deficit eccessivo, che è previsto di uscirne l'anno prossimo, e si dovrà cercare di tagliare in altre spese oppure aumentare poco il deficit. Il punto importante è flessibilità o meno, che evidentemente è una situazione in cui bisogna tenere sotto controllo il deficit pubblico. Perché? Perché vediamo tutti che stanno aumentando i tassi di interesse sui debiti sovrani in tutto il mondo, trainati dall'aumento dei tassi di interesse sul debito americano. Questo si riflette poi in una situazione generale. Vediamo che tutti i debiti sovrani della Francia, della Germania, dell'Italia stanno subendo un aumento dei tassi di interesse, che significa che ora che andiamo a prendere man mano dei prestiti, dei sottoscrittori dei titoli del debito pubblico, dobbiamo
1: Chiaro,
0: pagare un
1: certo.
0: tasso elevato. Quindi, in ogni caso, quando si parla di flessibilità, non è che l'Europa ci regala qualcosa a fondo perduto, non è così. Ci permette di aumentare il deficit, evitando diciamo, come deroga alle regole fiscali europee. Ma questo è un problema un po' di stigma o altro, ma è importante mantenere la reputazione che l'Italia ha raggiunto fortemente di stabilità delle
1: Certo.
0: finanze pubbliche
1: Senta,
0: sui
1: professore,
0: mercati finanziari.
1: questione prezzi dei carburanti. Allora, c'è un tema. I prezzi dei carburanti dei colossi, no? Li abbiamo chiamati così, Eni, P, Kuwait, no? Sono stati calmierati per una decisione unilaterale dei distributori, no? C'è una polemica sul fatto che però si configura un fatto di concorrenza sleale, perché loro lo possono fare, ma il piccolo distributore indipendente no. E quindi, per esempio, oggi era una giornata particolare in cui si notano i cali alle pompe di benzina delle grandi multinazionali come Kuwait, ma poi rimane un divario abbastanza evidente di alcuni centesimi, di svariati centesimi, anche con invece i distributori di altro tipo, quelli piccoli. Ecco, è un po' un vanificare quella decisione che alcuni hanno preso, trovarsi però col fatto che non tutto il mercato può adeguarsi a questo abbassamento dei prezzi?
0: Ma io non sono un esperto in materia, non so dire se veramente i piccoli distributori non si possono permettere di ridurre, di seguire le grandi compagnie nella riduzione dei prezzi. Però è chiaro che a questo punto bisogna fare delle scelte, perché non è che si può accusare prima le grandi compagnie petrolifere di approfittare, di fare gli extraprofitti del mercato e poi quando riducono i prezzi di vendita, evidentemente. Avendo non perderanno proprio, diciamo, ridurranno poi i profitti, diciamo, operando sul mercato si teme la concorrenza. Ma questa in Italia è una situazione difficile, ma ricalca molte altre situazioni in cui a un certo punto si vuole bloccare la concorrenza perché magari dei piccoli diciamo, ma noi non riusciamo a tenere come i grandi. Beh, diciamo, queste sono in parte le regole del mercato e che portano dei vantaggi ai consumatori, come in questo momento.
1: In prospettiva autunno, questa è l'unica soluzione che abbiamo per avere dei prezzi non esorbitanti alla pompa di benzina, cioè che ci sia un'iniziativa proprio dei distributori che si abbassano da soli i prezzi finali. Non c'è la speranza, la possibilità di immaginare, che il mercato si riaggiusti.
0: Ma io non so fino a quando, diciamo, i grandi distributori potranno ribassare i prezzi e che cosa faranno in futuro. Mi pare che sono provvedimenti temporanei, sempre in attesa che appunto, i prezzi internazionali dell'energia, parlo di energia in generale perché ci sono i vari poi prodotti petroliferi, gas, eccetera, ma diciamo, in attesa che si riducano quando le condizioni evidentemente che hanno portato a un loro rialzo tenderanno a scomparire. Essenzialmente sono le guerre, le politiche energetiche che vengono condotte anche negli Stati Uniti e quindi le condizioni del mercato internazionale. Dice, questo è la questione, ci si aspetta che la crisi sia temporanea. Se non è temporanea e diventa. Se noi immaginiamo che qualunque materia prima aumenta di prezzo e rimane costantemente a un prezzo più elevato, evidentemente noi abbiamo un impatto. Quindi, se vogliamo consumare la stessa quantità di quel bene, dovremmo ridurre evidentemente il consumo di altri beni, oppure aumentare il nostro reddito con la crescita dell'economia ed essere in grado di ancora continuare ad andare in macchina consumando tutta quella benzina oppure le energie elettriche, eccetera. Cioè, queste sono cose che non si può far credere che sia possibile eliminare questi effetti quando derivano dall'esterno, da fattori esogeni, da una guerra e da politiche di potenze o medie potenze che non sono sotto il nostro controllo.
1: Certo.

0: Allora, buonasera, benvenuti a World 24, il nostro sguardo sull'attualità internazionale. È una data davvero spartiacque per l'Iraq questo 30 settembre, con le forze USA che dopo più di 20 anni lasciano il paese, 20 anni prima di guerra e poi di successivi interventi militari. Un nuovo capitolo denso di incognite si apre per un crocevia strategico del Medio Oriente. Allora, con la nostra Veronica Fernandez innanzitutto andiamo a vedere, a raccontare che cosa sta accadendo in queste ore, qual è il significato per l'Iraq, e poi ne parliamo con un ospite.
1: È già festività nazionale, i giorni della sovranità. Nelle strade, in parata, le forze armate irachene. In filigrana, l'incertezza. Da un lato c'è l'orgoglio di Baghdad, dall'altro un vuoto che Teheran è pronta a riempire. Da anni, infatti, ha costruito un'influenza solida nella politica irachena e ha allungato fino a qui il suo asse di milizie sciite e filo-iraniane. Oggi in festa, che dalle loro basi, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno scatenato la guerra contro il regime degli Ayatollah, hanno attaccato strutture militari americane in Iraq. La decisione risale a 2 anni fa. Quella che vediamo è l'implementazione. L'invasione americana inizia nel marzo del 2003. La giustificazione, in un mondo ridisegnato dall'11 settembre, sono le armi di distruzione di massa, mai trovate. Alla caduta del dittatore, Saddam Hussein, non corrispondono né democrazia né stabilità. Nel 2011, un primo ritiro. 3 anni dopo, il ritorno. È il governo di Baghdad a chiedere una coalizione internazionale anti-ISIS. Avevano conquistato ampie porzioni di Iraq e di Siria. Poi sono stati sconfitti, ma mai annientati. Ed è proprio questa l'incognita per il Kurdistan iracheno, che con la smobilitazione americana l'autoproclamato califfato risvegli le sue cellule dormienti. Per la popolazione, che addosso si porta decenni di dittatura, di guerre e di promesse non mantenute, inizia un nuovo tempo sospeso, quello dell'ennesimo giorno dopo.
0: Allora, diamo il benvenuto ad Alberto Negri, inviato speciale, firma editorialista del Manifesto, che in questi anni ha seguito anche prima in altri giornali Il Sole da vicino le tormentate vicende irachene. Benvenuto Alberto.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, una partenza ordinata, dice il Pentagono. Abbiamo annientato l'ISIS, esulta Trump. Questo è un risultato che può legittimamente rivendicare il presidente americano, e pensando a un'altra partenza sicuramente più turbolenta, forse lo ricorderemo tutti, quella del Ferragosto 2021 dall'Afghanistan. Ci sono più somiglianze o più differenze questa volta?
2: Beh, ci sono delle differenze. Intanto Trump dice, come al solito, delle mezze verità o delle mezze bugie, come sempre, no? Perché lui si dimentica che questo ritiro dall'Iraq fu negoziato dall'amministrazione precedente, da quella di Biden. Cioè, siamo in una situazione completamente diversa da quella dell'Afghanistan. Una situazione però che è comunque in bilico. Guardate che domani, 1° ottobre, il primo ministro Zaidi ha annunciato una celebrazione per la festa della sovranità. Ma la sovranità dell'Iraq è ancora una scommessa, perché il paese è tuttora un paese in bilico.
0: Tra l'altro possiamo vedere, appunto, stiamo vedendo già le immagini dei festeggiamenti in Iraq. Le ricorrenze si accavallano in queste giornate per l'Iraq, perché il 3 ottobre è il giorno dell'indipendenza, che commemora la fine del mandato britannico, quindi indipendenza del 1932. Adesso appunto anche questo 1 ottobre, l'idea di riprendere in mano completamente il proprio destino, no Alberto? Noi abbiamo preparato anche dei cartelli, lo vediamo con la regia, per ripercorrere le tappe salienti di quello che è accaduto in questo ventennio. L'intervento militare, vediamo il primo cartello, l'intervento militare appunto deciso da George W. Bush contro Saddam Hussein nel 2003, la caduta del dittatore, il primo ritiro nel 2011, poi il ritorno meno di 3 anni dopo per combattere Daesh e il progetto di califfato. In termini di vite umane, vedete, sono almeno 4.500 gli americani morti nel conflitto. Ecco, la lezione di questi anni per gli Stati Uniti, secondo te, qual è?
2: Beh, innanzitutto aggiungerei quel 500.000 di iracheni che sono morti dal 2003 in poi, prima per la guerra civile, poi per l'insurrezione e via discorrendo. Insomma, le vittime irachene sono state centinaia di migliaia. Che cosa succede adesso? È questo soprattutto che noi ci stiamo domandando, perché che cos'è l'Iraq di oggi? L'Iraq di oggi è ancora un paese diviso tra il campo sciita e il campo sunnita. Gli sciiti in questo momento stanno festeggiando il ritiro degli Stati Uniti, è celebrata come una vittoria storica. Invece nel campo sunnita ci sono molti interrogativi, c'è molta ansia. Perché? Perché il campo sunnita teme che gli sciiti rafforzino la loro presenza e soprattutto si rafforzino quelle milizie filo iraniane, le famose forze di mobilizzazione popolare, che da una parte sono inserite nelle forze armate ufficiali irachene, ma dall'altra parte sono armate fino ai denti e esercitano delle loro funzioni autonome. E questo è il vero interrogativo, ecco, cioè uno Stato che non ha il controllo delle armi.
0: Ecco, tra l'altro proprio queste milizie, lo dicevi, filo iraniane, già esultano, dicono non c'è nessun vincolo sulla consegna di armi allo Stato. Molti paventano appunto il rischio di un indebolimento delle autorità centrali di Baghdad. Anche tu lo intravedi?
2: Beh, è già indebolito questo Stato, questo governo, perché il premier Zaidi, esaltato peraltro come un uomo eccezionale dal presidente Trump, in realtà aveva stabilito che entro il 30 settembre, oltre al ritiro degli Stati Uniti e delle altre truppe internazionali, tra cui gli ultimi militari italiani, ci sarebbe dovuta essere la famosa consegna delle armi. Ma questa consegna delle armi è stata rimandata perché è molto complicata, molto difficile da attuare. Ricordiamo soprattutto poi qual è il quadro generale geopolitico, cioè l'Iraq è stato coinvolto anche nella guerra del 28 di febbraio proclamata dagli Stati Uniti e da Israele. Ricordatevi, perché fu dato un forte risalto mediatico a quei curdi, peshmerga curdi, che furono in qualche modo arruolati dagli americani nel cosiddetto tentativo di condurre una guerra dal terreno contro l'Iran.
0: Ecco, Alberto, molte domande riguardano proprio il destino di questi curdi che hanno dato una mano importante nella battaglia contro Daesh, contro gli islamisti. Ora temono di restare senza protezione contro i droni, tra l'altro finiscono gli stipendi diretti ai Peshmerga. E davvero gli Stati Uniti si portano via tutto, anche i sistemi di difesa aerea, in questo ritiro?
2: Guardate, perché dico che lo Stato iracheno è debole? Perché è debole oggi come l'era nel 2011 quando gli americani ammirarono la bandiera per la prima volta. Oggi si lascia uno Stato in un senso, un certo qual senso, come fosse stato colonizzato. L'Iraq non ha un esercito delle forze armate affidabile, non ha neppure un'aviazione. Ma voi vi immaginate un paese grande come l'Iraq, come si può controllare il territorio, i confini, eccetera, senza avere neppure un'aviazione? È un paese fortemente vulnerabile ed è proprio per questo che noi pensiamo, chi abbia un minimo di ragionamento razionale, che in realtà la sovranità irachena sia ancora una pesante scommessa da vincere.
0: Ecco, andiamo a vedere una cartina con la regia dove si scorge il vuoto di presenza in Iraq, ma anche tutte le altre basi americane che restano operative in Medio Oriente nella mappa che possiamo ora vedere insieme. Ecco, la domanda, eccola qua questa mappa, vedete in grigio ormai quella che era la presenza nel territorio iracheno e poi tutta l'altra presenza americana. Ecco, però la difficoltà USA ormai conclamata di garantire una sorta di Pax americana in questa regione e anche la piena copertura degli alleati storici, lo vediamo rispetto ai sauditi con gli Houthi, sta portando le varie potenze regionali a cercare anche delle intese tra loro. Può essere secondo te questa una strada? La stessa Baghdad parla con i turchi, con l'Iran, con l'Arabia Saudita. Può essere una strada questa per surrogare gli americani oppure no?
2: Beh, guarda, hai perfettamente ragione sul quadro che hai fatto, cioè la realtà qual è stata di questa guerra contro l'Iran? La realtà è stata che molte monarchie del Golfo, molti attori della regione, si sono accorti che gli americani non li hanno protetti come volevano, quali erano i pilastri delle monarchie del Golfo? Il primo era che gli americani avrebbero fornito protezione militare a questi stati. La seconda è che le vie del petrolio sarebbero rimaste sempre libere e percorribili. Ecco, questi due pilastri in qualche modo sono crollati in questi mesi e ha spinto gli attori della regione a fare degli accordi. Guardate l'Arabia Saudita, che si è messa d'accordo col famoso patto della Mecca con la Turchia e il Pakistan, gli Emirati Arabi Uniti che sono sempre più vicini a Israele. Cioè, noi abbiamo visto molti attori della regione che hanno cercato altre strade rispetto a quelle degli americani.
0: Insomma, equilibri, se posso riassumere, Alberto, vacillano e si cercano nuovi equilibri con tutte le incognite che tu ci dicevi. Abbiamo un minuto ancora per parlare dell'Italia, perché ieri si è conclusa ufficialmente anche la presenza italiana. Lo vediamo con il cartello 3. Chiedo alla regia se possiamo vedere il nostro terzo cartello. I nostri militari, eccolo qua, hanno contribuito alla lotta contro Daesh, alla formazione delle forze locali in Kurdistan, alla messa in sicurezza, ricordate, della diga di Mosul. Ora l'Italia può giocare ancora un ruolo? Si è candidata a guidare questa NATO Mission Iraq nel 2027. Alberto, insomma, in un minuto, che ruolo noi possiamo giocare?
2: Ma quello della collaborazione militare, l'addestramento delle truppe che c'è stato in questi anni è stato abbastanza efficace, anche se, lasciatemelo dire, non vi illudete troppo su quel Kurdistan. Perché quelle milizie che vedete curde sono le stesse che furono aiutate dal generale Qassem Soleimani a sostenere l'urto dello Stato islamico. Quindi capite bene qual è la vulnerabilità e l'Italia in qualche modo un po' di supporto lo può portare. Ma attenzione, noi non siamo i medici dell'Iraq. I medici dell'Iraq dovrebbero essere gli americani, che ancora una volta hanno lasciato l'Iraq e questa volta si spera che non succedano i disastri degli anni precedenti.
0: Alberto Neghi, grazie per essere stato con noi a World 24. Alla prossima occasione. E la puntata di questa sera termina qui. Adesso, appunto, una breve sigla.

0: Errore su un volo per Israele decollato da Dubai. Il copilota tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage. Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese, opposizione all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta live su TikTok, realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto delle cimici in alcune celle. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto. Il Cairo fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì l'Italia di Mancini affronta la Francia. Viene a Bianchelli, si dimette da capodelegazione azzurri. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati, sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota bloccato coraggiosamente dal comandante che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, ha detto il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Sentiamo la cronaca dall'inviata Marina Lalovic.
1: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme. Scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
0: E allora ricostruiamo la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnerelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera. Cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che